0: In Francia si è aperto oggi il primo processo di quello che è già stato definito lo scandalo dei doposcuola, una serie di denunce di abusi e violenze sui minori che ha coinvolto oltre 80 scuole materne ed elementari. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Si è aperto oggi davanti al Tribunale di Parigi il primo processo contro un animatore delle attività del doposcuola di una scuola materna del centro della capitale francese, accusato di molestie sessuali su alcuni bambini tra i 3 e i 5 anni, allievi della scuola in questione. L'uomo di 36 anni, addetto nel doposcuola da alcuni anni come secondo lavoro e che nega le accuse, rischia fino a 10 anni di prigione e 150.000 euro di ammenda. Processo emblematico perché promette di essere il primo di una lunga serie di quello che è ormai conosciuto in Francia come lo scandalo degli animatori del doposcuola nelle scuole materne, elementari e persino negli asili parigini. Scandalo cominciato più di un anno fa con le prime segnalazioni di genitori in diverse scuole materne, lasciate in un primo tempo per così dire senza seguito dall'amministrazione, quando non minimizzate o semplicemente ignorate, ma dopo le prime segnalazioni altre si sono susseguite e moltiplicate fino ad arrivare, di fronte alla quasi indifferenza del comune, responsabile amministrativo, logistico, giuridico, del periscolastico, alle prime denunce in commissariato e alle prime interpellanze delle associazioni di genitori indirizzate alla Giunta e al Consiglio Comunale. L'opposizione municipale di centrodestra ne ha fatto il cavallo di battaglia della campagna per le comunali, senza peraltro riuscire a scalzare la maggioranza di sinistra, ma il nuovo sindaco socialista ha promesso trasparenza, rifondazione del sistema di reclutamento degli impiegati del doposcuola e ha riconosciuto gli errori e il danno terribile per la cittadinanza, nonché per la fiducia dei cittadini nell'amministrazione comunale e nella scuola pubblica. E in effetti le cifre sono a dir poco inquietanti. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta su 84 scuole materne, una ventina di scuole elementari e un pugno di asili in cui ci sono state segnalazioni di genitori a proposito tanto di atti violenti di tipo disciplinare da parte degli animatori verso i bambini che di molestie sessuali. Il Comune di Parigi rivela aver sospeso più di una quarantina di addetti nel 2025, di cui circa la metà per presunte violenze sessuali, e ben 78 in più dall'inizio dell'anno, di cui 31 per atti presunti a carattere sessuale. Se oggi appunto si è aperto il primo processo, la settimana scorsa la Brigata di Protezione dei Minori della Polizia Parigina ha compiuto una prima serie di fermi. Tra gli indagati 16 persone, tutti impiegati dal comune, quasi tutti uomini con diverse ipotesi di reato. 3 sono stati incriminati per violenze e molestie su minore senza incarceramento preventivo. Oltre un centinaio dunque di impiegati del comune nel doposcuola sospesi e numerose indagini ancora in corso, numeri impressionanti in assoluto da contestualizzare rispetto ai 14.000 impiegati del comune e alle centinaia di scuole parigine. Resta la questione della qualità del reclutamento, ma anche dei contratti e della formazione in un settore, per così dire, periferico dell'educazione nazionale, quello del doposcuola, in cui imperversano il precariato, i salari da fame con più della metà degli addetti con contratti a termine o a interim e con un'insufficienza cronica di effettivi che spinge per colmare buchi e urgenze ad assumere rapidamente, senza precauzione, chiunque o quasi. Una situazione, ha promesso il nuovo sindaco di Parigi, già in corso di cambiamento, almeno nella capitale francese.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In Spagna il caso Zapatero sta facendo traballare il governo Sanchez, ma in tanti stanno iniziando anche a mettere in discussione l'origine delle accuse all'ex premier spagnolo. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: L'imputazione dell'ex presidente José Luis Zapatero è un colpo durissimo per Pedro Sánchez e per il Partito Socialista Spagnolo. L'indagine su Zapatero è onnipresente sui giornali e sulle televisioni spagnole. Zapatero viene accusato di aver aiutato un'aerolinea venezuelana che opera in Spagna a ricevere aiuti statali durante la pandemia e di aver ricevuto a cambio una commissione che avrebbe nascosto in paradisi fiscali. Accuse che hanno lasciato in shock la sinistra spagnola, perché Zapatero è uno dei leader progressisti più amati, il padre nobile di Pedro Sánchez, il presidente del matrimonio LGBT, della prima legge europea contro la violenza di genere. Zapatero è stato durante anni il ponte con la sinistra latinoamericana ed è proprio il suo ruolo di mediatore con il Venezuela di Nicolás Maduro che lo ha trasformato in un bersaglio degli oppositori venezuelani, tanto in Spagna come negli Stati Uniti. Ed è qui che iniziano a sorgere alcune domande, alcuni dubbi sull'inchiesta contro Zapatero. Per esempio, alcuni elementi essenziali delle accuse contro Zapatero provengono dal Dipartimento degli Stati Uniti nell'ambito delle accuse lanciate dall'amministrazione Trump contro Nicolás Maduro, intercettazioni del 2021 che sono state filtrate alla giustizia spagnola solo negli ultimi mesi. La causa contro Zapatero ha un'origine strana, parte in Francia e Svizzera e solo dopo arriva in Spagna.
2: Non è molto normale che gli Stati Uniti pongano a disposizione un'agenzia di sicurezza grabazioni che non sappiamo dove si hanno ottenute.
1: Per Enrique Santiago, il leader del partito di sinistra Izquierda Unida, non è un caso. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe fornito questi dati con l'obiettivo di creare una crisi nel governo di Sánchez, che da mesi si scontra con Trump per il riarmo della NATO sulla concessione delle basi per la guerra in Iran. Supposizioni, certo, ma nel fascicolo gigante contro Zapatero ci sono molti indizi, ma per ora nessuna prova. E Zapatero si è detto pronto a dare tutte le spiegazioni il 2 giugno, quando sarà ascoltato dai magistrati. Ma le accuse a Zapatero hanno una ripercussione anche sul governo di Sánchez. Zapatero ha avuto un ruolo fondamentale nella rielezione di Sánchez nel 2023 e le accuse contro di lui rappresentano un altro fronte per il presidente spagnolo, che vive un assedio costante da parte della magistratura come nessun altro governo nella storia spagnola. Dal 2023, e cioè da quando è iniziato il secondo mandato di Sánchez, sono stati indagati sua moglie, suo fratello, il procuratore generale del suo governo, l'ex ministro dei trasporti, l'ex vicesegretario del Partito Socialista ed altri esponenti del partito. In molti casi sono state aperte indagini indiziarie che dopo 2 anni non hanno trovato nessuna prova, come nel caso di sua moglie. Per ora solo l'ex ministro dei trasporti, José Luis Ábalos, è finito a processo per un caso di tangenti per la compravendita di mascherine durante la pandemia. Uno dei grandi accusatori della corruzione socialista, l'imprenditore Víctor de Aldama, anche lui imputato per corruzione nella compravendita di mascherine, ha dato il salto alla politica partecipando alle manifestazioni di Vox contro Sánchez. Di fatto, dietro le denunce contro Sánchez e socialisti, ci sono il Partito Popolare, Vox e altre associazioni di estrema destra. Sánchez sembra comunque ostinato a resistere nonostante la legislatura sia agli sgoccioli. Manca un anno alle elezioni e il presidente spagnolo sarà assediato dalle notizie sui processi senza possibilità di rilanciare l'attività del suo governo. E nella destra c'è chi non esclude che il prossimo ad essere indagato dalla magistratura sia proprio lo stesso Sánchez.
0: E restiamo in Spagna anche con la nostra rubrica sportiva del martedì, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: Al termine della semifinale casalinga contro lo Strasburgo, i tifosi del Rayo Vallecano, i Bucaneros, hanno scelto di festeggiare la vittoria con una bandiera palestinese stesa sul prato e con un coro che ha ripetuto «Palestina vincerà». Una scelta che dice molto dei valori dell'unica squadra di calcio di Madrid capace quest'anno di raggiungere una finale europea, quella di Conference League, in programma domani sera in Germania, a Lipsia. Non i campioni del Real, non i lottatori dell'Atletico, ma gli operai del Rayo Vallecano. Fondato nel 1924 nella periferia di Vallecas, zona sud-est a una quindicina di chilometri dal centro di Madrid, il Rayo Vallecano è alla sua prima finale europea e sogna di conquistare il primo titolo in 102 anni di storia. Una storia umile quella del Rayo, fatta sì di piccole imprese contro le grandi di Spagna, ma molto più frequenti sono state le sconfitte e le retrocessioni. L'unicità del club è nella sua anima plasmata da principi che hanno unito lo sport all'antifascismo e all'antirazzismo, al femminismo e alla lotta per il diritto alla casa. Alla radice di tutto c'è il profondo senso di appartenenza per un pezzo di città che è quanto di più lontano si possa immaginare dalla Madrid più ricca e nota ai turisti. Tra le facciate scrostate delle case popolari, il Rayo Vallecano porta avanti una strenua resistenza al calcio business. Una resistenza così intransigente da vedere ancora i tifosi mettersi in coda al botteghino per gli abbonamenti e i biglietti, visto che una vendita online del club non esiste. Il campo de football de Vallecas, lo stadio di casa del Rayo, è l'emblema anche delle contraddizioni di questa mentalità. Piccolo, fatiscente, con le tribune su soltanto tre lati, lo stadio de Vallecas è al centro di polemiche al momento senza soluzione. Il presidente Raúl Martín Presa ha dichiarato: così come lo conosciamo, il Rayo Vallecano muore, e sostiene la necessità di costruire uno stadio nuovo fuori dal quartiere. La risposta dei tifosi è riassunta nello slogan «Compressa, il Rayo muore». Per loro lasciare Vallecas equivale a snaturare una storia lunga più di 100 anni. Ora però ogni polemica è lasciata momentaneamente da parte in vista della finale di Conference League di domani sera. Gli avversari saranno i londinesi del Crystal Palace.
4: Creo que no somos conscientes del hito conseguido y creo que va a pasar tiempo en poder asimilarlo con claridad.
3: L'allenatore del Rayo, Iñigo Pérez, sa che la sua squadra sfida una rivale a sua volta alla prima finale europea, ma molto più attrezzata, proveniente dalla Premier League inglese, il campionato più ricco del mondo.
4: Il finale o la meta sta in...
3: Il Rayo non parte favorito, ma per i suoi tifosi non è certo una sensazione nuova. In 12.000 saranno allo stadio Alipsia, gli altri guarderanno la partita sugli schermi che saranno montati dentro lo stadio di Vallecas. Per il Rayo Vallecano, quando si tratta di vivere insieme un appuntamento con la storia, non c'è posto migliore di casa.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Le prime volte di Papa Leone XIV, potremmo intitolare così la trasmissione di questa mattina. Ieri è stata presentata, come sappiamo, in Vaticano la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un'altra prima volta è che non era mai accaduto che un Papa fosse presente nell'aula in cui viene presentato al pubblico un suo documento importante come è la lettera enciclica, e ieri è accaduto nell'aula del Sinodo in Vaticano. Altra prima volta, ieri è stata anche la prima volta che, oltre a cardinali e professori, accanto al pontefice si siano seduti esperti di tecnologia. Tra loro c'era Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, che il Papa ieri a braccio ha ringraziato a un certo punto, virgolette, per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e benvenuto al nostro primo ospite, che è il professor Luigino Bruni. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, economista, storico del pensiero economico, interessi crescenti, leggo dal suo sito, professore, interessi crescenti per etica, studi biblici e letteratura, ed è autore, tra gli altri, di una introduzione alla economia civile. Buongiorno e benvenuta alla nostra seconda ospite, che è Irene Doda. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Scrittrice, collabora con diverse testate, scrive di tecnologia, diritti umani, lavoro, questioni di genere, è autrice di un suo ultimo libro che è uscito di recente dal titolo Onnipotente, è un saggio pubblicato da Fuoriscena, coniugato al plurale, ovviamente. Allora comincio con lei, professor Bruni, che ci deve lasciare tra una manciata di minuti, diciamo così. Grazie, e quindi comincio a fare una prima domanda. Le chiedo se ha un significato particolare il fatto che il Papa ieri abbia scelto di presenziare alla presentazione di una sua lettera enciclica, la sua prima lettera enciclica.
1: Ma forse posso immaginare che, siccome nel testo uno dei passaggi fondamentali riguarda metterci la faccia in un mondo dove gli algoritmi sembrano prenderne il posto, cioè di metterci, uno dei passaggi più belli riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti umani, cioè che possiamo utilizzare gli algoritmi per fare una prima fase per decidere se licenziare o meno un lavoratore, ma l'ultimo miglio, l'ultimo passaggio, occorre che il direttore ci metta la faccia, ci metta le sue parole. Quindi questo è probabilmente un modo per metterci la sua faccia, la sua persona nel presentare un documento così importante, perché è un documento importante, non è, io l'ho nel mio editoriale di oggi per Avvenire, l'ho definita una delle più importanti encicliche nel tempo moderno della Chiesa, cioè va ricollegata più che Dare un Novarum, che era un testo per me, diciamo, che non mi ha mai entusiasmato, ma un testo molto impaurito dalla modernità, dal socialismo, dal liberalismo, va ricollegato alla Gaudium et Spes, anche le stesse parole, Magnifica Humanitas, somiglia molto alle gioie, mm-hmm, speranze dell'umanità, sono le gioie e speranze della Chiesa, quindi una lettera d'amore all'umanità così come è, con i suoi limiti ma con la sua grande magnificenza. Quindi è davvero un messaggio in un tempo di pessimismo, di paure che sono anche giustificate, che la Chiesa prenda posizione per un canto all'umanità, all'essere umano, all'Homo sapiens, nonostante le sue fragilità, nonostante i pericoli che ci sono anche dal punto di vista degli algoritmi, della tecnica, eccetera, ma che non si faccia prendere dalle paure, dall'angoscia e dal pessimismo, e dica che l'umanità è magnifica e rimane tale, e quindi deve rimanere tale. Per me è un messaggio stupendo.
0: E adesso poi veniamo anche al bivio a cui questa umanità magnifica si trova di fronte. Torno da lei tra un momento. Irene Doda, la domanda per lei a questo punto è, a proposito delle novità, delle prime volte di Papa Leone XIV, è se secondo lei perché il Papa ha voluto avere con sé il cofondatore di Anthropic, cioè una delle aziende che contribuisce a quei rischi che il Papa ha denunciato in questa sua enciclica, quasi come se esistesse buoni e cattivi nel mondo delle big tech. Che idea si è fatta lei di questo?
2: Allora, non sono nella mente di Papa Leone, quindi sicuramente non posso rispondere per lui. Su se le esistono buoni e cattivi nel mondo delle big tech, io non ragionerei con questa categoria, nel senso guarderei più al posizionamento di marketing che Anthropic ha avuto negli ultimi tempi, soprattutto nel suo scontro con la Casa Bianca, con il governo degli Stati Uniti, in cui si è sicuramente posizionato in una gara di quella che comunque è una gara commerciale, una gara verso l'accumulazione di profitto rispetto ad altre big tech, OpenAI, Meta e altre grandi aziende che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale, Anthropic sicuramente ha voluto assumere una postura pubblica anche con tutta la questione della costituzione, dell'etica, in cui si pone più come un'azienda etica che sviluppa intelligenza artificiale, tra virgolette, etica. Io personalmente non credo che questo sia necessariamente vero, nel senso veramente la vedo più come una mossa di marketing, anche perché non dimentichiamoci che comunque se parliamo di rischi, di limiti e di pericoli, diciamo di questioni sociali legate all'intelligenza artificiale, i modelli di Anthropic sono equivalenti a quelli di altre big tech. E comunque non dimentichiamoci sempre che Anthropic in passato, cioè fino all'anno scorso, i contratti col Pentagono milionari li ha fatti anche questa azienda, perché comunque nel mercato dell'intelligenza artificiale i contratti con la difesa, i contratti con l'intelligence e i contratti statali sono dove i soldi veri ci sono fondamentalmente, molto più che nella commercializzazione al grande pubblico. Ecco, quindi io terrei, poi appunto è quello che è stato fatto all'interno del Vaticano, probabilmente non sta a me commentarlo e non mi sento di esprimere una posizione pubblica su questa cosa in particolare, però sicuramente teniamo a mente che il posizionamento pubblico di Anthropic poi fa bene anche a loro, al loro marketing e al loro posizionamento pubblico.
0: E quindi dice lei trova una sua coerenza con quella presenza ieri in Vaticano.
2: Dalla parte di Anthropic, sì.
0: Certo. Torno da Luigino Bruni, prima di salutarlo, ma un'altra domanda gliela voglio fare. La magnifica umanità creata da Dio di cui parla il Papa nell'enciclica si trova oggi, dice il Papa, di fronte ad una scelta decisiva, un bivio. Da un lato o torna ad innalzare una nuova torre di Babele dove si impone una lingua in qualche modo, e una lingua che poi non permette a nessuno di capire sì l'uno con l'altro, oppure l'altra alternativa è edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Luigino Bruni, chi e che cosa ci sta portando a questo bivio, e quindi di fronte a questa decisione tra la Torre di Babele e la comunità con Dio?
1: Ma se guardiamo il contesto, diciamo il contesto più ampio da dove tratta l'episodio della Torre di Babele, ci accorgiamo che il fondatore di Babele viene definito dal testo il primo potente della terra, quindi è un problema che ha a che fare con il potere. E il grande tema di Babele, che anche il Papa non esplicita perché non è una enciclica esegetica, il grande tema di Babele è la comunità dei simili, che si chiude con le mura verso il diverso, perché parlano tutti una stessa lingua e vengono dispersi, e lì nascono le molte lingue dell'umanità come una benedizione. Quella dispersione è benedetta, non è un'espressione negativa. Quindi il grande tema a cui stiamo assistendo, cioè far costruire delle mura buone e mura cattive, perché tutti costruiscono, tutti lavorano in entrambe le metafore, perché lavorano sia i costruttori di Gerusalemme bene che i costruttori di Babel. Il vero bivio è il tema delle mura, della comunitas come cumenia, mura reciproche che sudono, o della comunitas come comunus, come dono reciproco. Cioè, se noi siamo capaci di capire che non c'è una terra promessa buona, una terra buona escludendo il diverso in tutte le varie dimensioni della diversità, oppure continuiamo a immaginare, come dice anche il testo, un mondo diviso fra amici e nemici, noi e loro, a chiuderci dentro mura nuove. Io credo che il Papa faccia un enorme invito ad abbattere le mura sbagliate e a costruire quelle nuove. Poi chiaramente una lettera enciclica alla fine è un testo, non è che il mondo si cambia automaticamente scrivendo, anche se la parola è il grande tema dell'enciclica, l'importanza della parola umana. E poi non è un'enciclica molto religiosa, quindi io non enfatizzerei molto il fatto della comunità di Dio, perché ho fatto una ricerca, la parola Gesù ricorre 9 volte, la parola lavoro ricorre 71 volte.
0: E allora, professore, la fermo su questo aspetto, perché qui mi voglio collegare, prima di ritornare da Irene Doda e salutarla, perché appunto deve lasciare
1: un convegno su economia e letteratura qui a Catania, Università di Lettere, sì.
0: A proposito di ricerche sul testo, stamattina l'ho fatta, non ieri, e mi dispiace di aver lasciato passare tanto tempo, ho fatto una ricerca per capitalismo. L'espressione capitalismo e tantomeno il neoliberismo in quella enciclica non viene mai utilizzata da parte del Papa. Allora le chiedo, questa enciclica, sì, che è quella che denuncia i pericoli, no, delle grandi società della tecnologia, di quanto quel dominio è un dominio che deve essere addirittura, dice il Papa, disarmato. In questa enciclica in cui si denuncia il peggio che oggi il sistema capitalistico può produrre, no? Dal punto di vista dei pericoli per l'umanità, il Papa non usi mai l'espressione capitalismo. Perché, secondo lei?
1: Ma allora, in questa enciclica ci sono alcune cose, non ce ne sono altre. Ad esempio, io ho fatto notare molto brevemente che non si parla... siccome a lui sta molto a cuore il Papa l'umano, si parla poco delle creature non umane, si parla pochissimo di animali, piante, ambiente che sono oggi, si parla poco di donne, eccetera. Però il capitalismo è diventata, parola capitalismo è una parola logora, perché cosa significa capitalismo oggi in un mondo dove l'alternativa, capitalismo è una parola che nasce praticamente con Marx ed era legata ad un'alternativa che non fosse capitalista. Oggi il capitalismo è il nostro mondo, quindi una parola che in sé, anch'io la uso molto nei miei libri, ma dico sempre nella prima pagina la uso in mancanza di meglio. Quindi il Papa parla delle sfide di questo sistema economico. Se lei fa una ricerca dove mette la parola economia, lavoro, sistema economico, ne troverà molte. Chiaramente non usa capitalismo, che non è nel linguaggio di chi ha preparato l'enciclica del Papa stesso, ma il contenuto, al di là della parola, è una riflessione sul nostro sistema economico, sul capitalismo, anche se, ripeto, non è un'enciclica direttamente economica, non è un'enciclica che parla direttamente di sistemi economici, perché il grande tema è la famosa custodia dell'umano in un tempo di cambiamenti antropologici molto grandi e quindi anche di cambiamenti economici, ma bisogna cercarlo nei dettagli. Ad esempio, la sua critica che c'è nell'enciclica molto forte al commercio delle armi, a tutto il tema della guerra alimentata da grandi interessi economici. Che cos'è questo se non è una malattia del nostro capitalismo?
0: E su questo potremmo proseguire, ma non abbiamo più tempo. Luigino Bruni, grazie per essere stato qui con me e buona giornata.
1: Grazie per avermi invitato, grazie a tutti e a tutte.
0: Buona giornata, Luigino Bruni, economista, storico del pensiero economico. Torno da Irene Doda, che è ancora collegata con noi. Doda, sì. Non la senti più? Ah, eccola, sì, adesso
2: la sento.
0: Le ripropongo sostanzialmente questa stessa domanda, cioè che tipo di interpretazione si può fare. Ora Bruni avrei dovuto aggiungere anche e dirgli che in quel testo, se non si parla mai di capitalismo, si parla ripetutamente in almeno 8-9 passaggi del profitto. In uno di questi si dice: evitiamo la sindrome di Babele, cioè l'idolatria del profitto che sacrifica i deboli, l'uniformità che appiattisce le differenze, la pretesa di un linguaggio unico. E in altri passaggi appunto usa la categoria del profitto quasi come se fosse un sinonimo appunto del capitalismo. Però questo è quello che penso io, che non ha molta voce in capitolo in questa storia. Chiedo invece a lei: che idea si è fatta di questo vuoto linguistico, se così lo possiamo definire, di Papa Prevost nella sua enciclica?
2: Allora, sono sostanzialmente d'accordo con lei e anche in parte con quello che diceva prima il professor Bruni, nel senso che si tratta comunque di una terminologia che magari non appartiene alla Chiesa cattolica e diciamo al modo di porsi di chi ha scritto l'enciclica. Detto questo, se vediamo al merito di quello che c'è scritto, sicuramente esiste una critica molto forte nei confronti della concentrazione del potere, della concentrazione della ricchezza, dell'idolatria del profitto o comunque della perseguimento del profitto a qualsiasi costo. E quindi credo che comunque il merito, diciamo, della critica del sistema economico ci sia al di là delle definizioni che usiamo. Io credo invece, d'altra parte, che invece concentrarsi su...
0: Non la sento più.
2: Tra chi accumula la ricchezza.
0: Diceva concentrarsi, il segnale è sparito per 5 secondi. Diceva concentrarsi su... e poi l'ho persa per qualche secondo.
2: Concentrarsi sulla dialettica tra lavoro e capitale, tra chi detiene la concentrazione del potere, la concentrazione della ricchezza e chi invece è escluso da questa ricchezza, sia un modo di leggere i sistemi del potere della nostra contemporaneità che comunque è ancora utile. Ecco. L'altro punto su cui mi trovo d'accordo anche con quello che diceva il professor Bruni è un po' l'antropocentrismo di questa enciclica, in cui si parla magari meno di altri tipi di creature, altri tipi di... diciamo, vogliamo chiamarle coscienze, intelligenze che non siano quella umana, quindi l'attenzione comunque alle piante, agli animali, alla natura. anche se comunque il Papa parla di impatti ambientali dell'intelligenza mm-hmm. artificiale, che secondo me è comunque un grande tema, tra i più importanti, insomma, della critica e dei limiti anche di questo, non solo di questo modello economico, ma anche di questo modello tecnologico.
0: Il Papa parla di disarmare, usa questo verbo e lo riferisce all'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che, se va disarmata, vuol dire che in qualche modo si è armata, qualcuno l'ha armata, chi questa intelligenza artificiale la sta costruendo, la sta costruendo come un'arma in qualche modo. Secondo lei è esagerato questa espressione che usa il Papa, oppure in qualche modo testimonia ciò di cui si tratta? Perché da quel mondo lì, il mondo, diciamo così, delle grandi aziende tecnologiche, almeno quelle appunto più ricche, multimiliardarie, da quel mondo lì a volte, non so se per convenienze o per strategie di marketing, si denunciano pericoli di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo stesso capo di Anthropic, no, ci ha raccontato più volte in questi mesi che i prossimi mesi potrebbero essere i mesi in cui l'intelligenza artificiale arriva ad eguagliare e addirittura forse anche a superare l'intelligenza umana. Disarmare è esagerato oppure è testimone del momento quel verbo?
2: Allora, sul disarmare mi trovo nuovamente d'accordo, nel senso che l'intelligenza artificiale è tuttora utilizzata come arma. Pensiamo alla Palestina, pensiamo alla repressione delle migrazioni all'interno degli Stati Uniti stessi, quindi sia in politica estera che in politica interna e questioni di sicurezza, l'intelligenza artificiale e i dati sono utilizzati come armi. E questo credo che sia un altro grande interrogativo di chi questi strumenti li deve comprendere, regolare e in qualche modo riportare all'interno del controllo democratico. Quindi limitare gli usi dell'intelligenza artificiale all'interno di scenari di guerra, secondo me, è un punto fondamentale di chi si occuperà della governance futura delle nuove tecnologie. E sulla questione della coscienza, dell'intelligenza umana, dell'intelligenza artificiale, invece mi trovo meno d'accordo con il capo di Anthropic, o comunque con la posizione che riferivi tu riferiva lei prima, perché sostanzialmente al momento le intelligenze artificiali sono ancora sotto il controllo umano mm-hmm. e non c'è nessuna indicazione, se non appunto queste, mi viene da dire, magari quasi esagerazioni da parte delle stesse aziende tech, che però un po' vogliono diciamo farsi portatrici e dire: guardate, noi stiamo sviluppando una cosa che è così potente che potrebbe superare l'intelligenza umana. Tutto il discorso sulla superintelligenza artificiale lascia un po' il tempo che trova e appunto in questo momento io la leggerei più come una strategia di marketing, come una visione un po', diciamo, un'esagerazione del futuro per non interrogarci sul presente. Ecco, facciamo attenzione a non farci distrarre da questo specchietto dell'allodole, dell'IA cosciente, per poi non pensare effettivamente a cosa gli strumenti di intelligenza artificiale, attenzione, in mano agli uomini e agli esseri umani e ai sistemi di potere che dominano il nostro mondo in questo momento, stanno causando, e tra questi c'è sicuramente la guerra e la violenza organizzata.
0: Sono le 11:19 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ricordo che queste tesi e questi ragionamenti che state ascoltando da Irene Doda poi li potete anche ritrovare in questo libro di cui parlavo all'inizio del nostro collegamento, Doda, Onnipotenti, pubblicato da Fuoriscena, dove, se il Papa come ricetta offre quella del disarmo dell'intelligenza artificiale, lei, Irene Doda, ragiona su quelli che definisce in quell'ultimo capitolo gli appunti di resistenza, e in particolare la proposta di un'intelligenza artificiale comunitaria. Di cosa stiamo parlando quando usiamo quel termine particolare, ricchissimo di significati, che è resistenza?
2: Sicuramente io nel mio libro parlo, nell'ultimo capitolo appunto, dopo aver fatto una lunga pars destruens e lunga analisi, diciamo, di quali sono le storture di come la governance tecnologica sta impattando la nostra società, cerco di portare una parte un po' più positiva, ecco. E tra queste parlo proprio di riappropriazione degli strumenti tecnologici e anche di intelligenza artificiale comunitaria. Ecco, io credo che la tecnologia non è uno strumento, non è un'entità neutra, ma è profondamente plasmata dai sistemi di potere che ci stanno alle spalle e degli usi che viene fatto e dalle decisioni che vengono prese sulla tecnologia stessa. Quindi una delle soluzioni, tra virgolette, anche se poi ovviamente non sta a me a proporre delle soluzioni, però una delle soluzioni che io propongo, citando degli esempi, è quella di strumenti tecnologici, anche intelligenze artificiali, che in qualche modo siano progettati da comunità, che possono essere comunità politiche, linguistiche o sociali, come modelli di sviluppo, governance, utilizzo della tecnologia in cui le comunità locali, le organizzazioni di base, i collettivi, chiamiamoli come vogliamo, non sono solo consumatori passivi o fonti di dati da estrarre, ma sono coloro che progettano e custodiscono gli algoritmi e le tecnologie stesse. Faccio ad esempio un esempio nell'ultimo capitolo del libro, che è quello di un progetto che si chiama LATAM GPT. GPT è come ChatGPT, insomma, il modello linguistico, che è una traduzione in pratica e anche su grande scala del concetto di riappropriazione tecnologica e anche di autonomia, sovranità digitale. È un progetto sviluppato dal Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale del Cile, che tra l'altro ha una storia di, diciamo, socialismo tecnologico, chiamiamolo, anche durante la presidenza di Allende, che è nata, diciamo, col sostegno del presidente, l'ex presidente cileno, Gabriel Boric, ed è un'alleanza che praticamente è pensata per addestrare questo grande modello linguistico interamente pensato, nella regione, dell'America Latina, dell'America del Sud meridionale. E che vede, diciamo, al centro la custodia delle conoscenze culturali proprie di quel continente, la preservazione delle lingue indigene e soprattutto un modello di governance che è la tecnologia come infrastruttura pubblica, sostanzialmente. Quindi questo è un esempio di riappropriazione tecnologica, intelligenza artificiale
0: Certo.
2: comunitaria che non fa riferimento alle grandi big tech, ma invece risponde a delle esigenze di comunità.
0: E quindi il riferimento a quell'infrastruttura pubblica evoca, e come ha fatto lei anche prima, una prospettiva, diciamo così, di tipo socialista. Prevost, il Papa, in qualche passaggio sembra avvicinarsi a quel tipo di ipotesi, perché c'è in quella enciclica un Papa che si preoccupa del fatto che gli stati tornino un po' a fare gli stati, cioè che dispongano di un loro potere di regolamentare, indirizzare l'economia, non solo la finanza e quindi anche Big Tech, non fare gli spettatori. Scrive il Papa, un tempo erano soprattutto gli stati a guidare e indirizzare l'innovazione. Oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, non gli stati. Spesso sono attori privati transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. E quindi, in qualche modo, a fronte di questa diagnosi, il Papa dice: è necessario che gli stati tornino a fare gli stati, cioè che ci sia quella dimensione pubblica capace di dettare delle regole, definire delle regole. E questa prospettiva sappiamo che è una prospettiva odiata dalla stragrande maggioranza dei capi, dei padroni delle big tech negli Stati Uniti, soprattutto. È una prospettiva di rivalutazione, diciamo così, socialista, Irene Doda. So che forse uso termini forse inappropriati, ma mi interessa il suo giudizio, ovviamente.
2: E dal mio punto di vista sì, cioè, può essere una delle soluzioni, una riappropriazione socialista, una visione socialista della tecnologia e della sua governance. E non so se il Papa usa o userebbe queste espressioni, però sicuramente si può trovare, no, una corrispondenza in questa riflessione sul ruolo dello Stato. Una precisazione che ci tengo a fare, perché spesso viene fuori questo discorso, no, che quando si parla di infrastrutture pubbliche e di governance statale, bisogna sempre sottolineare il fatto che è un Stato democratico basato sui diritti umani e lo Stato di diritto, quindi non si sta parlando della Cina, ad esempio, no? Che è sempre un po' il grande spettro che viene evocato in questo caso, quindi non di uno Stato che in qualche modo opprime i propri cittadini, che poi vediamo in realtà anche l'alleanza tra apparati statali negli Stati Uniti e grandi big tech. In realtà anche lì c'è un ruolo dello Stato. Il punto è quale ruolo dello Stato e in che modo le decisioni vengono prese. Ecco, se le decisioni vengono prese in senso democratico, c'è sì il tema della regolamentazione, sicuramente, quindi quali regole, quali limiti si impongono all'espansione delle nuove tecnologie, e dall'altra parte c'è anche il tema della costruzione di infrastrutture digitali pubbliche sotto il controllo democratico, che quindi possano in qualche modo fare, tra virgolette,
0: E
2: concorrenza
0: allora,
2: a
0: concorrenza?
2: Concorrenza big tech, quindi immaginiamo ad esempio se l'Europa con il suo potere regolatorio e anche il suo potere tecnologico mettesse delle infrastrutture pubbliche, costruisse delle infrastrutture pubbliche che in qualche modo possano garantire un'autonomia digitale, una sovranità digitale contro l'influenza delle big tech statunitensi, potrebbe essere qualcosa che mette effettivamente molto in difficoltà
0: gli oligarchi. Vediamo se questo passaggio dell'enciclica del Papa si avvicina a questo ragionamento che lei sta facendo. Io penso di sì, ma voglio la sua opinione. Dice in uno dei passaggi dell'enciclica Papa Leone XIV: è indispensabile che l'impiego dell'intelligenza artificiale, soprattutto quando coinvolge beni pubblici e diritti fondamentali, sia accompagnato da criteri chiari e controlli effettivi. Le comunità e i corpi intermedi non possono essere ridotti a destinatari di decisioni prese altrove, ma devono poter contribuire al discernimento e alla vigilanza. E qui l'ultima riga e mezzo dice: inoltre, parla e scrive il Papa, la proprietà dei dati non può essere affidata solo ai privati, ma va regolamentata. Quindi qui il Papa prevede, no, un'opzione che quei dati in parte possano essere di proprietà pubblica.
2: Sì, e devo dire che questo passaggio mi trova d'accordo, nel senso che il Papa sarebbe d'accordo anche con tanti attivisti per l'open source che parlano appunto di portabilità dei dati, di capacità delle persone di agire sui propri dati e di intelligenze artificiali o comunque di tecnologie che siano in qualche modo aperte anche alle comunità, alle persone, e che non siano soltanto calate dall'alto, ecco. Quindi mi sembra una riflessione molto interessante e anche molto importante che venga anche da una voce autorevole come quella del Papa, che magari parla a delle persone a cui magari il mondo dell'attivismo o il mondo, diciamo, più legato al socialismo non riesce ad arrivare. Quindi mi sembra positivo che comunque queste riflessioni vengano fatte anche a livello di Chiesa e a livello di diciamo mondo cattolico.
0: Undici e 28 minuti, pubblica Radio Popolare. Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione di oggi. Un invito alla lettura non soltanto dell'enciclica del Papa, ma anche e soprattutto in questo contesto, perché del Papa se ne è parlato tantissimo in queste 24 ore, di Onnipotenti, è il titolo del libro di René Doda, di cui abbiamo anche attraversato alcuni passaggi nel corso di questa chiacchierata stamattina. Pubblicato da Fuoriscena. Irene Doda, io la ringrazio per essere stata qui con me e le auguro una buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie a tutte le persone in ascolto.
0: Irene Doda è scrittrice, come dicevamo, collabora con diverse testate, scrive di tecnologia, diritti umani, lavoro, questioni di genere. Ricordo ancora il titolo di questo suo ultimo libro, Onnipotenti. È tutto, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, domani no, perché c'è la tappa del giro di Radio Popolare per i quartieri di Milano, quindi un pezzo del palinsesto sarà dedicato prioritariamente a quell'appuntamento, e con pubblica ci risentiamo il giorno seguente, cioè a dire giovedì dopodomani. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

0: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214-013. Per scriverci un messaggio con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Se volete scriverci una mail durante questa diretta, potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutto quello di cui vi abbiamo parlato quest'oggi. Che sarà come sempre fuori dai confini dell'Italia, fatti culturali con Extra Cult curata da Sciauchi Senussi. Vi parleremo del MIFEST insieme a Barbara Sorrentini e vi parleremo anche di un altro festival importante, Primavera dei Teatri a Castrovilla, che prende il via proprio quest'oggi. Cercheremo di parlarvi anche del GioFest, tutto dedicato a Umberto Giordano nella sua città natale, ma proseguiamo a farvi ascoltare le voci dei protagonisti del festival presente indicativo in corso al Piccolo Teatro di Milano. Grandi artisti internazionali, ormai lo sapete, in questo momento c'è in scena Lino Guanciale con il suo Flusso che vi abbiamo presentato ieri, poi ci sono altre compagnie che vi ricorderò, fra loro Anteres de Kersmacher, celebre artista, coreografa, performer, pluripremiata e soprattutto rappresentata in tanti paesi, che proprio questa mattina ha incontrato la stampa per raccontare diverse cose dello spettacolo che porta appunto al festival presente indicativo, tutto dedicato a Jacques Brel, il celebre chansonnier belga. E allora ascoltiamo che cosa ha raccontato, almeno un estratto di quello che ha raccontato Anteres de Kersmacher. La sentirete parlare da prima in francese e poi c'è la traduzione, insomma, per cui abbiate pazienza.
1: Identity.
0: In inglese, non in francese.
1: In many different ways, and it was a very interesting research in the what kind of questions the music of Brel raises today, with of course music which was made with fantastic musicians, his compagnons de route, and who are which we focused on developing different strategies in a very direct narrative way, to focus on the lyrics, to focus on the purely musical structure, on the orchestration, on what it tells us about us, about who we've been, where we are and where we go. So it's a very large topic, and the challenge was to create a space for Solal himself, for me, and to create a space together in which we can raise those questions in conflict between generations, and how we can raise those questions in relationship. What is today different in the world of Jacques Brel when he wrote those songs? What remains the same? What is different? Well, that's a long run to translate.
2: No problem, thank you very much. Quindi buongiorno a tutti e appunto sono molto felice che nei prossimi giorni Solal, Mariotte e io saremo presenti al festival per appunto portare Brel, e che appunto Brel è una performance che si concentra su una relazione diversa che abbiamo avuto con l'universo di Jacques Brel. Una relazione tra Brel, Solal Mariotte e me, quindi una sorta di triangolo. E quando ho scoperto che Solal Mariotte, che ha solo 25 anni, era affascinato dalla musica di Brel, aveva un fascino per la musica di Brel, mi sono detta, questo è stato molto interessante, perché appunto questo fascino veniva da un punto di vista completamente diverso dal mio. per diciamo retroterra. Salve Mariotte è francese, viene dall'esperienza della breakdance e appunto ha una, non aveva il mio stesso retroterra, belga, di Bruxelles, con un'educazione diciamo borghese e per lo più cattolica, quindi la storia, la sua storia e la sua identità erano completamente diversi. E quindi però abbiamo deciso 2 anni fa di lavorare a questo duetto, perché la musica di Brel è un patrimonio mondiale e appunto Brel stesso tra l'altro diceva non si sentiva un uomo del suo tempo, si sentiva un uomo piuttosto degli anni tra le due guerre mondiali, e tra l'altro ha avuto anche una carriera molto breve, ma in cui poi la sua opera, le sue canzoni hanno trattato di temi veramente fondamentali come l'amore, la morte, la
0: E dunque, questa era una degli interventi che sono stati fatti da Anne-Thérèse de Kermaker a proposito di Brel, lo spettacolo che va in scena proprio in questi giorni al Festival Presente Indicativo. Tra l'altro vi suggeriamo, come sempre, anche per questa significativa situazione, quella del festival che, come vi abbiamo detto, richiama moltissimi giovani, anche perché prima, durante e dopo sul sagrato del Teatro Strelativa, situazione quella del festival che, come vi abbiamo detto, richiama moltissimi giovani, anche perché prima, durante e dopo sul sagrato del Teatro Streller spesso si radunano molte persone.

che appunto ha il crocevia come tema portante di questa edizione. E allora, a proposito di Brel, lo spettacolo di De Kersmacher, ecco una canzone quasi indimenticabile di Jacques Brel. Sentiamo.

0: cose che ha raccontato Anne-Theresa de Kersmacher, che è in prima italiana al festival presente indicativo nelle sale del Piccolo Teatro di Milano, per l'esattezza al Teatro Strehler, a partire dal prossimo 28 maggio, proprio Brel, una coreografia pensata su questo celebre cantautore che tra gli anni 50 e 60 è stato una delle voci più significative non solo della scena di lingua francese, ma anche in tutta Europa. E allora ecco che insieme a Solal Mariott è proprio Anne-Theresa de Kersmacher in scena che si confronta sulla musica, sulle canzoni di questo celebre artista. Dunque, dal 28 al 30 maggio al Teatro Strehler di Milano, nell'ambito di Presente Indicativo. Mi sposto di molti molti chilometri e vado a Castrovillari, dove sta per iniziare Primavera dei Teatri 2026, il festival prezioso anche quest'anno, pieno di interessanti appuntamenti che anticipano anche quello che succederà nelle prossime stagioni in Italia, organizzato da Scena Verticale, e ne parliamo anche quest'anno con Saverio La Ruina. Qui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Saverio.
1: Grazie, grazie l'invito, Ira.
0: Allora, è la giornata iniziale, tu avrai un sacco di cose da fare, da dire, e ti ringraziamo del tuo tempo come sempre. Dunque, il programma è fitto e quindi ti chiedo intanto di raccontarci se c'è un filo conduttore, almeno in alcune delle parti di questo programma.
1: Ma guarda, più che un filo conduttore, c'è un interesse che noi portiamo avanti negli anni, ed è quello, da un lato, di appunto cercare di presentare degli artisti giovani, nuovi. Questo è un lavoro, tra l'altro, veramente impegnativo, che poi si traduce sempre in alcune presenze, quindi insomma lo riteniamo meritorio. E dall'altra parte c'è sempre una grande attenzione a quelli che sono gli autori, la nuova drammaturgia, non solo quella italiana, sempre anche con delle punte da anche di autori, sì, stranieri. Questo è un po' quello che ci diciamo, la nostra bussola di riferimento.
0: Allora, come tu dicevi, nelle varie sezioni, che sono teatro, danza, terre da ascoltare, residenze e oltre, ritroviamo alcuni gruppi che hanno fatto la storia della sperimentazione negli ultimi decenni, e altri che sono davvero molto molto nuovi, molto da scoprire sostanzialmente. Tanti forse non li conosceranno. Stavo pensando per esempio ai Sutta Scupa, che ricordiamo, no, ai loro esordi, e che da voi ritornano.
1: Sì, Sutta Scupa, sì, fu uno dei primissimi luoghi dove fecero
0: da voi,
1: che poi gli portò, sì, a Primavera, mi sembra 2005, sì, qualcosa, sì, del genere. E adesso ritornano con Sutta Scupa, ma che non è lo stesso Sutta Scupa, anche perché noi non, come dire, da un lato non ci possiamo permettere di fare i ventenni, i dieci anni, i vent'anni di uno spettacolo, ci rivolgiamo sempre al nuovo. E in questo caso loro hanno fatto la riscrittura, cioè partendo da quello che è il problema del lavoro di vent'anni fa, quando loro erano due ragazzini, si ritrova in una situazione profondamente mutata, anche loro stessi mutati, e quindi abbiamo Giuseppe Massa e Giuseppe Provenzano che ritornano qui, ma con qualcosa che è un po' un passo successivo,
0: sì,
1: rispetto,
0: certo,
1: al primo spettacolo. Poi ci sono altri gruppi storici come il Teatro dell'Ariete, che poi ha avuto tutta una serie di appuntamenti anche a Castrovillari, con Noi Siamo un Minestrone.
0: Hanno cambiato ricetta, stavolta non è la pasta in casa, no? Cioè, loro esatto, si legano sempre al cibo.
1: Sì, sì, insieme a quello chiaramente ci sono poi dei lavori come il quotidiano.com, che è un altro gruppo appunto che ha una sua storia, con Vorrei morire ma non so, E poi un altro è Mario Perrotta, che è stata una presenza comunque anche che ha avuto una serie di uscite qui al Festival Primavera dei Teatri.
0: Sì.
1: Ci sono poi giovanissimi come Fettrappa Guerrieri,
0: uh-huh.
1: no, con il lavoro Scemi del Villaggio, che appunto è un lavoro che qui in anteprima nazionale. Tra i giovani, diciamo, di metà potrei anche citare Dino Lopardo, che
0: sì.
1: chiude un suo progetto triennale sulla famiglia, diciamo, sulle rovine lasciate da certe dinamiche familiari, con Rigetto, il nuovo lavoro che porta qui dopo aver presentato sempre qui A Fuoco. Diciamo che noi degli artisti poi li seguiamo anche nel loro, diciamo, nella loro crescita.
0: Certo, e poi ci siete voi, le vostre produzioni, parliamone.
1: Ci sono le nostre produzioni, quindi c'è KR 7016, Naufrago senza nome, che spiega la prima parte, quella della sigla che sta per KR, per Crotone 70, certo. La 70ª salma ritrovata in mare, M maschio 16 l'età, che insomma prende le fila dalla tragedia in mare di Crotone, ma anche da tutto quello che succede nel Mediterraneo, quindi è un lavoro sui migranti che però in una dimensione, da una prospettiva diversa, surreale, anche ironica, cercando di trattenere la tragedia ma guardandola con occhi nuovi. C'è l'altra produzione che è una prima nazionale, questa che è quella di Scena Verticale, dell'altra anima di Scena Verticale, Dario De Luca, che è Le Tre Cicoriane, che con questo lavoro chiude la sua trilogia sulla fiaba calabrese.
0: Benissimo, parliamo di danza? Facciamo qualche nome?
1: Allora, di danza bisogna dire, ci sono alcune residenze, diciamo di giovani, anche come Aurelio Di Virgilio, che presenta una sua residenza che sta tenendo qui a Castrovillari, che dal titolo Scented Panther. Un'altra, sempre diciamo residenza legata alla danza, che ha un titolo provvisorio, che questo è il titolo appunto, che è di Luna Cenere, la quale sarà anche presente con una sua anteprima nazionale, Agape, un suo nuovo lavoro. Poi c'è un lavoro che sta anche a mezzo, se vogliamo, di Daniela Vitale, uh-huh. che fa un lavoro, diciamo così, è teatrale, ma che ha anche tutto comunque una base di lavoro legata alla danza. Quindi c'è molte anime del festival, tra danza, teatro e in qualche modo la performance anche, certo. come questa qui appunto di Luna Cenere, anche perché in Calabria, non essendoci una vita teatrale come al nord, allora cerchiamo anche di dare un po' un panorama di quello che succede, diciamo, di allargare la focale invece che restringerla.
0: Le vostre residenze,
1: e ci sono anche, scusami,
0: prego,
1: anche tre ricordi importanti, perché si tratta, faremo un ricordo di Laura Palmieri, che è appunto la storica voce di Radio 3, appunto, che tante volte ha seguito Primavera del Teatro come tutte le manifestazioni teatrali italiane, che è venuta a mancare quest'anno, quindi ci sarà un ricordo di Laura. Non solo, di Goffredo Fofi, che è questo grande intellettuale che è stato a Castrovillari, con la Calabria ha avuto un rapporto molto stretto, anche io personalmente un rapporto anche per me importante e lungo con Goffredo. E poi Giancarlo Cautoruccio, altro grandissimo artista calabrese, diviso tra Calabria e Toscana, che è venuto a mancare appunto quest'anno. E insomma, queste tre figure erano importanti.
0: Verranno ricordate.
1: Sì.
0: Le vostre residenze sono note per essere appunto delle fucine da tanti anni, con tanta fatica e risorse sempre difficili da reperire, quindi in parte ce lo hai già accennato. Cos'è Terre da ascoltare? Ricordiamolo.
1: Da ascoltare?
0: Terre da ascoltare, la sezione che riguarda il Pollino e il legame fra Castrovillari e il Pollino, con le iniziative e il calendario che avete messo in campo.
1: Vabbè, intanto ci sono anche gli incontri con Ratti, che sarebbe un regista a confronto, che fanno una serie di incontri su, diciamo, tematiche fondamentali che riguardano appunto la regia e le questioni nodi che la regia affronta in Italia. Loro sono nati anche perché sia riconosciuto ai registi in qualche modo un diritto d'autore, in qualche, anche perché magari degli spettacoli importanti realizzati da, da registi e poi una lunga vita, in pratica diciamo di questa lunga vita magari all'autore della scrittura torna qualcosa, ma al regista che comunque è stato fondamentale nella riuscita e nel successo di uno spettacolo chiaramente non viene nulla. Quindi c'è questo loro impegno che poi lo, invece lo allargano anche a tante tematiche legate all'etica del regista e dell'uomo di teatro a teatro.
0: E tutto questo nel giardino oppure nell'androne di Amy's Bakery, giusto?
1: Esatto,
0: un luogo particolare,
1: molto bello, tanti luoghi, devo dire, molto belli di Castroviller, che di cui sono innamorati anche tanti
0: visitatori,
1: tanti tuoi colleghi.
0: Lo so. Allora, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
1: Ma guarda, allora, cosa possiamo aggiungere? Intanto la presenza di Filippo Andreatta, sempre con un'anteprima nazionale, che è Nuvolario Elena, che appunto, vabbè, attraverso le nuvole viene diciamo evocato la, la storia di Elena, che non è quella diciamo che più conosciuta, ma invece quella di Euripide, dove appunto in fondo Elena non ha seguito, non ha diciamo la, la guerra di Troia, non è stata perché è stata presa, ma in realtà è stata nascosta, e da questo parte Filippo Andreatta per fare questo lavoro. Ci sono due giovanissimi che sono appunto due spettacoli, vorrei citarli, che sono di Giulia Carraro, una ragazza giovanissima promettente, con Maiali Rosa Volanti, altro gruppo giovanissimo, quello di Lelila, che sono cinque giovanissime attrici, registe e autrici che sono uscite da un'accademia romana con Bambole da collezione. E non dimentichiamo di Perrotto Detto, come appunto come debutto. C'è anche Nada dell'amor me produce invidia, ecco qui un lavoro di Santiago Losa, che è un regista, un autore non più giovane ma ancora abbastanza giovane, argentino, che sta avendo un grande successo ed è la prima uscita, il primo testo che viene rappresentato in Italia di Santiago Losa, con la regia di Roberto Russioni e l'interpretazione di Silvia D'Amico. Poi ci sono anche Casa di Bambole, di
0: sì,
1: Bambola,
0: sì, sì.
1: Di Bon Capece, dobbiamo dirlo, anche perché è una prima nazionale appunto al festival. Uh-huh. E qui abbiamo la novità che parte dove diciamo Casa di Bambole di Ibsen finisce, lasciando quest'uomo appunto da solo, ed è una riflessione se in Casa di Bambole appunto è su questa prima figura femminista, diciamo, guardandola a posteriori, in questo caso l'indagine invece è sull'uomo che rimane solo a fare i conti con
0: il
1: suo essere, esatto, con se stesso, con i problemi che il maschilismo in testa gli provoca.
0: Allora, grazie davvero per questa eloquente introduzione a Primavera dei Teatri 2026, che comincia quest'oggi, tutto sul sito del festival. Buon festival a tutti e voi, un abbraccio, a risentirci, ciao!
1: Grazie Ira, grazie a voi e a chi ci ascolta.
0: A presto.

Questo era Jacques Brel con La chanson des vieux amants, uno dei suoi brani più celebri, per commentare, diciamo così, alcune delle

0: Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Lasciatemi ringraziare il pubblico e gli artisti che erano in auditorium ieri sera per una delle nostre serate del lunedì con il suggeritore Night Live. Stand-up comedians noti e insomma più nuovi al nostro palcoscenico dell'auditorium Demetrio Stratos. Dan Battista, che è l'MC delle nostre serate del lunedì a fine mese, e Giulia Pacchioli, che sono presenze fisse, e poi invece abbiamo ritrovato Mico Pugliares, abbiamo insomma ritrovato anche un altro comedian che poi magari vi faremo riascoltare. Grazie dunque a tutti. Noi ne approfittiamo per dirvi che lunedì prossimo, sì, proprio in mezzo al ponte del 2, quando il Fringe Me sarà in pieno svolgimento in tanti luoghi dei quartieri periferici di Milano, questo festival giunto alla ottava edizione, diffuso in tutta la città, ospiteremo una serata speciale Fringe Me, e anche in quel caso, come sempre, ci sarà musica, ci sarà la possibilità di bere con noi qualcosa prima dell'inizio della diretta e dello spettacolo. Fatto questo annuncio necessario, ringraziando Nori che ci scrive, che ha apprezzato molto la canzone di Jacques Brel che abbiamo messo per ricordare che al Festival Presente Indicativo del Piccolo Teatro di Milano c'è Anna Teresa De Kersmacher con questa coreografia in prima nazionale italiana proprio dedicata a Jacques Brel. Nori ci scrive: oh, non puoi mettere questa canzone, sto piangendo nel sugo, mannaggia, era la chanson de Vieux Amants di Brel, uno dei brani più famosi. Veniamo a festeggiare la prima edizione di un festival importante che dal 5 al 20 giugno, ed è stato presentato recentemente proprio anche qui a Milano, celebra un foggiano illustre, Umberto Giordano, il compositore indimenticabile, tante volte rappresentato per esempio nei suoi titoli alla Scala e nei principali teatri del mondo. Il festival, come dicevo, si svolgerà dal 5 al 20 giugno a Foggia, ma non solo, anche in una serie di altre località vicine a Foggia. Ne parliamo con la direttrice Gianna Fratta. Buongiorno, benvenuta, grazie dell'attesa.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici.
0: Allora, una bella idea e un titolo anche amichevole, no? Il Gio Festival, in un modo anche per manifestare l'affetto nei confronti dell'opera, del ricordo, della memoria di Umberto Giordano, no?
1: Sì, un nome diciamo che abbiamo fortemente cercato e voluto, perché intanto perché è l'iniziale di appunto Giordano, certo, ma poi perché è anche l'iniziale di giovane, e quindi un festival così con un titolo corto, immediato, che si imprime subito nella memoria, è un modo per anche riportare l'opera di Giordano tra i giovani, che è l'obiettivo principale.
0: Mi sembra un ottimo punto di partenza, perché tra le cose che avete annunciato in questa presentazione, è sempre bello festeggiare un nuovo festival, sono 16 giorni di festival, lungo il vostro lavoro sarà, perché dite che volete ribadire la sua anima sfidante?
1: È perché è una, diciamo, è intanto una grandissima sfida del territorio. Giordano è un compositore, l'unico grande compositore che non aveva fino adesso una kermesse, diciamo, dedicata. Ce l'ha Puccini, ce l'ha Verdi, Donizetti, Mascagni, Zabellini e così via. Invece Giordano, nonostante sia morto da molti decenni, non ce l'aveva. E quindi il territorio, finalmente, la Puglia, e in particolare la città di Foggia, unendo tante forze regionali, istituzionali, insomma, importanti, Camera di Commercio, Comune, tantissimi sponsor, mecenati, ha finalmente reso possibile la nascita di un festival che è appunto molto particolare nella sua formulazione, perché sono 16 giorni, ma sono 16 giorni con 7 format, anche molto crossover, perché c'è il Gio Jazz, c'è il Gio Cinema, c'è la Notte Bianca Giordaniana, ovviamente ci sono tre grandi allestimenti scenici, cioè appunto il format opera in scena, con la prima opera di Giordano, l'ultima opera di Giordano e la più famosa di Giordano, quindi con anche una scelta particolare. particolare sotto questo profilo, una grande attività scientifica, il convegno di studi internazionali che è una 2 giorni, il 16-17 giugno, 7 comuni coinvolti, tutte le serie di spettacoli a Foggia, ma coinvolti anche Torre Maggiore, Pelsi, CVS, Manfredonia, Biccari, e insomma diciamo una kermesse abbastanza complessa, composita e per tanti gusti e per target di pubblici differenziati, questo è il nostro obiettivo.
0: Allora, è veramente un'idea interessante, un progetto molto interessante e anche innovativo per affrontare appunto un autore non in una maniera monotematica. Con cosa aprirete? E poi le chiedo anche un riferimento alle località che saranno interessate. Come dicevo, non solo Foggia, Foggia Centro, no?
1: Esatto, allora apriremo con la prima opera di Umberto Giordano in prima assoluta in forma scenica, nessuno l'ha mai vista quest'opera, è stata fatta per la prima volta in forma di concerto 2 mesi fa ai Pomeriggi Musicali.
0: Lo so, la Marina, ne abbiamo parlato la Marina come diciamo a Milano.
1: Esatto, la Marina.
0: Si chiama Marina.
1: Marina è una, diciamo, un'opera in un atto unico, molto bella, veramente molto interessante, che noi allestiamo appunto al teatro Umberto Giordano, il teatro intitolato a questo grande compositore nel centro della città di Foggia. Apriamo con quest'opera e la allestiamo per la prima volta al mondo, ne faremo una videoregistrazione naturalmente, che già in luce contiene tutte le gli elementi della scrittura giordaniana, quella che poi ritroveremo in Andrea Scegnesi, Beria, Fedora, insomma nelle grandi opere. È un'opera in cui già si vede un giovane Giordano molto veramente con un grande talento compositivo, come giustamente poi Mascagni ha notato immediatamente. Lui ha presentato questa opera al primo concorso di Sonsogno della casa editrice Sonsogno, non ha vinto perché ha vinto appunto Mascagni, ma si è già
0: segnalato.
1: Vinto, sì, assolutamente, e poi insomma il prosieguo della sua vita artistica parla da sé.
0: Direttrice, abbiamo 2 minuti perché sa che i tempi della diretta sono quelli, scegliamo alcuni argomenti, noi poi ricorderemo gli appuntamenti quando saremo sotto data e magari ci ritorneremo con interviste specifiche su questo nuovo festival che nasce. Scelga lei.
1: Allora, io quello che diciamo mi sentirei di segnalare, appunto, Marina l'abbiamo segnalata, l'opera per strada, l'opera itinerante, il Re, 14-15 di giugno a Foggia e Manfredonia, l'ultima opera di Giordano, una fiaba in un atto adatta a tutti, che verrà portata per le strade, proprio in modo tale che la gente nelle piazze possa vedere l'opera per strada. E poi la grandissima chiusura, che è l'Andrea Scegnè, l'allestimento della Scala, che è inaugurato nel 2017, regia di Mario Martone, in quel caso sono io sul podio, coro e orchestra del Teatro Petruzzelli, un grandissimo dispiego di forze. Riteniamo che sia la più grande operazione culturale che questa città abbia, diciamo, mai avuto, e questo mi sembra molto importante per la nostra città.
0: Ecco, io l'ho sempre chiamata direttrice perché direttrice artistica dovrei anche chiamarla maestra, no? Cioè, perché appunto
1: ecco. maestra
0: e non maestro, sì. E ci siamo capite.
1: Sono una donna.
0: Esatto, va bene. Allora, la maestra Gianna Fratta, grazie, buon festival, sono tanti i debutti e i format, come dicevamo, interessanti per affrontare questo autore che finalmente ha il suo festival a Foggia e dintorni dal 5 al 20 giugno. Grazie mille, a risentirci.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: Buon lavoro.

0: Mi tengo Itinerary One in sottofondo e arriviamo a oggi. Abbiamo dedicato insomma la nostra puntata quasi interamente ai nuovi festival pre-estivi, perché insomma alcuni sono veramente di grande valore e ci fa piacere sostenerli, anche perché di questi tempi non si sa mai, almeno per quello che riguarda per esempio alcuni dei festival di teatro che abbiamo presentato, quanto sostegno riceveranno. Ma adesso io, prima di tutto, saluto Barbara Sorrentini, che è di nuovo con noi. Barbara, ciao.
1: Ciao, buongiorno, eccomi.
0: Parliamo anche qui di un festival imminente, a te.
1: Sì, un festival sicuramente che anticipa i festival dell'estate, perché comincia il 4 di giugno e va avanti per 4-5 giorni, ma adesso poi vediamo bene insieme il programma con Agatha De Laurentiis. Finisce il 9 giugno, è la seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Santamaria, che l'anno scorso era venuto a trovarci per parlare di questo festival, ma poi lo recupereremo comunque.
0: Il Milano Film Festival, sì. Scusami, non l'avevo detto, lo dico ora. Sì. Fest, scusami, giusto, mi avevi corretto anche l'anno scorso, scusate. Sì,
1: perché
0: sì,
1: si differenzia da quello che ha avuto tantissime,
0: certo,
1: edizioni, però c'è Sterni nel gruppo di lavoro, per cui di fatto c'è comunque una sorta di gemellaggio, di vicinanza. Come ogni anno ci sono tantissimi nomi, sia nella giuria che nelle masterclass, ci sono diverse sezioni, una interamente dedicata a Milano con film del passato ma anche film più recenti, però se Agatha De Laurentiis è qui con noi, faccio parlare lei, che proprio ieri ha presentato il festival alla stampa. Buongiorno Agatha.
2: Eccomi, buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao, eccoci qua. Allora, intanto vabbè, il programma ovviamente poi rimandiamo sul sito, perché come sempre sono talmente tante le cose che è difficile elencarle tutte, però comincerei dai luoghi, perché un po' l'aspirazione di questo festival è essere diffuso nella città e adesso i luoghi sono aumentati.
2: Esatto, noi continuiamo ad avere un cuore che è quello che si muove tra Piccolo e Danteo, quindi al Piccolo faremo tutti quelli che sono gli eventi più grandi e collaterali che mescolano cinema anche a musica e altre performative, mentre invece su Anteo continuiamo le nostre proiezioni di festival e concorsuali, ma abbiamo 24 location sparse per la città in cui facciamo cinema all'aperto e sono tutti luoghi un po' insoliti, un po' particolari, dove diciamo possiamo già collaborare con realtà esistenti sul territorio, che siano cortili di case popolari, che siano scuole come il liceo Manzoni che apre la sua aula magna alla cittadinanza, quindi facendo una proiezione in questo caso appunto di Little Miss Sunshine il 5 giugno aperta a tutti, oppure il Politecnico, dove all'interno dei cortili del Politecnico faremo tre proiezioni, o anche Naba, quindi tutte zone nuove che lo scorso anno non c'erano. Mentre invece consolidiamo la collaborazione in Piazza Selinunte, dove davanti al mercato continueremo a proiettare per due appuntamenti film per bimbi e per adulti.
1: Ecco, poi Scintille è un po' il nome della retrospettiva, diciamo, della
2: sì,
1: sezione che porta in giro. C'è una, non so se è nuova la sezione Visioni di Pace, o l'avete accorpato tutti i film che hanno un tema ovviamente legato all'attualità.
2: Allora, diciamo che lo scorso anno avevamo già affrontato il tema della pace, del conflitto, ma in maniera più strisciante all'interno del palinsesto. Quest'anno abbiamo raggruppato tutti i film che hanno questo argomento in una giornata, che è il sabato prevalentemente, quindi sabato 6 giugno, una serie di cortometraggi che affrontano questo tema, raccontati anche da chi lavora in quest'ambito, di chi si occupa di volontariato all'interno di questa, insomma, lavorando insomma su queste tematiche, e poi anche la domenica con due lungometraggi inediti, prime italiane, che raccontano appunto anche in questo caso l'idea del conflitto e del superamento del conflitto.
1: Avete deciso di aprire con il documentario di Francesco Zippel, Vittorio De Sica, La vita in scena, che è stato l'unico film, diciamo l'unico italiano visto a Cannes.
2: Sì,
1: ecco,
2: esatto.
1: Infatti, quindi, e che rende merito a un grande regista italiano. Vabbè, insomma, la scelta credo che si giustifichi già da sola, solo per il titolo e per il tipo di film. Però verrei un attimo a quello che sarà il vostro red carpet, perché avete un sacco di nomi, e in effetti io ricordo che l'anno scorso davanti allo trailer avete proprio realizzato il red carpet.
2: Sì, lo faremo anche quest'anno, sarà il 4, quindi giovedì 4 giugno, dalle 18:30 in poi, vi aspettiamo tutti, ci sarà tutta la giuria, quindi capitanata da Valeria Bruni Tedeschi e Margherita Vicario, rispettivamente presidente della giuria Lunghi e presidente della giuria Corti, insieme a tutti gli altri giurati e agli ospiti che ci saranno. Mattia Carzaniga sarà diciamo l'ospite che farà parlare tutta la giuria raccontando un po' il significato del cinema per loro, quindi questa sarà l'opening vera e propria, e poi al piccolo proseguiamo con l'evento di Vinicio Capostela, quindi una reading concerto. Chi vuole rimane lì, chi vuole va a vedere il film di apertura di Zippel appunto su De Sica, che per noi ha un significato anche particolare perché, come accennavamo anche ieri, organizziamo anche dei tour guidati alla scoperta del cinema a Milano, quindi partendo da Piazza Duomo e arrivando poi al Cinema Anteo, e uno dei primi film che faremo vedere è Gli uomini che mascalzoni, dove la prima scena ovviamente si apre sul Duomo e il protagonista è De Sica, quindi in un certo modo per noi ha un significato questo film.
1: Tutto si tiene. Abbiamo ancora un po' di tempo.
0: Un minuto.
1: Allora, in un minuto ti chiederei anche di raccontarci della residenza, perché è un po' una novità per voi.
2: Sì, è un'assoluta novità. Casa degli Artisti è la nostra terza nuova location. Qui abbiamo lanciato da qualche settimana una residenza d'artista, quindi una call per artisti che devono lavorare attraverso le arti performative con il concetto di ombra e luce, quindi stanno in residenza per un mese e restituiranno a Milano il loro lavoro durante i giorni del festival, quindi sarà possibile vedere gli atelier e scoprire il lavoro che hanno realizzato questi due artisti.
1: Benissimo, per il resto sul sito Milano Film Fest, e grazie Agata, poi magari ci risentiremo nei prossimi giorni, comunque noi siamo
2: grazie a voi.
1: A Milano
2: grazie
1: e vi seguiremo.
2: Mille.
1: Ciao.
2: Buona giornata, ciao.
0: Grazie entrambe.
1: Grazie.
0: A risentirci, ciao. E allora, il Milano Film Fest, adesso lo dico così, me lo scrivo da qualche parte, la sua seconda edizione che appunto inizia il prossimo 4 di giugno. E adesso c'è la rubrica del martedì, quella che tutti voi attendete. Intanto, Carlo Alberto Coscia ha ricevuto la sua targa di Tex e ci dice che è molto felice e noi siamo felici che lui l'abbia.

0: Lo sapevo che ne parlavi, dei 100 anni, noi ne abbiamo accennato e poi ci sono degli speciali e poi ci sono un sacco di cose, lo sapevo. Buongiorno Shaoqi.
1: Buongiorno Ira, ma prima ho sentito Jacques Brel?
0: Sì, perché c'è Anne-Thérèse de Kesmacher che fa una coreografia al Piccolo Teatro nel festival di cui parliamo spesso in questi giorni, tutta dedicata e tutta sulle note delle celebri canzoni di Brel. Lei è una coreografa ormai grande d'età che insieme a un break dancer più giovane interpreta questo repertorio in una maniera molto originale.
1: Sì. Da vedere.
0: Sì.
1: Da vedere,
0: sì. Sì.
1: Allora Ira, poi parliamo dei 100 anni. siamo in Francia, ti ricordi quella lettera che è stata firmata da 600 operatori del cinema guidati da Juliette Binoche? Zappé, Bolloré vuol dire cambiare, Zappé, zapping, quindi cambiare canale.
0: Certo.
1: E diciamo che quella lettera ha avuto un seguito fino all'altro ieri. Vogliamo raccontare. Ecco, prima del Festival di Cannes, alla vigilia del Festival di Cannes, 600 attori, operatori, registi hanno scritto questa lettera aperta che si chiama Cambiare canale, Zappé Bolloré. Questa lettera in pratica dice che nell'ottobre 2025 il gruppo Canal Plus, quello di Bolloré, ha acquisito il 34% del capitale di UGC, che è la terza catena di cinema francese, con la prospettiva di acquisire il 100% delle azioni entro il 2028. Quindi dicono si tratta di un nuovo passo nella strategia di espansione di Bolloré. Quindi cosa che è Bolloré in questo momento? Tramite la controllata Vivendi possiede già il canale televisivo Canal Plus e le sue controllate, tra cui Studio Canal, la principale società di produzione di cinema europea, con l'aggiunta di 55 sale di cinema in Francia e in Belgio. Tutto questo per dire che in questo momento Bolloré sarà in grado di controllare l'intera filiera produttiva del cinema, dal finanziamento alla distribuzione sia sul piccolo che sul grande schermo. E qui l'attacco a Bolloré. Dietro la sua immagine di uomo d'affari, il miliardario non nasconde di essere a capo di un progetto di civiltà reazionario di estrema destra che pervade i suoi canali televisivi come CNews e le sue case editrici. Sebbene l'influenza di questa offensiva ideologica sui contenuti sia stata finora discreta nel cinema, non ci illudiamo, non durerà. La battaglia culturale di cui tutti parlano non è solo uno scontro di idee. Lasciando il cinema francese nelle mani di un dirigente di estrema destra, rischiamo non solo di una omogeneizzazione dei film, ma anche una presa di potere fascista nell'immaginario collettivo. Ho insistito a rileggere il comunicato perché è molto forte e ci ricorda anche le controllate di Berlusconi, anche se è diverso come figura rispetto a Vincent Bolloré. Domenica 17 maggio, durante un brunch organizzato da Canal Plus con il produttore a Cannes, questa lista di firmatari si è trasformata in una blacklist quando l'amministratore delegato del gruppo, Maxime Sada, ha dichiarato di non voler più che Canal Plus collaborasse con i firmatari di questa lettera aperta. Adesso veniamo all'effetto boomerang. Intanto i firmatari sono passati da 600 a 2700, tutti praticamente i registi e attori che erano a Cannes e non solo a Cannes l'hanno firmata, quindi la presa di posizione del capo di Canal Plus ha avuto l'effetto contrario, nel senso che hanno 2700 operatori del mondo del cinema e non solo, e diventa molto importante. Però adesso andiamo sul penale, perché la Lega dei diritti per i diritti umani e la CGT, che è il sindacato principale sindacato francese, CGT Spettacolo, hanno annunciato di aver intrapreso un'azione legale contro Canal Plus perché denunciano la discriminazione perpetrata dal direttore del gruppo nei confronti dei firmatari della diciamo Disape Bolore. È giunto il momento che il mondo della cultura e della conoscenza si uniscano e si ribellino all'opera reazionaria del gruppo Bolore. L'azione legale è uno dei trampolini di lancio necessari per questa rivolta. E inoltre la CGT, sempre la Lega per i diritti umani, affermano di stare valutando la possibilità di presentare un reclamo alla Commissione europea per sanzionare l'abuso di posizione dominante da parte di Canal Plus, perché controlla tutto, dalle sale di cinema alla televisione, alla produzione, al finanziamento.
0: Bene, molto davvero interessante.
1: Anche.
0: Sì, hai ragione. Immagino ci sarà poi un seguito e ci terrai aggiornato.
1: Eh sì.
0: Insomma, almeno finché saremo in onda. Allora, grazie Sciauchi Senussi. Dicevo, i 100 anni, il centenario di Miles Davis, celebrato in tanti modi, dal nostro Marcello Lorrai, insomma in tanti spazi della radio e ovviamente anche in tanti altri universi mondiali, perché insomma è un centenario importante, noi lo ricordiamo con un brano.
1: Ecco, aggiungo che stavamo per dedicare tutto a Miles Davis, poi è arrivata nella notte la morte del sassofonista Sonny Rollins, alla vigilia dei 100 anni, quindi ho scelto un brano
0: che li unisce:
1: la tromba Miles Davis e diciamo al sax Sonny Rollins. Diciamo che trattiamo bene i nostri ascoltatori.
0: Allora li sentiamo uniti in questo Doxy, il brano che fa anche da sigla a questa puntata del martedì di Cult. Torniamo domani alle 11.30 oppure sul sito ci potete riascoltare. Un saluto da Ira Rubini e fra poco le notizie di Radio Popolare, mentre invece Sciauchi Senussi sarà con noi martedì prossimo.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Va bene, andiamo un po' veloci che abbiamo un'introduzione particolarmente corposa oggi. Allora, normalmente quando questa trasmissione va registrata come oggi, comincia con la rubrica notizie superflue atte alla bisogna, una rubrica dal successo universale, un successo fragoroso, roboante. Oggi però no, oggi la rubrica stessa sarà anticipata da un'ulteriore rubrica che si intitola un po' porti sfiga, un po' non ne capisci niente, riferita a me stesso. Oggi parliamo di politica, di amministrative. Ieri, no, ho detto, ho cominciato la trasmissione, ah, che profumo di amministrative, tutto baldanzoso, ci prendiamo Venezia, hanno governato male, e il teatro, e la direttrice d'orchestra, il casino di qua, e i barchini Maranza di là, e le balle. Al momento in cui sto registrando, Venezia è bella che è andata. E oltretutto vi dico un'altra sola parola, vigevano, eccola lì. Ma a quest'ora dovreste avere già, come dire, essere già edotti di tutte di tutti i risultati di queste amministrative. Comunque prendetelo come una sana autocritica, non ne capisco niente, neanche di questa cosa qua. In pratica ne capisco solo di fantabasket, che è un po' tipico, se vogliamo, del profilo del maschio irrisolto, no? Dell'adulto che non ce la fa. Ne sa tanto di una cosa sola e tendenzialmente inutile. Il fantabasket. E vabbè, come vuoi fare? Ma veniamo alle belle notizie. Per esempio, la Lega ha perso Acene, primo paese leghista in assoluto nella storia d'Italia, governato ininterrottamente dal 1990. Grazie a Alessandro Braga per queste informazioni, di cui cene, tra l'altro, vogliamo dirlo. Di questa notizia cene. E a proposito di nomi particolari, visto che i cenesi l'avranno sentita dire 100 volte sta cagata qua, la rubrica notizie superflue atte alla bisogna oggi riguarda particolari nomi di comuni o città. Curiosità, curiosità, queste sono notizie superflue che potrebbero servirvi. Per esempio, in Lombardia, probabilmente lo sapete, in provincia di Sondrio c'è Trepalle, comune di Trepalle. In Lombardia sapete come si chiamano gli abitanti di Trepalle? E se non lo sapete, non saprete mai perché sono registrate, per cui non vi posso leggere. Poi c'è Malcontenta in Veneto. I tre comuni che condividono il primato per il nome più corto in Italia sono tre: Re in Piemonte, Vo in Veneto e Ne in Liguria. Sembra Quico qua, tre fratelli. Poi c'è Rottofreno in Emilia Romagna, Acqualagna nelle Marche e Strangola Galli nel Lazio. Andando invece all'estero, vi segnalo che il comune, la città con che più citata, cioè il nome più utilizzato al mondo per chiamare una città, è San José. Pensa, non ci stupisce tanto. Mentre invece il vero nome di Los Angeles è El Pueblo de Nuestra Señora la Regina de Los Ángeles del Porciuncula, che in spagnolo significa il villaggio di Nostra Signora, la regina degli angeli di Porciuncola. Su bianco l'ho dovuta dire questa, era pure finita la sigla. Tra l'altro, sai chi viveva a Los Angeles a un certo punto della sua vita? Down on-

Comunque la risposta era fenomeni. Bentrovati ascoltatori, bentrovati ascoltatrici, state ascoltando Radio Popolare, questa è una nuova puntata di Musica Leggerissima, oggi è 43 minuti e rotti, pensa un po', salvo l'armadillo che ci mangia un po' di tempo, 43 minuti e rotti di musica per chi non ha voglia di niente. Non vi posso leggere evidentemente in diretta, leggerò delle cose che avete scritto in passato a musicaleggerissima@radiopopolare.it o sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Prendo questo spazio per ricordarvi le tante iniziative della radio, le trovate su www.radiopopolare.it in ordine cronologico. Domani saremo in diretta da Bici Radici a Nolo, come tantissime trasmissioni della radio, dalle 9 alle 6. In vetrina, ci trovate in vetrina? Piazza Morbegno. Giovedì proseguono, dopo il successone di ieri, gli aperitivi nel cortile della radio con DJ set dei DJ della radio gratuiti, ovviamente gli aperitivi, cioè si entra gratis, si sente la musica, si mangi paghe, e poi c'è l'auditorio nei Metro Stratos. Ieri c'era il suggeritore Night Live, giovedì Live Pop con una serata dedicata alle cantautrici italiane. Va bene così, seconda cosa di oggi.

Bella la Gardo Nord, la città, la stazione nord di Inis Parisienne. Ah, non è il cognome, nel senso che è parigino. La seconda cosa di oggi è musica leggerissima.

Va bene, tra le iniziative della radio, lo sapete, c'è la questione dei cori. Ne abbiamo già parlato, ieri devo dire in maniera un po', eravamo un po' di fretta, per cui tra poco, oltre che parlarne io, le faremo ascoltare lo spot. Si capisce qualcosa? Non tantissimo, per stessa missione di Gianmarco Bacchi, però devo dire in maniera un po', eravamo un po' di fretta, per cui tra poco, oltre che parlarne io, le faremo ascoltare lo spot. Si capisce qualcosa? Non tantissimo, per stessa missione di Gianmarco Bacchi, però. Allora, ci sarà una sorta di...

0: di Presto Presto. Queste sono le trasmissioni che seguiranno i cori. Sono 5, sì, ma sono quelli che, come dire, identifichiamo noi. Potete proporne quanti ne volete, da tutto, da dove volete. L'importante è che siate tanti. Cioè, un bel coro dovete essere 50, una roba del genere. Cioè, fate il coro in 4, non fate il coro, siete in 4 che cantate una roba. I cori saranno premiati per numero dei partecipanti e per identità, identificazione del coro. Tipo, c'era una che mi ha detto, ah, la Poli, credo. La collega Poli, una. La collega Poli, mi scuso per tra... non la tratto mai come sia. La collega Poli che dice, ah, noi andremo in pigiama. Pensa. Come nel solco della tradizione delle iniziative di quest'anno, 50 e 50, nel cinquantennale di Radio Popolare. Cioè, il 50% lo mettiamo noi, il 50% voi. Cioè, dovete sbattervi un po' anche voi. Come detto io in riunione e anche su queste frequenze, non è professionalità, ma è puro spontaneità, come viene viene. Alla nostra. I cori dove saranno? A Milano, tendenzialmente in periferia. cori@radiopopolare.it. Ne volete sapere di più? Spot. 1, 2, 3, 4.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di Lotte e di Falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
2: No!
1: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

Nas e Damian Marley. Uno dei concerti che mi son perso, mi sono girate le balle. Venivano una volta sola, l'ho persi. Base nuova, più o meno. Molta ci arrivo. Vabbè, qualche notizia di quelle leggerissime. Cominciamo con la parola del giorno. Allora, l'azienda americana Colossal Biosciences, che già mi fa paura solo il nome, ha realizzato un nuovo artificiale con un guscio stampato con la stampante 3D e una membrana di silicone trasparente, credo per il dentro. Perché vogliono riportare in vita il moa gigante dell'isola del sud, un uccello neozelandese estinto che deponeva le uova, delle uova che avevano le dimensioni più o meno di un pallone da rugby. Per forza, in Nuova Zelanda, che cosa non è? Il volatile era alto 3 metri e pesava 200 kg ed è scomparso 600 anni fa per colpa dell'uomo. Al momento l'uovo artificiale ha fatto da incubatore a 26 pulcini.

Allora, per essere chiari, i pulcini sono di gallina, di gallo, sono normali, 26, perché stanno facendo delle prove. Ma l'obiettivo è quello di portare in vita il Moa, hai capito? Il Moa gigante dell'isola del sud. Ma così, l'altra roba arriva dall'Inghilterra, tre ne arrivano dall'Inghilterra, e una radio locale inglese, Radio Caroline, dà per errore l'annuncio della notizia della morte di Re Carlo. E vabbè. Poi però hanno dato, che non è tanto quello, è che hanno dato la colpa al malfunzionamento del computer. Perché, virgolettato, la procedura che tutte le emittenti radiofoniche britanniche tengono pronte è stata attivata per sbaglio. Cioè il coccodrillo, hai capito? Hanno pronto già il coccodrillo per il Re Carlo. Che mena sfiga, ragazzi. Poi c'è la foto del principe William. Ah, principe William molto bene, che tiene l'Aston Villa ed è andato a vedere la finale di Europa League esultando come un matto. Quello bello, secondo me. Ha pubblicato una foto, era in visita a un nuovo progetto abitativo, con il casco di sicurezza in testa, sta per piantare un chiodo in un muro con un martello. Ma chiaramente è un fake, perché il chiodo è da una parte e le dita dall'altra. Cioè, sti montaggi, fateli come si deve. Vabbè, tra i reali d'Inghilterra e la notizia dell'uovo, ho preferito l'uovo. Per cui la parola del giorno potrebbe essere uovo o egg. La base che stiamo ascoltando si chiama Yes No Egg degli Emperor Machine. L'ho trovata facendo la consueta ricerca interna nelle mie cartelle, peraltro. L'ho deciso che alteremo come base questa qua, nuova, così, a spregio, a fine palinsesto. Qua, fine palinsesto, quasi a fine palinsesto, ancora una vita. Per cui la parola del giorno è egg, i Beastie Boys, presenti in numerose versioni nel cloud di Radio Popolare, hanno prodotto questo brano che si chiama Eggman.

Beh, loro erano piuttosto avanti per i tempi, eh. Oltre la metà di questa puntata di Musica Leggerissima state ascoltando Radio Popolare. Parlavamo poco fa del palinsesto che finirà il 3 di luglio. Per cui il 4 festeggiamo, se ne abbiamo ancora le forze, con la Silent Disco di Radio Popolare. Quest'anno non c'è la festa della radio Alpini, perché facciamo qualcosa di diverso proprio perché è il cinquantennale. Ci sarà però la Silent Disco il 4 di luglio al Rob De Matt in Bovisa, ad ingresso gratuito, con la consueta formazione, tre console, i DJ della radio che si alternano alle tre console, voi prendete le cuffie gratis e potete decidere quale DJ ascoltare. I DJ se ne accorgono perché avrete una lucina, una per ogni DJ, per cui quando sentite tutti quello verde, quello rosso gli gira le balle e mette la mega hit. E quindi una hit dietro l'altra, perché non siamo competitivi in sto posto. No, no! Va bene, abbiamo appena sentito una cosa vecchia, adesso andiamo a sentirne una nuova. Assaggi e poi mi dici. Loro si chiamano BB Club, che non ha niente a che vedere con Netanyahu. Sono un duo canadese in giro da circa 5-6 anni. Questa è una cosa nuova. Si chiama A Different Light, BB Club.

Allora, a me piace, devo dire, A Different Light dei BB Club. Diciamo che non brilla per originalità, mettiamola così. Come non brilla per originalità anche la prossima band, che però in qualche modo un tassello di storia. L'hanno prodotta anche loro. Di chi parliamo? Dei Public Image Limited, questa sera in concerto all'Alcatraz. Sì, potevo sbattermi e andare, però non è che si può fare proprio tutto. Già domani siamo a BC Radici, tutta la trasmissione, tutte le trasmissioni della radio. Dopodomani c'è il DJ set della radio qui in cortile. Che si può? Durante l'aperitivo. Comunque, per la rubrica... Oh, sai che c'è in tour in Italia? Tornano quelle vecchie lenze, i Public Image Limited. Questo è un pezzone comunque. Pezzone.

Riconoscete la voce di Johnny Rotten? Che tempi, dei Sex Pistols a quella roba qui, cambiando semplicemente il cognome, o meglio, togliendosi il nome d'arte di Johnny Rotten. Questa sera all'Alcatraz, la rubrica. Oh, sai chi c'è il tour? Allora, per la rubrica invece... Oh, mi metti quella bella? Segnalo che ormai siamo alla terza richiesta reiterata. Cioè, quello che chiede la canzone di Ruggero De Timidi, Papà è andato a trans, quell'altro che chiede Cannibal Corpse. Ormai Joshua chiude il trio, perché continua a chiedermi Inolvidable di Luis Miguel. Non riesco manco a leggerla. È bellissima. Non ti soffermare su Luis Miguel. Ci penso. Adesso scrive a musicaleggerissime@radiopopolare.it. Mentre quest'altro invece, bello, sobrio, mi chiede una canzone bella, semi conosciuta, ma medio conosciuta, però originale, della durata giusta, non troppo e non troppo poco. Mi piacerebbe sentire un pezzo. La sola ragione è che è un periodo che mi è ritornato in testa. Magari se la risento capisco il perché. Pensa. Siamo qua a farvi l'assistenti. Noi, qui io. Pensa come siete messi. Oh, mi metti quella bella, te la metto, chiede Slippery Slope dei The Doo.

E turchi sono. La chiudiamo qui questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani in diretta da Bici e Radici a Nolo per la nuova edizione di Falla con noi. La Piazza Morbegno, tutte le trasmissioni della, molte trasmissioni della radio tra le 9 e le 18, anche Musica Leggerissima. Lascio la linea volume. A domani, veniteci a trovare.

0: Eccoci qua, ci siamo, sono le 14 e un minuto, buongiorno, è il 26 di maggio 2026, 26/5/2026.
1: È vero.
0: Vabbè, quando sarà il 26/6/2026 sarà ancora più interessante. Buongiorno Dario.
1: Il 26 giugno sarà una bellissima data tonda. Buongiorno Elisa Gracci, ciao. Buongiorno. Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori, benvenuti. Questo è Volume, dalle 14 alle 16 ogni giorno sulle frequenze di Radio Popolare, il magazine musicale e non solo di Radio Popolare, che vi fa ascoltare un bel po' di nuova musica, vi dà un po' di notizie a volte non piacevoli, come quella che vi daremo oggi, purtroppo la scomparsa di un grande jazzista, anche se insomma con la sua con i suoi anni, aveva 95 anni, Sonny Rollins. Ne parleremo nella prima parte tra poco con Marcello Lorrai, che ci darà un po' un ritratto di questo grandissimo musicista che purtroppo è scomparso proprio da poche ore. E poi abbiamo ben due contenuti interessanti da farvi ascoltare. Uno che riguarda, Dario, il tuo piccolo speciale, appunto, dedicato al Miami, che si è appena svolto qui a Milano.
1: Esatto, come forse anticipavamo già ieri, sono riuscito, mentre ero lì, a intercettare un paio di band, un paio di progettini che insomma ci sembravano interessanti, avevano già attirato la nostra attenzione, e quindi mentre ero lì sono riuscito insomma a intrufolarmi un po' nei, chiamiamoli, backstage, perché poi non erano neanche dei veri e propri backstage, comunque a fargli delle domandine. Sto parlando di Umarello, un progetto che arriva da Bologna, e i Tre Sky Tigre, loro invece arrivano da Torino, hanno origini però colombiane, quindi insomma due progetti estremamente diversi che però hanno condiviso questa data del venerdì all'Idroscalo, appunto per il Miami 2026 che si è appena concluso.
0: Che bello, così potremo entrare un po' in questa atmosfera noi che non ci siamo stati. E poi ancora prima un'altra intervista molto interessante realizzata da Niccolo Vecchia ad una band irlandese, loro si chiamano i Picture This, ci racconteranno un po' del loro ultimo lavoro, della loro esperienza appunto dall'Irlanda, e certamente sarà una bella conoscenza anche a Volume con i Picture This. Insomma, tante cose oggi da farvi sentire e tanta musica nuova da farvi ascoltare e scoprire. Se volete comunque interagire con noi a proposito di tutti gli argomenti di cui vi stiamo parlando e vi parleremo, potete farlo scrivendoci SMS, WhatsApp e Telegram al 331 6214013, o come a volte fate anche messaggiandoci durante la nostra diretta Instagram.
1: Elisa Gracci Radio, dar.grande, ci vedete qua nello studio 2, vedete anche chi passa dietro di noi e chi entra in studio.
0: Oggi c'è traffico nella nostra radio,
1: parecchio.
0: Quindi tanta gente che passa, quindi ancora più divertente vederci e capire chi sta passando alle nostre spalle. Allora, iniziamo subito con la musica. Questa è una band che abbiamo già ascoltato un paio di volte, ma è sempre bello iniziare con dei giovani ragazzi che fanno dell'indie rock. A noi piacciono molto i Primrose Shore dal Canada, Kid Gloves.

0: sono giovani, sono di Montreal, ancora una volta il Canada che ci dà delle belle sorprese per quanto riguarda il mondo delle band e dell'indie rock con i Prism Shore. La canzone che abbiamo ascoltato si chiamava Kid Gloves, tratta appunto dal loro ultimo album, molto molto carino, molto yeah.
1: Già,
0: molto
1: già
0: adatto alla stagione, direi, alla primavera estate.
1: Ottimo per cominciare la puntata di Volume di oggi. Andiamo avanti con un altro progetto di cui avevamo già in parte parlato. Finalmente è uscito questo nuovo disco. Lei è Dua Sale, arriva da, diciamo, ha origini sudanesi, ma appunto vive negli Stati Uniti. Forse l'avete anche vista sul piccolo schermo, per esempio, comparsa in alcune serie TV, per esempio Sex Education. Insomma, di base musicista molto elettronica, però elettronica black, ha pubblicato questo Of Earth and Wires, questo disco di cui si sta parlando molto bene, che aveva già attirato attenzione perché all'interno, insomma, compaiono anche diversi, ben tre brani scritti insieme e suonati insieme a Bon Iver. E quindi, insomma, perché non andarla a riascoltare, così poi potete esplorare anche tutto il disco. Da voi, Dua Sale, Bon Iver, questa si intitola Flood.

0: Dua Sale, Bon Iver, molto eleganti con queste atmosfere elettroniche che ci piacciono. Andate ad ascoltare tutto il nuovo disco, si intitola Of Earth and Wires.
1: Allora, adesso invece purtroppo vi diamo conto di una triste notizia, la scomparsa di Sonny Rollins, grandissimo sassofonista, compositore statunitense, chiaramente parliamo di jazz e certamente una delle figure di riferimento per questo mondo. Lui aveva 95 anni e si è spento proprio nello stato di New York dove viveva. E a raccontarci un po' di chi era Sonny Rollins e della sua importanza abbiamo collegato con noi Marcello Lorrai. Buongiorno Marcello.
2: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao Marcello, benvenuto.
1: Allora, Sonny Rollins, questa triste notizia è arrivata, insomma una colonna, no, del mondo del jazz da molti molti anni ormai.
2: Beh sì, Sonny Rollins era sostanzialmente l'ultimo grande testimone, protagonista di un'epoca ormai lontana e fondamentale del jazz, perché era emerso alla fine degli anni 40, quindi all'epoca del bebop, che era stato negli anni 40 un linguaggio rivoluzionario del jazz. Si era rapidamente distinto come un sassofonista estremamente brillante e anche molto presto come un compositore di brani che poi sono entrati, diciamo, nel repertorio jazzistico. E poi nei primi anni 50 ha avuto come mentore Miles Davis e c'è anche tutto un risvolto, diciamo, sul piano personale di questo rapporto con Miles Davis, oltre che musicale, perché Davis in quegli anni attraversa una fase di gravissima tossicodipendenza che gli rovina la carriera, e fino al momento in cui ne viene fuori staccando da un giorno all'altro praticamente con l'eroina per forza di volontà. Davis aveva appunto un ruolo di mentore nei confronti di Rollins e rimane costernato, ne parla anche nella sua autobiografia, nel momento in cui si accorge che Rollins sta finendo nello stesso buco nero dell'eroina. Poi però Rollins verso la metà degli anni 50, tra l'altro viene arrestato per rapina, finisce in galera, insomma.
1: Vita avventurosa anche la sua.
2: Una tossicodipendenza piuttosto hard, diciamo così. E poi alla metà degli anni 50 si disintossica utilizzando fra l'altro il metadone, credo che sia stato anche uno dei primi diciamo all'epoca a utilizzare questo metodo. Si disintossica e poi, come dire, sviluppa anche una visione e una condotta di vita molto diversa, diventa una persona molto saggia, che poi negli anni successivi si interessa di yoga, di meditazione, ed è stato così per tutto il resto della sua vita. Ora, Rollins è stato negli anni 50 incide un album che si intitola Saxophone Colossus, che è stato uno dei suoi capolavori. Ora, era un musicista giovane, ma certamente quel titolo lì non era usurpato, nel senso che Rollins è stato un monumento della storia del jazz, uno dei suoi più grandi protagonisti e uno dei più grandi improvvisatori della storia del jazz, con un modo di improvvisare abbastanza particolare. Non entro particolarmente in dettagli, ma voglio dire, il modo di improvvisare del jazz è stato tipicamente quello di improvvisare su delle sequenze di accordi, per cui poi, che sono quelle magari di una canzone, una delle grandi canzoni americane, degli standard, no? Dopodiché la melodia di partenza in pratica si perdeva nell'improvvisazione e il riferimento era quello agli accordi della canzone. Nel caso di Rollins invece lui si distingue per una propensione all'improvvisazione tematica, una grande invenzione melodica degli assoli che spesso diventavano affabulatori, che diventavano spesso omerici. E poi ricordo ancora che Rollins è stato anche un uomo molto consapevole dal punto di vista politico, sì. E nel 58 pubblica un album che si intitola Freedom Suite. Non è che all'epoca, come dire, fosse di tutti i giorni pubblicare degli album politici, e lui fa questa suite improvvisata che dà il titolo all'album e che era riferita, era una suite di protesta per le condizioni degli afroamericani come lui negli Stati Uniti dell'epoca. Siamo appunto alla fine degli anni 50. Max Roach poi 2 anni dopo vedrà che le cose non sono cambiate e rilancerà, riprendendo proprio il titolo di Rollins, e farà la Freedom Now suite.
1: E poi
2: insomma potrebbe continuare con tante altre cose.
1: Partono poi tutti i diritti civili, la lotta per i diritti civili, loro erano lì in prima fila. E, ho letto tante cose sul rapporto di Sonny Rollins e appunto e Miles Davis che tu prima accennavi. Una frase di Miles Davis che mi ha colpito, che vi volevo chiedere appunto cosa ne pensavi, il fatto che secondo Miles Davis, ovviamente Sonny era una leggenda, era bravissimo, uno dei più bravi che avesse mai conosciuto, che però secondo lui Coltrane lo aveva un po' influenzato e gli aveva fatto un po' cambiare stile. Cosa pensi di queste parole di Miles Davis? Comunque stiamo sempre parlando di leggende.
2: Rollins ha cominciato a emergere quando aveva tra i 18 e i 20 anni, alla fine degli anni 40. È stato il prodotto di una stagione che era quella del bebop. Poi teniamo anche conto che in un paio di occasioni, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, a cavallo tra i 60 e i 70, Rollins è stato addirittura capace di tirarsi via dalle scene per un paio d'anni, ciascuna delle 2 volte, perché voleva. La prima volta perché voleva approfondire le sue competenze musicali, era il periodo dei famosi esercizi sul ponte di New York.
1: Sì, il ponte di Williams.
2: L'immaginario romantico del jazz, no?
1: Sì.
2: Questo sassofonista da solo che suona da solo sul ponte. E, ecco, quindi poi c'è stata un'evoluzione del suo stile, ma Rollins è stato in contatto negli anni 50 anche con Ornette Coleman, nella fase in cui Ornette Coleman nella seconda metà degli anni 50 sta praticamente tirando fuori l'innovazione del che passerà poi alla storia sotto il nome di free jazz. Non è stato certamente insensibile anche alla lezione di Ornette Coleman, quindi è stato un artista che ha ascoltato con attenzione gli altri, ne ha fatto tesoro, ma non è certo, come dire, un musicista che sia stato che abbia avuto dei debiti, nel senso che il suo stile dipendesse da quello di Rollins. Era Rollins, ecco,
1: certo.
2: Poi ha avuto un'evoluzione, il suo modo di suonare anche dal vivo è cambiato nel corso dei decenni, ha avuto una carriera anche poi molto, molto lunga, insomma, ecco, ma Rollins aveva un carattere suo, una personalità sua assolutamente, assolutamente spiccata.
1: E infatti la sua morte, devo dire, è stata davvero in queste ore salutata con tristezza da tantissimi e da tutti gli amanti della musica, non solo jazz. E quindi Marcello, lo salutiamo noi con questa appunto canzone, Miles Davis e Sonny Rollins insieme con Doxy, e grazie mille Marcello di questo tuo ricordo di Sonny Rollins, che sicuramente riascolteremo anche con te nelle tue trasmissioni. Grazie Marcello Lorrai.
2: A voi, buon pomeriggio, ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: È così che salutiamo Sonny Rollins, leggenda del jazz che ci ha lasciato proprio poche ore fa a Woodstock, mitica località nello stato di New York. Lui era nato proprio a New York City, aveva 95 anni. In questo caso l'abbiamo ascoltato col grande amico e mentore, come ci raccontava Marcello Lorrai, Miles Davis, ma ha lavorato e collaborato con chiunque in questa sua lunghissima carriera, come dicevamo, e in qualche modo ha avuto anche una sua presenza nella cultura pop, soprattutto negli ultimi anni. Ce lo scrivete anche al 331-6214013. Infatti, Simone ci scrive: il mentore di Lisa Simpson, gengive sanguinante Murphy, è parzialmente ispirato a Sonny Rollins, specialmente nell'episodio quando suona sul ponte una citazione
1: diretta. Eh
0: sì,
1: sì.
0: Ti è venuto in mente anche a te, vero Dario?
1: Esatto.
0: Lui che suona sul ponte, il ponte di Williamsburg, appunto, che separa il quartiere di Williamsburg a Brooklyn e Manhattan, che tra l'altro dietro
1: Sì,
0: casa
1: sì,
0: mia,
1: sì, sì.
0: quindi lo conosco
1: La
0: bene.
1: prima cosa che mi è venuta in mente è proprio gengive sanguinanti Murphy.
0: Visto, anche lì ritornano
1: E beh,
0: questi
1: i Simpson
0: grandi,
1: insegnano anche
0: personaggi anche nella
1: storie.
0: presenza nella cultura pop. Grazie ancora a Marcello Lorrai per questo ricordo. Allora, ci
1: Grazie.
0: salutiamo con un'altra band molto sofisticata che torna con una nuova canzone. Loro sono i Lamb Chop. Questa è Weekend, da Nashville. Ritroviamo volentieri la magica voce di Kurt Wagner. E subito dopo la pubblicità e il nostro album della settimana.

0: Sì, dai, quest'oggi atmosfere tutte molto eleganti, molto soft, molto pacate per così
1: Vero.
0: rilassarci un po' con sto caldone che
1: È vero, è vero.
0: Ci sta sfiancando in questi giorni. Noi ci,
1: Di
0: così, il
1: brutto.
0: nostro antidoto è la musica.
1: Dobbiamo ancora abituarci, esatto, il nostro antidoto è la musica. Continuiamo questo viaggio un po' con Alela Dian, con i finestrini abbassati.
0: Sì, tutta l'aria calda del sud della California.
1: Lei arriva proprio da lì. Abbiamo ascoltato questa traccia che si intitola Wide Open Spaces. Anche qui ci riporta, insomma, quell'immaginario, grandi spazi aperti degli Stati Uniti, un po' del viaggio on the road. È la settima traccia di questo disco che si intitola Housekeeping Time. E insomma, si ritorna un po' a una cosa che si dice è a sonorità più piena rispetto a dei lavori precedenti in cui Alela era andata un po' così a ridurre all'essenziale invece il suo sound. Qui abbiamo un suono molto più pieno, molto più ricco, e in questa traccia in particolare lei è andata a celebrare un po' il suo rapporto con il fratello, e da questo punto di vista è una delle tracce forse più personali, più private anche del disco, e in particolare quello che dice lei è appunto quanto suo fratello sia diverso da lei a livello personale, a livello caratteriale, come sia magari una persona più tormentata, ma in realtà poi si trovano benissimo, soprattutto in una cosa, il rapporto di amore che hanno nei confronti della natura, e quindi lei dice basta anche solo quello per sentirci
0: che bello.
1: Tremendamente in sintonia.
0: Allora scusa,
1: anche se per il resto siamo diversissimi.
0: Questa canzone qua la dedicare ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, se ne avete, se anche voi, come credo tutti, fratelli e le sorelle, siamo diversi, ma poi c'è quella cosa in particolare che ci unisce e basta quella. Quindi
1: esatto, terreno comune.
0: Grande, grande amore per i fratelli e le sorelle di tutti noi e di tutti voi, ascoltatrici, ascoltatori, al fratello di Alela Dian. Allora, adesso ce ne andiamo in Irlanda dai Picture This, che sono stati raggiunti da Niccolò Vecchia per un'intervista, e quindi andiamo in zone un po' più fresche, si spera, appunto, con la musica e le parole di Picture This da Athy nella contea di Kildare in Irlanda.

0: Benvenuto a Ryan Hennessy, frontman dei Picture This a Radio Popolare. Abbiamo appena ascoltato il vostro nuovo singolo, Giants, che porta con sé anche una collaborazione di un certo peso. Vuoi raccontarci la storia che c'è dietro?
1: Yeah, so it's a collaboration with Michael Schulte, who is an amazing German artist that we've spent a lot of time in Germany because we have an amazing fan base there. And
0: è una collaborazione con Michael Schulte, uno straordinario artista tedesco. Passiamo molto tempo in Germania perché abbiamo un pubblico affezionato lì e ogni volta che eravamo in Germania sentivamo Michael Schulte alla radio e ci piaceva il suono della sua voce, la sua musica. Un giorno, tramite amici comuni, ci è arrivata la proposta di entrare in studio insieme e abbiamo accettato volentieri. Siamo andati a registrare con lui ad Amburgo, in realtà soltanto per qualche ora. È stato un processo molto naturale. A volte ci vuole un'eternità, altre volte non scatta l'intesa con la persona che hai accanto in studio. Con Michael, invece, è andato tutto in modo facile. Siamo entrati subito in sintonia e con questa canzone volevamo entrambi dire la stessa cosa. Un'esperienza davvero piacevole.
1: We both kind of wanted to say the same thing with this song and it was a really, really enjoyable process.
0: È la prima volta che abbiamo l'occasione di parlare con voi e dei Picture This e mi piacerebbe tornare un po' indietro nel tempo. Con la prospettiva che hai oggi, cosa pensi abbia reso i Picture This una band con qualcosa da dire? Ci sono tanti ragazzi che si mettono insieme spinti dalla passione per la musica, ma spesso non funziona. Qual è stata la chimica che ha fatto la differenza per voi?
1: I think it's probably hard for me to say because I'm on the inside of it, but I think, you know, where the four of us are from a very small town.
0: È difficile da dire per me perché lo guardo da dentro, però noi quattro veniamo da un paesino, Athy, nella contea di Kildare, e siamo tutti cresciuti lì. Oggi è meno frequente che una band nasca in questo modo, una volta era un classico, si cresce insieme, andando a scuola insieme e tutto il resto. Oggi invece molte band sono più costruite a tavolino, programmate. Per noi invece il fatto di venire dallo stesso paese, dalla stessa zona, di conoscerci già di vista, aveva qualcosa di magico. E credo che un elemento decisivo nella chimica del gruppo sia il fatto che gli altri tre, Jimmy, Owen e Cliff, siano cresciuti suonando. Venivano da gruppi heavy metal, cose di quel tipo. Avevano già una grande intesa fra loro, ma i testi non erano mai stati il loro forte. Io invece sono cresciuto scrivendo poesie e con la musica non avevo un grande rapporto. Giocavo a calcio, stavo in giro per strada e scrivevo poesie. Avevo una sorta di doppia natura. E nel momento in cui si è incontrata con la loro esperienza musicale, parole da una parte, musica dall'altra, tutto si è sposato perfettamente. Loro hanno un paio d'anni più di me e io arrivavo con un'energia più giovanile, un po' più di grinta, quasi qualcosa da dimostrare da uno che veniva dalla strada. È nata così una chimica bellissima.
1: Chip on my shoulder almost from coming from the street and it just kind of made this yeah, kind of beautiful chemistry.
0: La scena musicale irlandese è da sempre molto interessante e prolifica di nuovi artisti e molte band hanno un legame esplicito, comunque riconoscibile, con la cultura e con la musica tradizionale irlandese. Pensi ci sia qualcosa di simile anche nella vostra identità musicale? Come descriveresti il vostro rapporto con le radici irlandesi?
1: Yeah, I think there definitely is a huge influence. For me, growing up, the first kind of music I listened to was kind of ballad, Irish ballads, traditional ballads like the Dubliners and.
0: Sì, è sicuramente un'influenza molto grande. Da bambino la prima musica che ho ascoltato sono state le ballate irlandesi, le ballate tradizionali, cose come the Dubliners e Luke Kelly sono state le prime ad appassionarmi e Luke Kelly l'ho scoperto per caso. Ho visto un CD con la sua foto in copertina e sono rimasto folgorato da quell'immagine. Un uomo con la testa all'indietro, gli occhi chiusi che cantava a squarciagola. Ricordo di aver messo quel disco nel lettore CD e di essere stato trasportato in un universo in cui non ero mai stato prima. La prima canzone che ho cantato in vita mia è stata Come My Little Son, un brano tradizionale irlandese. È stata la mia porta d'ingresso nella musica. La musica tradizionale, le ballate, ho sempre avuto un rapporto fortissimo con quel mondo. C'è stato un momento, proprio mentre stavamo nascendo come band, in cui parlare delle proprie radici irlandesi non era considerato cool. Non si era soliti raccontare quel retroterra, quell'eredità. Non saprei perché non fosse di moda, ma io ho sempre avuto la massima naturalezza nel rivendicarlo. È stata la mia prima ispirazione. E credo di aver imparato molto dal fatto che gli irlandesi sono dei narratori straordinari. E questo nasce in larga parte proprio dalla musica tradizionale. Le nostre canzoni in fondo sono delle storie e credo che venga da quell'influenza.
1: You know, Irish people are amazing storytellers and that comes from a lot of the traditional music and I think our songs are kind of stories. And I think that comes from that influence.
0: Oggi nel 2026 siamo abituati alle storie di artisti e di band che diventano famosi in tutto il mondo grazie a una piattaforma digitale. Voi siete sicuramente un esempio di questo tipo di percorso, ma quando è capitato a voi non c'era ancora alcuna abitudine in questo senso. Deve essere stato qualcosa di spiazzante. Come ricordi il momento in cui, all'improvviso, qualcuno ha acceso questo ingranaggio? Come racconteresti questa parte della vostra storia?
1: Well, I remember it so vividly because it really was, you know, in our local area it was an overnight thing where a song called Take My Hand.
0: La ricordo con grande nitidezza perché è successo davvero da un giorno all'altro. C'era questa canzone Take My Hand ed è diventata virale su Facebook, il che mi fa sentire molto vecchio perché oggi è tutto TikTok. Ma all'epoca era Facebook. E il brano ha iniziato a circolare nella nostra zona. La mattina dopo l'hanno trasmessa alla radio nazionale, cosa che nemmeno immaginavo potesse succedere. Avevo soltanto scritto una canzone e l'avevo messa online. E poi hanno cominciato a contattarci tutte queste radio dicendo: abbiamo visto che state diventando virali, vogliamo trasmettere il brano, potete mandarcelo. Si è trasformato tutto letteralmente da una sera all'altra. Se non avessimo postato quel video su Facebook non sarebbe mai accaduto, e persino il nome Picture This è nato così. Ci serviva un nome per la pagina Facebook e l'abbiamo chiamata Picture This. È finita che siamo stati quasi costretti a diventare una band. Avevamo una sola canzone, Take My Hand, stavamo lavorando su quella e all'improvviso il giorno dopo eravamo alla radio nazionale con la gente che ci faceva un sacco di domande: qual è la vostra storia? E noi, la nostra storia è questa, abbiamo una canzone e veniamo da Ethai. Siamo stati catapultati sotto i riflettori ed è stato fantastico. Sono davvero grato per quel passaggio perché ci ha costretti a essere molto adattabili, a reagire in fretta, a essere veloci e efficienti. Ovviamente la nostra è sempre stata arte vera, fatta di emozioni, ma in termini di pubblicazione abbiamo dovuto muoverci molto velocemente. Oggi il mondo va così, ma 10 anni fa non era questa la realtà. E nel modo in cui siamo emersi, hai ragione, siamo stati in qualche modo tra i precursori di quella transizione dal diventare una band vera attraverso i social media in tempi molto rapidi. È stato un vortice.
1: The way that we came through, you're right, like we were kind of originators of that social media transition into being a real band in a quick period of time. It was just a whirlwind, yeah.
0: Prima hai raccontato che fin da ragazzo scrivi poesie. È qualcosa che fai ancora? E come pensi di esserti evoluto come paroliere nel corso degli anni?
1: I do still do that. I'm working on a book right now that will come out this year at some point. I've released one poetry book in 2022. That's called Syncopated Blue.
0: Sì, lo faccio ancora, sto lavorando a un libro proprio in questo momento, uscirà nel corso di quest'anno e ne ho già pubblicato uno nel 2022 che si intitola Syncopated Blue e credo che per la prima volta, ora che stiamo facendo nuova musica, la poesia stia influenzando il contenuto dei testi. Prima erano due cose abbastanza separate, mi sedevo, scrivevo poesie e quella era una cosa. Le canzoni nella mia testa erano un'altra, completamente diversa, ma riuscivo a tenerle distinte. Adesso invece, per la prima volta, lavorando in parallelo al nuovo libro e a quello che diventerà un nuovo album, mi accorgo che i testi e le canzoni hanno una sfumatura più poetica rispetto a prima ed è una posizione davvero bella in cui trovarsi. È un mondo lirico nuovo in cui sto entrando. È la prima volta che le due cose si incontrano.
1: Place to be, and it's a new kind of lyrical world that I've been stepping into, so it's the first time they've crossed over.
0: Prima di salutarci ascoltiamo un'altra canzone. All'inizio abbiamo sentito Giants e ho pensato che, essendo la prima volta che parliamo della vostra band, di Picture This, sarebbe bello chiudere con il pezzo che vi ha resi famosi, Take My Hand, e ho scelto la versione dal vivo dal vostro album live pubblicato l'anno scorso. Volevo chiederti un'ultima cosa proprio su questa canzone. Molti artisti hanno un brano importante, centrale nel loro repertorio, e c'è chi finisce per odiarlo, suonandolo soltanto perché il pubblico lo pretende. C'è invece chi continua ad amare quella canzone, a suonarla sempre con piacere. In quale di questi due gruppi credi che si collochi la vostra band?
1: I'm on the latter. I love this song. I love Take My Hand, and it's actually the song that I look forward to the most still.
0: Nel secondo, io adoro quella canzone. Adoro Take My Hand. Anzi, è il pezzo che aspetto di più all'interno della scaletta. È sempre l'ultimo, chiudiamo così il concerto, ed è quello che attendo con maggiore trepidazione, perché non l'ho mai trovata stucchevole e non ho mai provato alcun sentimento negativo nei suoi confronti. Se mi chiedessi di tenere un concerto suonando soltanto Take My Hand 12 volte di fila, ti direi: va bene, lo faccio, la amo a tal punto. E poi sul pubblico ha sempre un effetto viscerale, ogni volta lo smuove in qualche modo speciale, ed è una cosa di cui non ci si può stancare, almeno io non posso.
1: and play a concert where we just play Take My Hand 12 times, I'd be like, cool, I'll do that. I love that song that much. And it just always has a visceral reaction to an audience. They just always are moved by it in some way, you know, and you can't get tired of that. Well, I can't anyway.
2: This song is called Take My Hand. Let's go fucking crazy one last time tonight, shall we? All right, here we go.

0: Avete sentito il grande successo di questa canzone Take My Hand dei Picture This? Poi una storia dei nostri tempi, una canzone registrata in una demo, registrata su un iPhone e poi messa sui social e poi diventata
1: virale.
0: Totalmente virale in Irlanda e ha trasformato questo duo originale in una band, una delle band irlandesi più popolari
1: dall'oggi al domani
0: degli ultimi anni. Grazie
1: bella
0: Niccolò Vecchia, bella storia per i Picture This, grazie Niccolò Vecchia che li ha raggiunti, li ha intervistati, e grazie Picture This di averci raccontato un po' di cose qui oggi a volume a Radio Popolare.
1: Grazie
0: e bentornati. Siamo Elisa e Dario fino alle 16, ancora con un sacco di cose di cui parlarvi e di farvi ascoltare. Vi ricordo che se volete potete sempre raggiungerci al 331-6214013, i vostri sms, whatsapp e telegram, li aspettiamo con piacere, poi nella terza parte li aspettiamo per giocare insieme. Allora, prima di tuffarci invece in quelle che sono state le atmosfere del Miami lo scorso fine settimana qui a Milano all'Idroscalo, andiamo a ritrovare un'altra band che festeggia i 10 anni dal loro disco, insomma, di più grande successo. Stiamo parlando dei Car Seat Headrest, il loro album Teens of Denial, che fu davvero un bel successo all'epoca nel 2016, appunto 10 anni fa, e hanno rivisitato, diciamo, questo disco, i Car Seat Headrest, in questa 10° anniversario version intitolata Teen of Denial Joe Story, proprio la storia di Joe, il protagonista di questo disco. Quindi una rivisitazione per i Car Seat Headrest, che ultimamente si danno a opere rock in vari modi, in vari sensi, e anche in questa rivisitazione del loro album di 10 anni fa, questa Joe Drives Again, Car Seat Headrest.

0: Joe Drives Again, Car Seat Headrest, i 10 anni dal loro album Teens of Denial, tutte incentrati queste rivisitazioni intorno alla figura di Joe, che è il protagonista di questo album, e la figura di Joe a sua volta ispirata al cantautore Daniel Johnston, il grande cantautore di culto americano, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Quindi insomma tutto questo mondo qui che ci portano i Car Seat Headrest per questo anniversario, 10° anniversario. Invece era il 20° anniversario del Miami quest'anno.
1: Esatto, dal 2006 al 2026, la 20ª edizione, per me credo la quarta o quinta, forse quarta, perché l'anno scorso effettivamente l'avevo saltato, e per me è stata anche la prima edizione appunto nella nuova venue che diciamo dai dintorni del Magnolia si è spostata proprio sull'acqua, sull'idroscalo di Milano, e insomma appunto come anticipavo sono riuscito a incontrare un paio di band, a farci due chiacchiere e poi ho raccontato un po', insomma, tutta l'esperienza, com'è stato, anche e soprattutto svegliarsi la domenica mattina per andare a vedere Cosmo all'alba per il suo matinè.
0: Che bello, allora dai, ci immergiamo nelle atmosfere del Miami, grazie a te Dario, e questo nostro speciale dedicato al Miami.

0: Questa 20ª edizione del Miami si apre con una giornata pienamente estiva e un termometro che sfiora già i 30 gradi. Dopo l'ora di mezzi pubblici che dalla radio mi conducono all'idroscalo, verso le 18:30 all'ingresso, la situazione è già parecchio affollata. Per il secondo anno il festival non sorge più intorno al Circolo Magnolia, ma si sviluppa costeggiando l'acqua dell'idroscalo. Un lungo boulevard pieno di bancarelle dove mangiare, bere e comprare merch targato Miami. Qui l'atmosfera è un po' da sagra, ma guardando a sinistra si scorgono i palchi del festival, tutti rivolti verso l'acqua e più o meno immersi nel verde del parco. Tempo di orientarmi un attimo e mi ritrovo al concerto di Umarell, un progetto indie rock di Bologna che con le sue chitarre, i testi diretti e un'ottima presenza scenica ha già davanti a sé una folla gasata e felice. Il live è coinvolgente e alla fine riesco a intercettare Martin, il cantante, e a scambiare due chiacchiere con lui.
1: Ciao Umarell, benvenuto. Ciao. A Radio Popolare, benvenuto a Volume. Sono riuscito a vedere parte del tuo concerto al Miami questa sera all'Idroscalo, giorno praticamente di apertura. Come ti senti adesso che sei da poco uscito, sceso dal palco?
2: Ma non so come dire, mi sento frizzante, mi sento tutto carico. Abbiamo lasciato almeno qualcosa a un sacco di persone ed è una cosa che mi rende molto fiero, a prescindere da come è andata, perché penso sia andata molto bene, sono contento.
1: C'era una gran bella energia. E
3: è
1: la prima volta che suonavi a Miami, vero?
3: No, è la seconda, l'anno scorso ho suonato.
1: Ok, il tuo disco 1000% è uscito neanche un mese fa, l'avevi già portato dal vivo?
3: Sì, l'abbiamo portato a Bologna, al Covo, l'1 maggio, sì. E poi abbiamo fatto un tour invernale l'anno scorso in cui comunque suonavamo molti pezzi del disco prima che uscissero, quindi comunque oggi è stato, non so come dire, la prima di tante date estive, quindi comunque questo è il primo momento, il primo live 1000% proprio.
1: Rodaggio insomma fatto con la data al Miami, tra l'altro non l'abbiamo detto ma siamo qui davanti all'idroscalo, situazione tramonto sull'idroscalo, situazione incredibilmente quasi romantica,
3: sì,
1: direi.
3: Sì, davvero, emozionante davvero.
1: Dimmi qualcosa anche sul trucco blu che porti sugli occhi, l'avevo già visto dalle foto, però vederlo dal vivo così mi incuriosisce ancora di più.
3: Ma abbiamo deciso, l'anno scorso ero completamente rosso. Sì. E quest'anno abbiamo voluto usare il blu come... Io non nego che facendo il Miami l'anno scorso tutto travestito di rosso, diciamo che molte persone si erano fatte l'idea che Umarell fosse un progetto unicamente delirante, molto, non so come dire, pazzo, unicamente pazzo, sì. E basta, e nulla di più. E quindi noi quest'anno abbiamo voluto lasciare uno statement e renderci ancora più inguardabile, fare la musica più bella che potevamo fare. E a livello emotivo, a livello strumentale, a livello melodico abbiamo cantato delle canzoni che venivano dal cuore, delle canzoni che venivano dal dolore, delle canzoni che venivano comunque da un posto difficile, e le abbiamo cantate con i denti neri, con lo smalto, le ciglia lunghissime e il trucco blu, che comunque nella mia testa rappresenta la timidezza, non so come dire, tutto il contrario del coraggio, del non so come dire, anche quasi del macismo che alcune volte la musica dal vivo porta. Ecco, quindi diciamo che il blu è stato comunque l'opposto dell'anno scorso, ma è stato comunque una, so come dire, un'estremizzazione, una massimalizzazione dell'anno scorso. Ecco,
1: come ti dicevo, sono arrivato nella seconda parte del concerto, poco dopo, tra un pezzo e l'altro tu hai detto qualcosa tipo viva il giornalismo, fanculo la censura,
3: abbasso la censura, certo. Serve gente che comunque, serve che tutti comunque ne parlino. Io non sopporto la gente che comunque non sopporto la gente che critica il fatto che alcuni artisti sul palco lo dicano Palestina libera. Noi, come molti altri artisti, non lo diciamo da un punto di vista per fare insomma quasi maschi performativi, lo diciamo per davvero un interesse che abbiamo, come tutti dovremmo insomma avere, e comunque a prescindere comunque dall'interesse, più risuoni una cosa, più comunque arriva la gente, e serve comunque ribadirlo fino a che davvero la Palestina non diventa libera e Israele smette comunque l'omicidio e il genocidio che sta commettendo, ecco.
1: C'è stato un altro momento a fine concerto dove praticamente è salito sul palco un coro, era una chicca solo pensata per il Miami, o la porterai in giro anche quest'estate?
3: La porteremo probabilmente in giro per tutto, per il tour invernale di sicuro.
4: Ma anche festival estivo, vediamo insomma, l'abbiamo provato un po' al Covo.
3: Ed è andata, cioè è stata una roba molto emozionante comunque oggi avere mia madre, Maximilian dei Tauro Boys, che comunque è un mio idolo, la mia ragazza, il nostro videografo, la nostra truccatrice, comunque tutte persone che insomma ammiriamo un botto e che pensiamo siano il futuro comunque di questa cosa. E Umarell non è un progetto mio, non è un progetto di Gumo, non è un progetto di nessuno di noi, è un progetto molto più grande che comunque noi stiamo spingendo ognuno per come può, capito? Quindi è bello comunque che tutte le facce che siano coinvolte vengano anche esaltate sul palco, e è una cosa bellissima che davvero mi dà un'emozione che non posso descrivere.
1: Tra pochissimo vi lascio andare, ultima domanda, cosa succede adesso? Avete suonato, siete scesi dal palco, c'è qualche concerto, qualche momento di questo Miami 2026 che non volete perdervi anche da spettatori?
3: Te?
4: La macchina, Maximilian, volevo vedere Fresh Mula, ma ha finito adesso. Stavo
3: porca
4: smontando.
3: Miseria.
4: Ho appena saputo che ha appena finito. No, oggi quello, sinceramente. Sì, tu cosa?
3: Sì, anch'io, Maximilian e la macchina, ragazzi, incredibili. Poi, come si chiama? Lua de Santana, fortissima. E siamo qua anche comunque per supportare. Scusate, ho mal di schiena, i Tre Sky Tigre, sì, che purtroppo suonano comunque in contemporanea con la macchina, ma sono fortissimi anche loro, e anche Fresh Mula di sicuro. Me ne sto perdendo di sicuro 30.
1: Sì,
3: comunque,
1: perché il cartellone insomma è bello,
3: bello
1: fitto,
3: ampio.
1: E ci sono anche,
3: sì,
1: delle cose che inevitabilmente si vanno a sovrapporre. Ragazzi, grazie mille per questa chiacchierata.
3: Grazie a te, davvero.
1: Grazie per la disponibilità. Umarell, speriamo presto di avervi
3: assolutamente
1: anche a Radio Popolare.
4: Grazie.
3: One love, ragazzi. 1000% fuori ora.
1: Grazie.

Questa puntata è dedicata a tutte le persone pignole, quelle che si impuntano perché si faccia a modo loro, il migliore, quelle che, se il diavolo è davvero nei particolari, allora loro sanno bene dove trovarlo, quelle meticolose, scrupolose o, come direbbero i più cattivi, pedanti e cavillose, quelle capaci di restare ferme ore sullo stesso punto della conversazione finché non si arriva alla conclusione che si aspettano o finché tutti gli altri si addormentano. Quelle che correggono le bozze loro e volentieri quelle di tutti, quelle che faticano a delegare perché metti che ti scappa qualcosa. Questo mercoledì 27 maggio è tutto per voi. Sembrerebbe già a posto così, ma dateli voi un'occhiata, che non si sa mai.

0: in effetti anche noi avremmo bisogno di qualcuno così che la mattina ci fa
1: meticoloso.
0: Ci fa un po' di supervisione sulle mille gli sgangheri che succedono.
1: Tipo il timer. Se qualcuno un po' meticoloso venisse lì e ce lo sbloccasse, sarebbe bello.
0: Sì, più che altro ci togliesse quelle simpatiche finestre che ci impediscono di capire quanto tempo abbiamo per stare in onda. Che non è un dettaglio.
1: No, vabbè, va detto.
0: Però sai noi cosa facciamo? Iniziamo adesso e finiamo alle 9. Facciamo una tirata unica.
1: Non ci fermiamo mai. Poi quando se l'automazione ci interrompe, amen. Però noi andiamo avanti. Buongiorno Claudio Iampaglia.
0: Buongiorno, buongiorno. Il 27 maggio, mercoledì.
1: Già,
0: così
1: pensa
0: come stanno bene insieme.
1: Ti piace questa accoppiata, ma così dal punto di vista sonoro?
0: Sì, c'era una bella alba,
1: bellissima. E c'è, sai cosa c'era anche di molto bello? Dei nuvoloni.
0: Sì, li ho visti. L'hai belli,
1: visti?
0: Poetici. Sì.
1: Io speravo che poi diventassero qualcosa di più.
0: No, no, no.
1: Dici di no?
0: No, vabbè. Penso proprio di no.
1: Ne parleremo dopo con i nostri meteorologi.
0: Sì, sono molto indeciso, non trovo una... come dire, una vera canzone per iniziare questa giornata
1: che esprima il zeitgeist del momento.
0: Devo dirti la verità, non riesco a trovarla. Ho bisogno di te.
1: Sai che cosa serve allora in questo caso?
0: Sì.
1: La casualità. Chiudi gli occhietti.
0: Veramente?
1: E clicca.
0: Cioè tu sei per la casualità?
1: Sì, in questo caso si va in formula roulette.
0: Va bene, e proviamo in formula roulette. Allora, dimmi un numero.
1: 7.
0: 7?
1: Sì.
0: Va bene. Eccolo allora, goodbye, kiss. Sì, insomma, come sempre. Chi era quello là che abbiamo bisogno? Non mi ricordo
1: il
0: più.
1: Puntiglioso.
0: Il puntiglioso, eccolo.

0: con la formula roulette sono usciti Kasabian.
1: Hai visto? Un pezzo che non avevo mai sentito
0: ma
1: in vita mia.
0: Come non l'avevi mai sentito?
1: Ognuno ha, come dire, dei limiti.
0: Ha delle bolle.
1: E poi la cosa bella sì. è imparare ogni giorno qualcosa.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, partiamo con la prima segnalazione che in effetti qualcosa da dirci ce l'ha. Viene da Domani, è un articolo di Alessandro Leone. Ci racconta poesie dell'invisibile nel CPR, il migrante diventato reporter. È una storia interessante perché insomma dei CPR, prima dei CIE, insomma parlavamo, abbiamo parlato molto. Però questa è una voce che ci arriva proprio dall'interno. Oggi sono a metà strada per esaudire i miei sogni. Una possibilità di reinserimento è un lavoro socialmente utile. Sonjay Gukuluk è seduto a un tavolino del bar dei Giardini di Viale Carlo Felice a Roma. È originario delle Mauritius, ha 57 anni, ma si trova in Italia da quando ne aveva 20. Ho vissuto qui gran parte della mia vita. Scrivo soprattutto in italiano. È stata proprio la scrittura a salvarlo dalla disperazione quando tra il 2014 e il 2015 è finito per due volte nell'allora CIE, Centro di Identificazione ed Espulsione, oggi CPR, di Ponte Galeria. Grazie ad alcuni europarlamentari in visita, aveva ricevuto una penna, strumento vietato perché considerato pericoloso, che di notte usava per tenere un diario sugli imballaggi alimentari. Un racconto prezioso che dopo oltre 10 anni diventa un libro, Diario di un invisibile, edito da Sensibili alle Foglie, la prima testimonianza letteraria della detenzione amministrativa dall'interno. Gukuluk è l'ultimo dei 10 figli di un agricoltore di canna da zucchero, un'eredità a cui sembrava destinato, ma che rifiutò per raggiungere sua sorella in Italia nel 1989, poco dopo la morte del padre. A Roma iniziò a lavorare in nero al mercato del Pigneto, sostentandosi con le casse di verdura che smistava ogni giorno e cercando rifugio in giro alla Caritas, dalle suore, dove mi capitava, afferma. In quegli anni ebbe anche 2 figli, poi iniziò la trafila delle carceri tra Frosinone, Santa Maria Capua Vetere, ma soprattutto Rebibbia, dove la passione per la scrittura è esplosa. Da Rebibbia uscì con 2 diplomi, da operatore turistico e ragioniere, frequentò un corso da mosaicista, attivò quello di yoga, ma soprattutto consumò le pagine dei testi della biblioteca. Tutto questo però non bastò a eliminare lo stigma della pericolosità sociale e a evitargli un destino ancora peggiore, quello del trattenimento in un CPR. Nel suo diario si presenta con il numero che gli è stato destinato, 8703, poi descrive gli ambienti e il decorso di una tipica giornata a Ponte Galeria, la somministrazione delle terapie, le lunghe passeggiate nel cortile, le partite al campetto da calcio. Mancano psicologi, educatori, mediatori culturali, anche le forze dell'ordine ci danno ragione, racconta. Gukuluk è diabetico e per ricevere il vitto prescritto dal medico è costretto ad attuare uno sciopero della fame e il rifiuto di tutte le medicine. Quando finalmente a gennaio 2015 esce, il tempo di permanenza massimo era fissato a 90 giorni rispetto ai 18 mesi di adesso, Gukuluk è di fatto inespellibile perché non c'è una rappresentanza diplomatica delle Mauritius in Italia. Ma qualche mese dopo, ad agosto, quella che sembrava un'innocua convocazione in questura si trasforma in un nuovo trasferimento a Ponte Galeria. Ci vorranno 60 giorni prima che la seconda detenzione venga considerata illegittima. In quei momenti Gukuluk non ha più con lui una penna, ma si trasforma in una sorta di reporter dall'interno. Aggiorna via messaggio le persone a lui vicine, che nel frattempo hanno creato la pagina Facebook Free Sanjay, uno scrittore nel CIE di Ponte Galeria. Poi, finalmente, la definitiva liberazione. Sto uscendo, la mia penna ha fatto danni. Gukuluk non ha dubbi, troverò il mio posto nella società, dice. Nel frattempo è sicuro che questo libro sarà uno schiaffo a molti. Lui si chiama Sonjay Gukuluk, il libro è Diario di un invisibile e esce per Sensibili alle Foglie. L'articolo lo trovate oggi su Domani.
1: Oggi?
0: Su Domani.
1: Su Domani.
0: Come mi piace sempre
1: e
0: dire.
1: Oggi su Domani sai cosa succederà?
0: Cosa succederà?
1: Questo, quello che succede ogni mattina.
0: La nascita del sole.
1: Lei, detta anche
0: Nora.

0: ovviamente Sarah Jones. Nora Jones. Ci vuole quello pignolo stamattina? Non puoi chiamarlo,
1: no,
0: al posto,
1: no,
0: mio.
1: No, stamattina è meglio che quello pignolo se ne stia da un'altra parte.
0: No, ma io perché... stamattina potrei dire qualsiasi cosa, lo sai.
1: Sei in uno stato di trance.
0: Ma sono completamente sbarellato, bro.
1: Che bello, allora siamo in due.
0: Forse devo bermi un altro caffè.
1: Forse, ma no, ti fa male.
0: Allora vado a dormire.
1: Dopo, rimani così un
0: vado
1: po', po' svalvolatello, come piace a noi.
0: Allora, ieri c'erano delle signore.
1: Dove?
0: Sono andata alla fondazione di BVA, bellissimo posto, dove ci sono un sacco di bambini, un sacco di bei progetti.
1: Un asilo, cos'è?
0: No, è una fondazione che si occupa soprattutto di integrazione, relazioni, comunità, devo dire, bello, un gran bel posto, bellissime persone. Si ragionava, si discuteva, si chiacchierava e c'era un sacco di ascoltatrici, sì, che hanno detto di salutarti.
1: Grazie, buongiorno.
0: Hanno detto che siamo simpatici anche quando facciamo gli sgangheri. Allora forse li ho presi in parola, purtroppo.
1: Da oggi sarò solo sgangheri. Sgangheri. Va bene, adesso vi segnalo un articolo su Francesco De Gregori, su oggi, su molti.
0: Ce ne sono tanti
1: ce
0: quotidiani.
1: Ce ne sono tanti.
0: Ho visto Stampa, Repubblica,
1: tutti
0: Corriere.
1: Ce l'hanno.
0: Ma
1: ce
0: perché?
1: L'hanno.
0: È uscito un libro?
1: Allora, esce il 4 giugno un documentario su di lui, Never Green, che raccoglie tra l'altro una specie di residenza che ha fatto qua al teatro Out Off, qua dietro, nel 2024, in cui ha fatto le canzoni che non suonava mai. Insomma, è un documentario su di lui. Poi esce l'album di quelle canzoni a ottobre, Never Green, Perfette Sconosciute, e poi inizierà una tournée che lo porterà prima a Roma e il 25 novembre, ve lo dico, live all'Out Off fino al 22-12, quindi praticamente quasi un mese sarà di nuovo qua a Milano. Però dice delle cose col suo solito spirito, diciamo così, che un po' se ne frega di che cosa si dice di lui. Ha sempre, non saprei dire se è una spregiudicatezza o un'alterigia, però insomma decidete voi, vi leggo.
0: Una superbia?
1: Un po' sì, a tratti sì, però...
0: Però posso dire una cosa?
1: Dilla.
0: Ma tu sai che stanno girando un documentario anche qua? Non si può dire quale, ma lo sai?
1: Certo, ieri l'ho visto, ieri. Sì. E mentre si girava un documentario qua, facendo delle riprese dentro la redazione, tu indossavi la maglietta di un'altra radio.
0: No, non dirlo, ma ho capito, sì. Ma perché? Perché la mattina non sapevo, però mi è stata poi messa un'altra maglietta della radio.
1: Ti hanno vestito, mettendoti la divisa.
0: Vedi che forse gli sgangheri sono cominciati prima.
1: Va bene, Stefano Mannucci oggi sul Fatto Quotidiano, ho scelto questa, anche se appunto, come vi dicevo, ce ne sono su molti altri. In questo mestiere si va in pensione se ti stanchi tu o il pubblico. Quando succederà una delle due cose, non mi vedrete più. Non farò nemmeno un grande annuncio, semplicemente sparirò. Francesco De Gregori, l'uomo cannone. Per il momento non pensa proprio a congedarsi, malgrado, confessa, l'ispirazione per scrivere non lo sorregga da 10 anni. Però non ha voglia di fermarsi. Lo attira l'odore del camerino, i club, quelli zozzi, sono i miei preferiti, dice. Sul muro ci trovi le firme di chi si è esibito lì, eppure la mia, di 20 anni prima. Appunto uscirà questo documentario Francesco De Gregori Never Green per la regia di Stefano Pistolini, già presentato a Venezia, che sarà il 4 giugno su Rai 3 e quindi su Rai Play e quindi visibile per tutti. Non è un biopic, parola che detesto, e soprattutto detesta che si dica biopic. Un biopic è un'intervista spalmata su 2 ore con in mezzo le canzoni e parenti e amici che dicono quanto sei bravo. Il nostro è un film grunge, documenta il lavoro del cantante con la band. Il biopic di Dylan? Decisamente brutto. Un'altra parola che detesta, confessa, è sold out, veicolata per giustificare il gigantismo dell'industria. Non c'è abbastanza gente che venga a vedermi per riempire uno stadio. Più in là faremo teatri più grandi. I piccoli posti dovremmo difenderli prima che chiudano tutti. Il movimento musicale va tutelato dal basso. Ne ha De Gregori pure per le star che usano i live per fare comizi. Springsteen. Provo sempre imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta, apodittica, su questioni internazionali tipo la guerra. Il mondo che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Il proclama, buttato giù dal palco o scritto in un appello, mi lascia indifferente. Di più, perché gli artisti vogliono sensibilizzare il pubblico? La gente non è abbastanza sensibile per conto proprio? C'è bisogno che Springsteen dica che è contro Trump? Non credo. Ed è un ruolo che non mi sento di condividere. Se io faccio questo è attraverso le canzoni che scrivo, non le cose che dico. Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive, come si legge un articolo, quale posizione prendere su Gaza, Israele, l'Iran. Se voglio imparare vado da un filosofo, un uomo di spettacolo. Che titoli ha? Chiaramente, sottolinea, vivo con apprensione e dolore quello che accade oggi. Quando scrissi Generale, Il vestito del violinista o Il panorama di Betlemme, bastava uscire un po' fuori dal recinto dell'Europa per capire che il mondo era coinvolto in massacri e ingiustizie. Quelle canzoni valgono purtroppo anche per adesso. La verità sul perché non sono mai andato a Sanremo? Avevo 16 anni, uno dei miei sogni era già fare il cantante, scrivere. Poi si uccise Tenco. Quella sera giurai che non sarei mai andato al festival a nessuna condizione. E non c'è mai andato, in effetti. Va bene, va bene. E tra l'altro cita alcune canzoni che secondo me potrebbero entrare nel nostro coro.
0: Vediamo.
1: Cosa ne dici? Facciamo anche noi il nostro piccolo appello. Vi ricordiamo che il 23 giugno ci sarà la grande impresa per sempre per i 50 anni di Radio Popolare, gli Ascoltacori. Ci sarà
0: L'Ascoltacoro, sbaglio anche il nome.
1: Nei cinque cori legati a 5 trasmissioni della radio, ci saremo anche noi di presto presto. Se volete fare parte della nostra sgangherata compagine ululante, scriveteci presto presto @radiopopolare.it. Più avanti vi daremo
0: noi siamo incaricati proprio dei cantautori,
1: quindi esatto. Io ho pensato che magari
0: te ne propongo una difficile.
1: Vai.
0: Però è già a più voci, è già pensata così, sei pronta?
1: La polifonica, vai.
0: Cosa sarà?
1: Cosa sarà? Chi lo sa?

0: Eh sì, quanto ci manca questa ironia, no?
1: Sì, questa capacità di descrivere le situazioni in modo preciso con queste parole, però, che sembra che non c'è.
0: Quell'uomo ha il suo cuore benedetto.
1: Sì.
0: È sceso dalle scarpe dal letto. Ci allora, chiedono quale quotidiano, su quale quotidiano c'era De Gregori. Era il Fatto Quotidiano, ma anche su Stampa, su
1: sì,
0: Repubblica,
1: su Bari,
0: cioè,
1: su
0: noi l'abbiamo letto dal Fatto.
1: Lasciatemi invece fare questa segnalazione oggi da Avvenire, perché è un tema che devo dire mi colpisce sempre, è una cosa su cui faccio delle riflessioni anch'io, non in questo modo preciso come la scrittrice Lucie Azemar, francese, e nel suo libro Abbiamo bisogno di un altrove che non c'è. Scrive, Lucie Azemar è una scrittrice e viaggiatrice francese e ha scritto per Tlon, che tra l'altro è una casa editrice molto interessante, un libro intitolato Abbiamo bisogno di un altrove che non c'è, reincantare il viaggio, che parte da un'idea, non viaggiamo mai davvero verso un luogo, ma verso l'immagine che ci siamo costruiti di quel luogo, una riflessione sul bisogno umano di pensare ciò che ancora non esiste. Ciò che non esiste ci aiuta a vivere, scrive, perché forse il viaggio più radicale non è attraversare una frontiera geografica, ma lasciare vacillare le proprie certezze e concedersi la possibilità di immaginare un altro mondo. Per tutta la vita ho cercato quello spazio di incertezza, il momento in cui ciò che credevamo di avere compreso non ci convince più del tutto e iniziamo a metterlo in discussione. È in quello spazio fragile che può emergere un altro tipo di libertà. Il desiderio di viaggiare nasce sempre da una fantasia, da un'immagine che ci formiamo di un luogo. E quell'immagine è a sua volta plasmata dal nostro percorso personale, dalla nostra infanzia e dalla nostra percezione del mondo. Non possiamo sfuggirvi. Ciò che cambia è il modo in cui rinegoziamo quella fantasia una volta che ci confrontiamo con la realtà di un luogo. O imponiamo la nostra fantasia all'altro, oppure ci lasciamo scuotere. I luoghi non esistono di per sé. Un luogo non è mai semplicemente lì. È plasmato dalle persone che lo attraversano e dalle storie che vengono raccontate su di esso. Ciò che mi interessa è la tensione tra ciò che ci aspettiamo da un luogo e ciò che resiste a queste aspettative. Quando smettiamo di dedicare tempo all'esplorazione di luoghi, culture, lingue e modi di immaginare mondi molto diversi dai nostri, rischiamo di chiuderci nelle nostre certezze. E questo sembra ancora più cruciale con l'ascesa del fascismo in Europa e nel mondo. E poi possiamo concludere forse così. Viaggiare è una lotta costante contro le scorciatoie, il pensiero semplicistico e la comodità intellettuale. Queste sono le parole di Lucie Azemar. Il libro pubblicato per Tlon è Abbiamo bisogno di un altrove che non c'è, reincantare il viaggio. Sono arrivate le 6:29.
0: Hai voglia di viaggiare? Voglio accompagnare un altro gruppo di ascoltatori?
1: Sai che vado?
0: Dove vai?
1: Quest'estate vado.
0: Di nuovo?
1: In Romania, sì sì.
0: Ma veramente?
1: Sì,
0: ma non mi avevi detto, di giuro, non mi avevi
1: detto
0: niente.
1: Vado in Transilvania in quanto
0: ecco
1: regina delle tenebre.
0: Ma ti avevo visto un pochino,
1: Sì, sì, sì, sì. Va bene.
0: È tempo,
1: sono le 6:29, il momento della prima edizione del giornale radio. Passiamo alla linea ad Alessandra Tommasi e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco invece con il meteo.

Popolare Network.

0: 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Una nuova escalation militare in Libano. Massicci raid di israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'esercito israeliano ha inoltre confermato di aver iniziato a operare via terra, oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza con interi villaggi rasi al suolo. L'IDF ieri ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, da citare Nabatieh, la seconda città del Libano a nord del fiume Litani. Gli attacchi arrivano dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah, annunciando raid sempre più intensi.
1: E nella striscia di Gaza un attacco israeliano ha causato 4 morti nel quartiere di Ramallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Mohammed Odeh, il capo dell'ala militare di Hamas. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF.
0: I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono pur con difficoltà. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, paese mediatore. A complicare le trattative e gli attacchi di Washington nella notte tra lunedì e martedì a un sito per il lancio dei missili ad alcune imbarcazioni iraniane e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. In Iran intanto si sta assistendo al graduale ripristino dell'accesso a internet a livello nazionale dopo 3 mesi di blackout quasi totale.
1: Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, tra loro anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio, diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi e chiedendo il rispetto dei diritti umani per tutti.
0: Meno Europa, meno regole sull'ambiente, più nucleare. All'Assemblea di Confindustria ieri è andata in scena la convergenza tra Giorgia Meloni ed Emanuele Orsini, il numero uno degli industriali. I problemi dell'Italia vanno ricercati nella troppa burocrazia di Bruxelles, in particolare nell'eccessiva rigidità della transizione ambientale. Questa è la visione comune, gli industriali ammettono che c'è un problema di salari troppo bassi nel nostro paese, ma affermano di non farcela da soli, criticano le tasse europee sulla transizione ecologica e rilanciano il nucleare. La Presidente del Consiglio asseconda e promette, pensando già alla campagna elettorale per le politiche.
1: Una nuova vittoria all'interno del Partito Repubblicano per Donald Trump. In Texas, Ken Paxton ha vinto le primarie repubblicane per il Senato americano nello Stato, sconfiggendo con più del 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn. Per il momento si tratta ancora di proiezioni date dalla CNN, però l'ennesima vittoria di un candidato di Trump che sfida un senatore in carica, caduto in disgrazia con il presidente statunitense. Il senatore Billy Cassidy all'inizio di maggio aveva perso il ballottaggio in Louisiana, così il deputato Thomas Massie in Kentucky. Entrambi erano tra i principali oppositori di Trump nel partito.
0: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Another day.
1: Mi sto preparando per il coro.
2: Lo sento, stai scaldando le ugole. Però invece il mio interrogativo da rivolgere al nostro meteorologo di fiducia del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese è: ma quei bei nuvoloni che mi sembravano carichi di pioggia e che vedevo all'orizzonte resteranno ancora, leggeranno ancora su di noi o si sono già dissolti? Lo chiediamo a Simone Scapin. Buongiorno Simone.
3: Buongiorno a tutti. No, in realtà si tratta di nubi assolutamente innocue che vanno dissolvendosi. In mattinata avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, molto caldo, con temperature massime che oggi andranno dai circa 32 gradi in area pedemontana fino a punte di 35-36 gradi sulla bassa padana.
2: Come?
3: Oggi la
2: 36 sì, sarà gradi. La... Va bene. Ne prendiamo atto.
3: Più calda.
2: Bene.
0: Vabbè, fa caldo.
3: Oggi
2: va bene.
3: La giornata più calda di questa ondata di calore sulla Lombardia. Da metà giornata avremo però sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, alcuni rovesci temporali che poi nel tardo pomeriggio e sera localmente potrebbero interessare anche la pianura.
2: Ah, vedi.
0: Quindi la rana ha aperto l'ombrello, come ci dice Nicoletta.
2: Che cos'è la rana?
0: Sono quei simboli delle segnalazioni che tu hai sui vari segnalatori meteo. Vabbè, dai, va bene. Caldo, poi arriverà un po' di, no? Un po' di fresco, qualcosa.
2: Ci appiccichiamo il bollino arancio.
0: Bollino rosso e poi ci si scioglie. Dai, con pazienza.
2: Con pazienza. Grazie mille Simone Scapin per le previsioni del meteo e buona giornata.
3: Grazie, buona giornata a voi.
0: Buona giornata Simone Scapin. E io, siccome tra i vari sgangheri oggi non funziona bene neanche tutto il mio sistema qua, non ho icone, non ho niente, devo tutto riconoscere leggendolo, ed è per questo che, come mi vedi, ho gli occhiali, volevo farti ascoltare questo strambissimo brano di uno strambissimo gruppo che ho scoperto, che si chiama Dov'è Liana, e il brano si chiama Cookies Party. Lo so, sei terrorizzata, ne hai d'onde.
4: The name of the project is Cookies Party.

0: Allora, Cookies Party.
1: Piace, Cookies Party piace, anche a me piace, devo dire la verità.
0: Un po' come un gioco da bambini di Ballard, per chi l'ha letto.
1: Un romanzo interessante, un romanzo breve, se vi capita, leggetelo.
0: Consigliamo, è un gioco da bambini.
1: Se siete bambini, meglio te.
0: Rivoluzione!
1: Nota bene, chiedere alla mamma dov'è la banca. Perché i bambini vogliono farlo per bene, questa rapina. Allora, e a proposito di azioni, di cose illecite, ci sono un po' di dichiarazioni in questi giorni di Andrea Del Mastro, perché l'ex sottosegretario alla giustizia è stato sentito in antimafia. Leggo dalla Stampa: dovevo cercare Caroccia su Google. È già qui. Allora, una lunga serie di coincidenze, errori e leggerezze. Ecco l'affaire Bisteccheria d'Italia, secondo la versione dell'ormai ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Il deputato di Fratelli d'Italia è stato sentito ieri in commissione antimafia, dove ha ricostruito l'avventura imprenditoriale che l'ha poi portato alle dimissioni. L'audizione ruota intorno alla società Le Cinque Forchette, proprietaria del ristorante sulla Tuscolana nella capitale, che Del Mastro e altri politici biellesi di Fratelli d'Italia avevano fondato insieme a Miriam Caroccia, figlia di Mauro, in carcere per mafia. Il deputato, che in questa vicenda non è indagato, sceglie la strada dell'ingenuità. Potete non credermi, ma non sapevo nulla del legame con i clan, nulla del procedimento che riguardava Caroccia. E ancora, non ho nemmeno cercato su Google, un'imperdonabile leggerezza politica. In quel locale dice di esserci finito per caso. Da fuori sembrava simpatico e divertente. Se avessi saputo i legami con i clan, non ci sarei andato e non avrei aperto una società. Del Mastro si descrive come incauto. Nessuno mi ha mai adombrato un dubbio, però se avessi avuto un disegno criminoso avrei usato dei prestanomi e non avrei messo sul tavolo la mia carta di identità. Incalzato, racconta anche di qualche amico di partito che ha cenato con lui al ristorante dei Caroccia. Una sera è venuto Donzelli, ma mangiò una cosa velocissima, 10 minuti. Sia chiaro che lui non ha mai frequentato nessuno. Poi i nomi e i cognomi dei big del ministero e del DAP, dalla ex numero 2 di via Arenula a Giusy Bartolozzi, a vari dirigenti. Non è un reato invitare persone e non è un reato accettare un invito. Tra l'altro, su altri quotidiani leggerete anche che adesso chi dice che dopo l'esperienza alla bisteccheria è diventato vegetariano. Vabbè. Così.
0: Allora, il boss Caroccia, il locale Colosimo, tutela Del Mastro, leggerezze, insomma, ha preferito presentarsi come uno sprovveduto, un ingenuotto piuttosto.
1: Ricordiamo che c'è dietro il clan dei Senese.
0: Sì, sì, altro che, c'è il riciclaggio, ci sono tutta una serie di accuse non da poco. Altre questioni della destra, su Domani in prima pagina, insulti agli ebrei, le chat antisemite del partito di Meloni, dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento, peggio degli ebrei, non so cosa possa esserci, le chat shock di Fratelli d'Italia, che una serie di consiglieri e di persone del partito si scatenano contro David Parenzo. Hai presente che l'altro giorno è stata la Zanzara, è stata al Festival di Trento, ha fatto l'exploit con la prima comparsa del popolo maga italiano, che è andato a inneggiare,
1: erano abbastanza
0: aggressivi, violenti, insulti eccetera, ecco, ha scatenato anche un filone antisemita sulle chat di Fratelli d'Italia.
1: Sì, perché lui è uno degli ospiti in onda, lo ha definito tipo perfido giudeo, qualcosa
0: sì, una roba
1: del genere,
0: una cosa schifosa. Il prestito a Rocca dalla banca di schifose antisemite. Il prestito a Rocca dalla banca di Masi, un'altra questione. Chiarisca in aula il presidente del Lazio, Rocca, ha ottenuto 80.000 euro dalla banca presieduta da Mauro Masi, non so se ve lo ricordate, ex manager berlusconiano, che qua in Lombardia insomma andava abbastanza di moda. A un certo punto, con la garanzia dello Stato, protesta l'opposizione, è un caso sollevato da Domani.
1: Sul Fatto Quotidiano c'è un articolo di Marco Grasso su una sanzione disciplinare per un PM, Francesco Pinto, che definì in un'intervista definì chi patteggiò per bancarotta uno che ridusse sul lastrico decine di persone e il CSM lo punisce. Scrive Marco Grasso: la sezione disciplinare del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha punito con una censura l'ex procuratore aggiunto di Genova Francesco Pinto. La sua unica colpa sarebbe quella di avere definito un imputato per una bancarotta fraudolenta da oltre 300 milioni di euro, già fallito e che aveva già richiesto un patteggiamento accolto di lì a poco. Un imprenditore che ha ridotto sul lastrico un intero gruppo e rovinate decine di commercianti. Un'affermazione fattuale che però comporterebbe per il CSM la violazione della presunzione di innocenza e dunque un illecito disciplinare. La decisione è arrivata ieri dopo svariate discussioni in Camera di Consiglio e il pronunciamento ha preso in contropiede persino la pubblica accusa. Derubricando la vicenda a un fatto di lieve entità, il CSM ha invece voluto condannare il PM con una sanzione non proprio blanda.
0: Non proprio. Allora sai cosa facciamo? Ieri mi hai fatto ascoltare Bill Withers, tu, sì, con Ain't No Sunshine, e allora io ti dico Use Me.

0: Ain't too bad the way you use me. Non era male in fondo questo modo in cui mi hai usato, eh?
1: Bill Withers, Bill Withers. Leggiamo le prime.
0: Andiamo in Europa e affrontiamo una grande questione, un grande tema, secondo me.
1: Affrontiamo la
0: grande paura dei Baltici. Partiamo dalla grande paura dei Baltici e poi alziamo il livello, vai.
1: Va bene, la grande paura dei Baltici tra droni e guerra ibrida, così Mosca intimidisce l'Unione Europea. Un articolo di Monica Perosino sulla Stampa che scrive: anche quando non esplode, un drone può fare danni, può chiudere aeroporti, fermare i treni, mandare le persone nei rifugi e convincere parte dell'opinione pubblica che sostenere l'Ucraina significhi portare la guerra dentro casa. È quello che è successo nei paesi baltici, piccoli e geograficamente esposti. Lituania, Lettonia ed Estonia sanno che la deterrenza è l'unica difesa che hanno. A Tallinn lo dicono con una battuta: se Mosca decidesse di invadere, la NATO reagirebbe in poche ore, ma i carri armati russi avrebbero già attraversato il paese fino al mare. I baltici vivono da anni sulla prima linea russa della guerra ibrida, ma dal 23 marzo la presenza di droni nei loro cieli è diventata uno schema.
0: Quindi le provocazioni dei droni, la possibile guerra con la Russia, 20 minuti e ci invadono. Questo
1: dicono
0: è
1: che
0: il
1: la
0: tema.
1: Deterrenza, dunque, è l'unica difesa che hanno.
0: Sì, è un po' contraddittorio e allo stesso tempo comprensibile, no? Comprensibile e contraddittorio, perché se sei sul confine con la Russia, forse, come dire, armarsi, alzare i confini da tutte e due le parti, prima o poi diventerà un problema, no? La deterrenza. Ci abbiamo messo tanti anni a cominciare a sgelare la deterrenza nucleare, adesso è tornata quella sui confini. Su Repubblica, fotografia di esercitazioni militari della NATO a 50 km dal confine russo, quindi si fanno esercitazioni lì proprio per dirgli che siamo pronti. Gianluca Di Fio ci racconta: NATO e gli USA tagliano lo scudo per l'Europa, meno navi e meno caccia, dimezzata la task force da inviare in caso di attacco russo al continente. Il settimanale Der Spiegel ha rivelato i piani sulla riduzione del contingente statunitense che interverrebbe in Europa in caso di aggressione a un membro NATO. Vengono tagliati quindi sottomarini, vengono tagliati cacciabombardieri, cioè tutti coloro. Dimezzerà i bombardieri strategici, ridurrà di un terzo i caccia, non manderà sottomarini e portaerei e negherà gran parte delle navi lanciamissile se saremo attaccati. Quindi la Casa Bianca, gli Stati Uniti, non saranno in prima fila nella difesa dell'Europa, e quindi qui è tutto il dibattito. Dobbiamo far da soli, dobbiamo riarmarci, ma il dibattito forse è più alto.
1: Oggi su Avvenire c'è l'editoriale del professor Tommaso Greco, che è docente di filosofia del diritto all'Università di Pisa, che si intitola «Quale origine per l'Europa? La pace come principio e destino». Scrive Tommaso Greco: una foto di qualche settimana fa ritraeva la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola con il figlio arruolato nelle forze armate finlandesi in divisa militare. Postandola su X, la presidente si dichiarava mamma orgogliosa ed europea orgogliosa. Possiamo partire da qui per affrontare un tema che è diventato ineludibile. Qual è la vera origine dell'Europa? Da un lato, infatti, ci sono coloro che pare. Postandola su X, la presidente si dichiarava mamma orgogliosa ed europea orgogliosa. Possiamo partire da qui per affrontare un tema che è diventato ineludibile. Qual è la vera origine dell'Europa? Da un lato, infatti, ci sono coloro che cercano di giustificare le attuali politiche europee rifacendo

0: gruppo non solo credono che la logica del nemico e del riarmo sia il motore di una profezia che si autoavvera, ma pensano che l'origine dell'Europa del nostro tempo stia non nelle guerre che si sono combattute, ma precisamente nel loro rifiuto. Dunque, secondo i primi, la vera natura e quindi la vera origine del nostro continente starebbe nel fatto che l'Europa si è opposta con la guerra ai pericoli provenienti dall'Oriente, ad esempio i persiani, l'opposizione al totalitarismo comunista e vale infine per l'opposizione al fondamentalismo di origine islamica. La tragedia dell'Europa attuale, secondo questo punto di vista, sarebbe quella di avere perso il senso del nemico e quindi di avere smarrito il vero senso della politica. Continua il professor Greco. Questa opinione è espressa limpidamente in un saggio di Ernesto Galli della Loggia, che si intitola La coscienza europea e le guerre del Novecento, nel quale appunto si accusa l'Europa di avere perso il contatto con la storia, una storia di guerre. Ecco, da dove nascono molti editoriali che abbiamo letto negli ultimi tempi, nei quali intellettuali che si definiscono realisti spiegano quanto sia necessario recuperare il senso del nemico e agire di conseguenza, con riarmo e con la potenza militare. Ma le cose stanno davvero in questo modo? Proprio nel momento in cui si prende atto che la guerra appartiene alla storia dell'Europa, non è forse più corretto riconoscere che all'origine di questa Europa, dell'Europa dei nostri tempi, ci sia non la guerra ma il suo ripudio, ben espresso dall'articolo 11 della nostra Costituzione e che è stato tradotto felicemente nella costruzione nelle istituzioni dell'Europa successiva alla Seconda Guerra Mondiale? Quello dell'origine, dunque, non è un tema per eruditi o per intellettuali con la testa tra le nuvole. E se qualcuno ancora pensa, come scrisse una volta Ralph Dahrendorf, che quel che c'è di peggio nell'Unione Europea è la noia mortale che circonda la maggior parte dei temi che vi si affrontano, e il libro è Perché l'Europa, allora è venuto il momento di richiamare l'attenzione su questo tema apparentemente noioso, però è decisivo per la politica del nostro tempo. È una scelta politica. Occorre riscoprire la pace come inizio, origine, principio e ispirarsi ad essa per le scelte che servono a preservarla. C'è dunque una specificità dell'Europa che si è affermata e consolidata nella seconda metà del Novecento e che vale ancora la pena di mantenere ferma e anzi di rilanciare. Il confronto tra coloro che continuano ad appellarsi all'eroismo militare, allo spirito di sacrificio, dobbiamo essere pronti a sacrificare i nostri figli, è stato pure scritto.
1: Sai chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto?
1: Il capo di Stato Maggiore francese. Dobbiamo educare e preparare l'opinione pubblica francese a perdere i propri figli in guerra.
0: E invece coloro che sono fieri di appartenere a un continente che ha inaugurato una età post-eroica, secondo la definizione dello storico della Stanford University James Sheehan, che è invece appena cominciato. Mi piace molto questa idea di un'età post-eroica.
1: È come un po' l'Europa degli erbivori di Mario Giro,
0: esatto.
1: Ti ricordi, contro il Cina, USA carnivori e Russia carnivori.
0: Oppure sventurato quel paese che ha bisogno di eroi, quella.
1: Interessante, no? Tommaso Greco,
0: suo Avvenire oggi,
1: devo dire, pone molto chiaramente la questione, no? Da una parte Galli della Loggia e l'idea che la storia ha la guerra al suo, la potenza, gli stati alla sua, per dirsi, storia, e dall'altra parte chi pensa che l'Europa, proprio l'Europa, abbia
0: nasca
1: provato a costruire
0: contrario.
1: Qualcos'altro. Maggio mai così caldo, afa da Londra a Parigi, sarà sempre peggio, bolla d'aria torrida, effetto del cambiamento climatico. Ecco qua i grandi temi di cui occuparsi e di cui ci occupiamo purtroppo troppo poco. Già 11 morti in Europa. In Italia domani bollino rosso per 4 città. Le foto sono quelle di Bologna. Domani sarà con Roma, Firenze e Torino oltre i 30 gradi, ma avete sentito, ce ne sono quasi 36, fino a 36 qua oggi, quindi attenzione, idratatevi bene, bere molta acqua, far stare
0: all'ombra,
1: tranquilli, insomma con calma. Intanto a Parigi si buttano nel Canal Saint-Martin, nel centro di Parigi, per refrigerio, a Londra prendono il sole a Granary Square.
0: Vedi, chicchissimo.
1: Chicchissimo.
0: Nel frattempo
1: adesso
0: sono arrivati.
1: Buttando al Granary Square, cosa c'è di chicchissimo?
0: Sono le 6:58 e adesso passiamo alla linea a quei due chicchissimi di Alessandra Tommasi e Omar Caniello per i titoli principali dei quotidiani, delle notizie. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani. Chicchissimo.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità

0: a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Serbia o Sardegna?
3: Altro che dubbio amletico.
4: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
2: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
4: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
5: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
6: Popolare Network.
7: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Una nuova escalation militare in Libano, sono 31 i morti negli attacchi israeliani nella sola giornata di ieri. Tel Aviv annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla, emessi 50 nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. A Gaza intanto ieri 11 le vittime, l'IDF dice, ucciso il capo dell'ala militare Muhammad Odeh. Trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convoca una riunione di gabinetto sullo stallo negoziale. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar. A rendere più difficile un'intesa era il raid di Washington di due giorni fa. Centrosinistra si interroga sul risultato delle amministrative. Al campo largo sono mancati i voti di 5 Stelle. Intanto Meloni accelera sulla legge elettorale, fasse con Confindustria contro l'Europa. Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza. Si attendono ancora notizie sulle condizioni dei due italiani arrestati dalle milizie di Haftar. Il console italiano a Bengasi dovrebbe incontrarli nelle prossime ore. Le notizie tornano alle 7.30, una buona giornata e un buon ascolto.
6: Popolare Network.

0: Le 7.02 di questo mercoledì 27 maggio, i titoli principali dei quotidiani. Il Corriere della Sera apre con Meloni sferzata all'Europa. La premier Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confindustria e dure critiche di Orsini all'Unione, la premier rilancia, dopo vedremo come.
1: Meloni attacca la UE, soffoca l'economia, questo è il titolo della Stampa. L'assemblea di Confindustria che chiede invece più investimenti per la crescita, la sanità e la scuola, la premier evidentemente ha deciso di scaricare la palla sull'Europa.
0: La Repubblica, Meloni e industriali, asse contro l'Europa. La premier dice l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini dice a Bruxelles c'è una burocrazia lunare. Schlein chiede il governo dov'è. Segnalo la vignetta di Altan. Un uomo dice la borsa è al massimo storico. E là il collega gli risponde sono scemi.
1: Interessante. Il Sole 24 Ore e Il Giorno invece diciamo riportano un po' l'origine della giornata di ieri, che non è Meloni ma è Confindustria, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, e Meloni che risponde UE miope stop alla burocrazia. Questo è Il Sole 24 Ore, Il Giorno, Meloni, Orsini, scossa la UE e crisi, faccia meno e meglio. Sul Sole 24 Ore le richieste di Confindustria, emergenza energia, c'è una minaccia esistenziale per l'azienda, proposta sul fisco, riallocate 20 miliardi a crescita, sanità e scuola, cioè gli industriali hanno paura, se quando chiedono soldi per la sanità e la scuola hanno paura diciamo di un paese che non riesca a rispondere, stiamo andando un po' ai fondamentali, insomma è l'evocazione di una crisi. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Questa è la frase di Orsini. Cosa ha risposto Meloni?
0: Meloni ha risposto l'Italia è ancora la seconda manifattura in Europa, ma rischiamo di perdere l'industria e milioni di posti per colpa delle guerre e della Cina. Poi la burocrazia dell'Unione Europea è lunare. E poi la bassa crescita, l'Italia deve tornare a una crescita del 2%, e poi non si può continuare a puntare soltanto sulle esportazioni, e poi ha detto è necessario che le decisioni politiche da prendere non vengano sempre trasformate in un campo di battaglia elettorale.
1: Cioè praticamente è tutta colpa degli altri.
0: Ha detto anche Bruxelles faccia meno ma lo faccia meglio. Ecco.
1: Quindi Bruxelles, le opposizioni, la a guerra Cina. E la Cina, va bene. Il Foglio, l'Italia dei poli alibi. All'assemblea di Confindustria contano le parole dette, ma anche quelle non dette. Meloni chiede alla UE di fare di più, ma non ricorda cosa può fare di più l'Italia per se stessa. Innovazione zero e occasioni perse. Quindi molto duro il giudizio del Foglio su questo poli alibi di Meloni, che è sempre un po' questa strategia del chiagnere per...
0: Sì, per quella roba lì. E sulla Repubblica, l'Unione Europea è pronta a dire no alla deroga per l'energia, cioè la richiesta che abbiamo fatto. L'Italia mette mano allora ai fondi del PNRR. La risposta ufficiale della Commissione Europea arriverà il 3 giugno, lo stesso giorno c'è una riunione a Palazzo Chigi per rimodulare i fondi europei, perché appunto ricordiamo non si può sforare il patto di stabilità se si è in procedura di infrazione, come siamo noi.
1: Opposizione all'attacco della Presidente, Schlein dice recita due parti in commedia, la Presidente del Consiglio sembra dimenticare spesso da quattro anni ha il potere lei in Italia e anche in Europa, dice fa la parte dell'euro ribelle ma è la stessa persona che partecipa al Consiglio Europeo, con il suo governo ha proposto per esempio Fitto da 2 anni vicepresidente della Commissione Europea e che cosa ha fatto Giuseppe Conte, mai vista una Confindustria così dialogante dopo 35 mesi di calo della produzione industriale continua. Angelo Bonelli di AWS dice quello che Meloni continua a raccontare sul nucleare è una gigantesca presa in giro ai nostri danni, ha detto che il nucleare si può fare in brevissimo tempo, poi ovviamente a pagina sulla Stampa tutti gli esperti dicono minimo 10 anni per avere una centrale e non è detto che sia nemmeno di nuova generazione.
0: Restiamo in Italia e ci spostiamo al seguito delle analisi del voto del fine settimana alle comunali. Oggi Renato Benedetto sul Corriere della Sera scrive: i voti persi del referendum. Un 5 Stelle su 2 ha votato per Venturini, che così vince al primo turno
1: a Venezia.
0: A Venezia, sì, Venturini era il candidato sindaco del centrodestra. Nessuna onda lunga del referendum. Quei voti non sono il tesoretto del campo largo. È il centrosinistra alla fine a pagare lo scotto politico principale al primo round di queste comunali, anche di fronte a un risultato nel complesso di sostanziale parità. A rendere ancora più fredda la doccia del campo largo a Venezia sono i dati che emergono dall'analisi dei flussi di YouTrend. Metà degli elettori del Movimento 5 Stelle delle Europee 2024 a questo giro ha votato il candidato di centrodestra, un contributo decisivo visto che la sua vittoria al primo turno è scattata per pochissimi voti, meno di 700 a fronte di una stima dei 5 Stelle che potrebbe valere più di 3.000 preferenze. Solo un elettore 5 Stelle su 4 ha scelto il centrosinistra. Il PD sembra avere di più uno zoccolo duro, commenta Pregliasco di YouTrend. Fratelli d'Italia si mostra più elastico.
1: Su pagina 6 della Stampa: il centrosinistra ha già vinto i 37 comuni, il centrodestra 25, i civici in 15, 41 ballottaggi per capire chi vincerà davvero. C'è una sostanziale cristallizzazione tra i due poli, dicono i sondaggisti. Non c'è stato nessun travaso di voti di elettori da una parte all'altra. Piuttosto, unica eccezione appunto è Venezia, se vogliamo, piuttosto il fenomeno rilevante è che si spostano all'interno delle coalizioni, e questo fenomeno riguarda la Lega, che inizia a sparire dai comuni del centro-nord. A Mantova, a Lecco, anche nel nord non va bene, visto che a Mantova, a Lecco e a Moncalieri, da tre consiglieri che aveva in tutte e tre i comuni grandi, passa a un consigliere. A Venezia ha perso due elettori su tre e ne ottiene solo due. La musica non cambia in Romagna, peggio va in Toscana, sparisce da Prato, ad Arezzo prende un terzo dei voti che aveva, a Pistoia è sull'orlo del burlone al 3%. Tutti i voti persi da Salvini sono però rimasti nel centrodestra, riassorbiti quasi tutti da Fratelli d'Italia e minima parte da Forza Italia. Qualche volta, come vigevano, sono andati da Vannacci.
0: E invece si inizia a parlare della prossima tornata delle amministrative, quando si andrà al voto a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna l'anno prossimo, tutte città amministrate oggi dal centro-sinistra. E Lorenzo De Cicco su Repubblica scrive: Fratelli d'Italia apre a Calenda per Roma e Milano e dice: ce la giochiamo.
1: Ce la giochiamo. Poi ovviamente la questione delle elezioni, ma torniamo sulla della legge elettorale, ma torniamo sulla Stampa, vediamo molto rapidamente l'alternativa che non c'è. Alessandro De Angelis, molto impietoso, dice quello che ha detto Daniela Preziosi ieri ai nostri microfoni, dice così: ecco il film proiettato. Giuseppe Conte prima propone le primarie, scrive un libro per l'occasione, poi frema sulle primarie, poi scavalca a sinistra Elie Schlein, poi la scavalca al centro Elie Schlein in autopromozione internazionale incontro Obama, Bernie Sanders, e lancia come unica iniziativa una piazza per la pace di cui poi non si vede la traccia. Il tema in reale non è quello delle primarie dei leader, è quello del popolo, perché attiene alla costruzione di un'alternativa. Il popolo non è un'entità sociale logica che si mobilita nelle declamazioni di ciò che non vanno. Il popolo ha bisogno di tavoli, programmi e cose chiare, e dice qui l'alternativa non c'è.
0: Il Fatto Quotidiano apre con la notizia che abbiamo letto prima: il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura. Primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, scusate, che ricordiamo aveva in un'intervista aveva raccontato di un imprenditore, aveva detto ha ridotto sul lastrico un intero gruppo e rovinato decine di commercianti perché aveva fatto una bancarotta fraudolenta, e che il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha punito.
1: I giornali della destra ce l'hanno tutta con il boomerang elettorale degli islamici. Il Giornale: il flop degli islamisti e ora il PD apre il processo a Schlein. Libero: che figuraccia, compagni, la sinistra si processa, la verità è il boomerang del voto islamico. Segnaliamo anche grandi critiche alla Ferrari elettrica che prende una sbandata, insomma, se il motore non fa brum brum a Libero, Verità e Giornale non piace.
0: Avvenire invece apre sugli esteri: nuove fiammate, riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime, raid degli Stati Uniti contro l'Iran che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono.
1: Altri due titoli: domani Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace, raid sui siti missilistici e imbarcazioni operazioni a Hormuz e autodifesa. Teheran promette molte rappresaglie, Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra oltre la linea gialla e attacchi aerei nel sud, il manifesto, amici come prima, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele, restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma che indagano l'intera catena di comando, insomma, amici come prima.
0: E alle 7.13 passiamo alla linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, che questa mattina è a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.
2: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
3: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti.

0: 72.
1: Sorridere è un diritto.
2: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno due serate speciali. Il 7 una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20 il sostizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre 10-19. Villacarlotta.it.
3: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte e musica per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
4: Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore, tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it.

0: Le 7.15, una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Meteo Regione. L'OPA di Vannacci sulla destra lombarda, futuro nazionale sbarca al Pirellone, due consiglieri passano con il generale in pensione, ma ce ne sarebbero già altri pronti a cambiare casacca. A Milano centrosinistra diviso anche sulla tesera alla polizia locale, scontro in commissione sicurezza, nelle prossime settimane il voto alla prova dell'aula. Anche a Bergamo si discute di sicurezza, nuove assunzioni nella polizia locale, interventi nei parchi, fondi per la sicurezza nei negozi, non senza polemica. Il meteo questa mattina è con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: La giornata di oggi vedrà cieli inizialmente sereni o poco nuvolosi, molto caldo con temperature massime attese da circa 32 gradi a ridosso delle Prealpi e fino a punte di 36 gradi sulla Bassa Padana. Da metà giornata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi accompagnate da alcuni rovesci temporali che poi in serata potranno localmente estendersi anche alla pianura. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata.
0: Lo shopping del generale in pensione Roberto Vannacci in Regione Lombardia. Due consiglieri del centrodestra sono passati a Futuro Nazionale, presto arriveranno altri transfughi che cambieranno casacca. Il generale punta anche a Milano, avremo un nostro candidato sindaco. A destra ora c'è un concorrente in più, il servizio di Alessandro Braga.
2: Nei corridoi del Pirellone ne sono tutti praticamente certi. La trasmigrazione di consiglieri dai gruppi di centrodestra a Futuro Nazionale è solo iniziata. Insomma, Pietro Macconi e Luca Daniel Ferrazzi, da Fratelli d'Italia il primo, dal gruppo misto dopo essere stato eletto con la lista Lombardia Migliore che sosteneva Letizia Moratti il secondo, sono solo gli apripista di una transumanza che potrebbe avere effetti pesanti sulla maggioranza in regione. Bisognerà aspettare poco prima di vedere nuovi cambiamenti. I rinnovi delle presidenze delle commissioni potrebbero essere motivo di malumore per qualcuno, che potrebbe così sciogliere gli ultimi dubbi e fare il grande salto. Si dice che non siano pochi quelli che ci stanno pensando. Qualche nome si fa già, ma senza conferme ufficiali. Di sicuro ieri, nella sala stampa di Via Filzi, non erano pochi i consiglieri regionali che ascoltavano Vannacci, magari anche solo per curiosità. I più pessimisti nelle fila del centrodestra ipotizzano cambiamenti sostanziosi che permetterebbero a Futuro Nazionale di avere un gruppo ben nutrito e a quel punto decisivo per le sorti della maggioranza. Anche se per ora i due neofuturisti promettono di continuare a votare in continuità con quello fatto finora e quindi insieme al centrodestra. In futuro si vedrà. Roberto Vannacci al momento non svela le sue carte e si mantiene in un'ambiguità che gli fa gioco, ma ha già annunciato che l'anno prossimo per le elezioni milanesi Futuro Nazionale ci sarà, con una sua lista e un suo candidato sindaco, e tanto basta per agitare le acque nella destra milanese lombarda.
0: Il Consiglio regionale ieri ha approvato una legge che introduce il patentino digitale per ragazzi e ragazze lombardi, un documento simbolico che viene rilasciato al termine di un percorso formativo che certifica il raggiungimento di un'adeguata consapevolezza sul tema. Il provvedimento è passato con i voti favorevoli della maggioranza, l'astensione dei gruppi dell'opposizione. Paola Bocci, consigliera regionale del PD.
3: Quello che manca davvero è l'idea di una valutazione, cioè non fermarsi alla, come dire, a una computazione numerica di quante persone partecipano ai corsi di formazione, di quanti patentini vengono dati, ma capire se c'è una reale ricaduta su questi temi, cioè se nelle scuole dove si è fatta formazione effettivamente c'è un ritorno di contrasto al cyberbullismo e al, per esempio, a tutto quello che è l'hate speech, che viene poco evidenziato nel progetto di legge, che invece credo che sia una delle grandi emergenze di questo momento. Per fare questo ci vogliono soldi e i soldi messi sono troppo pochi, e ancora, voglio dire, su queste cose, se vogliamo veramente investire ed incidere in modo efficace, con anche un ritorno consapevolezza e di capire se c'è un ritorno di consapevolezza attraverso questi percorsi, bisogna investire di più.
0: La Commissione Sicurezza del Consiglio Comunale di Milano ha discusso dell'introduzione del taser per la polizia locale dopo una sperimentazione di 6 mesi in cui l'arma non è mai in realtà stata utilizzata dagli agenti. La Giunta Comunale di Milano ha già preso posizione schierandosi a favore dell'utilizzo delle pistole a impulsi elettrici. La maggioranza del Consiglio Comunale però è divisa. Una parte del Partito Democratico e del centrosinistra è contraria e frena l'iter, come il presidente della Commissione Sicurezza Michele Albiani del PD, altri come la DEM Angelica Vasile e il riformista Daniele Naum si dicono favorevoli insieme ai consiglieri del centrodestra. Tra le principali criticità emerse, la formazione degli agenti, le tutele per loro e per le persone coinvolte, i costi del taser e soprattutto il fatto che non sia sempre possibile capire se una persona presenti condizioni cliniche per cui potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute, sui rischi Del Teser sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
4: Intanto nelle varie interlocuzioni con i capi della polizia ci era stato assicurato che l'uso delle pistole a impulso elettrico sarebbe stato sottoposto a una rigorosissima formazione e che queste armi sarebbero state utilizzate da personale particolarmente scelto. Mi pare che stiamo andando nella direzione contraria, nel senso che sono molte le città in cui queste armi sono usate e anche molti i corpi di polizia, compresi quelli locali, che vogliono farne uso. Quindi qui c'è un problema che chiama in causa quella che è solo una apparente non letalità delle armi a impulso elettrico. Lo stesso produttore parla di una mortalità dello 0,25%, il che vuol dire che ogni 400 volte in cui si usano c'è un morto. E dal 2023 abbiamo avuto 7 casi in cui è stata usata la pistola a impulso elettrico e ci sono stati dei morti, uno nel 23, uno nel 24, 5 nel 25 e 4 dei quali in un mese e mezzo. Quindi questa escalation ci fa pensare a un uso più disinvolto, meno controllato e dunque potenzialmente molto letale. La sensazione è che la definizione di armi non letali possa suggerire di usarla con maggiore disinvoltura, dunque in circostanze in cui non ce ne sarebbe bisogno, utilizzandole in maniera maldestra, puntando contro organi vitali, e soprattutto rimane il problema dei problemi. Tu non sai mai prima di sparare chi hai davanti, quindi il rischio è sempre di trasformare in letale un'arma che non dovrebbe esserlo.
0: Più agenti di polizia locale, interventi nei parchi, maggiori fondi per la sicurezza dei negozi. Il comune di Bergamo avrà un nuovo piano sicurezza, non senza polemiche, il servizio di Sara Agostinelli.
5: 6 nuovi ufficiali di polizia locale, anche così il comune di Bergamo risponde alla crescente richiesta di sicurezza in città. I neoassunti si aggiungono ai 10 agenti esistenti e dovranno coordinare protezione civile, presenza nei quartieri, gestione tecnologica dei servizi e sicurezza urbana. Proprio quest'ultima è tasto particolarmente dolente per l'amministrazione di centrosinistra. Sempre più quartieri lamentano paura e microcriminalità e dopo lo sgombero della stazione di 2 mesi fa, i senza dimora che non trovano posto nei dormitori si spostano di strada in strada, scatenando proteste dei residenti e richiamando altri sgomberi. L'insicurezza percepita è sempre più gridata e le frequenti piccole aggressioni hanno sempre più spazio sui media locali. 3 settimane fa, una banda di professionisti ha sfondato le vetrine e rapinato il negozio di abbigliamento di lusso Tiziana Fausti. Il giorno dopo la sindaca ha chiesto rinforzi al ministro Piantedosi, scatenando polemiche. Ma come? Si chiede aiuto solo quando vengono derubati i ricchi? Tra un'incursione e l'altra in città degli inviati Mediaset, la giunta Carnevali pare indecisa. I problemi esistono, ma da un lato si adottano le tipiche soluzioni della destra, come smontare panchine per scoraggiare i bivacchi, e dall'altro si tenta l'inclusione, per esempio affidando le pulizie dei parchi più difficili a persone con problemi di marginalità. La questione non è certo chiusa. Intanto venerdì, alle 18.30 nella sala Galmozzi di Via Tasso, i consiglieri di sinistra del gruppo Oltre invitano un convegno sul tema con la bolognese Emily Clancy.
0: Oggi al Ministero delle Imprese a Roma ci sarà un importante incontro per il futuro della BCS, storica fabbrica di macchinari agricoli con la sede centrale ad Abbiategrasso e succursali anche a Cusago e Suzzara nel Mantovano. Lunedì prossimo scadono i tempi per il concordato preventivo richiesto dalla proprietà, che mette a rischio quasi 300 posti di lavoro sui circa 500 dipendenti. I sindacati proveranno a chiedere una proroga in modo da avere più tempo per trovare un eventuale compratore. Emanuela Morosi della FIOM di Milano sta seguendo questa vertenza.
6: La situazione purtroppo non è buona perché il concordato preventivo è stato richiesto 60 giorni fa, andiamo al Ministero per cercare di avere la proroga di ulteriori 60 giorni perché l'azienda si trova in un momento di grave crisi essenzialmente finanziaria, perché il gruppo BCS non ha un problema di prodotti che sono esausti o altro, la crisi è semplicemente finanziaria. Quindi ci saranno questi ulteriori 60 giorni che speriamo che il Tribunale e i commissari giudiziari accordino per provare a trovare un compratore, quindi trovare un'altra liquidità che permetta la ripresa dell'azienda per continuare ad andare avanti. Questa è un'azienda storica per il settore sia di Abbiategrasso che di Cusago, nonché di Luzzara, con prodotti che hanno mercato e quindi possono andare avanti, e sono aziende che complessivamente occupano circa 500 dipendenti, quindi un numero importante. Per questo motivo è fondamentale che il Tribunale si renda conto della situazione e l'importanza, cioè il punto focale deve essere ovviamente alla continuità della produzione, quindi alla continuità lavorativa, che deve venire prima di quello che è il risarcimento dei creditori, che sicuramente ci troviamo di fronte ad un importante debito che ha l'azienda per una malgestione, diciamo così, del passato, ma è un'azienda che in realtà solida, che ha tutte le possibilità per continuare, per andare avanti, ha solo bisogno di tempo, di capitale fresco per ripartire.
0: 75 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui treni di Trenord nei primi 4 mesi di quest'anno. L'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale ha anche comunicato i dati sull'indice di puntualità del servizio. L'84% delle corse tra gennaio e aprile è arrivato a destinazione puntuale. Ieri l'assessore regionale ai trasporti Lucente ha incontrato i rappresentanti dei viaggiatori del trasporto pubblico locale. Sentiamo Andrea Mazzucottelli, uno dei rappresentanti dei pendolari.
7: I dati che ci sono stati presentati fino a marzo 2026 effettivamente indicano un certo miglioramento medio, complessivo, cumulato. Non sappiamo ufficialmente la distribuzione dei ritardi, che può essere significativa per capire un po' dove sono i problemi e dove si potrebbe provare a sistemare. E inoltre bisogna ricordare che la regolarità e la puntualità del servizio ferroviario regionale ha delle oscillazioni che dipendono fortemente dal periodo dell'anno. Quindi tipicamente nei mesi freddi e quando ci sono gli studenti le prestazioni sono marcatamente peggiori. Quando inizia a venire la primavera e iniziano a chiudere le scuole, tendenzialmente si migliora. Ecco, in tendenza media le prestazioni di Trenord stanno migliorando, questo è oggettivo, ma il miglioramento complessivo è piccolo rispetto all'oscillazione annuale. E tra l'altro veniamo da un anno disastroso come è stato il 2024. È chiaro che migliorare da un baratro non è particolarmente da vantarsi, ecco. Quindi la notizia che i dati di puntualità migliorano è buona, certamente, ma è qualcosa che va molto contestualizzato e gli vanno date le giuste misure.
0: Le 7:27 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna questa sera alle 19:45.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Popolare Network.

Nuova escalation militare in Libano. Sono 31 i morti negli attacchi israeliani nella sola giornata di ieri. Tel Aviv annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla. Emessi 50 nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. A Gaza intanto ieri 11 le vittime, l'IDF dice, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, Muhammad Odeh. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convoca una riunione di gabinetto sullo stallo negoziale. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar. A rendere più difficile un'intesa, i raid di Washington di due giorni fa. Il centrosinistra si interroga sul risultato delle amministrative. Al campo largo sono mancati i voti dei 5 Stelle. Intanto Meloni accelera sulla legge elettorale, fasse con Confindustria contro l'Europa. Verranno rimpatriati questa mattina 300 attivisti della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza. Si attendono ancora notizie sulle condizioni dei due italiani arrestati dalle milizie di Haftar. Il console italiano a Bengasi dovrebbe incontrarli nelle prossime ore.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo, lo sentivate, dalla nuova escalation militare in corso in Libano. Massicci raid israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona a cuscinetto. Un'area però di fatto occupata da Israele sul modello Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Qual è l'obiettivo di Tel Aviv? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
1: L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prenderci una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto a un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, si chiama Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra Hussein. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
0: Nella striscia, un attacco israeliano ha causato 6 morti nel quartiere di Ramallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Non ci sono al momento altre conferme sulla sua morte. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Izz ad-Din Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF. E ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale e ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. A rendere più difficile un'intesa ora sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì, per i quali Teheran minaccia ritorsioni. Il servizio.
2: Ancora tensione alle selle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Nonostante le trattative proseguano serrate da entrambe le parti, si parli di progressi. Washington ha sferrato un nuovo attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe, così ha dichiarato il comando americano in Medio Oriente. Ma per la leadership di Teheran si tratta di una violazione flagrante del cessate il fuoco, violazione che non sarà lasciata senza risposta e il leader supremo Mojtaba Khamenei ha minacciato che la risposta potrebbe andare ben al di là del Medio Oriente. Il raid americano ha colto di sorpresa è avvenuto nell'area di Bandar Abbas, città portuale, sede di una base navale iraniana. Eppure la firma dell'accordo veniva data come imminente da parte del presidente americano Donald Trump, ma per ora l'accordo tra Teheran e Washington non c'è perché resta ampia la distanza di posizioni. I nodi da sciogliere sono molti, in primis la restituzione all'Iran di 12 miliardi di dollari congelati all'estero. Oltre a questi fondi da sbloccare c'è la questione del nucleare. Donald Trump ha assicurato che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere portato nel paese e distrutto. Di opinione diversa, ovviamente, la leadership di Teheran. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
0: Ora ci spostiamo negli Stati Uniti. Quarto check-up medico dall'inizio dell'ultima presidenza per Donald Trump. La Casa Bianca ha parlato di controlli di routine, ma il tema resta lo stato di salute del presidente, che ha quasi 80 anni. È in diretta con noi su questo Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno, controlli medici di routine, appunto, con la Casa Bianca che conferma però che Trump soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione circolatoria che gli provocherebbe appunto il gonfiore evidente e i lividi che lui poi copre con il trucco. C'è anche però un video, il video generato dall'intelligenza artificiale postato sul sito della Casa Bianca, in cui si vede Donald Trump gettare in un cassonetto della spazzatura l'entertainer e suo critico Stephen Colbert, per poi mettersi a ballare tra l'entusiasmo del pubblico. Comunque, a quasi 80 anni, li compierà a giugno, tra poche settimane, la salute di Trump comincia davvero a preoccupare, a fare notizia. Il comportamento del presidente si fa ogni giorno che passa sempre più strano, singolare. Trump appare concentrato, focalizzato su se stesso, poco interessato a ciò che gli succede attorno. Ad essere allarmati sono soprattutto i repubblicani. Il presidente è del tutto indifferente, o comunque sembra del tutto indifferente, al destino del partito al midterm. Appoggia i candidati più radicali contro quelli più affidabili, esperti, moderati. È successo anche stanotte in Texas, dove il senatore Cornyn, non sostenuto da Trump, ha perso le primarie e ha perso quindi il seggio. E poi Trump si vanta quotidianamente della sua nuova lussuosa ballroom della Casa Bianca. Vuole costruire un arco sul Potomac, si è rappresentato come Gesù Cristo, ha minimizzato l'aumento del prezzo della benzina, liquidando l'impennata dei prezzi della scorsa settimana come una bazzecola, e cambia continuamente idea, posizioni sulla guerra in Iran. È appunto un complesso di fatti che allarmano e fanno sorgere il dubbio che il paese più potente al mondo sia guidato da un ottantenne non in condizione di guidarlo. Alessandra.
0: Grazie Roberto. La politica italiana, il centro-sinistra si interroga sul risultato delle amministrative, in particolare sulla sconfitta a Venezia. I flussi elettorali indicano che a mancare sono stati i voti dei 5 Stelle. Da Roma, Anna Bredice.
4: Ora nell'opposizione c'è il solito discorso del bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, la conta delle città vinte o perse, facendo finta che Venezia sia stato solo un inciampo, ma da lì arrivano segnali che Lichland per prima e tutta l'opposizione devono considerare. I 5 Stelle hanno votato compattamente Martella, dall'analisi dei flussi non pare che questo sia avvenuto. Il risultato del Movimento 5 Stelle anche in altre città pone l'eterno problema se per Conte sia inevitabile l'alleanza con il PD, il patto di coalizione oppure no. Eppure fino a settimana scorsa il cronoprogramma seguiva ancora il post referendum, Conte che aveva chiesto le primarie subito dopo e un asse ormai sicuro di alleanze. Ora si sta a metà, così come a metà è un po' questo risultato del voto. La destra non perde, la sinistra non vince, ma la destra che non perde è solo carburante per Giorgia Meloni, che temeva una sconfitta. Elie Schlein subito dopo il voto ha detto che si va avanti insieme. E questo è vero, alle politiche contro il programma, ma anche l'unità di una coalizione. Più che il referendum sulla giustizia, l'opposizione sperava che le amministrative potessero essere la prima prova per misurare il malcontento dovuto alla crisi economica causata dalla guerra, ma a quanto pare altri fattori hanno contato, più locali, ma che l'opposizione non è riuscita ad intercettare appieno. Linea allo studio.
0: Intanto Giorgia Meloni prova a riprendere slancio facendo asse con Confindustria. Ieri alla Assemblea Nazionale degli Industriali la Presidente del Consiglio, il numero uno di Confindustria, Orsini, hanno attaccato la troppa burocrazia europea, in particolare l'eccessiva rigidità della transizione ecologica, rilanciando il nucleare. Parallelamente la destra di governo accelera sulla legge elettorale. Giulia Merlo è giornalista del Domani.
5: È un'accelerata che va letta nell'ottica di un centrodestra che in questo momento vuole chiudere il più velocemente possibile il dossier legge elettorale, perché è chiaramente qualcosa che non appassiona gli elettori, e questo lo sanno anche loro, non appassiona probabilmente neanche i loro di elettori, e c'è sempre poi un capitale politico da dover spendere, perché comunque l'opposizione sta andando molto all'attacco. Quindi l'accelerata è dovuta certamente ai risultati che insomma vengono letti positivamente, ma anche al fatto che se si vuole completare l'iter alla Camera entro la fine di giugno per poi portarla al Senato e chiudere auspicabilmente entro l'autunno, bisogna che la Commissione lavori a tappe forzate. I due aspetti che vengono considerati più critici sono il premio di maggioranza, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere corretto, portando la soglia per ottenerlo dal 40 al 42% e riducendo il numero dei seggi fissi, perché non si ecceda la quota del 55% di rappresentanza totale poi nelle Camere. Probabilmente verrà modificato anche il sistema del ballottaggio. E da ultimo la questione delle preferenze, però il nodo vero ora è capire preferenze sì, preferenze no. E l'ipotesi in campo che sta prendendo corpo e che comunque l'ha preso anche negli scorsi giorni è una vecchia proposta di Ignazio La Russa, il quale proponeva l'ipotesi di liste con preferenze ma capolista bloccato.
0: Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, e tra loro ci sono anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i due attivisti Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla sulle loro condizioni. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, cioè 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi. In Italia crescono gli omicidi commessi da minori, aumentati di oltre il 150% in un anno. L'allarme arriva dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense. Complessivamente il numero degli omicidi in Italia continua a diminuire, con un calo del 72% in 10 anni, e questo secondo l'analisi basata sui dati della Criminal Poll. È tuttavia il numero dei minori che si macchiano di questo reato che è in controtendenza. È passato da 14 casi nel 2023 a 35 nel 2024, arrivando a rappresentare il 12% del totale. Ascoltiamo Antonella Inverno di Save the Children, autrice di Dentro le mura e Viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso.
6: Sicuramente c'è un tema di aumento di violenza giovanile e comportamenti predatori in qualche modo. Quando guardiamo tuttavia al dato sugli omicidi, dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'incidenza maggiore si ha in città dove sono anche aumentati molto i minorenni denunciati o arrestati per associazione di tipo mafioso. Quindi ecco, ancora una volta dobbiamo interrogarci su quello che è il mondo adulto e dall'altro lato su quelle che sono le carenze, le mancate opportunità educative che questi ragazzi hanno. E d'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Ecco, questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti. Ecco, tutto questo ha portato una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro.
0: Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città e domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In Gran Bretagna sono state raggiunte temperature record per il mese di maggio. Ieri a Londra si sono toccati i 35 gradi. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
7: Record battuto a Kew Gardens nel sud-est di Londra a 34,8 gradi, era dal 1922 che a maggio non faceva così caldo e notti tropicali negli ultimi giorni con temperature non al di sotto dei 20 gradi, spiagge e località balneari affollate, fuori stagione, ma anche problemi per servizi e infrastrutture. Le compagnie ferroviarie sono state duramente criticate per aver cancellato numerose corse a causa delle condizioni estreme. Nel Kent centinaia di case sono rimaste senza acqua per quasi 3 giorni.
8: Our country just isn't prepared for this level of heat, because why would you prepare for something that never happened really before?
7: 5 persone, delle quali 3 adolescenti, hanno perso la vita dopo aver riscontrato gravi difficoltà mentre facevano il bagno in dei corsi d'acqua e nelle piscine. Anche il sistema sanitario nazionale risente dell'emergenza, in aumento i ricoveri di pazienti, specialmente anziani. Temperature previste in calo da giovedì, ma resteranno oltre la media stagionale.
0: Le notizie tornano alle 8.30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
13: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
14: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
13: FlexiRent con la Y 02968 46968.
14: Affitti brevi, tranquillità lunga.
15: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringeme.com.
16: Festa provinciale di Ampi, Munze, Brianza ed Emergency. Giovedì 28 maggio, ore 20:30, concerto Voci in Coro, il canto della partecipazione della libertà. Ore 22, DJ set Vito War, Reg Night da Kingston al Cesano Maderno. Via Santo Rosa 29, Cesano Maderno. Info su ampimunzebrianza.it.
17: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
18: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
17: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
19: Presto, presto!
20: Le notizie appena sveglie.
19: Here we go!
21: Sono le 7:48 di mercoledì 27 maggio. Ecco le prime pagine dei quotidiani. Partiamo adesso da Avvenire, che titola Nuove fiammate, riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime. Raid degli Stati Uniti contro l'Iran, che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono.
22: Trump e Netanyahu, l'asse del male, questo è il titolo di Domani. Le bombe allontanano la pace, raid su siti missilistici e imbarcazioni a Hormuz, Teheran promette rappresaglie, Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra oltre la linea gialla, attacchi aerei nel sud.
21: Su questo tema del Libano, Fabio Tonacci ne scrive su Repubblica: Israele avanza in Libano, Trump avverte Netanyahu, niente bombe su Beirut. E la chiamano tregua, scrive Tonacci: Hezbollah bersaglia con i droni a fibra ottica il nord di Israele. Netanyahu ordina alle sue truppe di oltrepassare la Yellow Line e di spingersi di nuovo sopra il fiume Litani. Bombardamenti nel sud del Libano e nella valle della Beka. Ordini di evacuazione per 19 villaggi, almeno 30 morti, tra cui due bambini. Ma formalmente il cessate il fuoco è ancora in vigore. Hezbollah sta usando un'arma che è stata sperimentata in Ucraina, piccoli quadricotteri pilotati non tramite segnali radio, reti cellulari o satellitari, ma grazie a sottili cavi in fibra ottica. Sono telecomandati con visori digitali simili a quelli dei videogiochi. Mediamente il cavo misura 15 km, ma con i droni più grossi arrivano fino a 25.
22: Il mio villaggio in Libano non esiste più, a pagina 12 l'intervista ad Adiba Jaka, era il sindaco di Yarun, che è stato completamente sfollato. La mia famiglia abitava qua da 5 generazioni, il villaggio che conoscevo non esiste più, 350 famiglie, dice, sembra una specie di follia, sono state demolite anche le chiese, le moschee, ci sono le foto della chiesa mezza distrutta, e ovviamente non abbiamo perso solo le cose materiali, anche tutto il nostro patrimonio identitario, simbolico.
21: Sul Corriere della Sera, gli USA colpiscono navi di Teheran, però Greta Privitera ci dice fine del blackout, internet è ripartita, i messaggi increduli, bentornato Iran, via il blocco ma non si sa per quanto, gli iraniani sono tornati o almeno è tornata la loro voce, per 3 mesi abbiamo fatto fatica a sentirla.
22: Il manifesto, amici come prima, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir, a Tajani bastano le lieve condanne di Netanyahu, al ministro estremista per assolvere Israele, restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma che intagano l'intera catena di comando, insomma proprio amici come prima.
21: Il giorno Meloni-Orsini, scossa all'Unione Europea. È crisi, faccia meno, è meglio. C'è stato l'incontro appunto tra Meloni nell'assemblea annuale di Confindustria. Salari più alti e investimenti per crescere sono la richiesta. La Premier se la prende con l'Europa.
22: Il Sole 24 Ore, la voce di Confindustria, dice Orsini: due punti, responsabilità, fiducia e coraggio per far cosa? Per affrontare l'emergenza dell'energia, una minaccia esistenziale per le aziende, e poi lancia le sue proposte sul fisco, riallocare 20 miliardi a crescita, sanità, scuola, noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate alla fiducia e al coraggio. Meloni, due punti, dice il Sole 24 Ore, la UE è miope, stoppa la burocrazia.
21: Corriere della Sera, Meloni sferzata all'Europa, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione e la Premier rilancia. La Premier pungola all'Unione Europea che dice è un gigante burocratico che deve fare meno e meglio e continua: non ho cambiato idea sulla spesa per la difesa, e agli industriali dice siate coraggiosi e lo sarò anch'io. Per il presidente di Confindustria Orsini c'è il rischio di deserto industriale e sui salari dice sono bassi ma le aziende da sole non riescono ad alzarle.
22: La Stampa, Meloni attacca la UE, soffoca l'economia, e quindi insomma tutta colpa della UE.
21: Anche Repubblica, Meloni e industriali asse contro l'Europa. La Premier dice l'Unione deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini dice a Bruxelles c'è una burocrazia lunare. Schlein si chiede il governo dov'è. C'è poi il tema dell'Unione Europea, e forse per questo che è stata così duramente attaccata dalla Presidente del Consiglio. L'Unione è pronta a dire no alla deroga per l'energia e quindi l'Italia mette mano ai fondi del PNRR. La risposta ufficiale della Commissione sulla nostra richiesta di una deroga sull'energia arriverà il 3 giugno, lo stesso giorno c'è una riunione a Palazzo Chigi per rimodulare i fondi europei.
22: L'Italia dei polialibi, dice il Foglio, all'Assemblea di Confindustria contano le parole dette ma anche quelle non dette, Meloni chiede alla UE di fare di più ma non ricorda cosa può fare di più l'Italia per se stessa, innovazioni zero e occasioni perse. Sulla Stampa, le opposizioni all'attacco della Presidente, la Schlein che dice recita due parti in commedia, forse si dimentica che governa da 4 anni, Giuseppe Conte dice mai visto una Confindustria così dialogante dopo 35 mesi di calo di industriale conseguenti, e poi le polemiche sulle affermazioni sul nucleare, due parti in commedia, forse si dimentica che governa da 4 anni, Giuseppe Conte dice mai visto una Confindustria così dialogante dopo 35 mesi di calo di industriale conseguenti, e poi le polemiche sulle affermazioni sul nucleare pronto subito quando ci vogliono almeno 10 anni per costruirne una.

0: Del referendum, quei voti non sono il tesoretto del campo largo. È il centrosinistra alla fine a pagare lo scotto principale al primo round di queste comunali, anche di fronte a un risultato nel complesso di sostanziale parità. A rendere ancora più fredda la doccia del campo largo a Venezia sono i dati che emergono dall'analisi dei flussi di YouTrend. Metà degli elettori del Movimento 5 Stelle delle Europee 2024 a questo giro ha votato al candidato di centrodestra, un contributo decisivo visto che la sua vittoria al primo turno è scattata per pochissimi voti. Solo un elettore 5 Stelle su 4 ha scelto il centro-sinistra. Invece pare che il PD abbia uno zoccolo più duro e Fratelli d'Italia si mostra più elastico.
1: Altra analisi di Federico Capurso sulla Stampa dice: il centro-sinistra ha vinto in 37 comuni, il centro-destra in 25, i civici in 15, ne restano 41 ballottaggi per capire davvero chi ha vinto, ma c'è una sostanziale cristallizzazione tra i due poli. Insomma, a parte Venezia, nessun travaso di elettori da una parte e dall'altra, nessun effettum referendum, sintetizzato Antonio Noto di Noto Sondaggi. Unica eccezione appunto Venezia, il fenomeno più rilevante sono gli spostamenti all'interno e quello più rilevante è all'interno delle coalizioni è la Lega di Matteo Salvini, che inizia a sparire dai comuni del centro-nord. Aveva 3 consiglieri a Mantova, Lecco e Moncalieri, qui siamo al nord, e ne avrà uno solo, ha perso 2/3 dei voti a Venezia. La stessa cosa succede in Toscana, dove la Lega sparisce da Prato, a Pistoia si ferma sul burrone del 3%, insomma tutti i voti riassorbiti da Fratelli d'Italia.
0: E c'è chi già pensa alle prossime elezioni del 2027, le altre amministrative, quelle di Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna, tutte città amministrate oggi dal centro-sinistra, scrive Lorenzo De Cicco su Repubblica. Fratelli d'Italia apre a Calenda per Roma e Milano, dice ce la giochiamo, mentre Arianna Meloni esclude di candidarsi come sindaca di Roma. C'è poi il rebus a legge elettorale, ora il governo ha fretta, testo bis in aula a giugno, poi ne parleremo nei nostri approfondimenti.
1: Dura reprimenda di Alessandro De Angelis, sempre sulla Stampa. L'alternativa che non c'è, i mesi trascorsi sono la storia degli ego sfoggiati da Giuseppe Conte, Elly Schlein, più che dei progetti costruiti. L'errore del centro-sinistra sta tutto nel rapporto tra il sé e il popolo, sostanzialmente, dice, perché non si mettono a un tavolo e cominciano a dirci quali sono i programmi e le idee, tanto se fanno le primarie si sa chi vince.
0: Il Fatto Quotidiano continua contro i bavagli, il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura. Sanzione disciplinare al procuratore Pinto, viene punito per avere criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta fraudolenta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone.
1: Alcune segnalazioni dalla destra su Domani sono 3 precisamente: insulti agli ebrei, le chat antisemite del partito di Meloni. Succede a Trento, dirigenti di Fratelli d'Italia dopo lo show della Zanzara con la comparsa del popolo MAGA al festival, popolo MAGA italiano, quindi il popolo MIGA dovremmo dire, e al festival di Trento. In una chat di Fratelli d'Italia sono partiti gli insulti per David Parenzo e poi frasi insomma antisemite, frasi che non ripetiamo e così via. E poi c'è anche il boss Caroccia, il locale di Del Mastro è stato sentito dall'antimafia, dice: ho investito nella bisteccheria perché il locale era carino, certo una leggerezza, ma non sapevo chi fossero, ha anche fatto delle battute, dovevo googolare, cose di questo tipo, insomma ha fatto la figura dell'ingenuo, ma insomma un po' così, vedete voi. E poi il prestito a Rocca, presidente del Lazio, della banca di Masi, che a rischio in aula, la banca soldi di Stato, garanzie di Stato per un prestito insomma che non piace alle opposizioni.
0: Libero, che figuraccia accompagni, la sinistra si processa. E sul nuovo ha subito un'intervista con Simone Venturini da Venezia: per i turisti cafoni un ticket da 50 euro al giorno.
1: Il Giornale, il flop degli islamisti e ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra piccole comunali. E poi la Ferrari elettrica che non piace per niente al Giornale, che scontenta tutti, dice il titolo, anche le borse.
0: La Verità, anche qui la Verità, la Ferrari elettrica fa il pieno di critiche, prende una sbandata a Piazza Affari, -8%, e poi il boomerang del voto islamico. A Venezia il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori.
1: Attenzione oggi all'AFA che fa, ovviamente ce lo raccontano tutti i quotidiani, l'AFA di questi giorni in tutta Europa, avete sentito anche i servizi del giornale radio.

0: Maggio mai così caldo, a fa de Londra a Parigi sarà sempre peggio, ma anche quattro città da bollino rosso, Roma, Firenze, Torino e Bologna, che supereranno i 30 gradi sia oggi che domani.
1: Sono arrivate le 8, credo, e sì, lasciamo la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra poco e iniziamo ad approfondire alcune notizie.
2: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
3: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino

0: Cortina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
1: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
2: Trentacinquesimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Hangar Bicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, decine di morti in Libano a causa dell'intensificarsi dei raid israeliani. Il titolo questa mattina sul sito della BBC conferma che la situazione in Medio Oriente si sta rapidamente deteriorando e che le armi, ancora una volta le armi, la guerra e non un'intesa, potrebbe essere l'esito finale di queste settimane. Almeno 31 persone sono state uccise negli ultimi attacchi israeliani in Libano, tra cui diversi bambini, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito più di 100 siti infrastrutturali e combattenti di Hezbollah in quella che è stata una delle notti di bombardamenti più intense dall'inizio del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti a metà aprile. Allora la notizia giunge dopo che Netanyahu questa settimana ha dichiarato di aver dato istruzioni per premere in modo ancora più forte contro Hezbollah, quindi come dire la volontà di andare verso un'intesa appare da parte, soprattutto in questo caso del governo israeliano, appare piuttosto vaga. A tutto ciò si aggiunge anche la ripresa di limitati raid americani sull'Iran. Ecco l'apertura del New York Times: gli Stati Uniti hanno percepito minacce dall'Iran prima di riprendere gli attacchi, dichiarano funzionari dell'amministrazione. Secondo appunto questi due funzionari americani che il New York Times ha ascoltato, ha sentito anonimamente, l'Iran avrebbe schierato navi posamine nello stretto di Hormuz e ha fatto volare droni d'attacco vicino a navi americane, azioni che hanno provocato appunto la preoccupazione americana, il timore di essere attaccati e che quindi hanno provocato gli attacchi statunitensi nelle prime ore di martedì. Poche ore dopo però il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha promesso una risposta decisa a qualsiasi violazione del cessate il fuoco. L'intensificarsi delle ostilità dopo questo periodo, diciamo così, di relativa calma, accresce comunque l'incertezza che circonda i negoziati per questo potenziale accordo di pace. Trump e la sua amministrazione continuano a fornire, diciamo, segnali contrastanti su ciò che sta avvenendo. Parlano di un accordo, poi insomma l'accordo sembra non esserci più. Il segretario di Stato Marco Rubio, per esempio, ha dichiarato ieri che i colloqui per porre fine alla guerra sono in corso. Un accordo potrebbe richiedere, secondo Rubio, pochi giorni. Il giorno prima Trump aveva affermato che non c'è fretta di raggiungere un accordo e che il risultato sarà o grande o significativo, oppure non ci sarà nessun accordo. Tra l'altro i principali negoziatori iraniani sono rientrati martedì ieri dai colloqui di pace in Qatar, il che indica almeno una pausa temporanea nella discussione, nei negoziati. Quindi davvero non si capisce dove si stia davvero andando, quanto l'intesa sia reale o non, piuttosto il frutto del desiderio dell'amministrazione di mettere fine ad una guerra sempre più devastante, pericolosa per il Partito Repubblicano alla vigilia del midterm. Tra l'altro le voci più critiche per un possibile accordo con l'Iran, che non contenga però appunto, come sembra, soluzioni chiare per il nucleare, per i missili balistici, appunto le voci più critiche del possibile accordo con l'Iran vengono soprattutto dai repubblicani, si fanno strada tra i repubblicani. Ecco il Guardian: gli Stati Uniti colpiscono l'Iran mentre Trump subisce critiche per il suo disastroso piano di pace. Scrive il Guardian: Donald Trump si trova ad affrontare crescenti critiche da parte dei repubblicani per il piano proposto per porre fine alla guerra, che secondo quanto riferiva conteneva importanti concessioni da parte di Washington. Cioè Trump vuole a tutti i costi ad arrivare ad un accordo, fa concessioni che però il suo partito, i falchi nel suo partito, non gradiscono. Un accordo potrebbe essere ancora imminente, si chiede il reporter diplomatico del Guardian. In realtà così non sembra, appunto l'accordo non sembra prossimo. per far apparire comunque il suo accordo più corposo, più conveniente per gli Stati Uniti e Israele, Trump nei giorni scorsi ha detto che appunto vuole un allargamento degli accordi di Abramo, quindi il riconoscimento di Israele da parte di una serie di paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita. Si tratta al momento di una richiesta irrealistica e irricevibile dai paesi, da molti paesi arabi, anche perché l'offensiva di Israele continua non solo in Libano ma anche a Gaza. Apertura di Haaretz. Israele conferma l'uccisione del capo militare di Hamas in un raid a Gaza City. Mohammed Odeh, capo dell'ala armata di Hamas, è stato ucciso martedì in un raid israeliano a Gaza City, lo conferma il ministro della difesa israeliano Israel Katz. Odeh è stato ucciso insieme alla moglie e ai figli, secondo quanto riportato dalla rete di notizie palestinese Quds, che cita fonti locali. Il comandante numero 4 dell'ala militare dell'organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato e mandato a incontrare i suoi compagni nelle profondità dell'inferno, dichiara appunto Katz, il ministro della difesa israeliano, in un comunicato. Katz si congratula con l'esercito israeliano, con i servizi di sicurezza Shin Bet, per la loro brillante operazione. Va detto appunto, Odeh era tra gli artefici, tra gli architetti del massacro del 7 ottobre. Katz ha anche detto un'altra cosa, e cioè che sarà attuato il piano di emigrazione volontaria da Gaza, tutto nei tempi e nei modi previsti. Quindi l'obiettivo israeliano si conferma quello di uno svuotamento della striscia dei suoi abitanti, con la successiva e progressiva presa di controllo, sovranità da parte di Israele. Allora, a proposito di Gaza, magari molti ricorderanno l'enfasi, la pompa con cui Trump presentò il suo Board of Peace, no? Ecco, che fine ha fatto però quel Board of Peace? Se lo chiede il Financial Times, che ha un pezzo con questo titolo: il fondo del Board of Peace di Donald Trump è vuoto. Nonostante le promesse di donazioni per 17 miliardi di dollari, l'organizzazione è in una situazione di stallo, senza alcun finanziamento per i progetti di Gaza, cioè nessuno ha dato un soldo. Vi leggo l'attacco. Il fondo ufficiale del Board of Peace di Donald Trump è vuoto e l'organizzazione è bloccata in un limbo legale e politico che ha bloccato i progetti, se mai ci fossero stati, questo lo dico io, di ricostruzione di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti aveva descritto il board che ha sollecitato quote di adesione a vita di $1 miliardo dai leader mondiali. Trump aveva descritto questo board come una delle organizzazioni internazionali più importanti mai create. Gli stati membri avevano promesso $7 miliardi per questo pacchetto di aiuti per Gaza e Trump ha promesso ulteriori $10 miliardi di finanziamenti statunitensi. 4 mesi dopo la sua istituzione, scrive il Financial Times, il fondo finanziario del board, istituito dalla Banca Mondiale, non ha ricevuto alcun denaro dai donatori, non è stato depositato un solo dollaro, cioè non hanno un soldo, sostanzialmente dovevano avere $17 miliardi. Allora, velocemente, alcuni altri titoli. Washington Post: Paxton sconfigge Cornyn al ballottaggio in Texas dopo aver ottenuto l'appoggio di Trump. Il senatore John Cornyn è diventato il secondo senatore repubblicano, c'era stato anche quello della Louisiana, a perdere Bill Cassidy, a perdere ancora una volta perché Trump ha appoggiato il candidato più radicale contro l'establishment repubblicano, appunto questo Ken Paxton, che tra l'altro era attorney general in Texas, ha diversi problemi legali. Comunque si conferma una cosa, che Trump tende ad appoggiare candidati contro l'establishment del suo partito, e questo, come dire, preoccupa ovviamente quelli che vengono cacciati, ma preoccupa anche per il voto degli indipendenti a novembre. Va ricordato una cosa per capire l'importanza della vicenda: questa è stata la primaria per il Senato più costosa della storia. Torno per un momento al Guardian, c'è una notizia diciamo piuttosto terrificante: distruzione planetaria a velocità accelerata, testimoni della scomparsa dei ghiacciai eterni dell'Indonesia. I ricercatori impegnati a documentare gli ultimi ghiacciai tropicali dell'Oceania hanno scoperto che la restante neve eterna nella regione regione indonesiana della Papua Occidentale, ha perso quasi del tutto il suo ghiaccio. Al Jazeera, naturalmente spaventati, ai musulmani indiani vengono negati gli spazi pubblici per le preghiere dell'Eid. Dall'obbligo di pregare a turni al divieto di andare a pregare nelle strade, ai musulmani viene negata la possibilità di celebrare l'Eid in modo visibile in India. Concludo con un reportage che vi segnalo da Le Monde. A Versailles, la camera da letto privata di Luigi XVI è stata ricreata dopo 40 anni di colpi di scena. Partendo da un semplice campione di tessuto che è stato appunto rinvenuto e dai documenti d'archivio, la ricostruzione della stanza e del letto in cui dormiva il re, l'ultimo re appunto prima della rivoluzione, lui ci dormiva da solo, questa ricostruzione, scrive Le Monde, ha avuto la sua dose di episodi drammatici, di colpi di scena, prima di vedere finalmente la luce. Quali siano questi colpi di scena ed episodi drammatici, ve lo lascio raccontare da Le Monde. È tutto con la rassegna stampa internazionale della Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Resto presto. Sono le 8:12 minuti di mercoledì 27 maggio, noi siamo ancora quelli di Presto Presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, Radio Popolare, e acceleriamo. Claudio, bisogna correre, andare veloci, così come ha fatto la maggioranza ieri dopo i primi risultati delle comunali, bisogna correre e approvare la nuova legge elettorale. Noi ne parliamo insieme a Giovanni Innamorati, che è giornalista e segue appunto la legge elettorale e il Parlamento per Il Manifesto. Buongiorno Innamorati.
1: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
0: Grazie per essere qui con noi. Allora, accelerazione sia sull'approvazione della nuova legge elettorale, ma anche sul tema delle riforme nel loro programma. I tempi previsti, pare che vogliano approvarla entro giugno. Quali sono i punti critici? Sono d'accordo tra di loro? Che tipo di legge elettorale dobbiamo aspettarci?
1: Guarda Cinzia, innanzitutto sì, oggi alle 14 si riunirà la conferenza dei capigruppo della Camera, che è praticamente l'organo che decide i lavori della Camera, e è stato annunciato che chiederanno di portarla in aula a giugno, quindi effettivamente ci sarà una corsa, un'accelerazione che noi non immaginavamo. E questo apre delle domande: perché questa improvvisa accelerazione, quando invece si era detto un'approvazione alla Camera a luglio e a settembre-ottobre in Senato? E quindi lascio agli ascoltatori questo primo interrogativo. Si è appena concluso un ciclo di audizioni di esperti, giuristi, costituzionalisti che hanno sottolineato una serie di criticità di questa legge, che ora la maggioranza si accinge a modificare apportando alcune correzioni di quelle indicate, ma rimangono altre, e quindi ora entro nel dettaglio. La legge che intendevano fare consisteva in un proporzionale con un premio di 70 seggi alla coalizione vincente e che avesse superato il 40% dei consensi. I costituzionalisti gli avevano sottolineato due cose fra le altre: questo premio poteva essere o insufficiente a raggiungere la maggioranza parlamentare, quindi diventava irragionevole, con il solo 40% dei suffragi più 70 seggi non arrivava ad avere la maggioranza parlamentare, cioè i 201 seggi alla Camera rispetto ai 400. O viceversa, poteva essere eccessivo, cioè mettere in mano alla maggioranza che vinceva le elezioni tutto, anche le elezioni del Presidente della Repubblica, eccetera. Quindi loro apporteranno due modifiche, vale a dire, per accedere a questo premio di maggioranza occorrerà raggiungere il 42% dei consensi, e l'altra modifica è metteranno un tetto al numero massimo di seggi, che loro avevano inizialmente previsto in 230 seggi, invece il tetto massimo sarà di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Però ci stanno altre criticità, ma lista è tutto bloccato, quindi l'elettore non potrà scegliere nulla e rimane
2: neanche il capolista, perché ieri c'era un po' di dibattito.
1: Sì, allora questa è una cosa che è una cosa che piace molto alla Russa, che l'ha sempre detta anche nelle passate legislature che ho seguito, l'ha sempre proposta: capolista bloccato, ma immagina che per i grandi partiti va bene, ma per i partiti medio piccoli non va bene, perché immagina Forza Italia e Lega eleggono in tutti i 47 collegi solo il primo. Quindi bloccato. Gli altri dovrebbero fare una corsa sulle preferenze, spendendo soldi, impegnandosi, faticando, sapendo di non essere eletti. Quindi ieri c'è stata una riunione e gli hanno detto di no. Insomma,
0: Quindi
1: quindi
0: niente preferenze, niente preferenze.
1: si va con così, tutto bloccato, e
0: Bloccato.
1: poi forse Fratelli d'Italia porterà un emendamento e vedremo quello che succederà, insomma.
2: Ma Giovanni,
1: Però questo è un grossissimo problema.
2: perché si dice tappe forzate? Perché i tempi non ci sono o devono, o ci
1: Tempi
2: sono,
1: sono.
2: ma sono, come dire, complicati?
1: No, allora il tema è questo. Solitamente deve essere stabilito il termine per gli emendamenti, che presumibilmente verrà fissato oggi alla prossima settimana, quindi arriviamo a inizio giugno. Quindi in 3 settimane la Commissione dovrà esaminare, approvare e votare tutti gli emendamenti. In genere una riforma elettorale sta un pochino più di 3 settimane in Commissione, no? Però la cosa interessante è questa: perché portare entro fine giugno, fosse anche il 30 giugno alla Camera? Perché secondo i regolamenti parlamentari, se un provvedimento viene esaminato in un mese e si scavalla poi al mese successivo, possono essere adottate degli strumenti particolari, il contingentamento dei tempi. Quindi in questo modo centrodestra, o meglio Fratelli d'Italia, è quello che spinge molto, è sicuro che entro metà giugno, entro metà luglio potrà approvare questa riforma,
0: Nel
1: che
0: senso
1: potrà contingentare i
2: che saranno
1: tempi.
0: diciamo così, saltati tutti i vari emendamenti, in questo senso, il contingentamento dei tempi?
1: No, contingentamento dei tempi significa che si stabilisce un certo numero di ore di dibattito. Esauriti quei tempi, si vota e
0: Si
1: basta.
0: vota e basta, ok.
1: Non si può discutere sul singolo emendamento, eccetera. Quindi è un modo per bloccare anche l'ostruzionismo, che insomma è impossibile che ci sia, insomma. Però la maggioranza non è compatta perché essendo non solo i listini bloccati nelle circoscrizioni, ma anche i 70 nomi del premio sono un listone unico nazionale bloccato, questo sicuramente
0: Non
1: verrà
0: piace.
1: dichiarato incostituzionale dalla Corte. E allora Forza Italia proponeva delle soluzioni diverse per non andare a sbattere sul giudizio della Corte, insomma.
0: Sì.
1: Ma è la Lega che si oppone, perché con un listone unico bloccato riesce a contrattare un maggior numero di seggi rispetto al peso politico della Lega,
2: Che è
1: la
2: in
1: quale
2: discesa,
1: rinuncia.
2: e certo,
1: Che ahimè è in discesa.
2: notevolmente in
1: Io
2: discesa.
1: esatto, io ho visto ieri a Segrate sta al 2%. Ho visto proprio l'Interland,
2: Eh sì,
1: tutti i
2: anche nel
1: comuni
2: nord
1: intorno.
2: dicono che ha perso la scommessa del centro-sud, ma al nord non va benissimo.
1: Ieri guardavo proprio sul sito del Viminale, a Venezia ha preso il 4%, nell'Interland milanese è andato male,
2: Ancora
1: male,
2: peggio, sì. Noi
1: insomma.
0: ti ringraziamo tantissimo, Giovanni Innamorati, grazie per essere stato con noi, ti leggiamo sul
1: Grazie a voi.
0: manifesto. Grazie, buona
1: Grazie a voi
0: giornata.
1: e buona giornata.

0: È un po' scialla questa riforma che vogliono fare.
1: Scialla scialla, in che senso?
0: No, questa canzone di Nugenea, okay. Poi bisogna farla.
1: Esatto, ma direi che già non vanno molto d'accordo all'interno proprio della compagine della maggioranza. Vediamo che cosa dice l'opposizione. Ne parliamo con il senatore Alessandro Alfieri, è del PD ed è responsabile delle riforme. Buongiorno senatore Alfieri.
2: Eccoci, ben trovati.
1: Buongiorno. Iniziamo con questa, una domanda diciamo di base, ma serve questa nuova legge elettorale? Nel senso, voi siete favorevoli a discuterne insieme alla maggioranza oppure cercherete di fermarla per quanto è possibile?
2: Guardi, noi abbiamo cercato il dialogo su una delle questioni che interessano le cittadine e i cittadini, cioè il livello dei salari, parlando soprattutto del salario minimo, ma non solo, della sanità, delle liste d'attesa, di costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile, di questi temi, e non abbiamo avuto risposte. All'inizio della legislatura ci avevano convocato per parlare di riforme, abbiamo portato le nostre idee su come coniugare stabilità e rappresentanza, ne avessero presa una e sono andati avanti a sprombattuto col premierato, con l'autonomia differenziata e con la riforma della separazione delle magistrature. Sulla separazione magistratura e la giustizia ha risposto il popolo italiano respingendola, l'autonomia differenziata è stata fermata dalla consulta, che ha detto che non andava bene, e il tema del premierato provano a rilanciarlo tra forzature. E quindi insomma, da questo punto di vista non abbiamo visto una volontà vera di dialogo, solo una legge elettorale presentata e poi, quando sono andati in difficoltà tra loro, chiedere a noi l'aiuto. Così non funziona.
0: Prima di arrivare ai temi elettorali, oggi proprio Giovanni Innamorati, che abbiamo sentito poco fa, scriveva sul Manifesto che però anche l'autonomia la stanno riportando avanti a passo di carica, no? Perché c'è il 4 competenze legislative in 4 materie pesanti: previdenza complementare, protezione civile, coordinamento della finanza pubblica, che non dipendono dai LEP e quindi sfuggono, diciamo, in teoria alla devoluzione come è stata definita negativamente, insomma, come non si potrebbe fare, e l'hanno riportata anche quella in Parlamento, cioè non solo la legge elettorale ma pure un contentino alle regioni che vorrebbero dei segnali sull'autonomia.
2: Questa è un'ulteriore forzatura, anche perché presentano, nonostante la sentenza della consulta, 4 preintese uguali per le regioni del nord. La consulta diceva che bisogna costruire l'autonomia differenziata giustificata quando ci sono delle specificità territoriali, e vanno giustificate. Non è possibile che ci siano le stesse specificità per tutte le regioni, basterebbe questo. Poi sul coordinamento della finanza pubblica, riguarda la sanità, vuol dire poter pagare di più infermieri e medici in determinate realtà, fare procedure concorsuali di tipo diverso, definire delle prestazioni pagate in maniera diversa da regione a regione, cioè rischia di aumentare gli squilibri. Non è vero che si può fare senza la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che qui dicono che ci sono già i LEA, i livelli essenziali di assistenza, ma in realtà rischi di aumentare i divari tra regioni, e noi invece il nostro obiettivo è quelli invece di accorciarli i divari.
1: Tornando invece alla legge elettorale, senatore Alfieri, questa nuova versione a cui si è arrivati ieri, il cosiddetto Bignami bis, cioè prima lo chiamavano Stabilicum, e anzi la presidente Meloni aveva detto approviamolo perché potrà servire poi anche alla sinistra se andrà al governo, perché darà stabilità, darà possibilità di governare. Già oggi sui giornali lo chiamano Melonellum, e quindi forse non è esattamente così. Comunque mi domandavo se il fatto che si tratti di una nuova versione all'opposizione dà qualche appiglio sulla possibilità di fermarlo, quindi di richiedere nuove audizioni, la possibilità di frenare la corsa all'approvazione.
2: Noi non l'abbiamo ancora visto, cioè abbiamo letto dei giornali a proposito della volontà di dialogo, quindi lo vedremo oggi quando verrà presentato, presumo prima dell'ufficio di presidenza. Se è un testo, diciamo, che innova radicalmente, è chiaro che si ricomincia da capo, quindi possono essere fatte delle nuove audizioni, perché noi abbiamo fatto tutto il lavoro basato sul vecchio testo. Se è un testo che cambia in maniera importante, possono ripartire nuove audizioni, quindi un altro mese di tempo ed è chiaramente quello che chiederemo noi se vogliono andare in questa direzione. Mi sembra di capire da quello che fanno filtrare che non cambia moltissimo sul tema dei premi o del premio di maggioranza, che è quello che ci preoccupa di più perché porta vicino ai quorum di garanzia per l'elezione del Presidente della Repubblica e per altri quorum di garanzia, ad esempio sul CSM, sulla Corte costituzionale. E quindi a noi di certo questo non va bene, ma poi soprattutto il presupposto, non è che cambi una legge elettorale perché hai visto che ci siamo rafforzati come coalizione di centrosinistra al centro-sud e vedono che vinciamo molti, molti collegi e quindi questo porterebbe la coalizione di centrosinistra a vincere. Non è che cambi le elezioni, le regole del gioco perché presumi che la coalizione avversaria e l'opposizione possa vincere, non funziona così. Noi abbiamo sempre detto, dal primo momento in cui siamo stati, che se si vuole conciliare stabilità e rappresentanza, noi ci siamo. Ma una legge elettorale che se dovessero arrivare le due coalizioni al 47,5 e al 47, la coalizione che prende lo 0,5% in più rischia di arrivare vicino al 60% dei seggi, cioè ai quorum di garanzia, e quella che ha perso dello 0,5 va sotto il 40, mi sembra che la rappresentanza e la governabilità non le abbiamo conciliate.
0: No, sembrerebbe sinceramente la sua spiegazione poco e niente, anzi un po' confusione. Punterete a un'unità, adesso è presto ovviamente perché, però fino adesso diciamo, si tende a provare a dare un fronte delle posizioni unite, c'è qualche già chiacchierata, discussione in merito in commissione o tra voi?
2: Beh, sicuramente ci sarà il modo di vedersi fra tutte le opposizioni, ma siamo già d'accordo, come su altri fronti, che qualsiasi iniziativa prenderemo la prenderemo insieme. Cioè, ma il dato che emerge dalle ultime regionali, dalle ultime amministrative, che c'è una coalizione, questa coalizione lavora insieme in Parlamento su vari temi e lo farà evidentemente anche sulle riforme e soprattutto su una riforma che mira a cambiare le regole del gioco, quindi ci muoveremo assieme in maniera coordinata.
1: Noi ringraziamo tantissimo il senatore Alessandro Alfieri, responsabile delle riforme per il PD.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
0: E sono giusto giusto le 8:29, pochi secondi per gli aggiornamenti della redazione.
1: E poi torniamo noi con i nostri approfondimenti, la linea gialla alle radio.
0: Omar Caniello, Alessandra Tommasi.
3: Popolare Network.
4: E 30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Escalation militare israeliana in Libano. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per i massicci attacchi che hanno colpito ieri tutto il sud del paese, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra città e villaggi, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele su modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo.
5: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti nella striscia. Secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
4: E arriveranno in Italia stamattina i 6 attivisti della flottiglia fermati in Libia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla delle loro condizioni.
5: La maggioranza accelera sulla legge elettorale, la destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio. A quel punto potrebbe non essere escluso un avvio dei lavori sulla riforma del sistema di voto entro la pausa estiva anche al Senato. Le opposizioni chiedono nuove audizioni nel tentativo di rallentare l'iter della legge.
4: È in corso dalle prime ore di stamattina una vasta operazione di polizia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nei confronti di un'organizzazione criminale accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania abbandonate in aree agricole delle province di Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 19 le persone arrestate. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alla Procura di Bari.
5: Mahmoud Khalil non verrà espulso dagli Stati Uniti. L'attivista e studente della Columbia University era stato preso di mira dall'amministrazione Trump per il ruolo avuto nelle gigantesche proteste pro-PAL che hanno interessato l'Ateneo nel 2024. Una corte di appello statunitense ha accolto la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione sia dell'espulsione che di possibili detenzioni in attesa che il caso venga valutato dalla Corte Suprema. Khalil era stato arrestato dall'ICE, la polizia di frontiera americana, ed era diventato un simbolo della repressione dei manifestanti filo-palestinesi negli Stati Uniti.
4: Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città. Domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In settimana temperature fino a 36 gradi. Le notizie tornano alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Sono le 8.35, mercoledì 27 maggio, presto, Radio Popolare. E se io dico RVM, non si capisce tanto di che azienda si parla, ma se dico Rheinmetall, Waffe und Munitionen, forse qualcosa
1: armi
0: di
1: armi e munizioni, ormai Rheinmetall, ahimè, la conosciamo, è la più grande fabbrica di armi e produzioni, diciamo, in generale militari d'Europa. È un colosso che è operativo anche in Italia, che fa grandi accordi con Leonardo.
0: Sì, in Italia la sede è a Ghedi, ma lo stabilimento è a Domus Novas.
1: Uno dei, perché uno ce ne dei, sono degli altri.
0: Insomma, Iglesias. È in corso in questo momento un sit-in in piazza del Carmine, a Cagliari, perché c'è un contenzioso con il TAR sull'ampliamento della sede della fabbrica. Noi siamo al telefono con Carlo Bellisai, che è membro del movimento non violento Sardegna, che insieme a Italia Nostra e poi a tutto un vasto fronte, diciamo, ambientalista e pacifista, si batte contro il raddoppio degli impianti della fabbrica di armi RVM a Domus Novas Iglesias. Buongiorno Carlo.
2: Buongiorno a voi.
0: Tu sei già in questo momento a Cagliari, sei già pronto?
2: Sì,
0: per il
2: sì, io sono già pronto, ancora è presto perché il sit-in è convocato per le 9. Comunque vedo che il TAR è già aperto, che c'è un po' di movimento, un po' di via vai.
1: Carlo, è storica la vostra lotta contro la RVM, no? Ormai è diventata una... sono tante volte che ci sentiamo con diversi di voi, sia sul territorio che in tutta la Sardegna. È un po' legata alla tradizione storica del pacifismo, del movimento non violento sardo, che vuole le basi, vuole finirla con le basi militari da una parte, ma qui c'è qualcosa di più, perché è una fabbrica super attiva che si ingrandisce, che raddoppia, che produce bombe, artiglieria.
2: Sì, la fabbrica, come sapete, produce bombe per aerei MK e recentemente anche, già da un paio d'anni, anche droni killer su progetto della U-Vision israeliana. E quindi diciamo che la fabbrica ha cercato dal 2016 in poi di allargarsi, perché si allargavano le richieste, le commesse, e doveva stare dietro alla produzione sia per la guerra in Ucraina che per le altre. Diciamo che queste aziende hanno di che lavorare, purtroppo, e quindi questo ampliamento è stato un ampliamento che consideriamo illegale, contro il quale abbiamo ricorso più volte. Adesso siamo, come probabilmente sapete, abbiamo fatto ricorso al TAR per impugnare la sentenza, diciamo la presa di posizione da parte del commissario governativo riguardo appunto al nulla osta per questi ampliamenti, che contestiamo da diversi punti di vista. Intanto c'è una violazione della sentenza del Consiglio di Stato del 2021, che ci aveva dato ragione, che aveva evidenziato che c'erano numerosi vizi nelle autorizzazioni richieste da RVM nel tempo. Sono state una serie di autorizzazioni spezzettate per i vari impianti, mentre invece dovrebbe esserci un'autorizzazione totale per l'ampliamento, che prevede fra l'altro anche il campo prove, quindi con uso di esplosivi in una zona non tanto distante a Sastoia, non tanto distante dall'abitato di Iglesias. In ogni caso si tratta anche, la fabbrica, gli impianti insistono su una zona a rischio idrogeologico, che non viene tutelata. Praticamente c'è anche un fiume che attraversa e all'interno della zona degli impianti, semplicemente si considera che questo fiume non esista nei documenti, mentre sappiamo bene che molti torrenti sembra che non esistano, che siano in secca, e poi nei momenti in cui ci sono improvvisi nubifragi possono ritornare. Sì.
0: Carlo, sì. Voi avete, dicevi prima che il Consiglio di Stato è stato dalla vostra parte e ha certificato il fatto che ci fossero delle anomalie per la presenza di questo, dello sì. stabilimento. Voi con le altre associazioni avete fatto ricorso, le istituzioni sono dalla vostra parte, no, la regione, sono con voi associazioni oppure no?
2: No, diciamo che il comportamento dell'amministrazione regionale è stato come minimo molto ambiguo e incoerente, perché da un lato sembrava aver rilevato nell'istruttoria della richiesta di RVM per l'ampliamento delle lacune, comunque delle irregolarità, e invece poi non ha deciso nulla a suo tempo e ha lasciato che la cosa decadesse e finisse nelle mani del commissario governativo. E adesso, per di più, è dell'altro giorno la notizia che prende parte nell'udienza di oggi contro il nostro ricorso, diciamo, quindi
0: contro di voi, quindi
2: contro di noi in favore dell'RVM. Questo effettivamente non ce lo spieghiamo, perché ci sembra che sia anche contro gli interessi della regione stessa, che dovrebbe rappresentare anche la società civile sarda, cosa che in questo momento non sta assolutamente facendo.
1: Carlo, io però volevo mettere un po' il dito nel grosso problema. Tu sei un insegnante, sei uno storico pacifista sardo, cioè storico nel senso che hai una certa età come noi, vuol dire molti anni che militi, che ti conosciamo, che vi sentiamo, e qui torniamo in un problema ormai classico del conflitto che i pacifisti spesso si trovano ad affrontare, che è quello del ricatto, chiamiamolo così, del lavoro, no? Lo dico in un modo semplice: alla Rheinmetall chiude a Livorno una fabbrica che tra l'altro che fa cose civili, che fa motori civili per la mobilità sostenibile, eccetera, è sempre la solita storia, come la storia di Leonardo, come la storia di tante altre fabbriche, chiudono produzioni civili ma vogliono raddoppiare e prendere le produzioni militari, e dall'altra parte è l'unica fabbrica che assume nel Sulcis, se non sbaglio, una delle poche che sta assumendo nel Sulcis, e questo quindi, come sempre, c'è l'ambiguità anche delle istituzioni, che come fare a dire di no al lavoro, anche se noi diciamo spesso che è un lavoro come dire, che porta a gravi danni, non porta, diciamo, a buona crescita e buona economia.
2: Sì, chiaramente in una zona, diciamo, povera economicamente come il Sulcis Iglesiente, che era una zona ex mineraria con le miniere dismesse, praticamente è rimasto ben poco a livello occupazionale, il ricatto occupazionale funge da leva sicuramente, e questo fa cadere in parte anche alcuni sindacati come CGL, CISL, nel tranello di difendere questi posti di lavoro, che ad oggi sono 102-104 i posti fissi che ci sono nella fabbrica RVM in Sardegna. Gli altri sono circa oltre 100, circa 150, a seconda dei periodi, sono tutte assunzioni a termine, e quindi diciamo pure che ci si gioca anche un po' sul problema occupazionale. Le dimensioni dal punto di vista occupazionale non sono così rilevanti, anche se situandosi in una zona abbastanza depressa è chiaro che in qualche modo riescono a far passare questo messaggio.
0: Carlo,
2: noi
0: la pronuncia.
2: Chiaramente...
0: Sì, cioè... sì. No, scusami, non ti ho interrotto.
2: Voi chiaramente... Noi chiaramente non siamo contro i lavoratori, ma siamo contro l'industria in sé. Ci auspichiamo già da molto tempo, che richiediamo anche una riconversione della fabbrica ad usi civili. Un tempo, molti anni fa, prima del 2010, questa fabbrica produceva soprattutto esplosivi per le miniere e quindi, diciamo, quindi a uso civile, quindi ha già subito una riconversione e vorremmo che fosse in senso opposto, possibilmente.
0: È potuto succedere una volta, dici tu, magari può succedere ancora.
2: Quindi è attesa... successo anche in altri territori che delle fabbriche di armamenti siano state riconvertite a usi civili. Certo che vediamo che oggi la situazione generale, internazionale, non sembra arriderci in questo momento, però... Teniamo duro e vediamo cosa succederà oggi con l'udienza.
0: Sì, allora intorno alle 10 il TAR appunto si pronuncerà su questa sentenza di ampliamento o meno dello stabilimento RVM di Domus Nova Siglesa. Nel frattempo voi lì a Cagliari siete già pronti dalle 9 con il sit-in, lo diciamo per chi ci ascolta dalla Sardegna. Grazie mille Carlo Bellisai, noi ti continuiamo a seguire, insomma facci sapere
1: fateci sapere come va a finire.
0: E come va a finire, grazie.
2: Va bene, senz'altro.
0: Buona giornata e buon sit-in.
2: Arrivederci.
1: Perché qualcuno ci ascolta dalla Sardegna, sai?
0: Certo.
1: Mi hanno scritto.
0: Vedi?

0: Se te sale la pamità,
1: non lo puedo evitare.
2: Vabbè, vabbè, la musica dei Buena Vista Social Club, perché andiamo a Cuba, o meglio, non ci andiamo direttamente, ma ce ne occupiamo perché c'è una lettera aperta inviata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, una lettera aperta promossa e sostenuta da un gruppo di riviste scientifiche, tra cui Scienza in Rete, perché c'è una grande preoccupazione sul servizio sanitario a Cuba. Noi sappiamo che Cuba aveva un'ottima rete di medici, di ospedali, ci hanno aiutato in periodi difficili, ancora adesso a Reggio Calabria ci sono dei medici cubani, ma la situazione del bloccheo, l'assenza di carburante stanno rendendo tutto complicatissimo. Noi ne parliamo con Eva Benelli, che è giornalista ed è la condirettrice di Scienza in Rete. Buongiorno Benelli.
3: Buona mattina a tutte le persone che ci ascoltano e grazie per l'invito.
2: Grazie a lei. Che cosa chiedete voi al governo e al ministro della salute Schillaci per Cuba?
3: Beh, la lettera aperta contiene effettivamente una proposta operativa, che è quella di creare una commissione di esperti, di tecnici della salute da mandare a Cuba, non solo per raccogliere informazioni e testimoniare della situazione gravissima per la salute della popolazione cubana, ma anche per individuare quindi delle priorità di intervento e di aiuti che possono arrivare appunto dalla comunità internazionale, a cominciare dall'Italia. Poi naturalmente la lettera è anche un'occasione per richiamare l'attenzione su quello che sta succedendo.
2: Lei in questa lettera si descrive la situazione attuale della sanità a Cuba, quindi qualche informazione è riuscita ad arrivarci, un sistema ormai al collasso a Cuba, dove ci sono 11 milioni di abitanti ed è il paese con la più alta densità di medici al mondo, 8,4 ogni 1000 abitanti, insomma ce lo scordiamo qui in Italia un sistema del genere.
3: Sì, sono quasi il doppio di quelli che appunto abbiamo in Italia, ma comunque più in generale si parlava del paradosso cubano proprio perché fin dagli anni, no, dall'inizio del blocco, è comunque riuscita questa piccola isola a sviluppare un ottimo sistema sanitario, quindi non solo nel numero degli addetti ma anche nelle modalità organizzative per assicurare la salute, nei modelli di offerta di assistenza, modelli a cui magari l'Italia comincia a pensare di avvicinarsi oggi, per esempio con le case di comunità. E quindi appunto, nonostante comunque fosse un'isola piccola, comunque fosse vittima appunto il blocco e le sanzioni che la colpiscono da più di 60 anni, ciò nonostante era appunto riuscita a sviluppare questo ottimo sistema e anche delle capacità produttive. Per esempio, durante la pandemia del Covid ha prodotto un paio di vaccini efficaci con cui ha vaccinato per esempio tutta la propria popolazione infantile. E quindi insomma questo paradosso cubano adesso però arriva veramente al collasso, perché come sappiamo la stretta, no, il blocco promosso soprattutto dagli Stati Uniti di Trump è diventato più rigido, più stretto, con il crollo dell'arrivo del petrolio dal Venezuela, manca la corrente elettrica e quindi insomma le condizioni complessive, in particolare quelle che consentono di intervenire per esempio nella cura delle malattie, stanno scomparendo. Quindi non è solo un discorso di salute delle persone, che ovviamente è il primo aspetto importante, ma è proprio un sistema di know-how, di saper fare, una realtà che appunto è a rischio di scomparire e che è appunto un dramma non solo locale, ma un dramma internazionale, un dramma per tutti.
0: Soprattutto perché appunto l'aiuto cubano, della sanità cubana, non era soltanto, come dire, l'abbiamo conosciuto noi qua, ma era in tutta l'America Latina, le scuole cubane di medicina e di infermieria, era insomma un sistema, e oltre ad essere un sistema era anche un'entrata, perché poi solo pochi anni fa, no? Non so se alcuni ascoltatori e ascoltatrici se lo ricordano, anche operazioni complesse, penso all'oculistica di un certo, alla chirurgia oculistica di un certo tipo, a Cuba erano eccellenze, andavano a curarsi anche a metà dei prezzi, diciamo, della sanità privata di posti più famosi del mondo, anche persone ricche, persone che potevano permettersi di viaggiare nel mondo per farsi curare, e sceglievano Cuba perché costava meno, perché qualità era alta, e così via, insomma. C'è qualcosa di internazionale nel vostro? Ho visto bellissime firme, tante firme già, ricordiamo scienzainrete.it se volete firmare. C'è anche qualcosa di internazionale di simile alla vostra iniziativa, o siete i primi?
3: Crediamo di essere i primi su questo fronte specifico, appunto, della proposta di inviare questa commissione. E ci fa piacere, appunto, che la lettera aperta sta comunque raccogliendo velocemente tante firme. Siamo sopra le 850, ci piacerebbe arrivare a 1000 in giornata, quindi speriamo che anche così, facendo conoscere l'iniziativa, ci sia un'adesione, perché alla fine, insomma, il rispetto del diritto universale alla salute è sicuramente un aspetto che riguarda, appunto, gli operatori della salute. Conoscere l'iniziativa, ci sia un'adesione, perché alla fine, insomma, il rispetto del diritto universale alla salute è sicuramente un aspetto che riguarda, appunto, gli operatori della salute, ma è un aspetto che riguarda tutti quanti noi, tut-

0: di questo diritto è comunque una violazione di un diritto umano fondamentale. Quindi diciamo che lo scenario è molto più ampio, e questa lettera, partendo dai diritti della sanità, va proprio oltre. Noi la ringraziamo tantissimo, Eva Benelli, quindi rimandiamo alla pagina di Scienza in Rete per poter firmare la lettera aperta e la richiesta della Commissione di Tecnici della Salute a Cuba, per insomma auspicare una soluzione quanto prima, insomma, di questa situazione da ogni punto di vista. Grazie mille, Eva Benelli, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

0: sto caldo? Quasi ci sta bene, no?
1: Senti, fai a Milano con sto caldo. No, tra l'altro io che sono pochissimo portata per le reliquie, mi ricordo quando avevo conosciuto Compay Segundo, avevo tenuto il mozzicone di sigaro che aveva tranquillamente fumato in studio o in giro per la radio e per l'azienda, e poi l'avevo, era una reliquia che ci si passava proprio come...
0: No, sì. E lo ciucciavate anche?
1: Ma no, ma era, l'avevo messa in una bustina, come si fa appunto con le cose più preziose.
0: Vabbè, non voglio sentire queste cose. Mi bastano le rimaste.
1: Sì, le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Di lui abbiamo già un po' parlato oggi, in realtà. L'ex sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro, ascoltato in antimafia, ha detto di essere finito nel locale romano dei Caroccia, quello legato al clan dei Senese, perché ha seguito una app, quella che usano i latitanti, mi sa. Molti commentatori hanno criticato la scelta del centrosinistra di presentarsi a Venezia compatto come campo largo. Sarebbe stato meglio a piccoli gruppi, a Campo San Polo, Campo Santa Margherita, Campo San Zaccaria. Sarebbe lì, in mente altri?
0: Lì dove era necessario.
1: Sì, così un pochino più vicini, poi più civici. Va bene, chiudiamo con due cliccabilissimi, non uno, per raddoppiare il tempo perso, come quello della stampa.it sulla A26 con 16 kg di marijuana in auto, tradito dall'odore all'interno dell'abitacolo. Vano il tentativo di dire che era la profumazione Crazy Weed del suo nuovo Arbre Magique. Oppure come quello di Corriere.it, la corsa del re Frederick X alla Royal Run di Copenaghen, mentre Mary di Danimarca in tuta è al castello di Amleto. Ma l'hanno già detto, c'è della marcia in Danimarca?
0: No, non ci credo, l'hai detto.
1: mi è venuta così. Incredibilissimi, e sai cosa? Eviti. Invece noi siamo, ci evitano
0: c'è
1: sempre.
0: C'è della marcia in Danimarca.
1: Sì, c'è Danimarca, re Frederick e la regina Mary. Ma perché invece a noi ci evitano sempre falla con noi? Non lo facciamo mai.
0: Perché venendo qua la mattina, stando già in onda tre ore, non è che vogliono che gli meniamo il torrone anche di più.
1: Ma invece adesso, subito dopo di noi, dove sono? Da ruote carote? No.
0: No, sono da dici, non da ruote carote.
1: Va bene, in piazza Morbegno a Nolo dalle 9 fino alle 19.
0: Se volete,
1: come al solito,
0: potete raggiungerli, è facile. Nolo è ben collegata, c'è la metro, Viale Monza, piazza Morbegno.
1: Incontrate
0: tutto
1: tutti
0: facile.
1: I conduttori, potete anche insomma abbonarvi, fare ritocchi, eccetera, acquistare gadget
0: e fare un po' ciò che volete.
1: Sì,
0: e ricordatevelo.
1: Fate quello che volete.
0: C'è della marcia in Danimarca.
1: Va giù. Ciao Claudio Campaglia.
0: Ciao Cinzia Poli.
1: Ciao a tutti e a tutti.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del

0: 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.

Vabbè, una manciata dopo le 9. Oh, sono sempre contento quando gli ospiti cominciano già a ballare, perché evidentemente la sigla è quella giusta. Buongiorno, benvenuta, benvenuti. Questa mattina Radio Popolare trasmette non dal suo studio solito di via Olearo 5, ma se ne è venuta tutta baracca, palinsesto, trasmissioni, mixer, eccetera, a Nolo, zona Milano, piazza Mordegno. E quindi buona mattinata, comincia qua, falla con noi, oggi tutto.

0: come sempre l'ultimo mercoledì del mese, ce ne andiamo in giro, perché insomma un po' bisogna anche farlo, e meno male. Il tour di Radio Popolare quest'anno in giro per le varie zone di Milano. Oggi ve lo ripeto, siamo a Nolo, Piazza Mardegno, da adesso fino alle 18, che è un po' casa tua, Roberto Maggioni.
1: Sì, lo, no, era, lo era. Sono stato espulso da questo quartiere.
0: Ti hanno gentrificato.
1: Mi hanno gentrificato. Sono una delle vittime del quartiere del nome che non c'era, che ora c'è, Nolo.

0: Allora, quando un nome descrive molto bene la cosa, ecco, sei qua, perché io sono seduto su un sellino di una bicicletta. Molto comodo e finalmente un po' alto, non le seggioline basse. Circondato da fiori, cose, ruote delle biciclette, biciclette a loro volta,
1: copertoni che diventano portavasi.
0: Poi hai visto altre cose? Sì, copertone portavasi l'ho visto, ho visto il sellino su cui sono seduto e poi ci sono altre cose che
1: una parete
0: tipo un
1: di...
0: pedale che fa no, non ci sono, non le sto vedendo.
1: Una parete di fiori messi a testa in giù e là in fondo anche delle biciclette appese al muro.
0: Mi mancano le radici, non vedo radici esposte, però adesso andiamo a cercarle perché tutto può essere, vabbè, perché forse sei capito dove siamo. Allora, io parto con le piccole difficoltà personali. Mi sono dimenticato di stampare una roba.
1: Eccola qua, la scaletta.
0: Sono in quelle situazioni in cui quelli... cioè, quelli giusti ti dicono, beh, non c'è problema, c'hai lo smartphone. Certo! A vederlo!

0: vabbè, dicevo che adesso andremo anche alla caccia, alla caccia delle radici, perché il posto appunto si chiama Bici e Radici. Le bici le ho viste, i fiori li ho visti,
1: le radici le hai intraviste nei vasi trasparenti, qualcuno ce n'è.
0: Ma chiedevo subito, cioè ci sono le radici? No,
2: le radici sì, ci sono.
0: Cioè ci sono, ma sono sotto.
2: Sono sotto.
0: Non sono sotto, sotto non ce n'è.
1: Cosa respiri? Siamo senza radici?
0: Ok, esatto. Va bene, va bene.
1: Ci siamo localizzati bene,
0: cioè,
1: per gli ascoltatori.
0: È il centro di quei posti dove tu dici di sera va, dove ci vediamo? Lì. Beh, adesso non pigliatevela voi abitanti, però è anche un po' così, no?
1: Quel posto dove vai a bere e a scocciare chi ci vive attorno.
0: Che sono tanti a vederlo da una primissima mattina di un giorno normale, perché tanti... zona alquanto frequentata.
1: Allora, tanti in giro, siamo andati anche a fare colazione prima qua dietro, tanti anche qui dentro Bici Radici, sia tra gli ospiti ma anche tra qualche ascoltatore che è già arrivato. Mi pare che di aver capito che la situazione sia abbastanza movimentata. Siamo in piazza Morbegno, quindi un po' nel centro di una metà di Nolo, perché poi questo quartiere così siamo nella Beverly Hills di Nolo, mettiamola così, e poi dopo ci sono altre situazioni, però perché poi di là c'è Viale Monza, poi c'è via Padova, quindi si compone in maniera abbastanza stratificata. Qui è un po' appunto dove qui e nelle vie attorno hanno aperto tanti dei quei locali che hanno reso poi questo quartiere quello che è oggi.
0: Che poi, già che l'hai citato Beverly Hills, mi viene in mente che stamattina radiofonicamente una di quelle mattinate che uno dovrebbe aprire dicendo fa un caldo della maggiore, buongiorno, preparatevi a una nuova giornata con la bottiglietta d'acqua in tasca, fa un caldo della Madonna. Un pochino ci mettiamo su quella linea, insomma, e ve lo diciamo, se siete ancora chiusi nella vostra casa che magari è pure umida e quindi vi dà l'illusione della freschezza, preparatevi. Beh, perché fuori si preannuncia una giornatina.
1: Beh, sono, se escono adesso e vengono a trovarci adesso si sta ancora bene, quindi
0: sì.
1: Approfittatene, ascoltatori e ascoltatrici, uscite adesso e venite a trovarci qui da Bici Radici, dove resteremo come sempre fino alle 18.
0: Fino alle 18 tutte le trasmissioni. C'è una pausa, beh, lo capiranno nel corso della giornata. C'è una trasmissione che invece non andrà da qua, ma poi capirete, vi faremo sapere anche perché. Stiamo parlando dell'armadillo, ma tutto il resto, come sempre, come nel tour di Radio Popolare Falla con noi, trasmette da qua. Ci abbiamo un tavolino, ci abbiamo tutte le nostre strumentazioni,
1: abbiamo tutte le piante attorno.
0: Sì, che non è neanche dire siamo in vetrina, siamo la vetrina, sì. Cioè siamo proprio, cioè io sono appoggiata al vetro della vetrina e quindi vedo tutti quelli che passano, cioè molto carino, anche perché siamo in un posto che preannuncia ombra qua, te lo dico Roberto, e quindi secondo me anche tutti i nostri colleghi dicono bene, molto bene, perché c'è una meravigliosa pianta che ci fa, che
1: qui
0: promette di farci ombra.
1: Siamo esposti, credo, verso sud, più o meno.
0: È
1: però
0: stamattina che mi chiedi le esposizioni, no, di ogni roba.
1: Però quest'albero è miracoloso e quindi si terrà ombra tutto il giorno.
0: Vabbè, ci facciamo raccontare un po', dai, visto che era lì che ballava, ci aveva già sulla cuffia, ha cominciato a ballare l'anima di questo posto, sai?
2: Sono una delle anime, sì.
1: Stefania, una delle anime di questo posto che è Bici e Radici, posto che ha aperto nell'epoca pre-Nolo però.
2: Nel 2012.
1: Quando qui era tutta campagna.
2: Esatto, proprio dove là c'era l'erba, ora c'è una città. Ma in realtà relativamente, però sicuramente non era il quartiere che viviamo adesso. E più o meno costituito così,
1: Le dico la cera, quella lì che vediamo dalla vetrina.
2: Le dico
1: l'albero, ovviamente c'era.
2: In realtà sono stati rimessi gli alberi, perché a un certo punto sono stati abbattuti, ma rimessi sempre gli stessi, cioè delle acace. A crescita anche piuttosto veloce.
0: Ve la siete vista esplodere di fianco sta zona?
2: Sì. E crediamo di essere stati anche un po' la causa dell'esplosione. Ci prendiamo questa responsabilità. Questa bella responsabilità nel bene e nel meno bene, ecco, diciamo.
1: Dici così perché insomma, poi una fetta della popolazione che è venuta a vivere qui in quegli anni è diventata a sua volta un po' soggetto del cambiamento di questo quartiere, nel bene e nel male.
2: Sì, secondo me all'inizio c'era già una buona fetta di persone che avevano voglia di vivere qua proprio perché era una zona molto vivibile, no? Ancora accessibile, tutta in divenire, considerata periferica, anche se in effetti non la si poteva neanche ritenere 12 anni fa, 15 anni fa periferica, perché è collegata benissimo al centro della città, già con delle realtà esistenti
1: con
2: forti.
1: I mezzi di trasporto è perfetta, perché hai tre linee della metropolitana sostanzialmente: la rossa a Pastore Rovereto, la verde Caiazzo, la gialla Centrale, passa il tram, la 9091, sei a posto.
2: Nonché l'1, nonché Stazione Centrale a un quarto d'ora a piedi, insomma, per cui direi che non si può parlare di una zona periferica per nessun motivo. E credo, leggendo e facendoci raccontare da chi vive qua da tempo, da decenni, che abbia poi vissuto il quartiere delle storie, delle dinamiche di sviluppo diverse, per cui dei momenti un po' più dormienti, un po' più tranquilli, e dei momenti invece di esplosione differente da questa, ma comunque di vivacità.
0: Adesso come la definiresti?
2: E adesso si è molto gentrificata, per cui diciamo che la vivacità arriva da diverse parti, sicuramente ancora dalle situazioni preesistenti a Nolo, per cui abbiamo diverse risorse dal quartiere che non sono date soltanto dalle attività come le nostre, ma poi da situazioni storiche, da storie che hanno fatto davvero il quartiere, dal Parco Trotter che ospita una scuola, al Cinema Beltrade, a cui poi man mano si sono aggiunti tutti gli altri invece, che però comunque portano avanti attività.
1: Siete cambiati un po' anche voi in questi 15 anni quasi?
0: Ah, siamo alla diaristica adesso, siamo cambiati, siete cambiati?
2: Allora, in realtà non ci riteniamo cambiati, cioè sì, spero evoluti in qualche modo. Abbiamo aggiunto un baretto, per cui il luogo, che è sempre stato un luogo di socialità, ha aggiunto questa parte così.
1: Quindi bici, radici e birra.
2: Esatto, un po' di convivialità anche godereccia. Però sì, siamo cambiati negli intenti, anche un po' nel perfezionare il nostro lavoro, insomma, professionalmente sicuramente siamo cambiati.
0: Senti, è Roberto Maggioni che se la tira da Giovincello. Prima parlavamo, perché a proposito siamo andati a fare colazione così, e mi ha detto: no, me ne sono andato da qua, troppo giovani qua gli abitanti. Ma è così?
2: Ma io in realtà no, non trovo così tanti giovani,
1: un sacco,
2: dai,
1: di trentenni.
2: Sarà che anche per me l'età avanza e non frequento più, non mi rendo conto. No, in realtà vedo tante famiglie, secondo me i trentenni vengono un po' da fuori.
0: Te li sei
2: la
0: persi,
2: sera.
0: Roberto?
2: No,
1: io ho lasciato a casa dei trentenni, forse era quello che mi ha condizionato.
0: Se ti hanno cacciato, hanno detto fuori.
1: Hanno scuottato. Ah, okay.
2: Ci sono tante convivenze, forse, no? Tante case, sì, condivise.
1: Oppure trentenni di 10 anni fa, che adesso sono diventati quarantenni. Quindi.
0: Senti, ma questa è una zona, cioè quelle famose zone del divertificio odiato da tutti quelli che commentano una città come Milano?
2: Ma in realtà
0: la definiresti così? Perché poi anche il divertificio ha facce diverse, no? Cioè, in alcune zone come Milano, se vai su Naviglio, eccetera, vedi una faccia del divertificio, quella veramente in cui pare che i cittadini non siano considerati, gli abitanti non siano considerati. Questa com'è su quelle graduazioni?
2: C'è sicuramente questo aspetto non distribuito omogeneamente per il quartiere, perché appunto ci sono anche un sacco di realtà di divertificio, ma costruttivo, quindi non so, file davanti al cinema, ma mi viene anche in mente la libreria Noi, che presenta libri, fa un sacco di iniziative culturali, ma anche lo stesso Che pensi mi, che è un posto sicuramente divertente, ma propone anche attività, non so, stand up comedy, piccoli concerti. Esistono ancora non soltanto quelle che vengono definite divertifici, ecco, questa è realtà.
0: L'ultima cosa, visto che commercio fate, stanno, e appunto hai citato un po' di posti che sono posti degli ultimi anni in qualche modo, continua a essere così o si è stabilizzata come situazione? O continuano a apparire cose nuove, posti nuovi, eccetera?
2: No, stanno venendo fuori un po' di realtà nuove, ma anche momentanee. Non so, mi vengono in mente dei ragazzi, un collettivo di artisti che un paio di anni fa ha preso questa ex macelleria, credo, adesso non ricordo esattamente, in via Crespi.
1: Leila,
2: esatto, un'altra nuova bella realtà. No, ma in realtà parlo proprio di un collettivo, sì. Esatto, di artisti che durante la settimana del Fuori Salone hanno messo in scena questa pescheria, per cui vendevano le opere d'arte con il tema pescivendolo, come se stessimo in una pescheria. Succedono delle piccole cose anche proprio così estemporanee che rendono un po' vivace, ti stupiscono.
1: Sono i trentenni quelli.
0: Vabbè, voi invece bici, piante, bar, cosa fate? Allora vedo fuori c'è una signora che si sta facendo sistemare una bicicletta. È sistemazione, cioè facci capire.
2: Allora, la nostra realtà sì, è suddivisa, gira intorno a questi tre cardini, che sono appunto le biciclette, con la ciclofficina, la vendita delle biciclette, le radici, quindi piante e fiori, e il baretto, che appunto è la ormai non più recentissima new entry. E poi per quanto riguarda,
0: che però fiori, no? Cioè, non immaginatevi un fioraio abituale, non so, adesso io sono una bestia, ma cioè no, una bestia no, perché sennò me ne intenderei di più di fiori.
1: Beh, sono però delle belle composizioni, creative.
0: Vedo del secchismo anche.
2: Sì, okay, sì, sì. Ecco, okay. Uno dei miei cambiamenti nel tempo è stato proprio quello dell'essiccazione, che non avrei mai sospettato potesse avere poi un seguito, invece sì, lo ha.
0: Cioè che si traduce proprio in fiori appesi ai muri con lo scotch, adesso sono lì
2: Allora, quello è l'essiccatoio, diciamo. Questo è il metodo appunto, per farli essiccare.
0: Io chiamo banalmente muro, invece è un essiccatoio.
2: Sì, che può essere esteso poi a un ramo, basta che i fiori stiano a testa
0: in
2: giù.
0: Quindi quello è il laboratorio.
2: Quello è il processo, okay. Siamo un laboratorio diffuso, okay. E poi i fiori essiccati li usi per fare composizioni, bouquet, tende di fiori, come le chiamiamo noi, fior di copertoni, che sono questi copertoni da bicicletta utilizzati a mo' di ghirlanda, no? E, sì, ecco, anche il fiore essiccato è stata una nuova scoperta nel tempo.
0: Vabbè, io ora di fine giornata me devo andare di qua con una pianta, Roberto.
1: Non sarà difficile.
0: Non lo so. No, darmela no. E poi darle.
1: Come sei messo a pollice verde, Massimo?
0: Ecco, appunto.
2: Non farle essiccare.
0: No, il problema è che se voglio farle essiccare non ce la faccio, ma se non voglio ho buone probabilità che la pianta mi si secchi davanti, ma questo è un problema mio personale. Roberto, beh, ci rivediamo nel corso della mattinata, della giornata.
2: Sono qua. Certo, volentieri.
0: Qual è il momento di pienone di un posto del genere?
2: Dipende un po' dai giorni della settimana. Di solito il fine settimana si riempie il sabato mattina, ma poi avendo queste tre cose differenziate, c'è il momento la mattina in cui, non so, ti si buca la ruota prima di andare al lavoro, per cui passi, e la sera vai a trovare l'amica, per cui regali il bouquet di fiori e ti bevi la birretta.
0: Voi aperti fino a che ora?
2: Fino alle 9. Io però me ne vado prima.
0: Lo spero, secondo le 7. Va bene, ci risentiamo, dai, perché mi sembra che è il minimo di quello che si può fare.
2: Grazie.
0: No, così capiamo anche un po', Roberto, il giro del passaggio delle persone. La signora fuori ha ripompato la bicicletta, adesso sta chiedendo specifiche.

0: Sono le 9.20, Radio Popolare in diretta questa mattina, non dagli studi di via Olleano, ma sotto una provvidenziale pianta. No, noi siamo all'interno, ma un po' come essere all'esterno, siamo in vetrina. A Nolo, piazza Morbegno. Ci trovate qua per tutto il giorno, ovviamente. Poi tra un po'. Ah no, è già arrivata, guarda, la pensavo è essere presentata con sua, con tutta la mercanzia.
1: Hai questo potere.
0: Arriva anche la Cloda che.
1: Pensi le cose accadono.
0: Sì, no, mettiamola così. E quindi se venite ci trovate, potete fare gli abbonamenti, le tessere, potete prendere. Non oso pensare. Cloda, dimmelo da lontano, non hai portato le felpe, vero? Che sennò te le bruciano. No, le ha portate. No, non le ha portate, appunto, no, ma diceva delle cose. Però mi ha guardato quel piedino. Secondo te sono scema che porto le felpe? Le magliette e le borracce, ovviamente, quelle sì.
1: E i cataloghi della mostra.
0: Ma il catalogo va un po' sia col freddo che col caldo, no?
1: Quello va sempre.
0: E la felpa che...

0: problematizzante che ipotizza delle scalette e scrive delle cose che sembrano dei veri trattati, e quindi diceva qui
1: noi
0: zona parliamone, dove anche posso leggere
1: noi adesso da non leggere quello,
0: va bene.
1: Ci spostiamo dalle bici e dalle radici
0: a
1: un mercato,
0: okay.
1: A un mercato comunale, il mercato comunale coperto di via Crespi Monza, che si trova proprio a una 50 metri, 100 metri da qui, siamo molto vicini. È uno di quei mercati comunali, appunto, di proprietà di Sogemi, che il comune tramite Sogemi ha deciso di riqualificare, sistemare, cambiare, per alcuni snaturare. Non è una storia solo di questo mercato, perché riguarda molti dei mercati comunali che negli ultimi anni erano insomma finiti in situazioni diverse tra loro, ma poi adesso fatte rientrare tutte dal comune sotto al capitolo riqualificazione. Quello di via Crespi Monza è un mercato molto vivo, vivace, molto frequentato, con una vocazione anche molto di quartiere, popolare. E attorno a quel mercato è nato, dentro, attorno a quel mercato è nato anche un comitato che già dal nome ci racconta molto di quella che è la, diciamo, la socialità nata lì dentro. Perché il comitato si chiama Comitato per la salvaguardia del valore sociale, umano e poetico del mercato Crespi Monza. Allora, ti chiedo di presentarti, di partire dal nome di questo comitato, che è piuttosto particolare, ma forse racconta anche bene che cosa volete dire e come vi inserite in un contesto che è commerciale, ma non solo.
2: Ciao a tutte e tutti. Sì, parliamo del nome, perché i nomi sono importanti.
1: Partiamo dal tuo.
2: Il mio nome è Paolo.
1: Paolo.
2: È Paolo. Però appunto, in quanto comitati, noi siamo dei rompiballe, lo sapete. E visto che parliamo
0: bella
2: di nomi,
0: presentazione.
2: Visto che parliamo di nomi, no, volevo fare un appunto a Massimo, a Roberto, per questo uso così molto leggero del termine nolo per chiamare questo quartiere. Non tutto il quartiere abbraccia e sposa
0: condivide
2: questo nome. Io vivo qua da più di 20 anni. Appena è stato inventato il quartiere era già un quartiere che poi sono tanti quartieri in fondo, perché c'è Turro, Greco,
1: Pasteur.
2: Monza, Pasteur, via Padova, ovviamente, nel senso, e in qualche modo fare questo marketing territoriale. Appena è successo, molti di noi hanno incominciato a storcere il naso, e secondo me adesso, a distanza di 10 anni, ci si rende un po' conto di cosa ha significato, perché di fatto è un così, dare un label, ha aiutato molto sicuramente i processi immobiliari qua dentro, in questo quartiere. E se il quartiere era un quartiere interessante, è diventato un quartiere interessante, era perché era un quartiere pieno di spazi. In cui gli appartamenti costavano poco, gli spazi commerciali costavano poco, e quindi mi viene da dire, persone interessanti hanno incominciato a cercare di fare cose interessanti dentro questi spazi, compreso il mercato comunale. E quindi adesso che vediamo che sono partiti dei processi, che sono i processi che vediamo in tutta la città e che ci preoccupano molto, che sono in qualche modo dei processi di finanziarizzazione e sterilizzazione della città. Una città che diventa sempre più, sì, ok, sì, sicuramente espulsiva, ma anche proprio una città di plastica, poco interessante. Noi vogliamo proteggere...
1: E questa cosa per voi sta succedendo anche dentro al mercato.
2: Il mercato è un esempio evidente di tutto questo. È un luogo meraviglioso, proprio architettonicamente meraviglioso. È un mercato che è stato costruito negli anni 30 con una volta gigantesca, che negli anni è stato abbandonato dal comune, dall'amministrazione pubblica, ma in quell'abbandono una serie di esercenti hanno trovato lo spazio per aprire attività che ibridano il classico commercio dei mercati comunali con le attività culturali, con la somministrazione, con l'organizzazione di eventi. È uno spazio in cui hanno trovato casa associazioni, radio di quartiere, una piazza pubblica in cui succedevano tantissime cose e in cui i cittadini potevano entrare liberamente senza pagare un biglietto e senza dover per forza consumare qualche cosa, e potevano organizzare cose perché era uno spazio libero e aperto.
0: Tutto al passato, dici?
2: Tutto al passato, perché l'anno scorso il comune ha dato in gestione, non ha dato in gestione, ha ceduto 15 mercati coperti della città a Sogemi. Sogemi è una SPA partecipata dal Comune di Milano che gestisce i mercati generali. Questa Sogemi ha così ha presentato un progetto che chiama Foodie. Progetto Foodie che usa la mascotte della
1: di Expo,
2: quella bizzarra, ridicola caricatura di un quadro dell'Arcimboldo che ha una banana al posto del sorriso e dice molto. E quindi niente, hanno riesumato questo cadavere che di nuovo, rispetto, i nomi sono importanti, i simboli sono importanti. Expo a questo punto è chiaro alla maggior parte della città, è stato il trampolino di lancio per la finanziarizzazione e l'espulsione in questa città. E questi 10 anni una narrazione di una città che veniva disegnata per appunto per la rendita e per il turismo e per tutti quegli soggetti che non sono gli abitanti della città. Questa narrazione adesso sta scricchiolando da tutte le parti, lo stanno capendo tutti e loro tirano fuori Foodie.
0: Allora, no, non è per metterla alla Lucarelli, però vi fermo qua, nel senso che passiamo dal passato al presente, ma in mezzo diamo la linea alle notizie di Popolare Network e tra 5 minuti ripassiamo al presente all'interno del mercato. Radio Popolare, il tour Falla con noi, questa mattina siamo in piazza Morbegno, Bici e Radici, tutto il giorno qua ci trovate la linea, adesso vi alleare il giornale radio, 5 minuti e torniamo.
3: C'è quello traumatico? Quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Attenzione, prego. All'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Popolare Network.
10: minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Milano un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a coltellate. È successo nella tarda serata di ieri nella stazione di Certosa in via Mambretti. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale. Il decesso è avvenuto questa mattina. Insieme al ragazzo, ieri sera c'era un'altra persona, probabilmente un parente, che è stato invece portato all'ospedale Sacco in codice verde, con abrasioni alla mano e alla gamba destra.
11: Ieri in Libano i bombardamenti più intensi delle ultime settimane, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta. Sono più di 120 i raid israeliani che hanno colpito tutto il sud del paese nell'ambito di operazioni militari annunciate dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il ministro della salute di Beirut sono 31 i morti totali, tra questi 4 bambini. L'IDF ha messo ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele.
10: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato altri 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
11: In Ucraina, nella notte, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Cherniv, nel nord del paese. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città. Non si hanno al momento notizie di vittime.
10: Arriveranno in Italia stamattina 6 attivisti della flottiglia fermati in Libia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti Domenico Centrone ed Ina Albedizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla sulle loro condizioni.
11: È in corso, dalla prima ora di questa mattina, una vasta operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari nei confronti di un'organizzazione criminale accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali proveniente da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole della provincia di Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 19 le persone arrestate.
10: Una nuova vittoria all'interno del Partito Repubblicano per Donald Trump. In Texas, Ken Paxton ha vinto le primarie repubblicane per il Senato americano nello Stato, sconfiggendo con più del 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn. Per il momento si tratta ancora di proiezioni date dalla CNN. È però l'ennesima vittoria di un candidato di Trump che sfida un senatore in carica caduto in disgrazia con il presidente statunitense. Il senatore Bill Cassidy all'inizio di maggio aveva perso il ballottaggio in Louisiana e così il deputato Thomas Massie in Kentucky. Entrambi erano tra i principali oppositori di Trump nel partito. Le notizie tornano alle 10.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
12: Popolare Network.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con 2 proposte di legge di iniziativa popolare.
18: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
17: Le 2 firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Sei minuti dopo le 9:30 è Radio Popolare, non rifiniamo la linea dallo studio di Via Olearo, ma da Piazza Morbegno, per chi si è messo all'ascolto adesso ve lo dico, è il tour di Radio Popolare, falla con noi oggi tutto il giorno, siamo qui in Piazza Morbegno, Bici e Radici. Allora, nella pausa del giornale radio, tocca dirlo perché facciamo la radio e non la televisione. Allora, Roberto Maggioni che è in studio con me, che è in onda con me, sta facendo flanella, c'era cioè lì che chiacchierava, è partita la sigla, lui era ancora lì che chiacchierava, eccetera. Un po' assembleare. Le persone che sono qua, molti o tutti, non lo so, ma ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, molto gentili, tutti molto gentili. Ma sono bastati 3 minuti, ma hanno fatto un culo a capanna, Roberto, che non hai idea, ma tutto molto bene. Allora, porto a casa la prima cosa che dico a tutti quelli che non abitano in questa zona. Allora, abbiamo già portato a casa che il mondo si divide in chi? Ah, andiamo a Nolo e poi arrivi qua e ti dicono tu lo chiami Nolo che viene da fuori, io lo chiamo e ti dicono la zona. Tutta questa cosa è declinata in vari modi, ci sono bastati 4 minuti, mi hanno spiegato per titoli tutta la questione che in effetti poi anima un posto del genere da molti anni, cioè i processi di integrazione, di espulsione, di ricambio, di logiche immobiliari, eccetera, eccetera. Tutto molto interessante. Facevo la premessa del tutti molto gentili perché nei toni sono stati tutti molto gentili. Nella sostanza, insomma, di robe da spiegare dall'interno fortunatamente ce ne sono.
1: Anche perché la sostanza è la vita di chi vive qui, di chi vive dentro queste contraddizioni, di chi subisce questi processi più o meno calati dall'alto.
0: Non abbellirla. No, non abbellirla, perché già ce l'avevano anche con te, che ne per Roberto Maggioni ha detto che se n'è andato perché qui adesso stanno solo i giovani, li vede i giovani perché arrivano, ma mica cioè qui c'è gente che ci abita, quindi ce l'avevano
1: anche i giovani
0: pure
1: ci abitano.
0: Te. Adesso non lo so, vorrei verificare perché da quello che mi dicevano appare sì, però comincia a diventare difficile anche per loro dal punto di vista economico il posto.
1: Sì,
0: no? Vado a verifica? Andiamo a verifica?
1: Noi ne stavamo parlando con Paolo del comitato che si sta occupando della questione del mercato che adesso si chiama ancora Crespi Monza. Non so se cambierà nome con la riqualificazione o almeno quello lo manterrà.
2: Speriamo di no.
1: Abbiamo cambiato voce,
2: sì,
1: intanto
2: ciao,
1: tu sei
2: Viola.
1: Sempre del comitato.
2: Sempre del comitato, siamo qua in realtà in diversi membri del comitato. Questo ci tenevo a dirlo perché comunque il comitato chiaramente siamo tante persone e insomma espressione di una spinta chiaramente plurale, collettiva e corale.
0: E prima del giornale radio ci siamo lasciati con dei verbi al passato. Cioè il mercato era, c'era e poi e adesso passiamo all'adesso però.
2: Sì, allora il comitato, ripartirei proprio dal nome, no? Il comitato per la salvaguardia del valore sociale umano e poetico del mercato, perché appunto il mercato per noi e per la maggior parte dei cittadini e delle cittadine che lo frequentano negli ultimi anni è stato tanto questo, ma anche negli ultimi mesi, appunto un luogo non solo dove si va a fare la spesa ma anche proprio dove dove ci si incontra in modo informale, dove si possono organizzare delle cose dal basso, che diventa luogo di aggregazione, di convivialità e anche di quindi incontro per creare delle cose nuove e co-crearle insieme. Con un valore poetico, perché poetico per noi? Perché molto al di fuori di quelle logiche di cui abbiamo parlato finora, no? Al di fuori di quelle logiche di marketing territoriale, volutamente abbiamo scelto tra l'altro un nome che è tutto fuorché commerciale, no? Un nome così lungo, così ridondante, apposta perché no, noi non vogliamo creare un brand, vogliamo un'altra cosa e stiamo davvero.
1: La prima volta che l'ho letto pensavo di aver letto male poetico, invece che fosse politico, invece no, era davvero poetico.
2: Ovviamente in quel poetico c'è molto di politico e in questo caso per noi poetico e politico sono due cose che si assomigliano molto, così come affettivo, così come appunto tutto quello che ha a che fare con un livello umano che investe l'area politica, ovviamente, che si prende dentro tutto il discorso politico in egual misura secondo noi e secondo quello che abbiamo visto dalla nostra esperienza accadere là dentro. Il comitato nasce per appunto in risposta a questa operazione che il comune ha fatto di affidare a Sogemi la gestione insieme agli altri mercati di Milano, anche il mercato di Via Crespi, e in risposta anche ad una serie di modalità oggettivamente molto rudi di comunicazione di quello che stava accadendo agli esercenti, per cui dall'oggi al domani gli esercenti si sono trovati a sentirsi dire che dovevano abbandonare gli stalli, che il mercato doveva essere chiuso, dovevano partire i lavori, doveva essere riqualificato. Quindi ci siamo mobilitati come cittadini e cittadini per far sì che questa cosa non avvenisse, per far sì che ci fosse un dialogo con il comune prima di tutto, con il municipio, per un altro tipo di dinamica, quindi la proroga rispetto
1: e siete
2: a,
1: riusciti insomma, a siamo riusciti esatto questa cosa. Adesso si è avviato anche sono avviato una serie di incontri anche con Sogemi, il municipio, poi sarà nostro ospite più avanti anche il presidente del municipio 2, Locatelli, insomma un'interlocuzione c'è. Per andare un po' anche a chiudere, voi adesso che cosa chiedete, che cosa temete? Cioè abbiamo parlato tanto al passato e quindi alcune cose le date forse già purtroppo per scontate e avvenute, anche se non sono ancora materialmente avvenute, ma qual è la vostra proposta su questo mercato?
2: Allora, quello che noi chiediamo da mesi effettivamente è che ci sia un vero e proprio reale processo di partecipazione dal basso che coinvolga cittadini e cittadini e realtà in un processo in cui ci si guardi, ci si trovi per lavorare insieme, non solo un percorso di raccolta di istanze che per forza di cose poi rimangono poco concrete, cioè la concretezza delle proposte si co-crea insieme alle realtà che potrebbero essere interessate a partecipare a questo progetto attraverso un percorso fatto in un determinato modo. Quindi in risposta alla nostra richiesta di percorso di partecipazione c'è stato fatta la proposta di un percorso fatto di 3 incontri in una modalità molto frontale che secondo noi non è assolutamente adeguato. Noi stiamo chiedendo da mesi di poter avere voce in capitolo su come i bandi vengono scritti, vengono valutati, su come vengono decise le modalità di gestione del comune. Abbiamo fatto tutta una serie di proposte molto concrete, loro continuano a chiederci di fornire delle proposte concrete, noi le facciamo, ma queste non vengono raccolte evidentemente. Abbiamo elencato e ci siamo trovati a dover ripetere molte volte i punti per noi fondamentali di quello che chiediamo.
1: Quali sono le 3 cose che devono esserci per
2: appunto la questione
1: per voi
2: dei bandi,
1: per la cittadinanza che gira attorno al comitato?
2: Diciamo che in generale è anche parte della delibera del comune che questi devono essere spazi ibridi, per cui per noi è fondamentale capire che cosa intendiamo per spazio ibrido, no? Quindi avere voce in capitolo su chi poi prenderà gli stalli, quindi avere voce in capitolo su come vengono costruiti i bandi, su come poi vengono valutati, quindi la premialità, su come gli spazi vengono costruiti a livello architettonico, perché è chiaro che se c'è una netta divisione tra le funzioni di somministrazione, le funzioni sociali, le funzioni dove si va a fare la spesa, questa funzionalità ibrida e poetica che abbiamo visto svilupparsi negli anni nel mercato non viene garantita. Abbiamo chiesto di poter avere voce in capitolo su come vengono gestite proprio la gestione quotidiana del mercato stesso, gli orari di apertura, gli orari di chiusura. Abbiamo fornito una serie di esempi e appunto poi ci sono una serie di questioni di processo, cioè di come noi vorremmo che questo tipo di progetto fosse co-creato insieme a tutte le cittadine e cittadini e le realtà territoriali, ma anche no, nel senso che potrebbero essere, come dire, imbuto anche per
1: diciamo,
2: tutta una
1: per
2: serie
1: non
2: di nuove
1: farlo
2: sinergie.
1: Diventare solo un luogo commerciale un po' fighetto.
2: Esatto, forse
1: brutalizzo.
3: Sì, no, quello che temiamo di più è che Sogemi, e ci sembra chiaro che Sogemi voglia trasformare questo posto in un piccolo centro commerciale con una zona di somministrazione e soprattutto in questo momento il mercato è un luogo aperto dalle 8 a mezzanotte, cioè un presidio sociale che abbraccia le necessità dell'anziano che va a fare la spesa dallo stesso verduraio che lavora lì da 50 anni e invece il giovane di Nolo che a un certo punto va a sentire la serata di DJing piuttosto che la presentazione del libro, il dibattito politico, quant'altro. vogliamo che questo spazio ancora abbracci tutte queste anime che vivono questo quartiere e tutte queste funzioni di cui il quartiere ha bisogno, e che rimanga uno spazio, sostanzialmente una piazza pubblica aperta a tutti, non un piccolo centro commerciale, perché di fatto c'è pieno di supermercati. Mm-hmm. E secondo noi l'idea di ricreare un piccolo centro commerciale in un mercato comunale è fallimentare anche da un punto di vista economico. La gente piuttosto se ne va all'Esselunga.
1: O al mercato scoperto
3: del venerdì, che ce ne sono sicuramente tanti. Peraltro in questo momento c'è una grandissima tensione su Piazza Arcobalena, è una piazza in cui c'è stato un progetto di urbanismo tattico, ping pong, tavolini, luogo di grande aggregazione, anche luogo di grande conflitto fra le diverse anime del quartiere, cioè fra chi...
1: Tra chi sta all'aperto,
3: beve, si diverte, sta all'aperto e fa socialità, e chi deve dormire, è chiaro. E lì abbiamo una splendida piazza pubblica coperta che potremmo valorizzare in questo senso, probabilmente rendendo un pochino meno complicata la convivenza fra chi ha la necessità di vivere la notte e chi ha la necessità di dormire.
0: Sono descrizioni poi che mi sembrano buoni antidoti rispetto ad altre zone che questi passaggi li hanno vissuti e in effetti invece li hanno dovuti ingoiare, come se non ci fosse possibilità mai di intervenire altre zone di Milano. Quindi
1: la partita è aperta.
3: Io in questa settimana, per caso, sto lavorando in isola, sto facendo proprio un laboratorio con l'università, io sono un filmmaker, sto facendo un laboratorio di video all'isola, siamo ospiti della Stecca 3.0, posto meraviglioso, ma non posso non ricordare la vera Stecca e tutto quello che è successo a quel quartiere da quando quel posto è stato abbattuto. Noi non vogliamo che il mercato Crespi venga metaforicamente abbattuto allo stesso modo.
0: E l'isola è l'ultimo degli esempi, e prima ce ne sono stati altri dove addirittura il conflitto è stato addirittura inferiore, cioè le zone che adesso sono ufficialmente zone di frequentazione al naviglio, eccetera, una volta, viene da dire, una volta erano abitate anche quelle. Grazie mille di essere venuti qua, e ovviamente poi tra poco si continua. Vai. No.
2: No, volevamo ringraziare voi prima di tutto, Radio Popolare, anche solo per quello, non so, anche per tutto quello che ha fatto in questi mesi di accompagnamento, di racconto, di sostegno di questa dell'attività del comitato e di tutta questa storia del mercato.
0: Non voglio fare
3: Radio Popolare serve a Milano come l'aria.
0: Non voglio
3: abbonatevi.
0: Per paragoni assurdi, grazie, ma un po' di tempo fa c'era una politica, la segretaria del PD, che ha detto: "No, ma noi veniamo in giro, voi venite, fateci il culo, eccetera". Allora non lo so. A noi sì, ed è tutto salutare. Ciao, grazie. E ovviamente, Roberto, ti leggo una mail che è arrivata nel frattempo e che ci fa passare, perché dice: "Oh, sì, che bello sentire i compagni del mercato di Via Monza. Purtroppo assistiamo a un paradosso: giovani che aprono locali anche molto social, creandosi un'occupazione, altrettanti giovani che non riescono a abitare a Milano per via dei prezzi delle case, intanto imprenditori immobiliari e alimentari soppiantano case e negozi normali e non infighettati. Milano se la racconta, sì, boh, vediamo dove andiamo a parare", che dà l'idea di tutto quello che sta capitando, a volerlo guardare. Un minuto e continuiamo proprio su questo fronte. E Radio Popolare, il suo tour Falla con noi questa mattina, anzi tutto il giorno, Piazza Marbegno, Bici e Radici. Cazzo, non oso più dire i riferimenti.
1: Hai paura, Greco.
0: Greco.
1: Piazza Marbegno, Piazza Marbegno, e se si arriva anche col tram.

0: niente, è più forte delle cose. La radio ha delle regole, cioè parlare in un microfono, ma quando vai a trasmettere in giro invece no, ti parlano anche se sei in onda.
1: Eh sì, certo.
0: Giusto.
1: Ti dicono le cose, Roberto, ti siamo dimenticati di dire esatto. Quello, possiamo dire quell'altro.
0: Vabbè, continuiamo con l'abitare, perché insomma...
1: Beh, già una questione che è uscita anche nella chiacchierata che abbiamo fatto prima, perché è stata citata anche la questione della casa, dell'aumento dei prezzi al metro quadro, che qui, da quando questo luogo è stato ribattezzato Nolo, sono letteralmente schizzati, e questa cosa ha provocato gentrificazione, espulsione, cambiamento sociale di frequentazione del quartiere. Oggi per venire qui insomma bisogna avere anche una certa disponibilità economica se si vuole stare in affitto o comprare. Di tutte queste cose se ne occupa un comitato che è nato da qualche anno, che si chiama Comitato Abitare in Via Padova, che poi è in rete con altri comitati che si occupano dell'abitare a Milano. Franz, qui con noi, ciao, Franz Forcolini.
2: Ciao.
1: Allora, raccontaci su quale esigenza appunto è nato questo comitato, perché lo raccontavamo prima, insomma, questa era una zona dove prima di Expo 2015 in tanti più o meno giovani erano anche venuti a viverci perché le case non costavano così a tanto, poi con la brandizzazione del nome al quartiere le cose sono cambiate, e voi che a un certo punto immagino che nei vostri incontri avete deciso che era arrivato il momento ed era necessario avviare un lavoro anche di comitato sulla casa.
2: Sì, si è manifestato come un'esigenza urgente. Perché? Perché 5 anni fa, quando abbiamo messo le radici del comitato, ci siamo resi conto che la cosiddetta valorizzazione della zona attraverso la brandizzazione fatta da sicuramente poi operatori interessati, Nolo, aveva portato a una invivibilità sostanzialmente del quartiere dal punto di vista dell'accesso. I costi sono diventati immediatamente enormi, ma enormi vuol dire che non siamo passati a aumenti graduali del 5, del 10%, siamo arrivati in pochissimo tempo a 40-50%. Da un lato, da quell'altro perché come associazioni della zona avevamo avviato tutto un discorso di lotta al degrado, e quindi con il bilancio partecipativo del 2016-18 tutto il discorso della riqualificazione della parte di Via Padova iniziale era partito, avevamo vinto a livello cittadino e 500.000 euro destinati dal comune sono stati investiti per questa operazione. Come questa cosa è avvenuta, naturalmente i prezzi sono ulteriormente saliti e quindi siamo trovati davanti a quel processo chiamato gentrificazione, per cui da un lato lotti per creare le condizioni migliori di vivibilità, da quell'altro ti trovi alla fine con una situazione nella quale tutto va bene tranne il fatto che poi non riesci più a starci dentro. Tuo figlio non può affittare una casa vicino a te o tantomeno comprarla e via di seguito.
1: Cioè, quindi questo poi processo, il contesto sociale anche nel quale vivi migliora, ma questa cosa, certo, ma questa è poi cosa, al rovescio della medaglia, che non
2: alla
1: ci
2: fine
1: stai dentro.
2: Ha degli effetti che non sono collaterali, sono immediati, diretti, che ti si toccano contro. A questo punto una cosa l'abbiamo notata, che è mancata completamente, mancava da anni, un intervento della mano pubblica. Sostanzialmente l'amministrazione pubblica rispetto a tutto il problema della casa aveva dagli anni 90 abbandonato il terreno.

0: prevalentemente di gran lunga, prevale di gran lunga la presenza privata, e quindi il discorso era sostanzialmente in balia del mercato. Quello che abbiamo immediatamente rivendicato, dopo aver fatto ovviamente analisi, studi, approfondimenti, inchieste e aggregato, e sottoscritto, perché abbiamo lanciato immediatamente su alcuni punti da presentare al Comune una sottoscrizione, una raccolta di firme, e siamo arrivati a raccoglierne più di 1000 in breve tempo, in qualche mese. Abbiamo portato queste nostre richieste in Comune, parlo di 4 anni fa, e ci siamo sentiti dire sostanzialmente che non c'era niente da fare, che non ci sono soldi, che... E a quel punto, come dire, l'esigenza di andare avanti con la nostra, il nostro intervento come comitato è diventata ancora più urgente.
1: E non è neanche semplice intervenire in un contesto abitativo prevalentemente privato. Noi anche spesso sentiamo, raccontiamo di comitati inquilini in quartieri popolari, dove ci sono le case popolari dell'ALER, dell'MM, dove c'è un'interlocuzione diretta con un attore pubblico che in qualche modo può intervenire. Allora, che significa fare lotta per la casa dove le case sono dei privati?
0: Beh, significa che a maggior ragione ci vuole una regolamentazione, una presenza dell'amministrazione pubblica. Significa creare le condizioni perché ci sia un calmiere, ci sia un tetto, ci sia delle regole alle quali i privati debbano attenersi. Se la situazione è di mercato selvaggio, qui abbiamo, avevamo e abbiamo tuttora situazioni nelle quali abbiamo interi edifici di proprietà, magari anche di monoproprietà, con decine e decine di appartamenti che vengono affittati o subaffittati o addirittura in nero.
1: Affitti brevi, questa è una zona che
0: è una zona,
1: ha attratto anche turisti o poco?
0: No, poco. Da questo punto di vista ce ne sono sicuramente, ma non è, credo, una delle zone più... Lo potrà diventare brevissimo, perché il discorso su Piazzale Loreto, la sua ristrutturazione, ovviamente crea, sta creando e creerà a breve una situazione, come dire, di gradevolezza anche dal punto di vista dei turisti. Siamo relativamente vicini alla stazione, via di seguito, e al centro in realtà, e quindi anche questo è sicuramente un territorio in espansione come impostazione, effetti brevi, turismo, ma per il momento credo che tenda a prevalere un discorso di coabitazione e di sfruttamento, in particolare di lavoratori temporanei di varie etnie. Qui sappiamo che la zona è particolarmente un mix che forse è unico a livello cittadino, e quindi ci sono tutta una serie di fenomeni, ma soprattutto poi abbiamo cominciato a vedere da un paio d'anni a questa parte un discorso di sfratti che sta diventando proprio nella direzione di liberare gli appartamenti per prepararsi alla, alle nuove localizzazioni.
1: Cioè fino a qualche anno fa qui non si vedevano tutti quegli sfratti che invece adesso...
0: Che adesso invece cominciano,
1: esattamente, anche voi.
0: Esattamente, con situazioni che sono a volte grottesche, veramente drammatiche, insomma. Di questo cerchiamo di occuparci.
2: Sono le 10 e Radio Popolare. Allora facciamo una cosa, ci fermiamo 40 secondi, poi continuiamo in questa chiacchierata, poi andiamo a vedere altre cose, altre esperienze di questa zona che va dal Trotter, che va da quella piazza che citavamo già anche prima, insomma.
1: Nella, è un giro anche geografico,
2: è un giro anche geografico, forse in questo caso più che in altri addirittura vale la pena di tenere collegata la questione geografica e tutto il resto. 40 secondi e continuiamo.
3: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
4: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano.

0: Vabbè, Roberto, mettiamoci composti, che è arrivata la direttrice poi qua. Allora, lasciati la cravatta, no, mettiti bene la camicia, stringi la cravatta, mettiti bene, che è arrivata la direttrice.
1: No, ma tra l'altro mentre andava a brano sentivo qualcuno che ha chiesto se facciamo, se sarà una maratona Bacchetta Maggioni fino alle 18.
0: Ma te lo scordi? Volevi solo te lo scordi. Mi chiedi come va, come va, come va,
1: sai già come va, come va, come va. Come va, come va?
0: Come va, come va, non lo so, la direttrice è arrivata, poi è arrivata però anche la Cloda, quindi venite qua e se siete all'ascolto, Piazza Morbegno, siamo da ABC Radici e vi fate l'abbonamento, la tessera alla radio. Ci sono delle magliette e delle borracce anche della radio che Cloda ha portato, oltre ai cataloghi della mostra dei 50 anni di Radio Popolare, che poi 50 anni insomma pesano, non ha portato le felpe,
1: felpe non
0: fortunatamente
1: ci sono.
0: Vabbè,
1: però,
0: no.
1: Chi va in montagna va sempre bene.
0: Sì, sì. Ah, certo, sì, se uno sta partendo per l'alta montagna, anche fortunatamente per lui in questo dove momento
1: forse,
0: di caldo.
1: Dove forse in questo momento fa più caldo che qua.
0: Vabbè, stavamo camminando invece per una delle zone della zona, Roberto, sulla questione abitare e abitativa, e proseguirei invece in questa chiacchierata che stavamo facendo.
1: Sì, stavamo concludendo con Franz, che è del Comitato Abitanti Via Padova. Di fianco a lui c'è l'assoluto Dino Barra, che fa parte anche lui del comitato Abitare in Via Padova, ma poi anche una voce storica del parco Trotter, degli amici del Trotter. Franz, stavamo andando, insomma, stavamo chiudendo con te, poi passiamo anche a Dino che prosegue un po', prende il testimone, il microfono e prosegue nel tuo racconto, perché ci stavi dicendo che appunto negli ultimi mesi e anni il fenomeno che avete visto aumentare è anche quello degli sfratti, degli appartamenti che vengono poi liberati e rimessi sul mercato per affitti brevi.
2: Certo, ma proprio perché questo fenomeno si sta accentuando, dicevo prima, in relazione anche a quella che avrebbe dovuto essere ormai in cantiere la ristrutturazione di Piazza Loreto, ma che per il momento è tutto fermo, è stata fermata, pensiamo, dall'iniziativa che i magistrati a Milano hanno intrapreso un paio d'anni fa sul tipo di impostazione che il Comune aveva dato per la costruzione nuova, e quindi prudentemente si sono fermati. Ma noi abbiamo analizzato la situazione e invece di trovare proprio due anni fa un intervento come avevamo richiesto da parte dell'amministrazione pubblica in positivo, ci avevamo trovati di fronte a una situazione in cui addirittura in Viale Lombardia veniva venduto, messo in vendita, tutto un quartiere. Questo quartiere è costruito all'inizio del Novecento, molto bello, di proprietà del Comune di Milano, con 200 appartamenti, di cui più della metà vuoti, quindi non affittati. Agli altri il Comune ha proposto di vendere. In quel momento questa iniziativa l'abbiamo vista come un cazzotto nello stomaco, perché evidentemente se chiedi un intervento di mitigazione rispetto a questo aumento dei valori spaventoso, quella cosa l'avrebbe ulteriormente accentuato. E lì ci siamo mossi a partire dalle iniziative ovviamente di piazza, di denuncia, di informazione. Siamo passati attraverso i due municipi, 2 e 3, che erano quelli di competenza rispetto alla zona, e siamo faticosamente riusciti a approvare delle mozioni che andavano nella direzione opposta, cioè di bloccare questa iniziativa.
1: E quindi Massimo, è già la seconda storia che raccontiamo, sì, questa mattina, di interventi dal basso che in qualche modo rallentano, bloccano, modificano, esatto, delle decisioni prese dalla politica, e che con il lavoro dal basso fatto anche dai comitati permettono di non snaturare al 100% quello che è il tessuto sociale della zona, del quartiere. Senza il vostro intervento avrebbero proseguito sull'idea originale, immagino.
2: No, abbiamo dimostrato che paga l'iniziativa, la lotta, la denuncia, l'informazione, il coinvolgimento e la mobilitazione. Questo è quello che abbiamo realizzato e che continueremo a portare avanti, soprattutto in vista del cosiddetto piano casa nazionale, che non sto qui a approfondire ovviamente, ma che sicuramente peggiorerà la situazione.
1: Franz, grazie anche del lavoro che fate con Abitare in Via Padova. Hai passato il microfono a Dino Barra, amici del Trotter, del Parco Trotter, quindi insomma un'esperienza storica.
3: Sì, molto storica.
1: Che gli ascoltatori e le ascoltatrici, tanti ascoltatori e ascoltatrici conoscono, perché insomma è un pilastro dell'educazione a Milano, ma anche dell'intervento sociale nel quartiere a Milano. Prima, scherzando, mi dicevi: ma cosa mi vuoi chiedere, ieri, oggi e domani del Trotter? Un po' sì, perché questa è una storia importante per il quartiere, per Milano, è un esempio da far risuonare anche fuori da questa città.
3: Vabbè, insomma, se inizio a parlare del Parco Trotter tu mi dovrai bloccare tra un paio d'ore, perché continueremo. No, quello che voglio sottolineare è che il Parco Trotter c'ha tutta una storia che è inutile riepilogare, basta dire che c'ha 102 anni di storia e oggi come oggi è un luogo importante dell'educazione, dell'innovazione, della sperimentazione pedagogica, è un luogo fortissimo di inclusione, perché è una scuola molto mista, molto multi, da molti punti di vista, diciamo così, multiculturale. Però attenzione, perché il Trotter è una delle piazze fondamentali di questo quartiere, di questo territorio, che è in continuo movimento, dove vanno, arrivano persone dotate di background culturale e di provenienza geografica molto diversa.
1: Lo è sempre stato un quartiere di
3: assolutamente
1: migrazioni.
3: Sì. E il Trotter, da questo punto di vista, è stato uno dei pochi ma fondamentali luoghi in cui non solamente i bambini, ma anche le famiglie di diversa provenienza si incrociavano, si incontravano e magari decidevano di abbassare le maschere del sospetto reciproco e di fare delle cose insieme. Quindi svolge una funzione pedagogica fondamentalissima ancora oggi, ma una funzione sociale altrettanto importante. E noi, come amici del Parco Trotter, abbiamo cercato un po' di fluidificare, diciamo così, di valorizzare, di enfatizzare questa propria funzione in appoggio ai progetti della scuola, ma sviluppando in orario extrascolastico delle occasioni di incontro tra persone diverse, dentro le quali queste persone potessero conoscersi, scambiarsi esperienze, culture, opinioni e quant'altro. Io quello che voglio dire, se mi permetti, sì, Roberto, è che in realtà, come amici del Parco Trotter, noi non ci siamo mai occupati di casa, ci siamo occupati di valorizzazione del Trotter, di lotta per la riqualificazione del Trotter, eccetera, eccetera, fino a 6, 7, 8 anni fa. Perché a un certo punto le nostre lotte hanno avuto, io credo, un esito positivo, perché una serie di padiglioni e di strutture di questa scuola, importanti peraltro, vincolate dalla sovrintendenza delle belle arti eccetera, sono state poi ristrutturate. Ma man mano che procedeva il recupero di bellezza, chiamiamolo così, di questo posto, ci accorgevamo di una serie di cose particolari e strane, tipo per esempio il fatto che degli annunci di case venivano proposte al mercato con la motivazione che erano davanti al Parco Trotter. Ma è la stessa cosa che è successo in Via Sterle, dove in Via Sterle c'è stato un altro, come dire, percorso molto bello e significativo di recupero di un pezzo di territorio degradato, gli orti di Via Padova, e là da quelle parti le case hanno incominciato a venderle dicendo vicino agli orti di Via Padova. Allora ci siamo posti questo problema, cioè di un progetto, un percorso, un impegno, un sbattimento tutto volontario a vantaggio, diciamo così, di un recupero di bellezza, di questione sociale del quartiere, che poi
0: rischiava di essere un favore,
1: usato
3: di essere capitalizzato dagli agenti immobiliari. Allora su questo non ci siamo stati, ed è per questo che abbiamo incontrato, siamo incocciati nel problema della casa e abbiamo dato vita con altre associazioni, Via Padova Vive ed altri, a questo comitato Abitare in Via Padova, di cui adesso fanno parte anche normali cittadini oltre che associazioni, perché il tema di fondo che noi vogliamo porre è quello di continuare. Vabbè, possiamo civettare il vecchio slogan del pane e delle rose, non lo so, forse sì, però vogliamo continuare a lottare per rendere più bello e più abitabile il quartiere, senza che però questo voglia dire far lievitare la rendita immobiliare e alimentare i processi di espulsione. Sti processi di espulsione ci sono però, e noi li vediamo con mano proprio all'interno del Parco Trotter. Il Parco Trotter è stato toccato negli ultimi anni da una massa di avvisi di sfratto soprattutto rivolti a famiglie di provenienza straniera, ma non solo, che hanno costretto queste famiglie ad allontanarsi dal quartiere, a lasciare le case, i
1: quindi
3: bambini.
1: Famiglie che vivono nel quartiere, avevano i figli al sì. parco trotter, e i figli che poi da un giorno con l'altro rischiavano esatto. di sparire perché esatto. è in famiglie.
3: Ma queste famiglie
1: sfratto.
3: Nel parco trotter soffrivano anche di una rete di conoscenze e di solidarietà, che era un elemento di ricchezza aggiuntivo per queste famiglie, non solo lo specifico scolastico, ma lo specifico della conoscenza tra mamme, la possibilità di poter come dire, appoggiarsi alla disponibilità, all'accoglienza, alla gestione dei figli, dei bambini da parte di una rete genitoriale. E a un certo punto questi bambini, queste famiglie sparivano. Ok, allora noi ci siamo fatti due domande e abbiamo incominciato a porre anche questo problema. Tenete conto del fatto che tantissime di queste famiglie, pur spedite a Gratosoglio, sempre che avessero la casa popolare, piuttosto che al Corvetto, continuavano a mandare i figli al trotter, continuavano a venire al trotter perché volevano usufruire di questa rete di supporto, diciamo così, che evidentemente è un aspetto fondamentale del loro stare a Milano. E anche della bellezza di stare in certi quartieri, perché abitare non vuol dire avere solamente un tetto dal nostro punto di vista, abitare vuol dire collocare il proprio tetto all'interno di una rete di relazioni che ti arricchisce come esperienza umana. E io credo che tutte queste cose al trotter in qualche modo le persone le trovassero. Allora, c'è del trotter si possono fare una serie di riflessioni, collegandomi a quello che diceva Franz. La prima riflessione che faccio e che vi propongo è la seguente. Da qualche tempo, di fronte agli avvisi di sfratto che corrono il rischio di allontanare i bambini dalla rete di relazioni con i loro insegnanti e con i loro coetanei, ci sono i genitori del trotter, molti proprietari di casa, molti che non hanno questo problema, che si attivano e si mobilitano per impedire che gli sfratti avvengano, o almeno per garantire che una volta avvenuto lo sfratto, qualora inevitabile, diciamo così, a queste famiglie vengono assicurate delle collocazioni che non compromettano la continuità didattica dei bambini, perché questo è un ragionamento che facciamo dal punto di vista del rendimento scolastico dei bambini. Noi non facciamo politica contro gli sfratti come trotter, però ci poniamo il problema della salvaguardia e della protezione dell'integrità, come dire, psicologica e della stabilità affettiva dei nostri bambini che frequentano la nostra scuola.
1: E non sono più casi isolati questi negli ultimi...
3: Non sono più casi isolati, però per ritornare al discorso che facevi prima, noi abbiamo due o tre esempi di sfratti che siamo riusciti a posticipare, e dentro questa posticipazione poi si è riuscito a trovare una soluzione positiva per queste famiglie. Ma ai presidi antisfratto, quando questi sfratti correvano il rischio di essere esecutivi, si sono presentati 100-150 genitori. No. Genitori, dico, non attivisti, i sindacati della casa eccetera, ma genitori che magari non si erano mai posti questo problema della casa e continueranno forse a non porselo dal punto di vista politico. Però questo è il dato interessante: nel trotter è scattato un elemento di solidarietà, cioè una molla affettivo-relazionale che ha spinto famiglie che non avevano il problema della casa a solidarizzare con i genitori che vedevano ogni giorno lì a prendere i figli all'uscita della scuola, che invece erano vittime di questo meccanismo.
0: Beh, raccontata così è molto interessante, perché la visione del trotter siete come in qualche modo dei piccoli capostipite dell'idea del lavoro sulla socialità che collega i luoghi concreti, eccetera. Poi nel corso del tempo vi siete addirittura paradossalmente accorti che rischiavate di diventare anche voi causa del problema.
3: Sì, sì.
0: E a quel punto state raccontando come anche le contromisure a quella dinamica si stiano mettendo in campo, e quindi anche
3: sì.
0: di...
3: Noi come trotter aderiamo,
0: come trotter aderiamo
3: a tutte le campagne di Abitare in via Padova e anche ad altre, di Chiediamo Casa, che è una, come dire, una campagna cittadina, quelle che citava Franz prima, ma posso aggiungerne un'altra, la battaglia sui vuoti, posso aggiungerne altre due se possibile, la battaglia sui vuoti urbani. Ci sono degli edifici in zona che sono completamente abbandonati e che sono quelli sì fonte di degrado. Chissà perché non si parla mai di quel tipo di degrado, di questi edifici, di queste cattedrali che sono abbandonate da tanto tempo. Vogliamo fare un nome, un riferimento? L'ex Albergo delle Nazioni o Hotel Pasteur, che si trova in via Temperanza, incrocio via dei Transiti, abbandonato da 20 anni. Allora noi da tempo chiediamo che di fronte all'assenteismo della proprietà, che non sappiamo bene neanche quale sia la proprietà, il comune come dire, acquisisca questo vuoto urbano, questo edificio, e lo trasformi in residenze sociali. Ancora più in piccolo, un obiettivo concreto, dovrete parlare con il presidente, insomma con rappresentanti politici della zona. Sì. Pongo adesso questo problema. Via Mosso 4, una casa in Via Mosso 4, proprio adiacente al Trotter, requisita tanto tempo fa a una famiglia mafiosa, a una famiglia di delinquenti, che il quartiere ha lottato perché diventasse qualcosa da mettere a servizio della comunità, della collettività. Ci siamo riusciti dopo tante storie che adesso non vi racconto, e siamo a questo rush finale, che però è infinito questo rush finale,
1: perché non arriva mai,
3: perché alla fine il comune ha trovato i fondi per ristrutturare questa casa e per farne una serie di alloggi in cui ospitare le famiglie che si trovano in situazione di grande precarietà abitativa, che tradotto in italiano vuol dire sfrattati. Allora quella può essere una valvola di sfogo, diciamo così, o un paracadute per alcune famiglie, per alcune situazioni che riguardano anche il Trotter, tanto più che si trova proprio a fianco al Trotter. A fine maggio, dopo tanti rinvii, è stato preso l'impegno di finire i lavori e a giugno di consegnare questo luogo alla comunità, facendo iniziare a funzionare, ma ancora non sappiamo nulla di questo. Più veloce l'organizzazione delle Olimpiadi invernali che non la ristrutturazione di un numero civico, peraltro neanche tanto grande come Mosso 4.
1: Senti Dino, alcuni amici che abitano qui in zona e che hanno figli piccoli mi hanno raccontato una cosa che adesso me la confermerai o la smentirai, insomma, però mi è sembrata piuttosto rivelatrice dei cambiamenti del quartiere, ma soprattutto di via Padova, della zona proprio attorno al parco Trotter. Loro hanno figli iscritti alle prime classi del Trotter, quindi alle materne, scuola del Trotter, scuola multietnica, dove arrivano persone da tutto il mondo, figli di famiglie che arrivano da tutto il mondo. Bene, loro mi hanno detto che nelle prime classi dei loro figli sono praticamente quasi tutti bianchi e italiani. Sì. Adesso, cioè, gli stranieri sono tornati ad essere una minoranza, 2-3 bambini figli di genitori stranieri e il resto tutti loro italiani. Okay. Questa cosa è una fotografia impietosa di quello che sta succedendo.
3: No, questa cosa te la confermo. Ti dico che fino a 10 anni fa, anche meno, il Trotter era conosciuta come una delle più importanti e famose scuole multietniche di Milano, famosa e importante anche per le politiche poi adottate rispetto a questa condizione di partenza dagli operatori, cioè dagli insegnanti, dagli educatori, eccetera, eccetera. Adesso però questo dato non è più vero. È vero, ti confermo, al Trotter c'è scuola materna comunale e poi scuola statale elementare medie, l'istituto comprensivo Ferruccio Francesco Cappelli, ok? Le classi della materna sono tutte, sì, sono ritornate, non so se il termine è giusto, questa roba qua di ritornare, ma insomma sono diventate classi a grandissima prevalenza di autoctoni, ma non autoctoni milanesi. Voglio segnalare il fatto che Milano è ancora oggetto di una migrazione, però un po' diversa in questa zona da quella a cui siamo stati abituati. La migrazione dei ragazzi che vengono dal sud e che trovano dei master da fare nelle grandi multinazionali o che trovano delle occasioni di lavoro e che si portano le famiglie, fanno le famiglie, e queste stanno venendo ad abitare. Quindi mano d'opera, forza lavoro, per usare un termine un po' però altamente
1: significa
3: qualificato, significata.
1: Determinate famiglie si sono spostate.
3: Esatto. E allora questa situazione a cui tu prima ti riferivi la osserviamo nella scuola materna e nel primo biennio delle elementari, e ipotizziamo che possa proseguire e anche nei successivi anni della scuola elementare e forse anche della scuola media. Ed è chiaro che è una spia rivelatrice dei cambiamenti della composizione sociale e culturale di questo quartiere. Aggiungo che adesso molto più multietniche e multiculturali del Trotter, sai qual è in zona? La Bottego,
1: che è dove?
3: L'elementare Perasso, credo, di via Bottego, che si trova in Crescenzago inoltrato dalle parti di Cascina Gobba, capito? Allora anche questa è rivelativa di che cosa? Del fatto che una serie di famiglie, diciamo così, una serie di milanesi nuovi sono spinti da una serie di meccanismi che abbiamo detto prima verso l'esterno, verso il di fuori, e il Trotter sembra beneficiare dell'effetto nolo, beneficiare Vabbè, ci siamo capiti, è il po' che mi è venuto in mente.
0: Prenderne gli effetti.
3: E dell'effetto annunciato di Piazzale Loreto, perché anche questo conta.
0: Insomma, diventerete l'Istat di Milano, nel senso che siete il punto di rilevazione.
3: Tutte le scuole lo sono.
0: Tutte le scuole lo sono, è assolutamente vero. In questo caso nel trotter ci sono anni e anni di esperienze di racconto, diciamo così. Ecco, il trotter legge e racconta più frequentemente quello che capisce, quello che tenta di fare magari rispetto ad altri.
3: Posso aggiungere un'altra cosa? D'accordo. Mi date due minuti di tempo?
0: Un minuto,
3: giovedì accade una cosa, a Mosso presentiamo, l'avevamo già presentato, rilanciamo un vademecum che si chiama Diritto all'abitare. Che cos'è questo vademecum Diritto all'abitare? È un vademecum, è una guida che mettiamo a disposizione con dei meccanismi tecnologici anche, che non vi so spiegare, anche in più lingue, mettiamo a disposizione delle persone che hanno questo problema dello sfratto della casa o che hanno persone che hanno questo problema e che sono una guida a come orientarsi e affrontare questa situazione di grande disagio. Ammosso alle 18 domani. Chi l'ha fatta questa guida? L'ha fatta con l'aiuto del Politecnico, Abitare in Via Padova, credo, il Naga, e poi i genitori, gli insegnanti della scuola del Trotter, che hanno pensato di mettere a disposizione di altri genitori che hanno questo problema una guida pratica operativa per affrontare al meglio questa situazione.
0: Interessante, no, giusto, hai fatto bene a dare l'appuntamento. Allora, grazie mille Dino, grazie anche a Franz che è rimasto,
3: grazie a voi,
0: che è rimasto qua con noi. E Roberto Maggioni, diamo la linea a Note dell'autore, come sempre. Poi c'è il giornale radio delle 10:30 e poi torniamo qua. Il qua è Piazza Morbegno a Milano, a BC Radici, perché oggi Falla con noi, il tour di Radio Popolare, trasmette per tutto il giorno da qui. La linea allo studio, di Via Olea, Note dell'autore, poi il giornale radio.
4: NDA, note dell'autore. È uno scrittore che è tornato a trovarci e che scrive romanzi di grande suggestione. Infatti avevamo già ospitato questo scrittore in occasione dell'uscita nel 2024 per Marcos y Marcos di Cucum, che ci ha fatto scoprire un mondo scomparso visto attraverso gli occhi di una donna, la bisnonna dell'autore, Almanda Simeon, quindi il mondo del Quebec visto da coloro che lo abitavano fin dall'antichità. In qualche modo ritorniamo a parlare di storie del passato, ma storie che sono ancora profondamente radicate nella vita dei discendenti di molte persone che vivono in Quebec. Perché con il nuovo romanzo My Can, che forse insomma, adesso poi ci faremo dire dove va l'accento per la pronuncia corretta, edito da Marcos y Marcos, Michel Jean, che appunto è tornato a trovarci, racconta un'altra storia, la storia di tanti ragazzi innu. Abbiamo imparato anche grazie a lui a capire qual era un po' la cultura innu. Tre di loro, i protagonisti del suo romanzo, Virginie, Marie e Charles, vivono una vicenda che è esemplificativa, rappresentativa di quella di moltissime decine di giovani innu. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui dandogli il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Michel Jean, benvenuto.
5: Cui, buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, bentornato, altro grande romanzo, questo penso che le deve essere costato anche molta sofferenza per le ricerche che ha dovuto fare.
5: Oui, parce que ce qui m'a mis sur la piste de cette histoire-là, c'est le témoignage des cousines de ma mère qui ont vécu ce qu'on voit dans le roman.
6: Sì, perché lo spunto per questo romanzo deriva dalla testimonianza che mi hanno offerto le cugine di mia madre che hanno vissuto le esperienze che io racconto nel romanzo.
5: Jusqu'à récemment, personne ne parlait des pensions des autochtones parce que ceux qui étaient allés, pour eux, c'était honteux et pour le reste de la société, c'était tabou. Et moi, j'ai découvert l'existence et le fait que les gens chez nous sont allés dans les pensionnats il y a une quinzaine d'années, quand les cousines de ma mère m'ont raconté comment elles avaient vécu ça.
6: Per molto tempo non si è parlato di questa storia che ha rappresentato un vero e proprio tabù anche per le vittime che avevano attraversato questa esperienza perché si vergognavano a parlarne. E io stesso ho scoperto di questa pagina di storia una quindicina d'anni fa quando le cugine di mia madre appunto hanno deciso di condividere con me la loro esperienza.
5: E c'était difficile d'entendre ces femmes que je connaissais me raconter qu'elles étaient enfants, elles étaient amenées de force en avion, assises par terre dans un appareil comme du bétail sans siège, que quand ils arrivaient au pensionnat à 1000 km de chez eux, on leur donnait un numéro à la place de leur nom, on leur coupait les cheveux, on les rasait, et qu'elles étaient interdites de parler leur langue. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment brisé le cœur.
6: E ovviamente è stato molto difficile sentir parlare queste donne della mia famiglia che io conoscevo così bene di un'esperienza nella quale erano state prelevate da casa loro, portate a 1000 chilometri di distanza dalle loro famiglie, sedute per terra in un aereo merci e una volta arrivate poi su quest'isola le avevano tagliato i capelli, le avevano private dei loro vestiti e anche del loro nome che era stato rimpiazzato da un numero e ovviamente ascoltarle e raccontare questa storia mi ha spezzato il cuore.
5: Il libro è nato dal bisogno di raccontare questa storia.
6: E quindi il romanzo è nato proprio dal bisogno di raccontare questa storia.
4: Mai Khan, edito da Marcos y Marcos di Michel Jean, che ringraziamo, così come ringraziamo moltissimo anche per l'interpretariato Sara Giuliani che lo ha tradotto.
7: Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco, con l'autore, tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Popolare Network.
11: C'è 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. I 6 attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia sono stati rimpatriati dalla Libia. 4 sono atterrati questa mattina a Fiumicino, altri 2 sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare gli aiuti umanitari a Gaza via terra. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, Domenico Centrione e Dina Alberizia, tuttora in stato di detenzione con l'accusa di ingresso illegale in Libia. Il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 italiani.
12: Ieri in Libano i bombardamenti più intensi delle ultime settimane, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta, sono più di 120 i raid aerei israeliani che hanno colpito tutto il sud del paese nell'ambito di operazioni militari annunciate dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato ad operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele.
11: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo delle brigate Qassam, cioè l'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
12: Spagna. La polizia ha perquisito questa mattina la sede del centrale del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo. L'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del partito. La perquisizione avviene mentre il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sanchez è a Roma nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Italia.
11: È ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi 2 anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti, che aveva avviato uno sciopero della fame.
12: A Milano un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a coltellate, successo nella tarda serata di ieri nella stazione di Certosa in via Mambretti. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito ad una rissa, ed era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli. Il decesso è avvenuto questa mattina.
11: Notizie tornano a mezzogiorno e mezza. Una buona giornata e buon ascolto.
10: Popolare Network.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
16: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
15: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
17: Signora, pronto?
18: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
15: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
19: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.

Sei minuti dopo le 10:30, Radio Popolare, trasmettiamo questa mattina e tutto il giorno in diretta da Piazza Morbegno. È la sigla, come sempre, come ogni ultimo mercoledì del mese, del tour di Radio Popolare. Falla con noi.

0: Piazza Morbegno, noi siamo piazzati qui in, in Bici e Radici.
1: In vetrina.
0: Eh sì, nella vetrina, mi viene da dire, qui è veramente uno di quei posti dove c'è poca differenza tra il dentro e il fuori, nel senso, proprio sei in vetrina, poi fa anche caldo e quindi ti, ti muovi costantemente tra il dentro dove c'è lo studio e il fuori dove ci sono le persone, poi entrano, insomma.
1: Noi vediamo quelli fuori che parlano,
0: esatto.
1: Loro vedono quelli dentro che parlano,
0: sì.
1: Che siamo noi, nessuno sa quello che stiamo dicendo, noi non sappiamo. Adesso vediamo il nostro fonico Zacca che sta parlando con un suo amico. No, no, no, non ti preoccupare, tutto a posto,
0: e infatti,
1: funziona tutto.
0: Esattamente come stavi descrivendo, appena l'hai nominato, lui si è alzato e ha detto: "Oi, boh, mi chiamate?" No, no, no. È tutte robe in vetrina.
1: Bici Radici, ma anche caffè, ho visto che ti sei preso,
0: sì,
1: il caffettino.
0: Caffè.
1: In retta è un po' presto, forse?
0: No, vabbè, adesso.
1: Ah, vabbè.
0: Ci abbiamo un'età, come si dice. Oh, a proposito delle contraddizioni, sta passando in Piazza Morbegno un bel camion, come si chiamano? Betoniera.
1: Una betoniera,
0: quella,
1: che
0: betoniera,
1: forse deve fare marcia indietro perché mi sa che non riesce a girare,
0: sì,
1: nella rotonda di Piazza Morbegno.
0: Sì, non sta riuscendo a fare manovra e quindi adesso vediamo. C'è una bella betoniera. A proposito di,
1: A proposito di anzianità e Umarell.
0: No, ma anche, no, intendevo di possibilità di utilizzare le piazze, le cose, la vivibilità, passano i camion, fallo passare quel camion lì qui in Piazza Morbegno, ma ci passa. Passerà, però vabbè.
1: Forse abbiamo qui di fianco a noi la persona giusta.
0: E infatti adesso tra un po' glielo chiedo
1: mia
0: pure. Avviso però a tutti voi che ci state ascoltando e magari mentre lavorate, non lo so. Allora, noi siamo qua fino alle 18 perché tutto il palinsesto oggi, come sempre nel tour falla con noi, si trasferisce qua. E quindi ci venite a trovare come volete, ci venite qua, c'è la Cloda che sta aspettando. Cloda, è passato qualcuno a prendere magliette? Sì, fa segno, sì, sì, sì, passati. Hanno preso le borse, hanno preso le magliette, hanno preso forse le borracce, non lo so, insomma. Però poi venite qua, fate la tessera, fate l'abbonamento. E come sempre, quando sei in onda, entra la gente, parla e ti parla come se tu potessi sentire. Le cuffie dobbiamo farle fosforescenti così tutti capiranno che non puoi ascoltarli, Roberto.
1: O magari voleva semplicemente prendere una pianta e siamo noi di troppo.
0: Ecco, aspetta, chiediamolo. Voleva una pianta, signora?
2: No. Voleva piantare un intervento.
0: Voleva piantare un intervento, quindi capite, qua per noi. Va bene, proseguiamo. Dopo, dopo.
2: No.
0: Ah beh, adesso però, allora devi prendere un microfono.
1: No, ma dopo.
0: Dopo.
1: Seguiamo un ordine, sennò non ne usciamo più.
0: Roberto Vigile Maggioni decide.
1: Stavamo parlando di traffico, stavamo parlando della betoniera.
0: Vai.
1: Che doveva girare in Piazza Morbegno. Il nostro prossimo ospite è il presidente del Municipio 2 di Milano, Simone Locatelli, Municipio 2 di Milano, all'interno del quale appunto c'è anche Piazza Morbegno, Nolo, il quartiere che stiamo raccontando questa mattina, tutte le varie situazioni che stiamo raccontando. Anzitutto ciao Simone, grazie per essere qui.
3: Ciao a voi, buongiorno.
1: A
3: buongiorno.
1: Casa tua.
3: Assolutamente, qui è bello, è casa anche Radio Popolare, quindi siamo doppiamente a casa.
1: Senti, allora io ti ho chiamato principalmente, ma poi parleremo anche di altre cose, perché proprio qui dietro Bici Radici c'è una piazza che fino a qualche anno fa era un incrocio fondamentalmente, un incrocio con un po' di parcheggio per le auto, quindi una zona molto trafficata, attraversata dalle automobili davanti a una scuola, quindi con anche poi nel pomeriggio, negli orari di entrata e di uscita, una frequentazione di genitori con i loro figli, con i bambini, che qualche anno fa, con un intervento di urbanistica tattica, come sono definiti questo tipo di interventi, è stata, diciamo, semipedonalizzata nella sua parte centrale, sono stati messi tavolini da ping pong, panchine, è stata pitturata, è uno dei tanti interventi di urbanistica tattica che stiamo vedendo e abbiamo visto nella città di Milano in questi anni. Un intervento che appunto anche lì poi è molto apprezzato dalle famiglie, però, da chi entra e esce da scuola, cioè, con qualche problema per alcuni residenti legato alla frequentazione, un po' alla movida serale, nelle ore notturne. Il punto fondamentale è che questa piazza cambierà di nuovo perché verrà risistemata nuovamente, esatto, con degli, sì, interventi piuttosto interessanti. Allora, che cosa succederà e come siete arrivati a questa nuova, a questo nuovo disegno di, io la chiamo Piazza Arcobaleno, ma in realtà non si chiama così, cioè viene chiamata,
3: allora qui ci sono, non ha un nome, l'incrocio è Spoleto Venini, ma è da tutti conosciuta come Piazza Arcobalena. Diciamo che la creatività del quartiere si vede anche dai nomi che il quartiere dà spontaneamente alle piazze. Qua di fianco abbiamo un'altra piazza che è stata realizzata qualche anno fa, si chiama formalmente Giardino degli Artisti, detta comunemente Piazzetta Cotoletta, esatto. Quindi insomma il quartiere è creativo in tutti i sensi, nel,
1: vero,
3: nel dare i nomi,
1: vero, vero. Ricordo.
3: Sì. No, devo dire, l'ha raccontato bene, è stato uno dei primi progetti di urbanistica tattica che è stato realizzato a cavallo tra il 2019 e il 2020 proprio davanti a una scuola, perché è era uno spazio, dicevi, era un incrocio, in realtà le macchine erano parcheggiate ma in doppia, tripla, quadrupla fila, in mezzo all'incrocio, insomma era veramente un incrocio molto, molto complesso, molto pericoloso, considerato che è proprio fuori da una scuola, c'è la scuola elementare, dietro c'è un plesso dell'infanzia, quindi insomma è un'attrattività scolastica molto importante. Si è fatto questo intervento di pedonalizzazione un po' dell'incrocio con una forma, devo dire, molto strana, perché i flussi di traffico in qualche modo andavano tutelati, c'è il tram che fa il suo percorso, il tram 1, e quindi ha questa forma un po' particolare, e in questi anni, come tutte le piazze di urbanistica tattica, ha avuto questi interventi provvisori, quindi un po' di vasoni, un po' di panchine, i tavoli da ping pong che hanno invaso la città, Milano è diventata la capitale del ping pong praticamente, e adesso siamo in una fase di trasformazione, perché gli interventi di urbanistica tattica sono per loro natura provvisori e temporanei, a un certo punto bisogna arrivare alla definizione, diciamo così, all'intervento definitivo, e si è deciso di intervenire. C'è stato, devo dire, un cambio anche in molto recente, nell'ultimo anno di interlocuzione, a seguito di interlocuzione un po' col territorio, ma ascoltando anche un po' quello che è l'esigenza del quartiere. In questi giorni di estremo caldo, arrivato improvvisamente in maniera un po' anomala, considerato il mese, sappiamo e ci rendiamo conto quanto avere un po' di verde e albero in città è fondamentale. Quindi la piazza, che attualmente ha qualche albero invaso, insomma non particolarmente grande, verrà trasformata dando più spazio possibile a quello che è il verde, quindi andando a depavimentare parte della piazza, lasciando tutti i flussi pedonali davanti alla scuola, perché comunque da quel punto ogni giorno entrano ed escono centinaia di persone, bambini, adulti, nonni e via dicendo, lasciando i percorsi, perché deve essere uno spazio attraversabile e percorribile, però dando una chiara connotazione di interventi di verde, di depavimentazione, che diciamo così possano anche rappresentare un po' un cambio di passo rispetto alla progettazione dello spazio pubblico, che invece molto spesso, un po' per esigenze legate a sottoservizi che sono l'ostacolo principale, non c'è grande possibilità di fare interventi di depavimentazione importante. Invece in questo punto vogliamo lavorare proprio in questa direzione. Non è uno spazio enorme, insomma è uno spazio abbastanza piccolino, però su questo ci vogliamo concentrare, quindi quello che ha accompagnato la trasformazione del progetto è proprio questo focus, il portare più verde possibile all'interno di questa piazza che però abbiamo voluto allo stesso tempo confermare, perché l'intuizione di andare a sistemare quel nodo di piazza era fondamentale, è confermato, lo vogliamo mantenere. E poi intorno alla piazza, che è diventata una nuova centralità del quartiere a tutti gli effetti, andiamo a cambiare un po' anche la viabilità, e quindi prendiamo l'occasione per cambiare un minimo di sensi di marcia delle vie l'intorno, di modo che il traffico passante non passi più da quella piazza ma passi nella via accanto, e quindi si potranno sistemare un po' gli incroci aumentando nuovi spazi pedonali.
1: Verranno
3: agli incroci
1: riorganizzate e sistemate meglio anche le piste ciclabili,
3: esattamente verrà un po' mantenuto i percorsi ciclabili che ci sono adesso e un po' potenziati. Tra l'altro qui vediamo qua davanti a noi proprio un po' l'innesto della ciclabile di Via Venini su Piazza Morbegno, verrà continuato anche oltre la piazza, e in più verrà fatto anche questo intervento con un pilomat in Via Martiri Oscuri, che possa essere attivato in orario di ingresso e di uscita da scuola, così che in orario di ingresso e di uscita da scuola ci possa essere uno spazio pedonale ancora più grande, la Via Martiri Oscuri, per quel tempo necessario. Dopodiché si riapre al traffico, alla viabilità, come sempre. Quindi questo è un intervento ulteriore da un luogo che era uno spazio di parcheggio in quadrupla fila, è diventata una nuova centralità verde, e essendo una nuova centralità andiamo a cambiare un po' anche la viabilità intorno.
1: Un tavolo da ping pong lo tenete o gli alberi hanno bisogno di spazio e quindi...
3: Diamo priorità assolutamente al verde alberi. E agli alberi.
0: Ti ha detto di no, non lo tengo.
1: Andremo a giocare da un'altra parte.
0: Senti, ma
3: ne abbiamo tanti, via Beroldo, in via Giacosa, ne abbiamo comunque altri, ma stiamo lavorando in realtà anche, non c'entra molto, ma in realtà sì, su un altro spazio demaniale che al momento è chiuso all'angolo tra, diciamo, è chiamato il Triangolo di Popoli Uniti, che è un'area demaniale totalmente asfaltata, su cui la natura sta iniziando a fare il suo corso, spaccando l'asfalto, e ci sono già degli alberi che stanno crescendo, e stiamo lavorando, ci vedremo settimana prossima come municipio lì in quello spazio del Triangolo di Popoli Uniti, aperto un incontro aperto alla cittadinanza, proprio per capire come poter attivare un altro spazio di socialità in cui magari sì, andremo a portare dei ping pong.
0: Senti, ti chiedo a nome di tutti quelli che stanno ascoltando e che c'hanno, dove abitano loro, sotto casa o vicino, una zona, una piazza, un luogo che si chiedono al tempo, ma perché qui non fanno qualche tipo di intervento? Allora, qual è la procedura e la tempistica per, da quando si immagina o qualcuno si immagina il dire, beh, lì potremmo fare qualcosa, a quando la si rende operativa, come si dice, chiedo per un amico. No, cioè.
3: Poi, no, guarda, allora devo dire che di spazi che si vogliono trasformare ce ne sono veramente tanti, e il lavoro è quello come municipio di andare a raccogliere quelle che sono le istanze che ci arrivano dal territorio e iniziare a fare un po' un ordine di priorità. Per esempio, il lavoro delle piazze tattiche era nato un po' sulla città, dopodiché si è deciso di concentrarle davanti alle scuole, e quindi si è detto va bene, di idee ce ne possono arrivare tante, ma noi vogliamo dare priorità alle scuole, e lo strumento delle piazze tattiche in realtà è quello che ha permesso di accelerare il tempo di realizzazione dell'idea e del desiderio, perché prendiamo solo il caso di Piazza Arcobalena, realizzata nel 2019, intervento definitivo avviato nel 2026. Sono passati in mezzo 7 anni. I tempi per andare a fare un intervento strutturale vero e proprio purtroppo sono molto lunghi. Con lo strumento dell'urbanistica tattica, quindi dell'intervento provvisorio, ci dà la possibilità di intervenire più velocemente, che è il desiderio di tutti, perché io mi immagino anche i genitori che ci hanno chiesto di fare quell'intervento di urbanistica tattica fuori dalla scuola. Se avessero aspettato il progetto definitivo, i figli non sarebbero più stati in quella scuola, e invece siamo riusciti a intervenire subito, perché altrimenti i tempi sono lunghi, purtroppo sono accordi quadro, livelli di progettazione molto, molto complessa. Quando si va a fare un intervento di progettazione come questo, bisogna poi contemplare quelli che sono la presenza di sottoservizi, quindi tutto ciò che passa sotto la città, che sia la fognatura, che sia l'elettricità, la fibra, insomma un mondo veramente molto complesso, e quindi nel frattempo con l'urbanistica tattica acceleriamo, quindi purtroppo i tempi sono un po' lunghi, però
0: quindi la strada è più veloce con l'urbanistica tattica.
3: Sì.
0: E costo di un'operazione del genere? Per esempio di quella che...
3: Di urbanistica tattica o
0: no,
3: di definitivo?
0: No, di quella che fate nella Piazza Arcobalena, per esempio adesso che...
3: Il definitivo, mannaggia, mi coglie impreparato, non ero arrivato pronto col costo, non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordo, è giusto.
3: Abbastanza importante però, posso dire. È un accordo quadro molto, molto più ampio, e uno degli interventi è questo.
0: Che coinvolge solo la zona?
3: Che con
0: punto di vista dei soldi?
3: Allora, l'intervento di Piazza Arcobalena coinvolgerà la piazza, che verrà trasformata, verrà ampliato poi tutto il marciapiede che corre davanti alla scuola, okay. E quindi, visto che c'è un flusso pedonale molto importante, verrà ampliato il marciapiede, e dopodiché è un intervento inserito in un accordo quadro più ampio che prevede interventi anche in altre parti della città.
1: L'urbanistica tattica, le piazze tattiche sono entrate anche nell'immaginario della contesa politica, perché... Da destra c'è un attacco feroce contro questo tipo di intervento, è lo stesso approccio che c'è sulle piste ciclabili, per
3: sì,
1: capirci,
3: sì.
1: Molto, con un uso anche molto mediatico da social di quanto avviene in queste piazze. Come si fa a stare, insomma, a controbattere a quel pezzo di città che le odia?
3: Ah, posso dire che per controbattere basta vedere quanto sono utilizzate le piazze, e quindi in realtà non è che serve argomentare o controbattere, ci sono delle argomentazioni importanti, ma la verità è che basta vedere quanto sono utilizzate. Abbiamo l'altro caso che vediamo qua in quartiere, di via Beroldo, che è una strada con la presenza del liceo Carducci, della civica Manzoni, di un nido, della scuola primaria, della scuola media. Sono 5 istituti che si riversano su questa strada, l'abbiamo pedonalizzata ed è sempre piena di studenti. La vera risposta è quello che la città ha voglia, ha bisogno di spazi in cui trovarsi per fare socialità, per trovarsi in maniera con libera aggregazione, quindi senza un costo, un obbligo di consumazione, ma sono spazi per la socialità ed è qualcosa di cui la città tanto bisogno. Dall'altra parte non possiamo nasconderci nel dire che ogni tanto ci sono dei problemi, ma come ci sono dei problemi oggettivamente ovunque, anche dove non facciamo interventi di urbanistica tattica, dove non aumentiamo gli spazi di pedonalità e di socialità, comunque problemi ci sono. Non bisogna nascondersi, bisogna stare molto attenti e vigilare. Adesso in Piazza Arcobalena c'è una presenza importante di pattugli di polizia locale in orario serale notturno, proprio per prevenire quelli che sono comportamenti,
1: una zona di movida molto serale, significativa, di consumo, quindi all'aperto, per frequentazione di piazza, e quindi per chi ci abita attorno è diventato un problema.
3: Assolutamente sì, con loro, soprattutto c'è il comitato di non residenti con cui c'è un'interlocuzione molto, molto importante, e loro pongono un tema oggettivo, nel senso che se io in casa con le finestre magari anche chiuse non riesco a dormire per il rumore, oggettivamente è un problema, non possiamo nasconderci. Però sono alcuni casi su cui bisogna capire come intervenire. Il Comune di Milano, diciamo che non solo il Comune di Milano, sul tema della movida c'è un lavoro molto, molto importante. La destra prova a fare questo gioco per cui associa le piazze tattiche alla movida, in realtà è un gioco che funziona fino a un certo punto, perché ci sono in realtà molte zone in cui questa cosa non funziona, ma soprattutto alla cittadinanza sono interventi che piacciono e che per la cittadinanza funzionano molto bene. Ma mi ricordo in campagna elettorale scorsa la destra che si era messa a smantellare la ciclabile in Buenos Aires, aveva fatto la scena col martello, e in realtà è un intervento apprezzatissimo, sempre più utilizzato dai ciclisti, e i ciclisti che sono i milanesi che vivono e che si spostano in città, quindi in realtà sono interventi molto apprezzati, e c'è bisogno di lavorare, mai nascondersi dietro quelli che sono i problemi, però avendo chiaro molto, molto bene in mente quella che è la direzione verso cui si vuole andare.
0: Chi è che media nei conflitti? Faccio l'esempio appunto delle persone che vogliono dormire, persone che vogliono consumare, cioè questioni abituali di questa zona come di tutte le zone, e perché poi il problema vero è, credo, è che parlavate della destra e così, poi è intervenire per la destra spesso vuol dire intervenire nelle situazioni di conflitto come se non ci fosse la possibilità di risolvere, quindi della serie o di qua o di là, e quindi tu c'hai ragione, tu c'hai torto, io sto con te, chiudiamola lì, che è quello che hanno tentato di fare.
3: Vero.
0: Con le piste ciclabili eccetera eccetera, cioè per dire che le piste ciclabili sono una cazzata devi appoggiarti contemporaneamente soltanto agli automobilisti, cioè non è che ci sono tante vie d'uscita. Come si fa invece dal punto di vista della gestione di un posto, di una zona, chi lo fa? Lo fa innanzitutto? Cioè o si lascia,
3: ci si prova,
0: al
3: no,
0: buon
3: no,
0: senso
3: no.
0: delle persone?
3: No, allora ci si prova a starci nelle situazioni, devo dire, come noi come municipio, ma i municipi in generale questo lavoro provano sempre a farlo, e dopodiché è una mediazione che spesso fanno direttamente anche gli assessori comunali, nel senso che la parte politica in questo senso prova a fare una mediazione tra quella che è la volontà, nel senso che chi si trova ad amministrare ha in mente un disegno della città su cui vuole lavorare, e quel disegno deve riuscire a portarlo avanti. Allo stesso tempo c'è una città che è un corpo vivo e che reagisce in maniera positiva o negativa a quelli che sono gli interventi, e allora secondo me, come anche capacità politica, come visione politica, bisogna avere una direzione molto chiara, ma senza andare avanti col paraocchi, sapendo e tenendo conto che magari alcuni che reagisce in maniera positiva o negativa a quelli che sono gli interventi, e allora secondo me, come anche capacità politica, come visione politica, bisogna avere una direzione molto chiara, ma senza andare avanti col paraocchi, sapendo e tenendo conto che magari alcune cose vanno cambiate. L'esempio di Piazza Arcobaleno

0: e di alberare la città. La mediazione proviamo a farla come parti politiche, un po' in collaborazione con alcune associazioni territoriali, laddove ci sono dei comitati o delle associazioni che sono rappresentative di un mondo, di un interesse, e allora si prova a fare questo lavoro, e in alcuni casi è giusto anche tornare indietro, non è un problema, ma di solito riusciamo almeno in questi anni di amministrazione, quando c'è un'idea riusciamo a far capire qual è la bontà e riusciamo anche a farci consigliare, perché no, da alcuni suggerimenti e alcune osservazioni.
1: Ci sono altre questioni che volevi insomma citarci, calde magari?
0: Beh, dai, sì. No, a me devo dire, ultimamente sta appassionando tanto il tema degli spazi pubblici in città, è un tema molto significativo e su cui c'è bisogno di lavorare tanto. Uno di questi spazi, che è proprio qua vicino, so che li avete ascoltati anche prima, quelli sì. del comitato del mercato Crespi, e quello è uno spazio che si andrà a trasformare in maniera importante. Diciamo così, la direzione per la gestione dei mercati comunali, ormai ex mercati comunali, nel senso che il Consiglio Comunale ha deciso di conferirli in Assogemi, che è una partecipata 100% Comune di Milano, quindi diciamo, riusciamo sempre a gestirli in qualche modo e in qualche misura si è deciso di fare questo lavoro, perché i mercati rappresentano una centralità importante e, tuttavia non era facile riuscire a intervenire e soprattutto era molto, molto costoso.
1: Ma riusciamo a tenerlo come spazio ibrido, sociale,
0: ma assolutamente sì.
1: Popolare?
0: Ma assolutamente sì, devo dire che c'è un lavoro molto importante.
1: Perché c'è preoccupazione qui.
0: C'è molta preoccupazione. Insomma, entrando anche in studio, mi sono dovuto piacevolmente confrontare con quelli del comitato, con cui ogni tanto insomma ci scaldiamo, ma penso che sia una cosa importante nella dialettica, no? Non nascondersi dietro a quelle che sono le critiche.
2: Ma entra in una vicenda del genere? La zona, una zona, un municipio.
0: Il municipio.
2: Quanto entra in una vicenda del genere?
0: Ma allora, stiamo riuscendo a entrare, perché c'è stata un'apertura importante da parte dell'assessorato comunale, innanzitutto nel riconoscere al municipio un ruolo un po' anche di regia, e ha trasferito questo ruolo di regia come indicazione anche a Sogemi, con la quale stiamo riuscendo a fare tanti, tanti incontri. È stato avviato un incontro di partecipazione.
2: Quindi
0: ci saranno altri due incontri il 10 e il 17 giugno.
2: Della zona?
0: Ci siamo nell'interlocuzione, non siamo direttamente quelli che...
2: E il comitato lo incontri qua fuori? Cioè,
0: ma
2: col
0: comitato,
2: incontri o no col comitato?
0: Ma ci siamo incontrati un sacco di volte. E
1: si
0: in maniera...
1: incontrano anche la sera.
0: Ci siamo incontrati negli incontri pubblici, ci siamo incontrati anche, devo dire, a un lavoro che stiamo portando avanti anche col Consiglio Comunale, in particolare Natascia Tosoni è una consigliera comunale che sta portando avanti questo lavoro, ci siamo incontrati anche con lei in ufficio in Via Marino, quindi insomma è un'interlocuzione importante, e dall'altra parte sono presenze del territorio, quindi è bello anche incontrarsi. No, devo dire, adesso al di là di tutto, l'obiettivo è quello che ha scritto il Consiglio Comunale nel suo ordine del giorno, cioè va bene che teniamo il mercato, però è importante che il mercato abbia e continui ad avere spazi di socialità, perché non sia solo un luogo di vendita o di somministrazione, ma sia un luogo di centralità vera per il quartiere, uno spazio in cui poter entrare, in cui poter avere l'occasione di comprare, l'occasione di consumare, l'occasione di avere socialità, che vuol dire tante cose, dobbiamo arrivare a definirla. L'ultima cosa che posso dirvi è che nell'ultimo incontro abbiamo anche aperto la possibilità che il municipio possa, perché no, gestire uno spazio all'interno del mercato, proprio per garantire questa possibilità di avere degli spazi di socialità gratuita, spazi per organizzare piccole iniziative.
2: Che la questione, la parola socialità, poi bisogna sempre, cioè sulla parola socialità
0: è da definire,
2: sono sempre tutti d'accordo, esatto, è sulla declinazione, sulla concretizzazione poi che mi sa che le cose possono divergere a volte dal punto di vista concreto. Beh, io gli ho dato del tu, no, il presidente è il presidente.
0: Ma possiamo
2: è il
0: darci,
2: presidente,
0: possiamo darci del tu,
2: mi
0: non,
2: è scappato, gli ho
0: non
2: dato
0: mi offendo
2: del tu, beh insomma verificheremo se,
1: e
2: poi
1: torneremo,
2: se questi incontri poi sono proficui o sono invece
0: con inizio luglio,
1: fine anno?
0: No, con inizio luglio faremo l'ultimo con inizio luglio l'ultimo incontro di restituzione di questo percorso, e lì sarà il banco di prova. Quindi ma poi... io sono molto convinto che il risultato finale sarà molto positivo, un mercato riqualificato.
1: Dall'autunno
0: bello,
1: si entra in una fase più operativa di messa in pratica di quello che
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Metro Regione, luglio, preparatevi, perché mi sa che qua c'è da venire a far parlare le persone. Grazie presidente, ci stacchiamo.
0: Grazie
2: un
0: a voi.
2: Attimo. Un minuto e 40, poi continuiamo. Falla con noi, siamo in da Bici e Radici,
1: Piazza Morbegno.
2: Porca miseria, veniteci qua tutto il giorno.
3: 556 membri.

0: Della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo via Sant'Urosia 29 Cesano Maderno. Info su ampimonzebrianza.it.
1: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
2: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
1: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
3: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
1: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
3: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
1: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.

0: Michael Jackson per la nonna che sta ballando lì fuori davanti alla carrozzina del nipote, capito?
1: E lascialo allora, lascialo.
0: Ah no, aspetta, ha smesso di ballare. Nonna!
1: L'ha intimorita.
0: No, no, no, no. Secondo me non ha capito neanche che stiamo parlando con lei.

0: Allora Roberto, sono le 11.
1: Sì.
0: Noi siamo qua dalle 9. In due ore quanta strada si fa in bicicletta abitualmente, pedalando normali? Dipende, quanti chilometri?
1: Dipende un po' anche quanto sei allenato.
0: Eh no, io... perché io lo dico dal punto di vista del mio sedere, sono due resate che ho il culo piantato su una sedia formato sellino della bicicletta, che è fighissima, però io non mi sono mai alzato, quindi è praticamente due ore di bici che sto facendo.
1: No, ti ricordo che a inizio trasmissione hai detto
0: quanti
1: che
0: chilometri
1: era comodissimo.
0: Ho fatto? No, lo è, però
1: secondo me uno dei nostri due ospiti
0: è ciclista,
1: può rispondere con da discreta precisione alla tua domanda. Perché è uno che di chilometri in biciclette in giro per l'Italia se ne è fatti parecchi.
0: Il mio caro Guagnetti, se io mi siedo su una bici in due ore, quanti... cioè...
2: Lasciami intanto dire che sono emozionato perché ti rivedo dopo tantissimi anni.
0: Va bene, andiamo sulla
2: pedalata. Abbiamo in comune
1: caramba,
2: il parrucchiere e tante cose ultimamente.
0: Certo, grazie.
2: Saremmo arrivati probabilmente a Cassano, 38 chilometri. All'isola Borromeo, che ci separa da Milano, ci collega anzi a Milano attraverso una ciclabile bellissima, l'unica che senza soluzione di continuità collega Milano a un'altra città, ovvero Lecco. Però lì di chilometri ce ne vogliono tanti.
0: E se io dopo quei chilometri, 38 chilometri, ti dicevo Guagnetti, a me fa male il culo, però dopo due ore, cioè ci stava per uno?
2: Sì, ci sta, ci sta.
0: Quindi ci sta che se io mi alzo anche un attimo adesso.
2: Sì, puoi farlo, puoi farlo.

0: Vabbè, allora ho deciso che gli ultimi 20 minuti me la faccio sui pedali, come si dice, caro Roberto. Me la faccio un po' sui pedali, alzandomi anche un po' in piedi. Tanto...
1: No, occhio che qui qualcuno aveva invocato il tandem Bacchetta Maggioni fino alle 18, quindi ti rimanevi sul sellino fino...
0: No, non ce la si può fare.
2: Vi potrei prestare uno dei miei tandem che ha la sedia proprio come... è recumbent per essere tecnico.
0: Ma lui ce le ha tutte.
1: È un professionista vero.
0: Diciamo chi è?
1: Diciamolo, chi sei?
2: Sono Maurizio Guagnetti e sono tanto tanto legato ai 107.7 di Radio Popolare, dove ho cominciato tanti anni fa e ho lasciato un pezzo di cuore enorme, fatto di tanti nomi, tante persone che ho ricordato venendo qui, che sono rimaste, diciamo, dentro.
1: E dopo aver pedalato, perché hai fatto delle cose appunto in giro per l'Italia con una bicicletta particolare, sei riapprodato a Milano per aprire uno spazio non lontano da Bici Radici, che è una delle nuove realtà della zona.
2: Ci sono caduto, è un'isola ferroviaria tra i ponti della stazione centrale di Milano ed era un luogo che aveva perso la sua funzione da circa 40 anni. Ospitava quella che era la cabina elettrica che alimentava i treni in ingresso e in uscita dalla stazione centrale ed era lì, vuota. Sottoposta a occupazioni che venivano, diciamo, sgomberate ogni tot mesi, e noi abbiamo messo in piedi un progetto a quattro mani col gruppo Ferrovie dello Stato e l'abbiamo trasformata in uno spazio sociale con il contributo di tutta una serie di fondazioni del territorio, da Caripro, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione di Banca Monte di Lombardia, la Camera di Commercio, il Ministero della Cultura. Abbiamo messo assieme un panel di finanziatori e piano piano stiamo trasformando quest'isola ferroviaria in uno spazio aperto a tutti che prescinde anche dalle logiche commerciali.
0: Allora Maurizio, se ti mancava un po' la radio, ti faccio un piccolo promemoria, così un rinfrescaggio della presenza solidale e in qualche caso accusatoria anche nei temi di chi ci ascolta, perché prima che arrivassi qua tu eccetera ricevo un messaggio, dice: ciao, ma in zona c'è stazione radio, ha tutte le caratteristiche, uno spazio aperto, condiviso, partecipato, corrisponde anche alle esigenze delle persone che stanno parlando lì, ma perché non aiutate questo progetto importante per la vostra zona, capito?
2: Non è mia madre, perché non ascolta
0: appunto,
2: Radio Popolare.
0: Volevo chiederti, tu conosci Patrizia? No, non lo so.
2: Patrizia la conosciamo, perché conosciamo Patrizia, giusto, conosciamo Adriana, conosciamo tante signore del quartiere che nel corso non me ne vorrà Patrizia per signora, insomma, voglio dire per tante ragazze del quartiere che frequentano stazione radio, che è uno spazio intergenerazionale, e dicevo, a prescindere dalle logiche commerciali, perché tu puoi venire lì e non consumare, ti metti su un asdraio, leggi un libro, passi del tempo, incontri delle persone. Abbiamo addirittura organizzato uno speed date trasversale che prescinde l'aspetto romantico, per cui ci sono delle giornate in cui la gente arriva al tempo di una canzone, si siede, chiacchiera e si presenta a degli sconosciuti prescindendo l'età o l'orientamento sessuale. È successo qualcosa di straordinario, ad esempio con questo laboratorio sociale. Arrivano 80-90 persone che passano due ore a parlare, e per me che sono un misantropo è un mistero, insomma, questo.
1: Lo descrivevi prima tra i
0: è un progetto parlare a cazzo un pochino, cioè vai lì e parli,
2: vai lì a conoscere delle persone, perché appunto, solitamente ci si incontra guardandoci in cagnesco,
0: no,
2: invece
0: speed date,
2: easy addirittura hai una scheda per cui tu voti la persona che hai conosciuto rispetto a quattro parametri di simpatia, sexitudine, lo rivedrei, e il più votato vince una birra.
0: Ok, buono, vale la pena. Allora
1: raccontiamo chi arriva lì a fare anche questo speed date, che cosa trova, perché prima ha raccontato i ponti, insomma, della ferrovia, non lontano il Naviglio, la vecchia cabina elettrica. Uno arriva e che cosa c'è?
2: C'è un giardino di 3000 metri quadrati, che noi abbiamo ribattezzato giardino ferroviario perché è attraversato dai binari in ogni lato, con delle sdraio che fa molto Riviera Romagnola, perché sono sdraio e lettini esattamente come quelli che trovate sulla spiaggia, degli ombrelloni, una parete di arrampicata che ci ha donato a Bicittà, che è una delle imprese sociali del quartiere con la quale collaboriamo da diversi anni a progetti anche di natura editoriale. Abbiamo realizzato ad esempio esempio un bellissimo podcast che racconta la storia del percorso della Martesana che ti porta con quei 38 chilometri di culo indurito fino all'isola Borromeo a Cassano, e trova anche uno spazio di somministrazione che è una delle leve di ricavo del progetto, esclusivamente vegano, e ci trova da una settimana a questa parte un bellissimo gigantesco murale che ci ha donato la LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, perché siccome siamo pazzi abbiamo deciso che questo giardino, benché all'aria aperta, essendo dei sostenitori, propugnatori della sostenibilità ambientale e sociale, è un giardino nel quale non si può fumare né le sigarette antiche né quelle moderne, ed è un giardino, un no tobacco club, l'hanno ribattezzato quelli della LILT che sono più studiati di noi, e ci hanno donato questo bellissimo disegno di un artista, Nico 189, che sta lì a raccontare questa composizione intergenerazionale di persone che frequentano questo spazio.
1: Cioè la carrozza di un treno diventata palco?
2: Mi sono dimenticato il vagone palco, che è l'elemento, diciamo, più appariscente dello spazio, perché è uno studio di registrazione, uno studio nel quale realizziamo dei podcast, lo facciamo con diversi soggetti. L'abbiamo fatto la scorsa settimana con Cora, è venuto Mario Calabresi a registrare una puntata di Altre Storie, è venuta Cecilia Sala, Anna Momigliano, e ci saranno a partire da venerdì i podcast dell'avvenire. Avremo il primo appuntamento venerdì sera alle 19 con Giovanni Bazzoli, che è stato, cioè, è il presidente emerito di Intesa San Paolo, è un bresciano come me, per cui sono molto orgoglioso di questa presenza, e con lui inizieremo Lunga Percorrenza, che è una serie podcast che realizziamo in collaborazione con il quotidiano L'Avvenire, con il quale abbiamo trovato grandissima sintonia sui temi sociali, sui temi ambientali, a partire dal loro inserto Economia Civile.
0: Scusa, intanto devo salutare un ascoltatore che scrive: vi ascolto anche oggi dalla bicicletta, dice che è in corso 22 marzo lui dalla bicicletta. Ecco, siamo colleghi di Sellino, capito, volevo salutarlo.
1: Colleghi perché... di Sellino. Massimo, mentre tu sulla tua bicicletta, sul tuo Sellino, ti sposti verso Cassano lungo il Naviglio della Martesana, dopo essere passato da Stazione Radio, a un certo punto ti imbatti in un'altra situazione aperta relativamente da poco, che si chiama Scomodo, e il microfono è passato...
0: Scomodo parla di me in questo momento.
1: Esatto, esattamente, è la tua condizione. Ciao Giulia, grazie per essere qui.
3: Ciao a voi, grazie a voi.
1: Dicevo appunto, aperto da quanto?
3: Allora sì, la redazione di Scomodo a Milano apre nello spazio, insomma, sulla Martesana, ex East River, anche per localizzarlo con più facilità, il 27 novembre dell'anno scorso. E il progetto però in realtà approda a Milano poco dopo il 2020, però senza avere uno spazio, però insomma prima di arrivare qua in Martesana con uno spazio che è molto grande, molto bello, dove c'è un giardino, anche per noi come prestazione radio l'accesso è libero, non c'è obbligo di consumazione, insomma però prima di arrivare a questa avventura così importante e anche complessa per alcuni aspetti, abbiamo avuto temporaneamente uno spazio a Corvetto per un paio d'anni.
1: Quindi avete già un po' assaggiato la città, perché Scomodo è un progetto romano, nasce a Roma, raccontaci un po'.
3: Sì,
1: come nasce.
3: Esattamente, Scomodo è un progetto che nasce come progetto editoriale nel 2016 a Roma, e nasce come giornalino universitario, diciamo, però già con un'idea di autofinanziamento, nel senso che il modello poi di sostenibilità era occupare degli spazi, fare delle feste, vendere le birrette e con i soldi delle birrette stampare la rivista. Ad oggi il modello non è stato completamente rivoluzionato, ma sicuramente siamo un po' più strutturati, quindi nasce con questo modello. Tuttora una parte centrale del progetto è proprio il discorso editoriale, quindi noi stampiamo in modo indipendente, distribuiamo in modo indipendente è un mensile cartaceo, quindi viene fatto un lavoro, insomma, abbastanza importante, sia di scrittura, che tra l'altro gli articoli che si trovano all'interno del magazine non sono mai a firma singola, ma sono sempre frutto di un lavoro di gruppo, perché questo poi è un po' il nostro modello.
1: Cioè, nel senso che allo stesso pezzo ci lavorano più persone.
3: Sì, sì, sì. Sia che si occupino della scrittura, dell'editing, della parte fotografica, interviste, la ricerca. Comunque è sempre frutto del mettere insieme, insomma, più persone. Nasce a Roma nel 2016, senza uno spazio fisso, che però diventa in realtà il piano meno 2 di Spin Time, che qualcuno forse conoscerà, un palazzo di Roma occupato da più di 400 persone al momento, tra l'altro a rischio sgombero, con una modalità molto simile a quello che è successo a Leoncavallo qui a Milano, cioè a rischio e anche qualcosina di più. E al piano di meno 2 di questo palazzo, insomma, che è stato ripulito, sistemato, riarredato, c'è la prima redazione di Scomodo, appunto a Roma, dove troviamo gli uffici e la redazione, ma anche uno spazio per le proiezioni, per i talk, per fare la musica, per studiare. Nella stessa Spin Time c'è anche un'osteria, uno studio di registrazione, insomma lì è dove nasce tutto e dove tuttora c'è, diciamo, un po' più il quartier generale del progetto. Poi, per quanto riguarda gli spazi, abbiamo a Milano invece lo spazio sulla Martesana, che invece è uno spazio che abbiamo acquistato l'anno scorso con una campagna di equity crowdfunding. Esiste poi Scomodo Empoli, dove anche lì abbiamo uno spazio, però invece diciamo assegnato tramite bando comunale, molto bello, perché si tratta dell'ex cinema di Empoli, La Perla, quindi uno spazio pazzesco proprio dal punto di vista anche strutturale. E poi abbiamo Scomodo Bari, che al momento non ha uno spazio definito, si è fatto, insomma, un test per qualche mese appena terminato, e lì, insomma, è l'ultimo arrivato, quindi è ancora in crescita.
1: E con questa campagna di crowdfunding per acquistare lo spazio a Milano vi siete forse anche garantiti un po' di stabilità? Sappiamo che uno dei temi degli spazi sociali è appunto l'instabilità quando si è in situazioni di illegalità o di certo. Informalità. Da questo punto di vista potete garantirvi un po' di stabilità strutturale e progettuale, immagino, ecco lì.
3: Sì, la campagna non era finalizzata solo ed esclusivamente allo spazio di Milano, ma ad aprire spazi in realtà in tutta Italia. Abbiamo raccolto circa 700.000 euro in un mese, quindi ammazza. Comunque un grande successo. Tanto. Si può dire. Ci siamo appoggiati a Mama Crowd con un ingresso minimo in campagna più basso di sempre, quindi 100 euro, quindi ci sono state classi che hanno fatto collette, insomma era più facile, insomma, del normale entrare a far parte della campagna. E quindi questo per dire che non era solo per Milano. Per quanto riguarda Milano, ovviamente gran parte, insomma, della sostenibilità, come veniva detto anche prima, viene dalla parte di bar e cucina. Questo ci permette di, per esempio, non avere una tessera al momento, quindi lo spazio è veramente accessibile, cioè la soglia è davvero bassissima. Poi noi, insomma, il progetto esiste da 10 anni, quindi è riconosciuto anche un certo pubblico anche dal punto di vista proprio social, banalmente, quindi anche quella è una cosa che rientra poi in un discorso di sostenibilità in senso più ampio, quindi non solo a Milano. Ovviamente lo spazio Milano ha delle spese, cioè ha un costo di un certo tipo, nel senso che ovviamente c'è un mutuo, ci sono delle spese, insomma, di sostentamento e di sistemazione dello spazio, che, insomma, a cui abbiamo dovuto intervenire, stiamo intervenendo, siamo proprio in una modalità lavori in corso, e quindi, insomma, se qualcuno è passata nelle ultime settimane avrà visto che di settimana in settimana
1: non finirà mai quella modalità di lavori in corso.
3: Ovviamente no, diciamo che era un attimo per mettere le mani avanti, tipo, ops, se c'è una ruspa nel giardino è per questo
1: tutto
3: motivo.
1: Bene.
0: Maurizio, avete progetti invece in arrivo voi?
2: Allora, noi dovremmo riuscire entro il mese di ottobre ad aprire la cabina, perché nei primi 3 anni, dal 2023 ad oggi, abbiamo lavorato con gli usi temporanei, che sono un regime di autorizzativo previsto dal Comune di Milano per gli spazi che non hanno una destinazione d'uso definita. E da ottobre riusciremo a invece aprire questa cabina con un investimento che è di poco inferiore rispetto al valore dei gioielli che hanno trovato nello studio di Zapatero, però almeno leggevo sul Corriere poco fa, poi non so se è vera questa cosa, chiaramente tutta da verificare, però per noi, diciamo, è un passo importante, perché ad oggi abbiamo raccolto all'incirca 1 milione di contributi a fondo perduto da parte delle fondazioni, e stiamo facendo lo stesso passo in quella direzione, però anche impegnando, indebitando l'impresa sociale, che è una no profit e che diciamo ha un rientro a 30 anni, che è più o meno lo spazio di vita che abbiamo previsto per questo progetto.
0: In bocca al lupo, come si dice. Mi gira un po' la testa, Roberto, 1.000.000 di euro, 700.000 euro, cioè,
2: è la metà di quello che hai su uno dei tuoi conti,
1: sì. Tu con i tuoi abbonamenti, cioè, lì 90 euro l'anno.
0: No, infatti adesso volevo far parlare la direttrice, voglio vedere cosa mi dice. Ciao, grazie Maurizio.
2: Ciao, grazie, grazie a voi.
1: A Giulia Linette di Scomodo.
3: Grazie a voi
0: e in bocca al lupo, buon lavoro.

0: No, non è per dire, Lorenza. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Ti ho segnalato in presenza da questa mattina, quando ho detto a Roberto di mettersi la cravatta bene, mettersi educati e precisi.
1: Vi stavo ascoltando venendo in qua e quando quelli del comitato hanno detto ci siamo dimenticati di raccontare una cosa, poi ne ho parlato con loro ed è una cosa che in realtà è giusto che raccontiamo noi come Radio Popolare, quello che loro volevano dire, e io forse direi in particolare essendomene occupata in prima persona. Avevamo idea di trasmettere dal mercato questa mattina, proprio per stare lì dentro e raccontare quello che sta succedendo. Poi insomma i comitati li abbiamo invitati qua in modo che comunque avessero voce. Avevamo idea di trasmettere da una panetteria che sta dentro il mercato, anzi se Marco ci sta salutando lo salutiamo, lo ringraziamo tantissimo, perché sarebbe stato insomma una cosa importante trasmettere, però Sogemi, che gestisce il mercato come avete raccontato, ci ha negato la possibilità dell'ingresso per il fatto che di fatto ritiene i credo 4 esercenti che ancora sono dentro degli occupanti, e quindi nonostante insomma Marco fosse anche disponibile a diciamo fare una lettera di scarico di responsabilità, insomma questa cosa è stata negata da Sogemi che sostiene che appunto questo esercente non avrebbe titolo per fare uno scarico di responsabilità, però nel frattempo dall'altro lato gli continua a chiedere l'affitto, quindi diciamo una situazione direi di minima un po' incoerente. Detto questo, oggi abbiamo ascoltato anche delle promesse, vorrei dire, importanti dal presidente del municipio, che vedremo poi, come dicevi giustamente Massimo,
0: tutto da verificare.
1: Tutto un po' da andare a verificare alla prova dei fatti, e nel frattempo continueremo a seguire insomma gli sviluppi di queste trasformazioni, non solo qui, non solo nel mercato, ma un po' in tutta la città. Colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi di Bici e Radici che ci hanno accolto con un preavviso minimo e ci hanno allestito questo bellissimo studio in mezzo ai fiori e alle ruote e a tutto quello che c'è in questo splendido posto di Piazza Morbegno, dove, ripetiamo ancora una volta, oggi trasmettiamo fino alle 18 e vi aspettiamo. Ecco, questo per spiegare un po' anche un po' di, se vogliamo, retroscena di questa nostra trasferta di maggio, che però è importante da raccontare perché in qualche modo fa un po' parte di quello che sta succedendo, è un po' una spia, un po' abbastanza indicativo di quello che sta succedendo in particolare in questa situazione del mercato Crespi.
0: Vabbè, è venuta qua a fare la serie, io pensavo avessi sentito €1.000.000, €700.000, venisse qua a dire volevo dire che avevo fatto un abbonamento da €90.000, invece no, vabbè, però va bene lo stesso. Voi veniteci se volete, Piazza Morbegno tutto il giorno, siamo qua, Bici e Radici, il tour di Radio Popolare va avanti, non facciamo tutto il giorno noi, Roberto, perché noi adesso ce ne andiamo.
2: La nostra maratona finisce qui.
0: E poi arriva Ira Rubini e come sempre tutto il palinsesto fino alle 18 e quindi si conclude come sempre con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, e secondo me questo pezzo è il pezzo. Certo.
2: È il pezzo di cosa per cosa?
0: È il pezzo
2: che di Disma Pestalozza
0: no, per chiudere noi. Ah.

0: Fitzgerald. Ce ne andiamo adesso alla linea tra qualche minuto ai Rubini e a Calt, qui da Bici Radici. Io vado a prendere una radice
1: e io una bici.
0: Roberto Maggioni, grazie, grazie per essere
1: stato. Ciao Massimo.
0: Grazie a tutti per l'ascolto, eh. Restate e veniteci a trovare Piazza Mordegno. Ciao.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Etherhead. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Ed eccoci qua, e come ha annunciato il valente Massimo Bacchetta, il valente Roberto Maggioni, la valente direttrice Lorenza Ghidini, molte trasmissioni anche questa volta, anche questo mese di maggio, saranno in diretta da fuori via Ollearo 5, fuori dalla nostra sede abituale di trasmissione, perché Falla con noi, titolo creato da Massimo Bacchetta, è il tour che ci porta in giro per la città di Milano. Quest'anno abbiamo scelto di visitare tanti quartieri e siamo in piazza Morbegno, il cuore della Camden Town milanese, come potrei definirla. Ci sono state tante definizioni, tanti raffronti, lasciano il tempo che trovano perché ogni città è diversa dall'altra, ma bisogna ammettere che qui da bici e radici, e dietro di me c'è Stefania, io mi sono, essendo anziana, già dimenticata, ma lei è leggiadra come i fiori che sta maneggiando da Bici e Radici, dove appunto ci sono tante bellissime piante. Qualcuno ci fa una fotografia segnaletica, forse, non so, però certo, foto. Ascoltori e ascoltatrici, venite a trovarci se abitate a Nolo, ma anche se abitate nei pressi, oppure se siete a Cinisello, a Sesto, sulle altre fermate della Metro Rossa. Qui ovviamente ci sono anche tante bici, come il nome di Chiara. Ci sono tante attività che hanno un concept alla base a Nolo, alcune le racconteremo nel corso di questa giornata, perché saranno molte le trasmissioni che vanno in onda da qua. Accanto a me, al nostro studiolo mobile, di cui i nostri tecnici vanno fierissimi, perché è stato messo a punto non molto tempo fa, insomma ci dà tante soddisfazioni. Dopo aver detto così, sicuramente succederanno degli sgangheri, tocco tutto il ferro possibile. C'è Zacca, non Zac, come dice cambiamo anche il suo nome, sì, Zambattista, sì, possiamo chiamarlo così, nelle serate di stand-up comedy. Ma noi torniamo culturali e vi diciamo che questa è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che potete scriverci come sempre ai soliti numeri e che ci troverete in podcast sul sito di Radio Popolare. Quest'oggi vi parleremo del cinema Beltrade, come potevamo non farlo, insieme a Barbara Sorrentini in chiusura di puntata. Arriva anche Tiziana Ricci, che insieme a Cristian Cangitano, che è il cofondatore della Casa degli Artisti, ci parla però soprattutto della urban art di questa zona. Questo nella seconda parte. In questa prima parte avremo ospite Mariana Marenghi, creatrice a suo tempo della celebre libreria Il Covo della Ladra, che ora si è metamorfizzata in una casa editrice di cui parliamo spesso. Perché ridi? Cosa ho detto? È tutto bellissimo, va bene. Sei emozionata. No, perché Mariana è già qua. Di una casa editrice di cui abbiamo già avuto occasione di parlare alla sua fondazione e poi con molti dei suoi autori, cioè I Dobloni, che tuttora ha sede in via Scutari, che è insomma la via di elezione di Mariana, mi verrebbe da dire, insomma, cioè praticamente forse la intitoleranno a lei, ma molto, fra molto molto tempo. C'è anche un amico che poi vi presenterò, ma ce ne sono due soprattutto, lo abbiamo sentito recentemente, lo sentiamo molto spesso, anche perché davvero è un po' parte di Radio Popolare, Oliviero Ponte di Pino. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Benvenuto, tu conosci, sei di casa qua.
1: Sì, conosco, perché abito a 5-10 minuti a piedi da Bici e Radici in via Bolzano 29A dal 2018-2019 sostanzialmente. Sono un immigrato a Nolo, non sono un autoctono.
0: Tu sei di Corso Sempione.
1: Zona Corso Sempione, più o meno in centro a seconda dei redditi che avevo. Dall'altro capolinea dell'Uno, perché qui c'è il capolinea dell'Uno, l'altro capolinea è in piazza Prealpi, a lungo abitato in via Le Spinasse, che è vicinissima a piazza Prealpi.
0: Difatti, per tornare in radio è perfetto, noi da qua saliamo sull'Uno, arriviamo in piazza Prealpi o scendiamo anche prima e siamo in via Ollearo, cioè dall'altra parte della città.
1: Ci vuole quel suo tempo, però è anche un bel giro turistico.
0: Sì, però è molto carino.
1: E devo dire che sono molto contento. Io avevo bisogno di uno spazio dove poter lavorare, incontrare gente, fare cose, come si diceva nei film di quando eravamo ragazzi, e qui mi sto trovando molto bene. Non faccio tantissima vita di quartiere, un po' sì, Mariana la conoscevo prima di trasferirmi qui e è stato un bel incontro, e la cosa affascinante è stato vedere cambiare il quartiere nel bene bene né il male nel corso di questi anni. È molto cambiata l'antropologia del luogo, sono cambiati i negozi, però resta ancora un aspetto popolare che il quartiere ha sempre avuto sostanzialmente.
0: Sì, allora hai anticipato, eravamo già d'accordo che volevamo sapere la tua, Nolo. Mi hai detto una cosa divertente, cioè che si vede divertente, insomma, cioè significativa, che è stata in parte anche già accennata, cioè che cambia questa antropologia anche perché ci sono moltissimi che in zone più centrali non abitano più e sono venuti qui. Cambiano le immobiliari, le offerte, insomma.
1: Cambiano, allora, alcuni dati. Intanto se io vedo i cartelli delle agenzie immobiliari e t'accorgi che fino a qualche anno fa c'erano le agenzie più grosse, più popolari, diciamo così. Adesso cominciano ad arrivare anche i cartelli delle agenzie un po' più chic, vuol dire che è la riprova che i prezzi sono saliti e c'è un processo di gentrification che è abbastanza evidente. È anche evidente, mi hanno raccontato, alla scuola del Trotter, che era una scuola dove arrivavano tantissime persone, come si dice, con background migratorio. Adesso ci sono tantissimi bambini, figli di famiglie italiane, evidentemente sono persone che si sono trasferite qui a Nolo o da altre città o dai quartieri forse più centrali, perché qui era un pochino meno caro, si trovavano case un pochino più grandi, e poi c'è il Trotter, un polmone verde importante. Quindi vedere come giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, cambiano le vetrine dei negozi, anche quello è affascinante.
0: Allora, Bolzano 29 non è solo il tuo indirizzo, ormai lo sanno tutti, quindi possono lasciarti dei regali.
1: Posso dirti una cosa, sì, buffa, che a un certo punto abbiamo fatto una call, perché a Bolzano 29 hanno sede due associazioni, A Teatro e Trova Festival, e abbiamo fatto una call che cercavamo dei collaboratori, e una sera tornando a casa ho trovato davanti alla porta un sacchettino con dentro un peperone, e chi mi conosce e che conosce A Teatro sa che il peperone è il simbolo delle buone pratiche, quindi diciamo così c'è stato qualcuno che mi ha quasi stalkerato per segnalarsi a questa call.
0: È anche uno spazio aperto al pubblico, perché fate iniziative culturali da quando l'hai aperto.
1: Sì, in realtà l'abbiamo aperto, credo che fosse il 2018-2019, perché c'è stata la prima edizione di Biennolo, che era questa mostra d'arte che era nell'ex fabbrica dei panettoni, che adesso non c'è più, è diventato un immobile, appartamenti credo abbastanza di lusso, ma all'epoca era un capannone dismesso, e lì c'è stata una grande mostra d'arte, e alla sera era possibile visitare gli studi d'artista del quartiere, da quello di Emilio Isgrò fino a Bolzano 29, che stava iniziando ad aprire, era ancora un cantiere lo spazio, e lì abbiamo iniziato a fare attività, abbiamo fatto tantissimi incontri, dirette streaming, eccetera eccetera. Per esempio in questi giorni stiamo facendo il corso di formazione per il Tour Fest, vuol dire che ci sono una 20-30 ragazze e ragazzi under 26 che quest'anno gireranno i festival italiani, e gli stiamo preparando a questa cosa. Domani pomeriggio alle 4 ospitiamo e facciamo la diretta streaming della conferenza stampa del Giardino delle Speri, il festival che c'è a Campsirago, quindi succedono cose. Io speravo di diventare, che Bolzano 29 diventasse famoso per le attività culturali, presentazioni di libri eccetera eccetera. In realtà le iniziative di maggior successo sono il karaoke, la serata dei duetti al festival di Sanremo, dove la gente viene e si diverte, e questo però diciamo è un posto dove spero che la gente stia bene.
0: È un posto molto particolare, un seminterrato, insomma, in stile un po' britannico, diciamo così. Sarebbe un basement se fossimo a Edimburgo.
1: A mia insaputa.
0: A tua insaputa. Siamo noi che diamo poi, come dire, le etichette alle cose. Concludo questa nostra breve conversazione, ovviamente invitandovi ad andare sui social di Bolzano 29 per scoprire quali sono i prossimi appuntamenti aperti al pubblico. Perché Oliviero mi ha portato l'almanacco di Trova Festival 2025, Festival e Società, a cura dell'associazione Trova Festival di cui sopra. In breve, di cosa si tratta?
1: Trova Festival fa da diversi anni questo Tour Fest che manda in giro ragazze e ragazzi, e tra le cose che fanno c'è un questionario sulla sostenibilità e l'accessibilità delle manifestazioni culturali. E quindi presentiamo i risultati. Ogni anno visitiamo 70-80 festival in tutta Italia per capire se effettivamente hanno pratiche interessanti su questo versante, e intorno a questo abbiamo costruito tutti gli anni un convegno. Quest'anno il tema era festival e società, perché i festival hanno la capacità di incidere sui territori dove si svolgono, soprattutto se si svolgono in territori piccoli, e quindi cercavamo un pochino di mettere a fuoco quello che può essere l'impatto degli eventi culturali sui territori, soprattutto, ripeto, zone periferiche.
0: Allora, questo volume, anche stavolta edito da Altre Economia, si trova anche in PDF e in
1: si può scaricare gratuitamente
0: sul sito di Altre Economia, altreeconomia.it. Allora, ti lasciamo tornare a Bolzano 29, non so se stai andando invece altrove, però...
1: No, torno.
0: Sali sull'uno?
1: No, adesso
0: quello lì è l'1 o il 19?
1: No, è l'uno.
0: Qui passa solo l'uno, è bellissimo. Guarda, poi ci sono capitate anche delle vetture molto, molto ben istoriate.
1: Altra cosa forse che si può raccontare è che con il Fringe abbiamo da sempre un grandissimo rapporto, e il 5 di giugno facciamo un pomeriggio che si intitola "Ai margini accadono cose", proprio per esplorare le attività culturali in zone in qualche modo difficili.
0: Anche noi abbiamo un rapporto molto stretto col Fringe Me, tanto che il primo, in mezzo al ponte, sfidando quelli che i forzati dell'autostrada che partono il venerdì sera e ritornano domenica sera stando in coda anche poi nelle località dove vanno in vacanza, noi restiamo a Milano e il primo vi invitiamo tutti in auditorium per una serata Fringe Me con tutti gli artisti che fanno gli showreel dei loro spettacoli, la musica, un aperitivo. Io metto la musica, faccio il DJ set.
1: DJ Ira.
0: Sono stata in passato, cioè, caro, è inutile che rivanghiamo cosa abbiamo fatto nei decenni passati.
1: No,
0: perché
1: no,
0: tra te e me
1: fa curriculum,
0: perché fra te e me credo che ne abbiamo fatte più di Carlo in Francia, quindi io direi di guardare avanti. Cosa dici?
1: Guardiamo avanti. Primo giugno, 5 giugno.
0: Va bene, allora grazie Oliviero Ponte di Pino, come sempre, sempre interessante e soprattutto gentile a venirci, a raggiungerci spesso. Buon lavoro a tutti voi, grazie.

0: Bene, allora con Zacca ci stavamo orientando su come si sfumano gli stacchi, essendo tutti rispettosi, diciamo, della musica che fa da, non solo da contrappunto, ma insomma da protagonista delle nostre trasmissioni. Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, è in onda, come vi dicevo prima, da Bici e Radici. Siamo in Piazza Morbegno, praticamente angolo una via di cui non mi ricordo il nome, ma
1: io lo so.
0: Tu lo sai?
1: Via Nicola da Puglia.
0: Bravissimo, bravissimo. Allora, Enzo Fenomeno, alias Gianfranco Barambati, solo gli ascoltatori di lungo corso possono ricordare
1: molto lungo,
0: questo nome che ci riporta la Gialappa, insomma, tante esperienze fatte in altre sedi di Radio Popolare. Ma tu vivi da un po' di tempo, tu sei il classico migrante dei quartieri, cioè tu, Susanna, che saluto, sì, abbiamo avuto ospite recentemente per un libro, Susanna Ripamonti, voi vi spostate, cioè eravate in Porta Genova, poi dopo siete passati a Isola, poi dopo siete andati, esatto, al quartiere Adriano, poi dopo
1: no,
0: siete...
1: Adriano no.
0: Mi confondo con qualcun altro.
1: Siamo venuti direttamente qua.
0: Siete venuti direttamente qua, cioè voi andate dove il posto poi diventa figo.
1: E
0: quando diventa troppo figo ve ne andate, quindi bisogna guardare dove andate voi,
1: sì,
0: per investire sostanzialmente,
1: sì,
0: se uno se lo può permettere.
1: Sì, no, diciamo che quando siamo venuti qua noi costava 2000 euro al metro quadro, e adesso abbiamo le agenzie immobiliari che suonano ogni 2000
0: Oliviero,
1: a rompere il cito, cioè.
0: Benvenuti nel club. Io abito vicino a Piazza Piemonte, sono 20 anni che mi rompo il coglione, ecco, per cui
1: come si dice, non volevo scendere fino lì, però è quella roba lì. No, noi siamo arrivati 10 anni fa, quando non era ancora Nolo.
0: Okay.
1: E l'anno dopo lo è diventato. E sono nate tutta una serie di iniziative che, con la scritta Nolo a seguire, quindi c'era il Cornolo, il Fotonolo. Io facevo il Giranolo, lo faccio ancora,
0: che
1: è le gite turistiche all'interno del quartiere, dove noi raccontiamo le bellezze e i segreti di questo quartiere. Giusto che siamo in Piazza Morbegno, e giusto perché i Giranolo fanno questo di mestiere, il palazzo che si vede dall'altra parte è il palazzo realizzato da l'architetto Terragni e Lingeri. Terragni e Lingeri. È quella casa lì sull'angolo che era stata costruita su una proprietà di uno che trattava legno e aveva lasciato detto che voleva fare un palazzo, insomma. Poi lui muore, i figli chiamano Lingeri e Terragni, glielo fanno fare comunque,
0: e quindi si crea un palazzo iconico.
1: Così come la chiesa di Santa Maria Beltrade, iconica,
0: e ce ne parla poi molto
1: infatti,
0: Barbara Sorrentini,
1: sentito,
0: che gentilmente ci sta facendo delle foto per i social, perché è importante, se vuoi voltarti verso Barbara.
1: Mi ha già immortalato,
0: va bene. Che poi ce ne parlerà, perché insomma il cinema Beltrade è parte importante del quartiere, così come Tiziana Ricci arriverà a parlarci di urban art nella seconda parte, proprio a Nolo. Ma c'è effettivamente quello che l'ex assessore alla cultura Filippo Del Corno definiva culo, con la Q, cioè quasi Nolo?
1: Quasi no, quello io non lo so, però mi sembrava carino, potrebbe
0: delle battute, sai che Filippo fa le battute senza espressione.
1: Anche il South of Lambrate sarebbe sola, quindi volendo si fa presto a farle quelle robe lì. L'unica cosa è che in tutto questo, sì, sono cresciuti molto le insegne nuove, come diceva Oliviero prima, alcune anche interessanti. Sarebbe carino se crescesse anche qualcos'altro, tipo approfitto della presenza di Mariana, con la quale ho collaborato per un sacco di progetti, almeno tre. Sarebbe carino se fosse anche una libreria, ecco, invece per esempio dell'edicola chiusa al centro della piazza, una libreria sarebbe carino. È andato via un panettiere ed è arrivato un locale di aperitivi.
0: Tu dici, il problema che c'è anche in altre zone, sovraesposizione
1: chiude la Epli e arriverà un meraviglioso, non dico bed and breakfast, ma addirittura un hotel a 5 stelle. Ecco, quello è proprio quello che spiace un po'. Però, insomma, vabbè, il quartiere comunque è vivace.
0: Bene.
1: È vivace, il casino che c'è la sera è fatto all'80% da autoctoni, e quindi non
0: per ora non ci sono ancora, come dire, i turisti che arrivano
1: ci per sono il quelli che lasciano la macchina sui binari, quelli sì, sempre. Però quello è
0: c'era anche a Brera quando noi eravamo più giovani, mi ricordo che le spostavamo noi a mano,
1: ma perché
0: per far passare...
1: dicevano no,
0: cioè. Ecco, per cui, certo, guarda, ti do appuntamento quando vuoi, Gianfranco, per fare una puntata tutta su come erano le strade prima che voi vi spostaste.
1: Ah, è bellissimo. In modo, cioè, accetto.
0: Vabbè, facciamo
1: tu
0: una specie
1: puoi
0: di
1: coinvolgermi in qualsiasi cosa tu
0: facciamo
1: voglia.
0: Quest'estate facciamo dai, una cosa volentieri. Così. Facciamo una cosa così. Ogni settimana ti sentiamo per dire com'era una strada che eccetera.
1: Come
0: ti va?
1: Così era. Grazie.
0: Grazie Gianfranco Brambati, Enzo Fenomeno e molte altre cose. Un saluto. Passo a Mariana, che abbiamo già citato più volte. Ciao Mariana, bentornata. Parlavamo della tua effettivamente eroica libreria quando appunto sei stata una delle pioniere di Nolo, e tra l'altro anche durante il Covid, in tante circostanze la tua libreria è stata importante. Vi siete trasformati, in fondo todo cambia, e siete diventati i Dobloni e siete sempre in sede qua vicino, casa editrice indipendente. Il resto ricordacelo tu.
2: Intanto grazie Ira. Ma penso che sia la prima volta che io e te siamo sedute una a fianco all'altra.
0: Sì?
2: Sì, non so, abbiamo sempre fatto le cose telefonicamente.
0: Cioè, ci siamo evitate?
2: Non lo so,
0: non
2: forse
0: credo.
2: Io sono sempre chiusa in ufficio.
0: Ma no,
2: secondo
0: ma
2: me
0: no,
2: sì,
0: no,
2: però
0: mi fa molto piacere.
2: Io quindi sono molto emozionata di essere qui accanto a te, di essere ancora una volta tua ospite. Eravamo sì casa editrice, scusatemi, libreria, oggi siamo casa editrice, ci occupiamo principalmente di gialli, noir e thriller, però insomma da quest'anno, come ben sai, abbiamo aperto questa nuova strada verso il romance, dando logicamente una sfumatura tutta nostra al genere, che non è quello che va per la maggiore, devo
0: con
2: essere
0: con tutto il
2: sincera.
0: Bene che possiamo volere a Sveva Casati Modignani, che abita non tanto distante,
2: esatto.
0: Abita in via Padova e
2: esatto.
0: Così via, non è quel genere lì,
2: no,
0: insomma.
2: Assolutamente no. E appunto noi ci siamo evoluti, siamo dalla forma embrionale. Io dico sempre che fino a qualche anno fa andavamo alle superiori e adesso stiamo andando all'università, insomma. È stato un passaggio un po' obbligatorio, non tanto da un punto di vista economico-finanziario, giusto perché ne stavamo parlando poc'anzi con Gianfranco, però principalmente per una questione di evoluzione richiesta dai nostri stessi lettori. La casa editrice nasce in seno alla libreria insieme ai lettori che ci chiesero dei libri che non si trovavano più, che erano dei libri vintage, quindi passati fuori di diritto, quindi che nessuno più stava ripubblicando, e noi come libreria ci siamo detti: ma sì, dai, giochiamo a ripubblicarli. È solo che questo gioco da gioco è diventato un gioco un po' più serio, e quindi a un certo punto ho dovuto fare una scelta, perché è vero che il covo era bellissimo, però era piccino e proprio poco appetibile per qualsiasi altro investitore, e quindi ho dovuto fare una scelta tra l'uno e l'altro. E quindi
0: comunque
2: mi sono
0: casa
2: lanciata.
0: Editrice va bene, se ne parla spesso, fate
2: sì.
0: Tante cose,
2: vero? Devo dirti, allora devo essere sincera, come in tutte le storie d'amore io ci sono dentro, quindi non riesco a vedere ciò che succede da fuori, però quando me ne parlano e sento altri che parlano dei Dobloni, io sono sempre molto stupita della sensazione, della percezione esterna, e sono molto contenta più che altro per i nostri autori, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro, nonostante le difficoltà del momento storico e del nostro settore.
0: Che sono, ci sono, spesso le raccontiamo.
2: Sì.
0: Però prima di chiederti i prossimi titoli o quelli che vuoi segnalare, faccio la domanda che avevo fatto anche a Oliviero sottintesa: la tua Nolo, cioè inteso come i luoghi che ami di più, insomma, quelli, puoi anche non citare quelli dove non vorresti che venissero tutti, se preferisci, però non so, vedi tu.
2: No, in realtà la mia Nolo è un concetto molto diffuso, perché io vivo qui ormai da 20 anni quasi, da 18, sì, 18, da quando conosco il mio attuale compagno, quindi da parecchio. È il luogo dove sto crescendo i miei figli, e io e il mio compagno abbiamo deciso di crescere i nostri figli, perché è ricco di associazioni e di realtà che vengono incontro alle famiglie, organizzano eventi, incontri, dove non solo la socialità.
0: Ci sono bambini.
2: Bravissima, ci sono
0: che
2: tantissime
0: non sono
2: scuole.
0: Tutto,
2: brava,
0: a Milano,
2: Ci sono tantissime scuole ottime. Prima avete citato il Trotter, ma ce ne sono tantissime che da qui vanno anche alle medie. Insomma, sono veramente un piccolo nucleo vitale dove i bambini possono diventare ragazzi e possono diventare adulti, circondati da un contesto molto vitale, molto aperto, molto anche ricco di confronti e anche non sempre positivi, cioè non è che le cose vanno sempre benissimo, bisogna dirlo, non è che è tutto rose e fiori, però anche quando ci sono le difficoltà è sempre un modo molto dal basso, se così vogliamo dire, di affrontare le difficoltà. Quando avevamo il problema delle zone 30, delle zone no smog, quindi senza i parcheggi, con tutte le battaglie tra virgolette che abbiamo fatto al Trotter per togliere i parcheggi dall'ingresso di Giacosa, insomma ce ne sono, e io sono contenta che i miei figli possano vivere in un luogo dove la cittadinanza è attiva, non è passiva, o comunque ci prova ed è viva e presente.
3: Non in un museo, diciamo, oppure in una
2: in un dormitorio.
3: In una movida costante. Esatto. Anche, dovete stare un po' attenti se riuscite, cioè nei quartieri, adesso che sappiamo come, ahimè, in altri posti la movida non è stata calmierata, bisogna un po' anche organizzare, forse auto-organizzarsi, insomma, cioè vedere come si può fare.
2: Io mi auguro che il background culturale, mi permetto di parlare di questo concetto, che è un background poliedrico, che è secolare, nel senso che l'immigrazione tra via Padova e via Le Monza non nasce oggi, una cosa che viene dagli inizi dell'Ottocento, quindi con le industrie di Sesto e così.
3: Con gli operai.
2: Esatto, io mi auguro che questo background culturale ci permetta di resistere.
3: Di bene, resistere, allora noi siamo. No, perché il senso è non è impedire le cose a qualcun altro, è fare delle cose, occupare gli spazi per fare delle cose belle in maniera che ci sia della varietà e che non sia un, con tutto il rispetto, un bar di aperitivi dopo l'altro.
2: Una pacifica convivenza tra bambini, famiglie, adulti e nel rispetto, ecco. aperitivi. Quelli sono sacrosanti comunque. Altre.
3: Sì, sì, ma insomma, già per carità. Allora, Mariana, avevo detto gli ultimi 2 minuti e mezzo per segnalarci alcuni dei vostri titoli più recenti.
2: Allora, gli adulti e aperitivi. Nel rispetto, ecco. aperitivi. Quelli sono sacrosanti comunque. Altre.
3: Sì, sì, ma insomma, già per carità. Allora, Mariana, avevo detto gli ultimi 2 minuti e mezzo per segnalarci alcuni dei vostri titoli più recenti.
2: Allora, il nostro ultimissimo titolo è uscito in occasione del Salone del Libro

0: mafioso delle cosche dall'interno delle cosche, quindi una prospettiva ancora diversa rispetto a quella dei romanzi criminali o invece dei romanzi poliziotteschi, dove invece le parti in causa sono diverse. E poi ci stiamo preparando al nuovo romance, scusate, sbaglio sempre l'accento, che uscirà a settembre, che è Letizia Vici Domini. Questa volta ci spostiamo nel sud Italia, siamo a Napoli, e con un romanzo che è un romanzo d'amore, ma è un romanzo di tanti amori, perché è la storia di questa psicologa che affronta e aiuta le donne, le sue pazienti e i suoi clienti, perché ci sono anche gli uomini, ad affrontare le diverse prospettive, le diverse modalità di leggere l'amore, che non è sempre bello, non è sempre facile, alle volte bisogna sacrificare, alle volte bisogna decidere di non sacrificare perché non ne vale la pena. Insomma, un romance, come appunto dicevo all'inizio, un po' diverso rispetto ai soliti. E poi avremo l'esordiente del nostro anno, che esce a ottobre, lei si chiama Annelise Romanin, è di Bolzano e ci porterà tra le montagne con Silenzi nascosti, e questo sarà il nostro primo thriller. Eh sì.
1: E beh, poi tra le montagne, insomma, in Trentino, oppure in Alto Adige, insomma, nei luoghi così si presta sicuramente. Allora, grazie davvero a Mariana Marenghi. Ogni bene ai Dobloni, che è una casa editrice che ci piace molto. Dove troviamo tutte le informazioni?
0: Le trovate sul nostro sito idoblonedizioni.it, e poi girate per le librerie, chiedete i dobloni, così i librai ci mettono a scaffale. Scusate se l'ho dovuto dire.
1: Dirlo. No, insomma, chiedendo le cose ai librai, poi dopo ovviamente si crea anche una visibilità maggiore. Noi siamo arrivati allo spazio pubblicitario. Ringraziamo Mariana.
0: Grazie.
1: Ci risentiamo presto sicuramente. E fra poco, fra un minuto e mezzo, siamo di nuovo in onda da Bici Radici a Nolo per altri ospiti, altre voci. E saremo in onda qui per tutto il giorno, quindi venite a trovarci.
2: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringeme.com.
3: Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore, tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it.

Andrea Laszlo De Simone, uno dei grandi talenti del nuovo cantautorato, volendo dare delle definizioni a tutti i costi, in realtà una canzone, un brano pieno di speranza nonostante l'incipit, perché io me lo immagino sempre

0: sotto un camera car che attraversa le strade di Milano per raccontarle con tutto quello che c'è sui muri, insomma al di là tante diverse realtà che spesso quando camminiamo magari ci sfuggono. Devo dire che l'idea che ha dato Oliviero Ponte di Pino di salire sull'Uno e attraversare tutta la città e arrivare praticamente da Nolo a Radio Popolare è un buon sistema, perché stai un po' più in alto, no, sul vecchio tram, e vedi per esempio tutta la urban art di cui parleremo fra un attimo, vedi le nuove vetrine, le nuove attività, la velocità non è eccessiva, non sei sottoterra con tutta l'utilità di una metropolitana, e quindi fai proprio un viaggio, no? Mi sembrava un brano adatto ad ascoltare durante un viaggio del genere, e quindi il resto del viaggio ce lo facciamo raccontare da Tiziana Ricci, che ci ha raggiunti. Ciao Tiziana.
1: Ciao Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Tu non stai a Nolo, ma non stai tanto distante.
1: No, beh,
0: stai appena fuori dal confine,
1: allora,
0: di Milano.
1: Dico che ho fatto un viaggetto dalla metropolitana qui emozionante, perché queste zone io le frequentavo tantissimo quando la radio era in via Pasteur.
0: Già.
1: Mangiavamo in zona, venivamo qui a sbevazzare la sera, insomma. E ho avuto un moto di, erano anni che non passavo di qua.
0: Hai
1: e
0: visto?
1: Devo dire che sono emozionata.
0: A Marcord. Abbiamo portato un ospite molto gradito che salutiamo.
1: È Cristian Gancitano. Ciao Cristian.
2: Buongiorno a tutti e tutte, bello avervi qua in zona.
1: Allora, Cristian abitava qui e qui è nata la sua attività artistica, giusto Cristian?
2: Sì, diciamo che qui abbiamo sviluppato il processo creativo che ci ha portato alla prima galleria di arte urbana strutturata, e quindi ha avviato con i comitati di quartiere dal basso il percorso di rigenerazione. Quindi poi la mia sede storica di Spazio Expo dal Corvetto è andata in via Padova, e da lì è nata l'attività in questo territorio che è molto molto attivo.
1: Allora, urban art specialist, giusto?
2: Sì, per usare l'inglese, farsi capire da tutti, però sono uno specialista di arte urbana, arte nello spazio pubblico, diciamo anche pioniere, perché dalla metà degli anni 90 mi sono preso la briga di scrivere, visto che ho studiato il DAMS, allievo di Barilli, ecco, e ero uno dei pochi a saper parlare, interloquire, a spiegare che non si trattava di vandalismo, di scappati di casa, e quindi da lì ho iniziato a supportare questa che ormai è una corrente d'arte contemporanea.
1: Senti, prima di farci raccontare i tuoi interventi, che sono numerosi, volevo chiederti, hai seguito questo percorso dell'arte, della street art, che poi l'hanno chiamata urban art, che all'inizio aveva questa spinta rivoluzionaria di ribellione, e poi pian piano le istituzioni l'hanno come un po' assorbita, e anzi hanno commissionato anche delle opere, dei lavori, ed è in parte, non tutta, ma diventata un po' decorativa, no? Cosa pensi di questo processo?
2: Penso che sia diventata il più delle volte decorativa. Penso che l'evoluzione dal street art, che era una massa critica potente, che si è appropriata della strada e che ha unito poi il graffiti writing con quella che era l'arte figurativa in strada, quindi il neomuralismo, la corrente di Diego Rivera, tutto quello che c'è stato dopo, e ha creato questa grande opportunità di linguaggio della street art, che poi si è evoluta in urban art. È vero che
1: spiegaci la differenza. Perché so che c'è una differenza nella concezione.
2: C'è una differenza sostanziale, perché la street art nasceva in modo spontaneo, ci si appropriava della strada, molti di noi del nostro movimento hanno anche preso belle multe e sanzioni salate. E quindi diciamo era un po' appunto una critica al sistema dell'arte, delle gallerie, del mercato, e quindi ci siamo appropriati di strade in quartieri iconici. Oggi invece chiediamo i permessi, lavoriamo con le scuole, lavoriamo col comune, con i municipi, per cui non è più la stessa cosa. Ma poi sai cosa, Tiziana? Dopo 30 anni finalmente una corrente artistica subisce un processo normalizzante, come è giusto che sia.
1: Senti, allora, cominciamo. Intanto devo dire che io Cristian Gancitano l'ho anche incontrato, intervistato alla Casa degli Artisti, perché sei uno dei cofondatori della Casa degli Artisti, che avete salvato un luogo storico.
0: Vabbè.
1: Io
0: Io me lo ricordo, ci andavo dagli amici artisti quando era una casa occupata. Sì,
1: ai tempi dell'università io andavo a sentire le lezioni di Luciano Fabbro e di Nagasawa lì, figurati.
2: Hidetoshi Nagasawa.
1: Quindi avete salvato quel luogo dalla speculazione edilizia, diciamocelo.
2: Sono l'unico lì dagli anni
0: Torniamo
2: 90.
0: A Nolo però.
1: Torniamo a Nolo qua da noi. Abbiamo poco tempo. Allora,
0: no, abbiamo 8 minuti.
2: Vai.
1: Ok, allora volevamo descrivere un pochino gli interventi qui. Adesso io non so il nome delle vie perché so girare.
2: Allora qui siamo poi c'è stata tutta la roba divertente, ridicola, quando fu coniato il nomignolo Nolo, che fece storcere il naso a molti. North of Loreto nacque da Studio Tigre, che si trovavano qui al Baretto, però ha creato un landmark, un marketing territoriale. Diciamo che all'inizio è nata dal basso, non ci aspettavamo tutta questa gentrification, che poi è una parola che non vuol dire molto, come dire maranza, cioè sono delle etichette che fanno comodo per coprire quelli che sono fenomeni diversi.
1: Tutto ma intorno iniziato... a voi c'era qualcuno che già pensava di farla diventare,
2: secondo me sì, però è iniziato Brera, veramente al Baretto, lì all'angolo tra via Crespi e via Termopili, col comitato Crespi, comitato di cittadini, che dal basso si sono appropriati del proprio territorio, hanno detto basta, perché Viale Monza era disastroso quando ci fu la giunta Moratti, condecorato, camionette e tutto. Allora decidemmo di prenderci noi la briga di sistemare il territorio e il quartiere.
1: E
2: siamo intervenuti con un comitato numerosissimo.
1: Allora, chi vuol vedere questi graffiti dove va adesso?
2: Allora, sono murale, ci sono anche alcuni graffiti, perché ti dicevo la differenza è sostanziale, e sono nel dedalo di vie che, partendo con la fermata Pasteur alle spalle, quindi a destra, prende via Termopili, via Crespi, via Giacosa e poi arriva dritto fino all'incrocio con via Padova, attraversando il Trotter e il grande progetto Tunnel Boulevard, dove si può vedere l'Hall of Fame dei muri liberi, che sono i graffiti, quelli sì, delle crew dei TDK e della DCN, che sono operativi dagli anni 90 in quel massello ferroviario.
1: Senti, raccontaci, un po' di anni fa, adesso io qui non mi ricordo bene le date, però c'è stato un intervento di un gruppo francese nei tunnel.
2: Sì, allora, nei tunnel, no, in che senso francese? Strutturato
1: non
2: da noi.
1: Francesi?
2: No, noi abbiamo fatto dal 2019 un patto di collaborazione strutturato, okay. E ci sono stati degli artisti che si sono, come dire, alternati su Artist Call. Il primo è stato Pablo Pinxit, che è un artista della nostra associazione, argentino. Poi c'è stata Coclicò Mafiglie, che è un artista italo-francese.
1: Ah, ecco.
2: È stata anche residenza alla casa
1: lei,
2: con un grande fregio molto, molto bello, campionato e realizzato nel territorio. Poi c'è stata di nuovo l'opera Almas, Voci di Coraggio, in collaborazione con il CESVI, quindi a favore, diciamo, noi leghiamo i progetti di arte urbana e di poster art
1: all'impegno sociale.
2: Per me è una cifra, come dire, inderogabile.
1: Sì.
2: Anche perché poi quello spot è vincolato, perché è degli anni 30 come infrastruttura, quindi degli architetti di Cagranda, e quindi non puoi fare opere permanenti, e quindi la poster art è gradita.
1: Bene, adesso che progetti hai, Christian?
2: Abbiamo appunto fatto Almas, poi ho un progetto che non è qua Nolo, ma abbiamo rigenerato la cittadella degli archivi appena inaugurata, e poi abbiamo di nuovo un intervento per il tunnel, quindi la Tunnel Boulevard prende i sottopassi ferroviari del massello ferroviario della centrale, che uniscono via Padova a Viale Monza, via Padova, ci tengono da queste parti, e sono 2 chilometri, quindi rigeneriamo un nuovo tunnel, che è il tunnel che unisce Mosso a via Pontano.
1: Va bene, allora Christian Gancitano, noi ti ringraziamo tantissimo, però vorrei chiudere questo spazio dedicato all'arte visiva facendo un grande augurio di buona salute, di guarigione a Emilio Isgrò, perché sapete che
0: l'ha citato Oliviero Conte di Pino prima.
1: Sì, abita proprio qui, e era stato invitato anche lui, ma non sta tanto bene, insomma c'è anche un'età, nonostante sia in gamba, fa mostre dappertutto, è appena tornato da Londra, così, e ha una fondazione bellissima con le sue opere, una sorta di museo, che magari ci sarà anche l'occasione di andarlo a visitare. E poi devo complimentarmi per il luogo che abbiamo scelto, perché perché mi sembra di stare dentro un'opera di Chiara Camoni, che è quella
0: vedi.
1: Che cura il padiglione italiano alla Biennale di Venezia.
2: Questa è Stefania, Stefania e Marco, li conosco dagli anni 90, dal progetto Gero Arte, e adesso hanno fondato Bici Radici.
0: Gero
2: diciamo,
0: Arte?
2: Sì, te la ricordi?
0: Ecco,
2: un'icona per il quartiere. Visti. Però ecco. Gero Arte era il progetto che diciamo ha fatto conoscere me con Spazio Expo al Corvetto con Marco e Stefania del Gero Arte.
0: Gero Arte.
2: Intanto grazie a voi per l'invito.
0: Cristian, come si chiamano quelli che stanno a Nolo? Perché ho ricevuto tre versioni diverse.
2: Ti dico come si chiamano i Nolers.
0: Nolers allora.
2: Assolutamente Nolers.
0: I 4 più 4.
2: Sì, mi sono spostato un po' più su verso Crescenzago, rigenerando anche lì perché è qua dove la Martesana incontra via Padova, però diciamo ormai sono Nolers con la cittadinanza acquisita, perché l'abbiamo fatto partire noi, insomma, il riconoscimento.
0: Cittadinanza onoraria, sei Nolers onorario.
2: Nolers a vita. Grazie, grazie a tutti.
1: E grazie anche a Cristian che ha fatto un volo per venire qui perché era una conferenza.
0: Grazie davvero, grazie, a risentirci.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti.

0: Bentornate, bentornati. Ultimo spazio di Cult, il quotidiano culturale in diretta da Bici e Radici in Piazza Borbegno a Nolo. E questa è la tappa di maggio di Falla con noi, il tour di Radio Popolare nei quartieri della città di Milano. Come vi accennavo da sommario, non avremmo mai potuto fare questa trasmissione senza parlare di un luogo fondamentale in questa zona, e quindi ecco Barbara Sorrentini qua davanti a me. Ciao Barbara, bentornata da Cannes.
1: Buongiorno, buongiorno. E sì, un luogo che direi quasi sacro, ma per mille motivi, anche perché poi di fianco c'è una chiesa, e quindi stiamo parlando del Cinema Beltrade. Con noi Monica Naldi, che lo gestisce ormai da molti anni insieme a Paola Corti. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno, buongiorno. Prima, grazie per averci chiamate. Noi non siamo così sacre, però è vero che siamo di fianco la chiesa,
0: esatto. A cui però diciamo che è un luogo di pellegrinaggio cinefilo sicuramente per tutti coloro che
1: per
0: amano
1: tutta Milano e non solo per il quartiere. Però noi restiamo anche un po' sul quartiere. Intanto prima chiacchieravamo un po' e ormai la memoria e l'età ci inganna, giustamente Monica mi ricordava che l'avete in gestione dal 2012. A me sembra da tutta la vita, però in realtà è così.
2: Sì, dal 2012. In realtà conoscevamo già la parrocchia, il parroco e soprattutto i volontari del cinema, perché il cinema esisteva già prima di noi. Ha una lunga storia come cinema parrocchiale, e intorno al 2011 ci avevano già chiamati per aiutarli, perché erano in crisi, perché si profilava il passaggio al digitale. Poi comunque le monosale, se non hanno un potere d'acquisto, diciamo così, fra virgolette, un po' forte, fanno molta fatica, facevano molta fatica e tuttora spesso fanno fatica, e soprattutto appunto con una gestione affidata ai volontari che ci mettevano tutto l'impegno che potevano, che però insomma era limitato. E quindi ci hanno chiamati per aiutarli, e alla fine nel 2012, grazie a un bando Cariplo che permise un finanziamento, con un finanziamento di acquistare il nuovo proiettore digitale e di dare un po' impulso alle attività, decisero di affidarci la gestione. E all'inizio era una collaborazione con la parrocchia e con i volontari, scaduto il tempo del bando Cariplo, quindi dopo qualche anno, non proprio nel 2012, ma dopo qualche anno siamo diventati effettivamente gestori del cinema. In toto, nel senso
1: voi avete
2: che siamo
1: cambiato anche un po' il tipo di programmazione, e soprattutto avete inserito le prime cinematografiche, con tanto di ospiti, registi, attori, attrici o in collegamento. Comunque avete sempre qualcuno che accompagni il film.
2: Sì, fin dall'inizio abbiamo deciso di non fare una programmazione classica stile cineforum come si faceva prima al Beltrade, con il critico cinematografico, con chi ti spiega il film, ma di cercare di avere effettivamente chi il film lo fa e chi ti potesse spiegare dal vivo o in remoto, però ti potesse rispondere alle domande e spiegare com'è il processo creativo del suo film. E quindi dall'inizio abbiamo cercato di avere sì delle prime visioni e dei registi in sala. All'inizio però, come ricorderai, erano film molto indipendenti, a volte anche autodistribuiti o di piccole distribuzioni indipendenti, perché le prime visioni dei film importanti assolutamente non, Beltrade non le poteva avere. Però la prima visione sì, e la multiprogrammazione, quindi tanti film al giorno, ampliando man mano gli orari. L'obiettivo era quello di arrivare, non dico 24 ore, che sarebbe in realtà il sogno di Paola, ma comunque una programmazione più ampia possibile, tutti i giorni dell'anno, tutti i giorni della settimana.
1: A che ora iniziate?
2: Iniziamo alle 10:40 e finiamo, quando va bene, quando va male direi, a mezzanotte, quando va bene anche verso le 2, perché il venerdì e il sabato abbiamo anche il film di mezzanotte.
1: Sì, infatti, ecco, questa varietà di film è una delle peculiarità di questa sala, anche perché è una cosa che fa molto Parigi, ma a Milano in realtà no, almeno anche in genere in Italia, forse a Roma. Questo vi porta file tutti i giorni, praticamente quasi a ogni ora del giorno. Che tipo di pubblico arriva, sia del quartiere che fuori dal quartiere? Tra l'altro avete anche una programmazione per bambini da un po' di tempo.
2: Sì, abbiamo ripreso la programmazione per bambini, che anche un po' perché siamo state sorprese dalla riuscita insomma della nostra programmazione, però i film per bambini erano un po' più complicati da inserire in questo tipo di programmazione. Adesso abbiamo deciso di rimetterli, come era da tradizione, al sabato mattina alle 10:40, però per il resto continuiamo con una programmazione che è rivolta a tutti, che non ha una linea editoriale, fra virgolette, come si dice oggi, specifica, quindi molto varia, però che sicuramente richiama soprattutto un pubblico molto giovane. E questo è non solo per la varietà della proposta, ma soprattutto credo anche per la versione originale che noi proponiamo. Poi magari anche il tipo di programmazione, noi non siamo tanto da film italiano di regista molto conosciuto, qualche volta sì, però non li facciamo tutti sistematicamente perché tanto sono già in molte altre sale,
1: nelle multisala molto spesso appunto con i registi. Vi state dando un po' anche alla distribuzione, che non è semplicissimo, immagino.
2: Sì, non è semplice, però è una bella avventura che facciamo, diciamo, è quasi un hobby che stiamo cercando di portare avanti, perché è cominciato nel 2017 con un piccolo film Alamar, un film italo-messicano che ci era molto piaciuto, che era passato nei festival ma che nessuno aveva preso, che era già vecchio e quindi ce l'hanno praticamente regalato. E allora eravamo in co-distribuzione perché dovevamo imparare, poi dopo poco a poco siamo diventati distributori unici, però non siamo una vera distribuzione, facciamo tutto quello che deve fare una distribuzione a eccezione di alcune cose che permetterebbero forse di avere più potere mediatico, più potere di promozione dei film, che non ci possiamo permettere, ma distribuiamo, per dirti, circa un film all'anno.
1: Adesso quindi ne avete uno vostro?
2: Adesso ne abbiamo appena fatto uscire uno, che è Yalla Parkour, che è un film, diciamo, palestinese-svedese, di una regista di origine palestinese con produzione svedese, su dei ragazzi che fanno parkour a Gaza prima del 7 ottobre.
1: E che programmazione ha quotidiana, come così se qualcuno vuole venire a vederlo?
2: Non proprio quotidiana, perché già su da un po', però ogni settimana c'è qualche proiezione.
1: E poi comunque voi sui social, il sito, insomma, avete tutti gli orari, i programmi per cui vi si trova.
2: Sì, abbiamo
1: facilmente
2: questo sito molto semplice, ogni tanto qualcuno è un po' disorientato dal fatto che gli orari cambiano tutti i giorni, oppure dal fatto che la programmazione c'è. È visibile per una settimana, poi quello che c'è dopo non si sa, ma perché questo è
1: così, la gente si affretta. Ti faccio ancora una domanda, se abbiamo ancora un po' di tempo, ma penso di sì, ed è proprio quella legata al quartiere. Voi che rapporti avete col quartiere? So che ci sono alcune iniziative che coinvolgono più realtà, se c'è qualcosa che Sannolo, per esempio, qualcosa a cui piace partecipare.
2: Ma noi abbiamo partecipato nel tempo a diverse iniziative extra cinema, per esempio un paio di volte al Festivalino, a Sannolo stesso, che all'inizio ha avuto, non il primo anno ma credo il secondo e il terzo, ha avuto sede da noi. Ci piace la cosa, il quartiere ci piace molto, nello stesso tempo non riusciamo a partecipare a tante iniziative diverse, perché per noi, per come immaginiamo il Beltrade, per noi è prioritario il cinema, e anche per la difficoltà, la complessità più che difficoltà della sua programmazione, interrompere la programmazione per dare spazio a cose molto diverse per noi è difficile, e quindi preferiamo, diciamo, la routine quotidiana e continuare a proporre molto cinema piuttosto che appunto fare cose troppo diverse. Però quando riusciamo, appunto, se si tratta di cose che non interrompono troppo, partecipiamo volentieri ad alcune iniziative.
1: Vuoi, non so, è sempre difficile dire cosa è meglio, cosa è peggio, ma qualche ospitata che vi ha particolarmente divertito o infastidito, insomma qualcosa che per qualche motivo ti piace ricordare tra gli ospiti avuti magari nell'ultimo anno, negli ultimi tempi?
2: Ah, mi cogli un po' di sorpresa con questa domanda del tutto impreparata.
1: Beh, prima ricordavamo le musiciste di Kaurismäki.
2: Sì, quella è stata una cosa bellissima, e come tante cose che abbiamo organizzato è nata un po' per caso, perché Paola è spudoratissima e contatta la gente su Instagram, e abbiamo scoperto che all'estero, più che in Italia, personaggi anche famosi, poi in questo caso le Master Tito non erano famosissime, però ci è capitato di contattare anche dei registi famosi su Instagram che ci rispondono e spesso ci dicono ok, e quindi riusciamo a volte a creare semplicemente dei video collegamenti e altre volte invece avere in presenza delle persone. In quel caso lì sì, c'è stato questo concerto in finlandese con le musiche appunto del film di Kaurismäki appena uscito, con il gruppo che aveva creato queste musiche, che è stata un'esperienza mistica, direi, perché nessuno capiva niente, però avevamo stampato i testi con la traduzione e le canzoni erano tristissime, come devono essere delle canzoni per dei film di Kaurismäki, e la gente si è goduta un mondo. C'erano persone che volevano imparare il finlandese in seguito a questo concerto, è stato davvero molto intenso.
1: Sì, tra l'altro ricordo anch'io, ero venuta a intervistarle per Radio Popolare ed eravamo lì nel vostro ufficio di fronte con loro due, con quest'aria appunto molto così, un po' triste,
2: sì, sì.
1: Però molto, alla fine avevamo parlato, non ricordo come avessimo tradotto, forse avevi tradotto tu, non ricordo, comunque.
2: Guarda,
1: è stata
2: sì,
1: un'esperienza
2: buffa. Avevo tradotto io, sì, perché poi ovviamente parlavano in inglese.
1: In inglese, sì, sì,
2: sì. In realtà erano anche molto simpatiche.
0: Io avrei una domandina un po' estemporanea, perché giustamente voi siete concentrati sull'attività di cinema e del quartiere, appunto abbiamo anche un po' parlato, ma se tu dovessi aggiungere una tappa prima di venire da voi o dopo essere venuti da voi, visto che ormai siete qui da tanti anni, quale sceglieresti tra le molte?
2: Ma qua c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ovviamente c'è il classico Che pensi mi, che però è sempre affollatissimo. C'è Silvano, che è uno degli ultimi arrivi, che sia nella scelta dei vini che delle birre, che anche nelle cosine che offrono da mangiare. Fanno anche delle cose molto buone, fra l'altro. Però anche quello è un po' affollatino. Adesso che è caldo e si può stare fuori, magari è un po' più facile. Quella potrebbe essere una buona tappa.
0: Bene.
1: Beh,
0: allora,
1: anche Bici Radici.
0: Certo,
2: anche Bici Radici e anche in realtà il ristorante cinese italiano che c'è in piazza, che è uno dei baluardi che resistono da molti anni e è uno dei pochi che pratica dei prezzi popolari e si sta bene,
1: non
2: sono
1: diciamolo
2: simpatici.
1: Troppo forte
0: se no li alza subito,
1: esatto.
0: Ecco, infatti
2: non credo,
0: no infatti va bene. Allora, noi siamo arrivati alla fine di Cult.
1: Grazie, grazie a Monica Naldi, grazie al Beltrade, forza, andate avanti così.
2: Grazie a voi.
0: E grazie a Barbara Sorrentini e a Zacca, entrambi qui in diretta, lo ricordiamo nuovamente, da Bici Radici. Ne approfitto per ringraziare Cloda Bergonzi, che quando siamo in giro per la città fa mille cose per noi. E vi diciamo che ci sono tutte le trasmissioni del pomeriggio che andranno in onda da qua, l'Armadillo, Volume e così via, quindi venite a trovarci, perché sappiamo che ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che vivono da queste parti o che comunque vivono nei quartieri vicini. Noi vi aspettiamo, fra pochissimo restituiamo la linea alla nostra sede, alla sede di via Olearo, per le notizie delle 12:30. Ricordate che potete ascoltarci in podcast e potete scriverci a cult@radiopopolare.it. Ne approfitto perché tutta questa settimana ricordiamo che lunedì e giovedì, quindi anche stasera, questa sera per esempio c'è la presentazione del nuovo libro di Pierpaolo Pardo con DJ set precedente e la possibilità di fare anche un aperitivo nella nostra sede di via Olearo, così sarà anche lunedì prossimo, l'abbiamo già detto, con tra l'altro qualcosa che ha molto a che fare con Nolo, cioè il Fringe Me e quattro diversi artisti che si esibiranno sul nostro palco preceduti da un DJ set, dall'aperitivo e così via. Lo faremo per tutto giugno, il lunedì sera e il giovedì sera. Un saluto da Bici e Radici, ma fra poco ritorniamo in diretta da qua. La linea torna in via Olearo, un po' della nostra sigla. Un saluto da Ira Rubini.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
2: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
2: Affitti brevi, tranquillità lunga.
3: Popolare Network.

0: Libano, Hezbollah denuncia scontri con l'esercito israeliano oltre la linea gialla, la zona occupata da Tel Aviv. L'IDF aveva annunciato un'estensione delle operazioni militari. Nel paese ieri i raid più intensi delle ultime settimane, 31 le vittime. Caso del Mastro, la procura di Roma ha chiesto di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome che era in affari con lui. Serve il via libera della giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni, la destra dia il via libera se non ha nulla da nascondere. Il governo accelera sulla legge elettorale, oggi verrà stabilito l'iter. Obiettivo, farla arrivare alla Camera a giugno. Il testo bis, con modifiche su premio e ballottaggio, però ancora non c'è. Milano, 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La rissa scoppiata sui binari senza un vero motivo. Si indaga sul motivo, sul mondo delle gang sudamericane, per le polemiche e le strumentalizzazioni è solo questione di tempo. E Salvini dà inizio alle danze, altro sangue per mano di balordi stranieri, dice. :31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove da ieri si sono intensificati gli attacchi israeliani, sia con raid aerei che con truppe di terra. Poco fa Hezbollah ha fatto sapere che scontri sono in corso con l'esercito di Tel Aviv a nord del fiume Litani, dopo che l'IDF ha detto di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè oltre la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale e a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto e di fatto occupata da Israele sul modello Gaza. Ieri ci sono stati bombardamenti più intensi delle ultime settimane, con 31 morti tra cui 4 bambini. Sulla situazione tra nuovi ordini di evacuazione a sud e i timori di un peggioramento degli scontri verso la capitale Beirut, ascoltiamo Giulia Gerosa, che coordina il programma Libero Libano per il CESVI.
1: Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura. Quindi da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. In generale si stimano 1.200.000 sfollati. Chiaramente lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto. Però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività a conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale un po' sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
0: Qual è l'obiettivo di Tel Aviv nel sud del Libano? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
2: L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prendersi una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro. Anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto a un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori, eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, siamo maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra USA-Iran. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
0: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo delle brigate Qassam, cioè dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale con l'Iran. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. A rendere più difficile un'intesa ora però sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. I 7 visti italiani della Global Summit Flottiglia sono stati rimpatriati dalla Libia. 4 sono atterrati questa mattina a Fiumicino, altri 2 sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, Domenico Centrione e Dina Alberizia. Il console generale d'Italia, Bengasi, è in attesa di poter visitare i 2 italiani per accertarsi delle loro condizioni. All'arrivo degli attivisti a Fiumicino c'era anche la portavoce italiana della flottiglia Maria Elena Delia, che ha rilasciato questa dichiarazione ai giornalisti presenti.
3: Non sappiamo nulla, ormai sono quasi 3 giorni, non abbiamo avuto modo di sentirli, il console non ha avuto modo di incontrarli, non sappiamo neanche ufficialmente se siano in uno stato di fermo, in uno stato di detenzione, e quindi non sappiamo veramente nulla. Sappiamo certamente che la Libia orientale è complicata, è un paese in cui non c'è un governo lineare, in cui ci sono molti interlocutori con cui insomma dover dialogare, però che per 3 giorni non si sia avuto una prova di vita, una prova di diciamo incolumità, una prova che stiano bene, e questo è a nostro avviso veramente molto molto grave. Quindi nuovamente chiediamo che venga fatto tutto il possibile per darci almeno informazioni.
0: La Procura di Roma ha chiesto di poter acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio attualmente in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. La vicenda che coinvolge Del Mastro riguarda gli affari intercorsi tra i due, e cioè la società di ristorazione 5 Forchette, di cui l'esponente di Fratelli d'Italia è stato socio. Secondo gli inquirenti, Caroccia è un prestanome del clan camorristico dei Senese e in questa veste avrebbe gestito il ristorante Bisteccherie d'Italia, di cui Del Mastro era assiduo frequentatore fino ad entrare nella società. Il telefono di Caroccia è stato già sequestrato da settimane dagli inquirenti, ma per aprirlo e analizzarne il contenuto serve l'ok della Giunta per le autorizzazioni del Parlamento. L'ex sottosegretario, che al momento non è indagato, sostiene di non aver saputo nulla del profilo di Caroccia. Giorgia Meloni lo ha sempre difeso pubblicamente, salvo poi pretenderne le dimissioni all'indomani della sconfitta al referendum sulla magistratura. Del Mastro è stato ascoltato ieri dalla Commissione parlamentare antimafia, di cui è parte Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ai nostri microfoni ora chiede che la Giunta dia il via libera alla richiesta della Procura di Roma.
4: Del Mastro continua a dire di non sapere che tutto è avvenuto a sua insaputa rispetto alle indagini e alle inchieste che gravavano sul suo socio Mauro Caroccia. Addirittura è arrivato a dire di non aver mai inserito in Google il nome della persona con cui andava a costituire la società per il ristorante. Noi pensiamo che questa versione sia del tutto incredibile, nel senso che non regge e non si sembra, diciamo, una versione che possa giustificare quanto accaduto. In questo senso la richiesta di stamattina della Procura di accedere alle chat nel telefono di Caroccia è una richiesta che può aiutare a fare chiarezza, quindi ci aspettiamo che la Giunta per le autorizzazioni velocemente e in tempi brevissimi dia il proprio assenso, perché in caso contrario, nel caso in cui la maggioranza si rifiutasse di autorizzare la Procura, significherebbe che il sottosegretario Del Mastro ha mentito in commissione e che ha qualcosa da nascondere.
0: Il governo accelera sulla legge elettorale. La destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno, per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio, in modo da far iniziare i lavori al Senato entro la pausa estiva. Dopo i rilievi costituzionali sono state apportate delle modifiche. Il cosiddetto Biniami bis dovrebbe prevedere un premio di maggioranza non più al 40% ma al 42%, mentre dovrebbe scendere il numero di seggi massimo che si ottiene una volta ottenuto il premio. Al momento ipotesi queste lasciate filtrare dalla maggioranza perché non c'è ancora un testo scritto. Le opposizioni lamentano proprio questo e precisano se ci saranno modifiche rispetto alla prima versione serviranno nuove audizioni, dunque tempi più lunghi. Alessandro Alfieri è senatore del PD.
5: Noi non l'abbiamo ancora visto, cioè abbiamo letto dei giornali a proposito della volontà di dialogo, quindi lo vedremo oggi quando verrà presentato. Se è un testo, diciamo, che innova radicalmente, è chiaro che si ricomincia da capo, quindi possono essere fatte delle nuove audizioni, perché noi abbiamo fatto tutto il lavoro basato sul vecchio testo, possono ripartire nuove audizioni, quindi un altro mese di tempo, ed è chiaramente quello che chiederemo noi se vogliono andare in questa direzione. Mi sembra di capire, da quello che fanno filtrare, che non cambia moltissimo sul tema dei premi o del premio di maggioranza, che è quello che ci preoccupa di più, perché porta vicino ai quorum di garanzia per l'elezione del Presidente della Repubblica e per altri quorum di garanzia, ad esempio sul CSM, sulla Corte Costituzionale, e quindi a noi di certo questo non va bene. Ma poi soprattutto il presupposto, non è che cambi una legge elettorale perché hai visto che ci siamo rafforzati come coalizione di centrosinistra, non è che cambi le regole del gioco perché presumi che la coalizione avversaria e l'opposizione possa vincere, non funziona così. Noi abbiamo sempre detto, dal primo momento in cui siamo stati, che se si vuole conciliare stabilità e rappresentanza, noi ci siamo, ma una legge elettorale che, se dovessero arrivare le due coalizioni al 47,5 e al 47, la coalizione che prende lo 0,5% in più rischia di arrivare vicino al 60% dei seggi, cioè ai quorum di garanzia, e quella che ha perso dello 0,5 va sotto il 40, mi sembra che la rappresentanza e la governabilità non le abbiamo conciliate.
0: Ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi due anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. Ora ci spostiamo in Spagna. La polizia ha perquisito questa mattina la sede centrale del PSOE, cioè il Partito Socialista Spagnolo. La perquisizione avviene mentre il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sánchez è a Roma nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Italia, il servizio da Madrid.
6: Mentre Sánchez era ricevuto in Vaticano da Leone XIV, la Guardia Civile è entrata nella sede del Partito Socialista Spagnolo di Madrid, nel domicilio di alcuni ex dirigenti socialisti. All'inizio si pensava una perquisizione legata a un possibile finanziamento illecito del Partito Socialista. Poi, con il passare delle ore, si è venuto a sapere che riguardava un caso già conosciuto che non ha niente a che vedere con la corruzione. Ma l'immagine della polizia entrando nella sede del Partito Socialista è comunque un duro colpo per Sánchez. Nei socialisti spagnoli c'è rabbia e sgomento per quella che molti considerano una persecuzione giudiziaria con l'unico obiettivo di far cadere Sánchez. La settimana scorsa l'imputazione dell'ex premier Zapatero per riciclaggio ha sconvolto il partito, ma le indagini contro i familiari di Sánchez o i suoi più stretti collaboratori ormai non si contano più. In molti casi, però, con il passare del tempo, le prove si sono, se non sgonfiate, almeno ridimensionate. I famosi gioielli trovati nella cassaforte di Zapatero, per esempio, erano della moglie. Ma per il leader dell'opposizione Alberto Feijóo, il governo di Sánchez è in agonia ed è tornato a chiedere elezioni anticipate. Sánchez per ora sembra intenzionato a resistere, ma tra i suoi alleati iniziano a sorgere dubbi sulla possibilità di terminare la legislatura assediato dalle indagini giudiziarie. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: A Milano un ragazzo di 22 anni è morto in seguito alle ferite riportate durante una rissa sulla banchina della stazione di Milano Certosa ieri sera. Un fatto di cronaca che certo non mancherà di suscitare dibattito e anche con le solite strumentalizzazioni da destra. Vediamo per ora i dettagli con Diana Santini.
7: Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il ragazzo, lo hai detto poco fa, aveva solo 22 anni, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, era nato a Milano nel 2003 da famiglia proveniente dall'Ecuador. Ieri sera alle 22, verso le 22, si trovava con il fratello più piccolo di un paio d'anni e un altro ragazzo sul binario 6 della stazione Certosa di Milano, zona ovest. I tre sarebbero stati raggiunti da un altro gruppo di ragazzi, una decina. Secondo le prime ricostruzioni è scoppiata una rissa. Non si conosce il motivo. Il fratello della vittima, anche lui portato in ospedale con ferite lievi, nelle prime dichiarazioni ha parlato di un raid senza particolari motivazioni, ha detto di non conoscere gli aggressori. Si indaga nel mondo delle gang sudamericane. Nel corso della colluttazione Gianluca Ibarra Silvera è caduto a terra, lì è stato colpito con qualcosa di tagliente, un coltello oppure un coccio di bottiglia. Nei paragini sono stati trovati molti, i colpi sono stati tanti, fatale quello alla gamba che ha scatenato una fortissima emorragia. Quando sono arrivate le ambulanze in via Mambretti, il ragazzo era già incosciente, è stato stabilizzato ma è poi morto appena arrivato al Fate Bene Fratelli verso le 22.30. Gli aggressori, tra cui l'omicida, sarebbero scappati in diverse direzioni, alcuni anche in treno, prendendo al volo un convoglio in direzione di Treviglio. Questo è ad ora quello che sappiamo. Quello che invece possiamo presumere è che l'episodio rinfocolerà le polemiche più o meno strumentali sulla sicurezza in città, anche perché il tema dei coltelli, delle lame naturalmente esiste, così come esiste quello della microcriminalità minorile. La prima a dichiarare stamattina è stata Raffaella Paita di Italia Viva, che ha parlato di episodio inquietante che mette in discussione la narrazione meloniana. Poi pochi minuti fa il commento del ministro Salvini, che sulle seconde generazioni si è già distinto su un altro doloroso caso di cronaca, quello di Modena qualche tempo fa. Altra violenza per mano di balordi stranieri è la diagnosi di Salvini quanto alla cura, visto che il fatto è avvenuto in una stazione, quindi c'è anche un interesse ministeriale, diciamo. Salvini ha chiesto il raddoppio del numero degli agenti della Polfer.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, in redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
11: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
12: Evviva!
11: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
12: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
13: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
14: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinluceogas.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto.
1: Da Federica Giordani, buongiorno a tutti.
0: Una puntata speciale, questa di Considera l'Armadillo, perché abbiamo qui nei nostri studi di via Olearo niente po' di meno che il grande, grandissimo, enorme, eccetera, eccetera, eccetera, Bruno Bozzetto. Buongiorno Bruno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci. Benvenuto. Allora, intanto ci tengo moltissimo a farti in diretta i complimenti che già ti abbiamo fatto in altra maniera per un riconoscimento non solo meritatissimo ma anche importante. Stiamo parlando del Davide Donatello. Come l'hai presa?
2: L'ho presa bene. L'ho presa bene perché è un premio effettivamente importante, ma per me e per noi della categoria è più importante perché ci permette di far capire che noi facciamo del cinema, non solo del cinema d'animazione, e visto che quello era un palco piuttosto interessante e importante, ne ho approfittato per dirlo, perché mi sembra un po' che sia da abolire la parola animazione, un po' come se tu vedessi un film di un grande regista e sottoscrivessi è un film con attori.
0: Certo. Sì.
2: Non è bello, cioè io se faccio Western Sodo ho fatto un film western, non un film d'animazione. Quindi rivendico per me, ma anche per tutta la categoria, il fatto di dire che facciamo dei film come loro.
0: No, ma il tuo discorso in effetti è stato limpidissimo, chiarissimo. Come l'hanno presa? A me sembra bene, però poi hai avuto pettegolezzo.
2: No.
0: Facciamo un po' di pettegolezzo.
2: No, allora, bene. Ricadute no, anche perché non mi direbbero nulla se la pensassero diversamente, però nel mio campo è stato molto apprezzato, perché è un problema di tutti. Cioè noi viviamo sempre un po' in questo ghetto dove il film d'animazione automaticamente diventa un film per bambini.
0: Certo, questo poi è ancora...
2: È vero, ne facciamo tanti, ma non è che sia... Anche nel cinema dal vero si fanno film per bambini, ma non per questo viene catalogato in questa maniera.
0: E quindi, insomma, grandissimi complimenti, veramente. Grazie. Bello. Senti, Mattarella ti ha molto festeggiato?
2: No, sai, sono quei saluti rituali che hai con tanta gente dove devi contare anche i secondi, però mi ha fatto molto piacere. Ero già andato un'altra volta per qualcos'altro, ma stavolta insomma poi ho trovato anche persone che conoscevo, altre che non conoscevo, che mi ha fatto piacere vedere. Insomma, a me piace il cinema in tutti i suoi sensi.
0: Certo. Senti, a proposito di cinema, c'è un compleanno importante, che è un compleanno che si festeggia persino negli Stati Uniti, dove peraltro, ricordiamo, tu sei stato anche candidato all'Oscar per...
2: Cavallette. È vero, e compie 50 anni, allegro non troppo. E io poco fa ero a Roma, in una sala dove l'hanno proiettato, era pieno di ragazzi giovani, io ho esordito dicendo: voi siete pazzi, venire qui a vedere un film di 50 anni fa, voi siete pazzi. Però devo dire che la proiezione funziona, cioè evidentemente gli argomenti toccati, che non sono fatti contingenti, ma parlano di ecologia, di invecchiamento, di abbandono, distruzione di una casa, sono argomenti che sono attuali anche dopo 50 anni.
0: E direi universali, rimangono fermi da questo punto di vista. Io del resto lo dico senza tema di smentita, secondo me è un film che 50 anni non li dimostra e che rimane fermo nella sua potenza, e quindi
2: ti ringrazio.
0: Complimenti. Peraltro tu hai avuto anche una mostra molto bella qua a Milano al Museo del Cinema, che ha avuto un grandissimo successo, tant'è che è stata prorogata, e che cari, se non l'avete visto, peggio per voi, perché era veramente...
1: La siete persa, male male.
0: Era veramente un gioiello.
2: Era molto bella, sì.
0: Insomma, tu non ti fermi mai, sei una
2: ma non è che non mi io mi fermerei volentieri. Il problema è che mi chiedono cose, mi stimolano,
1: non la lasciano stare, insomma.
2: Io vado un po' dietro la corrente, capisci, ma personalmente sono un tranquillone, non è che sia vado a cercarmi le cose, però se c'è qualcosa che mi stimola, e soprattutto questo è l'importante, che ti generi entusiasmo, perché senza l'entusiasmo non fai nulla. E questo entusiasmo, invecchiando, è sempre più difficile da ricreare, ma quando ogni tanto arriva quella cosa che fa accendere la scintilla e mi ci butto perché mi diverto, cioè ritrovo ancora il piacere di fare delle cose.
0: E tu lo chiami giustamente entusiasmo, io lo chiamo anche un po' passione. Sono ci stanno o no?
2: Sì, assolutamente. Ci stanno, passione.
1: Insieme, vanno di pari passo, secondo me, no?
2: Sì, vanno di pari passo e sono quelle veramente che ti fregano anche, perché quando tu
1: concordo,
2: sei appassionato di un lavoro, primo lavori sempre. La prima frase che ho detto a John Lasseter, quando ho avuto l'onore di conoscerlo in America, gli ho detto, dico, ma tu hai mai lavorato nella tua vita? E lui mi ha detto, è vero, io lavoro come un matto, ma io non ho mai lavorato, e lo stesso succede a me.
0: Certo. Bene, noi siamo felici che tu abbia queste sollecitazioni, che ti piaccia fare queste cose, perché ne godiamo tutti quanti.
1: E come?
0: E senti, tra le cose, tu sei qui a considerare l'armadillo, quindi lo sai che noi andiamo a parlare anche dei nostri
2: ovviamente
0: i nostri dire amici pare brutto, sono fratelli, non lo so.
2: No, per me sono fratelli. Non riesco a, cioè li vedo talmente, e mi dispiace perché li vedo talmente sensibili, intelligenti, ma poi onesti. Vedi, l'animale è meraviglioso, ti offre una sola faccia. Quando io l'ho conosciuto e l'animale si fida di me, io da quel momento in poi ho un amico per tutta la vita. Ma dimmi come ti può succedere con un uomo, con una donna? Non esiste. Il vero amore ce l'hanno solo gli animali, ti sfido a trovarne uno, a meno che non sia in un libro, l'amore eterno, ma l'animale ce l'ha. E questo mi affascina. Io veramente, ieri ero in compagnia, eravamo a questa giuria, questo incontro, c'erano un'ottantina di persone. E io indovino da chi ero attratto, da un cagnolino al guinzaglio.
1: È un grande classico per chi ama gli animali, nelle situazioni
2: e
1: sociali.
2: E lo vedevo, mi sembrava lo schiavo legato con una catena, vabbè, un guinzaglio. Però lo vedevo e pensavo, ma lui cosa penserà di questa gente?
0: Certo.
2: Lui è contento probabilmente di essere con la sua padrona, e questo è già una grande soddisfazione per lui. Ma mi piace entrare nella loro mente, che è semplice, è quella di un bambino. Lui vede le cose, quello che vede accetta, apprezza, non si arrabbia se lo fai aspettare, se deve. È meraviglioso, qualsiasi animale.
0: Senti Bruno Bozzetto, peraltro, io non so se tu segui, ma ci sono tutte queste fantastici studi e anche mi viene da chiamarle proprio scoperte in relazione al comportamento animale, alle conoscenze animali, al fatto che gli animali sognano, cioè cose che noi, che tu istintivamente hai percepito, che la scienza ci sta confermando. Eppure c'è in questo mondo bislacco, per usare un eufemismo, chi nega tutto ciò. Come diavolo siamo messi?
2: Mi sembra impossibile. A me sembra impossibile che esista della gente che non capisca, primo, abbia l'umiltà di dire.
0: C'è in questo mondo bislacco, per usare un eufemismo, chi nega tutto ciò, come diavolo siamo messi?
2: Mi sembra impossibile. A me sembra impossibile che esista della gente che non capisca, primo, abbia l'umiltà di dire siamo animali anche noi. Questa è la

0: animale, vediamo come se la cavano. Ma poi parliamo di intelligenza, di doti che hanno, di sensibilità per sentire anche le onde magnetiche, le onde sonore. Sono veramente dotati di cose che noi non vogliamo riconoscere, non ci interessano, e invece ci dimostrano quanto siano importanti per noi. Una cosa curiosa che ho letto proprio stamattina, parlando di Stefano Mancuso, ho letto un suo articolo dove dice che la vita sulla Terra è costituita da esseri viventi per lo 0,3% e da piante per l'87%. Mi ha fatto riflettere.
1: Beh, Stefano Mancuso...
2: Siamo pochini.
1: Spiazza parecchio Mancuso quando fa questi riferimenti. E come, per quel che mi riguarda, io provo molta... dico umiltà, perché secondo me è un'ottima parola, non è una parola brutta, di fronte a appunto quello che è il resto degli esseri viventi. Quando penso alle piante, agli alberi, come ci costringe, e gliene siamo grati Stefano Mancuso, io trovo un altro ribaltamento molto interessante,
0: un altro mondo da scoprire.
1: Esattamente.
0: Poco fa, sai che la frase quando tu dici sei vegano, sei vegetariano, ti dicono e tu però mangi le piante, mangi, è vero, però l'altro giorno dice soffrono, e un tizio ha fatto un'osservazione, sì, dice tagliare una pianta è come tagliare l'unghia, ma per mangiare l'animale è come tagliare la testa.
1: Sì.
0: È interessante.
2: È una diatriba
0: paragone,
2: lunga quella sulle piante che soffrono in quell'ambito.
0: Gli anti-vegani ne inventano una ogni ora.
2: Sempre.
0: Sempre con meno senso, ma...
1: Senti, io non posso fare a meno di fare una citazione. Allora... Doggy per me è un buongiorno quotidiano, infatti poi ogni tanto salti dei giorni, giustamente, non c'hai l'idea, non so, c'hai da fare, hai una vita, voglio dire.
0: Ultimamente.
1: E allora io mi preoccupo, dico, ma cosa sta facendo Bruno? Dove diavolo mi è finito? Cioè io te lo dico, hai delle responsabilità.
0: Non sei la sola.
1: Vedi? Infatti in questo periodo tra David... gira di qua, gira di là, eccetera, eccetera.
0: Proprio.
1: Sei stato un po' avaro, e io devo dire
0: oggi ne
1: che
0: ho pubblicata una, però
1: oggi va bene.
0: Una oggi
2: finita la trasmissione, guardiamo subito.
1: Senti una cosa, però, Doggy lo diciamo per chi eventualmente non sapesse chi è Doggy. Doggy è una cagnolina molto sapiente, molto
0: riflessiva,
1: molto, dice ogni tanto delle cose che io diventa il pensiero del giorno, non ci sono altri ragionamenti, però Doggy, con le sue riflessioni così profonde e a volte sempre molto divertenti, perché poi Bruno Bozzetto, ecco, abbiamo fatto, io come sempre ti elogio per la tua meraviglia, eccetera eccetera, ma una delle cose che per me è essenziale anche della vita e di come si guarda la vita è uno sguardo ironico, perché sennò diventa,
2: soprattutto con gli animali, perché ci aiutano, è una strada anche quella,
0: ti dirò che è più difficile, ti dirò che con gli animali, trattando l'argomento animale e come vengono usati, sfruttati, torturati, mi diventa più difficile,
2: certo,
0: perché è un argomento terribilmente tragico, quindi riuscire a fare dell'ironia su questa faccio veramente fatica. Doggy mi permette di sfiorare l'argomento, di parlare anche degli animali, ma lui è un cane che è un po' privilegiato,
2: è fortunato,
0: capisci, però ogni tanto si mette dalla parte degli altri animali, è un gioco d'equilibrio, poi non è facile, come tu dici, ogni tanto scompaio, ma ci sono dei momenti in cui proprio non mi viene un'idea, poi il giorno dopo me ne vengono 3, 4 e allora archivio e recupero.
1: Beh, archivi, mica le butti via.
0: No, scrivo, ecco. Io ho un registratore, detto tutte le idee che mi vengono e poi a casa le...
1: E meno male.
0: Le lavoro.
1: E certo.
0: Però ultimamente è vero, ho fatto un po' il discolo, non

0: avevo tempo, avevo troppe cose. Per fortuna ne ho fatte già più di 1000, quindi ho anche un
1: bell'archivio.
0: Posso andare in archivio a prenderne certe che molti oltretutto non hanno visto perché le ho pubblicate su Facebook. No?
2: Certo, quindi certo.
0: Ci gioco un po' dentro.
2: Meno male. Bruno Bozzetto, tu poi usi la tua straordinaria matita, penna, no? Cos'è che è? Un pennarello?
0: La penna grafica.
2: Perdonami, sai che sono una bestia. Usi la tua penna grafica al servizio di alcune cause. In questo, oltre a quella appunto sulla ingiustizia della disparità di trattamento a secondo di che animale sei, che è una cosa essenziale,
0: lo specismo,
2: è proprio quella brutta bestia lì, e tu ad esempio sulla questione della caccia stai facendo e hai fatto delle dei capolavori, ecco perché poi chiamarle vignette a me sembra sempre un po' riduttivo, ma come si deve chiamare? Disegni.
0: Chiamali
1: perfetto.
0: Disegni.
2: Ogni tanto mi infilo da solo.
0: Pensieri fatti con la matita.
1: Molto bello.
2: Mi infilo da sola nella.
0: Ma sai quella famosa definizione che ho già detto un milione di volte, che ha detto un bambino e non io, che un disegno è un'idea con intorno una linea. Ecco, quindi quando io ti parlo di, tu parli di questi disegni, puoi pure dire è un'idea con intorno una linea, ma è un'idea.
2: Che bello.
1: Una bella definizione.
2: Molto. Molto bella. Questo bambino meriterebbe veramente molto. Spero
0: non so
2: che
0: chi sia.
2: Penso
0: so
2: che bello. Sia. Senti, e dicevo su questa cosa della caccia che sappiamo essere proprio finita, il lavoro delle commissioni, eccetera, eccetera, andrà in Senato. Ecco, ed è una legge veramente spaventosa.
0: Un orrore.
2: Che cosa possiamo fare? Cioè, tu stai facendo tantissimo con la tua arte, ma secondo te come posso, io sono sgomenta tutti i giorni su sta faccenda. Può sembrare assurdo.
1: No, ma siamo anch'io. Tutti un po' così.
0: Lo sono anch'io, ma non so cosa puoi fare contro un carro armato, capisci? Cioè, cosa fai? Metti la bomba sotto sul terreno, non so più cosa fare, a chi rivolgersi.
1: È una questione proprio di cultura.
0: È di cultura, no? È di gente che non si rende conto di cosa siano gli animali. Appunto, i capi di queste che dicono che gli animali non hanno sensibilità, quando si arriva a dire queste cose, capisci?
2: Non si sta bene.
0: Siamo morti, con chi parli? Parli con uno che è di pietra.
2: Del resto, Bruno Bozzetto, tu che hai appunto una carriera lunga e densa, ad esempio ti sei occupato, e anche uno degli ultimi tuoi lavori Sapiens, questi bellissimi tre episodi animati, ti occupi come inevitabile anche della guerra, perché la guerra è come dire la madre di tutte le disperazioni.
0: È terribile la guerra, e quello che ti colpisce è che ce n'è sempre non so quante nel mondo. Cioè l'uomo sembra nato per fare la guerra, non riesco a rendermi conto. D'altronde l'uomo è fatto male, cioè tu prova a prendere una riunione condominiale senza arrivare a Fantozzi, ma si buttano giù dalla finestra e bastano poche persone, magari per una lampadina. Quindi l'uomo, quando non ha più argomenti, non riesce più a discutere, uno dei due non li ha, deve passare alla violenza. Sembra che sia inevitabile. E questo succede anche a livello di nazioni, capisci? Però sai, io ho una mia idea, noi siamo leucociti, io ci considero leucociti, perché stiamo combattendo i tumori, le cellule tumorali, capisci?
2: Perbacchissimo.
0: La vedo molto tragica, ma l'unica giustificazione che posso dare a un essere che sta piano piano distruggendo il pianeta in cui vive, e ti faccio un'osservazione che ho scoperto l'altro giorno. Il tumore è stupido, perché oltre a uccidere una persona, uccide l'essere in cui vive, quindi muore anche lui. E l'uomo cosa fa con la terra?
1: Esattamente la stessa cosa.
0: Quindi ha proprio la similitudine, non solo nel comportamento, ma neanche anche nello scopo finale.
1: Questa
0: è quello di autodistruggersi. È pazzesco.
1: Questa è un'altra cosa che ci distingue dagli animali, perché non esiste un'idea di questo genere, se non davvero in situazioni molto particolari nei primati, però l'idea dell'autodistruzione è tipicamente umana, è culturale ed umana, non ha niente a che vedere con gli animali.
0: No, però ci troviamo in questa situazione e capisci, siamo 8 miliardi e mezzo e quindi con qualcuno puoi discutere, ma con... miliardi e mezzo diventa un fatto, si parlava di intelligenza e di sensibilità, io mi chiedo quanti di questi 8 miliardi e mezzo di persone sia superiore agli animali.
2: Certo,
1: è una bella domanda.
0: Ce n'è alcuni che sono nettamente superiori, milioni di anni luce davanti, ma ce ne sono tanti che sono inferiori. E noi li abbiamo tutti sullo stesso piano.
2: Sì, purtroppo viene da dire qualcosa del genere. Bruno Bozzetto, arrivano naturalmente messaggi di ascoltatori, Pelle d'Oca, condivido pienamente, Pietro dice... Bruno Bozzetto, mio fratello superuomo.
0: Io non sono un superuomo, VIP. Io preferisco Mini VIP, che era un mini superuomo.
2: A proposito dei tuoi capolavori assolutamente indimenticabili e per l'appunto di un'attualità che a me sconvolge, perché tu hai voglia di dire, facevamo prima di andare in onda dei calcoli, allora 50 anni di Allegro non troppo. Poi però West Side
0: 60,
2: Soda, 60
0: e VIP 60 l'anno prossimo.
2: Ecco, quindi e sono film che si possono guardare sconcertantemente avanti, capisci quello che voglio dire? 60 anni
0: devo
2: fa.
0: Devo aver sbagliato qualcosa.
2: No, tu non hai sbagliato niente.
1: Il respiro del classico, no? È quello.
2: No, è per dire insomma la tua straordinaria grandezza. Il tuo lavoro di anni con Piero Angela, che hai aiutato a far capire a tutti noi concetti anche complicatissimi. Quanto ti ha divertito?
0: Tantissimo, ma più che altro mi ha fatto crescere, mi ha fatto scoprire cose che conoscevo magari superficialmente o conoscevo attraverso i libri sempre di Piero Angela, però approfondendole in un piccolo film di 10 minuti ho scoperto tante cose. E ripeto, Piero Angela era un po' il terzo padre, io avevo mio padre Walt Disney e Piero Angela. Walt Disney
1: che trio
0: per iniziare
1: bellissimo
0: la carriera, e Piero Angela perché era una persona eccezionale veramente. Lavorare con lui era un piacere, era un discutere, era uno scoprire le cose insieme, un divertirsi, perché poi lui stesso di fronte alle battute, no, magari facciamo questo, cioè era bello lavorare con lui. E ho un ricordo fantastico. Sono stati 10 anni, credo, più belli della mia vita, perché ho lavorato, mi sono divertito e ho imparato anche tanto.
2: E che meraviglia. E senti, e pensando proprio a Piero Angela, ma pensando anche a te, mi viene da sottolineare come anche il garbo e la gentilezza siano dei valori che secondo me sono poco considerati.
1: Sempre meno.
0: No, sono fondamentali. Sono fondamentali perché ti mettono su un altro livello di discussione, cioè sei su un piano molto più rilassato, più morbido, più amichevole. Oggi purtroppo si tende ad aggredire e anche a essere volgari. Insomma, io ho sempre rifuggito l'umorismo grazie alla parolaccia.
2: Sì.
0: E oggi c'è un'abbondanza incredibile di questo. Cioè, certo, uno ride, sente la parolaccia, ride, ma l'umorismo è un'altra cosa.
1: Certo.
0: L'umorismo e l'ironia. Poi ho scoperto che l'umorismo è molto... cambia molto, se parti dal sud e vai verso il nord.
2: Sarebbe
0: da farci uno studio, sì. Perché l'umorismo di Napoli non è quello di Londra.
1: Certo.
0: Tutti e due sono validi, ma sono su piani diversi.
2: Senti Bruno Bozzetto, tu sai che noi siamo praticamente in chiusura, io starei qui ore e ore e ore.
1: Ma come è successo?
0: Non chiudiamo, andiamo avanti,
2: cioè, occupiamo.
1: Come è successo che manca un minuto e mezzo?
2: Occupiamo l'onda. Dunque, Anna dice, caro Bruno Bozzetto, per fortuna gli umani si estinguono. Non so come rispondere. Un salutone grande al grande e geniale Bruno Bozzetto, l'unghia che tagli è parte già morta, l'albero o pianta di insalata che tagli per mangiarla è ancora viva, dice Marco. Ma Marco, insomma,
1: non è proprio così.
0: Guarda negli occhi un animale, guarda negli occhi una foglia.
2: Sì, ragioniamo un po' meglio su questa faccenda. Naturalmente emozione ascoltare l'immenso Bruno Bozzetto, un artista spaziale ricco di fantasia estrico inventiva. Ornella che dice, che meraviglia di persona Bozzetto, ho adorato tutto quello che ha fatto, compreso la collaborazione con Angela, persona speciale. Stefano che dice, l'intelligenza naturale di Bruno Bozzetto è patrimonio dell'umanità, VIP mio fratello superuomo, l'ho visto decine di volte con i miei figli, ora maggiorenni, e credo che qualcosa abbia comunicato, grazie di esistere Bruno.
0: Mi sembra
2: che questo messaggio di Stefano possa raccogliere il nostro comune sentimento.
0: Nessun insulto.
2: No, nessun insulto, Bruno. Guarda.
0: Ha tutto un record.
2: Ma sai, i nostri armadilli sono personcine.
0: Sì, no, immagino.
1: A proposito di educazione.
0: Grazie a tutti i vostri ascoltatori che sono gentili ed educati.
2: Allora, Bruno Bozzetto, grazie enormemente per essere venuto qui apposta a considerare l'armadillo. Io pensavo l'avessi abbinato ad altri impegni, ho scoperto che invece sei venuto apposta qui a considerare l'armadillo, questo mi riempie ancora di più di onore. E che dire, ci teniamo come sempre a stretto contatto. Adesso vado a vedere cosa mi hai pubblicato oggi con Doggy, esatto. E che dire, grazie
0: a voi, grazie a tutti,
1: grazie.
0: Auguri.
2: Auguri a tutti noi. E allora la linea passa a Fala con noi, che oggi è in trasferta, e invece Cecilia Di Lieto,
1: Federica Giordani
2: vi salutano, vi danno appuntamento a domani e grazie a tutti per l'ascolto. Grande Bruno, ma mezz'ora non ci basta più.
1: Mai. A presto.
2: ciao, grazie.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
5: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto. Uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità rafforzando il sistema sanitario nazionale.
4: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
6: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima.
7: Vero, tutto vero.
6: In studio, Davide Facchini.
7: Cazzata, non è vero?

Allora, la radio normalmente mente, è quello che è uno dei claim, uno di quegli slogan che hanno caratterizzato gli anni di lotta. La radio mente, radio popolare figurati, questa trasmissione poi dice un sacco di baggianate. Per cui sì, questa è musica leggerissima, ma no, non siamo in studio in Biollearo.

Come quasi tutte le trasmissioni di oggi, Radio Popolare trasmette di nuovo in esterna, Falla con noi, il giro della città ci porta in questo ultimo mercoledì del mese a quello che si chiama Nolo, nord of Loreto, ma un po' nord, siamo appena dopo Loreto. Nella celeberrima via Piazza Morbegno, in pratica con angolo con via da Puglia, trasmettiamo anche musica leggerissima da Bici e Radici. Fino alle 18 venite a trovarci. I redattori della radio, i vostri amici, compagni, ascoltatori, i gadget, chi parla, i tecnici, tu abbracci il tecnico e dici: mio Dio, quante ne devi passare per lavorare? Esatto, per lavorare alla Radio Popolare. Non solo la consueta musica leggerissima, ma anche le cazzate che raccontiamo noi. I contenuti oggi saranno portati da ospiti, appunto, che ci illustreranno dal loro punto di vista com'è vivere e lavorare in questo quartiere. La prima cosa di oggi è dei Madness, questa è musica leggerissima, Radio Pop.

Allora, il brano si chiama Our House, la nostra casa. Tra i più commerciali famosi, forse dei Madness, la nostra casa oggi è Bici e Radici, come abbiamo ampiamente annunciato nei giorni precedenti. Allora, anche i più disattenti di voi possono intuire che tipo di attività sia. Le piante e la bicicletta. Beh, facile, insomma. La cosa, una delle caratteristiche, alcune caratteristiche di questo posto, magari non subito le prime. Numero uno, il profumo. Il profumo che senti anche quando passi davanti. Non ti devi per forza fermare, non devi per forza entrare. Numero due, il bike pump gratuito. Tu arrivi e pompi la gomma autonomamente, insomma, assistenza ai ciclisti della zona. Numero tre, capita che passi qua sotto, io, e c'è Radio, capita di sentire Radio Popolare. Che cacchia che sta sentendo? Ah, è Radio Popolare, siamo noi. Vedo gli ascoltatori, passano un po' durante tutta la giornata. L'ora di pranzo può essere di agevolazione per taluni, ma complicato per tal'altri, come orario per venire a trovarci. Stanno già arrivati anche qua in questo slot di musica leggerissima. State anche scrivendo i vostri commenti, come solito, pertinenti. Per esempio, Facchini, oggi sei esternissimo. Sì, il numero è sempre quello, 331 6214013, via SMS e Telegram. Il mail è diretta@popolarenetwork.it. Visto che siamo in tema di iniziative della radio, vi ricordiamo sia l'iniziativa dei cori, che si terrà il 23 di giugno in serata, sparso un po' in tutta la città, di cui parliamo in questi giorni in onda, nonché gli aperitivi di Radio Popolare con DJ set dei DJ di Radio Popolare il lunedì e il giovedì, in corrispondenza delle eventi in auditorium dei Metrostratos. Secondo brano e poi cominciamo con gli ospiti qui a Nolo, dove oggi va in diretta Radio Pop.

0: Ecco subito che arrivate, 331-621-4013. È arrivata la quota Tamarra di Radio Pop, firmato Martesana, Tamarra e antifascista. Allora, tra poco presento le ospiti di oggi, Musica Leggerissima, qua da Nolo. Come sapete è l'unico modo per avere dei contenuti seri e non le consuete cazzate del sottoscritto e avere degli ospiti. E una delle due in particolare ieri mi ha detto: sì, però niente domande trabocchetto, niente cazzate, mi raccomando. Io sì sì, tranquilla, giuro, tranquilla, proprio saremo, sarà proprio una cosa facile. Do il benvenuto a Musica Leggerissima, Radio Popolare, in questa puntata di trasferta, alle ragazze di Noi Libreria, e questo me lo ricordavo, molto bello anche il sottotetto, il sottopancia, spazio culturale di vicinato. Sono Alice e Silvia, ciao.
1: Ciao. Grazie per questa imboscata.
0: Esatto, no, ma è un attimo. Allora, cominciamo subito con le domande non concordate.
1: Ok.
0: Numero uno, la Martesana, in quanto Tamarra antifascista, fino a, cioè, dal punto di vista proprio toponomastico, è all'interno di Nolo? E se sì, fino a dove?
1: Secondo me sì.
0: Fino a?
1: All'interno.
0: Tutto, fino al Lama?
1: È una questione di lato, secondo me. C'è un lato che è Nolo, un lato no.
0: Un lato che è Nolo e un lato che è
1: sì.
0: Greco.
1: Sì, o anche Quartiere Adriano.
0: Quartiere Adriano, ok. La seconda domanda è questa qua, per te, Alice in particolare, ti piaceva questa qua? Perché la ballavi?
1: Questa, sì. Io sono Tamarra, infatti.
0: Tu sei un po' Tamarra,
1: sì,
0: dentro.
1: Sì, una libraia Tamarra. Sì.
0: Beh, giusto così. Lei, aspetta che ce l'ho qua, è un collettivo spagnolo che fa musica reggaeton, però femminista. Sai che il reggaeton spesso ha dei testi che invece tendenzialmente vanno da tutt'altra parte, per cui ci piace un po' meno. Invece il Tamarro femminista comunque
1: ci sta
0: perfettamente.
1: Piace. Poi mi prendo il nome.
0: Beh sì, perfetto, esatto. Ah, a questo proposito potete riascoltare le puntate dal podcast da www.radiopopolare.it. Va bene, Noi Libreria quando nasce, come dire, a che punto della storia di Nolo, cambiata così tanto nell'ultimo periodo, si inserisce?
1: Vado?
0: Sì, come vai. Volete ragazzi, sentitevi allora, libere.
1: Nasce ad aprile del 2019, quindi abbiamo fatto 7 anni qualche mese fa. E forse nasce all'inizio di quella che poi è diventata un po' la trasformazione con pro e contro di cui immagino parleremo di questi ultimi anni. Nasce da un'iniziativa mia, insomma, di Alice e di altri due soci che in realtà appunto sono non soci non lavoratori. E nasce per un'esigenza di abitante. Io vivo in questo quartiere, in realtà sono nata in questo quartiere, quindi ho visto tutta l'evoluzione dagli anni 80 a oggi. E mancava una libreria e ho pensato di aprirla così, in modo un po' azzardato.
0: Allora, avrei 74 domande, però la prima deve partire dalla sottopancia che avevo appena, sottotitolo, spazio culturale di vicinato, sviluppo.
2: Sì, volevamo che fosse un luogo di aggregazione più che un semplice esercizio commerciale. Questa poi è la vocazione di tutte le librerie indipendenti, però insomma ci tenevamo a sottolinearlo e così è, nel senso che noi abbiamo un fittissimo programma di incontri, abbiamo due gruppi di lettura e insomma questa è l'anima della libreria, sono le anime della libreria e insomma vogliamo che sia un posto per tutti e tutte.
0: I momenti di aggregazione hanno, sì, ovviamente immagino saranno legati dal tema della lettura, delle proposte di libri o anche altro?
1: Allora, non siamo una libreria con bar.
0: Ah, con bar?
1: Non siamo una libreria.
0: Ah, non siamo? Ah, infatti. Okay.
1: Quindi tutti ci chiedono quando ci vedono un po' in crisi, vabbè, apri un bar.
0: Sì, ce ne sono pochi, ce ne sono pochi in zona.
1: Noi ci ostiniamo a rimanere una libreria senza bar. In realtà i momenti aggregativi ruotano, sì, sicuramente intorno ai libri, ma declinati in varie forme di linguaggio, quindi ci sono i reading, facciamo anche alcuni spettacoli che si avvicinano a stand up, ci sono anche momenti musicali, quindi...
0: Quanto è grande?
1: 80 metri quadri. Beh, con un giardino, ah. Quindi, non so definire, un'altra ottantina, 100.
0: Fruibile quindi, sì, cioè, sì, ampi, sì. Ampi spazi di ospitalità. È inevitabile, come si sopravvive se riuscite ad essere più sintetiche di me, non ci vuole molto. Uh-huh. Come si sopravvive ai franchising delle librerie?
1: Ma allora,
0: alle Mondadori del caso.
1: Allora, è un lavoro goccia a goccia sulle singole persone, perché quello che deve cambiare è il comportamento d'acquisto, che deve diventare un comportamento etico, e bisogna capire che ognuno di noi, anche nell'acquisto di un libro da 12 euro, può fare la sua parte per mantenere una certa configurazione della città. E quindi io vedo una grossissima differenza tra noi e i franchising.
0: Sì.
1: Noi facciamo un lavoro, cioè la nostra è una libreria di proposta, escono 80.000 libri l'anno e noi ne scegliamo 5.000 a scaffale, quindi decidiamo esattamente cosa proporre. È un lavoro di curatela, sia dal punto di vista di programmazione, ma anche la curatela del catalogo di lettura dei nostri clienti.
2: E poi si sopravvive con la relazione, esatto. La relazione stretta con le clienti che entrano,
0: quindi
2: che è duratura.
0: Come si sopravvive essendo differenti e facendolo sapere.
1: Sì, sì.
0: Oh, sintetico. Hai visto? enormi passi in avanti. 13:34, noi ci ascoltiamo un brano e continuiamo a chiacchierare con Alice e Silvia. Questa è Musica Leggerissima in esterno. Siamo in Piazza Morbegno. Venite a trovarci.

0: Allora, quella di prima era piaciuta di più ad Alice. Questa qua forse è piaciuta di più a Silvia. Anche se Silvia si agita un po' meno di Alice sulle canzoni.
1: No, beh, mi di meno me.
0: Beh, sì, ti di meno. Sì. Ah, perché l'agitazione ce l'hai dentro.
1: Ce l'ho dentro.
0: Beh,
1: sì,
0: su questa
1: sì,
0: canzone per forza, è proprio sì. Tutto sì, un gorgoglio.
1: Sì, esatto.
0: Va bene. Allora, andiamo da Alice. Ha detto che diceva prima, sono cresciuta in questo quartiere fin dagli anni Ottanta. Inevitabilmente, come l'hai visto cambiare? E poi è cambiato tutto. Perché? Riguardo a Nolo, credo che ci sia una narrazione collettiva di chi non è di Nolo e invece un vissuto di chi ci lavora e di chi ci vive, poi come te da un bel po' di anni. Per cui, per esempio, narrazione collettiva, Nolo è cambiata tutto in un colpo. Per chi ci ha vissuto? Vero?
2: Aspetta, perché c'è una persona che vuole intervenire. Ah, ok. Nolo è cambiato tutto d'un colpo? No, però è cambiato abbastanza velocemente, devo dire. Ed è stato appunto un po' un effetto boomerang, perché nel momento in cui hanno iniziato a aprire dei locali che sono diventati dei punti di riferimento, come Bici Radici, gli Pensi Mi, questo ha chiamato l'apertura di altri locali e poi fortunatamente anche di servizi come le librerie. Noi abbiamo aperto ad aprile del 2019 e a dicembre ha aperto un'altra libreria in quartiere, e quindi abbiamo insomma in qualche modo pian piano ripopolato anche il quartiere di una serie di attività. Però nello stesso tempo questo ha fatto diventare più, non vorrei dire appealing, ma non mi viene la parola,
1: appetibile,
2: grazie mille, lei l'ha raffinata, io la tamarra.
0: L'avevo sentito anche dal punto di vista musicale.
2: Esatto. E, appetibile per le agenzie immobiliari questo posto, quindi in realtà nel momento in cui sono nate una serie di attività ne sono morte anche altre. In via delle Leghe c'erano tintorie, c'erano botteghe anche di artisti, sono sparite, adesso sono tutti loft, e purtroppo è un po' il destino anche del nostro spazio.
0: Quindi il contro evidentemente anche, voglio dire, quello che costa, poi il costo poi dell'abitare qui, ma non è solo quello nell'ambito appunto di questo cambiamento. Peraltro mi viene da dire, al di là di tutti i servizi, degli spazi, del vissuto, io sono un pelo più vecchio di te, visto che più o meno hai detto da che epoca arrivi. Io me lo ricordo da ragazzino, qui magari non ci venivi sempre serenissimo, e questo un po', come capita all'interno delle grandi città, piano piano è andato a cambiare da questo punto di vista, migliorando. La gente che vive a Nolo non sono più i vecchi abitanti, e era una domanda. Perché l'impressione che ho, io vengo da fuori, quando vengo qua mi sembra che sia tutta gente che viene da fuori alla sera. È un'impressione corretta?
2: Alla sera.
0: Sì, sì, alla sera, alla sera.
2: Basta farsi un po' di assemblee condominiali e c'è una quantità ancora di anziani che sono nati e cresciuti qui, quindi sì, c'è sicuramente un ricambio generazionale, ma non convivono i nuovi arrivati.
0: I nuovi arrivati sono serali e tendenzialmente arrivano da fuori Milano e fanno sono all'inizio della loro carriera lavorativa o addirittura all'università. Sì. L'idea che mi sono fatto, l'idea che mi son fatto
2: sono
0: è questa.
2: Sono abbastanza alto spendente.
0: Un'altra cosa, non so se avete una caratteristica intrinseca di paraculaggio oppure siete è proprio una cosa naturale, bella, che viene da voi. Frequentando le varie attività, non per forza quelle serali, di questo quartiere, sono sempre sentito particolarmente accolto. È particolarmente facile, così, è facile venire qui in tessere relazioni. È un'impressione.
2: Beh,
0: perché sai, in altri quartieri un po' più magari meno alla moda, ma magari un po' più fighetti, un po' più difficile. Cioè, qua da Bici Radici ti fermi a parlare con la gente che non conosci. A Milano non succede dovunque, virgola, anzi.
2: È il bello, di, secondo me, del vivere qui. Io ho due bambini piccoli e sono molto felice che la città dei 15 minuti qui funzioni davvero. Cioè, io ho una rete di relazioni, di nodi che distano massimo 3 semafori, quindi è tutto... Cioè, i miei figli mi aspetto, adesso il più grande ha 8 anni, ma a 10 vorrei che andasse dagli amici, già un po' lo fa.
0: Da solo?
2: Sì, comunque insomma c'è hai la sensazione un po', io non ho mai vissuto in un contesto piccolo di paese, però... In alcuni...
0: Ancora paesello?
2: Sì, un po' sì. Poi dopo c'è il contro di dover salutare tutti sempre, di non poterti mai concedere. Sì, perché poi lavorando qui...
0: certo, vi conoscete tutti.
2: E ogni 2 secondi. Scusa, ti posso ordinare un libro? Lo so che è domenica, sono le 11, però per favore. Poi, quindi tu fai questa passeggiata, però... Ci sta.
0: Le librerie di franchising che citavamo prima non hanno questo, esatto. Non hanno questo piacere. Esatto. Una delle domande che faccio quando vengo nei quartieri è la questione della vivibilità riguardo al verde, però da questo punto di vista possiamo sdoganarla con un enorme parco Trotter che non mi sembri convinta?
2: Sì, sì, no, è vero.
0: Che è qua sì, è da Via delle Leghe, poi sono due vie e poi arrivi al parco. Hai citato i bambini, vivibilità per i bambini, poi torniamo sulla libreria.
2: Ci vorrebbero in realtà più spazi pubblici in generale, perché a parte il parco, il verde, per esempio i due esperimenti di urbanistica tattica in via Beroldo e in piazza Arcobalena.
0: La piazzetta Arcobalena.
2: In qualche modo un pochino hanno funzionato dal mio punto di vista, cioè l'appassionare i bambini al ping pong viene da lì. Adesso una delle due piazze invece verrà trasformata, togliendo i tavoli da ping pong, rendendo meno accessibile a chi sta, perché poi l'obiettivo è quello di far permanere meno tempo possibile le persone, quindi un po'... È un peccato, però c'è, come ovunque in città, c'è un gran bisogno di piazza.
0: Tornando a Noi Libreria, Silvia, innanzitutto se vuoi segnalare tra i prossimi appuntamenti qualcosa di particolarmente, come hai detto le prime? Appetibile, era il termine, e poi soprattutto se avete riferimenti per le informazioni. Cosa?
2: Non le letture estive.
0: No, t'ho detto che non... Ah, io consiglio che si va giù come La Città dei Ladri, dello stesso tipo che ha scritto La 25esima Ora, che va giù come un bicchiere di vino bianco freddo, estivo, via, così in 2 giorni te lo finisci. Così l'ho dato io il consiglio per l'estate.
3: Allora, sì. Allora,
0: e i riferimenti per tutte le vostre iniziative.
3: Sì, noi abbiamo un sito che è anche un e-commerce, quindi per farvi un'idea di che cosa proponiamo, nella sezione incontri si trova tutta la programmazione. In particolare a giugno sottolineerei, segnalerei, allora l'11 giugno c'è una scrittrice bravissima che si chiama Andrea Simionel. E presenta il suo libro La ragazza d'aria ed è un appuntamento off di un festival letterario che curiamo. Noi siamo la libreria partner e i direttori creativi sono Matteo Bibianchi e Marco Rossari. Il festival si chiama Festivalino ed è un festival di quartiere, visto che per restare in tema con il discorso, questo è un appuntamento off, appunto slegato dal festival, ma in qualche modo è una continuazione. E poi, per citare un appuntamento di natura diversa, più performativa, il 6 giugno ci sarà un concerto di un bravissimo cantautore folk blues che si chiama Silva.
0: Quindi non ci avrete il bar, ma ci avete lo stand up, avete il giardino, avrete la musica, avete il legame con il festival, per cui non è solo una libreria, come dicevamo. Io ringrazio tantissimo Noi Libreria. Grazie. Nelle persone della Tamarra Alice e della musicalmente raffinata Silvia.
2: È finita malissimo.
0: Andiamo a trovarle, venite a trovarle, sosteniamo le attività di quartiere. Ragazze, ciao, grazie di essere state con noi.
2: Grazie.
0: Grazie, vi ho avuto la pazienza di sopportare le mie stupidaggini. Ciao, alla prossima.
2: Ciao.

0: Allora, a proposito delle mie stupidaggini, non mancano le notizie leggerissime di musica leggerissima. Allora, solo la Brianza regala certe soddisfazioni. Schiamazzi nel cortile, intervengono i carabinieri, ma è soltanto un gruppo di fedeli che recita il rosario. Madonna, cioè, sai che solo in Brianza possono fare due cose. Cornate d'Adda, tra l'altro, Monza. Numero uno, fare dei rosari in cortile dalla voce talmente alta che fanno sembrano schiamazzi. Numero due, mandare i carabinieri a contarci solo gli schiamazzi, ma neanche sono i rosari, solo in Brianza. Tra l'altro, mi piace citare la fonte, Il Giornale di Vimercate. Poi, gli piace fare i fighi a Roma, ma non di niente di che. Sta girando su internet il video un'auto in sosta vietata. Ostacola il passaggio di un bus a Roma, via San Giovanni Laterano. Quindi, dopo un po', che crea un forte disagio, evidentemente, visto che l'ATAC, la linea 85, non riusciva a passare, dei nerboruti romani l'hanno alzata di peso e spostata in insomma in zona in cui non impattava con la circolazione dei mezzi pubblici. Sta roba è stata ripresa, ovviamente, siamo nel 2026, da un video, quindi è andata sui social. Oh mio Dio, guarda qua cosa stiamo facendo, solo noi un par di balle, perché questa roba qua, se lasci la macchina in divieto di sosta il giorno del mercato o in Bovisa o anche in Piazza Minniti, l'ho visto con i miei occhi, te la spostano a mano, e te la spostano a mano va già bene se non ti fanno nient'altro. E sempre per quanto riguarda le rubriche di musica leggerissima Radio Popolare, tornano in tour, speriamo che vengano, anche se al nord d'estate vengono meno. In generale le band, arriva il caldo, come sa benissimo Elisa Graci.
1: Dai.
0: Hai un bicchiere in mano, come mai?
1: Bicchiere in mano.
0: Che cos'è? Una limonata?
1: Allora, è del ottimo Grillo.
0: Ah, pensavo.
1: L'ottimo Grillo.
0: Pensavo fosse la tua solita tisana al finocchio.
1: Dall'amica
0: Cloda.
1: No, dall'amica Sara.
0: Ah, sì. Mica tua.
1: Mica mia, solo mia. Tua no.
0: No. Decisamente no.
1: Solo mia. Grazie Sara, e grazie a questo posto fantastico che offre anche del vino squisito come del Grillo.
0: Ti stavo dicendo prima, purtroppo estate i concerti al nord diminuiscono e vanno tutti giù.
1: Vanno tutti giù.
0: Esattamente, c'è un festival molto bello in questi giorni a Roma, tra gli altri, sul palco New Guinea.

0: Va bene, siamo quasi in chiusura, ma volevo prendermi lo spazio per la notizia, credo, dell'anno. Non sono io che l'ho trovata, devo ringraziare la collega Cinzia Poli. Prima però leggo al 331-621-4013 in merito ai rosari urlati. Vorrei vedere te con tutti quei fanatici sotto casa mentre ascolti Radio Popolare che cantano la loro nenia al loro credo monoteista. Mio Dio, adesso senti la prossima notizia per te, Francesco. Quest'altro mi scrive: così balla la Cinzia che non sta bene. Falla ballare che sta un po' meglio. Questa fosse, devo leggerla su bianco. Su bianco è quando non hai la base, quando sotto c'è silenzio. Allora, non me ne prendo la responsabilità, trovata dalla collega Poli, da Il Giornale di Vicenza. Siamo a Valdagno, messa al bar e buoni confessione per chi bestemmia. L'idea è di Don Dino Rampazzo, ex carabiniere, attualmente sacerdote, dal 2009. Punta a coinvolgere i giovani e celebra messe itineranti fuori dalla chiesa. Dio è là dove ci sono persone, per cui soprattutto a Valdagno al bar, che è quello che dice lui: faccio la messa al bar perché lì c'è la gente, così mi tiro in mezzo ai giovani. Poi il problema che hanno anche noi, poi se vogliamo, poi ci sono i buoni confessione per chi bestemmia, e sono andati a Ruba. Sto leggendo un virgolettato del Don ex carabiniere. Sono gratuiti, ritornerò a proporli, e vengono consegnati a chi, ad esempio, bestemmia e che deve offrire un bicchiere al bar. Un modo per toccare nel vivo e cercare di disabituare chi bestemmia, ma anche per far capire che chi sbaglia paga. Devo ristamparli, conclude, perché sono andati a Ruba. E se vogliamo, un altro peccato. Cioè, se tu dici, fai quella cosa che non si fa, cioè bestemmiare, prendi un buono, quindi vai a confessarti, però per prenderlo devi pagare un bicchiere di vino. E infatti guarda la Gracci che c'ha un bicchiere di vino in mano. Con la sua consueta tisana al finocchio. Chi avete oggi a volume? Chi lo prende in mano il microfono? Dai che siete in due, solo che uno dei due non ha il bicchiere in mano.
1: Abbiamo, io sono senza bicchiere.
0: Un bicchiere di vino in mano. Con la sua consueta tisana al finocchio. Chi avete oggi a volume? Chi lo prende in mano il microfono? Dai che siete in due, solo che uno dei due non ha il bicchiere in mano.
1: Abbiamo, io sono senza bicchiere. Qualcuno me lo porti subito, vi prego.
0: Abbiamo Mario Grande, vai.

0: No, va bene così.
1: Quindi una sorta di anteprima sulla data italiana.
0: Mi tengo il mio caro vecchio Magnolia. Tra poco volume con l'intervista in ICAP. Musica leggerissima torna in diretta domani alle 13.15 circa dagli studi Viole Aro. Ringraziamo i nostri ospiti. Le ragazze della Noi Libreria di Via delle Leghe, andate a trovarli qui a Nolo e torniamo domani. Meno male che la notizia che ho appena letto l'ho letta alla fine, perché arrivano un sacco di messaggi che non posso riferirvi. D'altronde ognuno ha gli ascoltatori che si merita, ma spero per voi anche i conduttori che si merita. Infatti tra poco c'è volume. A domani.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
3: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte e musica per parlare di attivismo, speranza e solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
4: Il tuo 2x1000 a Sinistra Italiana per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
5: Volume

0: Eccoci qua,
1: eccoci,
0: buongiorno.
1: Ci siamo.
0: Ciao, ciao Dario.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Sta succedendo? Siamo in trasferta da Nolo.
0: Esatto, da Nolo, dalla tua zona, Dario Grande.
1: Eh sì, è il mio quartiere, il mio quartiere.
0: È il tuo quartiere.
1: Sono anche passato più di una volta qui a farmi aggiustare la bici che aveva sempre qualche acciacco.
0: Oh, allora diciamo subito dove siamo. Buongiorno a tutti, Lisa Graci, Dario Grande, volume fino alle 16. Quest'oggi live, falla con noi, la trasmissione che l'ultimo mercoledì del mese ci porta in giro per i quartieri di Milano. Quest'oggi siamo a Nolo, a Bici e Ricci, posto meraviglioso.

0: in piazza Morbello, che ho saputo ora, ho chiesto ma cos'è Morbello?
1: Morbegno.
0: Vedi che sbaglio.
1: Cos'è Morbegno? Cosa ti hanno risposto?
0: È un paesino della Valtellina.
1: Sì, ok, lo sapevo.
0: Okay, lo sapevo.
1: Vabbè, perché vabbè, non sono della Valtellina.
0: Ovviamente io non lo sapevo e ho sbagliato anche il nome, Morbello, Morbegno, ma sapete, Morbegno. Per me sono tutte zone esotiche queste.
1: Vero.
0: Che sto imparando, le imparo con voi.
1: Cosa te ne pare? Prima impressione di questa, soprattutto poi questa piazzetta è super frequentata.
0: Allora, la piazzetta è molto bella, e lo dico anche con l'accento giusto. La piazzetta è molto bella, molto accogliente, soprattutto questo, diciamo, spiazzo che si apre davanti a Bici e Radici, con delle panchette dietro un giardinetto, con l'albero, l'ombra, si sta bene, ventilato anche in questa giornata di caldo.
1: Esatto, c'è da dire, fa un caldo d'inferno,
0: ma qui si sta bene.
1: Ma qui si sta bene.
0: Anche qui fuori, perché c'è ombra, c'è questo albero bellissimo che magari ci facciamo dire da Bici e Radici che albero è.
1: Qual è l'albero che ci fa ombra?
0: Che albero è? È una acacia.
1: Un'acacia.
0: Ma è stupendo. È una acacia.
1: Wow,
0: una
1: tra un po' fai fiori.
0: Tra un po' fai fiori. E quindi venite se volete qui. Siamo qui fino alle 4, ma non ci siamo solo noi. Poi ci sarà anche Giulia Strippoli e Alone Disma, fino alle 18 qui live da Bici e Radici in piazza Morbegno.
1: Ci rinfreschiamo con musica e drink.
0: Allora, abbiamo tante cose. Drink io ho già iniziato. Tu, Dario, sei appena
1: arrivato.
0: Ora
1: me lo procuro anch'io.
0: Tra un po' vai. Perché tra l'altro in questo luogo si può anche bere.
1: Esatto.
0: Buonissimo vino grillo e altre cose buone qui a Bici e Radici. Quindi ci sono le bici, ci sono i fiori, c'è la bella atmosfera, ci siamo noi di Radio Popolare, c'è la musica di volume, non vi preoccupate, anche oggi vi facciamo ascoltare della musica e tante cose di cui parlarvi. Sicuramente parleremo di ciò che riguarda il quartiere, la musica e il quartiere, con i nostri due ospiti, Paolo Ceruto e Clara Acquo, giusto?
1: Detto Acqua.
0: Bene? Acqua, no, vedi, sbaglio anche quello. E ci parlano della musica nel quartiere, loro si occupano da tanti tanti anni di musica e quindi parleremo della musica qui a Nolo. E poi oggi è la giornata di un'intervista molto importante che Niccolò Vecchia e Matteo Villaci hanno realizzato a una delle band dell'anno, degli ultimi due anni.
1: Siamo emozionati perché ne parliamo dal primo giorno di questa trasmissione, di questa stagione dei Nikep, e quindi insomma bello aver avuto l'opportunità di parlarci, di averci appunto esserci fatti raccontare,
0: esatto,
1: tutte queste cose che gli sono successe anche negli ultimi due anni.
0: Tantissimo, una band di cui vi abbiamo parlato tanto, non solo per la musica ma per l'impegno anche civile, l'attivismo e tutto ciò che hanno detto senza paura, anche se minacciati, senza paura riguardo alla Palestina e ai popoli oppressi, e quindi Nikep, insomma, sono dei nostri e siamo felici oggi alle 15 di farvi ascoltare questa bella intervista. Ringraziamo Niccolò Vecchia e Matteo Villaci, ovviamente. Oggi musica un po' così, musica da trasferta. Vi facciamo ascoltare un po' di successi.
1: Assolutamente. Lasciamo i contatti.
0: Ah sì, certo.
1: Allora,
0: lasciamo i contatti.
1: Dov'è il numero? Non lo vedo.
0: Il numero
1: non
0: però,
1: me lo ricordo.
0: Allora è 331-6214013.
1: Bravo,
0: che
1: è
0: non
1: memoria,
0: c'è scritto,
1: a
0: ma
1: memoria.
0: Lo so. Quello lo so.
1: Non so le piazze
0: di Milano, ma so i numeri di telefono.
1: E poi tra pochissimo arriva anche la diretta Instagram, se riusciamo ad attivarla. Ma sì, abbiamo anche una,
0: tra l'altro, bellissima
1: inquadratura che spacca.
0: Niente male, con dietro dei fiori e delle cose bellissime. Qui da Bici e Radici con Volume.

0: Dal quartiere di Nolo siamo live da Bici e Radici, qui Volume, Radio Popolare, Elisa Gracci, Dario Grande. Abbiamo iniziato con gli MGMT e questa Electric Feel, che è sempre una bella,
1: un bel pezzo per cominciare
0: il nostro pomeriggio insieme qui da Nolo. Tra l'altro ho notato che passa il tram numero uno.
1: Passa un tram storico.
0: Ma molto
1: qua,
0: carino,
1: esatto, da Piazza Morbegno. E,
0: sì,
1: e ogni tanto bisogna fare attenzione a non essere a non farsi investire, perché qua la gente si mette a bere anche sul marciapiede e a volte straborda sulla strada e però passa il tram.
0: State attenti, ragazzi, eh? Sì. Sempre safety first.
1: Vedrai verso sera come si riempie di persone
0: che
1: questa
0: bello.
1: Piazzetta.
0: Noi siamo qui appunto fino alle 16, se volete venirci a trovare, a salutare, a far due chiacchiere, siamo qui dentro Bici e Radici. Tra l'altro ringraziamo per questa aria fresca all'interno di questo meraviglioso negozio, ma anche fuori, come dicevamo, nella piazzetta si sta bene, coperti da questo bellissimo albero.
1: Un album di acacia.
0: Così faccio dei lapsus freudiani. Un album di acacia.
1: Un album di acacia, però anche all'interno, devo dire, oltre ad essere fresco, anche tutti... Insomma, queste piantine, queste
0: aiutano.
1: Aiutano di brutto, super bello.
0: Allora, dicevamo, il concerto, no, l'intervista ai Niekep alle 15 e il concerto di Niekep, prima anche Davide Facchini lo anticipava, sold out, finalmente è arrivata la notizia.
1: Sold out.
0: Quindi niente più occasione, a meno che non vi segnate nelle solite riste d'attesa, però i Niekep sarà tutto esaurito. Ce lo immaginavamo che questo tour sarebbe stato, questo concerto, unica data italiana a Milano, appunto per i Niekep, sarebbe stata esaurita. E quindi divertitevi se siete tra coloro fortunati che hanno preso i biglietti per il 15 di giugno al Magnolia, cioè ci sono i Niekep. Da pochissimo invece c'è stato il Miami. Ieri abbiamo ascoltato il tuo speciale, che tra l'altro, se volete, potete riascoltare sulla nostra app di Radio Popolare o sul sito radiopopolare.it, il tuo speciale dal Miami. Anche qui, insomma, una bella, proprio vicinissimo al Magnolia, una zona di Milano che si è affollata e popolata per tanti bei concerti, soprattutto uno particolare la mattina alle 8.
1: Esatto, quello di Cosmo. Appunto, nello speciale che è andato in onda ieri c'era un mini racconto anche di come è stato svegliarsi domenica mattina dopo un weekend comunque intenso dovuto anche alle altre giornate del Miami, insomma, che iniziavano da metà pomeriggio più o meno fino a notte fonda, e svegliarsi domenica mattina alle 8 per essere all'Idroscalo. Tra l'altro in realtà Cosmo iniziava alle 8, io sono arrivato più o meno un'ora in ritardo, però lui era già lì che suonava, ha iniziato con questo set un po' ambient e poi è partito. È andato in crescendo, era strapieno di gente comunque, faceva un caldo assurdo già a quell'ora, sole a picco sull'Idroscalo.
0: Ma nessuno si è tuffato?
1: Che io abbia visto, no.
0: Ci si può tuffare all'Idroscalo?
1: Però c'era tanta voglia, non lo so se c'è qualche piccola area dove si può fare il bagno balneabile, non lo so.
0: Beh, fatecelo sapere se volete al 331 621 4013. Questa è Ogni Giorno, Ogni Notte, Cosa.

0: fatto un sogno.
1: Sai, Dario, una cosa che mi ha colpito è appunto vedere tutta questa gente è lì all'idroscalo la mattina col sole cocente, appunto ballare. Ovviamente ballare sulle note di Cosmo. Poi tra poco vi diciamo anche cos'altro ha fatto. Nel frattempo vogliamo ricordarvi che siamo sempre qui a Bici Radici.
2: Sì, sì, live da Bici Radici.
1: A Nolo,
2: Piazza Morbegno,
1: Nolo, North of Loreto.
2: Giusto? Sì, un po' alla newyorkese.
1: Che bello, Roberto ci ha mandato delle foto. Vi ricordo che siamo qui,
2: eccoci,
1: live,
2: siamo
1: appunto da Bici Radici. Alcuni ascoltatori e ascoltatrici ci vengono a trovare. Ringraziamo Roberto che ci ha appena mandato una foto che ci ha fatto fuori. Eravamo io, te, Gaia Grassi, appunto, e Roberto. Quindi grazie.
2: Grande.
1: Grazie a te, Roberto. Salutiamo anche Cristina che ci è appena venuta a trovare.
2: Cristina è appena passata.
1: Storica ascoltatrice anche lei di Radio Pop.
2: Che abita qua dietro.
1: Dai,
2: ci ha
1: venite
2: detto.
1: Anche voi, venite a trovarci e ci facciamo così un paio di chiacchiere, di saluti qui a Bici Radici.
2: Venite
1: da Nolo
2: a salutarci.
1: Allora, dicevo, mi ha colpito molto, Dario, vedere queste immagini, io non c'ero, tu c'eri, di tutti questi ragazzi che cantavano insieme a Cosmo una vecchissima canzone di Battisti.
2: Allora, c'è stato un momento più o meno a metà del suo lungo set che è durato 3 ore e mezza alla fine, dalle 8 alle 11:30, e verso metà, io ero arrivato abbastanza da poco, devo ammetterlo, ha iniziato un momento un po' acustico, sempre con, vabbè, qualche elemento elettronico di sottofondo, di accompagnamento. Comunque ha suonato un po' di alcuni suoi pezzi in chiave acustica, e poi anche
1: con una
2: cover molto, molto, di un pezzo molto famoso, con una chitarra acustica di Battisti.
1: E la cosa che mi ha colpito è che tutti i ragazzi la sapevano.
2: Sì, esatto,
1: canzone.
2: Tutti a cantare questo pezzo.
1: Che bello, è molto rincuorante, perché insomma è un brano di Battisti di molti anni fa, che però evidentemente ancora tutti amano. Quindi se volete cantatela anche voi. Nel frattempo vi ricordiamo anche che se vi va di cantare, abbiamo questa bella iniziativa per i 50 anni della radio, Li Ascolta Cori, e magari questa potrebbe essere una canzone da cantare, non nel nostro coro purtroppo, perché noi abbiamo canzoni solo dal 2000 in poi. Però se volete cantare con noi, ricordatevi, c'è la possibilità di farlo il 23 di giugno, c'è Ascolta Cori in varie parti della città di Milano. Vi facciamo cantare delle canzoni a squarciagola, chissà se questa sarà una di quelle. La collina dei ciliegi, Giulio Lucio Battisti, e ovviamente cantata in questo caso da Cosmo nel live all'Idroscalo. Noi però ce l'ascoltiamo in versione originale. E se da-

0: Dario, questo mi ricorda i falò sulla spiaggia di quando ero piccola.
1: C'è un po' quel vibe, certo.
0: C'era quella vibe con Cosmo all'Idersky.
1: Ma c'era e comunque il pubblico di Cosmo, sì, è molto giovane, ma in realtà raccoglie anche persone più, insomma, più grandi. Per esempio c'erano genitori con bambini piccolissimi in spalla che sono arrivati all'Idroscalo così per passare la domenica, iniziando col set di Cosmo. E quindi sì, tutti a cantare, anche Battisti in quel momento.
0: Bello, bravo, bravo Cosmo.
1: Bello, bello.
0: Allora, ci scrivono già per l'intervista in ICAP, tutti molto ansiosi di ascoltare l'intervista in ICAP, che vi ricordiamo andrà in onda alle 15 quest'oggi.
1: Wow.
0: Che colpaccio intervista in ICAP, li conoscevo ma li ho amati dopo aver visto il film con e su di loro proprio al Beltrade, ne parlavate prima, ci vediamo al concerto. Anche Beltrade, altro luogo mitico di questo quartiere,
1: che è proprio qui a tipo 100 metri,
0: fantastico,
1: tutto
0: torna,
1: vicinissimo.
0: Tutto torna,
1: bello il Beltrade.
0: Allora adesso ci ascoltiamo un'ultima canzone, poi torniamo con il nostro album della settimana e poi con i nostri primi ospiti di oggi qui a Bici e Radici a Nolo. Andiamo dai Churches e We Sink.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Le atmosfere bellissime di Alela Dayan questa settimana ci accompagnano nel ritorno dopo la prima pausa pubblicitaria qui a Volume e su Radio Popolare. Bravissima cantautrice americana californiana che ci dà un po' l'idea di quella che è l'atmosfera del deserto californiano.
1: Esatto.
0: dei viaggi on the road in California. Bellissima,
1: sì, continua
0: questa.
1: On the road, bellissimo.
0: Siamo tornati qui da Bici e Radici, Radio Popolare è in trasferta tutto il giorno qui dal quartiere di Nolo, che tu conosci bene, Dario.
1: Il mio quartiere.
0: Il tuo quartiere, io sto imparando a conoscere con voi e con i nostri ospiti, che bello che oggi ci hanno raggiunto e li ringraziamo tantissimo. Paolo Ceruto e Clara Acqua, ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno. Ciao.
2: Ciao.
0: Come state?
1: Benvenuti.
0: Sì. Avete fatto poca strada per arrivare.
2: Sì. Intanto è un'emozione enorme perché io ascolto Radio Popolare da quando sono nata, quindi
0: wow, che bello.
2: Era in tutte le stanze della casa.
0: Ah, sì?
2: La televisione,
0: quindi. Sei una figlia di Radio Popolare.
2: Esatto.
0: Ma ne conosci?
2: E così.
0: Sì, anche
2: e poi
0: tu, la tua famiglia.
2: È uno dei miei programmi preferiti.
0: Wow.
1: E sei mai stata in radio in sede?
2: Sì, sì.
1: Ah, okay,
2: anche quando c'era la Holly Party, tipo, tipo
0: allora
2: 20
0: proprio
2: anni
0: la
2: fa.
0: Storia, sì, sì. La storia. Esatto. Che bello, allora ti aspettiamo, sai che da ora fino al metà giugno organizziamo anche degli aperitivi, magari venite,
2: sì,
0: la fate una trasferta nel quartiere di Bovì, no, comunque è il quartiere Radio Popolare, ma io non
1: il
0: so
1: quartiere
0: niente.
1: Ma è Gisò, Magmaon, Gisolfa, sì.
0: Esatto. Non so niente, ragazzi, scusate.
1: Vabbè, Viale Montecelio.
2: Non l'avevo ancora nominato.
1: Magmaon.
0: Io imparo Milano con voi e imparo Milano appunto con Paolo e Clara della agenzia Ciullo. Grazie,
2: grazie
0: ragazzi di essere venuti qua. Voi vi occupate di musica da tanti anni e di musica qui nel quartiere. Allora, com'è a livello così di atmosfera il quartiere di Nolo? Immagino.
2: Allora, intanto
0: se ne parla tanto.
2: La questione è che c'è una diatriba tra Nolo e Pastor e Viale Monza.
0: Dici tu, okay. Dici della diatriba.
2: È un modo in cui è stato nominato questo quartiere, tra l'altro in America.
0: Eh sì, perché North of Loreto.
1: Sì.
2: Ed è diventato anche un po' un termine un po' gentrificatore, diciamo, di questa zona che a livello culturale così sta un po' scoppiando e quindi è servito anche un po' per... diciamo rinominarlo anche in chiave un po' appunto speculativa,
0: un po' cool.
2: Esatto, un po' cool, e poi
1: trendy.
2: Tutto quello che ne deriva, quindi speculazione immobiliare eccetera
0: per
2: eccetera.
0: Essere un po' più attraente,
2: sì. Però all'interno di questo quartiere ci sono tantissime anime e è veramente un quartiere in fermento già da tanti anni, però adesso appunto sta crescendo sempre di più sia da questo lato, che sarebbe il cuore di Nolo dove è nato Nolo, che dall'altra parte, che dove c'è il mercato,
0: okay.
2: Che è tra l'altro al centro di un tema enorme di gente, sì, lo vogliono diciamo dismettere e ristrutturare e quindi adesso c'è tutta una battaglia per difenderlo,
1: okay.
2: E poi dall'altra parte che appunto c'è tutta l'altra, cioè via Crespi dove ci sono altri locali che sono sempre le anime di questo quartiere, quindi poi adesso ne parliamo.
1: Certo, ma esatto, mi sto incuriosendo molto anche perché appunto abito in zona, ma da quando si può dire che c'è movimento, movida serale da queste parti? Perché ho sentito dire che in realtà fino a qualche anno
2: penso
1: fa
2: sì,
1: non
2: da
1: tanti,
2: qua, da
1: cioè tipo
2: anni,
1: nessuno veniva.
2: Però dopo dopo il Covid è diciamo scoppiato tramite un po' questi... cioè il Gap in Simi, alcuni luoghi,
1: sì,
2: che hanno fatto un po'
1: qui di
2: diciamo,
1: fronte.
2: Sì, appunto di aggregatore iniziale per questa piazza che ha iniziato a riempirsi un po' di gente, che è diventata un po' le colonne del nord,
0: sì,
2: di Milano. E poi da lì appunto si è espanso anche più verso via Padova, dove invece era sempre stato un quartiere
0: un po' più difficile.
2: Sì, anche connotato diciamo più popolare.
1: Certo.
2: E mantiene ancora quest'anima,
0: sì,
2: diciamo popolare, multietnica, che è forse la sua vera vita.
0: Beh, certo.
1: Sì, alla fine il suo fascino.
2: Sì, diciamo che questa comunità culturale, artistica che si è innestata un po' dentro questa trasformazione è interessante perché sta coinvolgendo sia i vecchi abitanti che quelli nuovi, che anche popolazioni magari che derivano appunto, non so, da Latino America,
0: sì,
2: da Nord Africa. Quindi per esempio anche noi, magari dopo lo raccontiamo, abbiamo fatto anche diversi eventi che hanno cercato di coinvolgere queste cioè, comunità di diverse nazionalità, diciamo.
0: Beh, che bello, quello
2: sì,
0: ovviamente è poi dà vita alla vera, così, al vero interesse di un quartiere,
2: sì,
0: multietnico, quello di coinvolgere tutti, non solo appunto i vecchi, i nuovi abitanti, ma
2: esatto,
0: anche coloro che arrivano.
2: Sì,
0: ad
2: cercare
0: luoghi
2: di non arrivare tipo alieni e trasformare tutto,
0: sì,
2: ma mischiarsi.
0: Inglobare.
2: Esatto.
0: Bello, sì, dai, questo sì, ci piace tantissimo. E invece appunto riguardo alla vostra attività come operatori nel settore musicale, come come va in questo luogo e in tutta Milano, ovviamente, perché certamente parliamo del quartiere, ma parliamo anche insomma di tutta
2: allora,
0: la città.
2: Allora, noi in realtà siamo nati al sud di Milano, siamo nati al Ticinese, intorno al Cox. La storia parte un po' prima. Siamo cresciuti, cioè nati intorno al Cox 18, che ci ha diciamo formato.
0: Beh, certo, grande conchetta.
2: Sì, come... anime culturali della città, e poi da lì abbiamo iniziato a organizzare i primi concerti e poi abbiamo iniziato al Bico e al Bellezza, quindi siamo partiti da lì. Poi siccome abitiamo qui, Paolo in realtà è proprio nato al Casoretto, adesso lo racconto,
0: nativo,
2: mio papà pure. Mio papà aveva una saletta prove nel primo Leoncavallo, proprio quindi, cioè, sono tornata qui, eravamo mille anni. E quindi da 3-4 anni, vabbè, da subito dopo il Covid abbiamo iniziato anche noi a far parte un po' di questa di questa geografia e a fare un po' di cose qui, anche se la nostra, diciamo, agenzia continua a mantenere più livelli, quindi sia delle cose più di quartiere che anche delle cose più grosse, magari adesso.
0: Allora Paolo, raccontaci tu, nativo di
1: Casoretto.
3: Sì, come diceva Clara, poi noi organizziamo anche in tutta Italia con Ciulio, anche all'estero. Adesso parte una rassegna in Tunisia di 5 appuntamenti da giugno a novembre, che porterà una serie di artisti appunto dall'altra sponda del Mediterraneo. E sì, in quartiere, va bene, come sapete è un quartiere ricchissimo di storia che non stiamo qua a ricordare, però solo venendo alle ultime battute sul livello della musica, c'è stata l'orchestra di Via Padova che ha fatto tanto, credo, per l'educazione musicale dei più giovani. E poi Selton in Piazzale Loreto, gli Alduman de Fariz e tanti tanti altri. Sì, e
0: Mago
3: poi
0: del
3: adesso il Mago del Gelato, Dictameba, tanti gruppi che comunque gravitano qua, o ancora i Brucherò nei Pascoli,
0: che adesso ascolteremo tra l'altro.
3: Poi ce ne sono parecchi. E sì, in zona diciamo che proliferano i ristoranti, i bar, i poké, questi posti qua.
0: E... ma i poké ancora?
3: No,
0: basta.
3: In effetti, no,
0: non è finito, ancora finito.
3: Adesso ci sono altre diavolerie,
1: sempre nuove.
3: Però
0: come locali dove ascoltare musica, ecco.
3: Sì, esatto, su quello c'è un po' da reinventarsi perché, cioè, nel senso, noi abbiamo fatto queste rassegne di cui poi magari parla meglio Clara, che sono state Perifoniche, Musica Randagia, che hanno investito di musica dei luoghi che solitamente non la ospitano. E come sale concerto, sì, cioè, ci sarebbe Mosso, che non fa però una programmazione fitta, diciamo. C'è sicuramente Nama, che invece si sta difendendo, e dopo vi raccontiamo un po' di concerti che faremo lì prossimamente.
0: E come dicevi, la parola che hai usato, si sta difendendo, è sintomatica, perché sappiamo insomma che non è facile per i locali medio piccoli rimanere vivi e avere comunque una programmazione sostenibile. Questo anche nella vostra esperienza,
2: mancano i fondi, poi in generale se nel settore culturale c'è un problema anche di audience adesso, cioè le band vogliono dei cachet sempre più alti, il pubblico è sempre più povero, quindi è difficile sostenere tutte queste iniziative, perché comunque in una programmazione a Milano dove è ricchissima di cose ogni giorno, siamo un po' dentro questo grande frullatore. Però le cose che appunto resistono e vincono sono anche quelle che riescono a comunicare bene con una community o comunque un target. Cioè, noi per esempio siamo riusciti un po' a creare un po', diciamo, questo target. Noi ci occupiamo, cioè, diciamo, di world music, ma si chiama adesso global music, però vabbè, che vada, che attraversa diversi generi, però ci piace anche molto invitare artisti da luoghi più remoti che suonano anche musica tradizionale dei paesi, magari anche in chiave contemporanea, quindi esploriamo tantissimi generi e facciamo principalmente live, e quindi siamo riusciti un po' a creare questo anche nuovo interesse per i live, che è una roba che è proprio scoppiata tantissimo dopo il Covid. Paolo prima citava delle band che sono nate qua e sono scoppiate in questo quartiere e creano proprio una scena di riferimento. Poi vabbè, chi più chi meno,
1: la scena di Nolo.
2: Lambrate, Casoretto, Pastore, no, lo facciamo queste, così, così,
1: sì,
2: così facciamo così contenti mettiamo... tutti.
0: Sì. Beh, sì. Mi piace che c'è sto campanilismo tra i quartieri anche a Milano, non solo in Toscana. E, allora, no, in effetti la cosa che è molto interessante è quello che proprio dicevi della creazione comunque di una scena che certamente viene da questo quartiere che comunque, come dicevate, è popolato da tanti giovani, non solo da... Sì. Diciamo storici residenti, perché sì, sembra comunque una zona dove anche tanti ragazzi vengono ad abitare perché ancora in una città sono... insomma davvero così quasi inaccessibile, ancora qua qualcosa si riesce a trovare, e certamente anche probabilmente il fatto che ci sia questa scena culturale aiuta anche.
2: Assolutamente, infatti noi siamo anche dentro questo processo di cambiamento, perché appunto tutti si stanno trasferendo qui perché ancora le case sono accessibili, anche se per poco, ci viene da dire, perché
0: spiegatevi,
2: ci sono agenti immobiliari a tutti gli angoli delle vie, no?
0: Sì, ci dicevano addirittura prima, così giusto eravamo qui fuori che chiacchieravamo, che chi abita in zona viene chiamato dagli agenti immobiliari per far sì che per proporre delle compravendite, e mi sembra una roba
2: sì sì questo
0: folle.
2: È un tema enorme per chi vive qui, sì. Tanti ovviamente si sono trasferiti qui perché le case a Milano, negli altri quartieri, cioè chi ha già subito i processi di gentrificazione, certo, come Ticinese, Isola, adesso le case lì sono inaccessibili,
0: sì, certo,
2: molti giovani si sono trasferiti qui,
0: e questo aiuta certamente anche sì, la creazione di situazioni,
2: sì,
0: culturali,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: artistiche.
2: Poi è un quartiere dove, vabbè, ci sono tante cose, voi avete citato il cinema, ma c'è anche un luogo che per me è importantissimo, che è la scuola del Parco Trotter, che è un, okay, luogo veramente importantissimo per la creazione, cioè la tenuta di questa comunità.
0: Ecco, parlaci di questo luogo, sì, per chi non lo conosce.
2: Tipo è la scuola elementare, detto, sì, tiene anche le medie dentro, però è un luogo veramente, innanzitutto è all'interno di un parco, quindi, ed è il parco del quartiere, quindi sì, poi alle 4 quando aprono le porte tutti,
0: tutti
2: vanno
1: tutti al parco.
2: Sì, e poi diciamo il preside in questi anni ha fatto un lavoro veramente importantissimo di questa appunto comunità che si è creata soprattutto con le famiglie magari delle comunità migranti, però legandosi anche al quartiere, alle persone che abitavano qui, quindi è un luogo veramente interessantissimo dove c'è tantissima cultura, perché tantissimi festival sia di musica che arti performative che magari attraversano il quartiere fanno sempre tappa al Parco Trotter.
0: Wow.
2: Poi diciamo adesso per raccontarvi un po' le piccole cose che sono nate in questi anni, diciamo ci sono tanti luoghi piccoli però storici che cioè storici adesso che sono diventati dei punti di riferimento,
0: sì,
2: anche per le serate musicali magari infrasettimanali.
1: Tipo.
2: Prima avevo citato il mercato, okay, dove fanno ogni tanto delle iniziative musicali, DJ set tra gli stand. E poi è nato l'Enoteca La Botte, che è un posto bellissimo, che è un'enoteca di vini naturali.
1: È quella che dà sul parco?
2: Sì, da okay, Subio Giacosa. E loro da un po' di tempo hanno iniziato a fare anche dei piccoli concertini dentro, delle live performance. Anche noi nelle nostre iniziative che abbiamo fatto, che ha citato Paolo prima, per Milano Music Week o per un altro piccolo festival che abbiamo messo in piedi a costi zero, che si chiama Musica Randagia, abbiamo attraversato un po' tutti questi luoghi facendo delle piccole degli piccoli interventi nel quartiere. E sì, l'Enoteca La Botte è un bellissimo luogo dove ormai si è creata proprio una grande famiglia.
0: Che bello, quindi la risposta del quartiere c'è, voi la sentite?
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Poi vi dicevo anche Leila, questo altro bar che aveva aperto l'anno scorso, che, diciamo è nato da tre ragazzi iraniani che hanno creato appunto questo luogo, un po' di riferimento della comunità iraniana, ma in realtà adesso è esploso.
0: C'è tutto.
2: Anche lì tutte le sere c'è una proposta musicale o di stand up, o comunque diciamo il giovedì, il venerdì, sabato c'è sempre musica,
0: c'è sempre
2: si balla anche dentro.
0: Wow.
2: E poi da poco insieme abbiamo messo in piedi questa radio Leila, che è una piccola,
0: sì,
2: radio bookshop che abbiamo fatto noi insieme con appunto i ragazzi di Leila, e adesso stiamo provando a
0: beh, ti vedo bene al microfono, devo dire che
2: è il mio sogno tutta la vita. No, però in realtà per
0: ma
2: adesso
0: sei molto brava.
2: Per adesso sono
0: ci fa concorrenza. No, scherzo, davvero. Che bello, sì, sono tantissime iniziative, tutte legate ovviamente non solo alla musica, comunque anche all'aggregazione, al condividerla, no? Questa musica.
2: Sì.
0: Quindi se venite a Nolo, di cose da fare ne avete tantissime, raccontate raccontateci invece voi, in quanto Ciulo, cosa sono le cose insomma, prossime che possiamo vedere.
1: Sì. Cosa arriva, cosa bolle in pentola,
0: cosa fa, che cosa state lavorando, ragazzi?
1: Un sacco di cose, mi sa.
3: Sì, moltissime. Adesso i prossimi, a parte quelli in Tunisia, in giro per l'Italia, a Milano sono proprio appunto in zona, principalmente al Nama.
1: Sì. Okay.
3: Questa domenica, per esempio, il 31 maggio, poi di nuovo il 12 con un artista a zero.
2: Faremo l'inaugurazione della Nama Summer Arena.
0: Ok.
3: Esatto,
0: okay.
3: Sì, faranno questo festival di un mese, quindi fuori da Nama, sotto i gradoni, monteranno un palco e aprirà questo artista che credo si pronunci Rehman Memmedli.
0: Ma sì.
3: Che è uno dei protagonisti della chitarra azera, cioè questa tecnica appunto dell'Azerbaigian di suonare la chitarra elettrica, che è diventato proprio uno strumento di culto.
0: Ah.
3: E farà la sua prima data italiana lì appunto il 12 giugno alle 20 al tramonto.
1: Bello.
3: E poi da lì in poi faremo 4 martedì, cioè il 16 giugno con Mille Punti, Esgal, 23.
0: Tutta memoria, 30, le sta dicendo. Non sta leggendo niente.
1: Tutto qui.
3: No, sono una serie di concerti bellissimi. Il martedì sera dalle 19.
0: Il martedì 20. Sera, tutto, ricordiamo dove.
1: Al,
0: così
1: Nama.
3: Al Nama, anche se poi tutto il mese, dal 12 giugno al 12 luglio, al Nama c'è qualcosa ogni sera.
1: Ogni sera ai 20. È molto bello. C'è l'anfiteatro, c'è una bella atmosfera.
0: Bellissimo, quindi dai, qui.
2: Tutti gratuito.
0: Ah, ecco, no,
2: è
0: importante
2: lì,
0: dirlo.
2: Si sta appunto su. Wow. Questo scenario dell'anfiteatro, che è tra l'altro un altro luogo da difendere, e ragazzi poi tutto il mese faranno un'offerta culturale che è ricchissima, perché prevede circo, vabbè, vari tipi di attività musicali, poi cinema. Quindi, sì,
0: che è in una città in cui tutto costa un occhio della testa, avere delle offerte culturali così di valore gratuitamente in questo bel quartiere vi fa onore.
2: Sì.
0: Quindi grazie ragazzi.
3: Ho dimenticato
0: di organizzare
3: cosa.
0: Tutto questo.
3: Il 17 e il 18 giugno al Teatro Noma, che è qui vicino, diciamo, sì, in Piola, ci saranno i Fulumizziki, che sono un gruppo, okay, congolese incredibile.
0: C'è gente dietro che annuisce. Mm-hmm. Gente dietro che sì, sì.
1: Teatro Noma, questo.
3: Esatto.
1: Nama e Noma, ok. Facile.
0: Ragazzi, ovviamente sono tantissime cose, spero che gli ascoltatori si siano segnati tutti. Nel caso non l'avessero fatto, ci sono dei luoghi online dove possono andare a vedere, mm-hmm, tutte,
3: sì,
0: le date.
3: C'è il sito di Ciullu, Chullu, o le pagine Instagram, Facebook.
0: Dai, dateli
1: Ciullu
0: a cercare.
1: Agency.
0: Andate a cercare Paolo e Clara e l'agenzia Ciullu. Ragazzi, ci salutiamo con un brano che avete scelto voi,
3: sì,
0: e ora ci spiegate perché, visto che ormai siete dei conduttori radiofonici.
1: Dai, venite a fare
0: perché,
1: con
0: allora,
1: noi.
0: Innanzitutto la band Brucherone Pascoli, c'è un motivo?
2: Allora, la band è una band che è nata proprio in questo quartiere,
0: sì,
2: proprio del quartiere. Sono amici di Paolo di vecchia data, dal parchetto, dalle case.
0: Da quando eravate piccoli, sì, che uscivate fuori dopo scuola.
2: Sì. Ha iniziato a fare musica, poi uno di loro è anche appassionato di cinema, quindi è anche un animatore, anche lui del quartiere, perché ha una rassegna fissa al Cinema Beltrade che si chiama Indocili.
0: Okay.
2: È una rassegna bellissima di registi under 35 indipendenti, e quindi vabbè. Inizia questa cosa, noi insieme a loro abbiamo fatto concerti ovunque, fino a che li abbiamo portati al Miami.
0: Okay.
2: E si è stretto questo legame, diciamo, con Pastore, che ha creduto in loro, nella loro anima mega punk.
1: Cioè, confermo.
2: Fino in fondo. E quest'anno hanno aperto il giovedì al Miami.
0: Grande.
2: Quindi ci stava a ricordarli. Ma poi abbiamo altro tempo?
0: Ci abbiamo tante cose da dire. Allora, in realtà no, perché abbiamo i Nicap che ci... Però dai, no, abbiamo due minuti adesso.
1: Vabbè, ma venite a trovarci anche domani a volume.
0: Dici.
2: Perché non ho parlato di tutte le cose.
0: No, abbiamo sicuramente altri 2-3 minuti, quindi parliamone adesso, prima dei Brucherone Pascoli.
2: Allora, no, volevo solo raccontare che poi parallelamente a questo è nata anche tutta una scena di serate clubbing qua in quartiere, nelle discoteche latine.
0: Ah.
2: Che sono tipo mezze segrete, quindi
0: sì, tipo degli spichisi latini,
2: esatto,
0: nel quartiere di Nolo.
1: Quindi tante cose, io non so niente di queste cose.
2: Una si chiama Bahia e una si chiama Tropical.
1: Uh-huh.
2: E abbiamo iniziato a fare appunto queste serate con vari mix di generi. E noi e quest'altra realtà che si chiama Ishan, che volevo citare appunto perché,
0: certo,
2: è un altro nostro collaboratore
0: del quartiere.
2: E sì, stiamo un po' animando anche lì stiamo portando delle sonorità magari diverse, velocizzate, non concerti.
1: Clubbing
2: però,
1: latino alla Tresca e Tigre.
2: Esatto.
1: Qualcosa del genere.
2: No, vabbè, diverso, però comunque.
0: Comunque
2: abbiamo
0: ritmo.
2: Portato DJ
0: della
2: dalla Colombia, dal Messico.
1: Ok.
2: Sì, comunque stiamo viaggiando un po'. E sono nate anche delle crew fighissime di comunità di DJ latine. Una si chiama Salsodromo, sono tutte ragazze.
0: Ah, wow.
2: Che organizzano anche loro delle serate bellissime. Poi c'è un'altra che si chiama Salvaismo. E come dicevo prima, all'interno poi di questa geografia si sono create tantissimi sottocollettivi e scene.
0: Che bello.
2: E quindi a volte la cosa bella è che collaboriamo, cioè tutto il giorno ci sentiamo, mettiamo in piedi questa cosa, mettiamo in piedi l'altra.
0: C'è del grande entusiasmo. Sì. Ma mi avete quasi convinto a trasferirmi qua,
2: sì,
0: ragazzi. Mi sa che vengo, mi sa che vengo qua. No, bellissimo, davvero, grazie soprattutto
2: grazie
0: di tutto quello che fate, dell'entusiasmo che ci mettete, della grande passione che si vede, si sente. Quindi grazie ragazzi di Ciullo, grazie
1: grandi
0: a Paola, grazie a Clara. Grazie. E dai, vi aspettiamo a Radio Popolare per altre cose, ora che ormai ci siamo sbloccati.
1: Esatto, ci si vede in giro per il quartiere.
0: E ci rivediamo
1: qua
0: qui a Nolo. Ci ascoltiamo i Brucheroni Pascoli. Ciao ragazzi.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie.
1: Ciao, alla prossima.
4: Mentre giro per la città, quasi

0: Questi erano i Brucherone Pascoli. Abbiamo ascoltato i Brucherone Pascoli perché ne abbiamo parlato con i nostri ospiti. Grazie di essere venuti a Paolo Ceruto e Clara Acqua di Ciullu, che ci hanno raccontato tantissime cose. Ciao Davide Facchini, arrivederci.
1: Ciao anche a Davide Facchini.
0: Abbiamo un disturbatore, Davide Facchini, che ha pranzato qui fuori, ora se ne va. Qui a bellissima Piazza Morbegno, ricordiamo.
1: Bello pranzare qua,
0: Bello pranzare qua, anche io ho mangiato qua, qui c'è un ristorantino.
1: E cosa hai mangiato?
0: Ho mangiato delle patate arrosto e buono, delle zucchine. Beh, mi sono tenuta abbastanza leggera
1: e poi vino.
0: Allora ragazzi, siamo pronti, siamo contentissimi perché è il momento finalmente di ascoltare l'intervista ai Nicap, molto molto attesa. Nicola Vecchia e Matteo Villacci li hanno raggiunti e quindi andiamo, dai, immergiamoci nel mondo dei Nicap.

0: Partiamo da Finian e dal percorso che vi ha portato a questo disco, perché molte cose sono cambiate negli ultimi 2 anni, da Fine Arts all'arrivo di questo secondo album. Si dice appunto che il secondo sia l'album più importante perché bisogna confermare ciò che si è già dimostrato nel primo. Ma che tipo di periodo è stato questo? Come sono stati questi 2 anni di lavoro su Finian, anche in una realtà che cambiava così rapidamente intorno a voi?
1: Yeah, it's been a whirlwind, really. But you know, we went into the studio at the start of the year and we were working on a second album. You know, and we started working with Todd T on a second album.
2: È stato un turbine, davvero. All'inizio dell'anno siamo entrati in studio per lavorare al secondo album insieme a Todd T, che aveva prodotto Fine Art. Avevamo una quindicina di pezzi, ma c'era qualcosa che non quadrava. Forse era il momento sbagliato, forse stavano succedendo troppe cose intorno a noi. In ogni caso, non sembrava un disco dei Kneecap, sembrava più una raccolta di canzoni. C'era materiale ottimo, magari ci torneremo prima o poi, ma per qualche ragione non funzionava. Capita. È stata anche una specie di catarsi. A volte hai bisogno di produrre una pila di roba e toglierla di mezzo per riuscire a passare allo step successivo. Avevamo sentito il lavoro che Dan Carey aveva fatto con i Fontaines D.C., che adoriamo, e quando si è presentata la possibilità di lavorare con lui ci siamo buttati. Dan ama lavorare con i sintetizzatori analogici. È venuto al nostro concerto a Wembley, ha ascoltato quello che facevamo dal vivo e ha cominciato a ragionare su come costruire qualcosa che funzionasse nei grandi palazzetti. In questi ultimi 2 anni, come dicevi, c'è stato anche il processo. Ci hanno trascinati davanti ai tribunali britannici, che con gli irlandesi hanno una lunga storia. Da sempre provano a metterci in galera per un motivo o per l'altro. Stavolta è toccato a noi e hanno provato a incastrarci con accuse di terrorismo. Ma li abbiamo battuti 3-0 sul loro stesso terreno. Tutto questo bagaglio di esperienza lo abbiamo riversato nel disco e per fortuna Dan è riuscito a tirare fuori musicalmente quello che serviva ad accompagnare quelle sensazioni. Ci sono pezzi come Irish Goodbye, che è un brano molto personale, e poi c'è Carnival, che ti dà la sensazione di essere finito in mezzo a un baraccone con le telecamere puntate addosso, usato come distrazione rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, come il genocidio in Palestina. È un album più maturo, in alcuni punti più cupo, ma conserva la satira, la giocosità, il feeling dei Kneecap.
1: You have stuff like Irish Goodbye, which is like a real personal track about personal tragedy, and then you have Carnival, which is like it feels like you're caught on this carnival act, and there's all these cameras around you, and you know it's just you're being used as a distraction from things that are happening in the world, like the genocide in Palestine, and other things, you know. So yeah, there's a it's kind of this album's a lot more mature. It's a bit darker in some places, but you know it's still got that satire. It's still got the playfulness. It's still got that the Kneecap feel.
0: Hai appena menzionato la Palestina. C'è una canzone nell'album intitolata Palestine con Fozzy. Quanto è stato importante collaborare con Fozzy durante la creazione di quel brano che parla di una questione così importante per voi?
1: Yeah, well, we've been talking about Palestine, like we were raised with solidarity for the Palestinian cause, you know, because
2: della Palestina parliamo da sempre. Siamo cresciuti con la solidarietà alla causa palestinese, perché vediamo questi atti di aggressione ed è una storia successa a tanti paesi. L'Irlanda però ha un legame particolare con la Palestina e da tempo raccontiamo la condizione di quel popolo e il genocidio in corso. Però siamo irlandesi che parlano dei palestinesi e ci sembrava fondamentale avere una voce palestinese nel pezzo. Così senti raccontare cosa sta succedendo da chi

0: quell'esperienza la vive in prima persona. Va bene se siamo noi a dirti che sta succedendo questo o quell'altro, ma dare a un palestinese la piattaforma per esprimere il punto di vista del suo popolo, dal suo punto di vista, ci sembrava decisivo. Non siamo ancora riusciti a incontrarci di persona, perché è a Ramallah, ma speriamo di poterlo fare presto. Ci piacerebbe moltissimo fare un concerto con lui e portarlo sul palco.
1: Molte cose, come dicevo prima, sono successe intorno a voi negli ultimi due anni, anche a causa di quello che vi stava accadendo. Hai menzionato il tribunale inglese, ma anche la causa palestinese e tutto ciò per cui avete, possiamo dire, lottato. In questo periodo è evidente che sia importante parlare di queste cose. Il successo che avete avuto negli ultimi due anni lo dimostra. Che tipo di periodo pensi sia questo per la musica, anche per quanto riguarda il suo coinvolgimento in cause politiche e sociali?
2: Yeah, I think whenever we were starting off and we were talking about what was happening in Palestine, it wasn't a very popular opinion to have, and yeah. it stopped us traveling, and it people were trying to pull us off festivals. And
0: quando abbiamo iniziato a parlare di quello che stava succedendo in Palestina, non era affatto un'opinione popolare. Ci ha impedito di viaggiare, cercavano di farci togliere dai festival, di impedirci di suonare in certi paesi, tante reazioni negative. Adesso la marea è girata a favore dei palestinesi. Con i social oggi vedi esattamente quello che sta succedendo. Vedi una città come Rafah completamente cancellata, ridotta a macerie. Vedi il bilancio delle vittime tra donne e bambini. E non puoi guardare quelle cose e pensare che l'America e Israele stiano cercando di liberare quel popolo, di aiutarlo. Non è così. È un'occupazione. Vogliono cancellare quelle persone per insediarsi e costruire una loro versione distorta di libertà, qualunque cosa significhi. È importante che le band, soprattutto quelle che hanno una piattaforma, abbiano il coraggio di alzarsi e mettere in discussione tutto questo, perché hai visto cosa c'è successo. Il governo, con il processo, ha provato a zittirci. Questa è censura. E quando gli artisti e le band vengono censurati da primi ministri e capi di Stato, è un momento molto buio. Sono cose che abbiamo già visto succedere in passato e non vogliamo vederle succedere di nuovo. Quindi è importante contestare gli abusi di potere quando capitano davanti. Ed è quello che cerchiamo di fare. Però alla fine siamo una band. Non siamo una forza politica, non siamo un partito. Molte persone, per i motivi più diversi, hanno perso la fiducia nei politici. Perché tanti di loro vengono eletti per fare la volontà di chi li ha votati. Se non fai la volontà della gente, non dovresti stare in una posizione di potere.
3: Proprio parlando di questo tema, un brano come Liar's Tale in particolare affronta lo stato della politica britannica e parla della fiducia che le persone possono avere nei politici. Come avete voluto raccontare questo argomento nel pezzo?
2: Yeah, I think it's the Irish people are very good at satire and they're very good at, you know, making people who
0: gli irlandesi sono molto bravi nella satira, sono molto bravi a far apparire ridicole le persone che stanno in posizioni di potere e che fanno cose stupide, anche se in realtà fanno tutto da sole. Noi non facciamo altro che portare avanti quella tradizione. Pensa a uno come Keir Starmer, che era un avvocato dei diritti umani. Adesso quello che fa, contribuendo a finanziare le aziende che producono armi e le mandano in giro a uccidere persone, è qualcosa di molto distante dai diritti umani. È importante mostrarli per gli idioti che sono. Lo stesso vale per uno come Benjamin Netanyahu, che è un criminale di guerra ricercato. La gente pensa che sia controverso definire criminale di guerra un criminale di guerra, ma non lo è. Per questo è importante mettere in luce queste cose che accadono nel mondo. Allo stesso tempo, il mondo è già abbastanza cupo di suo, quindi è importante farlo anche in modo giocoso, divertendosi, accendendo una luce. È una cosa molto irlandese. Ci piace l'umorismo nero, ci piace pure un bel funerale.
2: The world is kind of it's dark enough, so it's important to do it in a playful kind of way as well, you know, and to have a bit of fun and to shine a bit of light on it, but to do it in like a playful way. That's the Irish people are like that naturally, you know, like we love dark humor. We enjoy a good funeral.
1: Tornando alla vostra musica, sono molto felice in realtà di avere la possibilità di parlare con te, che sei il produttore della band, perché il vostro rap è molto particolare, c'è molta musica elettronica nelle produzioni, e quindi la prima domanda che volevo farti a riguardo è: da dove arriva il sound? Come band, ma anche come produttore, la tua ispirazione da dove arriva e come influenza gli altri membri della band? È qualcosa che arriva come una proposta estranea o siete sempre d'accordo in maniera naturale?
2: Yeah, so I think with this new track, you have Dan Carey on it. So Dan brings all the musical aspects to it. He's a musical genius, you know. So
0: su questo album nuovo c'è Dan Carey ed è lui che ha curato tutta la parte musicale. È un genio della musica. La parte elettronica e i testi però vengono prima. Non so se hai mai visto un documentario che si chiama Dancing on Narrow Ground. Ecco, noi veniamo da un paese diviso lungo linee settarie e negli anni 90 la cultura rave è stata una cosa che ha rimesso insieme la gente. Tutti quei ragazzi che prendevano ecstasy per la prima volta e si rendevano conto che chi avrebbero potuto odiare uguale a loro, in un altro mondo poteva essere un loro amico. Sono caduti un sacco di muri. Da lì, e ancora prima negli anni 80 nel nord dell'Irlanda, sono nate anche le esperienze punk da persone nate nella resistenza che non avevano diritti civili, che non avevano lavoro né case e quindi non potevano fare altro che imboccare strade di resistenza. Per noi sarebbe stato sbagliato restare ancorati a un solo genere, fare solo hip hop o solo rave o solo trap. È importante avere questa libertà, perché è il modo in cui funziona la nostra testa ed è il modo in cui è fatta la società in Irlanda. È molto fluida e non vogliamo restare incastrati in un'unica direzione. E quando vieni a un nostro concerto ci sono picchi, discese, è un viaggio. Volevamo rappresentare anche questo, qualcosa da godersi dal vivo in un palazzetto.
2: We don't want to be tied down to one thing, so it's and whenever you come to one of our live gigs, it's up and it's down and it's a journey. So we wanted to represent that as well, something that you can enjoy in a live setting in an arena.
1: State per venire in Italia con un paio di date, quindi presto avremo la possibilità di vivere questa parte della vostra musica. La domanda è: come vivete voi questa parte della vostra musica come band? Quanto è importante per voi l'esibizione dal vivo?
2: Yeah, for us, you know, the live part is one of the best parts of the whole process of making music, to get out there and to...
0: La parte live è una delle cose più belle di tutto il processo. Sentire l'energia di un pubblico è una sensazione che ha pochi eguali. Ti riempie di adrenalina come poche cose al mondo. E quando ti tuffi in mezzo alla folla e senti migliaia di persone spingere contro di te, è una sensazione magica. Non vediamo l'ora di arrivare in Italia. Negli anni abbiamo conosciuto tantissimi italiani e non avevamo ancora avuto occasione di venire a suonare da voi. Adesso abbiamo 4 date in Italia. Siamo carichissimi. Sappiamo quanto siete appassionati. Ci vediamo direttamente nel mosh pit.
2: So we're looking to see you right in the mosh pit.

0: Vorrei chiederti qualcosa anche riguardo alla scelta di usare il gaelico in questo disco, ma anche già in Fine Arts. Nel film Kneecap, voi definite l'importanza della lingua paragonandola ad un proiettile. E quindi volevo sapere se puoi spiegarci la scelta di usare il gaelico ancora di più in questo secondo album che in Fine Arts.
1: Yeah, so, well, that's how we speak to each other. We that's our language. You know, Irish is the language of Ireland. Even though
2: è così che parliamo tra di noi, è la nostra lingua. L'irlandese è la lingua dell'Irlanda. C'è chi lo trova controverso, il fatto che lo diciamo o che proviamo a parlare la nostra lingua. Non c'è niente di controverso nel parlare la propria lingua. L'Irlanda ha parlato gaelico per migliaia di anni, ha parlato inglese solo per un paio di secoli. Per noi era una scelta scontata. È la nostra lingua di comunicazione, è quella in cui ci parliamo tra di noi ed è quella in cui riusciamo a spiegarci meglio. È una lingua molto poetica. Il problema è che la maggior parte della gente nel mondo non la capisce, ma non è colpa nostra. È colpa della colonizzazione, perché gli inglesi hanno provato a cancellare questa lingua. In Irlanda, però, c'è un grande movimento per riappropriarsene. Ci sono sempre più persone che la imparano e stanno tornando a crescere. Nel film c'è una frase storica del periodo dei Troubles, secondo cui ogni parola pronunciata in irlandese è un proiettile per la libertà, una metafora. Oggi nessuno dovrebbe più sparare proiettili. Il dialogo, l'arte, questi modi per esprimersi sono molto più diffusi in Irlanda, oggi, della violenza fisica e delle bombe. Abbiamo fatto tanta strada e speriamo che questo sia un altro passo nella giusta direzione per riportare in vita la lingua e la cultura che sono state quasi annientate.
1: We've come a long way and hopefully this is just another step in the right direction to bring back the language and the culture that was almost eradicated.
3: Ecco, ripartendo proprio da queste tue parole e da come descrivi la forza poetica della vostra lingua, ti vorrei chiedere di spiegare ai nostri ascoltatori anche il titolo del disco e i significati che possono convivere in quella parola.
1: Yeah, so Fenian, in Irish mythology, Irish people love storytelling and there's like thousands of years.
2: Nella mitologia irlandese, e noi irlandesi adoriamo raccontare storie, per migliaia di anni canzoni e racconti sono stati tramandati attraverso il canto e la poesia, ben prima che venissero messi per iscritto. La vera storia di un popolo si tramanda sempre attraverso la musica, i racconti, le poesie. Quando in Irlanda andavi a scuola, ti insegnavano la storia coloniale inglese, e quella non è sempre la vera storia di una terra. Per noi è importante poter raccontare le nostre storie. Fenian arriva da una storia mitologica. Parla di Finn, che nella mitologia irlandese era un gigante. La sua schiera di guerrieri si chiamava Fianna, ed era qualcosa di cui gli irlandesi erano da sempre orgogliosi. Essere chiamati Fenian era un titolo d'onore. Poi, quando il paese è stato diviso, hanno iniziato a usare Fenian come insulto, per sminuire la gente, per soggiogarla, per farla sentire meno che umana. Adesso noi ci riprendiamo quella parola e la usiamo di nuovo come titolo d'onore. Riprendiamo qualcosa che da sempre era stato fonte di forza per gli irlandesi e che era stato usato per umiliarci, e adesso lo usiamo per rialzarci. È bellissimo ed è una splendida ironia sentire la parola Fenian girare in tutta l'Inghilterra, alla radio, sentire la gente che la usa dire: ecco, il prossimo pezzo è...
1: This next track, Fenian. It's a beautiful irony.
0: E l'ironia è molto importante, come hai detto prima, per gli irlandesi. Parlando dell'Irlanda, hai menzionato prima i Fontaines D.C. Ci sono molti gruppi e anche artisti in questo momento che arrivano dall'Irlanda. Che tipo di periodo è visto dall'interno per quanto riguarda la musica?
1: Yeah, I think for so long because of being colonized, people lose their sense of identity, they lose who they were.
2: Per tantissimo tempo, a causa della colonizzazione, la gente ha perso il senso della propria identità, ha perso chi era, ha perso fiducia in se stessa. Stai parlando in una lingua che ti è stata imposta. L'inglese non è la nostra lingua, è una lingua imposta alle persone. E nella lingua di un altro non riesci a esprimerti davvero. Quando parli la tua, la senti di più. Penso che tante di queste band che stanno uscendo dall'Irlanda stiano ritrovando proprio quella fiducia che era andata persa. Una volta in Irlanda si faceva musica per esportarla in Inghilterra o in America e si cantava con accenti americani o britannici. Adesso le persone cantano con il loro accento irlandese, parlano addirittura inglese con quella cadenza, con quel modo molto irlandese di dire le cose. Questo ha dato un'intera generazione di gruppi la sensazione di poter di nuovo dire la propria e che quello che hanno da dire vale la pena di essere ascoltato. Noi siamo arrivati al momento giusto, ma il lavoro lo hanno fatto le persone che ci hanno preceduto, che hanno parlato dei semi sapendo che non ne avrebbero mai visto i frutti. E noi adesso ne raccogliamo i benefici. È importantissimo che ci siano persone disposte a sacrificare il proprio tempo e la propria vita per una causa più grande di loro stesse. Perché si vive spesso dentro una bolla individuale. Bisogna essere capaci di piantare qualcosa adesso sapendo che ne beneficeranno i figli dei tuoi figli e che magari tu non ne beneficerai mai. Grazie a tutte le persone che, generazione dopo generazione, hanno avuto questa cura, noi abbiamo avuto l'occasione di fare quello che facciamo e speriamo che tra qualche generazione anche qualcun altro possa beneficiare di quello che stiamo provando a fare noi nelle nostre comunità.
1: Fought enough that we had the chance to do what we do, you know. Yeah. So hopefully down the line in a couple of generations time, people will be benefiting from the stuff that we're trying to do as well in our communities.
0: Vorrei farti un'ultima domanda su di te, perché tu eri un insegnante e insegnavi musica. C'è qualcosa che ti manca del lavorare con i bambini, con i ragazzi?
1: I think the biggest thing you miss is being able to pass the Irish language onto them, you know. I'm always been very passionate about the Irish language. And
2: la cosa che mi manca di più è poter trasmettere loro la lingua. La lingua irlandese è stata da sempre una mia grande passione e gli insegnanti che ho avuto io erano sempre molto generosi col loro tempo, sempre appassionati. Volevano davvero che imparassi al meglio. È una cosa che ritrovi nelle scuole di lingua irlandese in Irlanda. Fanno sempre quel passo in più per aiutarti, oltre il necessario. Quello che mi manca è poter stare lì seduto a chiacchierare con loro, ad aiutarli con la loro vita e con la direzione che stanno prendendo. Molti dei ragazzi che ho avuto in classe oggi sono diventati a loro volta insegnanti di irlandese ed è una cosa bellissima aver potuto avere un impatto positivo sulla vita di qualcuno. È tutto quello che puoi sperare di fare, dare un contributo positivo per aiutare gli altri e magari poi loro andranno avanti a fare la stessa cosa.
1: That's all you can hope for, really, you know, that you make positive contributions to help other people and hopefully that they can go on and do the same thing to someone else.
3: Hai accennato prima alla storia molto personale, profonda e anche dolorosa che sta dietro a Irish Goodbye, un pezzo reso interessante anche dalla collaborazione con un artista come Kay Tempest, che ha un modo molto diverso dal vostro di mettere le parole sui beat. E volevo chiederti di questo incontro artistico e dell'ispirazione che c'è dietro il brano.
1: Yeah, so the inspiration it comes from a deep personal loss of Mowgli's that happened a few years ago and
2: l'ispirazione viene da un lutto profondo, personale, che ha colpito Noyes qualche anno fa. Una perdita personale molto dolorosa. Non voglio parlare al posto suo, perché il pezzo l'ha scritto lui, però l'ha già raccontato in altre interviste. Quando perdi una persona in circostanze tragiche, finisci sempre per pensare al lato negativo di tutto quello che è successo e ti dimentichi di tutte le piccole, bellissime cose che hanno fatto la vita di quella persona. Irish Goodbye è il suo modo di ricordare tutte quelle piccole cose, gli aspetti più ordinari di tutti i giorni. Camminare insieme, sedersi a prendere un caffè, tutte le cose piccole. La gente pensa che siano le grandi cose quelle che ti restano, ma in realtà sono quelle piccole. E avere Kay Tempest sul pezzo è stato bellissimo. La storia di Kay è straordinaria ed è stato bello vedere queste due lotte, queste due esperienze diverse di sofferenza incontrarsi e fondersi in un'unica opera. E poi il video che è uscito insieme al brano è un'opera d'arte. Tanto di cappello a tutte le persone che ci hanno lavorato.
1: Having different struggles and being able to meld it into one piece of art was a beautiful thing. So, and then the video that came out along with it is it's a work of art. So fair play to everybody who was involved in that as well. You know.
0: Grazie mille del tempo che ci hai dedicato, della possibilità di parlare con te. Ti volevo solo chiedere se ti va di lasciare un piccolo messaggio per i nostri ascoltatori qui in Italia.
1: We hope to see you in the Italian shows that we're doing this summer. Come along and help us and sing along and have some fun and viva Italia.
0: Grazie, thank you.
3: Thank you so much.
0: Thank you so much.
3: Great pleasure. Thank you.
0: Ciao.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 15.30. In Libano ci sarebbero combattimenti di terra tra Hezbollah ed esercito israeliano anche sopra il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto occupata da Israele nel sud del paese, lo dicono i media locali vicini a Hezbollah. Se la notizia dovesse essere confermata, vorrebbe dire che gli israeliani stanno cercando di allargare la zona sotto il loro controllo. I bombardamenti delle ultime 24 ore hanno causato più di 30 morti, compresi 4 bambini. Oggi, tra le vittime degli attacchi israeliani, ci sarebbe anche un soldato dell'esercito libanese.
6: Nell'ultima ora i media iraniani hanno dato alcuni elementi di una possibile bozza del memorandum tra Iran e Stati Uniti che dovrebbe mettere fine alla guerra. I punti sono parzialmente quelli che erano già circolati nei giorni scorsi: la riapertura di Hormuz alle navi commerciali, la rimozione del blocco americano ai porti iraniani, il ritiro delle forze americane dalla regione vicino all'Iran, la gestione dello stretto di Hormuz da parte di Iran e Oman.
5: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel siracusano. È successo in realtà nella giornata di ieri, in cui si era avuta notizia di altri 3 operai morti sempre per schiacciamento in 3 diversi incidenti. Lunedì le vittime registrate dalla pagina indipendente morti di lavoro erano state 8, quindi 12 in 2 giorni. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, caduto mentre scaricava il suo camion nel Bresciano. La moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Da inizio anno i morti in Italia sono 442, 33 in più rispetto al 2025.
6: Alla Camera dei Deputati è stata collocata una targa in memoria di Giacomo Matteotti sullo scranno 14, quello da cui il 30 maggio 1924 il deputato socialista pronunciò il suo famoso discorso contro il fascismo. 10 giorni dopo fu rapito e assassinato dai fascisti. Quello scranno d'ora in poi resterà vuoto, ma dall'opposizione PD e AVS denunciano che oggi erano vuoti anche i banchi di Fratelli d'Italia durante la cerimonia in onore di Matteotti. Hanno paura a omaggiare un antifascista? Ha chiesto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella.
5: E oggi c'è stata un'udienza sulla possibile archiviazione delle indagini ancora aperte sulla strage di Ustica. La Procura di Roma deve proseguire nella ricerca della verità, ha detto in aula Alessandro Gamberini, avvocato di parte civile dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Sull'aereo abbattuto al largo della Sicilia morirono 81 persone, ma non è mai stato chiarito chi lo abbia colpito. La procura vorrebbe archiviare, sostenendo che non sia possibile accertarlo, ma l'associazione dice che ci sono ancora approfondimenti da fare e documenti da analizzare, come quelli della NATO, depositati all'archivio di Stato nel 2023, sulla base di una direttiva approvata anni prima, quando al governo c'era Matteo Renzi.
6: Durante domani, bollino rosso del Ministero della Sanità per il caldo a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Migliora la situazione invece in altre città come Milano, dove si passerà dall'arancione di oggi al giallo e venerdì poi al verde, grazie a un calo delle temperature. A Milano però in queste ore è in vigore anche un'allerta gialla per rischio di temporali, come in altre zone della Lombardia, in Emilia-Romagna, nel nord-est e in Basilicata.
5: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Festa provinciale di Ampi, Munze, Brianza ed Emergency. Giovedì 28 maggio, ore 20:30, concerto Voci in Coro, il canto della partecipazione della libertà. Ore 22, DJ set Vito War, Reggae Night da Kingston a Cesano Maderno. Via Santa Rosa 29, Cesano Maderno. Info su Ampi, Munze, Brianza.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta qui su Radio Popolare, addirittura ci hanno acceso ora le luci. Che bello, che meraviglia.
1: Perché quest'albero fa così tanta ombra.
0: Mi sento sotto i riflettori. Siamo qui a Vice Radici,
1: vero? Vice Radici, Piazza Morbegno, quartiere Nolo, da Falla con noi.
0: Da Falla con noi, Radio Popolare, volume ancora per mezz'ora in onda su Radio Popolare, appunto. Dopo aver ascoltato la bellissima intervista in ICAP, ci avete scritto in tantissimi, ci vediamo al Magnolia, tutti con le magliette, tutti con le bandiere palestinesi.
1: È vero.
0: Tutti pronti per il 15 di giugno, coloro che hanno i biglietti per andare a vedere in ICAP, insomma una delle band che abbiamo più ascoltato. E come avete sentito da tanti contenuti interessanti, sia musicali ovviamente che non,
1: mi avete fatto venire voglia di comprarmi una maglietta dei Nick. Quindi al concerto cercherò di andare al banchetto del merch.
0: Molto bene, allora siamo qui ancora per una ventina di minuti circa. Ringraziamo Giulio, oggi il nostro tecnico, che
1: grande,
0: come sempre
1: Giulio,
0: ci aiuta ad andare in onda. E, allora, parliamo degli Ascoltacori, un'altra delle nostre iniziative in giro per la città, quindi non solo la nostra Falla con noi, ormai da 3 anni in giro per la Lombardia, le città della Lombardia e Milano. Siamo anche in giro per Milano con i nostri Ascoltacori.
1: Esatto.
0: Ovvero
1: il 23 giugno tutte le trasmissioni, molte delle trasmissioni, diciamo, dei programmi di Radio Popolare saranno in un quartiere diverso di Milano con ciascuno un coro praticamente personale.
0: Esatto. 50 ascoltatori e ascoltatrici, siete ovviamente ancora in tempo ampiamente per prenotarvi, per fare parte del coro di volume,
1: esatto,
0: del nostro coro, tutte canzoni dal 2000 in poi, del 21esimo secolo. Ne stiamo selezionando alcune, però se volete anche voi suggerite.
1: Sì, aiutateci assolutamente, potete scriverci alla nostra mail volume@radiopopolare.it, cori@radiopopolare.it, sia per iscrivervi al coro, sia,
0: esatto,
1: per proporvi le vostre canzoni, insomma le canzoni che vorreste cantare il 23 giugno da la fermata della metro San Siro.
0: Esatto,
1: e ci saremo
0: lì
1: anche noi a,
0: sì,
1: cantare. Avremo anche degli istruttori di coro che ci seguiranno.
0: Esatto, avremo un coro vero che ci aiuterà ovviamente a cantare tutti insieme. Sarà molto bello, sarà super divertente, quindi segnalateci le vostre canzoni e soprattutto iscrivetevi al coro di volume, noi vi aspettiamo. Una delle canzoni che abbiamo pensato potremmo cantare tutti insieme è questa qua, vediamo se la sapete.

0: Beh, dai, questa si canta.
1: Beh, sempre bella, eh? Esatto, cantabilissima, squarciagola, uno dei requisiti fondamentali appunto delle nostre canzoni da coro. E se ve ne vengono in mente, insomma, scrivetecele dal 2000 al 2026.
0: Esatto, tutte canzoni ovviamente italiane, perché riusciamo, sì, a cantarle meglio tutti insieme. E se volete, appunto, volume @radiopopolare.it, cori @radiopopolare.it, oppure anche qua via SMS, WhatsApp e Telegram al 331 6214013.
1: Oh, oh. Wow.
0: Allora, oggi, visto che siamo in trasferta, c'è la versione originale.
1: Qui si in trasferta.
0: Siamo in trasferta, quindi ci ascoltiamo la versione originale di Born Sleepy, che però è la nostra sigla.
1: Yes.
0: È la sigla del nostro quiz cinematografico, che anche in trasferta non vi molla mai. E quindi tra poco...
1: Chissà la scelta di oggi, chissà che cosa hai preparato per oggi.
0: Sì. Oggi è breve ma intenso, è breve ma bello.
1: Quindi attenti.
0: È breve ma musicale.
1: Pochi secondi di clip, musicale.
0: Esatto. Musicale. Ah. Oggi musicale.
1: Musicale.
0: Musicalissimo, anzi.
1: Pronti, pronti
0: allora,
1: a scrivere.
0: Siete pronti? Questo è il nostro quiz cinematografico. Vi facciamo ascoltare l'estratto audio di un film e voi, se volete, potete indovinarlo scrivendo ovviamente al 331 6214013. Non rispondete a Trainspotting, perché la domanda non è di quale canzone si tratta, ma di quale audio che adesso ascolterete si tratta.
2: Che cosa è nata prima? La musica o la sofferenza? Ai bambini si tolgono le armi in giocattolo. Non gli si fanno vedere certi film per paura che possano sviluppare la cultura della violenza. Però nessuno evita che ascoltino centinaia, anzi dovrei dire migliaia di canzoni che parlano di abbandoni, di gelosia, di tradimenti, di penose tragedie del cuore. Io ascoltavo la pop music perché ero un infelice. O ero infelice perché ascoltavo la pop music?
0: Parte. Ecco.

0: Eccoli qua, gli Strokes con Is This It e il nostro quiz cinematografico che avete indovinato, bravi. Umberto, Simone, Iggy, un po' sempre voi, siete veramente i campioncini
1: bravi
0: del nostro quiz.
1: Campioncini.
0: Allora sì, si trattava di Alta Fedeltà, ovviamente, film del 2000, dall'omonimo romanzo di Nick Hornby, meraviglioso di libro e anche film, con John Cusack che fa la parte appunto del protagonista, ma anche tutta una serie di personaggi collaterali. Ovviamente citiamo Jack Black,
1: per esempio, in una delle sue più belle probabilmente,
0: esatto,
1: parti,
0: che fa il commesso un po' scontrosetto, quello un po' che se la tira e comunque bravo, bello il film, è bellissimo il libro, ovviamente. Se non l'avete fatto, leggetevi tutti i libri di Nick Hornby, ma non ne saltate neanche uno, perché sono tutti veramente molto belli. Tra l'altro, proprio recentemente l'Arsenal ha vinto il campionato inglese e uno dei libri di Nick Hornby, forse il primo, si chiama Febbre a 90, molto molto bello, Fever Pitch, parla proprio di un grande fan dell'Arsenal. Sicuramente ho pensato a lui quando l'Arsenal ha vinto il campionato inglese.
1: Ma senti, parlando di libri di Nick Hornby, se me ne dovessi consigliare uno.
0: Beh, Alta Fedeltà ovviamente è il più, secondo me è
1: okay,
0: uno dei
1: forse
0: più belli.
1: Troppo scontato.
0: Però
1: tolto
0: anche
1: quello.
0: About a Boy è molto
1: About
0: bello.
1: A Boy. Di cosa parla?
0: Un altro molto bello è Non buttiamoci giù.
1: Uh-huh.
0: Molto bello. È una storia sempre un po' tra il tragico e il comico,
1: okay,
0: che fa parte un po' dell'umore inglese di Nick Hornby.
1: Tipico.
0: Quindi,
1: di Nick.
0: Direi tutti, però questi qua molto.
1: E About
0: molto
1: a Boy
0: bello.
1: È su
0: About a Boy è molto bello. Anche qui lì c'è stato un film preso da questo libro. È la storia, sì, di questa famiglia, di questo ragazzino che poi alla fine va in giro con questo signore improbabile di alta società e che si intenerisce tantissimo alla vista di questo bambino. Comunque no, è bello.
1: Bene, bene.
0: Anche questo è molto bello, ve lo consiglio.
1: Leggeremo.
0: Nick Hornby, quindi il bravissimo scrittore, e in questo caso appunto il film tratto dal libro. Anche se il libro è ambientato in Inghilterra e il film è ambientato a Chicago, in un negozio di dischi che poi io ho frequentato nei miei anni di vita a Chicago, che è Reckless Record, un negozio di dischi fenomenale, fantastico, che esiste ancora a Milwaukee Avenue.
1: Bellissimo.
0: Bello, bello. Ragazzi, siamo quasi alla fine, tra poco c'è Vieni con me, c'è già Giulia Stripoli prontissima a sostituirci qui nella postazione a Bici e Radici, che ancora una volta ringraziamo tantissimo dell'ospitalità, e tra l'altro grandi ascoltatori di Radio Popolare, quindi non solo dell'ospitalità di oggi, ma del sostegno to cure alla nostra radio. Grazie. Posto
1: grazie
0: stupendo che vi consigliamo di visitare a tutte le ore del giorno fino alle 20, giusto? È aperto, si può anche prendere il caffè, prendere del vino, prendere dello spritz,
1: delle torte,
0: delle
1: mi
0: torte.
1: Dicevano prima.
0: Ah, anche le torte.
1: Anche le torte.
0: Ora vado a vedere perché c'ho un po' fame, in effetti. Inizia ad avere un po' famuccia.
1: Ok, stiamo leggendo un messaggio,
0: allora,
1: che ci sta facendo
0: che chi
1: leggere.
0: Chi viene nella prossima ora ha un abbonamento sospeso. Ci passano dei pizzini. La Stripoli ci passa i pizzini. Ok, l'abbiamo detto, bene, fantastico. Allora, tra poco ci saranno dal vivo anche loro, una band a cui siamo tutti noi rocchettari, no?
1: Sì, rocchettari.
0: Sia Generazione X, sia Millennials, sia secondo me anche più giovani. Secondo me questa è una band proprio
1: curioso,
0: che,
1: sì,
0: di quelle band culto che piace un po' a tante generazioni. Parlavamo di Chicago e ci siamo con gli American Football, che tornano in concerto in Italia.
1: 19 giugno all'Alcatraz di Milano, quindi ci vediamo lì.
0: Ci vediamo lì, questo è il loro... Boh, il pezzo più amato, probabilmente di culto, una canzone d'amore che dice non era destino.
1: Esatto.
0: Va bene, è andata così, magari restiamo amici, però non era destino. Inizia così un po' sghemba, Never Meant. Noi
1: bellissimo,
0: ci sentiamo domani dagli studi di Radio Popolare.
1: Ciao Lisa.
0: Grazie ancora, Bici Radici.
1: Grazie.
0: E alla prossima. Ciao Dario.
1: A domani, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco, con l'autore, tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni.

0: amletico.
1: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
0: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il Novecento belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
1: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.

0: Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare, oggi in diretta da Piazza Morbegno, Bici Radici, la tappa di maggio di Falla con noi. Vieni con me, c'è anche Claudio Agostoni, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a Giulia, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Beh, venite a trovarci, ovviamente siamo qui fino alle ore 18 con Vieni con me adesso, la trasmissione all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi, le segnalazioni degli eventi, delle iniziative, delle cose che fate.
1: Anche perché, non so, ci saranno almeno 4-5 gradi centigradi corrispondenti a dozzine e dozzine di gradi Celsius qua o Fahrenheit, non lo so, insomma c'è fresco qua dentro.
0: C'è fresco perché Bici e Radici non è solo una bottega dove si parla appunto di bicicletta e di piante, ma anche di tanto altro. Iniziative, laboratori, attività, cose belle che adesso vi raccontiamo anche grazie alla nostra prima ospite. Introduciamo subito, ma sì Claudio, dai, le cose sono tante oggi, come sempre. Ciao Stefania, ben arrivata, benvenuta, fondatrice. Ciao. E come dire,
1: padrona di casa.
0: Padrona di casa, sì, esatto, di Bici e Radici. Grazie intanto per aver accolto Radio Popolare oggi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Bello, no? Esperienza interessante. Sono passate un po' di persone a dirti: ma guarda, io volevo sapere un po' che cosa fate qua a Radio Popolare. Oppure era già diffusa la
2: notizia?
0: Era
2: già un po' annunciato, non ci siamo fatti perdere l'occasione di comunicarlo fra noi e voi, mi sa che abbiamo espanso, però qualcuno di sorpreso c'è stato, qualche
0: Vedi?
2: Ascoltatore fra l'altro.
0: Ah, quindi già andiamo sulla questione di genere, sono gli uomini meno informati, vedi Claudio Agostoni?
2: No, ascoltatore, ascoltatrici, assolutamente, fedelissimi.
1: Ascoltatoru.
0: Ascoltatoru. No, perché sai Stefania, io e Claudio Agostoni abbiamo un processo di decostruzione in corso del quale
1: sì,
0: non
1: sono
0: parlerò.
1: Sono un marchio che sta per essere decostruito, anzi già in parte decostruito dalla qui presente Stripoli, però insomma, i processi di decostruzione sono lunghi.
0: Proseguono, vanno avanti. Tra l'altro appunto una delle cose che racconteremo di Bici Radici è proprio insomma, gli atti di purificazione. Claudio.
1: Non commettere atti impuri, cioè no.
0: Allora, gli atti di purificazione, sai tutte quelle pratiche? Ieri parlavo appunto con gli ascoltatori e le ascoltatrici delle pratiche meditative. Oggi raccontiamo un po' i gesti purificatori.
1: Pratiche meditative, ne ho appena fatte una l'altro giorno.
0: Appunto.
1: Voto basso, non mi è piaciuto.
0: Vuoi dire qualcosa della tua esperienza yogica?
1: Ma la mia esperienza yogica è in una grotta a 40 metri sottoterra, dove pioveva gocciole di stalattiti e stalagmiti dall'alto e dal basso, tappetino bagnato, l'istruttrice che parlava un inglese assolutamente incomprensibile a 300 all'ora, ti toccava guardare quello che faceva quello davanti, che non capiva neanche lui. In più, ting, inesorabile, l'ho calcolato, ogni 12 secondi c'era una goccia che cadeva.
0: E quella era per ricordarti di respirare.
1: Beh, basta.

0: Allora, la nostra sigla è quasi terminata, tra l'altro. Appunto, Dicta Meba, che oggi sono stati ospiti su queste frequenze, no? Parte, una parte degli Addict Ameba sono stati anche ospiti su queste frequenze.
1: Il boss questa mattina ci ha portato due ospiti in radio per un mini live, faccio un po' di marchette,
0: sì.
1: Che ascolterete sabato pomeriggio a Stay Human, Babà Sissoko dal Mali e DJ Caleb invece con questa sperimentazione di unire l'elettronica con la musica tradizionale maliana, e quindi grande musica.
0: Insomma, continuiamo a raccontarvi Nolo, partiamo da Bici e Radici con Stefania, poi anche la musica che risuona per queste strade e poi invece in realtà quella che canterete voi per l'Ascoltacori. Prima però appunto musica, spazio alla musica, francamente, che domani tra l'altro sarà in Via Ollearo 5. Vi siete? No, non bisogna più prenotarsi, solo...
1: No, bisogna prenotarsi direttamente sul sito. Se andate sul sito di Radio Popolare c'è un marchingegno, vi segnate lì e nome, cognome e quant'altro.
0: Francamente.

0: Francamente Sirene sulla Luna, parte delle donne cantautrici che saranno presenti domani giovedì 28 di maggio alle ore 21:30 live pop nell'auditorium di Radio Popolare Demetrio Stratos, insieme a Pier Giorgio Pardo, che presenterà il suo ultimo libro Matrilineare, tra l'altro Claudio Costoni, Matrilineare, che
1: la musica italiana nelle parole delle cantautrici.
0: Esatto, perché vabbè, la questione di genere ovviamente anche nella musica, insomma domani sera avrete modo di parlarne apertamente con Pier Giorgio Pardo, Elisa Graci, e poi anche appunto ci sarà francamente come ospite parte delle insomma in rappresentanza delle cantautrici. Lei lo sapete, l'abbiamo raccontato tante volte, è parte delle Canta Fino a 10, insomma sarà sicuramente una serata interessante, sempre gratuita, libera, andate sul sito e trovate tutte le informazioni. Mentre invece torniamo al momento in Piazza Morbegno, siamo da Bici e Radici per la tappa di maggio di Radio Popolare Falla con noi tour, e non potevamo non partire dal raccontare un po' il posto che ci ospita dalla padrona di casa, appunto Stefania. Stefania, allora Bici e Radici, quanti anni sono ormai che tu presidi Piazza Morbegno, diciamo, sei punto di riferimento? Io nonostante non sia di casa da queste parti, però è uno dei posti, uno dei primi posti che ho conosciuto su Milano.
2: È diventato un po' un posto simbolo del quartiere, sicuramente di Milano forse no, però sono 13 anni, tra l'altro nel mese di maggio, per cui diciamo che abbiamo visto rinascere il quartiere con tutte le conseguenze del tempo, no? dei cambiamenti che ne sono susseguiti, insomma.
1: Cioè, quando siete venuti 13 anni fa esistevano ancora le edicole. Attualmente adesso invece abbiamo un reperto archeologico che, quando passi di qua con un bambino piccolo, gli devi dire: ecco, vedi, quel posto lì era, si chiamava edicola, vendevano i giornali, mo non ce ne sono più, se non come qua davanti alla vetrina di Bici e Radici c'è un reperto archeologico.
2: Dopo il Covid ha chiuso.
1: Ah, dopo il Covid.
0: Ah, quindi è stata una delle
1: ultime.
0: Allora, in quel periodo il Covid, il giardinaggio, ecco, raccontiamo un po' prima il concept anche di Bici e Radici, perché è facilmente intuibile, hai scelto un titolo effettivamente che parla, un nome che parla molto da sé, però magari in quel periodo c'è stato un boom, insomma, che periodo è stato?
2: È stato avventuroso quel periodo.
0: Del Covid.
2: Sì, perché chiaramente come tutti dalle chiusure, abbiamo pensato di comunque riavviarci lo stesso, di esternalizzare lo stesso il nostro intento, per cui consegnavamo grandi bouquet di fiori e piante, portando la primavera, questo era un po' il claim dell'iniziativa, a domicilio dalle persone, e c'è stata una gratitudine pazzesca. Anche se le prime due settimane
1: portavate in bici.
2: Le portavamo in bici, vabbè. Certo, in questa Milano deserta, devo dire struggente, meravigliosa allo stesso tempo, mi vengono ancora i brividi a pensarlo.
0: Ma in quel periodo c'è stata una riscoperta del quartiere di Bici e Radici, o Bici e Radici ha riscoperto un po' di più le persone che magari è riuscita a raggiungere un po' di più le persone che non aveva conosciuto?
2: In realtà, oltre a tante richieste dal quartiere, ci sono state proprio tante richieste dalla città.
1: Cioè uscivate dai confini di Nolo?
2: Sì. Assolutamente.
0: Poi dal Covid c'è stato, mi sa, un po' il boom, no, di quello che fate anche qui, appunto l'unione anche del luogo dove ritrovarsi, bersi un caffè,
2: il vivere l'esterno, soprattutto il quartiere, come tutta Milano secondo me ha giovato tantissimo dallo scoprire una Milano che può essere vissuta in qualsiasi stagione anche in esterno. Poi quel momento il Comune di Milano aveva liberalizzato gli spazi fuori, per cui
0: era possibile,
2: chi ha avuto attività,
0: sì, certo,
2: chiaramente ne ha approfittato, e in qualche modo alcuni hanno scelto anche di continuare a proporla, e devo dire che
0: Milano. E adesso questo stretto scambio con il quartiere, con la città, c'è ancora, è sopravvissuto al Covid, è una delle cose belle che ha lasciato.
2: Sì, sicuramente, ma poi per le piccole attività come la nostra, in un quartiere come questo, come in tutti i piccoli quartieri, c'è veramente un rapporto di amicizia, di prossimità, di quasi di frequentazione, quelli che erano prima soltanto clienti molto spesso sono diventati
0: amici.
1: Amici. Tra l'altro avete coinvolto anche prestigiose archistar, perché faccio presente che alcuni degli arredi del locale sono firmate da archistar o da aspiranti tali. Cioè, ce lo descrivi tu quella sorta di sgabellino impalato sulla ringhierina?
2: Sì, allora sono tutti progetti che appunto vengono fuori proprio dal basso, da queste amicizie importanti di archistar, star designer che frequentano il posto, per cui niente, questo ragazzo falegname, bravissimo falegname Aaron, che saluto se all'ascolto, ha detto: ma visto che avete deciso di non tenere più fuori tavolini e sedie, perché non troviamo una soluzione di arredo urbano sfruttando la ringhiera dell'aiuola?
0: Che è effettivamente una figata, perché sono tipo dei sgabellini fatti in legno. Voi all'ascolto che magari non conoscete Bici e Radici, ah male, shame on you, perché vale la pena conoscerla, passate a queste parti e scoprirete questi sgabellini che sono effettivamente a cavallo.
1: Dopo ti siedi al termine della trasmissione, Giulia, facciamo una foto e la postiamo sulla pagina,
0: sul gruppo Vieni con me Radio Popolare, a meno che voi non abbiate voglia appunto di passare di qui, venirci a trovare e bervi anche un caffettino mentre ascoltate la radio. Tra l'altro appunto fa un caldo sotto l'albero, si sta benissimo. Senti Stefania, abbiamo detto tu fai un sacco di laboratori, di iniziative, di attività, tutto molto legato alla bicicletta e alle piante, e a parte, ecco, adesso l'ho notato, altra cosa bellissima, c'è uno statice rivolto a testa in giù. Sai Claudio che lo statice è la pianta che non scolorisce, la sapevi questa? È uno di quei fiori che regali quando, capito, altro che il diamante è per sempre, lo statice è per sempre, giusto? Di più,
1: giusto?
0: Di più. Fai un sacco di attività, di laboratori, immagino anche per ovviamente come dire diffondere, no, il nome Bici Radici.
1: Cioè,
0: ma
1: tra
0: anche
1: l'altro
0: per...
1: se te li trovano in casa, in cassaforte, non fai la fine di Zapatero che gli hanno trovato in casa una quintalata di diamanti e adesso ha dei grossi problemi, ma se aprendo la cassaforte di Zapatero trovavano gli statici non succedeva assolutamente niente, era molto più tranquilla la situazione.
0: Penso di sì, forse, però pensa quanti statici devi avere e comunque costano una cifra, quindi secondo me alla fine il valore è un po' quello. Comunque dicevo, laboratori e attività, immagino anche per coinvolgere un po' la città e il quartiere, prossimi in arrivo e magari anche quelli che sono un po' continuativi, quelli che riproponi sempre perché lo sai che intanto vanno alla grande.
2: Allora sicuramente
0: il prossimo ci veniamo anche io e Claudio Agostoni, te lo dico.
2: Allora devo riproporlo perché me lo stanno chiedendo in tanti, quelli di Smagis, cioè quindi il riprodurre.
0: Che cos'è lo Smudge?
2: Esatto, sono questi sticker.
0: Claudio, tu l'hai capito che cos'è lo Smudge?
1: Ero assente il giorno che l'ha spiegato.
0: Mezz'ora fa lo dicevamo, che purifica, la versione mediterranea.
1: Ok, sì, che Giulio si chiedeva, ma il nostro fonico sentiva un profumo e già si era montato la testa e...
0: ha detto, ma che cos'è? È uno Smudge. E tu gli hai detto, io lo so che cos'è uno Smudge.
1: Certo.
0: Però spieghiamolo anche a chi all'ascolto, magari non lo sa.
2: Quindi oltre a purificare mentre gli si fumiga...
0: Però aspetta, è un insieme di foglie?
2: Immaginatevi, esatto, questo mazzetto di foglie, soprattutto a base alloro, strette fra loro, come se fosse un sigaro, possiamo dirlo, e rilegate.
0: Quindi, con dello spago?
2: Con dello spago, con del cotone.
0: Si può fare lavoro in casa?
2: Sì. Sì,
0: è una cosa che si può fare in casa.
2: Si può fare, basta prendere la tecnica che è anche piuttosto semplicissima.
1: Beh, fai il laboratorio e poi lo puoi fare anche in casa.
2: Esatto, sì, se hai delle erbe in casa da utilizzare, assolutamente. Può essere rosmarino, può essere lavanda, può essere alloro. E li si trattiene insieme, man mano li si ferma prima con questo... con questo filo da fresche, loro nel giro di 2 settimane essiccano e dopodiché sono pronti per essere bruciati e per purificare le nostre case, ma diventa proprio un po' un rituale, un momento per se stessi. E il farli, secondo me, è il vero rituale, perché hai proprio tutta la...
0: il momento della raccolta, in cui metti là, si seccano le foglie, le vedi essiccarsi,
1: allora, Giulia,
0: cambiano colore.
1: Adesso che hai creato
0: fuoco,
1: il pathos e con questa presenza spirituale alle mie spalle, In via ho fatto l'uomo decostruito, ti ha fatto un regalo costruito con le sue mani, faccio vedere alla maestra, l'ho fatto io con le mie mani, con dei sono dei rametti di salice. E oggi sono in motorino, non l'ho portato, te lo porto domani, però ho fatto la foto, questo l'ho fatto per te.
0: Bellissimo Claudio, grazie. Che cos'è? Una riproduzione?
1: No, non è una riproduzione, è un porta vasetti, lo giri dall'altra parte,
0: no!
1: E ci puoi mettere dentro delle viole.
0: Bellissimo.
1: Se vuoi ti posso fare il corso di
2: ma per favore, questo
1: con
2: intreccio.
1: Rametti di salice.
0: Potremmo organizzarlo un laboratorio. Beh, comunque Claudio Agostoni, stagione prossima dobbiamo
1: nuovo,
0: iniziare.
1: L'uomo nuovo che c'è a me, ma ti pare che io un anno fa avrei fatto... No.
0: No, assolutamente. Ma infatti per questo che noi continuiamo a battere su tutte quelle che sono le pratiche della meditazione, della spiritualità, della purificazione, della decostruzione dell'uomo macio.
1: Ero in un ambiente normale, non ero 40 metri sottoterra, non piovevano goccioline ogni 12 secondi e quindi ho fatto il mio bel lavoretto.
0: Hai fatto il tuo. Va bene, allora i laboratori da Bici e Radici si fanno in un ambiente, devo dire, molto accogliente, molto piacevole, fresco, anche d'estate, quindi è un po' dove potete venire anche un attimo a ricrearvi, a riprendere fiato. Prossime date che magari abbiamo da segnalare?
2: Allora, mi è stato suggerito di pensare alle date di San Giovanni.
0: Oh, ecco.
2: Ecco, che è un
1: nostro San Giovanni
2: solstizio.
1: È fine giugno, no?
0: 23-24 giugno.
2: 23-24 giugno, in cui potremmo proporre una bell'acqua collettiva di San Giovanni, perché a Milano... E nel frattempo magari anche un laboratorio di erbe che corrispondono molto a quelle che si utilizzano di tradizione per il solstizio.
0: Allora, potremmo farlo anche perché il 23 giugno noi la sera abbiamo l'ascoltacori, quindi ci vediamo per gli ascoltacori con gli ascoltatori, le ascoltatrici e poi tutti e tutte insieme facciamo una bella acquata di San Giovanni, Claudio Agostoni.
1: Why not?
0: Eh?
2: In bici.
0: L'acqua di San Giovanni ce l'hai? Nel catalogo delle cose da decostruire.
1: Allora, ero arrivato a San Lorenzo che le stelle cadenti ed è in agosto.
0: Agosto.
1: San cioè, Giovanni ero
0: eri a 7 pure quel giorno. Vabbè, Stefania al volo per qual miscredente, no? Da sto punto di vista, gli puoi dire l'acqua di San Giovanni?
1: Sarà un rito pagano, io sono cresciuto all'oratorio.
2: Allora, in realtà sì, sicuramente è legato al paganesimo proprio per festeggiare l'inizio dell'estate. Ma poi l'hanno fatto cristiano,
1: ce ne sono appropriato come hanno fatto per un sacco di riti.
2: Esattamente, per cui prevede che si raccolgano le erbe di campo, dalle rose alla lavanda all'alloro. Poi chiaramente adesso ci mettiamo quello che troviamo anche sui nostri balconi fiorito in quel momento. E si lasciano depositare in quest'acqua la notte di San Giovanni e il giorno dopo la si può bere quest'acqua o sciacquarcisi il viso e pare sia proprio purificante, di buon auspicio.
1: No, famolo!
0: Di buon auspicio in maniera collettiva la sera degli ascoltacori che ricade appunto là.
1: Solo il nostro coro. Il nostro coro del Giambellino,
0: esatto.
1: Farà anche l'acqua di San Giovanni.
0: Il rito di San Giovanni, sì, lo famo, bella. Grazie Stefania, quindi grazie. Dell'accoglienza, grazie per averci un po' purificati e portato su altre frequenze. Noi rimaniamo sempre su quelle di Radio Popolare 107.6.
1: Mettimi un brano purificante.
0: Beh, allora io volevo mettere un brano milanese.
1: Purifica
0: comunque. Grazie Stefania.

0: ascolta cori di Vieni con me, Claudio?
1: Sì, esatto. Ricordiamo, Vieni con me ha come tematica le grandi canzoni made in Milano, e questa ovviamente potrebbe essere una di quelle che entrano in gioco. Entrano in gioco, lo dico perché a breve, non so, domani o venerdì mi pare, verrà pubblicato sul sito di Radio Popolare la diverse categorie musicali legate alle cinque trasmissioni che sovrintenderanno i cinque cori milanesi nell'Interland della città a D 23 giugno. Questa trasmissione ha le canzoni nate a Milano e una di quelle papabili potrebbe essere questa.
0: Voi dovrete votare, noi a breve vi comunicheremo come fare, quindi le canzoni le scegliete voi, il posto l'abbiamo scelto insieme, sarà in Giambellino, vi diremo poi dove con calma, bene, sicuramente ci saremo io e Claudio Agostoni, e poi dovete, sta anche a voi un po' diffondere, no? Allargare il giro, dire ad amici e amiche, ma andiamo a cantare con Radio Popolare,
1: io e te e l'acqua di San Giovanni,
0: io e te, l'acqua di San Giovanni, infatti speriamo anche tanti e tante di voi. Allora, un minuto e mezzo di pausa, poi seconda parte di Vieni con me, vi raccontiamo un posto storico di Milano che sembrava avesse fatto il suo tempo e invece per fortuna no, state là.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: bellissima, un testo incredibile, in coro, è coralizzabile.
1: Un po' difficilina, secondo
0: me. No, secondo me non è difficile, certo, non è Mamì, non è la canzone perché ci vuole orecchio, eccetera.
1: È la vita, è la vita.
0: È la vita, è la vita, cioè...
1: Decisamente. Vabbè, questa è tra le canzoni che vi proponiamo per l'ascoltacori che siete chiamati a votare. Deciderete voi.
0: Vi diremo a breve, mi pare venerdì. Venerdì mattina abbiamo una riunione e penso che venerdì nel pomeriggio pubblicheremo i roster delle canzoni. Trasmissione per trasmissione, piazza per piazza.
1: Questa bellissima, sicuramente. Io forse andrei su altro. Ne abbiamo tante, ve le racconteremo nel tempo. Voi intanto scrivete a cori@radiopopolare.it, oppure se questa se la mail della trasmissione vi risulta più facile, anche vieni con me @radiopopolare.it per avere informazioni su come partecipare, dove andare, ma poi appunto ve le racconteremo tutto con molta calma. Voi intanto salvate, cerchiate il rosso sull'agenda martedì 23 di giugno sul Far della Sera.
0: Perfetto, e ora invece facciamo un'operazione, un rewind, torniamo indietro nel tempo, quando Nolo non era ancora Nolo, era semplicemente una zona di Milano vicino a Piazzale Loreto.
1: Ma come si chiamava prima?
0: Si chiamava col nome Via delle Leghe, nello specie quello di cui andremo a parlare. Questa piazza Morbegno,
1: però cioè, non c'era un nome, no, perché per dire Giambellino è Giambellino.
0: Quelle sono quelle cagate che sono arrivate poi dopo, quando doveva essere con un nickname, il marketing.
1: Però allora Giambellino Lorenteggio, anche meglio conosciuto come Gialo, è Giambellino Lorenteggio.
0: Sì, guarda, il più brutto di tutti è quello di Prada, che non mi ricordo com'è.
1: Oddio,
0: che era
1: sopra
0: mi pare. Sopra, perché South Prada.
1: Non me lo ricordo. Supra. Non sono troppo informata. Comunque io vado a googolare Claudio Gossoni. Tu intanto magari cerco.
0: Allora io continuo. Quando Nolo non era ancora Nolo e i locali in questa zona di Milano erano infinitamente minori.
1: Supra. L'area sud-est di Milano. Sì. Supra.
0: Vedi.
1: South of Prada.
0: Ecco.
1: Vabbè, non è cagato.
0: In Via delle Leghe c'era un locale che era molto connesso alle attività di Radio Popolare, perché abbiamo fatto veramente tante, tante cose insieme. E c'era, ma la cosa bella è che questo locale c'è ancora, vive, lotta insieme a noi. Maurizio Verdone è qui con noi. Maurizio, un po' che non ci si vede, ma ti trovo bene.
2: Grazie.
1: Ciao Maurizio, ciao. Benvenuto, ben arrivato.
0: Per chi in questi mesi fosse passato da Via delle Leghe e ha visto giù la Saracinesca, diciamo, tranqui, l'abbiamo rialzata.
2: Sì, l'abbiamo rialzata da inizio mese, con un locale un po' più piccolo, però con lo stesso ambiente, la stessa filosofia e ci siamo sempre noi, ecco, dove abbiamo anche i nostri piatti unici, etnici e italiani ci sono. L'unica roba che purtroppo non c'è è la pasta, però sto realizzando una cosa, volevo fare il venerdì sera un terzo tempo, derivato dai derghbisti, perché una spaghettata di mezzanotte, quindi proponendo gli spaghetti, cioè i primi del Tempio d'Oro a rotazione. Partiremo fra un paio di settimane di questa iniziativa qua. E poi comunque l'atmosfera è sempre la solita.
0: È sempre quella. Ricordi, abbiamo detto un sacco di iniziative per quanto riguarda in link con Radio Popolare, ma ricordiamo anche Emergency, che erano tra i frequentatori i primi, quando agli inizi della storia di Emergency aveva una sua base proprio nel locale del Tempio d'Oro.
2: Sì, facevamo gli aperitivi apposta con gli aperitivi per Emergency, con musica eccetera. Ora vabbè, è un po' cambiato il mood, perché essendo molto piccolo non si riesce a fare questa cosa qua, però li sosteniamo sempre, perché comunque Natalie Emergency, la prima raccolta fondi l'hanno fatta lì, e quindi mi sembra
1: giusto mandare avanti
2: questo.
1: Sì, un link tra l'altro importante, insomma,
2: sì, sì.
1: Un'unione.
2: Ci crediamo, quindi non è perché ci crediamo, ecco.
1: Senti, piccole novità che invece avete introdotto rispetto un po' al mantenimento dell'atmosfera, c'è qualcosa di nuovo che hai voluto inserire?
2: Ma allora faremo i piatti unici, saranno a rotazione, cercheremo di fare dei piatti anche diversi dal solito, che cambieremo settimana in settimana.
1: Ok.
2: E in più avremo anche una birra chiara low cost a 4 euro alla media.
0: Okay. Ecco, noi ci permettiamo anche di ricordare l'esistenza della birra di Radio Popolare, che potrebbe essere sempre una cosa buona e giusta metterla a disposizione dei vostri
1: clienti. Giochi da tavola continuano.
2: Allora, i giochi da tavola saranno minori, faremo ogni martedì si gioca a Go, che è un gioco secolare, è un gioco orientale di strategia, che da anni giocano al Tempio d'Oro ed si riuniscono loro, se uno vuole venire a imparare, loro vengono ogni martedì sera a giocare, è un gioco, somiglia un po'...
1: Ma è una community, quindi
2: sì.
1: è una community di persone che sono impegnatissime con questo gioco,
2: sì, esatto.
1: E passano il martedì sera a giocare,
2: sì.
1: Bellissimo. Beh, allora un martedì sera magari passo anch'io e poi la raccontiamo su.
2: Ti fa insegnare, sì.
1: Su Vieni con me.
0: Io direi che non possiamo non chiudere questa finestra dedicata al Tempio d'Oro con un brano che dedichiamo a Renato Verdone, che è colui che ha messo in piedi insieme ad altri profughi sandonatesi, perché arrivano dal sud Milano ed è il motivo
1: certo,
0: per cui il sottoscritto si sente parte in causa e molto legato anche sentimentalmente. Khaled era una dei musicisti amati da Renato. A Milano ci sono decine e decine di persone che hanno conosciuto non l'Algeria ma la Tunisia grazie a Renato, che in tempi in cui non si organizzavano ancora i viaggi organizzati, con Renato, ripeto, mezza Milano, perlomeno una certa Milano, ha passato le sue estati a El Awaria in Tunisia, e una dei brani che andava a palla era sempre questo, e non possiamo che salutarci Maurizio dedicando a Renato questa canzone.
1: Grazie.

0: Khaled e la leggendaria Aisha qui a Vieni con me. Allora,
1: questa bella da fare in coro, secondo me, popolarissima.
0: Beh, sì, questa è popolarissima.
1: Bellissima. Poi ti immagini, magari, capito, con le polifonie che siamo là, la la la la la.
0: Anche se in coro di Khaled ce n'è un'altra che
1: quale?
0: È più facile. C'est la vie, mi pare.
1: C'est la
0: vie. Che nella pizzeria egiziana sotto casa mia, quando si spengono le luci
1: va una bomba.
0: Sì, quando si spengono le luci e arriva la torta con sopra le candeline per il compleanno, parte
1: la la la la. Beh, questa ci sta. Comunque, sai che c'è? Che secondo me suona talmente tanto per Milano che questa potrebbe essere anche rappresentativa della Milano 2.0.
0: Sì, però adesso già facciamo
1: tanto per cantare.
0: Tanto per cantare, poi ci mettiamo anche C'est la vie.
1: Oh, capito? Omaggio agli expat come me.
0: È proprio vero, ci portano via Milano e i romani.
1: Allora, tutte le canzoni dell'Ascoltacori, ovvero l'iniziativa in cui siete chiamati e chiamate a cantare insieme a noi il 23 giugno sera, le sceglierete voi. Claudio Agostoni ci scrive Ale a diretta @popolarenetwork.it, ma Lucia San Siro è stata già detta?
0: Sì, è stata già detta, la pigliamo in considerazione, potete votarla. Certo, abbiamo fatto il ballottaggio tra Rogoredo, San Siro e Giambellino.
1: Ha
0: vinto Giambellino. Fossimo andati a San Siro, probabilmente avrebbe avuto qualche chance in più. Però, se volete, votatela.
1: Allora, ha vinto Giambellino, non svelerò se o con l'inganno, ma questo è un altro paio di maniche, perché io, lo sapete, giambellinese doc, propongo di non cambiare più, basta il
0: luogo. No, la zona ormai l'abbiamo decisa è Giambellino, però
1: okay.
0: Nessuno vieta a Giambellino di cantare Lucia San Siro se ci sarà un profluvio di voti per...
1: Ah, giusto, perché altra cosa che potrete fare è eventualmente far partire il vostro coro autonomo, non se
0: esatto,
1: siete...
0: poi esatto, se una costola...
1: Sì, non se siete in via Tortona, però...
0: No, se si offende, cioè no, noi vogliamo assolutamente fare Lucia San Siro, vi mettete in quanti? Beh, Lucia San Siro almeno in 11, perché bisogna avere... perché è una squadra di calcio, almeno in 11, 12 col portiere di riserva, e fate il coro di San Siro e lì andate e cantate Lucia San Siro.
1: Vabbè.
0: Vale anche questo.
1: Potete però anche magari, che ne so, siete di Erba, siete di Crema, venite da Pavia, da Bologna e avete voglia di mettere sul vostro coro.
0: Ma se siete di Erba vi fate un smudge
1: e purificate l'aria
0: e poi cantate
1: uno
0: quello
1: smudge.
0: Che volete
1: là potete, vabbè, là brusco mi sembra ovvio, l'erba della giovinezza, no Claudio?
0: Vabbè, sì, quella è bella, quella è bella, quella si verrebbe anche bene in coro,
1: quella secondo me ci
0: prova
1: sta
0: un po',
1: proprio
0: un
1: sì, aspetta che te la sto cercando, eccola, olè.

0: forza perfetta per
1: vabbè, vabbè, però abbiamo già messo quella romana, adesso non ti allargare.
0: Dai, va bene, va bene. Infatti, allora, quelle in lista, che sono anche quelle che un po' ci avete proposto.
1: Le svegliamo venerdì.
0: Ah, le svegliamo venerdì, non le diciamo così a naso.
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: allora,
1: no.
0: Due, tre già le avevate mandate. Lucia San Siro, quella che dice Ale era stata tra le proposte.
1: Puoi votarla.
0: Se volete proporne delle altre, ci va bene, la logica è sempre quella che a un certo punto si deve far giorno.
1: Esatto, no? Noi venerdì vi comunichiamo alcune delle canzoni già papabili e poi anche il modo per votare.
0: Sì.
1: Perché tutto il nostro apparato tecnico sta sistemando una paginetta sul sito di Radio Popolare dove basta che voi la raggiungiate e track votate, fate votare la canzone che volete.
0: Esatto, nel frattempo espandete la voce, cioè nel senso appunto chiamate amici, amiche che abbiano voglia di unirsi, oppure magari organizzate così, sorpresa, oh amico ti porto stasera a fare una cosa pazzesca, andiamo a cantare con Radio Popolare. Ovviamente vi daremo testi, vi daremo modalità, non ci saranno delle prove aperte perché ieri c'era qualcuno che chiedeva faremo delle prove, al momento non le abbiamo previste.
1: Ci si vede una mezz'oretta prima per provare le canzoni.
0: Esatto, e poi confidiamo in voi. Ma sono stonata, ma non ho mai cantato, che ce frega?
1: Faremo qualche test al telefono.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Va bene. Questa non era una cosa che consideravo addirittura farvi cantare, ma faremo anche questo. Voi intanto appunto ve l'ho detto, salvate il 23 di giugno e venite con noi a cantare. Claudio, adesso un pezzo che non ha a che fare con Milano, che non è da fare in coro, è semplicemente un brano bello di Ben Folds Five, uscito in realtà qualche tempo fa, è capitato negli ascolti della playlist di oggi. Vieni con me gli ultimi 5 minuti, poi torniamo qua per l'appuntamento consueto, il presidio in Piazza Duomo per Gaza. Voi intanto buon ascolto di Kate.

0: Me la facevo più giovane questa Kate dei Ben Folds 5, invece no, quasi compie l'anno prossimo 30 anni, vabbè. Kate, gli ultimi...
1: Cioè, te la facevi più giovane, l'anno prossimo compie 30 anni.
0: La facevo più giovane questo brano, questa Kate, in realtà è arrivata a 30 anni pure lei. Intanto, questo è l'ultimo pezzo di Vieni con me, la trasmissione che vi accompagna fino alle ore 18 su Radio Popolare, da Bici e Radici in Piazza Morbegno, poi seguiranno i Poveri ma Belli con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli. Intanto noi andiamo invece nel nostro consueto appuntamento in Piazza Duomo, dove arriviamo ogni giorno e vi accompagniamo e accompagniamo anche i cittadini e le cittadine che da quasi un anno, Claudio, il 16 giugno compiranno un anno, si ritrovano per il presidio permanente per non far mai spengere la luce su quello che sta succedendo a Gaza, in Palestina, ma in generale per continuare sempre, sempre, costantemente a dire che l'Italia è un paese che ripudia la guerra, perché poi le logiche che spingono le persone in piazza sono anche molteplici rispetto a quelle di ribadire stop al genocidio a Gaza. Nel caso specifico, Angela, ciao, benvenuta, ben
2: ciao,
0: arrivata.
2: Ciao, dici bene, Giulia. È appunto un anno che siamo in Piazza Duomo. Io non ho avuto la continuità come alcuni l'hanno avuta. Però non desistiamo perché è importante non dimenticare quello che succede quotidianamente a Gaza, in Cisgiordania, e direi a questo punto anche in tutto il Medio Oriente.
1: Sì, sì, cioè, perché anche nostre, in Libano, certo.
2: Al nostro con le bandiere della Palestina si è unito un gruppetto di libanesi che viene lì con la loro bandiera.
1: Ecco, tra l'altro io dico agli ascoltatori, cioè che si stanno giustamente lamentando del caldo che fa in giornate come oggi.
2: Certo.
1: Allora, voi provate un attimino a pensare alla situazione a Gaza, che abbiamo visto fino a qualche settimana fa, le tende, il fango,
2: è
1: i bambini con i piedi infangati.
2: Esatto. Caldo.
1: E adesso pensate che invece davanti hanno un periodo inverso, non i bambini con i piedi nel fango, ma i bambini che... Parlo dei bambini, ma vale anche per gli adulti, eccetera.
2: Intende che saranno dei forni.
1: Esatto, che cercano l'acqua perché hanno sete. Cioè, fate un attimino anche mente locale ogni volta.
2: Non
1: che...
2: possono farsi docce, bagni,
1: esatto,
2: come facciamo noi.
1: Ogni volta che dite, Madonna, che caldo che fa, pensate a cosa diavolo succede là.
2: Certo.
0: Ecco, allora, Angela, io volevo rilanciare anche un appuntamento che vi riguarda.
2: Il 5 giugno.
0: Esatto, sì, se puoi raccontarcelo tu.
2: Allora, il 5 giugno arriveranno queste compagne, questi compagni dal Friuli, che portano questo telo enorme dove hanno scritto tutti i nomi dei bambini morti a Gaza. Non so tutti quelli che sono riusciti ad avere nomi, sono ben 20.000 nomi su questo telo bianco, e da Piazza Duomo andremo in Piazza Castello e sarà appunto
1: il 5 giugno
2: dalle 18 in poi.
0: Angela, ti ringraziamo e immagino anche...
2: Volevo dire che tutti possono venire lì. Sono cartelli, oppure ognuno prende.
1: Certo, può venire anche a mani nude, che tanto i cartelli voi li avete anche per loro.
2: Ce ne sono a bizzeffe, e si può fermare anche meno di un'ora, cioè, perché magari ci sono impegni, oppure la resistenza del corpo che non ce la fa.
0: Grazie mille, Angela.
2: Io ringrazio Radio Popolare per questa bellissima finestra che ci aggiorna e ci tiene in contatto con tutti quanti.
0: A presto, ciao.
2: Arrivederci, ciao.
0: Claudio Costoni, termina qui la...
1: Certo Giulia, puntati. Vedo Disma che qui che fa segni, gestacci, gesti in consulti.
0: Ci sta, mi dice lascia un brano, ti lascio la sigla bellissima degli Addict Ameba, Caosmosi. Noi ci risentiamo domani, stesso posto, stesse frequenze. Grazie Claudio Costoni.
1: Grazie Giulia Strippoli, grazie a Giulio.
0: E grazie a Bici Radici, grazie a voi, ciao.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: All around town people trying to get down. And all around

0: Bob e poi resuscita.
1: Buonasera a tutti, Radio Popolare in diretta qua da Bici e Radici. Siamo nel centro del mondo, sostanzialmente quel quartiere già rinominato NOLO, North of Lawrence Sound, South Ovest.
2: Sta arrivando la polizia.
1: Via, la polizia.
2: Sta arrivando la polizia della grammatica per
1: inglese.
2: Tradurti in carcere.
1: I Nazi grammar.
2: Sì, sì,
1: e
2: sì.
1: Noi siamo contro i Nazi.
2: Ovviamente.
1: Ma contro i fascismi.
2: Siamo molto contro essi. E infatti indossiamo delle nuove magliette, sì, veramente disobbedienti.
1: Sì, le nuove magliette di Poveri Ma Belli, che ci sono arrivate in questo momento dal nostro ospite che le ha prodotte, che poi sentiremo più avanti nel corso della trasmissione. Le magliette fatte da Io, che trovate ancora per poche ore in pre-order, sì, sul sito di Radio Popolare nella section iniziative.
2: Quella section lì. Poi dopodiché, sapete cosa? Basta, chiudiamo tutto, e chi si è visto, si è visto. Quindi andate sul sito di Radio Popolare, nella sezione iniziative, trovate quel logo immarcescibile, ormai già icona pura, di Poveri Ma Ribelli, e lì potete poi entrare dentro e andare sul modulo e fare il preordine.
1: Possiamo dire che abbiamo superato il tetto dei 100 pre-order,
2: sì,
1: e che il 100° pre-order, che avevamo detto avrebbe vinto una maglietta gratis, è il nostro medico di base. È vero, eh?
2: Sì, lo so, è vero, l'ho visto.
1: Okay, tutto quindi, ciò è incredibile.
2: Incredibile, quindi vince una maglietta?
1: Sì, vince una maglietta.
2: Mi sembra quella orrenda combine piaggeristica per poter avere dei vantaggi.
1: Sembra, ma non è così.
2: Un'italianata.

0: Sembra,
1: ma non è così.
0: Siamo sicuri?
1: Possiamo pubblicare il file Excel.
0: Non hai manovrato?
1: No, manovrato.
0: E sai che il file Excel in realtà io l'ho messo in ordine alfabetico.
1: Sì.
0: Quindi bisogna rimetterlo in ordine cronologico.
1: Ah, e io l'ho visto ieri però.
0: Quindi forse non è il centesimo.
1: Vabbè, lo capirei.
0: No, l'ho messo in ordine alfabetico perché poi manderemo un'email a tutti quelli che hanno fatto, quelle che hanno fatto il pre-order, con delle istruzioni. Vi diciamo subito che abbiamo capito che la cosa migliore è questa: se abitate a Milano,
1: dopo tante riunioni,
0: se abitate a Milano, io obblighiamo a venire in radio come si faceva una volta. Poi racconto un aneddoto: come si faceva una volta per ritirare la maglietta, cacciare il grano euro 15 e portarsela a casa in modo tale da poter venire il 12 giugno già magliettati magliettate.
1: Sì.
0: Aneddoto.
1: Ah, ecco l'aneddoto.
0: 1994.
1: Sì.
0: Io, accompagnato dalla tipa che, per la quale sbavavo clamorosamente al liceo, e che magari sta ascoltando, ciao Lara. E sbavavo completamente, e mi accompagna, io proprio al settimo cielo, perché mi accompagna in via Stradella a ritirare una mappa delle stelle, non so che cazzo era, una mappa, una specie di quadro astrale per mia zia che era abbonata.
1: Ma la zia di tua zia?
0: No, la mia zia, la zia mia.
1: Che non sai che cazzo sia?
0: No, lo so benissimo.
1: Andiamo a caricare. No.
0: Ha anche fatto i cuscini per la 50-50 durante la, ciao Bruna, durante la nostra staffetta di dicembre, figurati, no, il mio elemento familiare di congiunzione con Radio Popolare, che ha fatto sì che io entrassi in questo mondo di malati, di agenti del declino.
1: Che non è la mamma di tua mamma.
0: È la sorella di mia mamma.
1: Sarebbe la tua nonna.
0: No, quella sarebbe la nonna. E la mamma della nonna è la bisnonna. Sì. Poi c'è la zia di mia zia.
1: Che non sai che cazzo sia.
0: Sì. Andiamo
1: a caricare.
0: A ad oscurare Radio Maria.
1: Ma invece la zia.
0: La zia mi mandò a prendere questa mappa. E io andai per la prima volta nella mia vita. Entrai in via Stradella nel 1994. E per ritirare la mappa. Esattamente come chiediamo ascoltatrici e ascoltatori di venire in via Learo 5, poi vi daremo istruzioni su giorni e ore per ritirare e anche pagare, caro, pagare tutto, la maglietta che noi in questo momento indossiamo.
1: In stile graffite.
0: Sì, e poi la nostra ha il simbolo leggermente più piccolo di come sarà nelle magliette ufficiali.
1: Perché queste sono edizioni special che metteremo poi su Katawiki a prezzi esorbitanti.
0: Sì, perché il sito sta su una delle tettine.
1: Sì, su un capezzolino.
0: Sì, praticamente.
1: Il mio è già duro, il tuo? Fa sentire?
0: Sopra. No,
1: fammi sentire.
0: Non toccarmi!
1: Un attimo!
0: No!
1: Ti faccio toccare il mio!
0: Non voglio! Prima ci siamo cambiati qua, ci sono delle foto che ci ritraggono in costume semi-adamitico.
1: Tra l'altro col petto sudato.
0: Sì, villoso e sudato, siamo tutte e due più o meno così.
1: Pubblicità dei Levi's 501 del
0: di Nick Cayman,
1: 91,
0: esattamente, quella lì è più o meno, anche Cloda dice più o meno, sì, un po' meno.
1: La Cloda non l'ho mai vista così, insomma, un po' in fibrillazione come
0: un
1: oggi.
0: Un po' più meno che più, però, diciamo. Che è quella la cosa, vabbè. Comunque,
1: c'è la washing machine
0: per tutte le pupe. Se volete queste foto osè dei vostri idoli assoluti, abbonatevi a quanto? 365 euro all'anno?
1: Almeno,
0: va bene. Un buon abbonamento da 365 euro all'anno avrà le foto in costume semi-adamitico di Alone e di Isma, di Disma e Alone.
1: A torso nudo, villoso. Ma abbiamo degli ospiti che però sono. Ancora fuori dal luogo dove ci troviamo e ci sta tutta perché tra poco li chiamiamo. Ma ricordiamo la maglietta che stiamo indossando di Poveri Ma Belli / Ribelli, è la maglietta ufficiale della festa dei Poveri Ma Belli del 12 giugno, dove stiamo iniziando a quagliare. Ci manca solo un amplificatore della chitarra, ma pare che lo stiamo trovando.
0: Sì, allora il mio primo tentativo secondo me è andato
1: a vuoto.
0: No, allora. Perché è poco potente. Noi abbiamo poi bisogno di sapere anche il wattaggio, il tipo di. Ho capito che vogliono anche la testata, insomma, una roba un po' pro.
1: Non
0: è proprio facilissimo da trovare, insomma. Vedremo. Adesso poi magari chiediamo a Giulio che il nostro tecnico che la sa molto di più.
1: Ce l'hai?
0: Ce l'ha. Potresti, sì. Adesso vediamo.
1: Ma intanto ci sarete a fare il fonico.
0: Infatti, quindi perfetto. È andata, trovato. Grande, insomma, grande, c'è Giulio. Lui, quindi può controllare che quegli sciamannati dei chitarristi non glielo rovinino. E se glielo rovinano, può menarli direttamente lì.
1: Ma non solo.
0: Non è un problema.
1: Il grande reparto tecnico di Radio Popolare, che consta anche di Zacca.
0: Sì.
1: Dovrebbe procurarci un batterista
0: che è Zacca.
1: Che potrebbe essere Zacca.
0: Io purtroppo non posso fare il batterista perché ho un polso leso, sì. E quindi non credo di poter essere in forma entro il 12 di giugno.
1: Una delle band del Coachella di Poveri Abeli, non diciamo quale per privacy, è priva di batterista. Però non preoccupatevi, perché la line up è quasi pronta.
0: Sì, è salvaguardata, dai, ce la facciamo lo stesso.
1: 12 giugno, ricordiamo, alle 17 alle 18, trasmissione live sul tetto, per la quale ci servirà un gazebo. Va bene? Sì, dice sì Giulio. Poi dalle 18:30 si stappa la boa, la birra occupata autogestita, e poi dalle 21 la musica. Tutto ciò per la festa dei Poveri Abeli, contestualmente tutti con la nostra maglietta.
0: Tutti, tutte e tutto. Maglietta, sì. In due versioni di colore, o grafite, quella che abbiamo su noi, che è un grigio scuro.
1: E adesso prenderà tutti a grafite, perché c'è
0: grigio chiaro, un classico grigio melange.

0: fuori dalla.
1: Sono tornati in cerca di guai, in cerca di cosa? In cerca di trouble.
0: Troubles.
1: Non ci fate incazzare.
0: Di marasma.
1: Perché sennò qua a BC Radici vi scagliamo dei cactus in testa, ve li infiliamo.
0: Pieno di cactus qua, eh? Dove sono i cactus?
1: Non lo so, ma ci
0: sono delle piante, insomma delle bici.
1: Spacchiamo delle bici in testa come in nella serie Ryuga Gotoku. Okay. Questo è per noi gamers.
0: Ok, oggi è uscito un nuovo gioco? C'è qualcosa?
1: No, oggi sono solo dei games. Oggi solo guai, Alone.
0: Solo guai, oggi solo escono guai. I guai, escono promaniamo guai, quindi state molto all'attenzione qua da queste parti in Piazza Morbegno. Abbiamo gli ospiti,
1: partiamo, sono ospiti.
0: C'è un ospite che ci guarda malissimo. E tra l'altro è enorme, quindi...
1: allora,
0: aiuto.
1: Dave della Fair Play Arena, il microfono ce l'hai? Sì, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, Dave della Fair Play Arena, perché oggi dedichiamo un'ampia parte della puntata alla Fair Play Arena nelle sue varie incarnazioni.
0: La Fair Play Arena è ai limiti di quella cosiddetta Nolo, perché è a Gorla, è più avanti.
2: No, Nolo.
0: È più su,
2: non è Nolo. Nord of Nolo.
0: Nord of Nolo.
2: Importante.
0: Sì, a Gorla, sul proprio su Viale
1: Gorlistan, bravo.
0: Dove c'è la fermata della metropolitana proprio.
1: Allora, tra poco, a giugno, metà giugno, parte una festa grandiosa alla Fair Play Arena che dura 2 settimane, raccontaci tu, 3 settimane addirittura.
2: Sì, 3 settimane, dall'11 al 28 faremo un festival dello sport popolare con rugby, calcio dai bambini agli adulti e una serie di talk, incontri su periferia con i ragazzi dell'educativa di strada, un po' di pop, un po' di concerti, nomi che hanno aderito alla proposta che stiamo lanciando per autofinanziare il rifacimento del campo senza il quale non riusciremo più a giocare. Sono nomi importanti, abbiamo una sbandata il 12 venerdì con 8 band degli Ottoni, dai nostri mitici Ottoni a Scoppio alla Funk, con altre band internazionali che si troveranno a Gorla per partire poi nei 2 giorni successivi a fare incursioni in tutta Milano. Poi avremo il 13 la giornata dedicata ai ragazzi i più croccanti, che noi assolutamente non ci permetteremo mai di chiamare Maranza, anzi una giornata anti-Maranza con i ragazzi che tutti chiamano Maranza, e abbiamo la presentazione del libro di Gabriel Serussi, Perché la periferia vi guarda con odio, con dei talk con i ragazzi.
1: Quello di Agenzia X.
2: Esatto. E poi abbiamo Inoki, Ted B e qualche rapper che ci viene a omaggiare, a fare serata e un po' di ballotta, come si diceva, con i ragazzi più freschi che stanno imparando a cantare.
1: Allora, dura 3 settimane, quindi non ti chiediamo il programma di
2: No, solo il primo weekend, che finisce con l'Ele Sacchi domenica, un po' di tecno pomeridiana e famiglie e giovani adulti che non vedono l'ora di bere la birra.
1: Allora, piccola puntualizzazione, 12 giugno ovviamente noi invitiamo tutti a non andare alla loro festa.
0: Ovviamente
1: controprogrammazione,
0: certo. Pura, è ovvio,
2: diciamo, ma noi la sera tardissimo dopo la vostra, dopo
1: arrivate fino alle 11 a ZAM, così poi noi andiamo a dormire presto.
0: Sì, e potete andare a Gorla poi,
1: Gorla, sì,
0: sì. Alla Fair Play Arena.
2: Sì, sponsor, lo diciamo, Birrificio Lambrate ci dà una mano, siamo i quarti consumatori al mondo di birra Lambrate.
1: Noi siamo i terzi,
0: dopo,
1: io e lui,
0: dopo, dopo i 2 birrifici di Lambrate, cioè
2: esatto.
0: due pub, noi 2 e poi, e
1: voi, sì.
0: E poi
2: questo soprattutto grazie ai ragazzi rugbisti di Stella Rossa a cui darei un assist per poi, insomma, seguiteci sui social. Fair Play Arena è un nuovo social che non segue nessuno perché è un nome che racchiude sotto No League, Sant'Ambrose e Stella Rossa Rugby, ma è un po' il contenitore di tutti,
1: una big family.
2: Esatto.
1: Allora sentiamo i grandi bevitori di birra che sono la Stella Rossa Rugby, che appunto avevamo sentito i suoi esordi anni fa.
0: Sì.
1: Quando...
0: No, scusami.
1: No, quando c'era anche poi, abbiamo sentito anche quando c'è stato l'esordio della squadra femminile,
0: sì,
1: se non ricordo male, che c'era un po' all'inizio un po' di difficoltà nel reclutamento delle donne.
0: Poi ci siamo concentrati un pochino più sulla Sant'Ambrose, che quest'anno ha anche ottenuto dei risultati straordinari nel calcio, e quindi no, dobbiamo tornare a parlare un po' di rugby.
3: Ciao, sono Filippo, gioco a rugby, sono il segretario della Stella Rossa Milano e i risultati
1: Si vedono.
3: Sì, ma non tantissimi. Dai, ma allora, siamo una realtà.
0: Inquadriamo la stella. Reinquadriamo la stella rossa, allora, nel movimento rugbistico italiano, milanese, lombardo.
3: Anzitutto, Stella Rossa Rugby è una squadra che contiene al suo interno più squadre, perché abbiamo una maschile, ma anche una femminile, ma ci definiamo un'unica squadra. La maschile è iscritta al campionato WISP, mentre la femminile gioca la Coppa Italia FIR. Ma abbiamo anche allargato lo spettro e abbiamo anche una mitica squadra di freccette, anch'essa.
1: Ah, questa me la ricordo. Beh, questa, cioè, dobbiamo assolutamente sì.
3: Loro,
1: fare una.
3: Loro sono, credo, i bevitori numero uno del birrificio certo. di Lambrate, per prossimità con la spillatrice. E infine abbiamo anche un gruppo di ciclobike che si riunisce, che fa delle belle pedalate. E la Stella Rossa è una squadra di rugby che si allena presso l'ospitalissima Fair Play Arena. Ci alleniamo il martedì e il giovedì alle 8:30, se volete venire. È una squadra di rugby popolare che porta avanti i valori dell'antirazzismo, dell'antisessismo e dell'antifascismo.
1: Come ci si te? Cioè, guardandoti, comunque tu hai una giacca. Le tue spalle sembrano molto grosse, ma io sospetto ci siano delle spalline lì sotto, sono stile anni spalline. 80.
3: Sono delle spalline, e la cosa bella del rugby è che, indipendentemente dal proprio fisico, in realtà c'è un ruolo per tutti. La cosa bella del rugby è che è uno sport inclusivo, nel vero senso della parola, perché hai diversi ruoli, diciamo, corrisponde anche un diverso fisico, delle diverse abilità, delle diverse attitudini. Quindi è davvero uno sport che possono praticare tutti, che si può iniziare a qualsiasi età. E
1: intanto, scusa, c'è il mio collega, nonché sodale, che si sta atteggiando a Gallo di Dio indossando degli occhiali da sole.
0: Adesso l'hai scoperto?
1: Sì, ma perché? Siamo al chiuso, perché stai...
0: Perché ho capito che nella vita bisogna usare.
1: Ah, ok.
0: Così.
1: Vabbè. Sì. No, perdonaci, no, mi ha colpito questa immagine.
0: Ti ho mandato anche una foto con noi due così.
1: No, non ci ho fatto caso.
0: Vabbè, ma che non mi guardi più con gli occhi di una volta, comunque, no.
1: Scusami, no, rugby, tu che ruolo sei?
3: Ah, io sono un'ala scarsa. Proprio,
1: un'ala scarsa.
3: Sì.
1: E l'ala corre.
3: L'ala essenzialmente corre, sì. E guarda la partita da bordo campo, a questi livelli.
0: Ogni tanto, no, però gli arriva un pallone, deve andare in meta più o meno, insomma. Ci prova.
3: Dovrebbe il condizionale d'obbligo.
1: I cugini del calcio quest'anno promossi, li abbiamo intervistati qualche settimana fa. Voi del rugby nel campionato, come siete?
0: Campionato WISP è categoria unica?
3: Allora, il campionato WISP è una categoria unica con 4 gironi, partecipano circa 26-27 squadre dislocate, diciamo, nel centro-nord, arriva fino a Pisa, la squadra più a sud è il CUS Pisa. Ci stiamo espandendo e questo è molto bello, si sta anche alzando il livello. Quest'anno la squadra maschile è andata abbastanza bene, purtroppo siamo usciti ai quarti dei playoff.
0: Quindi c'è un girone e poi playoff.
3: Ci sono 4 gironi, abbiamo vinto il nostro girone, abbiamo giocato gli ottavi, siamo passati, il quarti di finale purtroppo per 2 punti. Ingiustamente.
0: In casa di chi?
3: In casa nostra.
0: Aia, mannaggia.
3: Sì, purtroppo in casa nostra, ma davanti a un pubblico meraviglioso che ci ha sostenuti.
0: Chi vince è campione d'Italia?
3: Chi vince è campionissimo d'Italia. Sì.
0: Cavolo,
3: e si sfida
0: pazzesco.
3: Contro la prima di Serie A Elite. No, non è vero.
0: Beh, immagino di no.
3: No, ci arerebbero come un campo.
1: Ma potreste, cioè, in un ipotetico immaginario collettivo,
0: sì,
1: potreste
0: ovviamente
1: ambire ad arrivare in Serie A, cioè per...
0: No, ma ci sono già in Serie A.
3: Come per spirito la sì, per come WISP, corpo sì. No, forse. Però la cosa bella del campionato WISP è che, pur mantenendo un alto livello di competitività, manca, o meglio, per fortuna è assente quello spirito un po' macista e un po' eroico, per cui la vittoria è l'unica cosa che conta. In realtà la cosa bella, e si applica anche al rugby femminile della Coppa Italia e delle nostre girls, è che
1: le nostre girls, perdonami, è un'espressione nostre, un po'
0: patriarcale.
3: Avete ragione, avete perfettamente ragione.
0: Le girls,
1: le squinzie,
0: le pupe, sono pupe antifa, tra l'altro, tutte sì.
3: Super antifa. È che davvero si riescono a portare avanti quei valori di fratellanza, di solidarietà, di sostegno che sono la base del rugby.
0: Senti, ma il pubblico che va a vedere la Sant'Ambrosio, che sappiamo bene essere
1: qua abbiamo tipo il capo della curva,
0: la più grande curva del non professionismo, è molto simile o sono le stesse persone che vengono a vedere il rugby? C'è una sovrapposizione?
3: Ci piacerebbe molto, ma un po' sì.
0: Comunque il calcio tira di più.
3: Il calcio ovviamente tira di più, il rugby sta crescendo, ma rimane uno sport ancora abbastanza di nicchia, ma abbiamo un folto pubblico e comunque sono belle le partite. Seguite la nostra pagina Stella Rossa su Instagram, le due pagine.
1: Quanto dura una partita?
3: 80 minuti.
0: Semi effettivi. Ma l'arbitro riesce a fare il semi effettivo, cioè il cronometro ferma più o meno?
3: Non intendo entrare nell'argomento della classe arbitrale della WISP, ma sono veramente bravi, sì, e hanno un cronometro mentale. Okay. Loro.
0: Perché io gioco a basket nella WISP, quindi ci capiamo.
1: Insomma, sì. Ma voi, per dire, cioè, voi potreste, se uno è molto forte della vostra squadra, potrebbe essere convocato per la
0: per
1: Six
0: il sei
1: Nation,
0: nazioni, certo,
1: o
0: sì.
1: No?
3: Sì, ma smetterebbe di poter giocare per noi.
1: Perché?
3: Nel senso che la FIRE e la WISP sono due federazioni diverse. E per garantire comunque, siccome il rugby è uno sport molto fisico, per garantire anche una certa sicurezza del campo e la possibilità che tutti giochino, anche magari i veri amatori, la WISP ha messo una regola che è dotata di una certa flessibilità, ma comunque chi gioca una partita a un certo livello, ovvero sia dalla Serie B in su nei 365 giorni precedenti, non può giocare con noi. Abbiamo però dei giocatori su cui stiamo puntando e facciamo conto entro un paio d'anni di avere almeno 3 o 4 stelle in entrambe le formazioni delle sei nazioni femminile e maschile.
0: Gente che ha giocato in Serie A anche, magari,
3: ma anche
0: B.
3: di più,
0: anche, di più?
3: Sì,
0: anche nazionale, in Francia guarda che in Francia fanno tre cose: mangiano le rane,
1: giocano a bocce,
0: fanno le rivoluzioni
1: e
0: giocano a rugby.
1: Va bene, allora chi volesse partecipare alla squadra maschile, femminile, insomma tutte le varie impostazioni, come vi raggiunge per essere provinato?
3: Allora, il modo più semplice è venire all'FPA Arena il martedì e il giovedì dalle 8:15, 8:30 in poi, e basta portare un paio di scarpe da ginnastica e poi iniziare ad allenarsi. Se invece volete prima conoscerci, potete seguire le nostre pagine Instagram, Stella Rossa Rugby WISP, Stella Rossa FIR, maschile appunto e femminile, e scriveteci in privato, ma davvero venite al campo, venite a vedere una partita, innamoratevi di questo sport, innamoratevi della stella, perché c'è posto per tutti.
1: Noi siamo degli scemi perché ci siamo dimenticati di chiamare quelli delle freccette, lo faremo in futuro.
0: Tra l'altro è l'unico sport alla nostra portata, sì, vera,
3: sì, la nostra punta di diamante.
1: Passiamo la parola invece a chi va sugli spalti e che ogni giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì si sgola per sostenere i suoi idoli. Mauro, ciao, eccoci.
4: Ciao, sono Mauro.
1: Allora, Mauro, abbiamo solo 2 minuti e mezzo nei quali far confluire tutto l'amore che voi della curva della Fair Play Arena avete per la squadra di calcio, la squadra di rugby e anche per le freccette.
4: Allora, diciamo che noi come Armata Pirata siamo visceralmente legati alla squadra del Sant'Ambrose.
1: Del calcio,
4: esatto. Possiamo tranquillamente dire che comunque questo sentimento è condiviso con le altre realtà, nel senso che, come diceva anche prima Stella Rossa, anche nelle loro partite c'è un folto pubblico molto caloroso. Diciamo che noi siamo proprio innamorati della nostra maglia e della nostra squadra. Ogni tanto, quando ci sono gli eventi, spesso si accavallano partite così, ci dividiamo anche gli spalti, facciamo dei minuti insieme, però siamo condividiamo lo stesso spazio, la stessa passione, ma in momenti diversi, diciamo.
1: Comunque siete la tifoseria per la vostra serie più importante, insomma più ampia e partecipata.
4: Allora, sicuramente siamo un po' una mosca bianca, non so se siamo la più importante,
0: la mosca rossa,
4: perché ci sono comunque altre realtà anche sul territorio lombardo che sono parecchio numerose, parecchio calorose. Sicuramente una cosa ci contraddistingue è la grandissima passione, tutto l'impegno che ci mettiamo, l'amore per la maglia che deriva dall'amore del progetto. E un'altra cosa, come buona parte delle società di sport popolare, è che per chi viene in curva con noi con l'armata pirata, comunque la curva rappresenta un po' l'espressione della vita di tutti i giorni, sia come ideali che proprio anche nelle azioni messe in campo.
0: Siete amici anche fuori della curva, immagino.
4: Molti di noi sì. Sono amici anche fuori dalla curva, ci si ritrova spesso per una bevuta da qualche parte, per una gita, una grigliata. Sì, sì, perché poi il bello di questi ambienti che nascono soprattutto come forma di aggregazione è proprio questo, che poi si creano rapporti interpersonali profondi, perché comunque quando condividi emozioni forti arrivi a conoscerti anche nell'intimo.
0: Allora, io ho una domanda, perché quando si è tifosi, spesso si è accecati, quindi ci sarà la volta in cui un giocatore della Sant'Ambrose vi fa girare le palle. Cosa succede in una curva come la vostra quando c'è evidentemente un giocatore che vi fa girare le palle? Perché ovviamente allo stadio è bu, allo stadio grande, no? Invece sì, lo so, facciamo che rispondiamo dopo?
1: No, rispondiamo adesso,
0: dai,
1: sporiamo.
0: Cosa, come funziona? Dai, succede, dici come funziona.
4: Beh, ma noi al massimo tiriamo giù una bestemmia e basta.
1: Okay. Come noi, in onda. Perché
0: in onda, sì.
4: Diciamo che fondamentalmente... nella nostra squadra certo che è importante la vittoria, il risultato, ma non è il nostro fine, cioè tra di noi comunque il rapporto che c'è tra di noi e la squadra e vedere i ragazzi che si impegnano in campo, quello è l'unica cosa che conta per noi, perché il loro impegno vuol dire credere nel progetto che stanno portando avanti, di cui fanno parte loro tanto quanto noi. Quindi ci sta l'errore, ci sta la cosa.
0: Ma li perdonate, siete ma sempre amici.
4: Ma assolutamente sì, non c'è problema, anzi non ci fa nessun problema. Poi, ripeto, quando si sbaglia il gol a porta vuota, la Madonna scappa ed è più che legittima.
0: Quest'anno non è successo perché avete vinto il campionato.
1: Torniamo dopo il GR, un'unica annotazione. Ci chiedono in più messaggi di aprire un profilo OnlyFans con le nostre foto a torso nudo. Poi
0: allora io ho messo una storia con me che mi cambio la maglietta attraverso le...
1: Il buco della serratura.
0: No, attraverso qua questa
1: Claire,
0: vetrina, insomma, perché Roberto prima di fatto da io mi ha pizzicato, mi ha paparazzato.
1: Linea al GR, torniamo tra poco.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Popolare Network.
10: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme per la diffusione di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha detto che nell'est del paese, in particolare nella regione dell'Ituri, il contagio sta superando la capacità di risposta a causa della collisione catastrofica tra la malattia e il conflitto tra i ribelli e l'esercito congolese. Ghebreyesus, che sarà in Congo mercoledì prossimo, ha chiesto un cessate il fuoco immediato e l'accesso per tutti alle cure sanitarie. Dall'inizio dell'epidemia tra Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan si contano oltre 1000 contagi e circa 240 sospetti decessi.
11: La Casa Bianca ha detto che le notizie date nelle ultime ore dai media iraniani su una bozza di accordo con gli Stati Uniti non siano da prendere sul serio. I media di Teheran avevano parlato di una prima ipotesi d'intesa che prevederebbe la riapertura di Hormuz nel giro di un mese e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani sul Golfo. Intanto prosegue in maniera sempre più intensa l'operazione militare di Israele in Libano. Questo pomeriggio l'esercito israeliano ha ordinato anche l'evacuazione di Tiro, una grossa città nel sud del paese.
10: In Italia alla Camera è stato fissato per il 26 giugno l'inizio della discussione in aula sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni protestano perché la data è stata decisa anche se non si sa ancora quale sarà il testo. Quello su cui finora si è concentrato il dibattito dovrebbe essere modificato in alcuni dei punti più contestati. Il premio di maggioranza, per esempio, potrebbe essere assegnato sopra il 42% anziché sopra il 40% e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. L'accusa alla maggioranza è di forzare i tempi per poter cambiare le regole del voto in tempo per le prossime elezioni.
11: A due giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1.719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura dal piano che prevede 1.719 esuberi col dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Nelle Marche sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro di giugno. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia.
10: No alle solite strumentalizzazioni, non abbiamo mai sminuito il tema della sicurezza, lo ha detto il sindaco di Milano, Sala, a proposito dell'omicidio avvenuto ieri sera alla stazione Certosa di un ragazzo appena 22enne. Il sindaco ha criticato chi, sull'onda di un fatto tanto grave, cerca un tornaconto politico, come Salvini, che ha parlato di inaccettabile violenza per mano di balordi stranieri, ma ha anche attribuito alla scarsa certezza della pena la diffusione della criminalità e microcriminalità. C'è troppa gente che commette reati e poi rimane in giro, ha detto Sala. Sul fatto indaga la polizia, ancora sono ignoti il movente e gli autori dell'omicidio scappati in treno dopo l'aggressione.
11: L'ondata di calore eccezionale che sta colpendo l'Europa occidentale, Italia compresa, è un brutale richiamo alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Lo denuncia il responsabile delle Nazioni Unite per il clima, Simon Steel, che chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Per l'esperto ONU, che ricorda anche il caldo estremo che si sta registrando in India e in altri paesi dell'Asia, la dipendenza dalle fonti fossili, petrolio e gas e la deforestazione sono i grandi responsabili di questa situazione.
10: La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
13: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
14: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.

0: Eccoci qua di nuovo in onda da Bici e Radici, Radio Popolare, qua con Poveri ma Belli. Sono le 17:38. Abbiamo appena ricevuto. Facciamo dei sei, perché quella foto lì che ho fatto prima non mi piace.
1: Ma l'ho già mandata a tutti.
0: Quella torso
1: tutti,
0: nudo,
1: tutte, quella... tutti, ovviamente vabbè. Quella in costume semi adamitico.
0: Poi dopo facciamo delle foto nuove per il nostro photoshoot, per il book delle...
1: il book Osè, vuoi fare il pip, sì. Il pip book.
0: Yes, anche perché qua da Bici e Radici, Piazza Morbegno, siamo in vetrina, quindi potremmo tranquillamente iniziarci ad esibire con quel classico twerk che di solito facciamo negli Studio 2, dove non ci vede nessuno, invece
1: cioè,
0: qua con i nostri
1: a noi cavoli culoni, sì, fuori però, cioè con giù le mutande,
0: schiacciati
1: ovviamente
0: sulla vetrina.
1: Contro sì. La vetrina, perché siamo dei conduttori in vetrina.
0: Esatto,
1: no? Insomma, un po' così.
0: Pensa quanti incidenti fanno, guarda che bei culoni
1: pelosi, sì, ma che roba. Incidenti che si schiantano contro gli alberi qua,
0: totalmente.
1: Contro la pizzeria di fronte, entrano dentro in vetrina direttamente.
0: Stram.
1: Per farci fuori, sì.
0: La signora lì è un po'
1: lanciatissima, è un pochino esagitata
0: per i nostri sederoni.
1: È così.
0: Diamo il benvenuto al nostro ospite.
1: Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Ciao, ciao. Roberto. Allora, Roberto è in realtà è un ospite, ma anche un fornitore, il fornitore unico della maglietta di Poveri ma Ribelli, il Deus Ex Machina del negozio fatto da io
0: sì.
2: E aggiungo fan della trasmissione.
0: Grazie.
1: Guarda che ti è caduta una maglietta, quella vecchia di Isma. Lo so che ti fa schifo, la vuoi buttare via, ma
0: grazie.
1: Mamma mia, sudata come
0: sudatissima,
1: una schifezza.
0: Sì, perché stiamo già indossando
1: le nuove magliette
0: graffite.
1: Hanno un cotone pazzesco, cioè
0: sì, è bellissimo,
1: analergico.
0: Sì.
1: I nostri capezzolini possono
0: turgidi sempre, sì,
1: ma respirano però sotto questo cotone.
0: Giulio ha fatto la faccia disgustata
1: top.
0: Mentre mi massaggiavo i miei capezzolini bagnati. Ma come ti permetti, scusa?
1: Giulio, adesso parli.
0: Come ti permetti?
3: No, ma non mi permetterei mai, infatti.
0: No, hai fatto una faccia...
1: Sì, è disgustato.
0: Ma pensate...
1: Ma smettila di titillare i tuoi capezzolini.
0: Mi eccito. Vabbè.
1: Ma è pomeriggio!
0: Ho capito, ma
1: siamo
0: in
1: mezzo alla città. È vero che siamo in vetrina, ma non siamo ad Amsterdam,
0: vabbè,
1: dai.
0: Vabbè. Allora, Roberto, come sei nato, nel senso dal punto di vista
1: imprenditoriale?
0: Perché tu hai un negozio qua in Viale Monza a 50 metri da qua.
2: Viale Monza al 51. E sono lì da 21 anni.
1: Mizzica, ma sei molto giovane, quindi praticamente dall'asilo.
0: No, ma che c'è la nostra età?
1: Ma vabbè, fai finta. Beh, noi vogliamo sembrare più giovani anche noi.
2: Vesto giovani.
1: Vesti i giovani da 21 anni.
0: Quanti anni hai?
2: 42, quindi da 21.
0: Non c'è la nostra età.
1: È più giovane.
0: Più giovane.
1: Insomma, quindi è stato il tuo primo lavoro? Cioè, hai iniziato così?
2: No, ho fatto prima. Portavo le pizze, quindi facevo consegne, ho fatto altri lavori.
1: Poi sei entrato nel mondo dell'imprenditoria?
2: Sì, dopo che mi ha bocciato 3 volte ho deciso che era meglio iniziare a lavorare, quindi ho fatto questa cosa e poi piano piano abbiamo iniziato a lavorare più seriamente, quindi prima meno, poi di più, adesso tanto.
1: Ma parti dal mondo dello hip hop tu?
2: Prettamente del writing. Quindi
1: del writing.
0: Quindi tu eri un cliente di WOG prima di fare Fatto da Io?
2: Sì, le bombolette le vendevano anche al Tress, che è il negozio che c'era di fianco a me.
0: Però WOG c'era bene, io ho comprato alcuni vestiti perché comunque ero baraccato. Compravo un paio di camicie e le ho ancora, tra l'altro.
1: Mettile, che non ti metti mai le camicie.
0: Vabbè, sono ingrassato.
1: Vabbè, dimagrisci 2 kg e te le metti, dai.
0: Vabbè.
2: Allora, Alberto di WOG è il punto di riferimento, ok?
0: Vedi.
2: Però noi di fuori avevamo la vecchia di Cologno, che era dove venivano tutti quelli di Milano Est.
0: Cos'è la vecchia di
2: era
0: Cologno?
2: Era il colorificio della vecchia di Cologno.
0: Che era la vecchia.
2: Non si prendeva la metro, ma si andava a piedi, per cui per i colori.
0: E okay. Approfittando che era vecchia, scavallavate.
2: È stato divertente.
0: State quindi... cose brutte, insomma.
1: Sì,
0: l'ho capito subito.
1: Cioè, come quando andavamo all'oratorio a rubare le caramelle gommose,
0: certo,
1: più
0: certo.
1: O meno la stessa cosa, ok. Senti, quindi parti dal writing e hai fatto pezzi in giro per la provincia?
2: Per fortuna ho smesso giovane, ho fatto dai treni alle magliette, okay, al momento giusto, ho cambiato.
1: E quindi poi basta, sei diventato invece imprenditore del mondo del streetwear.
2: Preferisco artigiano, così rimaniamo più nel tema soft, perché imprenditore
1: artigiano, artigiano ci piace anche a noi, sì, sì, sì.
2: Street artigiano.
1: Street artisan dello streetwear.
0: Ecco, molti ci chiedono, qualcuno ci chiede, ma questa è una serigrafia o è stampata? E che differenza c'è tra l'una e le altre?
1: Allora, questa vuol dire, scusate, il logo di Poveri Maribelli sulle nostre magliette.
2: Sì. Allora, la maglia, la stampa è DTF, quindi è una stampa digitale, ok? Mm-hmm. Molto semplice. Ma il bello è la maglia perché è pettinata, nel senso che è cotone organico.
1: È super, sì.
2: È tra l'altro prodotto in maniera etica e sostenibile e ben certificato, quindi lo vendo con orgoglio. Sono felice che l'abbiate selezionata come possibile.
0: Grazie.
1: Infatti, perché le certificazioni poi anche lì non bastano, nel senso che bisogna un po' andare a indagare un po', immagino.
2: No, questa è realmente roba buona, nel senso che cosa succede? Hanno messo per esempio dei prodotti, io parlo della felpa che di solito è misto poliestere e cotone, sottoterra per alcuni mesi e essendo cotone 100% organico iniziava già a biodegradarsi, vuol dire che nel giro di pochi anni sarebbe completamente scomparsa a parte l'accetto, la zip. E questa è una cosa che...
0: Ma dove l'ha messa?
2: È un'azienda belga che produce, quindi nel nord Europa,
1: in Belgio, nelle Fiandre c'è un buco in cui ci sono le felpe.
2: Studiano soluzioni meno impattanti e noi le cerchiamo di utilizzare quando possiamo.
0: Senti, e come parliamo e rivolgiamoci a quel 1-2 ascoltatori under 46 che abbiamo e che volessero buttarsi nel mondo dell'imprenditoria giovanile e fare appunto un negozio, una produzione di qualcosa eccetera. Quali sono state le difficoltà principali che hai incontrato e come le hai risolte? Cioè cosa ti ha dato la capacità e la forza di riuscire ad arrivare a 42 anni facendo un imprenditore appunto?
1: Allora, l'artigiano adesso.
0: L'artigiano insomma.
2: Sono due cose principali. A mio avviso bisogna iniziare con un'idea abbastanza chiara, ma essere capace anche a cambiare in corsa, perché le cose possono evolvere. Questo è un posto dove sono unite dove si uniscono due realtà, no? Quindi ci sono per esempio biciclette, la ciclofficina e poi le piante. Ecco, bisogna sapersi adeguare, no? Perché se no ti tagliano fuori presto. Poi ci vuole la fortuna, penso che sia la chiave di tutto. L'impegno, la tenacia, puoi dire quello che vuoi.
0: Tu l'hai adesso, domanda personale, ma la facciamo a tutti i nostri ospiti che hanno fatto in qualche modo imprese, eccetera, artigiani, eccetera. Ci campi tranquillamente, navighi nei debiti.
1: E poi sei da solo e dei soci?
2: Allora, io ho avuto un socio per tanti anni. Ok, poi abbiamo separato diciamo le strade, io mi sono accollato i debiti.
1: Carriera solista.
2: Parliamo di Covid, quindi parliamo di debiti, parliamo di banca
0: comunque,
2: ancora.
0: Comunque dopo tanti anni che avevi già iniziato.
2: Sì, e la cosa adesso prosegue, per fortuna ci campiamo in tanti perché siamo comunque 6 persone a lavorare all'interno, ok? E questa è alta stagione, quindi ce ne vorrebbero anche 7. Se ci fosse in questo momento.
1: È un appello, quindi.
0: Comunque ho delle ore
1: per fare un secondo libere. Lavoro. Sì.
0: Ho preso tutta questa settimana mezze giornate di ferie.
2: Noi facciamo il ponte 1-2 giugno perché stiamo chiusi in negozio, ma siamo dentro a stampare.
0: Io lunedì, se vuoi, ci sono.
1: ma penso che poi gli fai perdere tempo perché devi insegnarti tutto, sì. D'inverno devi andare a fare il corso, inverno, secondo me, in bassa stagione.
2: Comunque,
1: sì.
2: apriamo le porte quando serve.
0: Comunque sì, funziona, sì. Insomma, ci state dentro.
2: Sì.
1: Beh, allora, poi loro hanno in realtà un rapporto più consolidato con WH, con Matteo Villaci, che ci ha fornito il numero di telefono. E appunto, vabbè, quella è una trasmissione del mondo hip hop che fa, insomma, ha tutto un... Sicuramente una ricaduta molto più grossa sui cappelli, i loghi, le magliette, le felpe, insomma sono parte integrante di quella cultura. Noi di cultura non so se possiamo parlare perché Poveri Maribelli comunque è una trasmissione decerebrata, di zucconi, deculturata, però abbiamo deciso di fare questa operazione, questo sforzo. Ricordiamo, tra l'altro sono arrivati i Monkeys, è la mia squadra di basket, adesso li intervistiamo. Intervistiamo un ciao, glielo facciamo fare, sono in due cacchio, insomma. Vabbè, dicevamo, abbiamo fatto questa operazione per la festa di Poveri Maribelli a ZAM il 12 giugno, appunto ZAM in Chiesa Rossa in via Sant'Abbondio 4. e siamo arrivati a circa 110 preordini. Se volete, siete ancora in tempo, perché noi entro
0: fino
1: oggi
0: a mezzanotte.
1: All'incirca, sì, mezzanotte vuol dire le 10 di domani mattina, ma va bene. All'incirca domani mattina chiudiamo il
0: dopo
1: preordine.
0: Dopo i pornoni di mezzanotte chiudiamo,
1: sì, dopo come il sexy bar, sì. Alla fine.
0: Alla grande, per citare
1: il Fumagalli,
0: nostro,
1: sì. Vabbè, allora
0: il nostro
1: sì. abbonato a un certo punto.
0: Idolo.
1: Allora, dopo il peep show di mezzanotte e mezza chiudiamo il preordine e poi diamo tutti i numeri precisi a Roberto che stamperà le magliette.
0: Sì.
1: Sicuramente è stato un successo, vorremmo che fosse un successo ancora più largo, quindi
0: arrotonderemo, ne avremo,
1: sì,
0: qualcuno,
1: ne avremo
0: tipo
1: di più.
0: 10 di più,
1: sì,
0: che daremo via ZAM,
1: anche qualcosa in più. Vabbè. Diciamo, e andiamo poi in stampa durante il weekend del ponte, perché loro si faranno un mazzo così, già ce l'hanno detto come dicevano prima. Allora andate su radiopopolare.it, nella sezione iniziative c'è il logo di Poveri ma Ribelli, è evidentemente inequivocabile,
0: sì.
1: Ringraziamo Chiara che ce l'ha fatto e
0: stai dicendo troppe cose.
1: Completate il modulo, andate dentro, mettete la taglia, il colore, il nome, l'email e poi noi vi contattiamo, vi mandiamo un'email e poi ci pagherete caro, pagherete tutto, perché non crediate di fare i furbi.
0: Nel frattempo vi diamo la cifra precisa, siamo in questo momento a 120, quindi diciamo che
1: pazzesco.
0: Stanno aumentando, insomma probabilmente faremo 150, quindi
1: sì,
0: avanzeranno
1: almeno, sì.
0: Una ventina per la serata del 12 giugno a ZAM. Grazie Roberto.
1: Grazie Roberto.
2: Grazie a voi, un vero piacere.
0: Fatto da Io con la Y,
1: con
0: come
1: la Y.
0: Io. Bella.
1: Sì, è così.
0: Microfono a lui, ma prima
1: una canzoncina, una delle nostre, un tiro al crew,
0: un po' di rap per omaggiare la scena. Respect. Street credits.
4: Yeah.
0: Street.
4: L'ansia è ferma, ancora i 90 che spingono. Rullante secco, i polmoni si restringono. Poveri ma belli, manifesto è questo. All'onedisma. Check it.

0: Radio Popolare Poveri ma Belli. E dopo Roberto c'è Matteo al microfono. Matteo, anche lui della grande famiglia della Fair Play Arena, ma in particolare per un progetto meritevole che va non from the river to the sea, ma insomma siamo da quelle parti, in Cisgiordania, con un campo che state cercando di realizzare, appunto un campo di calcio.
1: Esatto, buonasera a tutti.
2: Ciao.
1: E tutti.
2: Ciao.
1: Grazie mille per lo spazio. Come dicevate bene, questo è un progetto che nasce dalla Fair Play Arena e tutte le realtà che fanno parte della Fair Play Arena.
0: Anche quelli delle freccette.
1: Anche quelli delle freccette. Noi siamo estremamente inclusivi. Grazie. Anche con quelli delle freccette, soprattutto con quelli delle freccette.
2: In Palestina non freccettano.
1: Ma sai che secondo me
2: sai che sì,
1: sai
2: qualcuno freccetta?
1: Freccettano. Sì, potrebbe essere un'ottima arma contro le incursioni colonne.
2: Beh, ha tante, esatto, è molto metaforica.
1: È molto metaforica. Esatto, questo è un progetto che noi abbiamo lanciato in realtà un anno fa, pubblicamente da un mese, il 18 aprile siamo partiti e partite con la pagina Instagram R2F-Project, e questo progetto nasce con un obiettivo ben preciso, in realtà due: nasce con la collaborazione con il Burin Football Club, che si trova a Burin in Cisgiordania, in West Bank, e con l'Ascar Association, che si trova a Nablus, nel campo profughi di New Ascar, che nacque dopo la Nakba nel 1948. E l'idea è quella di ricostruire il campo di Burin, che è stato distrutto dalla violenza, dalle continue incursioni colone che sono all'ordine del giorno, e di creare una rete di collaborazione e di scambi. Noi già l'anno scorso siamo stati a settembre dell'anno scorso a Burin e New Asgard, e l'intenzione sarebbe quella di tornare, ovviamente adesso la situazione
0: ovviamente con tutte le cautele del caso, per entrare, girare con visti turistici e
1: assolutamente
0: tutti gli sgami possibili, certo.
2: Ma senti, raccontiamo cose belle e brutte. Il brutto: come fanno, proprio che azioni compiono i coloni per spaccare il campo? Entrano con le ruspe o umanamente tagliano le porte, buttano giù, cioè arano il campo? Cosa fanno? Sparano forse?
1: Sparano, sparano spesso. C'è stato un attacco settimana scorsa al Burin Football Club, sia con proiettili che con granate flash. C'è stato anche un...
0: I coloni questo?
1: No, questo è l'IOF, quindi diciamo le forze di occupazione.
2: Che difendono le colonie, di fatto.
1: Che difendono le colonie, e non soltanto difendono le colonie, perché non c'è niente da difendere, diciamo che è più un attaccare che un difendere. Mm-hmm. Bloccano le strade per Burin, New Asgard vengono spesso bloccate con le ruspe e cumuli di fango e detriti.
2: Quindi non puoi accedere al campo.
1: Non puoi accedere al campo, e poi nei momenti in cui i bambini stanno giocando su un campo che ormai è un campo di terra, che è molto peggio di quelli che noi tutti abbiamo vissuto magari da bambini, vengono lanciati lacrimogeni, vengono allontanati con spari, e ci sono state anche delle fatalità settimana scorsa nella comunità di New Asgard. Un bambino è stato ferito ed è morto, sfortunatamente.
0: Cercano di impedire in qualsiasi modo il fatto che
2: bastardamente
0: il fatto che la gente possa vivere normalmente.
1: Esatto. Il campo da calcio è simbolico, perché non è soltanto un luogo dove si gioca lo sport, certo, che comunque noi supportiamo come FPA, ma è un momento di normalità in una vita che non è normale, perché giustamente c'è tanta attenzione su Gaza, ma anche in West Bank la situazione è molto grave, si subiscono violenze all'ordine del giorno, sia fisiche che psicologiche, e la vita non è vita, quindi il campo da calcio è un punto di partenza.
2: Certo, ma perché poi è lì, è in West Bank, dove non, come dire, viene distrutta l'idea dei due popoli e due stati, non certo a Gaza, dove è come
0: dove
2: dire,
0: è distrutta la vita.
2: Sì, punto, certo, è stata rasa al suolo, ma era un territorio come dire, scevro di colonie, mentre di là no, è tutto puntellato, e ormai insomma quell'idea ce la siamo un po' giocata. Invece di la parte construence, diciamo, voi come siete entrati in contatto? Cioè via email, via passaparola, come avete creato i contatti con laggiù?
1: Noi abbiamo creato i contatti con laggiù tramite la New Asgard Association, e poi andando lì l'anno scorso, diciamo, è stato il momento in cui veramente abbiamo capito un pochino quelle che erano le loro necessità, che ovviamente vanno molto oltre un campo da calcio, però noi facciamo quello che possiamo, e si è creato proprio un legame, diciamo. La volontà è quella di creare staffette, di farli venire anche loro qui, ovviamente come dicevamo prima, con tutti i magheggi del caso.
0: Ma fattivamente la questione è raccogliere soldi e raccogliere anche volontari che a un certo punto vadano là, immagino, a sistemare, insomma,
1: In questo devo dire che sicuramente raccogliere soldi è già partita la campagna, abbiamo fatto delle magliette che io ho indosso in questo momento come rappresentante.
0: From the river to the field.
1: From the river to the field, sì, diciamo, abbiamo ripreso uno slogan che a noi sta molto a cuore. Ricostruire il campo, ci saranno vari eventi, vari benefit, abbiamo già partecipato a vari eventi in giro per tutta Italia, perché un altro obiettivo è quello di estendere a tutte le realtà di calcio e sport popolare in Italia e in Europa. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, sono tutti gasatissimi, anche noi non sappiamo a chi dare resti, come
0: c'è
1: si suol dire.
0: C'è,
1: no, non c'è, perché ancora non siamo arrivati a quelle alte sfere, però nelle robe più istituzionali il 10 e 11 di giugno saremo al Parlamento Europeo, che fa molto ridere, ci sarò anche io, quindi gli ascoltatori non mi possono vedere. Ma
2: ti devi incravattare o no, vai con la maglietta?
1: Cravatta sopra la maglietta, okay. Però la maglietta è necessaria. E abbiamo una serie di eventi a giugno che vi invito, sono tantissimi, vi invito a seguire la nostra pagina social.
0: Subito, perché siamo in...
1: Esatto, li dico subito, il 6 e il 7 saremo al Cesso a Baronda con l'Indeca Rosa, il 10 e l'11 al Parlamento Europeo. Dal 12 e 14 alla festa del cantiere, ovviamente saremo sempre presenti al Festival di Gorla, al Milano United Fest, tutti i tornei di calcio, si chiama Milano United Fest, non l'avevamo detto prima, lo diciamo ora, tanto io ho più cappelli, quindi ora metto quello di FPA, il torneo senior, tutto il benefit sarà devoluto al progetto. Il 13 e il 14 saremo a Roma con gli All Reds ad Acrobats. Il 17 giugno a Sherwood, il 20 sempre al Baraonda ci sarà la festa di Armata Pirata, quindi qua ritorniamo a Sant'Ambrose, e poi il 19 settembre ci sarà un evento enorme che stiamo ancora costruendo, sempre alla Fair Play Arena, che sarà un evento interamente dedicato al progetto.
2: A me è piaciuto tantissimo che il Parlamento Europeo fosse incasellato tra Baraonda e cantiere. Bellissimo, super. Dai, grazie. Allora, grazie, ricorda Matteo. I social per... Insomma, approfondire?
1: R2F-project.
0: F-project.
1: Esatto.
0: Grazie Matteo, grazie a tutta la Fair Play Arena, a tutti quelli che sono venuti oggi a Bici e Radici, Piazza Morbegno, Radio Popolare, e noi ci sentiamo domani con Poveri Mabelli alle 17. Ciao!
1: Esatto.
0: Grazie Matteo, grazie a tutta la Fair Play Arena, a tutti quelli che sono venuti oggi a Bici e Radici, Piazza Morbegno, Radio Popolare, e noi ci sentiamo domani con Poveri Mabelli alle 17. Ciao!
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua

0: giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
1: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto. Uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
0: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

Le 18 e 2 minuti, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, riprendiamo la linea da Nolo per il racconto con la redazione delle notizie di oggi. Mercoledì 27 maggio, tanti temi politici in questa giornata, in primo piano c'è l'accelerata sulla legge elettorale, oggi la destra l'ha calendarizzata, cioè ha stabilito le tappe della discussione, la sensazione che saranno tappe forzate per arrivare in fretta a una legge, un testo costruito sembra uso e consumo della destra e chissà a quel punto anche l'ipotesi di elezioni anticipate potrebbe non essere più un tabù. Questa è la notizia politica della giornata che sentirete nel giornale radio, ma ne parleremo anche con i nostri ospiti in questa prima ora insieme. In Parlamento sono però accadute tante altre cose, innanzitutto l'omaggio della Camera a Giacomo Matteotti, la targa su quello che fu il suo scranno, lo scranno da cui pronunciò il celebre discorso contro il fascismo, il discorso che gli costò la vita. Ecco, la nota politica di questa notizia è che durante l'omaggio a Matteotti c'erano parecchi banchi vuoti, soprattutto tra le file di Fratelli d'Italia. Sempre dall'Italia, tema locale, in primo piano quanto accaduto nella stazione Certosa di Milano, il giovane ucciso a coltellate da un gruppo di altri giovani, una vicenda che va inquadrata tra strumentalizzazione politica, che ovviamente è arrivata soprattutto da Salvini, ma anche percezione della sicurezza in città, il grande tema, uno dei grandi temi centrali per Milano, ne parleremo. Come parleremo dell'ondata di calore fuori stagione che sta interessando mezza Europa e i cui effetti si sentono forti anche qui in pianura padana. Lo sentite anche voi. Dagli esteri la notizia principale resta invece il Medio Oriente, di nuovo con voci di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, assistiamo ormai da settimane al solito tiro e molla mentre proseguono violenti i raid di Israele sul Libano. Oggi è stata colpita pesantemente Tiro, terza città del paese. Stasera all'Orizzonte delle 20 invece parleremo della Spagna, un modello virtuoso con un'economia in crescita, un leader forte sulla scena internazionale, Sanchez, ma un paese che allo stesso tempo risente come gli altri della propaganda di destra con il timore di vedere un ribaltone alle prossime elezioni. La notizia in questo caso sono le inchieste contro alcune figure legate a Sanchez. Oggi la polizia è andata nella sede del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo. Che cosa sta accadendo in Spagna tra le sue contraddizioni? Ne parleremo stasera dopo i notiziari all'Orizzonte delle 20.

Partiamo però con l'orizzonte dell'altra notizia politico-giudiziaria della giornata, il caso del Mastro, i suoi affari con Mauro Caroccia, il ristoratore considerato, anzi condannato per essere stato il prestanome del clan di Camorra dei Senesi. È un caso che vi abbiamo raccontato in lungo e in largo e che costò, dopo il referendum, le dimissioni all'ex sottosegretario alla giustizia. La notizia oggi è che la Procura di Roma, che indaga sul caso, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire le chat tra Del Mastro

0: nostro è Caroccia. Saluto allora Vincenzo Bisbiglia, che è giornalista del Fatto Quotidiano e segue da tempo questa inchiesta su Del Mastro. Anzi, Fatto Quotidiano ha realizzato diversi scoop sulla vicenda. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Vincenzo, che cosa sospetta ci sia la procura in quelle chat tra Del Mastro e Caroccia?
1: Ma innanzitutto quelle chat vanno verificate, perché da quello che è stato riferito a verbale dalla moglie di Caroccia esisterebbe proprio un gruppo WhatsApp denominato Le Cinque Forchette, in cui c'erano Mauro Caroccia, ricordiamo che la socia era Miriam, la figlia, no? Quindi Mauro non c'era in società, e quindi Mauro Caroccia, Del Mastro e gli altri politici piemontesi che avevano quote minoritarie all'interno dell'azienda. E quindi in quel gruppo WhatsApp potrebbero esserci, ovviamente, che era stato fatto per organizzare, per l'organizzazione, per la gestione del ristorante, potrebbero esserci degli indizi, ma potrebbero esserci degli indizi anche nella chat uno a uno, no? Tra Mauro Caroccia e Andrea Del Mastro. Quali tipi di indizi? Innanzitutto quelli basilari su cui si basa l'inchiesta. L'inchiesta Del Mastro non è indagato, è indagato Mauro Caroccia insieme alla figlia Miriam per intestazione fittizia e beni con l'agevolazione mafiosa. Cioè l'ipotesi è che con quel ristorante Mauro Caroccia riciclasse soldi del clan senese.
0: E dunque c'è il
1: quindi sì. Innanzitutto prego.
0: No, concludi, prego. Pure Vincenzo.
1: Sì, no, innanzitutto va verificata quell'ipotesi, e in seconda battuta ovviamente se poi i magistrati, gli investigatori dovessero trovare indizi per cui Andrea Del Mastro era cosciente di questo sistema, o addirittura assolutamente per ipotesi era diciamo consapevole e partecipe, ovviamente lì poi cambierebbe anche il suo quadro giudiziario, che al momento lo ritiene escluso.
0: Sì, non è indagato al momento Del Mastro su questa vicenda, sì. C'è il sospetto, quindi, se capisco bene, che da quelle chat possa emergere il coinvolgimento non soltanto di Del Mastro, ma anche degli altri esponenti di Fratelli d'Italia, di quel gruppo biellese, dato che appunto anche loro erano membri e soci della società con la figlia di Caroccia.
1: Sì, assolutamente, loro erano soci di una società che secondo la procura è stata realizzata per riciclare i soldi. Poi al momento non ci sono indizi per dire che loro fossero consapevoli di quel gioco che è l'ipotesi aveva messo in campo Mauro Caroccia, però fondamentalmente va verificato tutto, come va verificato se poi ci sono effettivamente questi collegamenti con il clan.
0: Lui si è difeso ieri in commissione parlamentare antimafia. La sua difesa è stata che finì in quel locale di Caroccia, perché era carino e che non sapeva assolutamente niente delle inchieste che riguardavano Caroccia, condannato per essere stato il prestanome del clan dei Senesi. È una spiegazione che ovviamente non ha convinto le opposizioni.
1: Sì, assolutamente, insomma, ovviamente Del Mastro ha fatto il sottosegretario, è un avvocato penalista, è veramente risulta sempre più incredibile questa versione, ma d'altronde è la versione che sta dando sin dall'inizio. E soprattutto c'è un tema, ricordiamo anche che Mauro Caroccia aveva detto a Del Mastro che avrebbe intestato la sua quota alla figlia diciottenne, perché lui aveva problemi. Poi sappiamo che Mauro Caroccia è anche indagato per bancarotta fraudolenta. Anche questo, senza tirare in ballo l'aggravante mafiosa, è comunque un reato ed è comunque una condotta diciamo non legale. Detto questo, io a questo punto credo che il centrodestra non abbia alcun problema a dare il proprio voto positivo in giunta per le autorizzazioni, per dare la possibilità ai PM di continuare a perseguire quelli che, insomma, la lotta ai clan. Insomma, immagino che se questa è la posizione, questa sarà anche il risultato della votazione.
0: Ecco, perché adesso come funziona l'iter? C'è la richiesta alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, che dovrà esprimersi. Insomma, l'iter non è immediato, o sbaglio?
1: Non è immediato perché c'è la sentenza Renzi. Noi chiamiamo la sentenza Renzi, in realtà è la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Open, dove praticamente che sostanzialmente accomuna le chat di WhatsApp alla corrispondenza e non si può utilizzare né addirittura prendere in considerazione la corrispondenza di un parlamentare per come fonte di prova. E ovviamente questo che cosa ha portato? Ha portato i PM a, in questo caso i PM di Roma, ma è successo anche a Milano con il caso di MPS, ha portato a una richiesta addirittura preventiva. Io neanche voglio guardarlo il telefono, lo tengo lì, mi devi dare tu l'ok. Quindi c'è una commissione parlamentare ad hoc che si chiama Giunta per le autorizzazioni che deve votare e deve votare l'autorizzazione appunto alla procura ad analizzare questa corrispondenza sostanzialmente.
0: Tutto chiaro, grazie mille Vincenzo Bisbiglia per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Grazie a voi e a tutti, buona serata.
0: A presto, Vincenzo Bisbiglia, giornalista del Fatto Quotidiano, dicevamo delle opposizioni per nulla convinte della difesa di Delmastro, ieri in commissione parlamentare antimafia lo hanno riempito di domande, c'era Elisabetta Piccolotti di AVS, lì in commissione l'ha raggiunta Alessandro Principe.
2: Continua a dire di non sapere che tutto è avvenuto a sua insaputa rispetto alle indagini e alle inchieste che gravavano sul suo socio Mauro Carroccia. Addirittura è arrivato a dire di non aver mai inserito in Google il nome della persona con cui andava a costituire la società per il ristorante. Noi pensiamo che questa versione sia del tutto incredibile, nel senso che non regge e non sembra, diciamo, una versione che possa giustificare quanto accaduto. In questo senso, la richiesta di stamattina della Procura di accedere alle chat nel telefono di Carroccia è una richiesta che può aiutare a fare chiarezza. Quindi ci aspettiamo che la Giunta per le autorizzazioni velocemente e in tempi brevissimi dia il proprio assenso. Perché in caso contrario, nel caso in cui la maggioranza si rifiutasse di autorizzare la Procura, significherebbe che il sottosegretario Segretario Delmastro ha mentito in commissione e che ha qualcosa da nascondere.
0: Elisabetta Piccolotti di AVS, membro della Commissione parlamentare antimafia, al microfono di Alessandro Principe. In Parlamento oggi è successo anche molto altro, c'è stato innanzitutto, come vi dicevo, l'omaggio a Giacomo Matteotti, a cui è stato dedicato uno scranno, lo scranno che gli apparteneva quando pronunciò il celebre discorso con cui denunciò le violenze fasciste che poi gli è costato la vita. È stata svelata una targa al suo banco. Da questo banco il deputato socialista Giacomo Matteotti, recita la targa, pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 1924 in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste che gli sarebbe costato la vita. Questa è la targa che da adesso sarà per sempre lì sul banco dell'aula di Montecitorio. E quel banco non sarà più occupato da nessuno. Un momento di omaggio, di celebrazione di uno dei personaggi che hanno dato lustro al paese e che però non ha visto la partecipazione di chi? Di una parte dei deputati di Fratelli d'Italia. Molti banchi vuoti durante questo momento che è stato accompagnato da applausi di tutta l'aula, non quelli degli esponenti di Fratelli d'Italia. E su questo il nostro Matteo Lefons ha chiesto un commento ad Albertina Soliani, vicepresidente nazionale dell'ANPI. Ve la facciamo ascoltare.
3: Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi. Cioè, i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. Questo è il primo segnale. Io so anche che c'è una ragione di solito che può facilitare la presenza. Tu devi fare questi eventi in un giorno in cui c'è il massimo di presenza in Parlamento, di lavoro per i parlamentari. Se no sono a casa, sono nel collegio, non vengono. Beh, l'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Beh, se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
4: Come ci si spiega questa assenza? Dovrebbe essere un simbolo universale, Matteotti, della Repubblica,
3: esatto,
4: italiana.
3: Esatto, così come dovrebbe essere una cultura universale, la cultura antifascista, democratica della Repubblica, della Costituzione, ma noi sappiamo che non è così in una parte della classe dirigente del paese. Noi abbiamo un problema, insomma, una rappresentanza, una parte, non so quanto maggioritaria, ma quella che ha i suoi simboli al vertice. E io non lo so chi erano quelli in maggioranza non presenti, ecco, se fossero quelli di Fratelli d'Italia, allora si conferma che Fratelli d'Italia, ancorché partito di maggioranza con la leader a capo del governo, ha un problema con la cultura antifascista dell'Italia repubblicana.
4: Questa targa è arrivata 102 anni dopo, neanche nell'anno del centenario, cioè poteva essere anche fatta prima.
3: La dice lunga sulla inconsapevolezza, sulla mancanza di forza, di nerbo, di forza morale di un paese che sa quali sono i suoi fondamentali. Quando penso che nei decenni passati, diciamo nel secolo passato, il nome di Matteotti è ovunque, in molte strade, in molte vie, in molte piazze. Cioè le comunità certamente sanno e vedono più lontano talvolta dei loro rappresentanti, perché hanno ritenuto che lui fosse il simbolo, fosse la luce di quel periodo così buio, la sola luce. In Parlamento i valori fondativi della democrazia, della libertà, della Costituzione poi venuta dopo con la Resistenza, beh, questo sta a significare che ci vuole molto tempo, ma non solo perché le cose accadano, quindi dopo 20 anni di fascismo la liberazione, ma ci vogliono molti decenni prima di riconoscere che quello scranno doveva ricevere il nome di Giacomo Matteotti, esattamente come una via in un territorio qualsiasi del nostro paese. E questo legame tra il Parlamento e il paese, il popolo, che capiamo che sta venendo a mancare.
0: Era Albertina Soliani, vicepresidente nazionale dell'ANPI, al microfono di Matteo Lefons. Ma la notizia politica della giornata è però la legge elettorale. Oggi c'è stata l'accelerata, ormai che ci aspettavamo, per incardinare la legge, un'accelerata figlia forse anche dei risultati alle comunali per la destra dell'altro giorno. Sarebbe dunque imminente la presentazione del testo, ormai definito Bignami bis, che arriverà, se è saputo oggi, arriverà in discussione alla Camera il prossimo 26 giugno. Le opposizioni lamentano che la destra voglia discutere il provvedimento in maniera rapida, a tappe forzate, per arrivare a chiudere velocemente la partita. L'obiettivo, dicono le opposizioni, sempre sarebbe costruire una legge che possa blindare un'eventuale vittoria della destra anche con poco scarto, con poco margine, con un sostanziale pareggio, come ci dicono ormai da tempo i sondaggi. Di questo, ma non solo, parliamo con Alessio Vernetti, analista di Utrend, collegato con noi. Benvenuto Alessio.
5: Buonasera a tutti.
0: Non solo, perché torneremo anche sul post comunali, ma innanzitutto una previsione di quello che sarà allora con la legge elettorale in base a quello che potrebbe essere il premio di maggioranza di questo testo, che ancora non conosciamo, però un premio di maggioranza al 42%. Con gli attuali sondaggi, che scenario abbiamo di fronte?
5: Sì, secondo questa nuova legge elettorale, poi appunto vedremo come si dettaglierà, sostanzialmente la coalizione che prende almeno un voto in più degli altri, purché vada oltre il 40%, ottiene, no, la maggioranza dei seggi in Parlamento per governare. E nei sondaggi c'è un testa a testa, se facciamo la somma aritmetica delle liste di centrodestra e delle liste del campo largo, c'è abbastanza un testa a testa. Poi sappiamo che i perimetri delle coalizioni non sono ancora definiti, nel senso che non sappiamo se Futuro Nazionale sarà nel centrodestra oppure no, così come diciamo così i centristi, non so, Italia Viva dovrebbe essere nel campo largo, però non è detto, Azione si chiama fuori dai due poli, comunque i perimetri sono ancora non del tutto delineati, però se noi consideriamo da una parte Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e dall'altra PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, quindi centrodestra e Campolargo, sono abbastanza allineati se facciamo la somma aritmetica di quanto le liste avrebbero nei sondaggi oggi. Noi abbiamo una super media che esce ogni settimana e una settimana sì, una no, è in testa uno il centrodestra, l'altro il Campolargo. E poi, poiché secondo questa nuova legge elettorale tutto basta anche un solo voto in più, la partita è aperta, a differenza del 2022, ed è questo il motivo per cui vogliono cambiare la legge elettorale, il Campolargo questa volta, i 5 Stelle, ecco, sarebbero nel Campolargo, e questo farebbe sì che se si tenesse il sistema attuale, il Rosatellum, il Campolargo vincerebbe molti collegi al sud, nel sud Italia, che nel 2022 invece non andati al centrodestra.
0: E questo è il motivo per cui, insomma, anche a sinistra si deve guardare con attenzione, fare anche in fretta il lavoro della coalizione, delle alleanze, capire come presentarsi, perché appunto la partita è grande e le possibilità ci sono.
5: Assolutamente, diciamo che è un, come dire, sicuramente una coalizione più ampia possibile. Da un punto di primo acchito verrebbe da dire aumenta sicuramente le chance, no, di vittoria, no, e nel caso di una nuova legge elettorale superare il 40%, però noi, quella che citavo prima, la nostra supermedia, noi facciamo semplicemente la somma aritmetica delle liste, ma è evidente che, e questo vale soprattutto per il Campolargo, in politica 1+1 non fa 2, cioè un elettore di un partito non è detto che voti davvero quel partito se è in coalizione con un altro.
0: Certo.
5: In altri termini, i 5 Stelle magari non vanno bene a tutti gli elettori riformisti, per esempio.
0: Chiaro. Alessio Vernetti, la interrompo un attimo soltanto per salutare Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle, che adesso è in linea con noi. Benvenuto, Gubitosa.
6: Grazie a tutti, buonasera.
0: Buonasera, un secondo e arriviamo da lei, Gubitosa. Un'ultima domanda per Alessio Vernetti, giusto in un minuto, per capire che cosa è successo a Venezia, perché voi avete diffuso le vostre analisi e c'è un aspetto interessante della sconfitta del candidato di centrosinistra a Venezia. Martella non avrebbe preso i voti del Movimento 5 Stelle, corretto?
5: Sì, secondo i nostri flussi la metà di chi aveva la metà degli elettori dei 5 Stelle dell'Europa 2024 ha votato il candidato di centrodestra Venturini, e questo è stato in realtà decisivo per la vittoria al primo turno, perché Venturini ha preso il 51%, quindi poco sopra la soglia, e anche al referendum che c'è stato 2 mesi fa Venturini ha preso oltre l'80% dei voti di chi aveva votato sì, mentre Martella ha preso solo il 60% dei voti di chi aveva votato no, e di nuovo anche questo è stato decisivo per la vittoria al primo turno di Venturini.
0: Grazie Alessio Vernetti.
5: Grazie a voi.
0: Alla prossima. Alessio Vernetti, analista di Utrend. Vado adesso da Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle. Ha sentito l'analisi di Utrend. Come la si spiega, Gubitosa?
6: Guarda, io con tutto il rispetto per i sondaggisti e per Utrend e tutte le società che si occupano di questo lavoro, però voglio dire che sono le stesse società che fino al giorno prima davano un centrosinistra in vantaggio, ed è questo anche il motivo per il quale Giorgia Meloni non ha messo la faccia a Venezia fino al giorno della vittoria, perché lì tutti si pensava si potesse perdere nel centrodestra.
0: Anche se lei sa bene, Gubitosa, che i sondaggi sono una cosa, i flussi post voto sono un'altra,
6: guardi,
0: no?
6: Guardi, anche assolutamente sì, infatti lo stavo per dire, ma sono comunque due facce della stessa medaglia. Comunque si sentono le persone e molto probabilmente c'è un errore magari di persone. Io non faccio questo mestiere, non le so dire cosa non ha funzionato nei sondaggi, così non le posso dire cosa non ha funzionato nel dire che la nostra comunità ha votato a destra. Le posso dire che non è così e che non mi fido, così non mi fidavo fino al giorno prima dei sondaggi.
0: Però questo è diventato un tema nella coalizione, Gubitosa. Hanno riacceso un po' il dibattito sul tema delle alleanze. Sono in discussione di nuovo le alleanze?
6: Guardi, io le dico una cosa su questo. Noi abbiamo innanzitutto il Movimento 5 Stelle, da Nova è venuto fuori dalla nostra base, dalla nostra comunità, che siamo dei progressisti indipendenti, quindi ci alleiamo di volta in volta e dove ci sono le condizioni, i temi, le persone giuste facciamo alleanze, dove non riusciamo non facciamo alleanze. Poi le posso dire che comunque non è che abbiamo votato solo a Venezia, io capisco che oggi questa destra in difficoltà, questa destra in affanno si aggrappa con le unghie e con i denti a questa vittoria a Venezia, perché ne viene da grandissime, diciamo, sconfitte, soprattutto dal referendum in poi. Ovviamente loro sono andati molto male dappertutto, ma detto questo noi abbiamo votato anche in altri comuni. Le dico una cosa, i comuni dove abbiamo votato sopra i 15.000 abitanti sono 118, di questi 37 sono andati al campo progressista.
0: Quindi possiamo dire che il caso veneziano è un caso a sé stante rispetto a tutto il resto.
6: Noi dobbiamo, ecco, questo deve imparare oggi la politica, i sondaggisti e gli addetti ai lavori, che le elezioni comunali sono comunali, le elezioni nazionali sono nazionali, ogni elezione è un caso a sé.
0: Quindi forse la riflessione che si può fare su Venezia è sul candidato in sé, avete forse sbagliato.
6: Evidentemente in quel per quanto riguarda Venezia, l'offerta del centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle non ha conquistato la fiducia degli elettori. Le dico un'altra cosa, mi faccio completare: 118 sì, comuni sopra i 15 militari, 37 al campo progressista, 25 al centro-destra e 41 andranno al ballottaggio. Detto questo, è presto per parlare, abbiamo vinto in 37 città d'Italia sopra i 15.000 abitanti, i comuni, e le dico anche un'altra cosa, abbiamo vinto a Termini Imerese con la nostra candidata sindaco. Io sono del Lecito Avellino perché sono della provincia di Avellino. Ad Avellino abbiamo vinto al primo turno con circa il 54%, il Movimento 5 Stelle ha preso più dell'8%, quindi è stato decisivo per la vittoria.
0: Chiaro.
6: Se è stato il Movimento 5 Stelle che non solo ha tenuto insieme la coalizione Avellino, magari non avremmo vinto, quindi
0: certo,
6: significa che dove ci sono le condizioni,
0: dove ci sono le condizioni, i risultati parlano in maniera diversa. Dunque, sì, Gubitosa, siamo proprio alla fine, voglio soltanto concludere il discorso con lei. Ci può dare la certezza che la comunità di elettori del Movimento 5 Stelle condivide le scelte del partito in termini di alleanze, di visione politica, di prospettive? Non c'è una distinzione come l'abbiamo vista a Venezia, a livello, almeno in base a quello che avete voi come rilevazioni?
6: Noi ci siamo abituati. Ogni volta che in un comune si vince, non è mai merito del Movimento 5 Stelle. Le ho fatto il caso Avellino, lì abbiamo vinto solo grazie al Movimento 5 Stelle. E ogni volta che si perde, tipo Venezia, è colpa del Movimento 5 Stelle. Ora diamo la colpa agli elettori del Movimento 5 Stelle. Uno, gli elettori non sbagliano mai, a mio avviso. Ha vinto il centrodestra, non hanno sbagliato sicuramente i cittadini che hanno votato. Due, quando le dico che la nostra comunità non ha votato a destra e le alleanze dove si possono fare, anche se non sono strutturali, le possiamo fare, è perché noi abbiamo fatto un'assemblea costituente di nome Nova e lì hanno votato e creato il programma e lo statuto la comunità del Movimento 5 Stelle.
0: Certo.
6: Detto questo, nel momento in cui c'è uno statuto che viene dalla base e votato dalla base, io non faccio il sondaggio. Ok, io le do certezza che la nostra comunità vuole quello, perché hanno votato e dopo il voto noi è inutile che facciamo flussi, controflussi, sondaggi, non esiste, non serve.
0: Va bene, vedremo. Va bene, sicuramente, no, Gubitosa. Vedremo adesso. Il voto locale è un voto diverso dagli altri. Questo va dato atto, va sottolineato. Certo, il tema politicamente si è riproposto. Adesso vediamo i prossimi passaggi.
6: Guardi, proprio per i sondaggisti, il danno più grande l'ha avuto proprio Giorgia Meloni, che aveva paura di andare a Venezia perché i sondaggi erano contro di lei. Infatti, come hanno vinto, si è precipitata a mettere cappelli.
0: E questo l'abbiamo visto, sì, chiaramente. Grazie, Gubitosa, per essere stato con noi.
6: Lei.
0: Buon lavoro. Buon lavoro, Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle. Certo, poi i sondaggi sono una scienza, e in questo caso vanno presi anche per quello che sono, una vera e propria scienza politica. Do la linea al giornale radio, poi torniamo insieme all'Orizzonte.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Popolare Network.
14: Buonasera, le notizie delle 18.30. Medio Oriente, Israele intensifica ancora la pressione militare sul Libano, ordinata l'evacuazione di Tiro, la principale città nel sud del paese. Combattimenti di terra oltre la zona già occupata dall'esercito israeliano. Nelle ultime 24 ore, decine di morti. E i media iraniani intanto parlano di una prima bozza di accordo con gli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. La Casa Bianca, informazioni non credibili. Legge elettorale: alla Camera ha fissato l'inizio del dibattito in aula sulla riforma voluta dalla destra. Le opposizioni protestano, non sappiamo su quale testo discuteremo. L'accusa alla maggioranza di forzare i tempi per cambiare le regole prima delle elezioni. Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet in un'azienda nel siracusano. È successo ieri quando sono morti altri 3 mulettisti, sempre per schiacciamento. Da inizio anno ci sono 33 morti in più del 2025. Electrolux ha già iniziato a spostare la produzione in Polonia, violando l'impegno preso solo 2 giorni fa con governo, sindacati e regioni a sospendere il piano di tagli fino al prossimo incontro a giugno, nuovi scioperi e manifestazioni dei lavoratori. Milano, la destra soffia sul fuoco dopo l'accoltellamento mortale di un 22enne ieri sera in stazione Certosa, la vittima aggredita da un gruppo di 10 persone, il padre accusa la gang sudamericana MS-13. Caldo estremo, l'ONU denuncia, le cause sono petrolio, gas e deforestazione, urgente investire nelle fonti rinnovabili. L'ondata di calore di questi giorni ha investito l'Europa occidentale, Italia compresa, ma anche un'ampia regione dell'Asia. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
13: Popolare Network.
15: Serbia o Sardegna?
16: Altro che dubbio amletico.
17: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
15: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in anima, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
17: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
18: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno 2 serate speciali. Il 7 una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20 il sostizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre 10-19. Villacarlotta.it.

0: 18:35 minuti, seconda parte dell'Orizzonte, ben ritrovati. Adesso apriamo questa seconda parte parlando di quello che sta accadendo un po' in mezza Europa, Italia compresa, pianura padana fortemente interessata dall'ondata di calore, l'ondata di caldo fuori stagione che sta colpendo il continente. In questi giorni vi abbiamo raccontato la situazione anche in Gran Bretagna, in Francia, dove il caldo si è fatto sentire particolarmente intenso, ma anche qui da noi ormai lo vediamo, le città bollino rosso sono diverse, domani dovrebbe essere la giornata di picco. Oggi e domani era previsto comunque il picco, con tutte le conseguenze che queste ondate di calore fuori stagione portano con sé. Conseguenze di tipo ambientale, l'inquinamento, ma anche ovviamente i rischi per la salute. Il tema poi del cambiamento climatico che si ripropone, della crisi climatica che fa percepire, fa avvenire questi eventi climatici estremi in maniera sempre più intensa e sempre più precoce. Ne parliamo insieme a Serena Giacomin, che è climatologa e meteorologa e direttrice scientifica dell'Italian Climate Network, collegata con noi. Benvenuta Giacomin.
1: Sì, buonasera, ben ritrovati.
0: Grazie. Allora, di fronte a che cosa siamo? Che cosa stiamo vedendo? Questa ondata di calore fuori stagione, da cosa è dettata e soprattutto qual è l'elemento più significativo? Io dicevo che è particolarmente precoce, ma insomma ormai siamo abituati a queste analisi.
1: Sì, siamo abituati, nel senso che piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Attualmente abbiamo questo anticiclone di origine subtropicale che sta riguardando gran parte del continente europeo, soprattutto il settore più occidentale, e va a riguardare in parte anche l'Italia, specialmente al centro nord, e al nord si sta sentendo questo caldo che possiamo definire estremo, soprattutto sui settori di pianure, nelle valli più interne, quelle lontane dal mare. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati, e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Ecco, questi sono valori non solo da piena estate, ma se vogliamo essere precisi, sono valori anomali e quindi oltre la norma climatica anche nel mese di luglio, anche se gli ultimi mesi di luglio ormai ci hanno abituato a temperature che spesso e volentieri superano i 33 gradi.
0: Sono dettati da che cosa? Soprattutto che cosa è cambiato che ha fatto sì che questi fenomeni adesso si verifichino a maggio?
1: Ma allora, le condizioni meteorologiche in sé, qualsiasi esse siano, si verificano perché c'è una particolare circolazione atmosferica. Con maggior frequenza ormai sentiamo parlare di questo anticiclone che definiamo nordafricano, che è d'origine appunto subtropicale, quindi arriva da latitudini che sono inferiori alle nostre, capace di trascinare con sé aria che è molto calda, troppo calda per quelli che sono i nostri territori, e quindi andiamo a superare la norma climatica, la normalità climatica. Il problema è che con il riscaldamento generale dell'atmosfera, il fatto che arrivino masse d'aria calde fa sì che le temperature diventino sempre più calde. Difatti, fino a pochi anni fa ci stupivamo comunque in qualche modo di registrare ogni tanto 30 gradi a maggio. Questo era un caldo fuori stagione, il caldo che arrivava prima. Adesso invece ci stupiamo del fatto che possano arrivare picchi di 35 gradi nel mese di maggio. Quindi è proprio un processo in divenire, una vera e propria tendenza climatica all'interno della quale questi singoli fenomeni meteorologici si inseriscono perfettamente. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, perché 35 gradi a maggio non solo magari ci fa sentire fisicamente spossati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema che è costruito, è tailor-made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
0: Sicuramente, e soprattutto c'è anche un'altra preoccupazione in più che adesso leggevo dalle analisi dei vari meteorologi, cioè che ondate di calore così intense poi sono spesso seguite perché generano dei violentissimi temporali ed è quello che forse ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni, è corretto?
1: Sì, cioè senza andare a fare una previsione deterministica, quindi una vera e propria previsione del tempo, questo è un suggerimento prezioso che possiamo dare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, anche perché vale sempre, tutte le volte in cui l'atmosfera è particolarmente calda e soprattutto più calda rispetto alla norma climatica, è un indizio che ci deve allertare in qualche modo, perché nel momento in cui arriva una perturbazione, che magari è seguita da aria più fredda, anche perché ce lo possiamo aspettare. Nel mese di maggio il fatto che ci siano delle correnti, che so, atlantiche, capaci di portare aria relativamente più fredda sopra la nostra testa, ecco che quando l'aria molto calda con l'aria più fredda si incontrano, possono scatenare dei temporali che sono intensi. Dobbiamo percepire, calcolare questo calore come energia, energia che l'atmosfera ha e che si scatena nel momento in cui magari c'è una perturbazione o comunque dell'instabilità è in corso.
0: Eh sì, qualcosa che dovremo aspettarci ovviamente anche nei prossimi giorni, almeno stando alle analisi che arrivano dai meteorologi. Serena Giacomin, le faccio un'ultima domanda riguardo all'inquinamento atmosferico, perché con il caldo anticipato, crescono anche, soprattutto nell'area padana, ma non soltanto, i livelli di metano nell'aria. Come funziona questo fenomeno e che cosa comporta?
1: Ma allora, diciamo che quando si vuole interpretare questo fenomeno occorre sempre fare due distinzioni molto importanti, quindi dividere quelli che sono gli effetti dei gas climalteranti, che sono quelli che hanno la capacità di alterare il nostro clima e quindi la nostra atmosfera scaldandola, e quelli che sono i gas inquinanti. Quando si hanno delle giornate particolarmente calde, ci possono essere dei fenomeni comunque di aumento dell'inquinamento, soprattutto in alcune zone, non solo degli ambienti urbani, ma anche degli ambienti rurali. Quindi occorre in qualche modo prestare attenzione e cercare di portare avanti quelle che sono le nostre attività senza esporsi troppo a questo rischio, ricordando che inalare in maniera, diciamo, ripetuta e cronica dei gas inquinanti è un qualcosa che scientificamente può avere un impatto importante sulla nostra salute.
0: Ma come funziona esattamente? Perché crescono questi gas col caldo nell'atmosfera?
1: Ci sono alcuni gas inquinanti che diciamo, vengono prodotti anche grazie a l'azione di irraggiamento del sole, e le temperature elevate possono andare a favorire in qualche modo questi processi.
0: Perfetto, grazie Serena, perfetto, sì, un eufemismo ovviamente, è un intercalare. Serena Giacomin, grazie per essere stata con noi.
1: Sì, grazie a voi, alla prossima,
0: Alla
1: presto.
0: prossima, Serena Giacomin, meteorologa e climatologa, direttrice scientifica dell'Italian Climate Network.

0: I Ghost, Mary on a Cross a Radio Popolare, state ascoltando l'Orizzonte, sono le 18:48 minuti, la pagina di Metro Regione con le anticipazioni, soprattutto una notizia che domina questa giornata a Milano, ovvero quanto accaduto alla stazione di Certosa la scorsa notte a Milano, il 22enne che è stato accoltellato a morte da un altro gruppo di giovani che poi sono fuggiti a bordo di un treno. Un tema, un fatto di cronaca che ripropone ovviamente una questione centrale per Milano, lo è sempre stata, soprattutto in questi ultimi anni, quella della sicurezza, o meglio della percezione della sicurezza a Milano. È un tema che ovviamente si presta alle strumentalizzazioni politiche, tanto che poco fa ha deciso di parlare il sindaco di Milano Beppe Sala e ha detto: speriamo non si strumentalizzi quanto accaduto, mai sminuito il tema sicurezza, dice il sindaco della città. Io saluto Luca Parena che ci ha raggiunto, benvenuto Luca.
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
0: Le ultime innanzitutto.
1: Sì, le ultime innanzitutto, vabbè, mi veniva da dire subito che il sindaco Sala si augurava di non assistere a strumentalizzazioni.
0: Ci sono già state.
1: Ci sono già state, prevedibilmente forse, i partiti della destra in particolare, guardando a Milano, hanno subito parlato di una città fuori controllo, del fatto che questo omicidio, questa aggressione, su cui va fatta ancora molta chiarezza in realtà, sia un sintomo, no, di una città che trascura questo tema, tralasciando il fatto che intanto sia avvenuta in una stazione, quindi in un luogo ben preciso, dove
0: la responsabilità politica forse
1: è del Ministero dell'Interno o anche in certa misura della regione, visto che la regione ha comunque un assessorato alla sicurezza, e
0: o del Ministero dei Trasporti, dato che è stato Salvini a parlare per primo e lui dovrebbe essere
1: ad esempio, e quindi sono anche arrivate quindi risposte di segno contrario, ecco, dalla politica. Chiaramente appunto poi il centrosinistra invece ha un po' sottolineato come il governo parli tutti i giorni sostanzialmente di questi temi, agiti sempre il tema della sicurezza e della criminalità. A Milano ad esempio da anni si promettono centinaia di poliziotti in più che però poi non si sono mai visti. Quello che si vede sono operazioni d'immagine, salvo poi anche vedere delle cose molto concrete, almeno sulla carta, con tutti i decreti, gli inasprimenti delle pene che ci sono state negli ultimi mesi. Vengo però alla tua richiesta iniziale, fare un po' un punto della situazione su quello che si sa al momento di quanto accaduto appunto ieri sera proprio all'interno della stazione di Milano Certosa. Siamo quindi nella periferia nord di Milano e proprio sulla banchina del binario 6, dove è stato aggredito questo ragazzo 22enne, Gianluca Ibarra Silvera era il suo nome. Nato e cresciuto a Milano da una famiglia originaria dell'Ecuador, si trovava appunto sulla banchina del binario quando è stato aggredito, accerchiato da questo gruppo, per quello che si sa al momento, di 9 persone. Sono 9 le persone che gli inquirenti stanno ancora cercando, perché si sono poi immediatamente dati alla fuga, sono immediatamente scappati a bordo di un treno diretto a Treviglio, era risultato così dalle prime informazioni che erano circolate. Gianluca Ibarra Silvera era stato poi portato dai soccorritori del 118 dopo aver ricevuto queste coltellate che hanno subito reso gravissime e disperate le sue condizioni di salute, all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è morto poche ore dopo. Al momento, da quanto si sa fino ad ora, non emergono elementi che consentano di parlare di uno scontro tra gang o di un coinvolgimento, ecco, di questo ragazzo in bande giovanili. Il padre della vittima però, questo lo dobbiamo dire, ha parlato poco fa dicendo di aver riconosciuto uno degli aggressori, perché era lì prima che avvenisse tutto, e questo gruppo poi che appunto avrebbe aggredito, secondo quanto dice il padre della vittima, il figlio, lo ha riconosciuto da dei tatuaggi, e il padre di Gianluca Ibarra Silvera sostiene che questa persona sia un capo della MS-13, un gruppo della criminalità organizzata particolarmente violento e tristemente famoso,
0: sudamericano,
1: del Centro America o Sud America, insomma un gruppo anche transnazionale, mettiamola così. Però su questo dobbiamo per il momento aspettare quello che verrà fuori dalle indagini delle forze di polizia. Quello che è certo appunto è che queste 9 persone sono ancora ricercate, attualmente in fuga.
0: In generale però possiamo continuare una riflessione su una tematica che insomma ci ritroviamo spesso a commentare, quella della sicurezza in una città, in una metropoli come Milano, e su questo abbiamo intervistato una persona.
1: Sì, l'intervista che ha fatto Diana Santini a Filippo Cornelli, che è criminologo, studioso di criminologia, e peraltro fa anche parte dell'osservatorio per la sicurezza messo in piedi pochi mesi fa dal Comune di Milano. Possiamo sentire l'intervista di Diana Santini a Filippo Cornelli.
2: Innanzitutto questo ultimo contributo di chi della destra utilizza questo episodio per proseguire una campagna allarmistica mi sembra davvero controproducente per la stessa destra, perché penso che innalzare il livello dello scontro su questi fatti dimostra semplicemente che non c'è una grande idea su come gestire la sicurezza nel nostro paese, tanto nelle stazioni quanto in molte altre zone della città. Pensano che aumentando le pene, pensano che introducendo norme come il decreto Caivano si possa affrontare le questioni che riguardano la vita di una città, e in realtà poi scoprono loro stessi che queste cose non funzionano, e ogni volta fanno il rialzino, perché ogni volta che c'è un decreto sicurezza, appena viene approvato, dicono che ce ne sarà uno nuovo successivamente. Questo ovviamente non fa onore all'intelligenza di molti cittadini, che mi pare capiscano che sono un po' loro allo sbando in questo momento, un po' la politica allo sbando, perché non sa che pesci pigliare.
3: Perché la politica, secondo lei, poco fa ha detto, la politica su questo tema è allo sbando, tutta, oppure c'è qualcuno che ha visto una direzione dove andare, e soprattutto una direzione alternativa è comunicabile? Perché poi insomma si vota tra poco a Milano, e questo tema insomma siamo abbastanza sicuri che sarà uno dei cavalli di battaglia.
2: Ah, penso che lo sia, perché è già iniziata la gran cassa su questo tema, e in genere inizia proprio quando si avvicinano le elezioni. Che dire se siano comunicabili le proposte che faccio non lo so, perché non mi spetta, io non mi candiderò, per cui sono uno studioso e per fortuna posso limitarmi a dire quello che
3: penso. No, nel senso che appunto rischiano di essere cose ragionevoli, potenzialmente anche efficaci, ma che non si riesce a mettere in pratica, perché poi la richiesta che viene dal basso e che viene agitata e dunque viene dal basso è un'altra, sono soluzioni più visibili, più facili.
2: Sì, sono senz'altro più visibili, più facili, ma che si poggiano su una narrazione sbagliata e quindi creano semplicemente confusione. Il punto di partenza è che a Milano noi non abbiamo una situazione di criminalità che è fuori controllo. Io lo so che sono controcorrente a dire questa cosa, ma lo dicono i dati e lo dice la situazione, lo dice la questura e la prefettura quando fanno gli incontri con la stampa, lo dice l'Istat quando pubblica i dati della criminalità. Allora, se vogliamo dire che Milano è un posto a criminalità zero, chiedo se esiste un luogo nel mondo in cui ci sia criminalità zero. Non esiste. Mentre la criminalità, se diciamo che è fuori controllo a Milano, vogliamo dire che è aumentata notevolmente negli ultimi anni? E questo non è vero. I dati ci dicono che, per esempio, gli omicidi, che sono un indicatore chiaro di violenza in una città, sono veramente molto bassi come livello in una città come Milano, che è una città con 1,5 milioni di abitanti, 3 milioni e mezzo e più che la vivono come city user. Avere 6 omicidi nel 2024, 6 in tutto un anno, colloca Milano tra le città con meno omicidi al mondo. Quindi è ovvio che poi se c'è un caso di omicidio, questo caso di omicidio fa scalpore, crea domande. Giustamente bisognerebbe lavorare per capire che cosa sta succedendo, che cosa è successo in quella situazione, ma non è un omicidio che è paradigmatico di una violenza di una città che è fuori controllo.
0: Filippo Cornelli, criminologo della Statale di Milano, intervistato da Diana Santini, linea ad Esteri, c'è Sciauchi Senusi.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
5: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
6: Sorridere è un diritto.
5: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
6: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
5: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
8: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla. Per noi conta molto.
9: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
10: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
11: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
12: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
13: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
14: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
12: Las mujeres tenemos voz y liderazgo.
13: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
14: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
15: Sommario

protesta dei contadini contro il governo, sullo sfondo il caro vita e le discriminazioni razziali nei confronti delle comunità andine. Diario americano. A Brooklyn la cooperativa alimentare di Park Slope vota per il boicottaggio dei prodotti israeliani. Ha 17.000 soci e una forte tradizione di impegno politico progressista. Tutto ciò che faccio ha il clima e la giustizia climatica al centro. Si insedia Zoe Garbett, la sindaca verde di Hackney, il distretto di East London per decenni roccaforte dei laburisti. È un mondo buio quando gli artisti vengono censurati da primi ministri e capi di Stato. Da volume, un estratto dell'intervista ai NICAP. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: Oggi in Libano, come a Gaza, in tutto il mondo musulmano, è la festa del sacrificio che culmina con il pellegrinaggio alla Mecca. Ovviamente in Libano non è stato un giorno di festa, nonostante la tregua mai rotta ufficialmente. Anche oggi l'esercito israeliano ha bombardato il sud del Libano, ha intimato alla popolazione di Tiro di abbandonare la città. Alessandra Tommasi ha intervistato Giulia Gerosa del CESVI, che si trova a Beirut.
1: Allora, in Libano c'è stata un'intensificazione degli attacchi nonostante il cessate il fuoco, negli scorsi giorni, anche stanotte, che ha colpito in particolare la zona della Bekaa occidentale e il sud, con diversi ordini di evacuazione. Questo, diciamo, poi di impatto su Beirut. A Beirut non è accaduto nulla in queste ore, però chiaramente poi, diciamo, il panico, la paura si è un po' diffusa tra gli abitanti delle zone residenziali nel sud di Beirut, quindi c'è stata una autoevacuazione temporanea, appunto, della gente che temeva che gli attacchi si potessero anche espandere su Beirut, come era già stato. Quindi di fatto, nonostante in realtà il cessate il fuoco non sia rispettato quotidianamente dal 17 aprile, quando è stato in un primo tempo annunciato, diciamo che negli ultimi giorni, appunto, c'è stata un'intensificazione di attacchi, ecco, anche per dichiarazioni abbastanza chiare da parte degli israeliani. Diciamo che è una tregua un po' su cui non molti hanno fiducia, ma per il fatto che, appunto, per quanto riguarda il Libano, in quest'ultima fase, diciamo, è stato annunciato il 17 aprile, ma lo stesso 17-18 aprile Israele ha continuato a bombardare. Un altro fattore è che questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, dove quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria, e come era successo già durante la festività a conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva, diciamo, attaccato molto di più. Quindi, diciamo, c'è un sicuramente c'è una generale un po' sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata. Però, esatto, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, provoca anche, cioè, una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
0: L'obiettivo di Netanyahu, secondo molti analisti, è quello di far reagire l'Iran, far fallire i negoziati tra Teheran e Washington. Il segretario di Stato Marco Rubio poco fa ha detto che credo ci siano stati dei progressi, un certo interesse, e vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se si potranno fare ulteriori passi avanti. Il fine settimana sarà cruciale. Teheran finora non ha risposto agli attacchi americani di ieri nello stretto di Hormuz, né ai bombardamenti israeliani contro il Libano, ma una volta concluso il pellegrinaggio alla Mecca, oltre 2 milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo, l'Iran potrebbe tornare a colpire le basi americane nei paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, e sarà quindi di nuovo guerra se Trump non fermerà Netanyahu.
2: Esteri, Radio Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Adesso facciamo il punto sulla situazione in Ucraina con Emanuele Valenti.
1: Pochi giorni fa il segretario di Stato americano Marco Rubio lo ha detto molto chiaramente. Gli Stati Uniti non sono più interessati a dei negoziati senza fine tra Russia e Ucraina. Nonostante i proclami, l'amministrazione Trump non è riuscita a fermare la guerra. Aveva già ridotto in maniera importante il supporto militare a Kiev, ora fa anche un passo indietro dal punto di vista diplomatico. In Ucraina sperano che lo spazio rimasto vuoto possa essere riempito dall'Europa. La possibilità di parlare con Mosca verrà discussa in queste settimane. In questi giorni c'è una riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Il mese prossimo si riuniranno i capi di Stato e di Governo UE. A luglio ci sarà poi anche il vertice annuale della NATO. A Kiev però si stanno preparando come minimo ad altri 2 o 3 anni di guerra. Lo stesso Zelensky ha ordinato una pianificazione che arrivi almeno fino al 2029. È altamente probabile che il conflitto armato vada avanti ancora a lungo e al momento sembra che gli ucraini siano in una posizione decisamente migliore rispetto a quella degli anni scorsi. Innanzitutto il fronte si sta stabilizzando. Con lo sviluppo di una propria industria bellica e l'utilizzo dei droni, Kiev sta mettendo in crisi la Russia. Vale sulla breve distanza, quindi al fronte, vale sulla media distanza, con gli attacchi sulle linee di rifornimento di Mosca, vale sulla lunga distanza, con i continui raid sulle infrastrutture del petrolio e su tanti altri obiettivi strategici legati alla macchina bellica messa in piedi dal Cremlino. Difficile verificare i numeri. Gli ucraini sostengono comunque che ci siano ogni mese circa 35.000 soldati russi uccisi o feriti al fronte. Altra questione importante, gli attacchi in profondità in territorio russo, che abbiamo citato, soprattutto quelli sulle raffinerie di petrolio, stanno aggiungendo un ulteriore elemento di criticità per l'economia russa. E poi, come ha dimostrato anche il recente viaggio dello stesso Zelensky nella regione del Golfo, Kiev è ormai un attore importante a livello globale grazie alla sua esperienza in campo militare e di difesa. Tutto questo, all'inizio dell'invasione russa, nel 2022, non era assolutamente scontato. Ma come sempre, il quadro è in chiaroscuro. Resistere, sopravvivere, è un primo passo importante, ma a differenza dell'Iran, per fare un parallelo di stretta attualità, a differenza dell'Iran non è una vittoria. Gli ucraini stanno resistendo e lo stanno facendo con risultati sempre più convincenti, ma questo sul lungo periodo non sarà sufficiente, sostenibile, perché la guerra non potrà durare all'infinito. E infatti i problemi non mancano. L'economia ovviamente arranca e ci sarà un paese da ricostruire. Ci sono le difficoltà nel trovare nuove reclute da arruolare nell'esercito. Bisogna gestire la crescente sfiducia nei confronti della classe politica per i tanti casi di corruzione. Basta citare la grossa inchiesta nei confronti dell'ex braccio destro del presidente, Yermak. Questo è un passaggio importante. Putin ha dato ai suoi tempo fino al prossimo autunno per conquistare tutto il Donbass. 4 anni fa pensava di prenderlo in pochi giorni. Insomma, la guerra ha preso un'altra direzione. Il risultato finale, però, è impossibile da prevedere.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in Bolivia dopo settimane di proteste contro il governo del presidente Rodrigo Paz. Il governo sta valutando l'introduzione dello stato di emergenza. Ma vediamo quali sono le origini di questa nuova crisi con Alfredo Somoza.
1: Il motivo della protesta è soprattutto legato al tema dell'inflazione. In Bolivia c'è un problema che in realtà arrivava già dal governo precedente, di inflazione, di scarsità di combustibile. In Bolivia non c'è alternativo al trasporto in macchina per i ricchi e in camion per i poveri, non ci sono ferrovie, voli interni, praticamente nulla. Quindi la scarsità di combustibile che la Bolivia deve comprare, l'aumento del costo della vita è legato al tema del combustibile, il taglio ai sussidi statale sul carburante, cioè i carburanti in Bolivia venivano sovvenzionati dallo Stato per calmierare il prezzo. Il governo, davanti a un quadro di questo tipo, aveva adottato alcune misure di austerità che non sono piaciute e soprattutto non è piaciuto una proposta di specie di riforma agraria proposta dal governo, ma una riforma agraria all'incontrario, che è stata percepita dai settori contadini come favorevole ai grandi proprietari terrieri, anche se questa legge poi davanti alle proteste è stata ritirata, ma è stato uno, diciamo, dei motivi per i quali la protesta è partita. C'è anche un personaggio che c'entra con questa protesta, che si chiama Evo Morales, che è stato presidente dal 2006 al 2019 e dopo diverse vicende è ancora praticamente latitante, perché poi ha diverse cause che lo riguardano, non tanto per motivi politici in questo momento, ma anche per questioni molto più delicate di relazione sessuale con minorenni. Ma lui è ancora molto popolare in diverse aree rurali. Il governo lo sta accusando di voler destabilizzare il paese, di alimentare una specie di colpo di Stato. Lui ovviamente dice che non c'entra nulla, che la rivolta è spontanea ed è causata dalla povertà crescente, ma è innegabile che effettivamente c'è un fattore di non accettazione di quello che è stato il risultato elettorale da parte di un settore non indifferente della Bolivia, cioè il mondo rurale, che si scontra ancora una volta, e questo l'abbiamo visto anche in Perù, con il mondo delle città dove vivono le elite economiche.
0: C'è anche una questione storica, nel senso che le comunità andine sono state sempre vittime anche di discriminazione, di razzismo.
1: Assolutamente. Evo Morales è stato il primo presidente con sangue indigena nelle vene, dichiaratamente, perché poi forse molti l'avevano ma non lo dichiaravano. La Bolivia è un paese a maggioranza indigena, forse in questo momento insieme al Guatemala sono gli unici due paesi del continente con una maggioranza di popolazione indigena, che in Bolivia vuol dire anche popolazione rurale, e quindi c'è una condizione di appartenenza etnica ma anche sociale, perché ovviamente quando parliamo delle campagne boliviane non stiamo parlando delle campagne della pianura padana. Le comunità rurali sono quelle più povere, quelle dimenticate dal governo, quelle che non hanno servizi, che non hanno sanità, che non hanno scuola e che ricevono pochissimo dallo Stato. Ad esempio, tra quelle poche cose che ricevono dallo Stato c'è quello dei sussidi sui carburanti, che è l'unico mezzo di trasporto di cui possono disporre. Quindi ecco, il rapporto tra le città e le campagne in Bolivia, in Perù e in Ecuador è sempre sull'orlo del rompersi, di un filo che potrebbe rompersi in qualsiasi momento, come è successo più volte in questi anni, e ormai siamo abituati che in ogni consultazione elettorale, come quella in Perù, nella quale stiamo aspettando il secondo turno, c'è una chiara divisione nella scelta dei candidati, dei personaggi tra le aree rurali e le aree urbane. Nel caso boliviano però prevalgono le aree rurali, perché la Bolivia è un paese prevalentemente rurale, a differenza dell'Ecuador e del Perù.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: La Park Slope Food Co-op è una storica cooperativa alimentare newyorkese. Si trova nel quartiere di Park Slope a Brooklyn. È nata nel 1973, ha 17.000 membri e una forte tradizione di impegno politico progressista. Ieri sera 7.000 dei suoi 17.000 membri si sono riuniti e hanno votato con il 67% dei voti per il boicottaggio di alcuni prodotti israeliani o provenienti dagli insediamenti israeliani in Palestina. Tra questi ci sono alcuni marchi di burro di sesamo, peperoni e cachi. Il voto corona uno dei periodi più drammatici nella storia di questa cooperativa alimentare, travolta come tante altre istituzioni, gruppi, organizzazioni liberal e progressiste americane dal conflitto a Gaza. Per mesi i membri della Park Slope Food Co-op, di cui tra l'altro fanno parte centinaia di ebrei, hanno discusso su cosa fare di fronte al massacro a Gaza. Per molti non c'era alcun dubbio sul fatto che si dovesse far scattare il boicottaggio delle merci israeliane. Del resto, proprio in nome della tradizione di acquisti socialmente consapevoli, nel passato la cooperativa aveva boicottato i prodotti del Sudafrica, dell'apartheid e del Cile di Pinochet. Una parte della COP non riteneva però il boicottaggio la scelta più giusta. La discussione è andata avanti appunto per mesi, intrecciandosi alla campagna democratica in vista delle elezioni di novembre, con i candidati democratici moderati, centristi, contrari al boicottaggio e quelli più progressisti invece decisamente favorevoli. È stato uno scontro straordinariamente teso. I membri della cooperativa si sono confrontati fisicamente, si sono lanciati insulti pesantissimi, sono volati epiteti antisemiti, antimusulmani, ci sono state lettere anonime, telefonate minatorie, strane sostanze inviate per posta. Alla fine, ieri sera, il risultato finale, con il passaggio della mozione a favore del boicottaggio, sostenuto appunto anche da molti membri ebrei della cooperativa. Il voto appare interessante anche e soprattutto per questo, cioè, a differenza di molte comunità ebraiche europee che si sono in larga parte allineate alle politiche del governo israeliano, la maggioranza degli ebrei americani, che con le donne nere sono il gruppo di voto più fedele ai democratici, appunto la maggioranza degli ebrei americani, soprattutto i più giovani, hanno assunto posizioni apertamente critiche delle politiche del governo di Benjamin Netanyahu.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso Riccardo Stoppa ci racconta la storia di Zoe Garbett, che è la sindaca di Hackney a Londra, una sindaca del partito ambientalista, Partito Verde. Sentiamo.
1: Today we start the fight back.
2: La battaglia di Zoe Garbett è appena iniziata.
3: L'obiettivo? Restituire il borgo londinese di Hackney ai suoi abitanti. Alle amministrative di maggio la roccaforte laburista è caduta. Per la prima volta nella sua storia è stata eletta una sindaca di un altro partito, in questo caso del Green Party. Tra l'altro con uno scarto di 10.000 voti sulla laburista uscente Caroline Woodley.
4: Più volte ho parlato con persone frustrate e deluse, anche a livello nazionale, perché non gli vengono garantite le basi per vivere. Ed è per questo che ci hanno votato.
3: Con oltre la metà dei suoi abitanti appartenenti a una minoranza etnica, Hackney è uno dei borghi più variegati della City, ma è anche uno dei più poveri e uno di quelli in cui la gentrificazione procede spedita. Comunità storiche come quelle afro-caraibiche e a Redeem stanno venendo cacciate dai prezzi in costante crescita. Alcuni quartieri si arricchiscono, mentre i piccoli negozi sono costretti a chiudere e l'aspettativa di vita è sotto la media nazionale. Secondo il governo inglese, il borgo è secondo in Inghilterra per la povertà infantile. I Verdi e i loro attivisti hanno costruito il consenso presentandosi ai picchetti e partecipando alle iniziative di solidarietà. Il programma è stato scritto assieme ai cittadini e il partito ha fatto vedere, sulla carta, di saper dare risposte concrete. Un anticipo di quello che potremo presto vedere anche a livello nazionale, secondo il leader dei Verdi Zach Polanski.
5: È una vittoria storica. È la prima volta che i Verdi hanno un sindaco eletto direttamente. La politica dei due partiti non sta morendo, è già morta e sepolta. Lo vediamo in tutto il paese. È chiaro che la nuova politica sarà Verdi contro Reform.
3: Garrett si definisce una persona pragmatica. Rifugge dalle etichette e dalla politica urlata, come la chiama lei, ma soprattutto è appassionata dal lavoro amministrativo per l'impatto diretto che ha sulla vita delle persone. Il manifesto con cui si è presentata alle elezioni lo riflette in pieno. Priorità al costo della vita, ma soprattutto priorità al diritto alla casa, in un borgo in cui tre quarti dei residenti sono in affitto.
4: Un grande impegno del nostro programma è la rassegna degli spazi rimasti vuoti. L'obiettivo è di farli tornare a disposizione della comunità e delle associazioni locali che vorrebbero poter fare di più per i cittadini.
3: Ma riprendersi Hackney non sarà facile. Il municipio ha subito tagli per oltre 30 milioni di sterline e ha un deficit di oltre 150. Garrett sa che bisognerà farci i conti, per questo vuole partire da ciò che si può già fare, cioè applicare le norme sul mercato degli alloggi e sulle licenze dei locatori. A chi dice che il clima sembra lontano dalle proposte in programma, lei risponde che la giustizia climatica e la giustizia sociale sono connesse. Non nasconde l'ambizione di essere riconfermata in futuro, né la convinzione che è la volontà di cambiare davvero le cose il vero valore aggiunto della sua proposta. Come dice lei, non si parla di partiti vecchi contro partiti nuovi, ma di un sistema basato sulla paura contro un movimento di speranza.
1: It's not old parties versus new parties. This is about a system of fear versus a movement of hope.
6: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Smart.

0: Adesso l'intervista ai NICAP, il gruppo di Belfast che è uscito con un nuovo album, Fenian. Hanno pagato a caro prezzo la loro solidarietà per Gaza e per la Palestina. L'intervista integrale è andata in volume a cura di Niccolò Vecchia e Matteo Villacci. Sentiamo un piccolo brano, ma a tutti prima un caro saluto da Sciauchi.
1: Molte cose, come dicevo prima, sono successe intorno a voi negli ultimi 2 anni, anche a causa di quello che vi stava accadendo. Hai menzionato il tribunale inglese, ma anche la causa palestinese e tutto ciò per cui avete, possiamo dire, lottato. In questo periodo è evidente, che sia importante parlare di queste cose. Il successo che avete avuto negli ultimi 2 anni lo dimostra. Che tipo di periodo pensi sia questo per la musica, anche per quanto riguarda il suo coinvolgimento in cause politiche e sociali?
2: Yeah, I think whenever we were starting off and we were talking about what was happening in Palestine, it wasn't a very popular opinion to have, and
1: Yeah.
2: it stopped us traveling, and people were trying to pull us off festivals, and
3: Quando abbiamo iniziato a parlare di quello che stava succedendo in Palestina, non era affatto un'opinione popolare. Ci ha impedito di viaggiare, cercavano di farci togliere dai festival, di impedirci di suonare in certi paesi. Tante reazioni negative. Adesso la marea è girata a favore dei palestinesi. Con i social oggi vedi esattamente quello che sta succedendo. Vedi una città come Rafah, completamente cancellata, ridotta a macerie. Vedi il bilancio delle vittime tra donne e bambini. E non puoi guardare quelle cose e pensare che l'America e Israele stiano cercando di liberare quel popolo, di aiutarlo. Non è così. È un'occupazione. Vogliono cancellare quelle persone per insediarsi e costruire una loro versione distorta di libertà, qualunque cosa significhi. È importante che le band, soprattutto quelle che hanno una piattaforma, abbiano il coraggio di alzarsi e mettere in discussione tutto questo, perché hai visto cosa ci è successo. Il governo, con il processo, ha provato a zittirci. Questa è censura. E quando gli artisti e le band vengono censurati da primi ministri e capi di Stato, è un momento molto buio. Sono cose che abbiamo già visto succedere in passato e non vogliamo vederle succedere di nuovo. Quindi è importante contestare gli abusi di potere quando ti capitano davanti. Ed è quello che cerchiamo di fare. Però alla fine siamo una band. Non siamo una forza politica, non siamo un partito. Molte persone, per i motivi più diversi, hanno perso la fiducia nei politici. Perché tanti di loro vengono eletti per fare la volontà di chi li ha votati. Se non fai la volontà della gente, non dovresti stare in una posizione di potere.
4: Proprio parlando di questo tema, un brano come Liar's Tale in particolare affronta lo stato della politica britannica e parla della fiducia che le persone possono avere nei politici. Come avete voluto raccontare questo argomento nel pezzo?
2: Yeah, I think it's the Irish people are very good at satire and they're very good at, making people who
3: Gli irlandesi sono molto bravi nella satira, sono molto bravi a far apparire ridicole le persone che stanno in posizioni di potere e che fanno cose stupide, anche se in realtà fanno tutto da sole. Noi non facciamo altro che portare avanti quella tradizione. Pensa a uno come Keir Starmer, che era un avvocato dei diritti umani. Adesso quello che fa, contribuendo a finanziare le aziende che producono armi e le mandano in giro a uccidere persone, è qualcosa di molto distante dai diritti umani. È importante mostrarli per gli idioti che sono. Lo stesso vale per uno come Benjamin Netanyahu, che è un criminale di guerra ricercato. La gente pensa che sia controverso definire criminale di guerra un criminale di guerra, ma non lo è. Per questo è importante mettere in luce queste cose che accadono nel mondo. Allo stesso tempo, il mondo è già abbastanza cupo di suo, quindi è importante farlo anche in modo giocoso, divertendosi, accendendo una luce. È una cosa molto irlandese. Ci piace l'umorismo nero, ci piace pure un bel funerale.
2: The world is kind of it's dark enough, so it's important to do it in a playful kind of way as well, and to have a bit of fun and to shine a bit of light on it, but to do it in like a playful way. So the Irish people are like that naturally, we love dark humor. We enjoy a good funeral.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
6: Una città cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Popolare Network.
14: Medio Oriente, Israele intensifica ancora la pressione militare sul Libano, ordinata l'evacuazione di Tiro, la principale città nel sud, combattimenti di terra oltre la zona già occupata dall'esercito israeliano, nelle ultime 24 ore, decine di morti. I media iraniani intanto parlano di una prima bozza di accordo con gli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz, la Casa Bianca, informazioni non credibili. Legge elettorale, alla Camera ha fissato l'inizio del dibattito in aula sulla riforma della destra. Le opposizioni accusano la maggioranza di forzare i tempi per cambiare le regole prima delle elezioni. Electrolux ha già iniziato a spostare la produzione in Polonia, violando l'impegno preso solo 2 giorni fa con governo, sindacati e regioni a sospendere il piano di tagli fino al prossimo incontro a giugno. Nuovi scioperi e manifestazioni dei lavoratori. Caldo estremo, l'ONU denuncia, le cause sono petrolio, gas e deforestazione, urgente investire nelle fonti rinnovabili. L'ondata di calore di questi giorni ha investito l'Europa occidentale, Italia compresa, ma anche un'ampia regione dell'Asia. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato in maniera importante gli attacchi sul Libano. La tregua concordata a metà aprile ormai è carta straccia. Iran e Stati Uniti intanto continuano a negoziare, ma da Washington e Teheran arrivano notizie contrastanti, quindi un quadro anche oggi molto confuso. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, partiamo dal Libano, cosa sta succedendo?
15: Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto siamo nuovamente in guerra con Hezbollah, vale in realtà da decine di anni, ma in questo caso specifico voleva dire che gli israeliani avrebbero ripreso la guerra su larga scala contro l'organizzazione libanese. E così è stato. Oggi ordine di evacuazione per 2 importanti città nel sud, Nabatieh e soprattutto Tiro. In entrambe le zone ci sono stati intensi bombardamenti. I media libanesi vicini a Hezbollah hanno poi segnalato combattimenti di terra a nord, quindi oltre il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto sostanzialmente già occupata da Israele. Quindi anche la presenza militare israeliana sul terreno, sul campo, potrebbe allargarsi, anzi si sta allargando. Netanyahu e i militari parlano sempre di operazioni per difendere la sicurezza israeliana, giustificazione con la quale alla fine Israele potrà violare qualsiasi tipo di tregua o cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore circa 35 morti, 35 vittime, l'unica differenza rispetto a prima è che al momento non è stata ancora bombardata Beirut. Giulia Gerosa lavora per l'ONG CESVI in Libano.
16: Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura. Da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. Lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto, però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
14: Questa è la situazione in Libano. A che punto siamo invece per quanto riguarda il negoziato tra Stati Uniti e Iran?
15: Come dicevi tu prima, Andrea, iraniani e americani stanno negoziando, ma il quadro rimane molto confuso. Oggi i media iraniani hanno detto di essere in possesso di una bozza, di una prima e possibile intesa sul memorandum Stati Uniti-Iran, di cui sappiamo si parla da giorni, e hanno poi elencato alcuni punti che sarebbero contenuti in questa bozza. Riapertura di Hormuz al traffico marittimo commerciale nel giro di un mese, rimozione del blocco americano ai porti iraniani, controllo di Hormuz da parte di Iran e Oman, allontanamento delle forze americane dalla regione. La Casa Bianca ha negato ci sia una prima intesa di questo tipo. Durante una riunione del suo governo con Rubio da una parte ed Exet dall'altra, Trump ha detto la solita cosa: l'Iran vuole trattare, in forte difficoltà, ma se non dovessimo trovare un punto d'incontro potremmo usare ancora la forza. Appunto, quadro confuso.
14: Grazie Emanuele, veniamo in Italia alla riforma della legge elettorale. Secondo indiscrezioni circolate poco fa, la maggioranza avrebbe depositato ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti più contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra il 42% anziché sopra il 40% e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. Oggi è stato anche fissato l'inizio del dibattito in aula. Sentiamo Michele Migone.
13: La maggioranza accelera i tempi, forza sulla legge elettorale, sarà l'esame della Camera il 26 giugno, le opposizioni protestano, la mossa fa intravedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche, dovrebbero essere tra febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipati di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto il leader della destra a scandire le tappe, con l'obiettivo di impedire a un centrosinistra già in ritardo di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l'approvazione della legge elettorale con premio di maggioranza entro ottobre, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente, ma su cui non si perderà molto tempo, perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà le urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative previste a tarda primavera. La destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un election day che potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra, visto che si vota in città come Milano e Roma. Per il governo i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica e la guerra in Iran, la coalizione di destra tiene, che l'effetto referendum è scomparso, che il centro-sinistra non è in vantaggio, che anzi l'opposizione è ben lungi dall'essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi. La macchina del centro-sinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato da Giuseppe Conte e i 5 Stelle. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi, poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, e la scelta infine del candidato premier. Saranno mesi di discussioni. Meloni punta su questo, imporre tempi, scommettere sull'accelerazione.
14: Da oggi alla Camera ci sarà una targa in memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 denunciò in un famoso discorso le irregolarità delle elezioni che avevano visto trionfare il partito fascista. Matteotti poi fu rapito e ucciso dal regime di Mussolini. A 102 anni di distanza, lo scranno da cui parlò non sarà più assegnato a nessuno, proprio lì è stata posizionata la targa. La celebrazione però si è svolta in un'aula non così piena, fanno discutere in particolare le assenze nella maggioranza. La presenza nei banchi della destra di Fratelli d'Italia è stata scarsina, hanno paura a omaggiare un antifascista? Si è chiesta per esempio la capogruppo di AVS, Luana Zanella. Sentiamo Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI ed ex senatrice.
17: L'omaggio è un grande rispetto per il popolo italiano e per la sua storia, perché se le cose fossero andate come chiedeva Giacomo Matteotti non avremmo avuto la vergogna, il disastro del fascismo e la guerra. Ricorda il testimone che ha difeso con la sua vita l'interesse del popolo italiano. Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi, cioè i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. L'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
14: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel Siracusano. È successo in realtà ieri, quando si era avuta notizia della morte di altri tre operai, sempre per schiacciamento, in tre diversi incidenti. Sentiamo Massimo Alberti.
18: Le vittime registrate lunedì dalla pagina indipendente morti di lavoro erano state 8, quindi 12 in due giorni. Non tutti i morti finiscono nelle cronache, per dare un nome e una storia a molti di loro serve spulciare tra le pagine dei quotidiani locali. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, di cui non è stato reso noto il nome. È caduto lunedì mentre scaricava il suo camion nel Bresciano, ma la moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Giacomo Pucci aveva 30 anni, viveva con i genitori a Pescia, dove tutti lo conoscevano per il suo impegno nel volontariato. Aveva moglie e due figli, Francesco Cannone, 31enne di Catania, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio e poi nelle serie minori. Simone Dallai, 47 anni, viveva col padre a Sant'Ilario, vicino a Reggio Emilia, dove domani ci saranno due ore di sciopero generale. Ad ora non sono ancora note le generalità dell'operaio ucraino morto in provincia di Siracusa. Tutti e quattro erano mulettisti, schiacciati dal mezzo da ciò che stavano trasportando, e la ripetitività degli incidenti è indicativa su come siano diffuse, affatto casuali, dunque ampiamente evitabili certe modalità di lavoro insicuro. Da inizio anno morte di lavoro registra 442 vittime, 33 in più rispetto al 2025. Proprio in questi giorni l'ultima denuncia degli ispettori del lavoro sul calo degli organici, di conseguenza un crollo dei controlli mentre crescono le irregolarità accertate, rendendo evidente il fallimento delle nuove norme introdotte dal governo.
14: A due giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1.719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura dal piano che prevede appunto 1.719 esuberi col dimezzamento dei dipendenti negli altri quattro siti produttivi. Nelle Marche sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro di giugno. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia. Su Milano è scoppiata una prevedibile polemica politica dopo l'omicidio avvenuto in stazione Certosa, periferia ovest della città, di un ragazzo appena 22enne. Il tema è la sicurezza. Il giovane, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, è stato aggredito e accoltellato mentre era con un amico e con il fratello minore. All'aggressione ha partecipato una decina di persone. Una di queste, quando la vittima è caduta cercando di scappare, ha sferrato molti colpi con un coltello, comunque un oggetto tagliente, uccidendo il ragazzo. Ancora violenza per mano di balordi stranieri, ha dichiarato subito Salvini, in riferimento all'ipotesi, avvalorata poi anche dal padre della vittima, che gli aggressori siano di origine sudamericana, forse appartenenti alla gang MS-13. A parte le considerazioni etniche, a cui Salvini non è nuovo, tutta la destra, cittadina e non solo, sta trattando il fatto come spia di una situazione fuori controllo, dove violenza, degrado, criminalità stanno diventando la normalità. Il che, per un governo che ha fatto della sicurezza la sua bandiera e dell'inasprimento delle pene lo strumento privilegiato per garantirla, è a suo modo una dichiarazione di fallimento. Roberto Cornelli insegna criminologia all'Università Statale di Milano.
19: Innanzitutto questo ultimo contributo di chi della destra utilizza questo episodio per proseguire una campagna allarmistica mi sembra davvero controproducente per la stessa destra, perché penso che innalzare il livello dello scontro su questi fatti dimostra semplicemente che non c'è una grande idea su come gestire la sicurezza nel nostro paese, tanto nelle stazioni quanto in molte altre zone della città. Pensano che aumentando le pene, pensano che introducendo norme come il decreto Caivano si possa affrontare le questioni che riguardano la vita di una città, e in realtà poi scoprono loro stessi che queste cose non funzionano, e ogni volta fanno rialzino, perché ogni volta che c'è un un decreto sicurezza, appena viene approvato dicono che ce ne sarà uno nuovo successivamente. Questo ovviamente non fa onore all'intelligenza di molti cittadini che mi pare capiscano che sono un po' loro allo sbando in questo momento, un po' la politica allo sbando perché non sa che pesci pigliare.
14: Le ondate di caldo estremo in Europa sono sempre più frequenti e più precoci, nonostante si manifestino a maggio, fanno registrare temperature da piena estate. Succede in questi giorni in Spagna e Gran Bretagna, in Francia si sono toccati i 39 gradi, in Italia domani quattro città sono bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Questo calore eccezionale sta colpendo l'Europa occidentale, ma anche ampie regioni dell'Asia. Per il responsabile ONU per il clima, Simon Steele, i grandi responsabili di questa situazione sono la dipendenza da petrolio e gas e la deforestazione. L'ONU chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'ONG Italian Climate Network.
20: Piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati, e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, ci fa sentire fisicamente spossati, fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema, che è costruito, è tailor made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
14: In studio Andrea Monti, in redazione Diana Santini, Alessandro Principe, Sara Milanese, Matteo Lenfus e Emanuele Valenti per questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30.
21: Popolare Network.
22: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
23: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
22: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
23: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
24: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
25: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
26: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno due serate speciali: il 7 una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson, il 20 il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica, aperta tutti i giorni fino all'8 novembre 10-19. villacarlotta.it.
27: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.

0: Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. 22enne accoltellato e ucciso dentro la stazione di Milano Certosa da un gruppo di 9 persone, gli aggressori sono ancora in fuga. La destra strumentalizza e attacca l'amministrazione comunale di Milano, ma sulla sicurezza il governo va avanti a operazioni d'immagine e incoerenza. Il centrodestra in regione è il rebus Vannacci. I partiti della maggioranza non possono ignorare l'arrivo di Futuro Nazionale al Pirellone e l'ex generale si aspetta nuovi ingressi nel suo movimento. Epli, domani l'incontro con le cooperative per discutere le due ipotesi sul tavolo. Il rilancio del sito internet, ora svuotato di milioni di titoli dalla liquidatrice, e una nuova libreria fisica a Milano. Ma servono i fondi. Un'aggressione lungo i binari del treno, nella stazione Certosa di Milano. 9 persone sono ricercate da ieri sera per aver accoltellato e ucciso Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato e cresciuto a Milano da una famiglia originaria dell'Ecuador. Il giovane era in compagnia del fratello quando è stato aggredito a coltellate e morto poche ore dopo all'ospedale Fate Bene Fratelli. Il padre della vittima oggi ha detto che si trovava vicino alla stazione ieri sera e di aver riconosciuto uno degli aggressori del figlio dai tatuaggi, parlando di un capo dell'organizzazione criminale MS-13. La polizia indaga per trovare i responsabili. Le polemiche politiche sul tema della sicurezza a Milano si sono rincorse tutto il giorno. L'aggressione è avvenuta, dicevamo, all'interno di una stazione ferroviaria. Sindacati e lavoratori delle stazioni, dei treni, scioperano e protestano da tempo per chiedere al governo più tutele, ma dicono non è mai stato fatto nulla. Francesco Casile è coordinatore dell'attività ferroviaria per la FILT CGL Lombardia.
1: È anni che denunciamo le situazioni di pericolo che tutti i giorni sia i lavoratori che i cittadini, passeggeri e utenti del trasporto ferroviario comunque corrono, nel senso che le lettere, le richieste di intervento, le denunce non si contano più. In questo caso è capitato all'interno della stazione, non a un lavoratore. Non più 2 giorni fa c'è stata l'ennesima aggressione a un capotreno, ma che ormai purtroppo è diventata la quotidianità. Abbiamo chiesto più volte, abbiamo fatto anche incontri col prefetto, anche in quell'occasione ci è stato detto addirittura che gli omicidi a Milano sono diminuiti. Delle azioni vere, concrete, di presidio, di controllo non sono mai state messe in campo. Anche gli annunci fatti dal ministro Salvini a suo tempo sulla sicurezza di Rogoredo, che avrebbe impegnato migliaia di persone come agenti alla sicurezza, è finito in un nulla. Abbiamo detto più volte che è un problema sociale, non è un problema sicuramente di cui si possa far carica solo le aziende, ma dovrebbe essere anche l'istituzione, gli enti preposti, il ministero stesso a doversene occupare. Abbiamo sempre detto che secondo noi è un fenomeno che va contrastato attraverso anche degli interventi, come dire, di tornellamento, di presenziamento delle stazioni, degli interventi in cui le stazioni diventino un luogo di aggregazione, non un luogo deserto dove si può delinquere. Ma anche da questo punto di vista assistiamo tutti i giorni costantemente all'abbandono di questi posti.
0: La destra addossa ad altri le responsabilità di Ministero dell'Interno e Regione Lombardia, hanno dichiarato ad esempio le opposizioni al Pirellone. I partiti di governo parlano ogni giorno di sicurezza e attaccano in particolare l'amministrazione comunale di Milano. Ma su questo tema la maggioranza di governo va avanti a propaganda e operazioni d'immagine. Roberto Maggioni.
2: Sulla sicurezza questo è il governo dell'incoerenza e dell'immagine. Milano è stata riempita di presidi fissi, di carabinieri, polizia e persino mezzi militari, ma non quelli dell'operazione Strade Sicure che girano per le strade. Da mesi davanti alla stazione centrale o in piazza 25 Aprile e altre piazze di Milano sono parcheggiati mezzi blindati da combattimento, fermi, immobili e isolati come fossero in mostra a un museo della guerra. È questa la sicurezza che hanno in mente Salvini e Meloni? Oppure è quella delle camionette dei carabinieri parcheggiate in orario di ufficio dentro a piazze dove giocano i bambini, come in piazza d'Ergano, dove da inizio mese c'è un presidio fisso di 3, a volte 4 mezzi dentro a una piazza pedonale, parcheggiati di fianco a panchine e tavoli da ping pong dove i bambini devono fare lo slalom tra i militari per giocare? È questa la sicurezza del governo, oppure quella dei 600 poliziotti promessi a Milano dal ministro dell'interno Piantedosi anni fa e mai arrivati? Un po' incoerente per chi ogni giorno straparla di sicurezza sempre solo in una direzione unica, la repressione. Fatta in questo modo è una sicurezza selettiva e di immagine, utile a mostrare a una fetta dell'elettorato la faccia dura e la presenza dello Stato, ma che poi non c'è dove servirebbe. Probabilmente si prendono più voti a mettere le camionette in piazza che la sera 2 poliziotti su una banchina in stazione.
0: Il giorno dopo lo sbarco di Futuro Nazionale in consiglio regionale, coi primi due consiglieri che hanno aderito al progetto di Roberto Vannacci e in attesa dell'entrata di altri consiglieri, la maggioranza lombarda si interroga sull'alleanza o meno col nuovo partito. Sentiamo Alessandro Braga.
3: Forse per Attilio Fontana non ci sarebbe discussione, nessuna interlocuzione con Futuro Nazionale. Del resto il fastidio del presidente lombardo nei confronti dell'ex generale era noto già ai tempi in cui erano colleghi di partito. Fu proprio Fontana per primo a dire no alla vannacizzazione della Lega. Ma dopo l'arrivo al pirellone della compagine futurista, coi primi due consiglieri e altri in procinto di aggregarsi, il centrodestra regionale non può non interrogarsi sul che fare. Anche perché, ora dopo ora, i rumors al pirellone parlano di una truppa sempre più ampia, pronta ad abbracciare le idee dell'ex generale. Ecco allora che Fontana media, parlando della necessità di una valutazione da parte di tutta la maggioranza, perché, credo, dice, che sia necessario avere idee, il consenso e la disponibilità da parte di tutti. Tradotto, forse per lui non berrebbe nemmeno un caffè con Vannacci, ma deve sottostare agli obblighi di coalizione. Le nomine dei nuovi presidenti delle commissioni saranno un buon banco di prova per ristabilire equilibri nella coalizione, evitando fuoriuscite dovute magari a scontentezza da nomina mancata. Intanto però non sarà facile interagire con Vannacci, soprattutto per i leghisti. Il successo di Futuro Nazionale a Vigevano ha già provocato sconquassi nel Carroccio, col commissariamento della segreteria pavese e l'arrivo di Gianmarco Centinaio per provare a gestire il prossimo futuro. Sicuramente difficile che possa aprire un colloquio con Vannacci, che ha commentato sarcasticamente la sua nomina con un eloquente: alle centinaia preferiamo le decime.
0: La Commissione Ambiente di Regione Lombardia ha approvato coi soli voti della maggioranza la procedura semplificata per la valutazione di impatto ambientale, ossia il procedimento che determina prima dell'approvazione di un'opera gli effetti che determinati progetti pubblici o privati possono produrre sull'ambiente, sulla salute e sul benessere dei cittadini. Uno snellimento della burocrazia, secondo la destra, che in realtà nasconde procedure più lasche per chi vuole costruire. Michela Palestra è consigliera del Patto Civico e fa parte della commissione. Ha votato contro.
4: Siamo alle solite, un po' questa parola magica che spesso viene pronunciata dalla destra che governa la Regione Lombardia sulla semplificazione, ha il grande limite, e tanto più sulle questioni ambientali, di nascondere una semplificazione che rischia di perdere di vista quelle che sono vere e proprie emergenze ambientali. Siamo in un momento particolarmente delicato, quindi se snellire, se semplificare vuol dire accelerare, andare verso una semplificazione dei processi, ma allentare l'attenzione sul piano ambientale, abbiamo un problema che è un po' il solito che stiamo vedendo in questi anni, cioè di favorire semplicemente l'interesse del privato. E dall'altra parte c'è certamente una semplificazione delle funzioni a carico delle Regioni Lombardia. Peccato che spesso vengano scaricate su comuni o province e città metropolitane senza che ci sia un adeguato rinforzo delle competenze tecniche, del supporto. Si innestano due fattori dietro questo tema della semplificazione e dell'accelerazione: un allentamento delle maglie nelle procedure e dall'altra parte uno scaricare su altri enti senza dare adeguato supporto economico e di possibilità anche di ingaggiare per esempio degli esperti. Ci sembra che non sia esattamente un qualcosa che dia garanzia a chi ha a cuore il bene comune e l'ambiente.
0: Dopo la chiusura della libreria Oepli a Milano è in corso lo svuotamento dello storico edificio a pochi minuti dal Duomo. Alcuni dei dipendenti, ora in cassa integrazione, stanno gettando le basi per una cooperativa che li vedrebbe subentrare nella proprietà. Tra le ipotesi c'è quella di cercare uno spazio a Milano che mantenga le specificità della libreria, ma il tema dei costi elevati degli immobili frena alcuni dipendenti interessati. Domani è previsto un incontro con le cooperative per discutere il progetto, poi le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro metà giugno alla liquidatrice della società. Eugenio Bellotti è delegato della SLC CGIL ed è ex libraio della Oepli.
5: Per la cooperativa sono state fatte due ipotesi: un primo gruppo di 12 colleghi interessati che lavorano nel sito internet. Il problema è che dalla costituzione del gruppo ad adesso la liquidatrice e i suoi consulenti in Oepli hanno svuotato il sito. I siti hanno una vita molto veloce, quindi tra un mese è come partire con una startup. Loro stessi dicono dovremmo ripartire e quindi avremo un fatturato molto minore, quindi in questo momento la prima ipotesi è molto in stand by. La seconda ipotesi invece è di fare una libreria fisica. I colleghi su questo sono più spaventati perché ci sono dei costi molto maggiori. Cioè trovare uno spazio che sia grande a Milano, anche per mantenere la specificità di Opli, insomma gli affitti salgono moltissimo, la Naspi ti viene erogato tutto assieme se metti su una partita IVA o una cooperativa. In più, se metti su una cooperativa è anche defiscalizzato, quindi la prendi interamente. Le centrali cooperative che valutano il progetto, se lo ritengono valido, possono moltiplicare questo fondo iniziale per tra 2-7 volte, per cui avremo un fondo iniziale di 1 milione. Questa è un'ipotesi. Domani andiamo a mettere giù i conti e vediamo un po' cosa salta fuori, sentiremo le COP cosa dicono domani.
6: Questo,
5: quindi la situazione è ancora in pieno. Allora, per la libreria, se il progetto piace e le persone si convincono, saremo anche lì 10, 12, 15. Se il progetto non piace, la cosa non nasce. Peraltro c'è il discorso della concorrenza, ed è chiaro che se loro mettono per la casa editrice 3, 4, 5 milioni e per la libreria anche solo 500.000, ci tagliano fuori. Però in quel caso non ci sarebbe il problema di dar lavoro a tante persone.
0: Temperatura attorno ai 35 gradi di giorno, notti tropicali con il termometro che non scende mai sotto i 20 gradi. A Milano e in gran parte della Lombardia sono giorni di caldo anticipato, un ennesimo segnale dei cambiamenti climatici. Tra le conseguenze c'è anche l'aumento dei livelli di inquinamento da ozono e da metano su gran parte della pianura padana. Legambiente ha scritto ai ministeri e alle regioni del nord per ribadire la necessità di un piano di azioni per ridurre le emissioni da fonti agricole e dagli allevamenti. Damiano Di Simine, il responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
7: L'ozono è un inquinante a cui, ai noi, ci siamo abituati in pianura padana, specialmente che è la zona che soffre di più in Europa, stando alle rilevazioni che vengono fatte dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. Si chiama inquinamento fotochimico, un inquinamento che si accompagna agli episodi di alta pressione, di caldo e di forte insolazione. L'inquinamento fotochimico ha un colpevole numero uno, che è l'ozono, un gas tossico per i nostri sistemi respiratori, che è un inquinamento che ai noi non cala, non diminuisce come avviene per le polveri sottili e per gli ossidi d'azoto, ma sta anzi aumentando soprattutto nelle città, e la causa è legata ad un inquinante che viene scarsamente considerato, che è il metano. Si sommano anche le emissioni locali, che sono generate in particolare dal settore agricolo e zootecnico, quindi il metano si genera dagli allevamenti intensivi e nell'ovest Lombardia anche dalle risaie. Per questo noi abbiamo sollecitato i ministeri competenti, l'agricoltura e l'ambiente, e le regioni del nord, dove si concentra gran parte delle emissioni di metano, a fare la loro parte per ridurre le emissioni di metano, che vuol dire in primo luogo un'azione sistema per ridurre l'eccessiva densità di animali allevati, l'eccessiva intensità delle pratiche agricole.
0: Le previsioni del meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: Nelle prossime ore avremo cieli da prima poco nuvolosi sulla pianura. Su alti prealpi invece annuvolamenti cumuliformi accompagnati da alcuni rovesci e temporali che potranno localmente interessare anche la pianura in serata, in particolare su Veneto e Lombardia orientale. Domani sempre in prevalenza soleggiato e caldo, con lieve diminuzione delle temperature che rimarranno comunque oltre le medie del periodo. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a partire da Alpi e Prealpi accompagnate da locali rovesci e temporale. In serata fenomeni fin sulla pianura anche di forte intensità.
0: Le 20 un minuto è tutto.
8: Comunque oltre le medie del periodo. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a partire da Alpi e Prealpi accompagnate da locali rovesci e temporale. In serata fenomeni fin sulla pianura anche di forte intensità.
0: Le 20 un minuto è tutto. Metro Regione torna domattina alle 7:15.

0: Odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.
1: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
2: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo via Sant'Urosia 29 Cesano Maderno. Info su ampimonzebrianza.it.
3: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Angarbicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il cam. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
4: Tre minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Questafiarro. Questo è l'orizzonte delle 20. Benvenuti. Stasera andiamo in Spagna perché lì stanno succedendo diverse cose interessanti nel paese iberico, ritenuto da tanti osservatori un modello politico ed economico in Europa. A questo stasera è dedicata la nostra puntata. Un esempio la Spagna, un esempio virtuoso per la sinistra, anche italiana per tante ragioni che conoscete, uno dei pochi in Europa con un'economia in crescita, capace di attutire, grazie agli investimenti nelle rinnovabili, le ricadute energetiche della crisi in Medio Oriente. Un paese dove i salari aumentano e dove sono appena stati regolarizzati centinaia di migliaia di lavoratori stranieri che stanno contribuendo al PIL. Un paese guidato da un leader di governo, Pedro Sánchez, che si è distinto sulla scena internazionale con le sue prese di posizione contro Trump, è a favore della causa palestinese e anche di quella ucraina. Insomma, un paese e un governo che a guardarli da qui, da lontano, sembrerebbero avviati verso un percorso tutto sommato sereno. E invece non è così, eppure anche la Spagna sta vivendo in questi giorni i suoi tormenti. Perché anche Madrid, come altre capitali d'Europa, risente della propaganda di destra, destra che ha vinto le ultime elezioni in Andalusia, alimentando il timore di vedere un ribaltone alle prossime elezioni. Timori di ribaltoni anche dettati dai guai giudiziari che stanno interessando il governo spagnolo, il Partito Socialista. La notizia di oggi è che la polizia spagnola è entrata nella sede del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Ma non è l'unica inchiesta che sta scuotendo il partito, i membri dell'entourage del governo, i familiari del premier e anche vecchi leader come Zapatero, problemi giudiziari che Sanchez, oggi in visita a Roma dal Papa, si è affrettato a commentare dall'estero, allontanando qualsiasi ipotesi di elezioni anticipate. Ma allora, che cosa sta accadendo in Spagna? Proviamo stasera a capirlo all'orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Il nostro primo ospite è Giulio Maria Piantadosi, collaboratore di Radio Popolare da Madrid. Ciao Giulio.
5: Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
4: Giulio, con te per inquadrare innanzitutto le notizie, no, di cronaca giudiziaria che arrivano dalla Spagna, le inchieste che stanno interessando il mondo politico socialista spagnolo. Innanzitutto, perché la polizia oggi è entrata nella sede delle PSOE?
5: Ecco, la domanda è molto interessante perché è un caso perfetto di disinformazione. Alcuni giornali spagnoli hanno parlato fin dall'inizio di perquisizioni fatte in cerca di prove di finanziamento illegale del partito. La realtà, leggendo poi quelli che sono i documenti giudiziari, era un'altra: cercavano semplicemente delle fatture riguardo a dei pagamenti che non erano stati emessi

0: regolarmente nei confronti di alcuni militanti una causa che era già stata, che era già aperta e si conosceva da molto tempo. E quindi qual è la cosa interessante? La cosa interessante di oggi è più che altro come è stata raccontata questa perquisizione, perché è saltata su tutti i giornali mondiali come una causa di finanziamento illecito al Partito Socialista, che è una delle linee rosse, no, per gli alleati di Pedro Sanchez per rompere l'accordo di governo. E invece si trattava di un'altra cosa. Quindi la domanda è: perché è successo tutto questo stamattina?
1: Infatti, da qui arriviamo a tutto quello che si sta muovendo attorno al mondo socialista spagnolo. Non è l'unica inchiesta, no? In questi giorni ha fatto molto notizia anche quello che è accaduto all'ex presidente Zapatero, ma poi ci sono altre inchieste che ci portiamo dietro da diversi anni, no? L'inchiesta sulla moglie stessa di Sanchez, il fratello, ex ministri, insomma si fa anche fatica quasi a elencarle. Detto che comunque sono inchieste in corso che potrebbero portare ovviamente a esiti che non conosciamo e anche a delle condanne. Come viene letto lì in Spagna questo scontro istituzionale? Cioè anche in Italia siamo abituati ad avere vicende di questo tipo, scontri tra governo e magistratura, ma c'è qualcosa di diverso rispetto alla Spagna?
0: Se tu parli con un militante socialista, la risposta che ti dà è che nei confronti di Sanchez e nei confronti del Partito Socialista è in atto quasi una persecuzione giudiziaria, perché è vero, in molti di questi casi ci sono dei sospetti e delle prove di tangenti, come per esempio nel caso che vede sotto processo l'ex ministro dei trasporti, però altri casi, come per esempio quello della moglie di Pedro Sanchez, che va avanti da 2 anni senza nessuna prova conclusiva, anzi con le indagini della polizia che quasi scagionano la moglie di Sanchez, ma che continua ad andare avanti. Beh, la sensazione è quella che c'è una sorta di fumus persecutionis, una sorta di accanimento nei confronti di Sanchez, che inizia quando Sanchez decreta l'amnistia per gli indipendentisti catalani. Una decisione del Parlamento spagnolo che non viene accettata dalla magistratura spagnola, che di fatto fa ricorso a tutte le istanze giudiziarie spagnole, al Tribunale Costituzionale, ma anche a quelle europee, alla Carta di Venezia, al Tribunale Generale dell'Unione Europea, proprio per frenare questa decisione di Sanchez, che in qualche maniera, perdonando gli indipendentisti, diciamo, sconfessa, no, le condanne della magistratura. Bene, 6 mesi dopo iniziano le prime indagini sulla moglie di Sanchez, poi sul fratello, e poi inizia tutta la serie di, diciamo, il rosario di inchieste che appunto hanno visto anche l'ex premier Zapatero. La questione è che se in alcuni casi è vero ci sono dei sospetti fondati di corruzione, in altri, come per esempio quelle di Zapatero, andando avanti le indagini, alcune cose si sgonfiano. Per esempio, hanno fatto il giro del mondo le foto dei gioielli trovati nella cassaforte dell'ufficio di Zapatero. Bene, quei gioielli erano della moglie del premier, e la sposa di Zapatero li indossava già nel 2006. Quindi molte di queste indagini fanno sentire all'elettore socialista spagnolo, al mondo progressista spagnolo, che c'è una volontà di mettere fine all'ultimo governo progressista d'Europa, che appunto è stato autore di molte decisioni, come quelle che tu hai detto, dalla Palestina ai contratti a tempo indeterminato. E
1: Certo.
0: quindi ecco,
1: Questa è
0: questa
1: la
0: è un po' quella
1: sensazione
0: che io.
1: che ha l'elettore socialista. Ma in generale il paese come si sta mostrando
0: Il paese è
1: rispetto
0: diviso e polarizzato, perché
1: a
0: sono anni di indagini che vanno avanti, e quindi c'è una polarizzazione tra chi magari non era tanto pro Sanchez, ma vedendo tutte queste indagini che diciamo spesso e volentieri sono zoppe, o che comunque non sono mai concludenti, o che comunque si affastellano in uno spazio di tempo così stretto. L'abbiamo visto in una settimana da Zapatero, oggi la perquisizione. Sono cose che veramente lasciano anche la stampa spagnola quasi incredula nella maniera di raccontarlo. E dall'altra parte c'è invece chi è convinto, come molti sostenitori dell'estrema destra che sono scesi in piazza quest'ultimo sabato a Madrid, che quella di Zapatero è una trama criminale che la giustizia sta cercando di sconfiggere. Beh, Zapatero sarebbe scusate, Sanchez in questo caso, secondo questo punto di vista, avrebbe messo una delle organizzazioni criminali più pervasive della storia spagnola in marcia in meno di 8 anni. Mm-hmm. Veramente delle accuse che farebbero ridere se non fossero sostenute da gran parte dell'elettorato spagnolo.
1: Grazie Giulio Maria Piantadosi per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
0: Buona serata.
1: Giulio Maria Piantadosi, nostro collaboratore da Madrid, questo per restituirvi anche il polso del paese sotto l'aspetto giudiziario, come ci sia a tutti gli effetti una polarizzazione, come queste inchieste stiano contribuendo anche a dividere gli elettori. In Spagna, un paese appunto che da qui, da osservarlo da qui, dall'Italia, può sembrare in qualche modo un modello, ma vive, come vi dicevamo, i suoi tormenti. Però sotto il profilo culturale e sociale, perché un paese che economicamente sta crescendo più degli altri paesi europei, dove le condizioni di vita delle persone sono migliorate rispetto a un passato in cui anche loro soprattutto hanno vissuto le loro difficoltà, perché nonostante tutto questo le destre avanzano? Le ultime elezioni in Andalusia hanno premiato a vario titolo il Partito Popolare e Vox. E allora, che momento socioculturale è quello che sta vivendo la Spagna? Quali contraddizioni? Soprattutto lo abbiamo chiesto a Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona.
2: Innanzitutto c'è da tenere presente che le destre stanno avanzando in gran parte del mondo, quindi stiamo parlando di una dinamica che è globale, dove le destre spesso riescono a raccogliere elettoralmente il risentimento che esiste in gran parte della popolazione per diverse ragioni: aumento delle diseguaglianze socio-economiche, crisi di intermediazione della politica, reazione culturale a dei processi che stanno cambiando le società. Dall'altro c'è da tenere presente che in moltissimi paesi i governi in carica stanno perdendo le elezioni, ossia il sentimento anti-establishment è molto forte, e teniamo conto che in Spagna Pedro Sanchez è al governo ormai da praticamente 8 anni. Dalla primavera del 2018, quindi soprattutto per molti giovani che, e dopo qui entrerò nel secondo punto, non stanno vedendo comunque come i dati macroeconomici impattano nella loro vita, pensiamo alla questione della casa o alle difficoltà di indipendizzarsi, questo risentimento antipolitico è capitalizzato dalla destra, che è all'opposizione a livello nazionale da ormai 8 anni. Un altro elemento chiave è quello che menzionavo, ossia la questione che la Spagna sta crescendo, il governo ha approvato negli ultimi 8 anni molte politiche che sono in controtendenza con anche quello che hanno fatto altri governi di centrosinistra ultimamente, però poi la ricaduta nella vita quotidiana è, diciamo, molto più difficile da vedere, ossia abbiamo delle questioni che evidentemente, pensiamo al salario minimo, hanno impattato positivamente, ma poi l'inflazione, l'aumento del costo della vita dovuto anche alla situazione internazionale, dalla crisi energetica alla guerra in Ucraina, a poi più recentemente la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, eccetera eccetera, ma poi soprattutto un tema fondamentale al giorno d'oggi, che è quello della casa, ossia i prezzi degli affitti che sono lievitati e la possibilità di comprarsi una casa, farsi una famiglia, soprattutto per le generazioni più giovani, ecco, questo poi è difficile da vedere, e quindi si crea anche questo elemento. Io unirei questi elementi di cui tenere conto, che hanno a che fare con il clima internazionale, con anche le difficoltà delle democrazie liberali di gestire questo cambio di epoca, e aggiungerei un'ultima questione che ha a che fare con ragioni più prettamente politiche, ossia la Spagna è uscita dalla crisi economica di 15 anni fa con una sinistra nuova, una sinistra alternativa che aveva ottenuto un grande consenso elettorale, quello che all'inizio si chiamava Podemos, che poi ha cambiato nome, Sumar, che si è unito, no? Che ha unito diverse famiglie della sinistra alla sinistra dei socialisti. Ecco, quello spazio poco a poco si è andato riducendo, forse anche per la capacità limitata di influire sulle decisioni politiche, anche per la capacità di Sanchez di convertirsi in un referente della sinistra internazionale, quando Sanchez nel 2014 era, diciamolo così, un apparatchik moderato del Partito Socialista ai tempi di Rubalcaba, nella stagione post-Zapatero, ma dall'altra anche per delle incapacità a livello organizzativo della sinistra alternativa, che adesso è in una fase di profondissima crisi con tensioni e conflitti interni. E questo evidentemente porta anche a una smobilitazione di quell'elettorato progressista che ha permesso i risultati molto positivi della sinistra nelle elezioni degli ultimi anni e la formazione del governo Sanchez-Iglesias all'inizio del 2020 e la riedizione di una maggioranza, per quanto molto più minoritaria, che ha bisogno di un'aritmetica parlamentare complessa nel 2023.
1: Quindi, professore, quello che ci sta dicendo è che i dati macroeconomici positivi della Spagna al momento non si stanno traducendo in un miglioramento delle condizioni dei propri cittadini. Penso agli investimenti sulle rinnovabili che hanno in qualche modo attutito le ricadute energetiche. Questo non si sta traducendo sul basso.
2: In parte sì, ovviamente è difficile avere dei dati completi, no? Però la sensazione che si percepisce in una buona parte della società spagnola è legata al fatto che comunque ci sono ancora delle grandi disuguaglianze e che le misure approvate dal governo con fini assolutamente condivisibili non sono ancora del tutto sufficienti. Quindi la situazione potrebbe ancora essere peggiore se la Spagna non vivesse una fase di crescita economica di questo tipo, se non si fosse operato con intelligenza sul lungo periodo, con una politica energetica che garantisse una certa indipendenza del paese o con anche no, diciamo, le azioni che Sanchez ha portato già in Europa nel 2022 per ottenere quella che si è chiamata l'eccezione iberica, ossia al fatto di dei prezzi diversi a quelli degli altri paesi europei dell'energia. Ecco, ma detto ciò, voglio dire, servirebbero in un contesto segnato ormai da 40 anni di egemonia neoliberista, con tutto ciò, con tutti gli annessi e connessi, delle politiche ancora più efficaci, ancora più forti per ribaltare la situazione e per permettere appunto una riduzione delle disuguaglianze. Aggiungo un ultimo elemento per spiegare anche l'auge delle estreme destre: il fatto che abbiamo non solo un'estrema destra, come in molti paesi del mondo, in questo caso in Spagna Vox, sulle barricate realmente, con una retorica appunto catastrofista e assolutamente radicalizzata, ma abbiamo anche una radicalizzazione allo stesso tempo di quella che era la destra, diciamolo così, mainstream o il centrodestra, si sarebbe detto un giorno, sia il Partito Popolare, che quindi invece che lottare per vincere delle elezioni, ma dentro un contesto democratico, accusa Pedro Sánchez di essere una specie di dittatore di qualunque nefandezza, utilizzando mezzi di qualunque tipo, come sono anche molte delle inchieste giudiziarie, vedremo poi gli sviluppi, che cercano praticamente di affossare quello che le estreme destre, ma anche il Partito Popolare, chiama il sancismo, e non un presidente eletto democraticamente che ha ottenuto con l'appoggio di forze rappresentate nel Parlamento, una maggioranza parlamentare che gli ha permesso di formare nuovamente, sto parlando del 23, il governo.
1: Un'ultimissima cosa, professore, quanto è sentito per la popolazione il tema immigrazione su cui sappiamo fanno leva le estreme destre, in particolare Vox, ma non solo, come ci spiegava?
2: Ovviamente, soprattutto negli ultimi mesi, tenendo conto anche della decisione in controtendenza a livello mondiale di Sanchez di regolarizzare circa mezzo milione di immigrati presenti in Spagna, è logico che ciò ha portato la tematica dell'immigrazione ancora più sulle prime pagine di tutti i giornali, e questo ha portato con la retorica anche dell'estrema destra al fatto che ci sia un sentimento, o almeno questa è la percezione che si può avere, di maggiore rifiuto in una parte della società spagnola. Però ovviamente il tema dell'immigrazione, come altri, entra in quelle che sono le culture wars, le guerre culturali dell'estrema destra, che servono giustamente per per polarizzare le società. E quindi sicuramente c'è una parte della società spagnola che adesso, quando ad esempio, perché su cosa ci basiamo per capire se questo tema è un tema polarizzante? Ci basiamo sugli studi di opinione fatti da quello che è per esempio il FIS, ossia l'Istat spagnolo. Quando viene inserita, come è stato fatto ultimamente, questa domanda, si è visto che nell'ultimo biennio è cresciuto il numero di persone che considera l'immigrazione un problema e che quindi è preoccupata dall'immigrazione. Ecco, 2 anni fa il numero di immigrati non era molto minore, però non era un tema di dibattito. Cosa voglio dire con questo? Che è un tema che si converte essenzialmente in una preoccupazione di parte della popolazione per la propaganda politica e per la maniera in cui viene raccontata dai media. Ecco, e questo sta succedendo anche in Spagna, ovviamente una cosa che in Italia conosciamo da vari decenni, sinceramente, ma anche negli Stati Uniti o in altri paesi. Quindi sì, ovviamente è un tema di dibattito, è un tema che sta preoccupando una parte della popolazione che evidentemente vorrebbe bloccare le politiche di apertura all'immigrazione. Però ovviamente è un tema che può cambiare anche in una maniera abbastanza rapida a seconda di come i media ne parlano.
1: E questo era Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Ci spiegava che i dati macroeconomici non sempre hanno poi ricadute concrete e immediate, soprattutto sul tenore di vita dei cittadini e sul ridurre totalmente le disuguaglianze che comunque continuano a esistere anche in Spagna, nonostante i grandi passi avanti che sono stati fatti. Ad esempio, la casa è uno dei temi più sentiti dagli spagnoli. E poi c'è anche l'immigrazione, che ovviamente dappertutto è serbatoio, un tema serbatoio della propaganda di destra. Però i dati macroeconomici, visti da qua, visti dall'Italia e visti dall'Europa, parlano chiaro. Un PIL in crescita da anni, il più in crescita in tutta l'Unione Europea, è un paese che meno degli altri sta risentendo in questi mesi dei costi energetici derivanti dalla crisi di Hormuz. Saluto allora Mario Pianta, economista alla Scuola Normale Superiore. Benvenuto, professore.
3: Buonasera a tutte e a tutti.
1: Professore, con lei per capire che cosa, insomma, rubare alla Spagna, visto che il modello spagnolo, il paese spagnolo è sempre uno di quelli che si fanno come esempio perché paragonabili come paese mediterraneo al nostro, all'Italia. Quale grande tema lei ruberebbe da economista delle cose che sono state fatte in Spagna e che non sono state fatte in Italia?
3: La Spagna è un esempio per diverse politiche importanti, anche se, che sono giuste e sono importanti per i loro effetti economici di breve e di lungo periodo, anche se, come abbiamo visto, non necessariamente portano risultati elettorali alle forze progressiste nell'immediato. Il problema fondamentale è che politiche sul mercato del lavoro, sull'energia, sul precariato, sul salario minimo, sull'immigrazione, come quelle che sono già state raccontate in trasmissione poco fa, sono comunque un riflesso di una struttura economica spagnola fragile, fragile quanto quella italiana. Non dimentichiamoci che la Spagna ha comunque una forte attività ancora nel settore dell'agricoltura, in cui sono impiegati moltissimi degli immigrati che arrivano, ne arrivano 600.000 l'anno negli ultimi anni. Ha un settore turistico estremamente forte e su questo terreno ha fatto meglio dell'Italia, nel senso che la riduzione del precariato, un salario minimo di quasi 1.200 euro al mese per 14 mensilità e che è stato indicizzato all'inflazione, migliora nettamente le condizioni di chi lavora in questo settore, ma allo stesso tempo un'economia condizionata da settori tradizionali arretrati, non a bassa intensità tecnologica, è comunque un'economia che non riesce a far crescere la produttività, non riesce a far crescere i salari, che sono aumentati di appena il 3%, meno che in altri paesi del nord Europa, ma comunque più dell'Italia, dove invece i salari reali sono caduti. e quindi si scontra con dei limiti strutturali di un modello legato ad attività di servizio e di bassa tecnologia che non contengono un motore di crescita particolarmente elevato. Quindi in un certo senso la Spagna ha gli stessi problemi strutturali nostri, li affronta meglio di noi e quindi ha alcuni risultati migliori, ma questo non basta per migliorare nettamente le prospettive di crescita.
1: Perché la base di partenza da cui insomma si parte sia in Italia che in Spagna risente di limiti e ritardi accumulati nel corso dei decenni, questo è un po' il senso, però almeno loro un passettino in avanti in più lo hanno fatto. Ad esempio sui temi energetici, che sono il grande tema di questi ultimi mesi, che cosa è riuscita a fare la Spagna meglio di noi?
3: Ha fatto un investimento enorme nelle energie rinnovabili, ha cambiato il modo con cui si calcolano i prezzi dell'energia. Noi stiamo ancora calcolando i prezzi dell'energia sulla base della logica speculativa che i mercati finanziari che comprano e vendono petrolio e gas ed energia a livello internazionale definiscono. Ovviamente sono mercati in cui il petrolio e le energie fossili dominano e quindi una crisi come quella della guerra contro l'Iran fa schizzare in alto i prezzi e noi paghiamo prezzi più alti sia della benzina che dell'energia. La Spagna invece ha un sistema per cui i prezzi dell'energia sono commisurati alla forte espansione della produzione di energie rinnovabili, eolico e solare, e noi invece stiamo pensando di ritornare al nucleare con una follia pazzesca dopo due o tre referendum nazionali che hanno condannato il nucleare fuori dalle strategie della politica economica italiana. Quindi l'energia è stato un pezzo importante che ha tutelato la politica energetica e i livelli del costo della vita. Per quanto riguarda l'esperienza spagnola, ricordiamoci che durante la bolla inflazionistica di qualche anno fa, dopo la guerra in Ucraina, che cosa ha fatto la Spagna? Ha introdotto dei controlli sui prezzi dell'energia e ha avuto la capacità di limitare gli effetti della crescita dell'inflazione a livello complessivo del paese. Quindi un governo che interviene, che ha una politica industriale, che ha una politica energetica, che ha una politica del lavoro più attiva, chiaramente ottiene dei risultati. I problemi strutturali della Spagna sono analoghi ai nostri. Ricordiamoci che la Spagna comunque ha un tasso di disoccupazione alto del 10% e un tasso di disoccupazione giovanile del 24%, quindi ha problemi strutturali anche di disoccupazione simili ai nostri, a regioni come il sud e le periferie particolarmente arretrati, e quindi ha non è riuscita a trasformare la propria struttura produttiva in modo all'altezza delle sfide, delle nuove tecnologie digitali, eccetera, però ad esempio sul terreno dell'economia verde è molto più avanti di noi. Quindi in un certo senso è difficile portare a casa risultati strutturali nel breve periodo, però la Spagna si è messa sulla strada giusta. È chiaro che trasformazioni di lungo periodo con il miglioramento tecnologico, l'aumento dell'efficienza, l'affrontare i problemi strutturali della disoccupazione richiedono molto più che non un ciclo politico ed elettorale.
1: Eh sì, e soprattutto poi chissà se il ritorno politico si potrà vedere nell'immediato periodo, forse no, è già qualche problema. Lo stiamo vedendo, la difficoltà poi è sempre quella. Grazie professore per essere stato con noi.
3: Buonasera a tutti.
1: Mario Pianta, economista alla Scuola Normale Superiore. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Lasciamo la linea al Giusto Clima, si parlerà anche lì ovviamente di energia. Un saluto da Mattia Guastafiero, ciao a tutte e a tutti.

0: Ali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
1: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto. Uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
0: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come tutti mercoledì sera dalle 20.30, 20.34 fino alle 21.30, un'oretta insieme per parlare di clima, di risorse, di ambiente e di tanti argomenti a questi connessi. In redazione Gianluca Ruggeri, in redazione lo troviamo tra pochissimo Lorenzo De Cleme, in studio Elena Mordiglia, Marianna Osuelli. Ciao Marianna.
1: Ciao, buonasera a tutte e tutti.
0: Buonasera, in onda eccezionalmente dallo studio 2 di Via Ollearo, lo dico solo perché potremmo avere noi qualche perplessità sulla gestione dello spazio in questa ora inconsueta per noi, però appunto un'ora insieme e con sempre gli stessi contatti, quelli della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. C'è anche una mail della trasmissione che è clima@radiopopolare.it, poi ci sono i contatti di E Nostra come sempre.
1: Sì, la mail info@enostra.it e il numero verde 800 593 266, che è attivo come sempre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
0: Di che cosa parliamo, cara Marianna, in quest'ora insieme?
1: Allora, un sacco di cose come al solito. Parleremo di una nuova risoluzione ONU sulla crisi climatica nelle note del prof Gianluca Ruggeri. Parleremo dell'impatto sociale e ambientale dei data center con Lorenzo Buzzoni, che è giornalista investigativo, del disastro ecologico provocato dai bombardamenti di Israele in Libano con Roberto Renino di Amel Italia e infine della nuova normativa sul greenwashing con Tiziana Perucci di Azzero CO2.
0: Tutto questo nei prossimi 54 minuti.
1: So come, in effetti.
0: E hai dimenticato anche di dire che c'è la rassegna stampa in apertura, come sempre. E allora diamo il bentornato al nostro Lorenzo De Cleme. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, come state?
0: Bene, dai. Abbastanza. Te come stai?
2: Ma ero indeciso se cenare prima o dopo il Giusto Clima.
1: Questo era il dilemma che abbiamo. Guarda, il dilemma che abbiamo ogni settimana io e Elena, non parliamo d'altro praticamente.
2: E ho trovato la seguente soluzione: ceno dopo, ma ho bevuto prima una birra a stomaco vuoto.
0: Questa noi l'abbiamo già provata e non funziona. No.
2: Un po' creativa, così, sì. Un po' situazionista.
0: Guarda, i migliori comizi del prof seguivano esattamente questa impostazione, cioè si andava prima a prendere un aperitivo, lui arrivava qua e giù proprio delle cose da applausi, da standing ovation, sì. Bellissime e memorabili.
1: I migliori editoriali, sì, quelli dopo la aperitivo. Sì.
0: Allora, i nostri compiti, caro Lorenzo De Cleme, la rassegna stampa, con che cosa partiamo questa sera?
2: Dopo la settimana della moda e quella del mobile, carissime, questa è stata senza dubbio la settimana dell'auto elettrica e parto proprio così, un po' col botto su questo tema qua che divide tanto la gente, vedete, questo sì che è un tema d'aperitivo, di quelli con cui litighi con gli amici al bar. È stata la settimana dell'auto elettrica non perché ci sia un'ennesima fiera milanese, ma perché i media si sono riempiti di notizie appunto sulle auto elettriche. La notizia che sicuramente avete sentito è il lancio di questa famosa Ferrari Luce, il primo modello 100% elettrico di Ferrari, che sta dividendo gli appassionati. Perché li divide? Intanto perché Ferrari va in controtendenza e va in controtendenza in molti sensi. Da un lato altri brand hanno abbandonato i progetti di supercar elettriche e poi Ferrari ha scelto un design molto diverso da quello suo solito e per questo sta anche venendo molto criticata. La curiosità interessante è che il capo progetto estetico, sono sicuro che c'è un nome in inglese più adatto di questo, ma ci siamo intesi, è un ex acclamato designer di Apple e si vede, nel senso che se guardate le foto della Ferrari Luce, le forme sono molto da Mac, da iPhone, poco da Ferrari effettivamente. La reazione degli appassionati, come vi dicevo, è stata tendenzialmente ostile. Il titolo Ferrari ha perso l'8% in borsa, ma qua lancio un appello. Fan del cavallino rampante, non disperate. Dovete sapere infatti che Carlo Calenda, leader di Azione, ha già fatto sapere che questo modello gli fa schifo e sarà un flop, il che ci porta alla logica conclusione che la Ferrari Luce sarà un successo senza precedenti.
1: Sicuramente. E dalla Francia arriva un'altra notizia sul tema delle auto elettriche e sull'elettrificazione, perché il presidente Emmanuel Macron ha lanciato un grande piano per promuovere appunto l'elettrificazione del paese, presentandolo prima ancora che come una misura ambientale, come un esercizio di sovranità e di indipendenza dalle importazioni di fossile estero in un contesto appunto di crisi energetica. Tra le altre cose si promette la costruzione di 1 milione di pompe di calore in Francia e il raddoppio dei punti di ricarica per veicoli ecologici entro il 2030. E Stellantis, l'azienda che si è mangiata l'italiana Fiat, ha promesso di investire 1 miliardo entro il 2029 per una nuova produzione sempre elettrica.
2: Eh sì, è davvero la settimana dell'auto elettrica, in Francia più che in Italia per tanti versi, e mentre i francesi, persino i francesi, elettrificano, noi continuiamo a pagare le bollette tra le più alte d'Europa. E lo facciamo nonostante gli italiani, indovinate un po', non è che gli farebbe così schifo fare la transizione ecologica. Questa cosa ve l'abbiamo raccontata tante volte, che tutti a dire quanto è brutto il Green Deal e la transizione, ma poi ogni volta che si fa un sondaggio viene fuori che la maggioranza della gente è favorevole a una transizione purché sia fatta bene. E da ultimo ce lo dice un report molto interessante che sfata un po' di miti, è l'ultimo report dell'Alleanza Clima Lavoro, è una rete che coinvolge CGIL e le principali organizzazioni ecologiste italiane, e in questo report si è chiesto ad un campione rappresentativo delle diverse parti della filiera dell'automotive italiano, quindi gli operai dell'assemblaggio finale, gli operai degli indotti, gli ingegneri e così via, che cosa pensino degli impatti della transizione all'elettrico sul loro lavoro. È quello che viene fuori, che solo una minoranza, il 20% circa, chiede di rimandare o annullare l'abbandono della benzina e dell'autocombustione, mentre la stragrande maggioranza vuole invece 1. Formazione, 2. Garanzie occupazionali e 3. una strategia industriale seria da parte del governo. Tra le domande c'è anche quanto vi fidate del governo, e gli operai dell'automotive fanno sapere che hanno pochissima fiducia in questo esecutivo. E come dire, chiedere al governo di Giorgia Meloni di fare politica industriale è un po' come chiedere ad Ignazio La Russa di gettare il busto del Duce. Non è che non vogliano farlo, è che proprio non ce la fanno, è più forte di loro, non ci riescono.
1: Ma cambiamo argomento. Un altro studio, questa volta di Solar Power Europe, ci dà una buona notizia. Può essere che il fotovoltaico in Europa sia più di quello che pensavamo. Cioè, il punto sarebbe che i pannelli sui tetti, sotto forma di mini impianti, sono così tanti che anche le autorità di gestione faticano a tenere il conto. E quindi nel 2025 l'energia solare prodotta in Unione Europea sarebbe non pari a 275 terawattora, come stimato, ma a 410. terawattora.
2: E dopo queste buone notizie che vi abbiamo dato, io mi prendo anche un minuto per il consueto aggiornamento medio orientale. Praticamente questa rassegna stampa, da quando Trump ha fatto un po' così l'originale, è diventata una rassegna stampa geopolitica più che ambientale. Riassuntone della settimana: sì, Hormuz è ancora bloccato, sì, Trump dice ancora che stanno per risolvere tutto, però no, stavolta non è tutto come prima, non è tutto fermo come nelle settimane passate. Per la prima volta da mesi, infatti, anche le fonti iraniane, seppur ancora in modo non ufficiale, fanno intendere che si sarebbe davvero vicini ad un accordo, ed un accordo che farebbe riaprire il famoso stretto di Hormuz, e che infatti al momento, per le bozze che girano, si configurerebbe come una vittoria di fatto iraniana. Non vado troppo oltre perché aspettiamo, siamo prudenti, vedremo nelle prossime settimane se ci sarà davvero la tanto auspicata pace, ma qua vale la pena aggiungere che in ogni caso riaprire lo stretto di Hormuz è ogni giorno più urgente per tante ragioni diverse. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la famosa FAO, tra l'altro la sede a Roma, il blocco dello stretto sta facendo mancare anche i fertilizzanti e sta facendo crescere i costi necessari a produrre e spostare il cibo, chiaramente il trattore, il camion, tutte cose che necessitano di carburante come quello bloccato a Hormuz. E il risultato, scrive la FAO, è che in 6 mesi minimo e 12 massimo ci si aspetta, se non si riapre lo stretto, l'esplosione di, e cito, una bomba alimentare. E concludiamo questa rassegna stampa di oggi con la nostra rubrica animalesca. Sapete che ogni tanto cerchiamo di mettere in mezzo queste storie un po' di animali in tempi di crisi climatica, e di solito sono all'inizio, stavolta alla fine, per alleggerire, o forse no, per ansiarvi un po' di più. Vediamo la notizia di oggi. Un'altra ricerca, sempre delle Nazioni Unite, ma stavolta dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute, ci fa sapere che, come se non avessimo abbastanza problemi, si sta allargando l'areale, cioè l'area in cui vivono, molti dei serpenti velenosi. E la colpa, ditemi un po' voi, di chi è?
3: La crisi climatica!
2: Ma che entusiasmo della nostra amata crisi climatica!
1: Ce lo siamo preparato, questo coro. Qualche minuto che ci guardiamo.
2: Come ci rende allegri la crisi climatica? Sono tutti a parlarne male, invece. Cosa fa la crisi climatica? Non è così intuitivo, ma la crisi climatica fa sì che i serpenti si spostino in zone nuove, zone abitate dall'uomo, comunità umane che fino ad ora non si erano posti il problema di conviverci perché non c'erano a stretto contatto. Ho trovato, leggendo e approfondendo questa notizia, una dichiarazione di David Williams, che è un docente universitario ed è uno degli autori per l'OMS della ricerca, che l'ha spiegata così, e ve lo cito. Dice David Williams: dovete considerare che ora ci sarà più rischio di uscire dalla porta di casa e venire morsi da un serpente. Ora, è vero che Williams vive in Australia, dove, come dire, a queste cose sono più abituati di noi, ma, come dire, con la crisi climatica è sempre un'allegria nuova.
1: Eh sì, davvero, sempre buone notizie al nostro Lorenzo Tecleme, grazie. Ti ringraziamo tanto, come sempre. Ci sentiamo più tardi con
2: grazie
1: un'intervista.
2: Coro.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Il giusto clima a Radio Popolare, è arrivato il momento di dare la parola al nostro prof Gianluca Ruggeri con la sua rubrica Le note del prof. Allora scopriamo insieme questa sera di che cosa ci parla.
1: Nel 2019 27 studenti di legge dell'Università del Sud Pacifico, che ha sede nelle Figi, iniziarono una campagna per convincere i governi dei paesi del Forum delle Isole del Pacifico a ricorrere alla Corte di Giustizia Internazionale per far riconoscere che il cambiamento climatico sta determinando la compromissione dei diritti umani degli abitanti di quei paesi che sono destinati a scomparire in virtù del progressivo innalzamento del livello del mare. Quello che da molti viene definito il Tribunale Internazionale dell'AIA è appunto la Corte Internazionale di Giustizia, cioè il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, e non va confusa con il Tribunale Penale Internazionale, quello che ad esempio ha aperto inchieste contro Netanyahu e Putin. La Corte Internazionale di Giustizia invece è attiva dal 1946, si occupa da una parte di dirimere conflitti che sorgono tra paesi diversi che fanno parte delle Nazioni Unite, ad esempio dispute territoriali, violazioni di trattati internazionali, e dall'altra di fornire pareri giuridici non vincolanti. Possono presentare casi alla Corte Internazionale di Giustizia solo gli stati e non i singoli cittadini o le organizzazioni non governative. Quella campagna del 2019 portò a un pronunciamento storico nel luglio dell'anno scorso, del 2025, quando la Corte ha stabilito nell'ordine che i trattati sul cambiamento climatico prevedono obblighi vincolanti per gli stati in relazione alla protezione del sistema climatico dalle emissioni di gas effetto serra, che anche il diritto internazionale consuetudinario prevede obblighi a carico degli stati in materia di protezione del sistema climatico, tra cui il dovere di prevenire danni significativi all'ambiente agendo in conformità con le responsabilità comuni ma differenziati e le rispettive capacità, e questa è una formula che c'è sempre in ambito ONU, quella delle responsabilità comuni ma differenziati e delle rispettive capacità, e poi che gli stati hanno anche il dovere di cooperare in buona fede per prevenire danni significativi. E infine, come richiesto appunto dai 27 studenti di legge, la Corte ha sancito che i cambiamenti climatici incidono sui diritti umani e gli stati hanno l'obbligo di rispettare questi diritti e garantirne l'effettivo godimento, proteggendo l'ambiente e il sistema climatico. Come già abbiamo ricordato, una pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia di per sé non ha un effetto vincolante, anche se è un precedente giuridico molto importante. Per questo però alcuni stati hanno portato questa pronuncia al voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, perché fossero gli stati direttamente a farsi carico della questione. Il voto si è tenuto la scorsa settimana e ha ottenuto 141 paesi a favore e 8 contrari con 42 astensioni. È ovviamente un voto storico che porta la diplomazia climatica a un livello diverso rispetto a quello tradizionale delle COP. Non è facile prevederne le conseguenze dirette, effettive, ma questo mostra come il processo multilaterale di costruzione di politiche climatiche globali sia tutt'altro che morto, e invece prosegue accanto a quello inaugurato dalla conferenza di Santa Marta per la dismissione delle fonti fossili, di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate. In questo quadro generale un dettaglio risulta significativo. Infatti gli 8 paesi che hanno votato contro la risoluzione sono la Liberia, l'Arabia Saudita con il suo alleato Yemen, la Russia con la sua alleata Bielorussia, Israele con i suoi alleati Stati Uniti d'America e, paradossalmente, il loro nemico, l'Iran. Stati in conflitto aperto tra loro, in alcuni casi in guerra tra loro, stati nei primi posti ad esempio nell'applicazione della pena di morte, stati guidati da politici che sono già sottoposti a inchieste della Corte Penale Internazionale, che potrebbero esserlo presto, pensiamo appunto a Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin, come già ricordato, su cui le inchieste sono già aperte, a Mohammed bin Salman, accusato di aver ottenuto la morte di Jamal Khashoggi, vi ricordate, fatto a pezzi nell'ambasciata saudita di Istanbul, oppure pensiamo a Alexander Lukashenko, su cui la Corte Penale ha aperto un'indagine, a tutta la dirigenza iraniana, per non parlare del prossimo premio Nobel per la pace, cioè di Donald Trump. Stiamo parlando del resto di stati che da tempo dimostrano nessun interesse nell'affermazione dei diritti umani, sia al loro interno sia negli altri paesi. Tutto questo non stupisce, ma anzi chiarisce benissimo con chi abbiamo a che fare. Possiamo chiamarli petrostati, visto che molti di loro sono ai primi posti nelle statistiche sull'estrazione e l'esportazione di risorse fossili, petrolio e anche gas. Potremmo forse iniziare a chiamarli stati canaglia per la loro pervicace opposizione a qualsiasi alternativa che non preveda il loro arricchimento personale, parliamo ovviamente dei presidenti in questo caso, e l'affermazione del loro imperialismo, e questo parliamo di stati. L'ennesima dimostrazione che la questione climatica è una questione profondamente politica e sociale che impatta sui diritti umani di tutte e di tutti, e peraltro, pensando a quei 27 studenti, l'ennesima dimostrazione che aveva proprio ragione Margaret Mead quando ci diceva di non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta.
0: Sempre grazie al nostro prof Gianluca Ruggeri per la sua rubrica, per le sue parole che ci motivano anche tra l'altro qui in redazione. E allora andiamo a parlare però di un altro argomento, torniamo anzi a parlare di data center, perché ultimamente lo sapete è un tema caldo, se ne costruiscono sempre di più negli Stati Uniti ma anche qui da noi, generando forte opposizione da parte però dei territori. I problemi riguardano i consumi energetici, di suolo, idrici, e poi gli scarsi benefici per la popolazione locale, anzi spesso più che altro sono dei danni a beneficio naturalmente sempre delle grandi aziende del digitale. Ne parliamo questa sera con Lorenzo Buzzoni, che è giornalista e documentarista e coautore di un'inchiesta recentemente condotta da Investigate Europe e pubblicata in Italia in esclusiva da Altre Economia. Lorenzo, benvenuto.
2: Sì, grazie Elena, grazie a voi, grazie per l'invito.
3: Allora Lorenzo, allora, prima di tutto, prima di parlare dell'inchiesta di cui sei coautore, appunto, a cui abbiamo appena accennato, brevemente ci puoi dire che cosa sono questi data center, a cosa servono, come mai se ne costruiscono sempre di più ovunque, così per avere un quadro un po' della situazione?
2: Sì, certo. Allora, i data center sono essenzialmente delle grandi infrastrutture che ospitano server informatici e sistemi di archiviazione dati, cioè in pratica sono i luoghi fisici dove vengono conservati ed elaborati dati, e i servizi digitali che utilizziamo ogni giorno come cloud, lo streaming, social network, email ed e-commerce. Ora, negli ultimi anni il loro numero è aumentato rapidamente a livello globale perché cresce in modo esponenziale la quantità di dati che produciamo e consumiamo. Mm-hmm. Infatti ogni video visto online, ogni foto caricata sui social, ogni ricerca appunto fatta attraverso ChatGPT passa attraverso data center. E c'è da dire anche che l'intelligenza artificiale in particolare sta accelerando enormemente questa corsa, perché richiede una capacità di calcolo molto elevata e quindi necessita di data center sempre più performanti.
3: Ecco, allora voi avete condotto un'inchiesta appunto con Investigate Europe e avete fatto emergere come le lobby di Big Tech, nello specifico Microsoft, ma non solo, anche Amazon, Meta, Google, Apple, tutte queste aziende digitali hanno fatto pressione alla Commissione Europea per modificare la normativa, e sostanzialmente l'obiettivo era evitare di dover fornire i dati sui data center. Parliamo di dati appunto di consumi idrici, di consumi energetici e altro. Ci puoi spiegare meglio che cosa avete rilevato con questa inchiesta?
2: Sì, allora diciamo che proprio per monitorare l'impatto ambientale dei data center, la Commissione Europea ha previsto un sistema pensato per raccogliere direttamente dagli operatori dati sui singoli impianti i consumi energetici, l'utilizzo di acqua e l'efficienza delle strutture. Solo che durante la definizione della normativa, le grandi aziende tecnologiche e l'organizzazione di lobbying del settore hanno esercitato delle pressioni per limitare l'accesso pubblico a queste informazioni. In particolare parliamo di Microsoft e Digital Europe, che è la principale lobby europea del settore tech, che hanno chiesto che i dati dei singoli data centers venissero classificati come commercialmente sensibili. Ora, noi di Investigate Europe abbiamo ricostruito come questa richiesta sia stata aggiunta parola per parola nel testo finale della normativa europea. Il risultato è che oggi, sì, la Commissione Europea raccoglie dati ambientali sui data center, ma le informazioni relative ai singoli impianti non possono essere rese pubbliche, nemmeno tramite richieste di accesso agli atti. Noi abbiamo contattato diversi esperti legali e ci hanno detto che questa clausola di riservatezza potrebbe essere in conflitto con le norme europee sulla trasparenza ambientale e anche con la Convenzione di Aarhus, che garantisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali. Cioè, in pratica stiamo parlando di infrastrutture che hanno un impatto crescente sulla comunità, ma sulle quali il livello di trasparenza pubblica è rimasto molto limitato, proprio appunto dopo l'intervento delle grandi aziende del settore.
3: Eh sì, sono consumi crescenti e molto rilevanti. Ci puoi dire quali sono gli impatti negativi che hanno sui territori? Appunto, puoi parlarci un po' di più di questi consumi? Appunto, c'è sicuramente il consumo energetico, c'è il consumo di suolo, ma c'è anche il consumo idrico in molti casi. Ci puoi fare un po' una panoramica?
2: Certo, appunto, come tu hai appena detto, i data centers hanno degli impatti molto concreti sui territori dove vengono costruiti. Appunto c'è l'impatto che riguarda l'energia, perché queste strutture consumano enormi quantità di elettricità per alimentare e raffreddare i sistemi che lavorano 24 ore su 24, con consumi anche in forte crescita a causa dell'intelligenza artificiale, che ha sempre più bisogno di energia. E poi abbiamo il tema dell'acqua, perché molti data center utilizzano sistemi di raffreddamento ad alto consumo idrico, dunque delle tensioni proprio in quei territori che sono colpiti da siccità e dove la scarsità dell'acqua si fa più sentire. Poi un altro impatto è appunto il suolo, perché questi grandi data centers occupano superfici enormi e talvolta vengono costruiti anche su terreni agricoli o in prossimità di aree naturali. Ma ci sono anche altri, diciamo, impatti, diciamo, meno conosciuti. Uno di questi è il fatto che i data center dispongono di generatori diesel che sono progettati per entrare in funzione nel caso ci sia un blackout, così in modo da evitare le interruzioni dei server. Ma tuttavia, diciamo, anche se vengono utilizzati soprattutto in situazioni di emergenza, questi generatori vengono accesi regolarmente, sia per effettuare i test tecnici e per effettuare anche attività di manutenzione, contribuendo così alle emissioni atmosferiche di gas serra. Inoltre, l'impatto riguarda anche la costruzione dei data center, perché server e hardware richiedono grandi quantità di materie prime critiche, come il litio, il cobalto e il rame, la cui estrazione ha forti impatti ambientali. Inoltre, gli hardware vengono sostituiti frequentemente e soprattutto nei sistemi legati all'intelligenza artificiale generano enormi quantità di rifiuti elettronici, che sono poi difficili da riciclare integralmente.
3: Allora, hai parlato, Lorenzo, anche di siccità e di consumo di suolo. Lo dico perché la regione Lombardia in questo momento sta soffrendo di una forte siccità. In realtà adesso poi ci avviamo anche verso l'estate, per cui questo tema di sicuro torneremo a parlarne. E poi è una delle regioni, se non la più, adesso non ricordo esattamente i dati, con maggiore consumo di suolo. E parlo della regione Lombardia perché proprio ieri la regione Lombardia ha approvato la prima legge in Italia per regolamentare la costruzione di nuovi data center in un territorio che appunto sta subendo un po' un'invasione di data center. Ci sono tantissime richieste, circa la metà delle richieste italiane di data center sono proprio in Lombardia, per cui volevo chiederti un commento su questo e di cosa ne pensi, di come ha risposto la regione a questo problema che sarà sempre più attuale.
2: Sì, diciamo che la legge regionale della Lombardia rappresenta il primo tentativo in Italia di affrontare in modo organico un fenomeno che finora era trattato solo in maniera frammentaria, in quanto non c'è una legge, diciamo, governativa, ma viene, come dire, delegato alle varie regioni. E il punto centrale è che i data center non possono più essere considerati come dei semplici capannoni industriali, come veniva fatto precedentemente, e quindi, diciamo, si richiedono regole specifiche e delle apposite valutazioni, che è appunto quello che vuol fare la legge della regione Lombardia. Diciamo che mi sembra quindi positiva come dire, cercare di regolamentare anche a livello regionale, diciamo, partendo dal caso lombardo e tutto ciò che riguarda data center. Una cosa che ho trovato positiva di questa legge è appunto l'idea di incentivare la costruzione di data center in aree industriali dismesse, quindi scoraggiando i nuovi progetti su terreni agricoli o su aree naturali, diciamo, perché anche, diciamo, attraverso un aumento degli oneri di costruzione, come appunto prevede questa legge, ci vuole appunto cercare di far costruire data center in zone dismesse e non consumare ulteriormente del nuovo suolo che può essere utilizzato anche per aree appunto agricole. Cioè, quindi diciamo che la regione Lombardia si trova davanti a un equilibrio molto delicato, perché da una parte c'è una fortissima pressione economica e politica per attrarre investimenti miliardari legati all'economia digitale e all'intelligenza artificiale, e dall'altra invece ci sono le comunità locali che iniziano a interrogarsi sui costi ambientali e infrastrutturali di questa crescita. La sfida, appunto, quella che vedo, sarà trovare un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, evitando, diciamo, quelle dinamiche speculative e garantendo anche che gli investimenti rispettino gli standard ambientali elevati e che producano benefici di questa crescita. La sfida, appunto, quella che è vero, sarà trovare un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, evitando, diciamo, quelle dinamiche speculative e garantendo anche che gli investimenti rispettino gli standard ambientali elevati e che producano benefici reali per i territori che li ospitano.

0: hanno visto qualcuno di voi video che adesso sono diventati un po' virali di Alexandria Ocasio-Cortez che mostra in un'audizione alla Camera l'acqua sporca che proviene dai rubinetti di appunto abitanti di questo paese, mi pare della Georgia, in cui appunto hanno costruito questo data center che di fatto ha intaccato le falde acquifere e provocando dei danni enormi ovviamente alla popolazione locale, quindi un po' il tema del colonialismo energetico, del fatto che poi i benefici vanno sempre solo alle aziende digitali che vanno a costruire questi data center e invece poi la popolazione locale ne subisce solo i danni. Negli Stati Uniti è un tema veramente in questo momento centrale, lo sta diventando anche in Europa probabilmente, quindi volevo chiederti proprio un flash su questo, un ultimo commento su secondo te se l'Europa sta andando anche lei in questa direzione.
1: Allora, diciamo che in parte si stanno già vedendo dinamiche simili anche in Europa, anche se con intensità diverse rispetto a ciò che sta accadendo negli Stati Uniti. E diciamo che in America l'opposizione data center è cresciuta molto perché in alcune aree, come in Virginia, in Arizona, in Texas, le comunità locali hanno iniziato a percepire queste infrastrutture come dei grandi consumatori di risorse che portano però benefici limitati ai territori rispetto ai costi ambientali ed energetici. E da qui nasce anche l'espressione di colonialismo energetico, cioè l'idea che enormi quantità di energia, di acqua, di suolo, insomma, tutte queste risorse vengono poi assorbite da infrastrutture private costruite per alimentare servizi digitali globali e profitti che però vanno alle big tech, mentre diciamo, gli impatti restano poi sulle comunità locali. Passando diciamo, al caso europeo, diciamo, stiamo iniziando a vedere dei segnali simili, ad esempio in Irlanda il dibattito è esploso quando è emerso che i data center hanno consumato più elettricità di tutte le abitazioni urbane del paese messe insieme, creando quindi anche delle forti pressioni sulla rete energetica. Oppure in Spagna invece che stanno crescendo delle proteste locali legate soprattutto all'uso dell'acqua in regioni colpite dalla siccità. Diciamo che la differenza rispetto agli Stati Uniti è che in Europa il fenomeno è ancora relativamente più recente, però la traiettoria sembra quella, cioè più cresce il settore, più aumentano conflitti legati all'accesso all'energia, all'acqua e all'uso del territorio. È qui che nasce appunto il parallelo con il colonialismo energetico, cioè territori che diventano luoghi fisici per sostenere l'economia digitale globale, mentre una parte significativa dei benefici economici e del controllo resta però concentrata nelle grandi aziende tecnologiche.
0: Grazie mille a Lorenzo Buzzoni, che è appunto giornalista, documentarista e coautore di un'inchiesta recentemente condotta da Investigate Europe, che potete leggere su Altreconomia. Ciao,
2: Grazie.
0: alla prossima.
1: Grazie mille, buona serata,
2: Anche a
1: arrivederci.
2: te.

0: E andiamo a cambiare argomento e diamo la parola a Lorenzo Tecleme, che ha incontrato Roberto Renino di Amel Italia e con lui ha parlato appunto del disastro ecologico provocato dai bombardamenti di Israele in Libano.
1: Roberto, inizio chiedendoti di presentare te, la tua organizzazione e il lavoro che avete fatto.
2: Ciao, sono Roberto Renino, sono il presidente e coordinatore programmi di Amel Italia, un'associazione che nasce qualche anno fa dalla sua controparte libanese, che è un'organizzazione umanitaria nata già nella guerra civile libanese negli anni 70 e poi impegnata nella risposta umanitaria sia durante la crisi siriana, palestinese, che durante chiaramente il conflitto in corso e le varie situazioni di emergenza che ci sono state negli ultimi anni in Libano. Quello che ci siamo prefissati di fare durante questo conflitto è stato cercare di capire quale fosse l'impatto ambientale, ma non solo, dei bombardamenti e dell'invasione israeliana, principalmente del sud del Libano.
1: Ecco, quali sono i main findings? Quali sono le cose più importanti che avete trovato nel vostro lavoro di ricerca?
2: Sì, allora noi insieme a Source International e Amel Association International, che è appunto la nostra controparte libanese, abbiamo raccolto insomma 40 campioni di suolo, giusto per dare un po' di contesto, nelle zone di Nabatieh e Marjayoun, che sono specialmente Marjayoun, delle zone molto colpite durante sia la prima escalation del conflitto,

0: che anche attualmente in realtà. Marja Ayoun nella fattispecie è stata interessata non solo da bombardamenti ma anche da avanzamenti di terra, quindi con la presenza delle truppe israeliane. Quello che noi cercavamo erano sicuramente tracce di metalli pesanti, anche il fosforo bianco e uranio impoverito. Quello che abbiamo trovato è stata una concentrazione abbastanza alta, soprattutto perché noi abbiamo fatto una comparazione con dei campioni del 2001, quindi siamo riusciti a vedere il cambiamento, no, all'interno del suolo, della concentrazione di alcuni metalli pesanti. E quello che è emerso è che dei marker del conflitto, quindi alcuni metalli pesanti che sono direttamente attribuibili appunto delle azioni belliche, erano particolarmente alti, soprattutto in alcuni hotspot, diciamo delle zone particolarmente colpite, sia a ridosso che del confine, ma anche in zone più interne, quindi parliamo dell'area di Nabatieh, che già è abbastanza lontana dal confine. Parliamo comunque di antimonio, zinco, rame, che sono dei metalli che appunto in concentrazioni molto alte comunque possono anche causare delle problematiche sia all'agricoltura che poi alla vita umana, mettendo poi a rischio anche la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare, insomma, del sud del Libano, oltre al fatto che durante anche tuttora i contadini e la popolazione civile è stata completamente sfollata dai propri villaggi. I villaggi sono stati, molti sono stati rasi completamente al suolo.
1: Aiutaci un po' a capire, questi materiali come ci arrivano? Vengono dai carri armati, vengono dalle bombe, vengono lanciate appositamente, come funziona? E soprattutto, alcune di queste cose che avete trovato sono vietate, al netto del fatto che il diritto internazionale vieterebbe tout court di invadere altri paesi, ma insomma ci siamo capiti.
0: Sì, allora la questione del diritto, insomma, sicuramente è legata principalmente alle munizioni come il fosforo bianco e quelle incendiarie, perché causano chiaramente dei danni incontrollabili, colpiscono la popolazione in maniera incontrollabile, soprattutto generando dei fuochi su larga scala, degli incendi che sono anche molto difficili da domare, perché il fosforo bianco brucia fin tanto che c'è ossigeno. Di conseguenza rende molto complicata la gestione degli incendi che nascono da qui, e ciononostante è stata usata in larga parte anche negli ultimi giorni sono state rilevate, insomma, attacchi di questo tipo. Nel quanto riguarda il rilascio di questi metalli, avviene proprio con tutte le variazioni che concernono la guerra, quindi sì, bombardamenti, ma anche il degradamento dei proiettili, delle azioni del passaggio proprio dell'attività della guerra, insomma, in queste zone. Tant'è che il paragone viene fatto anche, per esempio, sulle zone di addestramento militare, no? Come paragone si utilizzano anche le analisi, campionamenti fatti in zone in cui ci sono, non so, poligoni di tiro, oppure delle zone dove avvengono gli addestramenti, e si nota anche in questo caso un aumento della concentrazione di questi metalli specifici.
1: Esiste un lavoro storico in questo? Sappiamo quanto di questo inquinamento è già avvenuto nelle invasioni, nelle guerre del passato. Tristemente in Libano non è nuova questa situazione, e sappiamo magari anche gli effetti sulla popolazione odierna dell'inquinamento da guerra avvenuto 10, 20, 30, 40 anni fa.
0: Sì, allora è accaduto che fossero state fatte delle analisi. Il problema è che in Libano chiaramente non si può testare in maniera così sistematica, innanzitutto per una questione di accesso, perché appunto durante il conflitto è banalmente difficile arrivare in queste zone, tant'è che noi per farlo siamo stati scortati sia dall'esercito libanese che dall'UNIFIL, che è la missione di interposizione nel sud del Libano, mentre sono stati fatti delle altre analisi da altri enti delle Nazioni Unite, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Libanese, anche dai vari ministeri, però con un respiro abbastanza limitato, nel senso che alcune si limitavano per esempio a capire se il fosforo bianco avesse fatto dei danni permanenti sulle colture, quindi limitandosi all'analisi del prodotto, oppure comunque delle analisi che non sono davvero libere, cioè nel senso disponibili alla popolazione o in generale facilmente accessibili. Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è stato anche di analizzare dei campioni che erano stati raccolti nel 2001 da un professore del Centro Nazionale delle Ricerche che non erano mai stati analizzati. Quindi appunto c'era l'intenzione, ma poi non c'è mai stata insomma, il supporto economico, la volontà politica di fare queste analisi, ma noi appunto le abbiamo utilizzate come metro di comparazione e capire appunto il cambiamento, no? In 24-25 anni di distanza, e quello che abbiamo trovato appunto è stata una degradazione del suolo non indifferente rispetto ai livelli del 2001. La questione, oltre questo, è che i campioni del 2001 abbiamo avuto la fortuna che fossero proprio alcuni nelle stesse zone che abbiamo campionato anche noi, quindi siamo stati in grado di fare una comparazione quasi diretta delle stesse aree che erano state campionate nel 2001, quindi questo è stato davvero un gran colpo di fortuna in realtà, proprio per capire l'evoluzione dello stato del suolo in quelle aree.
1: Ecco, hai già toccato il tema, voi avete fatto un lavoro scientifico in un contesto politicamente e militarmente difficilissimo, in una zona attiva di guerra. Com'è stato interfacciarsi col governo e l'esercito libanese, con l'UNIFIL, le Nazioni Unite e con Israele, se avete dovuto o potuto interfacciarvi con loro?
0: Sì, no, premetto che noi non abbiamo avuto nessuna interazione né col governo israeliano né con nessuna parte dei suoi organi militari o di organizzazione. Insomma, noi ci siamo interfacciati ovviamente solo con le autorità libanesi e appunto con UNIFIL, ma insomma l'organizzazione è stata abbastanza, diciamo, abbastanza disinvolta. Siamo riusciti a ottenere i giusti permessi in tempo. In ogni caso, il rischio principale era davvero presentato dall'esercito israeliano, che in qualche modo ci ha fatto sentire anche la sua presenza con il passaggio dei droni. Siamo stati avvertiti di essere stati individuati, di essere stati comunque in qualche modo fotografati o segnalati alle autorità, nonostante noi avessimo fatto appunto tutta la parte di notifica, no, al sistema umanitario. Lì funziona chiaramente che per spostarsi in certe zone bisogna avvisare in questo caso l'UNIFIL, ma anche altre realtà sempre locali. Noi abbiamo fatto chiaramente tutto quello che c'era da fare, però ciononostante siamo stati comunque esposti un po' a qualche situazione particolare, anche perché siamo arrivati proprio a campionare al confine. C'è una città che si chiama Hula, che è proprio a ridosso del confine, tra l'altro, dove c'è stato già nel 1948 un massacro da parte delle truppe israeliane. Lì eravamo esposti davvero a un'altra stazione che, al di là del confine, insomma, dove eravamo molto esposti, come dire, alla vista, insomma, dell'esercito israeliano. E invece un altro rischio è stato presentato, quello dagli oggetti inesplosi, insomma, dagli ordigni inesplosi. Infatti, una zona che volevamo campionare il primo giorno non siamo riusciti ad accedere proprio per la presenza di munizioni a grappolo inesplose. Tra l'altro, anche le munizioni a grappolo sono una munizione proibita, anche perché anche quella colpisce in maniera indiscriminata.
1: Ti rubo l'ultimo minuto per un'ultima domanda. Vi è capitato di parlare con le persone che vivono là, che sono anche sottoposte a questo inquinamento? Avete spiegato il vostro lavoro? Come è stato preso? Che reazione, che ambiente avete visto?
0: Sì, in realtà non ci sono stati grossi problemi con la popolazione locale, anzi, visto che noi appunto collaborando con Amel Association, che gode di un'ottima reputazione, in realtà ha origini proprio dal sud, dalla città di Khiam, che anche quella è stata colpita in maniera molto pesante. Diciamo, questo è già stato un buon lasciapassare, perché chiaramente abbiamo operato con una realtà locale anche con loro. Insomma, noi non è che siamo andati chiaramente da soli, ma appunto eravamo comunque già all'interno di un sistema che ci garantiva una certa accettazione. Di conseguenza, una volta spiegati i nostri intenti. Ogni volta, in qualunque posto dove ci trovavamo, abbiamo avuto anche supporto dalla popolazione locale. Non ci sono stati particolari disguidi con chi viveva quei luoghi. In alcuni non abbiamo trovato neanche persone, ma siamo sempre stati accompagnati da persone della municipalità oppure della polizia locale, o comunque insomma delle persone che facevano parte un po' della gestione insomma amministrativa delle varie zone che abbiamo attraversato.
2: E questa era l'intervista di Lorenzo Tecleme a Roberto Renino di Amel Italia, che ci ha parlato appunto di quello che combina Israele in Libano.

0: Ja Vegabonds, che è un duo che viene dall'Irlanda. Questo invece è Il giusto clima, e andiamo a dare il benvenuto alla nostra prossima ospite. Allora, a settembre entrerà in vigore una nuova legge contro il greenwashing a tutela dei consumatori e delle consumatrici, che ci è stata imposta questa nuova legge dalla normativa europea. Ne parliamo questa sera con Tiziana Perucci, che è consulente di In Azero CO2, società di consulenza e di servizi per la sostenibilità e l'energia italiana, nata su iniziativa di Legambiente e del Kyoto Club. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Tiziana, sulle confezioni dei prodotti che possiamo vedere, acquistare al supermercato, spesso leggiamo espressioni tipo rispettoso dell'ambiente, eco-friendly, verde. Ad esempio, mi viene in mente l'altro giorno che su una bottiglietta di plastica, di cui ovviamente non dirò la marca, c'era scritto eco green, che ho trovato molto vago. Oppure a volte ci sono anche quelle cose tipo packaging 100% rinnovabile, che non si capisce bene che cosa sia, cosa voglia dire. Quindi mi sembra di capire che con questa nuova legge, dalla fine di settembre, non ci potranno essere espressioni, non ci potranno più essere espressioni così vaghe su appunto le confezioni dei prodotti. Ci dici meglio tu?
1: Sì, esatto, allora confermo. Dalla fine di settembre espressioni come quelle che citavi, eco-friendly, rispetto dell'ambiente, se messe da sole su una confezione, quindi senza nessuna specificazione aggiuntiva che l'accompagni, saranno vietate. Questo perché non danno nessuna informazione in più al consumatore. La normativa ha due obiettivi principali. La prima, in assoluto, data anche dal nome appunto della normativa stessa, quindi Empowering Consumers, ha l'obiettivo di permettere al consumatore di fare delle scelte informate sotto il profilo della sostenibilità. Questo perché, ad esempio, se mettiamo nel carrello una confezione di un prodotto qualsiasi verde con la scritta Eco Green, in realtà non sappiamo cosa significhi.
0: Già.
1: Secondo aspetto, non da meno, è quello di proteggere le aziende che sulla sostenibilità investono seriamente, quindi facendo delle misurazioni dei propri impatti ambientali, acquisendo certificazioni, e quindi tutela la concorrenza sotto questo aspetto. Quindi di fatto la normativa mettere una nuova regola semplice, ovvero che le aziende devono specificare sullo stesso mezzo di comunicazione i loro impatti in maniera chiara, quindi con dei dati sottostanti.
0: Ecco, è stata data una definizione di asserzione ambientale, che anche questa è una novità, giusto?
1: Sì, è una novità molto importante, perché per la prima volta c'è una definizione giuridica per asserzione ambientale, e appunto per asserzione ambientale si intende qualsiasi messaggio o dichiarazione commerciale rivolto quindi al consumatore che afferma o anche lascia intendere che un prodotto, un servizio o il nome dell'impresa abbia un impatto positivo sull'ambiente, nullo, o anche che abbia un impatto minore rispetto ad altri tipi di prodotti. Questo è un'asserzione molto importante, una definizione molto importante, perché ha un perimetro molto ampio. Sottolineo che non si tratta solo di frasi scritte, ma anche asserzioni implicite che in qualche modo, attraverso i colori, le immagini, ma anche i suoni, possono far intendere qualcosa di ingannevole al consumatore.
0: Ecco, quali altri tipi, se puoi farci qualche altro esempio, quali altri tipi di asserzione ambientale non vedremo più da, diciamo, settembre 2026?
1: Allora, la direttiva introduce una sorta di blacklist, viene chiamata in gergo, perché introduce delle pratiche vietate, che sono vietate in ogni caso, quindi non ci sarà un giudizio di merito su queste asserzioni, e sono quattro. La prima, la più importante in assoluto, riguarda le asserzioni sulla neutralità climatica. Neutralità climatica basata sulla compensazione delle emissioni. Quindi tutte quelle diciture che vediamo sul packaging, come ad esempio CO2 compensata sulla bottiglietta d'acqua che citavi, carbon neutral su un pacco di pasta, ecco, tutte queste asserzioni non saranno più ammissibili. Questo perché era un problema molto inflazionato quello della compensazione delle emissioni sui prodotti e faceva intendere in qualche modo che quel prodotto emettesse meno CO2 rispetto ad altri, quando in realtà le emissioni sono le stesse, solo che l'azienda finanzia dei progetti di riforestazione, ad esempio, magari dall'altra parte del mondo. E questo è un primo esempio. La seconda introduzione importante riguarda le promesse le promesse future fatte dalle aziende, quindi tutti quegli slogan che riguardano sempre la neutralità carbonica al 2030 oppure l'azzeramento della plastica al 2035. Ecco, anche qui il legislatore europeo chiede che le aziende possano continuare a fare queste asserzioni, ma debbano avere un piano di attuazione che sia dettagliato, con obiettivi misurabili, scadenze precise e la verifica di un ente indipendente, altrimenti sarebbero pratiche commerciali ingannevoli. Le ultime due, non meno importanti, appunto, sono la presentare un prodotto come ecologico nella sua totalità, quando in realtà lo è solo in parte, come ad esempio un detersivo che viene pubblicizzato come prodotto in materia riciclabile, quando in realtà solo una parte lo è, magari solo il tappo. E in ultima, l'ultima pratica è quella di spacciare come virtù dell'azienda dei requisiti di legge che in realtà sono imposti a tutte le aziende europee.
0: Ah, grazie a Tiziana Perucci, poi torneremo a parlarne appunto a settembre, quando entrerà in vigore questa nuova legge contro il greenwashing. E certo, appunto, volentieri. Alla prossima, a risentirci.
2: Grazie.
1: Alla prossima, ciao.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, cara Marianna, abbiamo tempo forse per segnalare un paio di eventi.
0: Sì, esatto, due eventi. Allora, domani ci sarà qua a Milano un flash mob per chiedere di riaprire la piscina Scarioni in zona Niguarda, mantenendola pubblica. E questo flash mob sarà alle 18.30 davanti alla piscina, organizzato da Sai Che Puoi, che ha lanciato l'anno scorso la campagna Milano Balneare per garantire a tutte e tutti il diritto a rinfrescarsi nella stagione estiva. Invece venerdì 29 maggio a Genova alle 19 ci sarà la presentazione del libro Le missioni segrete di Giovanna Sissa, che peraltro abbiamo intervistato l'anno scorso qua al Giusto Clima, al Circolo Arci Barabini di Genova, appunto salita K dei 30 numero 3.
2: Noi torniamo la settimana prossima con una nuova puntata del Giusto Clima. Grazie a Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
0: e da Marianna Usuelli.
2: Ciao.
0: Ciao.

35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Hangar Bicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere. Con l'elettronica il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Se avete sentito un passaggio un po' turbolento tra una trasmissione e l'altra è dovuto al fatto che abbiamo lo studio 3 inagibile in questi giorni, abbiamo uno studio solo e quindi facciamo i cambi un po' come l'hockey in cui uno salta dentro, l'altro salta fuori, devi aprirti tutto. Nel frattempo cambiare le impostazioni della musica, cambiare tutti i settaggi del mixer in 32-34 secondi, ma ce l'abbiamo fatta e quindi questa è una nuova puntata di Doppio Click, puntata in cui parleremo di un mucchio di cose, parleremo di intelligenza artificiale come sempre, parleremo tanto di Stati Uniti in questa puntata. Parleremo anche dei rapporti fra Italia e Israele, di alcuni problemi legati alla cyber security e anche al telemarketing, se facciamo in tempo. Io vi ricordo però i contatti, che sono doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, consigli, critiche, tutto ciò che volete. Invece, per interagire con me, che è cosa buona e giusta nel corso della trasmissione, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it oppure inviare sms, whatsapp e telegram al 331-6214013. Ma cominciamo a parlare di nuove tecnologie con una piattaforma strana che si chiama Objection AI e andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Allora, che cos'è Objection? La notizia è uscita in questi giorni, ne abbiamo parlato anche brevemente nel corso del GR di Radio Popolare. Si tratta di un'iniziativa portata avanti da una serie di personaggi abbastanza inquietanti, mi viene da dire. Allora, il frontman di Objection AI è Aaron D'Souza, sostanzialmente un soggetto che è diventato famoso per una serie di iniziative come le cosiddette Olimpiadi del Doping, che erano una sorta, sono una sorta di esperimento in cui gli atleti vengono usati come cavie, in cui vengono dopati a bomba come se fossero dei topolini bianchi. Insieme a lui l'immancabile Peter Thiel, che ormai abbiamo imparato a conoscere, cioè l'anima nera della Silicon Valley, fondatore di Palantir, ex socio di Elon Musk, schierato con l'estrema destra, con una visione del mondo abbastanza inquietante. E ci sono anche dei personaggi di contorno che sono piuttosto interessanti, ma li citeremo dopo. Allora, Objection AI prende le mosse da quella che è una forma di allergia di Peter Thiel e dello stesso Aaron D'Souza nei confronti del giornalismo d'inchiesta e del giornalismo indipendente. Di che cosa si tratta? Si tratta praticamente di una piattaforma che, secondo quanto ha dichiarato lo stesso D'Souza, dovrebbe consentire di fare chiarezza sulla veridicità di un articolo, un'inchiesta giornalistica in maniera neutrale, oggettiva. Questo per andare a disinnescare quello che, secondo Peter Thiel, D'Souza e altri soggetti dell'estrema destra statunitense, non ultimo Donald Trump naturalmente, è lo strapotere dei media che andrebbero a mettere sotto la gogna mediatica persone che non solo meriterebbero. Allora, quello che viene preso come punto di partenza per questo ragionamento è una vicenda di qualche tempo fa, in cui a un certo punto il wrestler Hulk Hogan, non so quanti di voi se lo ricorderanno, secondo me chi ha una certa età se lo ricorderà, aveva fatto causa a Gawker Media, che era una sorta di tabloid legato al gossip, perché aveva diffuso dei video che dimostravano in pratica il fatto che Hulk Hogan fosse omosessuale, il che per quella che era un'icona dell'estrema destra non era proprio il massimo. Quella causa si è conclusa con una condanna milionaria per Gawker Media, che ha dichiarato bancarotta. Dietro questa causa c'erano proprio Aaron D'Souza e Peter Thiel, che l'aveva sostanzialmente finanziata. Cosa dice D'Souza adesso? Benissimo quella causa, perché ci ha permesso di ottenere giustizia, ma ci sono voluti praticamente 10 anni. Ora abbiamo creato Objection AI per fare in modo che chiunque possa ottenere lo stesso risultato in un paio di giorni. Allora, si tratta in pratica di una piattaforma in cui adesso, in questo momento, il sito non è accessibile. Se provate a connettervi a Objection AI, trovate un inquietante volto di donna con degli occhi che si muovono, con una scritta che dice che stanno rifacendo il sito. Però il concetto dovrebbe essere questo: chiunque spendendo $2,000 può avviare una sorta di causa legale, che però non ha nessun valore legale, per giudicare la veridicità di un articolo. Come funziona? Si denuncia il giornalista che ha scritto l'articolo. A quel punto
all'interno di Objection AI ci sono tutta una serie di esperti, fra ex agenti dell'FBI, ex agenti segreti, giornalisti, immagino, legati a Fox News e altre testate del genere, che vanno a raccogliere del materiale per giudicare se quell'inchiesta, quell'articolo possa essere considerato credibile. Il giornalista, da parte sua, può sottoporre del materiale a sua volta, un po' come succede in qualsiasi processo. La particolarità, il motivo per cui nel nome della piattaforma c'è AI, è che alla fine il giudizio viene espresso da un algoritmo di intelligenza artificiale. Questo perché, a giudizio di Aaron D'Souza, l'algoritmo di intelligenza artificiale sarebbe molto più bravo dei giudici umani a interpretare le prove. Ora, ci sono una serie di problemi in tutta questa piattaforma. Prima cosa, come accennavo prima, non ha nessun valore legale, nel senso che teoricamente due parti che litigano su qualcosa possono sì sottoporsi a una forma di arbitrato, cioè una sorta di giudizio privato, ma devono essere d'accordo tutte e due. Quindi, se io fossi un giornalista, avessi fatto un'inchiesta e qualcuno mi denunciasse su una piattaforma del genere, direi semplicemente no, grazie, no, e a quel punto tutto dovrebbe finire lì. L'altro problema è, come accennato, che la ricerca delle prove viene fatta dalla stessa piattaforma che viene pagata dal querelante, sostanzialmente. Quindi già il concetto di imparzialità è completamente saltato. L'altro tema è che, andando a sfrugugliare, termine tecnico, sul funzionamento della piattaforma, e se vi interessa, io vi consiglio di andarvi a cercare l'articolo di TechCrunch su questo. Perché? Perché hanno fatto un articolo riassuntivo, lo trovate mettendo semplicemente TechCrunch e Objection AI, però poi in calce riportano anche un link che permette di vedere la trascrizione integrale dell'intervista a Aaron D'Souza, e lì ci sono delle chicche che non ci sono all'interno dell'articolo. Vabbè, uno degli aspetti è che, per esempio, nel valutare la veridicità, se sia attendibile o meno un articolo, vengono dati sostanzialmente dei punteggi. Ecco, i punteggi più alti vengono dati alle dichiarazioni pubbliche, quindi ai comunicati stampa, mentre le dichiarazioni di fonti anonime, i cosiddetti whistleblower, vengono messi in fondo come valutazione. Qual è il tema? Che un giornalista che volesse vincere quella battaglia all'interno della piattaforma, in buona sostanza, dovrebbe rivelare il nome delle sue fonti, cosa che un bravo giornalista non fa. Soprattutto tutto il sistema sembra non considerare in alcun modo le regole deontologiche a livello di giornalismo, sia mondiale, mi vengono in mente un po' di regole in Italia, ma anche quelli anglosassoni, che sono abbastanza rigorose. Allora, si tratta chiaramente di una provocazione, però di una provocazione che si inserisce in un contesto che vale la pena caratterizzare. In buona sostanza, noi abbiamo a che fare con delle persone che sono legate all'universo MAGA, quindi legate a Donald Trump, che sappiamo benissimo ha un atteggiamento nei confronti del giornalismo che definire antidemocratico è limitativo. Basti vedere le ultime uscite con i video generati con l'intelligenza artificiale, in cui si faceva beffe del conduttore del Late Night appena licenziato dalla CBS. Basti vedere quando definisce i giornalisti orribili e bugiardi. Poi abbiamo un gruppo di tecnoentusiasti di estrema destra che sono convinti che il mondo a un certo punto verrà gestito dagli algoritmi di intelligenza artificiale, e che tutto il sistema democratico sul quale ci si basa oggi debba essere rottamato. Ecco, messi insieme, quando fanno una piattaforma del genere
vengono i brividi, perché si può trattare, nella migliore delle ipotesi, come dicevo, di una provocazione per mettere pressione al giornalismo, anche perché, apro una piccola parentesi, all'interno della piattaforma, che ripeto al momento non è più raggiungibile, però io ho pescato degli screenshot che ci sono in giro per il web, ci sarebbero anche delle pagelle di vari giornalisti nei quali avrebbero un punteggio espresso in millesimi sulla base di come si sono comportati in passato e su quanto siano state verificate le loro notizie. L'altra opzione è che si tratti sostanzialmente di un sistema che permette di ottenere a basso costo tutta quella che è la documentazione che può servire per fare una causa per diffamazione, le classiche cause per diffamazione che vengono utilizzate per zittire i giornalisti, sfruttando un bel volume di fuoco, appunto, garantito dagli ex agenti dell'FBI, gli esperti in indagini, gli ex giornalisti che lavorano per Objection AI. Vedremo che cosa diventerà, magari resterà soltanto una boutade che ha fatto la sua comparsa su internet, oppure potrà diventare uno strumento veramente per reprimere la libera informazione. In ognuno dei casi non è una buona notizia.

Allora passiamo a un altro tema, però rimaniamo sempre negli Stati Uniti, rimaniamo sempre in quella melma di estrema destra. Io devo cospargermi il mio capo di cenere, perché vi ho riportato settimana scorsa una notizia riguardo una causa avviata dal procuratore del Texas nei confronti di Netflix. Allora, l'ho data come notizia così, in maniera neutra, ma non avevo approfondito il personaggio, e poi ascoltando Roberto Festa ho capito chi fosse veramente il personaggio. Perché? Perché il procuratore del Texas altri non è che Ken Paxton, che oltre a essere procuratore generale del Texas è anche il candidato MAGA alle elezioni come governatore del Texas, e fra l'altro ha appena vinto le primarie tra i repubblicani. Allora, andando a guardare la biografia di Paxton si scoprono un po' di cose. È accusato di corruzione, ha un passato non particolarmente limpido, ma quello che ho fatto io è stato andare a vedere quante cause avesse intentato negli ultimi mesi, cioè nel corso della campagna elettorale, in buona sostanza, nei confronti delle big tech. E quindi si scopre che tutto quello che esce più o meno dalle cause di Paxton è pattume, perché nel giro di qualche mese è riuscito a avviare una causa contro Netflix accusandola di rivendersi i dati di utilizzo degli utenti, cosa che Netflix nega assolutamente. Naturalmente Netflix raccoglie i dati di utilizzo degli utenti, e su quello non facciamo gli ingenui, però rivenderseli a qualcun altro è un discorso completamente diverso. Ha fatto causa a Discord perché ha detto che non farebbe abbastanza per proteggere i minori, ha fatto causa a TikTok con la stessa motivazione, e sono tutte piattaforme che già stanno facendo dei procedimenti sia in Europa che negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti a livello federale, quindi tutte queste iniziative a livello statale sono mera campagna elettorale. E l'ultima trovata che ha avuto è stata quella di denunciare Meta perché a suo giudizio il sistema di crittografia end-to-end, cioè quello che impedirebbe di leggere i messaggi sui server, quindi impedirebbe a gli impiegati di Meta sostanzialmente di vedere quello che noi ci scriviamo su WhatsApp, non garantirebbe un livello di privacy sufficiente. Dai primi rilievi che sono emersi, poi chiaramente partirà la causa, però tanto partirà dopo le elezioni molto probabilmente, quindi chi se ne frega, perché la sua sceneggiata l'avrà fatta. Sembra che non ci sia nessun fondamento da questo punto di vista, si tratti di voci assolutamente incontrollate, in buona parte prese da le accuse che aveva fatto in questo senso il fondatore di Telegram, che però naturalmente ha tutto l'interesse a screditare WhatsApp, che è un suo concorrente. Insomma, l'avviso ai naviganti è quello di non prendere troppo sul serio quello che dice il Ken Paxton, procuratore del Texas, perché sta facendo semplicemente campagna elettorale. Ricorda un po' qualcuno quando dice di triplicare la polizia nelle piazze perché c'è troppa violenza. Arriviamo all'ultima notizia di questo primo blocco, che mi serve anche per lanciare il brano, perché oggi ho intercettato un articolo piuttosto divertente da un certo punto di vista, in realtà abbastanza fondato, che analizza quelle che sono le politiche dell'amministrazione Trump nell'ambito digitale. Allora, che cosa è successo negli ultimi mesi? Che Donald Trump, sfruttando il Chips and Science Act, che è stato lanciato da Joe Biden nel 2022, che è una legge che puntava a finanziare
lo sviluppo delle nuove tecnologie negli Stati Uniti, ha cominciato a fare una cosa che forse Biden non aveva previsto, forse non aveva previsto nessuno. Cioè, ha cominciato a utilizzare i soldi pubblici per comprare delle quote delle società, cioè comprare le azioni. Allora, questo lo ha fatto nel settore dei chip, lo ha fatto per esempio con IBM, e ha cominciato fra l'altro anche a mettere il becco in chi dovesse a quel punto essere nominato come amministratore delegato, l'ha fatto nel mondo dell'intelligenza artificiale, adesso si è scatenato col quantum computing, che sappiamo essere la prevista nuova rivoluzione a livello informatico. Nell'articolo pubblicato dal Corriere della Sera si riportano tutta una serie di investimenti fatti dal Dipartimento del Commercio, con 2 miliardi di dollari investiti e con una sorta di diciamo deformazione del mercato conseguente, perché in pratica ogni volta che Trump fa questo tipo di azioni, cioè quindi che il governo degli Stati Uniti compra delle azioni di un'azienda, naturalmente questa azienda sale in borsa in maniera spaventosa, perché tutti comprano le azioni sapendo che a quel punto l'amministrazione USA la favorirà in tutti i modi dal punto di vista legislativo e amministrativo. La cosa che mi ha divertito tantissimo è che l'articolo in questione è a firma di Federico Fubini, il quale ha pensato bene di titolare l'articolo in questo modo: un socialista alla Casa Bianca, così Trump copia le strategie cinesi e altera la natura del capitalismo americano. Beh, devo dire che la concezione di socialismo di Federico Fubini mi lascia un po' perplesso. E siccome Radio Popolare è anche radio di servizio, facciamo un riassunto.

0: Flaga di Scopax, per riassumere tutto quello che è sfuggito a Fubini quando mi paragona Donald Trump a un socialista. Ma andiamo a parlare di altri temi che non c'entrano più con gli Stati Uniti, c'entrano con l'Italia e in particolare c'entrano con le relazioni fra Italia e Israele, in particolare le relazioni fra Italia e i conflitti aperti da Israele, e ne parliamo con Marta Abba, che ha recentemente scritto e pubblicato un articolo riguardo un report che li spiega nel dettaglio. Buonasera Marta, benvenuta.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, senti, qui si parla di commercio di prodotti dual use, che sono, abbiamo imparato ormai a conoscere questo termine, sono tutti quei prodotti che hanno un doppio utilizzo, cioè c'è l'utilizzo civile e quello militare, e tendono stramaledettamente a sfuggire a forme di controllo. Intanto ti chiedo, con chi ne hai parlato? Chi è che ti ha spiegato, ti ha raccontato questo report?
1: Allora, il report è Made in Italy per l'industria del genocidio, si intitola, ed è stato realizzato da The Weapon Watch, che è l'osservatorio per il traffico di armi nel Mediterraneo, assieme a People's Embargo for Palestine, Palestine Youth Movement, Giovani Palestinesi d'Italia e il supporto legale di European Legal Support Center, che hanno diciamo pubblicato questo dossier. Ovviamente si trova online, quindi si può digitare e si può spogliare tutto completamente. E, diciamo che io ne ho analizzato più la parte appunto più tecnologica e più dual use, perché volevo esplorare un po' questa dimensione magari meno ovvia, fatemi dire, di invii dall'Italia verso i fornitori delle forze armate israeliane, e ne ho parlato con appunto uno degli autori del report, Carlo Tombola di The Weapon Watch. Beh, ho diciamo interloquito anche con la Farnesina e quindi appunto abbiamo anche il loro parere nell'articolo, per raccontare un po' cosa viene inviato, e con Matteo Taucci dell'Istituto Internazionale Archivio Disarmo, che invece non è stato coinvolto nel report, ma l'abbiamo diciamo commentato insieme per avere una visione anche non degli autori.
0: Senti, cosa emerge da questo report che va a fotografare gli scambi commerciali tra l'Italia e Israele in un periodo in cui Israele ha fatto almeno due attacchi, anzi io direi 3, 4, 5 forse, negli ultimi anni?
1: Allora, in questo report appunto viene tracciato un po' tutto quello che è stato inviato, soprattutto dal punto di vista diciamo militare e energetico, ai appunto fornitori delle forze di difesa israeliane. E emerge appunto che ci sono tante spedizioni di materiali militari e fornitori energetici che hanno appunto questa caratteristica dual use, che sono estremamente innovativi, nel senso che non viene mandato solo un po' quel materiale che immaginiamo proprio per armamenti, ma anche, faccio qualche esempio, se no sembra che insomma non si riesce a immaginare, sì, ma tantissima tecnologia collegata a droni utilizzabili e potenzialmente utilizzati ad uso militare, quindi proprio all'interno dei conflitti. Quelli che si sono sistemi ottici, la classica, tutto i sistemi che sono di guerra elettronica, cioè per esempio quelli per non far tracciare la presenza di velivoli, droni, oppure disturbare messaggi altrui, oppure tutto quello che è diciamo impalpabile in un certo senso, non è il classico armamento che pensiamo parta e vada, vanno anche quelli, però non solo, c'è anche tutta questa diciamo parte che è più difficilmente tracciabile, meno nell'immaginario di quello quando si parla di inviare diciamo di supportare il genocidio anche da parte del Made in Italy, e che sono poi hanno questa caratteristica dual use, quindi sono anche difficili da tracciare, no? E da controllare, di quantificare, perché appunto sono comunque materiali, è lecito produrre no? Questo, certo, tipo di software e di sistemi, poi dipende un po' da come e dove li usi, quando.
0: Sì, no, mi viene in mente l'esempio dell'altimetro, per esempio, che se lo usi sull'aereo turistico è una cosa, se lo usi sul drone per bombardare è un'altra. Fra l'altro, io ci tengo a sottolineare che tu hai fatto un lavoro che è quello che ci si aspetta da un giornalista che fa le cose per bene, hai inviato le confrontation a buona parte delle aziende citate per chiedergli se fosse vero e se avessero effettivamente una relazione con le forniture di armamenti. Devo dire, risposte altalenanti, c'è chi si è trincerato dietro il no comment, c'è chi ha detto no, ma a noi non risulta niente. E invece il Ministero degli Affari Esteri che cosa ti ha risposto?
1: Ma fondamentalmente ha risposto un po', diciamo, dicendo che sono materiale di fatto lecito. Rispettano le normative, no? C'è una sospensione, c'è una sospensione di un certo tipo di materiali, mentre altri, appunto, per esempio per duplice uso, mi ha detto che sono invece valutate di caso per caso. Quindi non sappiamo con che parametri, però hanno appunto detto che loro valutano caso per caso quando c'è questa, diciamo, questa dualità di uso. E quindi di fatto non insomma, tutto a posto. Il concetto è
0: va tutto bene,
1: regola, quindi di fatto appunto non è stato fatto niente di illecito. Questo spero che venga chiaramente, cioè stiamo parlando un po' di tutto quanto è stato prodotto, è stato inviato in maniera lecita, anche perché è stato tracciato e quindi insomma se no non comparirebbe, certo. Però appunto per il ministero tutto a posto. In verità c'è appunto questo aumento di tecnologia, ci immaginiamo anche a volte l'Italia vista come paese più tradizionale di PMI che fanno insomma cose d'epoca. In verità siamo particolarmente bravi a produrre tecnologie molto competitive e che poi se vengono utilizzate nel senso sbagliato insomma possono fare male.
0: Sì, allora senti, fra l'altro c'è una cosa che io considero surreale, perché leggo che oltre alle spedizioni di materiali militari, forniture di vario genere, l'ottobre del 2023 e la fine del 2025. Sì, allora senti, fra l'altro c'è una cosa che io considero surreale, perché leggo che oltre alle spedizioni di materiali militari, forniture di vario genere, l'ottobre del 2023 e la fine del 2025 l'Italia ha inviato a Israele 224

0: Esatto, tutto torna indietro in qualche modo.
1: Va bene. Grazie mille Martabà, e naturalmente l'invito è, se siete curiosi, andate a guardarvi il report Made in Italy per l'industria del genocidio. Marta, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto su queste frequenze.
0: A presto, grazie a voi, ciao, buona serata.
1: Ciao.
2: And how

E rimaniamo collegati un po' a tutte queste vicende per una notizia che riguarda in realtà l'intelligenza artificiale e i famosi deepfake, mentre saluto Gian che ha scritto che ci vorrebbe una class action mondiale nei confronti di Trump e Netanyahu per l'aumento del costo dei prezzi. Vabbè sì, ma sarà la storia a giudicarli, credo, così come l'opinione pubblica sta già facendo. Dicevo, c'è il tema dei deepfake, di cui non ci libereremo probabilmente mai, e la conferma del fatto che sarà molto difficile liberarsi dai deepfake, e in particolare dalle immagini alterate o generate integralmente con l'intelligenza artificiale, arriva da una ricerca di NewsGuard. NewsGuard è una società che si occupa proprio di questi temi. Che cosa hanno fatto in NewsGuard? Hanno provato a mettere alla prova 5 software che promettono di riuscire a analizzare un'immagine per capire se sia stata generata o alterata con l'intelligenza artificiale. In teoria questi software dovrebbero essere un sistema per evitare di cadere nel tranello dei deepfake. Ve li cito in ordine: sono Scam AI, 0GPT, AI or Not, Hive e Site Engine. Allora, cosa viene fuori da questa ricerca? Ecco, che forse è meglio rivolgersi altrove. Un disastro totale. Allora, nel loro report gli specialisti di NewsGuard raccontano come hanno agito. Hanno preso 15 immagini autentiche, poi le hanno elaborate in maniera lieve, poi le hanno elaborate invece in maniera decisamente più impattante. Quando dico elaborate in maniera lieve, intendo un'elaborazione che può essere l'aumento del contrasto, della luminosità, un'alterazione della messa a fuoco per far emergere alcuni dettagli o altri, insomma, modifiche fatte sì con l'intelligenza artificiale, ma che non vanno a cambiare il significato dell'immagine. Quando invece parlo di modifiche significative, il caso per esempio è quello di una base militare che nella fotografia autentica è assolutamente intatta, nella seconda è interessata da un'esplosione, oppure un corteo di persone che portano in Iran l'immagine di Khamenei che viene sostituita con persone che portano le immagini di Donald Trump. Il livello è questo. Com'è andata? Allora, la cosa già che dovrebbe far riflettere è che nel momento in cui sono state date le immagini autentiche prese da fonti verificate, già lì è stato un disastro, nel senso che se 2 di questi software le hanno classificate correttamente tutte come autentiche, altri 3 in alcuni casi hanno sbagliato, e Scam AI per esempio ha sbagliato nel 40% dei casi, cioè quasi la metà. L'altro problema è appunto la modifica

0: Perché la modifica lieve è quella che manda in palla completamente questi sistemi, perché magari si accorgono che l'immagine è stata alterata, ma non riescono a valutare se l'alterazione possa avere un impatto a livello di comunicazione, abbia stravolto il significato dell'immagine, oppure sia soltanto un filtro o qualcosa del genere. In ogni caso, anche quando ci sono state delle immagini modificate in maniera assolutamente pesante, cioè che stravolgevano il contenuto, non c'è quasi mai stata nemmeno l'unanimità fra i vari software. Il livello di errore è sempre stato elevatissimo. Insomma, non si può fare affidamento su questi strumenti. Questa è una teoria che secondo me dovremmo cominciare a interiorizzare, che non esistono soluzioni tecnologiche per problemi che sono culturali. Un fenomeno divertente che hanno raccontato nel loro report gli esperti di NewsGuard è quello relativo alla vicenda Netanyahu. Non so se l'abbiate seguita, io provo a riassumervela. A un certo punto era stato pubblicato un video ufficiale di Netanyahu in un contesto istituzionale in cui sembrava in un determinato momento che avesse sei dita. Allora, la presenza di qualche dito in più di solito indica l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che su queste cose sbaglia di brutto. In realtà non era vero, si trattava solo di un effetto ottico, cioè Netanyahu anzi Netanyahu, come dicono quelli che sanno la pronuncia precisa, in quel momento aveva piegato la mano in maniera strana e quindi non si trattava di un video creato con l'intelligenza artificiale. Per sgombrare il campo da queste illazioni, lui stesso aveva registrato un video in un bar mentre prendeva il caffè e l'ha pubblicato online. Beh, qualcuno aveva utilizzato Hive, che è uno di questi software, per verificare l'autenticità di quel video di Netanyahu ripreso nel bar, e il software lo definiva come falso al 96,9%, insomma, andando così ad alimentare ulteriori teorie del complottismo. Mettiamoci l'anima in pace, questa è la sintesi, non abbiamo ancora dei software che riescano a distinguere fra un'immagine autentica e una realizzata con l'intelligenza artificiale. Sono le 22:11 minuti, direi che è il momento di un brano, così riesco anche a bermi un sorso d'acqua. Questi sono i Pixies.
1: Stop.

E riaconci in onda, questo è Doppio Click. Ringrazio Gian per i complimenti, anche se dice: purtroppo riesco a sentire poco la tua trasmissione. Io ti ricordo che è sempre disponibile in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare, anche perché so che il mercoledì alle 21.30 non è detto che tutti abbiano il tempo, la voglia di sintonizzarsi sulla radio per sentire cos'è successo nel mondo delle nuove tecnologie e di internet. Io passo a uno dei temi a me cari, che è la cyber security, e anche a cercare di fare un po' di gli anglosassoni direbbero clear the air rispetto a certe cose. Allora, mi sta capitando sempre più spesso di vedere le stesse notizie che vengono riprese, rigirate, non so nemmeno se siano aggiornate, eccetera, ma una delle più divertenti è sempre quella dei cybercriminali che utilizzerebbero dei malware per entrare nei computer di chi si guarda un film porno, per registrare le immagini dello schermo e fare fotografie dello spettatore tramite la webcam per poi ricattarlo. Allora, io lo so che tutta questa cosa qua è molto divertente, stimola la fantasia e l'immaginazione. In realtà c'è stato un caso che ha funzionato da questo punto di vista. Si trattava comunque di una truffa, l'ho già raccontato a questi microfoni. C'era stato un gruppo di criminali informatici che erano riusciti a violare i server di un sito porno, avevano ottenuto le password e le email degli utenti, poi avevano scritto agli utenti dicendogli esattamente questo: ti ho spiato mentre guardavi il film porno, ti ho registrato il video, lo manderò a tutti. Ma per rendere più credibile la cosa, gli dicevano: l'ho fatto perché ho le tue credenziali di accesso, che sono queste. Un bel po' di persone c'erano cadute in questa, che ripeto era una truffa, però poi la leggenda metropolitana ha preso piede. Ora io farei soltanto un richiamo di buonsenso. Provate a immaginare che qualcuno provi a ricattarvi in quel modo. In pratica sta allegando un'immagine di un film porno che dice di aver preso dal vostro schermo, ma non c'è alcuna prova, una vostra fotografia che, a meno che non abbia una fortuna sfacciata, non sarà così esplicita, ma che potrebbe essere completamente decontestualizzata o potrebbe essere anche creata semplicemente con l'intelligenza artificiale. Chi diavolo cederebbe a un ricatto del genere, perlomeno nel 2026? Devo dire che uno dei pochi vantaggi dei deepfake di cui parlavamo prima è che chiunque a questo punto può negare che qualsiasi immagine lo ritragga effettivamente, perché c'è sempre la possibilità che sia stata creata con l'AI e si tratti quindi di un semplice trucco. Ma molliamo per un attimo la cyber security, poi ci torniamo per andare a toccare il mistero dei Bitcoin distrutti.

Allora, la notizia l'ho pescata quasi per caso stamattina su un sito che non frequento abitualmente, che si chiama The Crypt, e però sono andato a verificarla ed è tutto vero, perché è tutto verificabile. Allora, che cos'è successo? Sembra che nello stesso esatto momento 5 wallet che contenevano dei bitcoin abbiano inviato tutti i loro fondi a quello che viene chiamato un burn address, cioè praticamente un wallet che li cancella, li brucia, li disintegra. Allora, che cosa sia successo non si sa esattamente, ci sono delle ipotesi. La cosa fondamentale è che stiamo parlando di circa 107 bitcoin che hanno un valore al momento di 8 milioni e 200 mila dollari. Quello che è accaduto è che nello stesso esatto momento da 5 wallet diversi è partita questa transazione verso una sorta di buco nero. Allora, perché dico che la cosa è verificabile? L'ho già detto altre volte, però credo che sia utile ribadirlo. I sistemi con i bitcoin, che sono pseudo anonimi, non sono completamente anonimi, a differenza di quanto si sostiene spesso, hanno una peculiarità, cioè noi di solito con i conti correnti delle banche possiamo sapere qual è il conto corrente di Mario Rossi, cioè possiamo avere il numero, ma non possiamo sapere quanti soldi ci siano dentro e che transazione abbia fatto. Ecco, qui wallet Bitcoin funziona esattamente al contrario. Noi non sappiamo di chi sia quel wallet, ma possiamo vedere esattamente quanti soldi ci sono e nel momento in cui anche gli spostamenti, quando se ne vanno, e in alcune condizioni, se non vengono offuscati, anche dove vanno. Quindi queste transazioni erano assolutamente leggibili. Allora, le ipotesi che sono state fatte online sono numerose. Una è che si tratti naturalmente di una forma di vendetta o sabotaggio nei confronti di qualcuno, cioè qualcuno che abbia preso il controllo dei wallet di una vittima di un attacco e semplicemente per ripicca li abbia voluti cancellare, però non ci credo tanto, vuoi che non gli sia venuta l'idea di girarseli e tenerseli. Un'altra possibilità è che ci fosse qualcosa di incriminante in quel giro di bitcoin e quindi il legittimo proprietario, più o meno legittimo, abbia deciso di disfarsene. Però quella che mi convince di più è che qualcuno avesse impostato uno script per cancellare quei wallet nel caso in cui non avesse fatto alcuna operazione per un po' di tempo. Non so se avete presente quelle scene un po' da film di fantascienza in cui uno dice: ok, ho tutte le prove del tuo delitto sul mio computer, e se io ogni 24 ore non vado a inserire un codice all'interno di una determinata pagina web, verranno inviati alla questura e a tutti i giornali. Ecco, qualcuno potrebbe aver fatto qualcosa del genere, poi essersene dimenticato, oppure essersi trovato in una situazione in cui non poteva accedere al sistema che avrebbe bloccato la cancellazione. Vabbè, 8 milioni di dollari bruciati così, che poi chissà i miei precedenti, può capire benissimo come possa viverla io.

E torniamo ai vari casini con l'intelligenza artificiale, con una notizia in realtà rapida che riguarda Gemini, o Gemini, non so più come pronunciarlo, se all'americano o all'italiana, il sistema di intelligenza artificiale di Google, a cui è affidata anche la modalità AI sul motore di ricerca, per qualche giorno ha sbroccato, e ha sbroccato di brutto. In pratica, cosa succedeva? Nel momento in cui si inseriva una frase per fare una ricerca su internet, la interpretava come un'istruzione e quindi faceva delle cose assurde, rispondeva a delle cose assurde, e la gente ha cominciato a segnalarlo. Dalle parti di Google hanno detto che non avevano la minima idea di cosa fosse successo e che però avrebbero risolto il problema. Rimaniamo in ambito AI invece, perché c'è un aggiornamento sulla vicenda Claude Mythos Preview. Che cos'è? Io faccio il riassunto delle puntate precedenti, anche se ne ho già parlato. È un modello sviluppato da Anthropic che sarebbe molto, o meglio è, ormai lo dicono tutti, molto molto efficace nel individuare falle di sicurezza all'interno di sistemi operativi e software. Questa cosa qua ha mandato in paranoia un po' tutti, perché hanno detto: ma se lo prendono i cybercriminali siamo rovinati. E infatti per adesso Claude Mythos Preview è accessibile, dovrebbe essere accessibile soltanto a una cinquantina di aziende selezionate che fanno parte di un progetto che si chiama Wingless. In realtà c'è già stata una pseudo fuga di notizie, cioè un accesso non consentito dovuto a delle credenziali che erano state condivise in un canale Discord. La notizia è che dovrebbe uscire Claude Mythos 1 come modello pubblico. Lo dicono alcuni esperti del settore che hanno letto degli aggiornamenti di Anthropic, e sembrerebbe che perlomeno per le grandi aziende possa essere messo a disposizione. Ok, Carlo, scusate, mi ha strappato una risata perché mi ha detto: voto Gemini e non Gemini, passato remoto, io Gemini. Teniamocelo, perché arriva dal latino. Va bene, allora votazione democratica da oggi sarà sempre e solo Gemini. Claude Mythos, fra l'altro, si sta rivelando essere, non dico una mezza fuffa, ma perlomeno un po' un'esagerazione. Avevo raccontato qui a Doppio Click che quando ha individuato 271 vulnerabilità all'interno dell'ultima versione di Firefox, che sono state corrette poi con la versione seguente, una società di sicurezza ha analizzato quelle 271 vulnerabilità e soltanto da due si poteva arrivare a un vero e proprio attacco nei confronti di un computer con Firefox, cioè le altre 269 erano fuffa, termine tecnico. La stessa cosa la sta dicendo sostanzialmente Linus Torvalds, che ha fatto uno sfogone online perché la Release Candidate 5 di Linux sarebbe appesantita da tutta una serie di segnalazioni fatte da sviluppatori che in buona fede, ok, utilizzano l'intelligenza artificiale per cercare le vulnerabilità e delle parti di codice che potrebbero essere migliorate, ma quello che dice il papà di Linux, mettiamola così, è che sono tutti aggiustamenti che servono a poco o niente, perché sono piccoli difettucci del sistema operativo che trova soltanto l'intelligenza artificiale, che non hanno un reale impatto sul funzionamento del sistema. In compenso, tutta questa cosa appesantisce il lavoro degli sviluppatori, appesantisce anche il lavoro di armonizzazione della release di Linux, e quindi crea solo problemi. E questo è un problema che è molto molto condiviso da tutti gli addetti ai lavori, soprattutto nel mondo della cyber security.

Allora, una manciata di secondi prima di lasciare la linea a Martino Fiumi con le news della notte. Io vi segnalo, per gli appassionati del genere, che domani sera all'Ufficio Culturale Cesate sarò protagonista di una serata in cui si chiacchiera di intelligenza artificiale, cyber security, eccetera eccetera eccetera, a partire, se non sbaglio, dalle 20:45. cercherò di controllare perché dovrei arrivare in orario, perlomeno io, e se vi va di fare un salto, fate un salto e ci si vede lì. Per ora io vi auguro una buona serata e l'appuntamento con Doppio Click è per mercoledì prossimo, come al solito, alle 21:30. Ciao.

0: diretta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il sostizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. VillaCarlotta.it.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Israele aumenta gli attacchi in Libano, da marzo oltre 3.000 vittime e 10.000 feriti. Questa la denuncia del Ministero della Salute di Beirut. Gli attacchi di terra sono arrivati oltre alla zona già occupata da Israele. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran rimangono in stallo. Teheran parla di una prima bozza sulla riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca smentisce. Intanto il governo accelera sulla legge elettorale e fissa l'inizio del dibattito in aula. Per le opposizioni è una forzatura con cui la destra vuole cambiare le regole prima delle elezioni. Mentre in una chat di Fratelli d'Italia in Trentino sono stati scoperti messaggi antisemiti, le opposizioni ora chiedono a Meloni di riferire in aula. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono 3.269 le vittime degli attacchi israeliani in Libano dal 2 marzo, quando i bombardamenti israeliani hanno iniziato a concentrarsi nel sud del paese. Lo ha fatto sapere in serata il Ministero della Salute di Beirut. I feriti sono quasi 10.000. Oggi i raid nel sud del Libano sono aumentati anche con una tregua in vigore da aprile che non è mai stata rispettata. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto siamo nuovamente in guerra con Hezbollah, vale in realtà da decine di anni, ma in questo caso specifico voleva dire che gli israeliani avrebbero ripreso la guerra su larga scala contro l'organizzazione libanese. E così è stato. Oggi ordine di evacuazione per due importanti città nel sud, Nabatieh e soprattutto Tiro. In entrambe le zone ci sono stati intensi bombardamenti. I media libanesi vicini a Hezbollah hanno poi segnalato combattimenti di terra a nord, quindi oltre il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto sostanzialmente già occupata da Israele. Quindi anche la presenza militare israeliana sul terreno, sul campo, potrebbe allargarsi, anzi si sta allargando. Netanyahu e i militari parlano sempre di operazioni per difendere la sicurezza israeliana, giustificazione con la quale alla fine Israele potrà violare qualsiasi tipo di tregua o cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore circa 35 morti, 35 vittime. L'unica differenza rispetto a prima è che al momento non è stata ancora bombardata Beirut.
0: Intanto Stati Uniti e Iran continuano a negoziare, ma le notizie dai due paesi sono contrastanti. Teheran oggi aveva parlato di una bozza sulla riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca ha definito le notizie non affidabili. Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
1: Iraniani e americani stanno negoziando, ma il quadro rimane molto confuso. Oggi i media iraniani hanno detto di essere in possesso di una bozza, di una prima e possibile intesa sul memorandum Stati Uniti-Iran, di cui sappiamo si parla da giorni, e hanno poi elencato alcuni punti che sarebbero contenuti in questa bozza. Riapertura di Hormuz al traffico marittimo commerciale nel giro di un mese, rimozione del blocco americano ai porti iraniani, controllo di Hormuz da parte di Iran e Oman, allontanamento delle forze americane dalla regione. La Casa Bianca ha negato ci sia una prima intesa di questo tipo. Durante una riunione del suo governo con Rubio da una parte ed Exet dall'altra, Trump ha detto la solita cosa: l'Iran vuole trattare, in forte difficoltà, ma se non dovessimo trovare un punto d'incontro potremmo usare ancora la forza. Appunto, quadro confuso.
0: E veniamo in Italia alla riforma della legge elettorale. Secondo indiscrezioni, la maggioranza avrebbe depositato ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra al 42%. Anziché sopra il 40, e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. Oggi è stato anche fissato l'inizio del dibattito in aula. Sentiamo Michele Migone.
2: La maggioranza accelera i tempi, forza sulla legge elettorale, sarà l'esame della Camera il 26 giugno, le opposizioni protestano, la mossa fa intravedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche, dovrebbero essere tra febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipati di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto il leader della destra a scandire le tappe, con l'obiettivo di impedire a un centrosinistra già in ritardo di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l'approvazione della legge elettorale con premio di maggioranza entro ottobre, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente, ma su cui non si perderà molto tempo, perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà alle urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative previste a tarda primavera. La destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un election day che potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra, visto che si vota in città come Milano e Roma. Per il governo i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica e la guerra in Iran, la coalizione di destra tiene, che l'effetto referendum è scomparso, che il centro-sinistra non è in vantaggio, che anzi l'opposizione è ben lungi dall'essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi. La macchina del centro-sinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato a Giuseppe Conte e i 5 Stelle. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi, poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, e la scelta infine del candidato premier. Saranno mesi di discussioni. Meloni punta su questo, imporre i tempi, scommettere sull'accelerazione.
0: Da oggi alla Camera c'è una targa in memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 denunciò le irregolarità delle elezioni che avevano visto trionfare il partito fascista. Matteotti, dopo il discorso, fu rapito e ucciso da uomini di Mussolini. Proprio sullo scranno da cui Matteotti fece il discorso è stata posizionata la targa commemorativa. La celebrazione però si è svolta in un'aula non così piena, con diverse assenze da parte di membri della maggioranza. Sentiamo il commento di Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI ed ex senatrice.
3: L'omaggio è un grande rispetto per il popolo italiano e per la sua storia, perché se le cose fossero andate come chiedeva Giacomo Matteotti non avremmo avuto la vergogna, il disastro del fascismo e la guerra. Ricorda il testimone che ha difeso con la sua vita l'interesse del popolo italiano. Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi, cioè i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. L'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
0: Chat antisemite di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgia Meloni di parlare delle frasi antisemite di alcuni esponenti trentini del partito Fratelli d'Italia mandate su gruppi WhatsApp con altri membri. I messaggi pubblicati dal quotidiano Domani sono stati inviati, tra gli altri, dal candidato alla presidenza provinciale di Fratelli d'Italia, Christian Zanetti, dal consigliere comunale di Trento, Daniele De Mattè, e dalla responsabile del Dipartimento regionale tutela vittime di violenza, Silvia Farci. Messaggi gravissimi e inquietanti li ha definiti la leader del Partito Democratico, Ellie Schlein. Sentiamo Sara Ferrari, deputata PD di Trento.
4: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta, aperta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo, ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
0: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni, schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel Siracusano. È successo però nella giornata di ieri, in cui si era avuta notizia di altri 3 operai morti sempre per schiacciamento in 3 diversi incidenti, e il numero di vittime continua a salire. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Le vittime registrate lunedì dalla pagina indipendente Morti di Lavoro erano state 8, quindi 12 in 2 giorni. Non tutti i morti finiscono nelle cronache. Per dare un nome e una storia a molti di loro serve spulciare tra le pagine dei quotidiani locali. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, di cui non è stato reso noto il nome. È caduto lunedì mentre scaricava il suo camion nel Bresciano, ma la moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Giacomo Pucci aveva 30 anni, viveva con i genitori a Pescia, dove tutti lo conoscevano per il suo impegno nel volontariato. Aveva moglie e 2 figli, Francesco Cannone, 31enne di Catania, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio e poi nelle serie minori. Simone Dallai, 47 anni, viveva col padre a Sant'Ilario, vicino a Reggio Emilia, dove domani ci saranno 2 ore di sciopero generale. Ad ora non sono ancora note le generalità dell'operaio ucraino morto in provincia di Siracusa. Tutti e 4 erano mulettisti, schiacciati dal mezzo da ciò che stavano trasportando, e la ripetitività degli incidenti è indicativa su come siano diffuse, affatto casuali, dunque ampiamente evitabili, certe modalità di lavoro insicuro. Da inizio anno Morte di Lavoro registra 442 vittime, 33 in più rispetto al 2025. Proprio in questi giorni l'ultima denuncia degli ispettori del lavoro sul calo degli organici, di conseguenza un crollo dei controlli mentre crescono le irregolarità accertate, rendendo evidente il fallimento delle nuove norme introdotte dal governo.
0: A 2 giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti, che al momento sono prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia. Pierpaolo Pullini della FIOM di Ancona.
6: Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
7: Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
6: Beh, sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzioni, forse anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. C'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40%, ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40%, il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40%, il governo non può agire la Golden Power.
0: Su Milano è scoppiata una prevedibile polemica politica dopo l'omicidio avvenuto in stazione Certosa, nella periferia ovest della città, di un ragazzo appena 22enne. Il tema è la sicurezza. Il giovane si chiamava Gianluca Ibarra Silvera ed è stato aggredito e accoltellato mentre era con un amico e con il fratello minore. All'aggressione hanno partecipato una decina di persone. Ancora violenza per mano di balordi stranieri, ha dichiarato subito Matteo Salvini, in riferimento all'ipotesi, avvalorata anche dal padre della vittima, che gli aggressori siano di origine sudamericana. Tutta la destra cittadina e non solo sta trattando il fatto come spia di una situazione fuori controllo, dove violenza, degrado e criminalità stanno diventando la normalità. E siamo in chiusura, le ondate di caldo estremo in Europa sono sempre più frequenti e più precoci. Nonostante si manifestino a maggio, fanno registrare temperature da piena estate. Succede in questi giorni in Spagna e Gran Bretagna, mentre in Francia si sono toccati 39 gradi. In Italia domani 4 città sono in bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Questo calore eccezionale sta colpendo l'Europa occidentale, ma anche ampie regioni dell'Asia. L'ONU chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Sentiamo Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'ONG Italian Climate Network.
8: Piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati, e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, ci fa sentire fisicamente spossati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema, che è costruito, è tailor made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
2: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti.

0: Il libro della notte. È uno scrittore che è tornato a trovarci e che scrive romanzi di grande suggestione. Infatti avevamo già ospitato questo scrittore in occasione dell'uscita nel 2024 per Marcos y Marcos di Cucum, che ci ha fatto scoprire un mondo scomparso visto attraverso gli occhi di una donna, la bisnonna dell'autore, Almanda Simeon, quindi il mondo del Quebec visto da coloro che lo abitavano fin dall'antichità. In qualche modo ritorniamo a parlare di storie del passato, ma storie che sono ancora profondamente radicate nella vita dei discendenti di molte persone che vivono in Quebec. Perché con il nuovo romanzo My Can, che forse insomma, adesso poi ci faremo dire dove va l'accento per la pronuncia corretta, edito da Marcos y Marcos, Michel Jean, che appunto è tornato a trovarci, racconta un'altra storia, la storia di tanti ragazzi innu. Abbiamo imparato anche grazie a lui a capire qual era un po' la cultura innu. Tre di loro, i protagonisti del suo romanzo, Virginie, Marie e Charles, vivono una vicenda che è esemplificativa, rappresentativa di quella di moltissime decine di giovani innu. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui dandogli il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Michel Jean, benvenuto.
1: Cui, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, bentornato, altro grande romanzo, questo penso che le deve essere costato anche molta sofferenza per le ricerche che ha dovuto fare.
1: Oui, parce que ce qui m'a mis sur la piste de cette histoire-là, c'est le témoignage des cousines de ma mère qui ont vécu ce qu'on voit dans le roman.
2: Sì, perché lo spunto per questo romanzo deriva dalla testimonianza che mi hanno offerto le cugine di mia madre che hanno vissuto le esperienze che io racconto nel romanzo.
1: Jusqu'à récemment, personne ne parlait des pensionnats autochtones parce que ceux qui étaient allés, pour eux, c'était honteux et pour le reste de la société, c'était tabou. Et moi, j'ai découvert l'existence et le fait que les gens chez nous sont allés dans les pensionnats il y a une quinzaine d'années quand les cousines de ma mère m'ont raconté comment elles avaient vécu ça.
2: Per molto tempo non si è parlato di questa storia che ha rappresentato un vero e proprio tabù anche per le vittime che avevano attraversato questa esperienza perché si vergognavano a parlarne. E io stesso ho scoperto di questa pagina di storia una quindicina d'anni fa quando le cugine di mia madre appunto hanno deciso di condividere con me la loro esperienza.
1: E c'était difficile d'entendre ces femmes que je connaissais me raconter qu'elles étaient enfants, elles étaient amenées de force en avion, assises par terre dans un appareil comme du bétail sans siège, que quand ils arrivaient au pensionnat à 1000 kilomètres de chez eux, on leur donnait un numéro à la place de leur nom, on leur coupait les cheveux, on les rasait, et qu'elles étaient interdites de parler leur langue. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment brisé le cœur.
2: E ovviamente è stato molto difficile sentir parlare queste donne della mia famiglia che io conoscevo così bene di un'esperienza nella quale erano state prelevate da casa loro, portate a 1000 chilometri di distanza dalle loro famiglie, sedute per terra in un aereo merci e una volta arrivate poi su quest'isola le avevano tagliato i capelli, le avevano private dei loro vestiti e anche del loro nome che era stato rimpiazzato da un numero e ovviamente ascoltarle raccontare questa storia mi ha spezzato il cuore.
1: E le livre ne du besoin de raconter cette histoire.
2: E quindi il romanzo è nato proprio dal bisogno di raccontare questa storia.
0: My Can, edito da Marcos y Marcos di Michel Jean, che ringraziamo, così come ringraziamo moltissimo anche per l'interpretariato Sara Giuliani che lo ha tradotto.

Ben ritrovati cari amici, questo è The Box, sono Tommaso Toma, siamo in perfetta diretta, leggermente anche in anticipo, sono le 23 e precise, 36 secondi, collegati con lo studio giallo, con la sigla di Fimiani Stamballi. A proposito di Fimiani, che pubblica proprio in questi giorni il suo nuovo EP, La Isla Respira, anche in vinile, lo ospiteremo molto presto, se riusciamo già settimana prossima, il 3, giornata ricca per quanto mi riguarda, perché sarò a voce in triennale per parlare insieme a Gigi Masin del suo nuovo album Movement, e sarà una chiacchiera interessante con un artista che non amo moltissimo uscire fuori dai suoi confini, cioè quello di fare delle performance o dai suoi produzioni musicali, quindi interessante. E poi Fimiani invece qui in telefonica, perché non so se riuscirà ad arrivare proprio in studio, visto che è diventato da poco papà, e quindi è giusto, è corretto, è bellissimo soprattutto stare in casa vicino alla propria compagna, alla propria moglie, per accudire il newcomer. Bene, allora siete pronti per una conduzione, una trasmissione che naturalmente sulla playlist la troverete sul sito di Radio Popolare legato alla mia trasmissione. Iniziamo con un'artista americana che sta per uscire con il nuovo album, peraltro lei è diventata mamma da poco, si chiama Alexandra, è il suo nome di battesimo, ma lei dal punto di vista artistico si chiama invece Art Eater, tutto attaccato, mangiatrice di terra, Earth Eater. Alexandra arriva da New York City, questa è una canzone di un bel po' di tempo fa, però del 2013, e questa è Flat Trip Hop per iniziare.

Lei si chiama Alexandra Drewchin, così tutto attaccato, perché ogni tanto forse è il caso di dire i nomi delle persone due volte, perché diamo per scontato che siano conosciute. In realtà questa artista Earth Eater non è molto conosciuta in Italia, e qui a The Box ogni tanto passiamo delle cose che insomma io a volte forse do per scontato, ma in realtà non è così facile che siano scontati questi artisti. Continuiamo con un brano che invece arriva da un po' più lontano nel tempo. Siamo nel 1993, se non erro. Lei è persino, insomma, arrivata alle cronache in quel periodo, perché era la figlia di Joan Collins, l'attrice Joan Collins, e aveva una vita abbastanza movimentata. Si chiamava Tara, a livello artistico. Aveva segnato un contratto discografico con la Zantumtum, l'etichetta di Trevor Horn, questo nome dal famoso manifesto dei rumori di Luigi Russo, ovviamente dei futuristi, ma la musica che incideva Tara era vicina, forse anche per un certo verso, la musica di Earth Eater che abbiamo sentito adesso. Un anticipo quasi di trip hop, con sicuramente suoni molto balearici, molto vicini a quelle cose che vengono suonate a Ibiza prima che diventi notte.

quasi le 23 e un quarto, quindi 11 e un quarto di questa notte da passare insieme a The Box, a Tommaso Toma. Tommaso Toma tutto unito al mio Instagram. Ci vediamo anche domani sera per la prima volta a UFO in via Orobia 26, il nuovo location di Milano, in quella che è stata definita un po', no? Nuovo quartiere Silver Prada. Sarà una versione listening session con solo vinili, e poi piano piano in questo spazio diventerà anche un DJ set all'esterno, ma vi aspetto domani per testare il luogo. E questo è uno di quei brani che mi piacerebbe ovviamente suonare durante il warm up, si chiama From a Past Life di Lone Another Day, gli artisti che abbiamo spesso suonato a The Box negli anni, le sue diverse evoluzioni. Il suo nome Cutler, il suo cognome, scusate, Cutler, il nome non me lo ricordo, mi sembra sia Simon Cutler, ma non sono certo, arrivo da Manchester ed era un po' che non lo suonavamo, e questo è un brano di un bel po' di anni fa. E adesso è il caso invece di recuperare un brano che non mettevo da tantissimo tempo, di un duo che ho sempre amato, ovvero gli Everything But The Girl, nel loro momento di drum and bass style, Before Today.

uscito nel 1996, era un album davvero molto interessante dove concentravano molti dei sintomi musicali del clubbing inglese, londinese di quel periodo. Ecco, un passaggio molto simile hanno fatto nel ormai diciamo 20 anni dopo, sì, quasi 20 anni dopo, gli XX con il loro progetto e On Hold, uno degli ultimi singoli che hanno dato alla vita prima di insomma aspettare quello che sarà il nuovo album. Non manca molto l'uscita del nuovo album, anche al loro tour probabilmente arriveranno, anzi di sicuro arriveranno anche in Italia, e ce l'ascoltiamo nella versione proprio remixata dal leader del terzetto, Jamie XX, On Hold.

Ho anche suonato un breve intermezzo che fa parte del passato di qualche lustro fa, inciso e per la trasmissione da Fred Ventura, così lo voglio anche salutare questo amico che è in viaggio spesso per risuonare le cose post-punk, new wave o synth pop che lui produceva negli anni d'oro del suo momento magico, sua aurea, che appunto sono la seconda metà degli anni 80, insomma un periodo molto molto fertile per lui, ma continuato nel tempo a produrre musica. Questo era un grandissimo autore, ovviamente Ryuichi Sakamoto, l'abbiamo risentito con una di quelle canzoni che fa sentire un po' quell'intuizione geniale che aveva sempre Ryuichi di ospitare delle voci del mondo all'interno delle sue canzoni, e sapete benissimo che chi ama Ryuichi Sakamoto sa che l'autore giapponese amava contaminare, quando faceva dischi essenzialmente pop, i suoni magari orientali con quelli africani, con quelli indiani, e in questo caso per Neo Geo aveva ospite una voce tipicamente del rock, ma fatta diventare crooner come quella di Iggy Pop, ed è stato forse uno dei primi a usarlo in questa maniera, Ryuichi Sakamoto, aveva anche questa intuizione di utilizzare in maniera da crooner la voce di grandissimo Iggy Pop dell'Iguana. In questi giorni esce un disco invece di un artista assolutamente sconosciuto, ma molto molto bravo. Si chiama Anthony Calonico, lui vive a Los Angeles, è di chiara origine italiana, e ci ha messo circa 4 anni per incidere questo suo album di debutto, che è uscito proprio in questi giorni, un album fantastico, bellissimo. Se volete sentirvi dei dischi ambient intelligenti, si chiama Spacious Heart, e questa è Gary Glow, etichetta peraltro la stessa che incide, che fa incidere canzoni nuove e dischi per l'amico Gigi Masini, che appunto sarà ospite il 3 giugno a Voce in Triennale. Intanto ascoltiamo Anthony Calonico.

Si chiama Anthony Calonico, l'album si chiama Spacious Heart, uscito proprio questa settimana. Andatelo a cercare anche su Bandcamp, c'è l'album se lo volete prendere in vinile oppure ovviamente in versione digitale. È un bellissimo album che secondo me è adatto a sentire i pomeriggi estivi con le persiane leggermente chiuse, sdraiati sul letto, seminudi, oppure magari anche leggendo un libro. Questa è una situazione che mi sono creato nella mia fantasia mentre ascolto la musica. Il suono di Anthony Calonico, il suo mood, mi fa ritornare in mente invece una band che arriva da Glasgow, che ha qualcosa di un po' più freddo rispetto al suono caldo di Anthony Calonico, forse anche un tocco di nostalgia in più, ma sono meravigliosamente eleganti. The Blue Nile, Late from Late Night Train.

The Blue Nile, la canzone From a Late Night Train, lascia il posto a un altro autore di grandissima intensità. Ci sta bene in questo circolo di autori, no, che fanno un po' di flirtano con la sensazione delle canzoni notturne, di ambient, di suoni eleganti e rotondi. Questa è una delle canzoni più belle di David Sylvian, si chiama Orpheus.

Secrets of the Beehive, l'album da cui viene tratta questa canzone ancora meravigliosa di Dave Sylvian. Allora, torniamo un po' al presente, siamo sempre comunque qui ad Radio Popolare, questa è la voce di Tommaso Toma, sono io qui nello studio giallo, sono le 23.42 minuti in rigorosa diretta e ricordo anche Tommaso Toma tutto unito il mio Instagram. Potete riascoltare le mie trasmissioni sul sito di Radio Popolare, una sezione ovviamente trasmissioni podcast. Ma detto questo, torniamo alle canzoni uscite più di recente. Da poche settimane l'avevamo già presentato all'interno della trasmissione, è uscito il nuovo album Tom Misch, artista di estrazione jazz, che comunque flirta anche lui con un certo tipo di messaggio legato all'intimità, all'essere un po' smooth, rotondi, come dicevo prima, no? Quasi parlassimo di un certo tipo di vini rossi, neanche troppo corposo ma piacevole. Questa è una delle canzoni più leggere però del nuovo album, si chiama Day of Us.

Rapid and Grey, canzone quasi per chiudere degli XTC. Io volevo invece lasciare gli ultimi 8 minuti a un artista, Sonny Rollins, che ci ha lasciato dopo una lunghissima vita, una meravigliosa vita dedicata al suo strumento, al jazz, un monumento della musica jazz. Ovviamente non potevamo non ignorarlo stasera, in questa notte ormai di calura incredibile. Se vedete sulla mappa il rosso che pervade, no? Che sa e che significa, equivale al caldo che c'è nella nostra atmosfera, la pianura padana è immenso rispetto alle altre zone d'Europa. E così, immersi in questi chilometri e chilometri di calura, io voglio refrigerare la mente di ciascuno di voi con il sax di Sonny Rollins. Buonanotte.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Israele aumenta gli attacchi in Libano, da marzo oltre 3.000 vittime e 10.000 feriti. Questa è la denuncia del Ministero della Salute di Beirut. Gli attacchi di terra sono arrivati oltre alla zona già occupata da Israele. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran rimangono in stallo. Teheran parla di una prima bozza sulla riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca smentisce. Intanto il governo accelera sulla legge elettorale e fissa l'inizio del dibattito in aula. Per le opposizioni è una forzatura con cui la destra vuole cambiare le regole prima delle elezioni. Mentre in una chat di Fratelli d'Italia in Trentino sono stati scoperti messaggi antisemiti, le opposizioni ora chiedono a Meloni di riferire in aula. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono 3.269 le vittime degli attacchi israeliani in Libano dal 2 marzo, quando i bombardamenti israeliani hanno iniziato a concentrarsi nel sud del paese. Lo ha fatto sapere in serata il Ministero della Salute di Beirut. I feriti sono quasi 10.000. Oggi i raid nel sud del Libano sono aumentati anche con una tregua in vigore da aprile che non è mai stata rispettata. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto siamo nuovamente in guerra con Hezbollah, vale in realtà da decine di anni, ma in questo caso specifico voleva dire che gli israeliani avrebbero ripreso la guerra su larga scala contro l'organizzazione libanese. E così è stato. Oggi ordine di evacuazione per due importanti città nel sud, Nabatieh e soprattutto Tiro. In entrambe le zone ci sono stati intensi bombardamenti. I media libanesi vicini a Hezbollah hanno poi segnalato combattimenti di terra a nord, quindi oltre il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto sostanzialmente già occupata da Israele. Quindi anche la presenza militare israeliana sul terreno, sul campo, potrebbe allargarsi, anzi si sta allargando. Netanyahu e i militari parlano sempre di operazioni per difendere la sicurezza israeliana, giustificazione con la quale alla fine Israele potrà violare qualsiasi tipo di tregua o cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore circa 35 morti, 35 vittime. L'unica differenza rispetto a prima è che al momento non è stata ancora bombardata Beirut.
0: Intanto Stati Uniti e Iran continuano a negoziare, ma le notizie dai due paesi sono contrastanti. Teheran oggi aveva parlato di una bozza sulla riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca ha definito le notizie non affidabili. Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
1: Iraniani e americani stanno negoziando, ma il quadro rimane molto confuso. Oggi i media iraniani hanno detto di essere in possesso di una bozza, di una prima e possibile intesa sul memorandum Stati Uniti-Iran, di cui sappiamo si parla da giorni, e hanno poi elencato alcuni punti che sarebbero contenuti in questa bozza. Riapertura di Hormuz al traffico marittimo commerciale nel giro di un mese, rimozione del blocco americano ai porti iraniani, controllo di Hormuz da parte di Iran e Oman, allontanamento delle forze americane dalla regione. La Casa Bianca ha negato ci sia una prima intesa di questo tipo. Durante una riunione del suo governo con Rubio da una parte ed Exet dall'altra, Trump ha detto la solita cosa: l'Iran vuole trattare, in forte difficoltà, ma se non dovessimo trovare un punto d'incontro potremmo usare ancora la forza. Appunto, quadro confuso.
0: E veniamo in Italia alla riforma della legge elettorale. Secondo indiscrezioni, la maggioranza avrebbe depositato ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra al 42% ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra al 42%, anziché sopra il 40%,

0: da far intravedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche. Dovrebbero essere tra febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipati di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto il leader della destra a scandire le tappe, con l'obiettivo di impedire a un centro-sinistra già in ritardo di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l'approvazione della legge elettorale con premio di maggioranza entro ottobre, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente, ma su cui non si perderà molto tempo, perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà alle urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative previste a tarda primavera. La destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un election day che potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra, visto che si vota in città come Milano e Roma. Per il governo, i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica e la guerra in Iran, la coalizione di destra tiene, che l'effetto referendum è scomparso, che il centro-sinistra non è in vantaggio, che anzi l'opposizione è ben lungi dall'essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi. La macchina del centro-sinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato da Giuseppe Conte e i 5 Stelle. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi, poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, e la scelta infine del candidato premier. Saranno mesi di discussioni. Meloni punta su questo, imporre tempi, scommettere sull'accelerazione.
1: Da oggi alla Camera c'è una targa in memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 denunciò le irregolarità delle elezioni che avevano visto trionfare il partito fascista. Matteotti, dopo il discorso, fu rapito e ucciso da uomini di Mussolini. Proprio sullo scranno da cui Matteotti fece il discorso è stata posizionata la targa commemorativa. La celebrazione però si è svolta in un'aula non così piena, con diverse assenze da parte di membri della maggioranza. Sentiamo il commento di Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI ed ex senatrice.
2: L'omaggio è un grande rispetto per il popolo italiano e per la sua storia, perché se le cose fossero andate come chiedeva Giacomo Matteotti, non avremmo avuto la vergogna e il disastro del fascismo e la guerra. Ricorda il testimone che ha difeso con la sua vita l'interesse del popolo italiano. Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi, cioè i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. L'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
1: Chat antisemite di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgia Meloni di parlare delle frasi antisemite di alcuni esponenti trentini del partito Fratelli d'Italia mandate su gruppi WhatsApp con altri membri. I messaggi pubblicati dal quotidiano Domani sono stati inviati, tra gli altri, dal candidato alla presidenza provinciale di Fratelli d'Italia, Christian Zanetti, dal consigliere comunale di Trento, Daniele De Mattè, e dalla responsabile del Dipartimento regionale tutela vittime di violenza, Silvia Farci. Messaggi gravissimi e inquietanti, li ha definiti la leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Sentiamo Sara Ferrari, deputata PD di Trento.
3: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo, Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma

0: del movimento sociale nel suo simbolo, ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
1: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni, schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel siracusano. È successo però nella giornata di ieri, in cui si era avuta notizia di altri tre operai morti sempre per schiacciamento in tre diversi incidenti, e il numero di vittime continua a salire. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Le vittime registrate lunedì dalla pagina indipendente Morti di Lavoro erano state 8, quindi 12 in due giorni. Non tutti i morti finiscono nelle cronache. Per dare un nome e una storia a molti di loro serve spulciare tra le pagine dei quotidiani locali. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, di cui non è stato reso noto il nome. È caduto lunedì mentre scaricava il suo camion nel Bresciano, ma la moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Giacomo Pucci aveva 30 anni, viveva con i genitori a Pescia, dove tutti lo conoscevano per il suo impegno nel volontariato. Aveva moglie e due figli, Francesco Cannone, 31enne di Catania, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio e poi nelle serie minori. Simone Dallai, 47 anni, viveva col padre a Sant'Ilario, vicino a Reggio Emilia, dove domani ci saranno 2 ore di sciopero generale. Ad ora non sono ancora note le generalità dell'operaio ucraino morto in provincia di Siracusa. Tutti e quattro erano mulettisti, schiacciati dal mezzo da ciò che stavano trasportando, e la ripetitività degli incidenti indicativa su come siano diffuse, affatto casuali, dunque ampiamente evitabili certe modalità di lavoro insicuro. Da inizio anno Morti di Lavoro registra 442 vittime, 33 in più rispetto al 2025. Proprio in questi giorni l'ultima denuncia degli ispettori del lavoro sul calo degli organici, di conseguenza un crollo dei controlli mentre crescono le irregolarità accertate, rendendo evidente il fallimento delle nuove norme introdotte dal governo.
1: A 2 giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti che al momento sono prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia. Pierpaolo Pullini della FIOM di Ancona.
3: Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
4: Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
3: Beh, sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzione, forse anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. C'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40%, ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40%, il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40%, il governo non può agire la Golden Power.
1: Su Milano è scoppiata una prevedibile polemica politica dopo l'omicidio avvenuto in stazione Certosa, nella periferia ovest della città, di un ragazzo appena 22enne. Il tema è la sicurezza. Il giovane si chiamava Gianluca Ibarra Silvera ed è stato aggredito e accoltellato mentre era con un amico e con il fratello minore. All'aggressione hanno partecipato una decina di persone. Ancora violenza per mano di balordi stranieri, ha dichiarato subito Matteo Salvini, in riferimento all'ipotesi, avvalorata anche dal padre della vittima, che gli aggressori siano di origine sudamericana. Tutta la destra cittadina e non solo sta trattando il fatto come spia di una situazione fuori controllo, dove violenza, degrado e criminalità stanno diventando la normalità. E siamo in chiusura, le ondate di caldo estremo in Europa sono sempre più frequenti e più precoci. Nonostante si manifestino a maggio, fanno registrare temperature da piena estate. Succede in questi giorni in Spagna e Gran Bretagna, mentre in Francia si sono toccati 39 gradi. In Italia domani 4 città sono in bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Questo calore eccezionale sta colpendo l'Europa occidentale, ma anche ampie regioni dell'Asia. L'ONU chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Sentiamo Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'ONG Italian Climate Network.
5: Piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati, e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, ci fa sentire fisicamente spossati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema, che è costruito, è tailor made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
6: Popolare Network.
7: State ascoltando Radio Popolare.

0: Tre minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Questafiarro. Questo è l'orizzonte delle 20. Benvenuti. Stasera andiamo in Spagna, perché lì stanno succedendo diverse cose interessanti nel paese iberico, ritenuto da tanti osservatori un modello politico ed economico in Europa. A questo stasera è dedicata la nostra puntata. Un esempio, la Spagna, un esempio virtuoso per la sinistra, anche italiana per tante ragioni che conoscete, uno dei pochi in Europa con un'economia in crescita, capace di attutire, grazie agli investimenti nelle rinnovabili, le ricadute energetiche della crisi in Medio Oriente. Un paese dove i salari aumentano e dove sono appena stati regolarizzati centinaia di migliaia di lavoratori stranieri che stanno contribuendo al PIL. Un paese guidato da un leader di governo, Pedro Sánchez, che si è distinto sulla scena internazionale con le sue prese di posizione contro Trump e a favore della causa palestinese e anche di quella ucraina. Insomma, un paese e un governo che, a guardarli da qui, da lontano, sembrerebbero avviati verso un percorso tutto sommato sereno. E invece non è così, eppure anche la Spagna sta vivendo in questi giorni i suoi tormenti. Perché anche Madrid, come altre capitali d'Europa, risente della propaganda di destra, destra che ha vinto le ultime elezioni in Andalusia, alimentando il timore di vedere un ribaltone alle prossime elezioni. Timori di ribaltoni anche dettati dai guai giudiziari che stanno interessando il governo spagnolo, il Partito Socialista. La notizia di oggi è che la polizia spagnola è entrata nella sede del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Ma non è l'unica inchiesta che sta scuotendo il partito, i membri dell'entourage del governo, i familiari del premier e anche vecchi leader come Zapatero. Problemi giudiziari che Sánchez, oggi in visita a Roma dal Papa, si è affrettato a commentare dall'estero, allontanando qualsiasi ipotesi di elezioni anticipate. Ma allora, che cosa sta accadendo in Spagna? Proviamo stasera a capirlo all'orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Il nostro primo ospite è Giulio Maria Piantadosi, collaboratore di Radio Popolare da Madrid. Ciao Giulio.
1: Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Giulio, con te per inquadrare innanzitutto le notizie, no, di cronaca giudiziaria che arrivano dalla Spagna, le inchieste che stanno interessando il mondo politico socialista spagnolo. Innanzitutto, perché la polizia oggi è entrata nella sede delle PSOE?
1: Ecco, la domanda è molto interessante perché è un caso perfetto di disinformazione. Alcuni giornali spagnoli hanno parlato fin dall'inizio di perquisizioni fatte in cerca di prove di finanziamento illegale del partito. La realtà, leggendo poi quelli che sono i documenti giudiziari, era un'altra: cercavano semplicemente delle fatture riguardo a dei pagamenti che non erano stati emessi diciamo regolarmente nei confronti di alcuni militanti, una causa che era già aperta e si conosceva da molto tempo. E quindi qual è la cosa interessante? La cosa interessante di oggi è più che altro come è stata raccontata questa perquisizione, perché è saltata su tutti i giornali mondiali come una causa di finanziamento illecito al Partito Socialista, che è una delle linee rosse, no, per gli alleati di Pedro Sánchez per rompere l'accordo di governo, e invece si trattava di un'altra cosa. Quindi la domanda è: perché è successo tutto questo stamattina?
0: Infatti da qui arriviamo a tutto quello che si sta muovendo attorno al mondo socialista spagnolo. Non è l'unica inchiesta, no? In questi giorni ha fatto molto notizia anche quello che è accaduto all'ex presidente Zapatero, ma poi ci sono altre inchieste che ci portiamo dietro da diversi anni, no? L'inchiesta sulla moglie stessa di Sánchez, il fratello, ex ministri, insomma si fa anche fatica quasi a elencarle, detto che comunque sono inchieste in corso che potrebbero portare ovviamente a esiti che non conosciamo e anche a delle condanne. Come viene letto lì in Spagna questo scontro istituzionale? Cioè, anche in Italia siamo abituati ad avere vicende di questo tipo, scontri tra governo e magistratura, ma c'è qualcosa di diverso rispetto alla Spagna?
1: Se tu parli con un militante socialista, la risposta che ti dà è che nei confronti di Sanchez e nei confronti del Partito Socialista è in atto quasi una persecuzione giudiziaria, perché è vero, in molti di questi casi ci sono dei sospetti e delle prove di tangenti, come per esempio nel caso che vede sotto processo l'ex ministro dei trasporti, però altri casi, come per esempio quello della moglie di Pedro Sanchez, che va avanti da 2 anni senza nessuna prova conclusiva, anzi con le indagini della polizia che quasi scagionano la moglie di Sanchez, ma che continua ad andare avanti, beh, la sensazione è quella che c'è una sorta di fumus persecutionis, una sorta di accanimento nei confronti di Sanchez, che inizia quando Sanchez decreta l'amnistia per gli indipendentisti catalani, una decisione del Parlamento spagnolo che non viene accettata dalla magistratura spagnola, che di fatto fa ricorso a tutte le istanze giudiziarie spagnole, al Tribunale Costituzionale, ma anche a quelle europee, alla Carta di Venezia, al Tribunale Generale dell'Unione Europea, proprio per frenare questa decisione di Sanchez, che in qualche maniera, perdonando gli indipendentisti, diciamo, sconfessa, no, le condanne della magistratura. Bene, 6 mesi dopo iniziano le prime indagini sulla moglie di Sanchez, poi sul fratello, e poi inizia tutta la serie di, diciamo, il rosario di inchieste che appunto hanno visto anche l'ex premier Zapatero. La questione è che se in alcuni casi è vero ci sono dei sospetti fondati di corruzione, in altri, come per esempio quelle di Zapatero, andando avanti le indagini, alcune cose si sgonfiano. Per esempio, hanno fatto il giro del mondo le foto dei gioielli trovati nella cassaforte dell'ufficio di Zapatero. Bene, quei gioielli erano della moglie del premier, e la sposa di Zapatero li indossava già nel 2006, quindi molte di queste indagini fanno sentire all'elettore socialista spagnolo, al mondo progressista spagnolo, che c'è una volontà di mettere fine all'ultimo governo progressista d'Europa, che appunto è stato autore di molte decisioni, come quelle che tu hai detto, dalla Palestina ai contratti a tempo indeterminato.
0: Certo. Questa è la sensazione che ha l'elettore socialista, ma in generale il paese come si sta mostrando?
1: Il paese è diviso, polarizzato, perché sono anni di indagini che vanno avanti, e quindi c'è una polarizzazione tra chi magari non era tanto pro Sanchez, ma vedendo tutte queste indagini che diciamo spesso e volentieri sono zoppie, o che comunque non sono mai concludenti, o che comunque si affastellano in uno spazio di tempo così stretto. L'abbiamo visto in una settimana da Zapatero, oggi la perquisizione, sono cose che veramente lasciano anche la stampa spagnola quasi incredula nella maniera di raccontarlo, e dall'altra parte c'è invece chi è convinto, come molti sostenitori dell'estrema destra che sono scesi in piazza quest'ultimo sabato a Madrid, che quella di Zapatero è una trama criminale che la giustizia sta cercando di sconfiggere. Sanchez in questo caso, secondo questo punto di vista, avrebbe messo una delle organizzazioni criminali più pervasive della storia spagnola in marcia in meno di 8 anni. Mm-hmm. Veramente delle accuse che farebbero ridere se non fossero sostenute da gran parte dell'elettorato spagnolo.
0: Grazie Giulio Maria Piantadosi per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
1: Buona serata.
0: Giulio Maria Piantadosi, nostro collaboratore da Madrid, questo per restituirvi anche il polso del paese sotto l'aspetto giudiziario, come ci sia a tutti gli effetti una polarizzazione, come queste inchieste stiano contribuendo anche a dividere gli elettori. In Spagna, un paese appunto che dall'Italia può sembrare in qualche modo un modello, ma vive, come vi dicevamo, i suoi tormenti. Però sotto il profilo culturale e sociale, perché un paese che economicamente sta crescendo più degli altri paesi europei, dove le condizioni di vita delle persone sono migliorate rispetto a un passato in cui anche loro soprattutto hanno vissuto le loro difficoltà, perché nonostante tutto questo le destre avanzano? Le ultime elezioni in Andalusia hanno premiato a vario titolo il Partito Popolare e Vox. E allora, che momento socioculturale è quello che sta vivendo la Spagna? Quali contraddizioni, soprattutto? Lo abbiamo chiesto a Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona.
2: Innanzitutto c'è da tenere presente che le destre stanno avanzando in gran parte del mondo, quindi stiamo parlando di una dinamica che è globale, dove le destre spesso riescono a raccogliere elettoralmente il risentimento che esiste in gran parte della popolazione per diverse ragioni: aumento delle diseguaglianze socio-economiche, crisi di intermediazione della politica, reazione culturale a dei processi che stanno cambiando le società. Dall'altro c'è da tenere presente che in moltissimi paesi i governi in carica stanno perdendo le elezioni, ossia il sentimento anti-establishment è molto forte, e teniamo conto che in Spagna Pedro Sánchez è al governo ormai da praticamente 8 anni. Dalla primavera del 2018, quindi soprattutto per molti giovani che, e dopo qui entrerò nel secondo punto, non stanno vedendo comunque come i dati macroeconomici impattano nella loro vita, pensiamo alla questione della casa o alle difficoltà di indipendizzarsi, questo risentimento antipolitico è capitalizzato dalla destra, che è all'opposizione a livello nazionale da ormai 8 anni. Un altro elemento chiave è quello che menzionavo, ossia la questione che la Spagna sta crescendo, il governo ha approvato negli ultimi 8 anni molte politiche che sono in controtendenza con anche quello che hanno fatto altri governi di centrosinistra ultimamente, però poi la ricaduta nella vita quotidiana è, diciamo, molto più difficile da vedere, ossia abbiamo delle questioni che evidentemente, pensiamo al salario minimo, hanno impattato positivamente, ma poi l'inflazione, l'aumento del costo della vita dovuto anche alla situazione internazionale, dalla crisi energetica alla guerra in Ucraina, a poi più recentemente la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, eccetera eccetera, ma poi soprattutto un tema fondamentale al giorno d'oggi, che è quello della casa, ossia i prezzi degli affitti che sono lievitati e la possibilità di comprarsi una casa, farsi una famiglia, soprattutto per le generazioni più giovani, ecco, questo poi è difficile da vedere, e quindi si crea anche questo elemento. Io unirei questi elementi di cui tenere conto, che hanno a che fare con il clima internazionale, con anche le difficoltà delle democrazie liberali di gestire questo cambio di epoca, e aggiungerei un'ultima questione che ha a che fare con ragioni più prettamente politiche, ossia la Spagna è uscita dalla crisi economica di 15 anni fa con una sinistra nuova, una sinistra alternativa che aveva ottenuto un grande consenso elettorale, quello che all'inizio si chiamava Podemos, che poi ha cambiato nome, Sumar, che si è unito, no? Che ha unito diverse famiglie della sinistra alla sinistra dei socialisti. Ecco, quello spazio poco a poco si è andato riducendo, forse anche per la capacità limitata di influire sulle decisioni politiche, anche per la capacità di Sánchez di convertirsi in un referente della sinistra internazionale, quando Sánchez nel 2014 era, diciamolo così, un apparatchik moderato del Partito Socialista ai tempi di Rubalcaba, nella stagione post Zapatero, ma dall'altra anche per delle incapacità a livello organizzativo della sinistra alternativa, che adesso è in una fase di profondissima crisi con tensioni e conflitti interni, e questo evidentemente porta anche a una smobilitazione di quell'elettorato progressista che ha permesso i risultati molto positivi della sinistra nelle elezioni degli ultimi anni e la formazione del governo Sánchez Iglesias all'inizio del 2020 e la riedizione di una maggioranza, per quanto molto più minoritaria, che ha bisogno di un'aritmetica parlamentare complessa nel 2023.
0: Quindi, professore, quello che ci sta dicendo è che i dati macroeconomici positivi della Spagna al momento non si stanno traducendo in un miglioramento delle condizioni dei propri cittadini. Penso agli investimenti sulle rinnovabili che hanno in qualche modo attutito le ricadute energetiche. Questo non si sta traducendo sul basso?
2: In parte sì, ovviamente è difficile avere dei dati completi, no? Però la sensazione che si percepisce in una buona parte della società spagnola è legata al fatto che comunque ci sono ancora delle grandi diseguaglianze e che le misure approvate dal governo con fini assolutamente condivisibili e non sono ancora del tutto sufficienti. Quindi la situazione potrebbe ancora essere peggiore se la Spagna non vivesse una fase di crescita economica di questo tipo, se non si fosse operato con intelligenza sul lungo periodo, con una politica energetica che garantisse una certa indipendenza del paese o con anche no, diciamo, le azioni che Sanchez ha portato già in Europa nel 2022 per ottenere quella che si è chiamata l'eccezione iberica, ossia al fatto di dei prezzi diversi a quelli degli altri paesi europei dell'energia. Ecco, ma detto ciò, voglio dire, servirebbero in un contesto segnato ormai da 40 anni di egemonia neoliberista, con tutto ciò, con tutti gli annessi e connessi, delle politiche ancora più efficaci, ancora più forti per ribaltare la situazione e per permettere appunto una riduzione delle disuguaglianze. Aggiungo un ultimo elemento per spiegare anche l'auge delle estreme destre: il fatto che abbiamo non solo un'estrema destra, come in molti paesi del mondo, in questo caso in Spagna Vox, sulle barricate realmente, con una retorica appunto catastrofista e assolutamente radicalizzata, ma abbiamo anche una radicalizzazione allo stesso tempo di quella che era la destra, diciamolo così, mainstream o il centrodestra, si sarebbe detto un giorno, sia il Partito Popolare, che quindi invece che lottare per vincere delle elezioni, ma dentro un contesto democratico, accusa Pedro Sánchez di essere una specie di dittatore di qualunque nefandezza, utilizzando mezzi di qualunque tipo, come sono anche molte delle inchieste giudiziarie, vedremo poi gli sviluppi, che cercano praticamente di affossare quello che le estreme destre, ma anche il Partito Popolare, chiama il sancismo, e non un presidente eletto democraticamente che ha ottenuto con l'appoggio di forze rappresentate nel Parlamento, una maggioranza parlamentare che gli ha permesso di formare nuovamente, sto parlando del 23, il governo.
0: Un'ultimissima cosa, professore, quanto è sentito per la popolazione il tema immigrazione su cui sappiamo fanno leva le estreme destre, in particolare Vox, ma non solo, come ci spiegava?
2: Ovviamente, soprattutto negli ultimi mesi, tenendo conto anche della decisione in controtendenza a livello mondiale di Sanchez di regolarizzare circa mezzo milione di immigrati presenti in Spagna, è logico che ciò ha portato la tematica dell'immigrazione ancora più sulle prime pagine di tutti i giornali, e questo ha portato con la retorica anche dell'estrema destra al fatto che ci sia un sentimento, o almeno questa è la percezione che si può avere, di maggiore rifiuto in una parte della società spagnola. Però ovviamente il tema dell'immigrazione, come altri, entra in quelle che sono le culture wars, le guerre culturali dell'estrema destra, che servono giustamente per polarizzare le società, e quindi sicuramente c'è una parte della società spagnola che adesso, quando ad esempio, perché su cosa ci basiamo per capire se questo tema è un tema polarizzante? Ci basiamo sugli studi di opinione fatti da quello che è per esempio il CIS, ossia l'Istat spagnolo. Quando viene inserita, come è stato fatto ultimamente, questa domanda, si è visto che nell'ultimo biennio è cresciuto il numero di persone che considera l'immigrazione un problema e che quindi è preoccupata dall'immigrazione. Ecco, 2 anni fa il numero di immigrati non era molto minore, però non era un tema di dibattito. Cosa voglio dire con questo? Che è un tema che si converte essenzialmente in una preoccupazione di parte della popolazione per la propaganda politica e per la maniera in cui viene raccontata dai media. Ecco, e questo sta succedendo anche in Spagna, ovviamente, una cosa che in Italia conosciamo da vari decenni, sinceramente, ma anche negli Stati Uniti o in altri paesi. Quindi sì, ovviamente è un tema di dibattito, è un tema che sta preoccupando una parte della popolazione che evidentemente vorrebbe bloccare le politiche di apertura all'immigrazione. Però ovviamente è un tema che può cambiare anche in una maniera abbastanza rapida a seconda di come i media ne parlano.
0: E questo era Stephen Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Ci spiegava che i dati macroeconomici non sempre hanno poi ricadute concrete e immediate, soprattutto sul tenore di vita dei cittadini e sul ridurre totalmente le disuguaglianze che comunque continuano a esistere anche in Spagna, nonostante i grandi passi avanti che sono stati fatti. Ad esempio, la casa è uno dei temi più sentiti dagli spagnoli. E poi c'è anche l'immigrazione, che ovviamente dappertutto è serbatoio, un tema serbatoio della propaganda di destra. Però i dati macroeconomici visti da qua, visti dall'Italia e visti dall'Europa parlano chiaro. Un PIL in crescita da anni, il più in crescita in tutta l'Unione Europea, è un paese che meno degli altri sta risentendo in questi mesi dei costi energetici derivanti dalla crisi di Hormuz. Saluto allora Mario Pianta, economista alla Scuola Normale Superiore. Benvenuto, professore.
3: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Professore, con lei per capire che cosa, insomma, rubare alla Spagna, visto che il modello spagnolo, il paese spagnolo è sempre uno di quelli che si fanno come esempio perché paragonabili come paese mediterraneo al nostro, all'Italia. Quale grande tema lei ruberebbe da economista delle cose che sono state fatte in Spagna e che non sono state fatte in Italia?
3: La Spagna è un esempio per diverse politiche importanti, anche se, che sono giuste e sono importanti per i loro effetti economici di breve e di lungo periodo, anche se, come abbiamo visto, non necessariamente portano risultati elettorali alle forze progressiste nell'immediato. Il problema fondamentale è che politiche sul mercato del lavoro, sull'energia, sul precariato, sul salario minimo, sull'immigrazione, come quelle che sono già state raccontate in trasmissione poco fa, sono comunque un riflesso di una struttura economica spagnola fragile, fragile quanto quella italiana. Non dimentichiamoci che la Spagna ha comunque una forte attività ancora nel settore dell'agricoltura, in cui sono impiegati moltissimi degli immigrati che arrivano, ne arrivano 600.000 l'anno negli ultimi anni. Ha un settore turistico estremamente forte e su questo terreno ha fatto meglio dell'Italia, nel senso che la riduzione del precariato, un salario minimo di quasi 1.200 euro al mese per 14 mensilità e che è stato indicizzato all'inflazione, migliora nettamente le condizioni di chi lavora in questo settore, ma allo stesso tempo un'economia condizionata da settori tradizionali arretrati, non a bassa intensità tecnologica, è comunque un'economia che non riesce a far crescere la produttività, non riesce a far crescere i salari, che sono aumentati di appena il 3%, meno che in altri paesi del nord Europa, ma comunque più dell'Italia, dove invece i salari reali sono caduti. E quindi si scontra con dei limiti strutturali di un modello legato ad attività di servizio e di bassa tecnologia che non contengono un motore di crescita particolarmente elevato. Quindi in un certo senso la Spagna ha gli stessi problemi strutturali nostri, li affronta meglio di noi e quindi ha alcuni risultati migliori, ma questo non basta per migliorare nettamente le prospettive di crescita.
0: Perché la base di partenza da cui, insomma, si parte sia in Italia che in Spagna risente di limiti e ritardi accumulati nel corso dei decenni, questo è un po' il senso, però almeno loro un passettino in avanti in più lo hanno fatto. Ad esempio sui temi energetici, che sono il grande tema di questi ultimi mesi, che cosa è riuscita a fare la Spagna meglio di noi?
3: Beh, ha fatto un investimento enorme nelle energie rinnovabili, ha cambiato il modo con cui si calcolano i prezzi dell'energia. Noi stiamo ancora calcolando i prezzi dell'energia sulla base della logica speculativa che i mercati finanziari che comprano e vendono petrolio e gas ed energia a livello internazionale definiscono. Ovviamente sono mercati in cui il petrolio e le energie fossili dominano e quindi una crisi come quella della guerra contro l'Iran fa schizzare in alto i prezzi e noi paghiamo prezzi più alti sia della benzina che dell'energia. La Spagna invece ha un sistema per cui i prezzi dell'energia sono commisurati alla forte espansione della produzione di energie rinnovabili, eolico e solare, e noi invece stiamo pensando di ritornare al nucleare con una follia pazzesca dopo due o tre referendum nazionali che hanno condannato il nucleare fuori dalle strategie della politica economica italiana. Quindi l'energia è stato un pezzo importante che ha tutelato la politica energetica e i livelli del costo della vita, per quanto riguarda l'esperienza spagnola. Ricordiamoci che durante la bolla inflazionistica di qualche anno fa, dopo la guerra in Ucraina, che cosa ha fatto la Spagna? Ha introdotto dei controlli sui prezzi dell'energia e ha avuto la capacità di limitare gli effetti della crescita dell'inflazione a livello complessivo del paese. Quindi un governo che interviene, che ha una politica industriale, una politica energetica, una politica del lavoro più attiva, chiaramente ottiene dei risultati. I problemi strutturali della Spagna sono analoghi ai nostri. Ricordiamoci che la Spagna comunque ha un tasso di disoccupazione alto del 10% e un tasso di disoccupazione giovanile del 24%, quindi ha problemi strutturali anche di disoccupazione simili ai nostri, a regioni come il sud e le periferie poco particolarmente arretrati, e quindi ha una non è riuscita a trasformare la propria struttura produttiva in modo all'altezza delle sfide, delle nuove tecnologie digitali, eccetera. Però ad esempio sul terreno dell'economia verde è molto più avanti di noi. Quindi in un certo senso è difficile portare a casa risultati strutturali nel breve periodo, però la Spagna si è messa sulla strada giusta. È chiaro che trasformazioni di lungo periodo con il miglioramento tecnologico, l'aumento dell'efficienza, l'affrontare i problemi strutturali della disoccupazione richiedono molto più che non un ciclo politico ed elettorale.
0: Eh sì, e soprattutto poi chissà se il ritorno politico si potrà vedere nell'immediato periodo. Forse no, è già qualche problema. Lo stiamo vedendo, la difficoltà poi è sempre quella. Grazie professore per essere stato con noi.
3: Buonasera a tutti.
0: Mario Pianta, economista alla Scuola Normale Superiore. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Lasciamo la linea al Giusto Clima, si parlerà anche lì ovviamente di energia. Un saluto da Mattia Guastafiero, ciao a tutte e a tutti.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Crisi del Golfo. I bombardamenti israeliani sul Libano rischiano di far saltare i negoziati Iran-Stati Uniti. Ordine di evacuazione della città di Tiro. Ucraina. L'Europa resta sola di fronte alle minacce di Putin. Kiev tiene, ma non si sa fino a quando. Il punto di Esteri. Bolivia. Verso lo stato di eccezione dopo 3 settimane di protesta dei contadini contro il governo. Sullo sfondo il caro vita e le discriminazioni razziali nei confronti delle comunità andine. Diario americano. A Brooklyn la cooperativa alimentare di Park Slope vota per il boicottaggio dei prodotti israeliani. Ha 17.000 soci e una forte tradizione di impegno politico progressista. Tutto ciò che faccio al clima e la giustizia climatica al centro. Si insedia Zoe Garbett, la sindaca verde di Hackney, il distretto di East London per decenni roccaforte dei laburisti. È un mondo buio quando gli artisti vengono censurati da primi ministri e capi di Stato. Da volume, un estratto dell'intervista ai NICAP. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: Oggi in Libano, come a Gaza, in tutto il mondo musulmano, è la festa del sacrificio che culmina con il pellegrinaggio alla Mecca. Ovviamente in Libano non è stato un giorno di festa, nonostante la tregua mai rotta ufficialmente. Anche oggi l'esercito israeliano ha bombardato il sud del Libano, ha intimato alla popolazione di Tiro di abbandonare la città. Alessandra Tommasi ha intervistato Giulia Gerosa del CESVI, che si trova a Beirut.
1: Allora, in Libano c'è stata un'intensificazione degli attacchi nonostante il cessate il fuoco, negli scorsi giorni, anche stanotte, che ha colpito in particolare la zona della Bekaa occidentale e il sud, con diversi ordini di evacuazione. Questo, diciamo, poi di impatto su Beirut. A Beirut non è accaduto nulla in queste ore, però chiaramente poi, diciamo, il panico, la paura si è un po' diffusa tra gli abitanti delle zone residenziali nel sud di Beirut, quindi c'è stata una autoevacuazione temporanea, appunto, della gente che temeva che gli attacchi si potessero anche espandere su Beirut, come era già stato. Quindi di fatto, nonostante in realtà il cessate il fuoco non sia rispettato quotidianamente dal 17 aprile, quando è stato in un primo tempo annunciato, diciamo che negli ultimi giorni, appunto, c'è stata un'intensificazione di attacchi, ecco, anche per dichiarazioni abbastanza chiare da parte degli israeliani. Diciamo che è una tregua un po' su cui non molti hanno fiducia, ma per il fatto che, appunto, per quanto riguarda il Libano, in quest'ultima fase, diciamo, è stato annunciato il 17 aprile, ma lo stesso 17-18 aprile Israele ha continuato a bombardare. Un altro fattore è che questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, dove quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria, e come era successo già durante la festività a conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva, diciamo, attaccato molto di più. Quindi, diciamo, c'è un sicuramente c'è una generale un po' sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata. Però, esatto, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, provoca anche, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
0: L'obiettivo di Netanyahu, secondo molti analisti, è quello di far reagire l'Iran, far fallire i negoziati tra Teheran e Washington. Il segretario di Stato Marco Rubio poco fa ha detto che credo ci siano stati dei progressi, un certo interesse, e vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se si potranno fare ulteriori passi avanti. Il fine settimana sarà cruciale. Teheran finora non ha risposto agli attacchi americani di ieri nello stretto di Hormuz, né ai bombardamenti israeliani contro il Libano. Ma una volta concluso il pellegrinaggio alla Mecca, oltre 2 milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo, l'Iran potrebbe tornare a colpire le basi americane nei paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, e sarà quindi di nuovo guerra se Trump non fermerà Netanyahu.

0: Adesso facciamo il punto sulla situazione in Ucraina con Emanuele Valenti.
1: Pochi giorni fa il segretario di Stato americano Marco Rubio lo ha detto molto chiaramente. Gli Stati Uniti non sono più interessati a dei negoziati senza fine tra Russia e Ucraina. Nonostante i proclami, l'amministrazione Trump non è riuscita a fermare la guerra. Aveva già ridotto in maniera importante il supporto militare a Kiev, ora fa anche un passo indietro dal punto di vista diplomatico. In Ucraina sperano che lo spazio rimasto vuoto possa essere riempito dall'Europa. La possibilità di parlare con Mosca verrà discussa in queste settimane. In questi giorni c'è una riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Il mese prossimo si riuniranno i capi di Stato e di Governo UE. A luglio ci sarà poi anche il vertice annuale della NATO. A Kiev però si stanno preparando come minimo ad altri 2 o 3 anni di guerra. Lo stesso Zelensky ha ordinato una pianificazione che arrivi almeno fino al 2029. È altamente probabile che il conflitto armato vada avanti ancora a lungo e al momento sembra che gli ucraini siano in una posizione decisamente migliore rispetto a quella degli anni scorsi. Innanzitutto il fronte si sta stabilizzando. Con lo sviluppo di una propria industria bellica e l'utilizzo dei droni, Kiev sta mettendo in crisi la Russia. Vale sulla breve distanza, quindi al fronte, vale sulla media distanza, con gli attacchi sulle linee di rifornimento di Mosca, vale sulla lunga distanza, con i continui raid sulle infrastrutture del petrolio e su tanti altri obiettivi strategici legati alla macchina bellica messa in piedi dal Cremlino. Difficile verificare i numeri. Gli ucraini sostengono comunque che ci siano ogni mese circa 35.000 soldati russi uccisi o feriti al fronte. Altra questione importante, gli attacchi in profondità in territorio russo, che abbiamo citato, soprattutto quelli sulle raffinerie di petrolio, stanno aggiungendo un ulteriore elemento di criticità per l'economia russa. E poi, come ha dimostrato anche il recente viaggio dello stesso Zelensky nella regione del Golfo, Kiev è ormai un attore importante a livello globale grazie alla sua esperienza in campo militare e di difesa. Tutto questo, all'inizio dell'invasione russa, nel 2022, non era assolutamente scontato. Ma come sempre, il quadro è in chiaroscuro. Resistere, sopravvivere è un primo passo importante, ma a differenza dell'Iran, per fare un parallelo di stretta attualità, a differenza dell'Iran non è una vittoria. Gli ucraini stanno resistendo e lo stanno facendo con risultati sempre più convincenti, ma questo sul lungo periodo non sarà sufficiente e sostenibile, perché la guerra non potrà durare all'infinito. E infatti i problemi non mancano. L'economia ovviamente arranca e ci sarà un paese da ricostruire. Ci sono le difficoltà nel trovare nuove reclute da arruolare nell'esercito. Bisogna gestire la crescente sfiducia nei confronti della classe politica per i tanti casi di corruzione. Basta citare la grossa inchiesta nei confronti dell'ex braccio destro del presidente, Yermak. Questo è un passaggio importante. Putin ha dato ai suoi tempo fino al prossimo autunno per conquistare tutto il Donbass. 4 anni fa pensava di prenderlo in pochi giorni. Insomma, la guerra ha preso un'altra direzione. Il risultato finale, però, è impossibile da prevedere.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in Bolivia dopo settimane di proteste contro il governo del presidente Rodrigo Paz. Il governo sta valutando l'introduzione dello stato di emergenza. Ma vediamo quali sono le origini di questa nuova crisi con Alfredo Somoza.
1: Il motivo della protesta è soprattutto legato al tema dell'inflazione. In Bolivia c'è un problema che in realtà arrivava già dal governo precedente, di inflazione, di scarsità di combustibile. In Bolivia non c'è alternativo al trasporto in macchina per i ricchi e in camion per i poveri, non ci sono ferrovie, voli interni, praticamente nulla. Quindi la scarsità di combustibile che la Bolivia deve comprare, l'aumento del costo della vita è legato al tema del combustibile, il taglio ai sussidi statale su carburante, cioè i carburanti in Bolivia venivano sovvenzionati dallo Stato per calmierare il prezzo. Il governo, davanti a un quadro di questo tipo, aveva adottato alcune misure di austerità che non sono piaciute e soprattutto non è piaciuto una proposta di specie di riforma agraria proposta dal governo, ma una riforma agraria all'incontrario, che è stata percepita dai settori contadini come favorevole ai grandi proprietari terrieri, anche se questa legge poi davanti alle proteste è stata ritirata, ma è stato uno, diciamo, dei motivi per i quali la protesta è partita. C'è anche un personaggio che c'entra con questa protesta, che si chiama Evo Morales, che è stato presidente dal 2006 al 2019 e dopo diverse vicende è ancora praticamente latitante, perché poi ha diverse cause che lo riguardano, non tanto per motivi politici in questo momento, ma anche per questioni molto più delicate di relazione sessuale con minorenni. Ma lui è ancora molto popolare in diverse aree rurali. Il governo lo sta accusando di voler destabilizzare il paese, di alimentare una specie di colpo di Stato. Lui ovviamente dice che non c'entra nulla, che la rivolta è spontanea ed è causata dalla povertà crescente, ma è innegabile che effettivamente c'è un fattore di non accettazione di quello che è stato il risultato elettorale da parte di un settore non indifferente della Bolivia, cioè il mondo rurale, che si scontra ancora una volta, e questo l'abbiamo visto anche in Perù, con il mondo delle città dove vivono le elite economiche.
0: C'è anche una questione storica, nel senso che le comunità andine sono state sempre vittime anche di discriminazioni, di razzismo.
1: Assolutamente. Evo Morales è stato il primo presidente con sangue indigena nelle vene, dichiaratamente, perché poi forse molti l'avevano ma non lo dichiaravano. La Bolivia è un paese a maggioranza indigena, forse in questo momento insieme al Guatemala sono gli unici due paesi del continente con una maggioranza di popolazione indigena, che in Bolivia vuol dire anche popolazione rurale, e quindi c'è una, diciamo, una condizione di appartenenza etnica ma anche sociale, perché ovviamente quando parliamo delle campagne boliviane non stiamo parlando delle campagne della pianura padana. Le comunità rurali sono quelle più povere, quelle dimenticate dal governo, quelle che non hanno servizi, che non hanno sanità, che non hanno scuola e che ricevono pochissimo dallo Stato. Ad esempio, tra quelle poche cose che ricevono dallo Stato c'è quello dei sussidi sui carburanti, che è l'unico mezzo di trasporto di cui possono disporre. Quindi ecco, il rapporto tra le città e le campagne in Bolivia, in Perù, in Ecuador è sempre sull'orlo del